0: Inizia prima, un mese dopo, perché comunque, cioè diciamo che il calvario inizia subito perché mia figlia ovviamente non mi viene data subito, ma viene portata in rianimazione a Padova proprio perché aveva subito gli effetti, diciamo, di questa malattia. Quindi io non ho indagato nel mio stato di salute fino a quando mia figlia non sapevo che fine avrebbe fatto. Poi diciamo che dopo 42 giorni di rianimazione, allora lì ho cominciato a dire adesso devo pensare a capire che cosa mi sta succedendo. E abbiamo iniziato ad indagare. E mia figlia, per fortuna, oggi sta bene. È stata dura perché comunque ha avuto, voglio dire, diversi problemi, sia dal cuore dal punto di vista polmonare. Adesso è una bambina sanissima e quando la guardi non diresti mai, però
1: È vero.
0: insomma abbiamo iniziato dopo un paio di mesi, e da lì è stata, cioè, mi è caduta veramente una tegola in testa.
1: Sì, soprattutto quando tocca i figli. Ma e poi di pari passo, però, diciamo, tu comunque approfondivi quella che invece era la tua malattia.
0: Sì, la mia, sì, dopo quello che abbiamo portato a casa Cassandra, ho iniziato a, cioè, ok, devo capire che cosa succede, perché io stavo sempre peggio e nessuno sapeva darmi una risposta. Facendo le indagini, ovviamente la risposta è arrivata. Probabilmente, non dico per caso, però perché comunque ho saputo ascoltare un segnale importante. Io dovevo andare un giorno a recuperarmi delle analisi del sangue che mi erano state prescritte, perché eravamo ancora in una affannosa ricerca di che cosa io potessi avere. Ed era il 3 di agosto, alle 3 del pomeriggio, Quindi c'era mia mamma a casa perché mia mamma abita giù, ma era venuta lì per darmi una mano.
1: Per giù si intende il sud.
0: Sì, perché io sono nata al sud, come abbiamo detto prima.
1: Certo.
0: E quindi lei, fino a quando non c'era questa situazione poco chiara, ovviamente non è andata via. Quindi ho chiamato l'ospedale chiedendo se le mie analisi, perché io sapevo, sentivo che quelle analisi mi avrebbero dato una risposta, come infatti è stato, e li ho chiamati, ho detto, ma sono pronte così, dai, venire a prendere. Ma mia madre mi dice, ma dove devi andare? Sono le 3 del pomeriggio in pieno agosto, c'è un caldo terribile, però io sentivo che dovevo andare.
1: Certo.
0: No, ma vai domani, cioè, ho ascoltato questa voce interiore e mi sono messa in macchina. E forse quella, io lo dico sempre, quella è stata la mia salvezza, perché io appena sono entrata in ospedale ho iniziato a perdere sangue. E sangue in una maniera talmente esagerata, perché ho avuto l'emoglobina a un livello talmente tanto basso, cioè che sono proprio, ero quasi più di là che di qua. Però penso sempre, no, se questa cosa non mi fosse accaduta altrove. Quindi per me è stato
1: Cosa
0: importante.
1: intendi per altrove? Cioè in un'altra regione, in
0: No,
1: un'altra
0: magari
1: zona, con altre
0: anche.
1: strutture,
0: No,
1: magari non
0: magari.
1: adeguate?
0: No, intendo magari a casa, non fare in
1: Ah, ok.
0: tempo che ne so, che qualcuno intervenga, perché comunque il
1: Certo.
0: tempo in quei frangenti è veramente qualcosa di.
1: Sì, è
0: È
1: essenziale.
0: pochissimo, tra l'altro, Parliamo di minuti.
1: Ma
0: Quindi.
1: anche il fatto di cercare di approfondire e capire è una cosa che è dipesa da comunque la tua volontà. Perché appunto i medici inizialmente non avevano delle risposte, quindi c'è stata anche un po' di caparbietà tua oppure un dare ascolto comunque a queste tue percezioni per arrivare
0: Sì,
1: ad
0: perché
1: approfondire.
0: i primi controlli mi dicevano che io non avevo nulla. Oppure ho fatto degli accessi in pronto soccorso dove mi dicevano, ah, ma non è niente, ah, ma è
1: È il
0: normale. Eh sì, il
1: post-parto,
0: post parto, però io dicevo, no, non è
1: roba.
0: possibile, non è. Quindi sì, diciamo che devo dire grazie alla mia caparbietà, alla mia voce
1: Eh
0: interiore,
1: certo.
0: quella che io ascolto sempre comunque.
1: E poi cos'è successo? Ti hanno ricoverato?
0: Beh, lì
1: Ricoverata?
0: in quel giorno che io praticamente ho avuto questa emorragia, non sono ovviamente più uscita, quindi mi hanno ricoverato, ma ho visto, ti dico, un film, proprio un'urgenza, chi correva da una parte, chi dall'altra.
1: Tu eri cosciente
0: Io non
1: o
0: ero,
1: vedevi
0: sono
1: solo,
0: stata
1: sentivi?
0: cosciente pochissimi minuti, poi mi sono svegliata molte ore dopo e avevo già una serie di trasfusioni addosso, perché ovviamente avevo l'ossigeno, perché avendo perso tanto sangue non respiravo bene. E lì comunque non mi è stata data una diagnosi. La diagnosi mi è stata data il giorno dopo, quando loro comunque mi hanno portato a fare una TAC, perché io già ero in ospedale, ovviamente con il risultato delle analisi, mi hanno fatto un consulto, anche con l'anestesista, sono venuti e mi hanno detto, noi pensiamo che lei abbia un tumore. E mi ricordo che ovviamente la parola fa tanta paura. Poi,
1: sì.
0: Specialmente sono cose che tu credi che nella vita non ti accadano mai, o le vivi sempre in terza persona o pensi che accadano sempre agli altri, no?
1: Certo.
0: Quindi da trovarsi dalla gioia di avere dei figli e quindi di festeggiare qualcosa veramente, cioè la cosa più bella della vita, a dire ok, morirò.
1: Ma infatti è questo che poi tra l'altro tu descrivi bene nel tuo libro e porti il lettore anche a questa dicotomia di emozioni, no? Che apparentemente sono contraddittorie, cioè riuscire a passare dalla gioia che uno normalmente dovrebbe vivere quando nasce un figlio alla paura quando invece sente quella parola della sua malattia. Ma in quel momento, se ti ricordi, tu provavi più paura per la tua vita oppure era più la tristezza o comunque un sentimento di dispiacere perché essendo diventata mamma da poco dei due bambini più Achille che insomma era già un più grandicello,
0: aveva 6 anni, sì,
1: e l'eventualità di lasciarli da soli,
0: sì, ma soprattutto per mio figlio il più grande. Perché il pensiero è l'unico che io mi ricordo era proprio questo: io non voglio dargli un dolore, perché alla fine due bambini appena nati,
1: sì, non si rendono
0: non
1: conto,
0: non si sarebbero mai resi conto, cioè alla fine non avrebbero mai ricordato nulla. La mia preoccupazione era lui.
1: Sì. E tu come l'hai vissuta da quel momento in poi? Nel senso, ti sei affidata ai dottori? Hai avuto un momento comunque di confusione, di incertezza, eri più spaesata o avevi comunque fiducia o è subentrata da mamma una caparbietà di dire no, non ci sto?
0: Quella non arriva neanche subito, io ho avuto un momento di blackout, però allora non ce l'ho con nessun medico ovviamente, perché
1: certo,
0: questa cosa è talmente rara, è talmente complicata,
1: certo.
0: Però io mi sento di ringraziare questo dottore che adesso è stato tanto tempo a Verona, adesso credo che sia a Bologna al Pedersoli, una persona capacissima, proprio una di quelle che le fanno per passione, e che lui quando ha preso le mie analisi mi ha detto mi ha fatto studiare tutta la notte, cioè e là non aveva proprio completamente la diagnosi in mano ma aveva capito, quindi chissà se ci fosse stato qualcun altro. Però no, per risponderti alla domanda, la caparbietà di non voler mollare non ti arriva subito. Io ho avuto un mese di blackout dove arriva una sorta di disperazione, poi capisci a un certo punto che prima si piange, prima ci si dispera, poi arriva e dice ok, basta, adesso è il momento di alzarsi, ma non arriva immediato purtroppo.
1: Certo, anche perché poi voglio dire, ovviamente in quelle condizioni tu non potevi occuparti dei tuoi figli più piccoli appena nati, quindi comunque c'è una situazione anche un po' innaturale, perché una mamma vuole e deve stare vicino ai propri figli, no? Quindi hai dovuto anche affrontare un po' questo conflitto di dire
0: no, sì, anche perché sono stata la prima volta in ospedale 8 giorni perché mi hanno operato di urgenza, quindi ovviamente io avevo solo il telefono per parlare con mia mamma e sapere come stavano,
1: certo,
0: i bambini. Achille ogni tanto mi veniva a trovare e mi portava sempre questi bellissimi disegni dei suoi campanili, perché lui ha sempre disegnato campanili.
1: Dopo ne parliamo.
0: E dopo,
1: sì,
0: ne parliamo, anche perché. Però io l'unica cosa che ricordo è che non volevo dare un dolore a lui, quindi ho sempre recitato. E quindi mamma come stai? Ah, io bene, cioè loro, i miei figli. Non mi hanno mai visto
1: cedere.
0: Cioè, ma io non sono per natura, non ce la faccio.
1: Ma ok, poi quando giravano.
0: Anche se dentro ero. Era
1: ovvio.
0: Terribile per me, che se non sapevo cosa fare. Arriva una sorta di panico, ti senti mancare la terra sotto i piedi, cosa faccio adesso? Come glielo dico? Come faccio a non farli soffrire? Quindi, allora, è una cosa psicologicamente estremamente dura, però poi ti rendi conto che quando diventi genitore hai delle responsabilità, insomma. Io ho cercato di,
1: sì, anche emotive,
0: ma ho pensato infatti solo a loro, quindi per me sì, avevo paura, ma tutto quello che dovevo fare l'avrei fatto lo stesso.
1: Quindi è cambiata anche un po' la tua prospettiva, perché ovviamente quando ci si mette in un certo tipo di percorso, cambia la disposizione delle priorità, cambia diciamo anche a chi diamo attenzione, a chi diamo ascolto, come abbiamo appena detto, comunque si pone più attenzione anche a uno sguardo, a una parola, si dà il peso, sì, quindi insomma cambiano un pochettino queste cose qua. Ma in questo contesto, quindi nel momento in cui c'è una diagnosi, tecnicamente comincia anche un percorso di guarigione, no? Finché uno non sa nulla, cioè potrebbe essere tutto nulla, certo. Tutto e niente. Nel momento in cui comincia, cioè abbiamo una diagnosi in mano, quindi viene dato un nome, poi aprendo una piccola parentesi, effettivamente bisogna avere anche un po' la fortuna di trovare delle persone umane, capaci, più capaci che umane a volte, sull'importante, esatto, perché insomma comunque la differenza la fa ancora, per fortuna o no, non lo so, comunque insomma l'essere umano fa ancora la differenza, ecco, da questo punto di vista. Nel momento in cui tu hai cominciato questo tuo percorso di guarigione, ti sei resa conto che magari, diciamo, oppure in qualche modo sei rimasta disillusa o ti sei sentita un po' magari che le persone che magari dovevano o pensavi che ti fossero più vicine non l'hanno fatto?
0: Ma sì, ho riprogrammato la mia vita, ho iniziato da zero. Ho chiuso delle porte, ne ho aperte altre, cioè, io dico sempre in maniera molto semplice e anche quella riassuntiva che ti fa capire che la persona che io ero prima di questo episodio non credo che esista più, ma completamente. Quindi spesso e volentieri mi trovo anche, e sembra assurdo dire, Madonna, devo ringraziarla la vita, perché mi ha insegnato qualcosa di veramente fantastico, delle cose che io prima non riuscivo neanche a vedere minimamente, né ad ascoltare, cose che per me non avevano suono, ecco.
1: Ecco, ma ti chiedo, secondo te adesso a posteriori, perché magari normalmente in quel momento, passami il termine, una persona è anche arrabbiata un po' con la vita o con o per la situazione che sta vivendo, no? E quindi è in un momento proprio di sofferenza e di anche estrema fragilità, magari si può se la può prendere anche giustamente, ma per delle cose che magari dall'altra parte non hanno lo stesso valore. Quindi secondo te adesso a posteriori, le persone che in qualche modo ti hanno delusa, senza far nomi, certo, ovviamente, ma per descrivere un po' la situazione che può vivere anche qualsiasi altra persona, hanno un po' secondo te avuto quell'atteggiamento per paura, certo, della malattia, o perché sì, si sentono di fronte magari a volte a certi anche ambienti, no? Uno ha paura anche di entrare in un ospedale o il non sapere cosa dire, come trattarti, o via
0: sicuramente
1: dicendo.
0: Sì, perché ti dico, io mi sono resa conto di una cosa, che la sofferenza in generale fa paura, e che ci sono moltissime persone che non sanno affrontare questo. Fa paura anche a me, non è che sono, certo, Wonder Woman, però mi faccio sempre una domanda: in un momento in cui qualcuno è in difficoltà, è meglio esserci ed essere magari scacciati, essere rifiutati, che non esserci completamente? Però è il mio pensiero questo.
1: Sì, sì. Sì, però diciamo, secondo me questo ragionamento che hai fatto ti porta, non dico a perdonarli, però a comprenderli.
0: Certo.
1: Allora, giustamente come dici tu, l'importante è esserci, magari anche con una parola sbagliata o un po' goffi, perché appunto non sai cosa dire, cosa, certo, non dire, però esserci piuttosto che appunto sparire e aggravare quella persona, oltre al suo stato di sofferenza, anche della solitudine, perché è quella che poi potenzia lo stato di malessere, cioè il fatto di sentirsi soli, no?
0: Ma io credo che quando tu ti trovi in una situazione del genere e che quindi devi lasciare tutto in mano al destino, perché tu alla fine non puoi fare nulla,
1: certo,
0: può essere una malattia che può essere guarita, ma per te non lo sarà, cioè, perché sai, non è mica per tutti uguale, no? Quindi l'unica cosa che ti tiene aggrappato alla vita, a resistere, sono i rapporti che tu hai con le persone. Però se vieni lasciato da solo, questo diventa tutto molto complicato.
1: Certo.
0: Io infatti ti dico, mi sono molto aggrappata anche a dei professionisti per restare a galla, perché poi quando hai dei figli non è che ti puoi permettere,
1: sì, sì,
0: di andare alla deriva.
1: Nel libro poi io ti faccio delle domande, poi ovviamente, certo, sei libera di rispondere o meno. E, nel libro, diciamo, questo tuo percorso poi ha portato anche a delle difficoltà proprio all'interno del nucleo familiare, quindi con tuo marito. Questo, sempre tornando un po' al discorso di prima, secondo te, adesso a posteriori, è perché comunque la malattia ti cambia e in qualche modo, quindi l'hai detto tu stessa prima, che la te stessa di prima della malattia forse non c'è neanche più. Io credo invece che ci sia, ma si sia evoluta in qualcosa di...
0: Sì, può essere.
1: Ok. Quindi queste difficoltà con tuo marito, secondo te, adesso ragionandoci, dipendevano un po' dal fatto che tu sei cambiata, o sempre tornando al discorso di prima, queste persone non si sentono un po' all'altezza della situazione o vengono anche loro travolti dagli eventi?
0: No, io credo che è una differente evoluzione, no? Mm-hmm. Chi lo vive in prima persona ha un'evoluzione, chi la vive in seconda persona ovviamente non può avere lo stesso percorso,
1: certo,
0: sono due cose diverse. Poi ovviamente bisogna saperle, voler affrontare le difficoltà e capire, insomma, andare a fondo nelle cose, perché se resta tutto superficiale, allora tu lasci andare tutto, no?
1: Certo. E comunque, come hai detto tu prima, a un certo punto ti sei comunque rivolta anche a degli esperti, insomma, dei...
0: Ma
1: professionisti.
0: Sì, non ce la puoi fare, insomma, da solo. Perché
1: sì, sì,
0: sono stati 3 anni di troppo, ecco, troppo.
1: Poi a un certo punto, quando sembrava tutto essersi rimesso a posto, l'ennesima sfida. A un certo punto la scoperta che Achille, tuo figlio più grande, non stava bene. Cosa, tu te ne eri già accorta prima?
0: No, allora io ci ho messo, intanto è passato un annetto, diciamo, no? Mm-hmm. Perché io ci ho messo un annetto per curarmi, sono malattie lunghe, quindi non...
1: Certo.
0: Quindi diciamo, siamo tutti contenti finalmente, che poi non è veramente così, perché quando tu esci da una malattia del genere ovviamente non è facile tornare alla vita di prima, c'è,
1: certo,
0: qualcosa che stride. Però diciamo che abbiamo ripreso la nostra vita in mano, lo stavamo rifacendo. E quindi andiamo in vacanza, perché arriva l'estate, io intanto avevo preso comunque la maternità perché i bambini comunque avevano un anno, poco più di un anno. E no, è successo tutto nel giro di 10 giorni. E io sono al mare con i ragazzi, mio marito era rimasto qui perché, cioè, avrebbe raggiunto dopo, e mi rendo conto che Achille mi dice cose da bambino, insomma, un mal di pancia, non mi sento bene, mi punge l'ombelico. Questa cosa mi suonava molto strana, mi punge l'ombelico, cosa significa? Cioè, io giustamente ho chiamato la pediatra, le ho fatto le mie osservazioni dicendo: ma cosa significa? La pediatra, anche per quello ovviamente che è la sua competenza, mi dice: ma guardi, probabilmente ha qualche virus intestinale. Quindi io mi sono prodigata per curarlo con quello che lei mi aveva dato, ma vedevo qualcosa che non mi convinceva, un atteggiamento del tipo: adesso ho fame e dopo 2 secondi non riesco più a mangiare. Quindi era una situazione che mi metteva, cioè, non lo so, mi fuorviava, perché non, io cercavo di capire, ma giustamente come si fa a capire? Quindi là ovviamente io l'ho portato un paio di volte da un pediatra giù, l'hanno visitato, e la cosa che mi hanno detto: probabilmente soffre di gelosia perché ha avuto 2 fratelli. Però anche là, conoscendo un po' mio figlio, che già insomma aveva 8 anni all'epoca, non me la sono proprio tanto bevuta, dico: ma secondo me qua non ci siamo.
1: Perfetto.
0: Abbiamo fatto delle analisi, dalle analisi non è venuto fuori un granché, quindi sono rimasti su questa linea. Mio marito ci ha raggiunto dopo 3-4 giorni, vedendo che mio figlio non migliorava, cioè io l'ho guardato e gli ho detto: senti, dobbiamo tornare a casa. E là io ringrazio sempre che lui mi abbia dato ascolto, sempre, perché anche qua,
1: certo,
0: ci ha proprio salvato la vita. E Quindi una volta arrivati, siamo arrivati prestissimo, tipo alle 5 di mattina, perché siamo partiti di notte. Abbiamo chiamato la sua pediatra che mi ha detto la stessa cosa di quelli precedenti. Allora là ho detto no, vabbè, no, non va bene questa risposta. E lei stessa mi ha detto lo porti in pronto soccorso. Quando l'abbiamo portato in pronto soccorso pediatrico, vabbè, io l'hanno guardato, l'hanno comunque operato, gli hanno tolto 7 centimetri di intestino, però gli hanno fatto anche un'ecografia e dall'ecografia, dalla faccia e sempre da queste situazioni o da questi gesti che io credo di essere brava a leggere, ho capito che c'era qualcosa che non andava, ma che nessuno mi diceva. Ovviamente poi col senno di poi, perché se non c'è un
1: Certo.
0: istologico in mano, se non c'è una prova, nessun medico parla ed è così che è l'atteggiamento che tengono ancora oggi. Poi vabbè, l'istologico è venuto fuori dopo una settimana. A noi ci hanno dimesso prima, su mia insistenza, perché loro dicevano che lui aveva un'invaginazione intestinale, quindi vuol dire che un'ansa dell'intestino si era infiltrata in un'altra. Però la situazione non migliorava. Lui ha iniziato, mentre eravamo sempre in ospedale, vomitava questa specie di liquido come fosse una Coca-Cola praticamente. E io dicevo, ma scusate, no, ma è normale, si deve tranquillizzare. Invece poi mi sono resa conto che era un temporeggiare. Nell'attesa che arrivasse l'esame istologico, perché loro sapevano che cosa avesse. L'esame istologico è arrivato dopo che noi eravamo a casa già da 2 giorni, quindi mi ricordo che quella sera io stavo mettendo la cena in tavola, mi suona il cellulare e vedo che è il numero dell'ospedale, e anche qua la mia sensazione già mi aveva preoccupato, però mi ricordo che appena ho risposto, sono andata in camera per non sentire i bambini, sai, 2 anni che. E la dottoressa mi dice, signora, sono la dottoressa che ha operato Achille, le devo parlare. E mi dice questa frase, Fabio, lei è seduta. E
1: Mamma mia.
0: io ho detto, no, ma se vuole mi siedo, si deve sedere. Insomma, non mi ha detto nulla al telefono, però ho già capito di cosa
1: Certo.
0: parlavamo. Quindi poi anche là è nato.
1: Sì, da lì è cominciato un altro calvario. Allora, leggo un messaggio che è arrivato. Giuliana, tutto vero quello che dite, mi ritrovo perfettamente. Grazie mille Giuliana, grazie a te Giuliana e un grande abbraccio. Tiziana invece scrive: buongiorno, sono in ascolto da poco. Chi è l'ospite? Di che tumore si parla? Grazie. Allora, stiamo intervistando Tiziana Giusi Fistetto, che è autrice del libro Tu, io e il suono delle campane, e in questo libro appunto racconta un periodo della sua vita particolarmente difficile e denso di prove da superare, perché ha avuto, lo dico brevemente, insomma, giusto per farti capire, ha avuto dei problemi durante il parto gemellare dei suoi figli più piccoli e ha scoperto, già prima non stava bene, ha scoperto successivamente, a poca distanza dal parto, di avere una malattia, un tumore, anche la mamma, Giusy. E poi, nel momento in cui è cominciata la sua guarigione, relativamente stavano un po' tornando alla vita, cercando perlomeno di tornare alla vita di tutti i giorni, si sono resi conto che appunto il figlio più grande, Achille, non stava bene, è stato operato, e poi hanno riscontrato un tumore anche a lui, insomma, ecco. Quindi è cominciato ovviamente questo calvario dall'altra parte. Quindi quanto può esserti stato d'aiuto il fatto di aver vissuto sulla tua pelle prima?
0: Moltissimo, ho capito subito. Anzi, avevo capito, per dirti la verità, ancora prima della chiamata, perché vedevo che mio figlio dimagriva e mi è passato per la mente, ho detto, mamma mia, sembra. E a volte mi sono anche sentita molto colpevole di quel pensiero, ma non era un pensiero, era la sensazione di quello ovviamente che io avevo vissuto e che lo rivedevo su di lui. Però ti dico, Fabio, che nonostante siano passati 8 anni, quella è stata la sera più brutta della mia vita. Io quella sera sono morta quando mi hanno telefonato. Cioè, il dolore è stato.
1: Vabbè, immagino.
0: Non posso spiegarti.
1: Sì, non credo che ci siano tante parole
0: No.
1: per spiegarlo. Però, appunto, come ho detto prima, il fatto stesso di aver vissuto tu questo tipo di esperienza, di aver capito anche, ripeto, cose che magari a volte diamo per scontato oppure non le guardiamo, via dicendo, probabilmente unito all'istinto naturale materno, hanno fatto sì che tu fossi la persona giusta per tuo figlio, per cercare di portarlo, accompagnarlo in questo suo percorso di guarigione. E da qua nasce la domanda: perché il titolo Tu, io e il suono delle campane?
0: Perché Achille è sempre stato un bambino molto particolare. Adesso la settimana prossima compie 17 anni, quindi un ragazzo. Caspita. È stato un bambino particolarissimo, ha parlato molto presto, ha avuto sempre un'intelligenza spiccatissima, però ci siamo resi conto a 3 anni che lo portavamo in giro e lui si fermava davanti ai campanili, dice mamma guarda. Quindi noi abbiamo passato i primi anni della sua vita dove lo portavamo in giro per i campanili, dovevamo riprenderli col telefono, fare le foto, lui voleva sentire queste campane a tutto spiano dappertutto, quindi ci conduceva lui e ha educato ad oggi anche il nostro orecchio. Perché prima io dicevo a mio marito, ma noi le campane, i campanili prima chi è che li calcolava? Ma tu neanche li pensavi, cioè quando...
1: sì.
0: Invece adesso ci ha proprio lui un po' abituato a questa cosa, quindi questa cosa è stata fondamentale. Perché quando lui si è malato e noi abbiamo passato 4 mesi in ospedale, perché lui ha fatto comunque una chemioterapia ad alto impatto, e noi l'abbiamo passata davanti, cioè con, ascoltando i video delle campane, guardando la TV sulle campane e ascoltando i vari concerti. E mi ricordo che questa cosa è bellissima, perché sono uno di quei pochi ricordi belli.
1: Certo.
0: Che quando facevano i medici il giro, ovviamente tutte le sere, venivano là in 7-8, si mettevano intorno al suo letto, dai Achille raccontaci di quel campanile, dai raccontaci di quell'altro. Quindi lui era praticamente
1: l'esperto,
0: cioè, un personaggio
1: massimo.
0: L'esperto massimo che raccontava tutte queste vicissitudini. È un amore che ha conservato nel tempo, è ovvio che è cambiato perché ha 17 anni, però ti dico, lui ancora va a suonare le campane a Monte Caldella, fa parte di questo gruppo campanario e poi ha preso anche un diploma per maestro campanaro, quindi
1: pazzesca
0: imparano a
1: cosa.
0: Suonare le corde. C'è una bella scuola, l'associazione suonatori di campane a Sistema Veronese.
1: Pazzesco.
0: Quindi abbiamo la tessera, abbiamo tutto, andiamo a fare le gare adesso. Quindi è veramente una bella realtà, una realtà di nicchia, però dove trovi delle persone che hanno comunque quest'animo buono, questi valori puliti, no? Quindi io sono molto contenta di questa cosa. Poi vabbè, ovvio che lui adesso fa anche il musicista, perché è la sua strada.
1: Ho visto un video dove suonava il pianoforte.
0: Suona il pianoforte, sì, fa il
1: quindi la musica comunque lo accompagna.
0: Lui vuole fare il polistrumentista, scrive musica, suona un po' di tutto.
1: Fantastico.
0: E fa il liceo musicale qui a Cadone, che
1: fantastico,
0: qui vicino. Però,
1: quindi no, senza spoilerare, ma ovviamente insomma il percorso di guarigione
0: è andato bene,
1: benissimo.
0: Anche se ha qualche pecca, perché lui ha un immunodeficit ormai del sistema immunitario, che spesso accade, diciamo, a chi combatte queste malattie, però dai, fino a quando la può gestire.
1: Eh beh, certo. Lui comunque che ricordo ha di quel periodo, cioè ne parlate? Perché poi, scusate, apro una piccola parentesi, sempre di guardare anche le cose positive. Dove prima, ripeto, nella fragilità magari reciproca su versanti diversi, dove prima c'è stato una crepa nel rapporto magari con tuo marito, invece poi nel momento in cui Achille stava male questa crepa si è comunque...
0: Mari, ti rendi conto che qualcuno deve prendere in mano le redini? Quindi quando noi abbiamo saputo di questa malattia, io ho visto mio marito veramente crollare, forse in 20 anni l'unica volta in cui l'ho visto crollare.
1: Mm-hmm.
0: E là mi sono resa conto che ok, ha bisogno di me, non posso. Quindi io sono stato un leone, ho sofferto da morire, è inutile che te lo neghi. Però io ho dato a mio figlio in quel periodo una vita normalissima, abbiamo fatto la scuola in ospedale, non gli ho mai concesso no, ok, non vai a scuola, no, non fai i compiti perché stai male, quindi gli ho dato la normalità. E lui ne parla ultimamente, negli ultimi anni con me, e la cosa più bella, il regalo più bello che mi ha fatto, beh, a parte non aver mai fatto un capriccio, perché può sembrare banale, però in un momento dove tu sei al limite,
1: certo,
0: un capriccio diventa... Invece lui è stato un uomo, lui si faceva per rilievi, senza, non piangeva mai, cioè un uomo, proprio un uomo come voi uomini avete paura degli aghi, cioè voglio dire,
1: sì,
0: lui
1: sì.
0: È stato proprio un eroe.
1: Quando abbiamo 37 due linee, chiamiamo
0: uomo,
1: il pronto soccorso.
0: La cosa più bella, che il regalo più bello che mi ha fatto, me l'ha scritto in una festa della mamma qualche anno dopo, quando mi ha scritto tu sei sempre là con me nel momento della mia malattia, non mi hai mai lasciato, quindi voglio dire, non te lo nego che io e lui abbiamo un rapporto molto forte, non ossessivo, perché io non sono quel tipo di mamma, lo faccio scegliere, però abbiamo un legame profondo. Io credo che lui si sia ammalato, probabilmente, voglio credere in questa cosa, perché una spiegazione me la devo dare.
1: Sì.
0: Sai, quando, non so, quei legami particolari tra persone.
1: Certo.
0: Perché io mi chiedo perché io e lui abbiamo avuto una malattia molto simile. Simile ovviamente nel processo di malattia, perché poi una è una cosa e una è un'altra.
1: Certo.
0: Perché? Abbiamo fatto anche degli esami genetici che sono risultati negativi.
1: Ma c'è qualcosa che va al di là dell'aspetto razionale o fisico, ovviamente. Certo.
0: Quindi mi sono anche un attimino colpevolizzata, perché probabilmente il fatto che noi abbiamo avuto sempre questo legame.
1: Beh, ma ci sono, sai, anche all'interno delle stesse famiglie, e non per sminuire o dare merito a uno o all'altro, però ci sono dei legami che sono ovviamente, chissà da dove vengono, cioè sono più forti ovviamente di altri.
0: Certo.
1: E in questo caso Paride e Cassandra, che tra l'altro sono due bellissimi nomi, oltre ad Achille, però Paride e Alessandra, Cassandra erano probabilmente troppo piccoli per comprendere quello che stava succedendo a Cassandra e poi a te. Mentre lui se l'è vissuta un po' tutta, quindi probabilmente è anche cresciuto in fretta, o ha tirato fuori una maturità, o ha tirato fuori quello che gli serviva per riuscire poi a intraprendere il suo percorso di guarigione. Tra l'altro bellissimo scrive Andrea Sceriffo, ti abbraccia a questa altrettanto grande mamma, quindi un abbraccio da Andrea Sceriffo. Grazie. E anche alla mamma di prima, che Giuliana, tutto quello che dite, e anche insomma Tiziana che aveva scritto. E Alberto scrive: ciao, a Rosà abbiamo un bel concerto campanaro e col gruppo suoniamo alla Veronese.
0: Grazie,
1: spero che Achille passi anche di qua, un abbraccio a tutta la vostra famiglia.
0: Grazie.
1: Bellissimo. E poi cosa vuol dire alla Veronese?
0: È un sistema di suono dove le campane, adesso io lo dico, però sono una profana, perché mio figlio me l'ha spiegato, dove le campane alla fine...
1: Tuo figlio la prossima volta.
0: Sì, bravo, non sarebbe una cattiva idea, dove praticamente le campane poi, una volta che tu tiri la corda, restano a bocca, significa che si capovolgono completamente, poi hanno dei sistemi di motorizzazione dove si fermano così.
1: Okay.
0: E lui è bravissimo, perché già da bambino quando sentiva una nota la riconosceva, Adesso anche Paride suona le campane, perché memori di suo fratello solo ce lo portano in giro alle gare, il più giovane di questa bellissima squadra, e Paride adesso.
1: Ma cioè, nella mia ignoranza non sapevo nemmeno che ci fossero le gare di...
0: Ne hanno fatta una da poco anche. Non sono arrivati primi, l'anno scorso sono arrivati secondi. È stato molto bello, molto emozionante, hanno vinto sta coppa. Tra l'altro... c'è una giuria che viene chiusa in una stanza ancora prima che arrivino le squadre, perché loro giudicano il suono senza vedere chi suona, giustamente, poi danno dei punteggi, è molto carino. Poi sono momenti di grande convivialità, perché ci sono questi rinfreschi, si fa amicizia, e poi una passione bella, insomma, di persone pulite.
1: Caspita.
0: Molto bello, veramente.
1: Vi leggo alcune recensioni che trovate in rete rispetto al libro che ha scritto Giusy. Allora, un libro pieno di sentimento ed emotività da leggere. Carissimo, ho letto con avidità il tuo libro in un paio di giorni. Un racconto veramente intenso di emotività che lascia il lettore privo di forze. Scritto in maniera semplice e diretta, le descrizioni degli eventi dolorosi arrivano quasi come un accanimento del destino e lasciano nella narrazione smarrimento e incredulità. In tutto questo dolore emerge come una rinascita una nuova donna, consapevole dell'amore per sé e per gli altri. Tra le righe troviamo empatia e solidarietà per tutti quelli che soffrono tra le mura ospedaliere, le sue realtà e i suoi riti. Alla fine c'è un riscatto, quasi un miracolo, dopo le attese, i dolori e i sacrifici sostenuti. Solo il coraggio di una madre come lei, forte e determinata, riuscirà con accanimento a ristabilire un po' di pace tra i suoi affetti e la sua famiglia. Bellissima testimonianza. Poi, un libro che tutti dovrebbero leggere per riflettere e capire quali sono le vere priorità nella vita. Un'altra, così ho finito di leggere quello che è stato per me un terremoto emozionale. Mi sono commossa, mi sono sentita affranta ogni qualvolta si andava giù nelle salite che ti si sono messe sulla strada, mi sono sentita sollevata in ogni successiva discesa. Grazie di aver condiviso con tutti la tua rinascita, sei una donna meravigliosa. Altra, Giusy, caro, ho finito ora di leggere il tuo libro, hai una scrittura così fluida che cattura, incanta ed emoziona, è un libro che leggi tutto d'un fiatto, ammiro la tua determinazione, la tua tenacia e testardaggine, il tuo non mollare mai, la tua dedizione all'altro e soprattutto al bene dell'altro, sei una grande donna, ti meriti tutto il meglio che la vita ti riserva, grazie per averci regalato questa tua esperienza di vita. Quanto ci hai messo a scriverlo?
0: Allora, l'idea era nata abbastanza subito, nel senso che io sono stata in ospedale un anno, quindi già lì avevo pensato, ok, lo scrivo perché non so cosa fare, ecco. Però mi rendevo conto che non ce la facevo, perché probabilmente non avevo ancora passato tutte le tappe. Quando io ho maturato questa decisione, è venuto alla fine molto naturale, diciamo nel giro di 2-3 mesi. Ma ci tengo a dire una cosa, Fabio, io non ho scritto questo libro perché voglio essere... come devo dire, compiaciuta, o voglio essere, io ho scritto questo libro perché voglio dare un messaggio, no? È vero che non a tutti va bene e ci sono mille motivazioni perché accadono queste cose e noi non le sapremo mai, però bisogna assolutamente cogliere dei messaggi che questi eventi vogliono darci, perché c'è una motivazione anche se noi non la vediamo.
1: Certo.
0: Sicuramente c'è, almeno io ho trovato la mia motivazione.
1: Certo, bravo.
0: Spero che sia così per tutti.
1: Sì, sì, concordo. E visto che lo chiedono, allora il libro si chiama Tu, Io e il suono delle campane, scritto da Giusy Fistetto. Lo trovate, basta fare una ricerca in Google oppure anche in tutte le librerie, basta ordinarlo oppure lo potete anche acquistare direttamente dall'editore e basta mandare una mail a ordini@buonavitasocialclub.com. potete trovare anche nei social Giusy, la trovate sia in Facebook che in Instagram, Giusy Fistetto, se avete anche piacere di insomma dare la vostra testimonianza, avere un confronto insomma con lei, assolutamente. Ma poi magari che ne so, in futuro veramente ci organizzeremo per avere te e anche Achille qui. Mi piacerebbe che ci parlasse del mondo dei campanari, sarebbe molto interessante, assolutamente. Quindi vi ripeto, Tu, Io e il suono delle campane, riferito a questa passione da campanaro di Achille, questo legame ovviamente che si è creato nelle tante prove superate insieme, insomma, ecco. E abbiamo pochi minuti, se vuoi dirci qualcosa siamo qua a tua disposizione, insomma, ecco, soprattutto penso riferito a il messaggio che accompagna il tuo libro, credo che sia un messaggio molto potente, soprattutto per come l'hai scritto, perché confermo che non è stato scritto per motivi di vanità o altro, o puramente stilistici, ma c'è un messaggio che lo accompagna, insomma, ecco, quindi un supporto sicuramente a tutte le persone che vivono dei momenti così duri in cui tu sei stata proprio resiliente.
0: Beh, io ho trovato la mia via, quello che volevo fare nella vita, e la cosa bella è che non ero cosciente di quello che volevo fare nella vita, ma ci sono arrivata dopo questo, quindi ho sviluppato questa volontà di aiutare qualcuno e ho trovato il mio modo, che non è quello classico, ma è sempre un aiutare qualcuno, no?
1: Assolutamente sì.
0: Quindi...
1: tra l'altro lei, essendo anche sindacalista, potete immaginarvi si è sconfitto non una ma due malattie, quella sua e quella del figlio. Si ha paura di fare la sindacalista, quindi.
0: No, anche perché è un brutto mondo, sai, brutto mondo del lavoro.
1: Vabbè, però dipende sempre, come tutte le cose che dicevamo anche prima dei dottori o altro, insomma dipende sempre dall'approccio e da anche le motivazioni che ti spingono, no?
0: Beh, ti dico, la mia motivazione è quella di aiutare le persone, quindi credo che sia la migliore di tutti, no?
1: Appunto, ma è lì che fa la differenza, perché in qualsiasi settore, mestiere,
0: io dico che la differenza in ogni mestiere è... c'è chi lo fa di vocazione e chi lo fa perché non sa cosa fare, e sì, tu lo noti, lo noti sempre.
1: Assolutamente sì, lo noti sempre e anche energeticamente lo noti, anche nelle parole che usano le persone, nella volontà, nelle energie che spendono per te o per insomma, superare una determinata situazione. Allora Giusy, io intanto ti ringrazio di aver condiviso con noi la tua esperienza di vita e per come ti poni e per quello che trasmetti, e quindi insomma grazie a te e anche a tutti i radioascoltatori che ci...
2: Ti hanno visto bere a una fontana.

E una bella giornata a tutti, una bella giornata uggiosa a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, un programma dove parliamo di esperienze di vita, di persone, di libri, di editoria, ma anche di tanto altro, come la pedagogia steineriana, grazie a Luca Castaldello che sarà presente alla seconda ora. Alla terza ora poi avremo come ospite una scrittrice che ci parlerà del suo libro, della sua esperienza di resistenza. Ringrazio tutti quelli che hanno accolto il mio appello e hanno donato qualcosa alla mamma di cui ho parlato anche martedì scorso, che si trova in difficoltà economiche, questa donna che si è allontanata da una relazione tossica e che poteva diventare pericolosa, e alla quale ho deciso di dare il mio aiuto e di chiederlo anche a voi o anche tramite i miei social. E grazie a questo prezioso aiuto abbiamo già superato la metà di quello che mi sono prefissato come obiettivo, ovvero azzerare le rate arretrate dell'affitto che nel corso del tempo le si sono accumulate. E è tornata a sorridere e a dormire emozionata di questo abbraccio reale, da questa carezza che ha ricevuto da tutte le generose anime che si sono fatte avanti. Quindi grazie di cuore a tutti e soprattutto a quelli che nel fare questa donazione hanno anche inserito un pensiero, invece che la causale tecnica hanno inserito una frase o quant'altro. E in accordo con lei, visto appunto che c'è stato questo respiro, abbiamo deciso per il momento di interrompere la raccolta fondi e di ripresentarla il mese successivo, giusto per non aggravare anche sulle tasche di chi diciamo spinto dalla generosità vuole dare il proprio contributo, insomma, ecco. Quindi possiamo benissimo riprendere questo appello prossimamente, insomma, ecco, vi farò sapere quando. E saluto e ringrazio anche Fabio Migliorini, che va in onda ogni martedì, quindi oggi alle 21, dalle 21 fino a mezzanotte, con la sua bellissima trasmissione. E ricordo che appunto al termine della sua trasmissione lui è quello che dà il via alla messa in onda delle repliche della mia trasmissione, quindi insomma lo ringrazio anche per questo. E quindi insomma un saluto, quindi, poi tra l'altro anche a tutti gli ascoltatori notturni. Ogni tanto c'è qualcuno che mi scrive che mi ha ascoltato di notte, o quelli che mi ascoltano all'alba appunto in queste repliche, quindi grazie. Un saluto caro a voi. Saluto anche Chiara San Martin, che so che è in ascolto e che prossimamente ho invitato anche qui in radio a parlare della sua esperienza di vita, soprattutto nell'ambito delle colonie di gatti che sta seguendo, insomma, ecco, quindi prossimamente la ascolteremo. Torno un secondo a parlare anche di Diana e Marcello e dei loro 5 figli. Vi ricordo che questa famiglia sta ancora cercando casa o un appartamento in affitto a Bassano del Grappa o comuni limitrofi, e sono in una situazione a dir poco drammatica. L'attuale nucleo familiare per cui stanno cercando è composto da 6 persone, perché il figlio più grande vive già fuori casa, quindi sono papà, mamma e 4 dei loro 5 figli, insomma, ecco. E attualmente Diana lavora regolarmente, mentre Marcello sta cercando un'occupazione stabile. Faccio un breve riepilogo per chi si fosse perso questa storia. Allora, loro hanno ricevuto sfratto alla fine dell'anno scorso e in buona fede non hanno posto particolari azioni difensive, ripeto, in buona fede, così si sono ritrovati senza una casa dove stare. Non sono stati sfrattati, lo sottolineo, per negligenza o comportamenti scorretti o affitti non pagati, ma semplicemente perché il padrone di casa aveva deciso di destinare l'abitazione in maniera diversa. Loro non ce l'hanno con nessuno, né con il padrone di casa che avevano, né con le istituzioni, solo che sono molto disperati e non capiscono come hanno potuto trovarsi in una situazione in cui sono passati da avere difficoltà, come ce l'ha qualsiasi famiglia in quest'epoca, a sbarcare il lunario o arrivare a fine mese, ma tutto sommato stando bene e soprattutto felici e sereni, in una situazione dove adesso

appunto non dormono e sono veramente disperati. E dopo un breve periodo nel quale sono stati ospiti da un amico, adesso vivono in una struttura messa a disposizione dal comune, che è una sorta di dormitorio, ma non è assolutamente adeguato alle loro esigenze. Tra l'altro, tutta la roba che avevano all'interno delle valigie, vestiti e altro, insomma, è posizionata attualmente in un fienile in balia delle intemperie, a rischio di danneggiamento o di animali che circolano. Quindi vedete anche oggi, insomma, con questa pioggia ci sono delle infiltrazioni, e quindi insomma è proprio una situazione un po' disperata, insomma, ecco. Quindi devono spendere, tra l'altro, inutili soldi per le esigenze quotidiane, visto che non possono accedere facilmente alle loro valigie, alle loro cose che già avevano. E il problema qual è? Che l'attuale sistemazione d'urgenza viene comunque rinnovata di mese in mese dal comune. Questo mese, fortunatamente, allora all'inizio era rinnovata ogni 15 giorni, poi è passata un mese, adesso questo mese per la prima volta gliel'hanno rinnovata di 2 mesi. Ma non basta, perché adesso i servizi sociali hanno iniziato a monitorarli, a approfondire un po' la situazione, e quindi insomma, ecco, questo per farvi capire quanto sia grave, insomma, ecco, quello che sta succedendo. Tra l'altro hanno una figlia disabile al 100%, e mi ha scritto ieri Diana che una delle figlie sta anche perdendo la voglia di andare a scuola. Tra l'altro prima aveva la media dell'8, del 9, quindi comunque andava benissimo, e adesso causa di questa situazione non vuole più andare a scuola. Quindi sono disperati e, insomma, sono brave persone che chiedono semplicemente di trovare una sistemazione adeguata, che deve tener presente anche la metratura e avere almeno 3 camere da letto. Ricordo, in zona Bassano del Grappa o comuni limitrofi, i soldi per pagare l'affitto ce li hanno, almeno per il momento, ma la situazione non può andare avanti così, e soprattutto se perdura questa situazione in cui lui appunto non può trovare lavoro, perché sta cercando casa e non sono sereni mentalmente, si va a rischiare che la loro situazione anche economica si aggravi. Quindi in questo momento loro hanno la possibilità economica di pagare un affitto adeguato, come lo era quello che pagavano precedentemente. Quindi insomma, ecco, faccio un appello a tutti, quindi vi chiedo di sentire tutti i vostri contatti, o di spargere la voce, di creare post sui social, di parlare di questa assurda situazione, quello che io già più volte ho definito fare da megafono a Radio Gamma 5, per potenziarne le possibilità di aiutare le persone. Ecco, quindi Diana, vi lascio anche i numeri di telefono per cui potete segnalare direttamente a loro se avete qualche contatto utile. Non hanno molto tempo, quindi vi chiedo di non chiamarli o non disturbarli solo per approfondire la situazione o così far 4 chiacchiere, ma se avete, diciamo, qualcosa di utile da proporre o qualche contatto, diciamo, qualche segnalazione appunto in merito a un lavoro per lui oppure a un affitto che trovate, insomma, adeguato, potete sentire Diana al 334 354 9429. Ripeto, a Diana al 334 354 9429, oppure Marcello al 377 1077 428. Ripeto, Marcello al 377 1077 428. Vi ringrazio, ecco. Allora, leggiamo anche un messaggio, Roby, che ci siamo sentiti recentemente. Allora, caro Fabio, come promesso ti dedico Ortica. Già il tuo nome mette in guardia la mia pelle. Se solo m'azzardo a sfiorarti con le dita, perché tu sei una pianta preziosa e così per difenderti sei diventata urticosa. E in questi tempi inquinati, per me lo sei ancora di più, con la forza del tuo ferro che mi purifica e mi arricchisce nel nome del tuo verde esempio d'amore. Grazie di cuore della tua bella anima, un abbraccio, Roby l'Alpin. Grazie a te, Roby, per la tua bella anima, e soprattutto grazie anche della bellissima chiacchierata che abbiamo avuto, e sempre un piacere, ecco.
RDM Roberto da Milano, ciao, e ma perché continuare a togliere a qualcuno per dare una miseria ad altri quando basterebbe poco dai politicanti? La storia della canna da pesca, Roberto, che tra l'altro ricordo, Roberto, c'è anche lo spot che gira qui in radio, sta cercando lavoro e è una situazione sicuramente grave anche la sua, e lui è disponibile nella zona del Veneziano a lavorare come impresario nel settore edile, oppure anche mulettista, piuttosto che insomma qualsiasi situazione che lo possa, che possa ridargli la dignità a cui tutti noi abbiamo diritto, ma soprattutto dargli la possibilità di rendersi autonomo. Insomma, ecco, lui la buona volontà ce la mette. Roberto, ti mando anche un grandissimo abbraccio e spero che qualcosa si possa muovere. Insomma, ecco, purtroppo la radio Gamma 5 in particolare ha sempre sostituito, ecco, mettiamola così, quello che non hanno fatto evidentemente non solo i politicanti, ma anche tante altre istituzioni, da quella sanitaria piuttosto che soprattutto anche a livello informativo. Quindi, Roby, io non perderei tempo a brontolare contro i politicanti o contro chi che sia, ma come tantissimi, da Paolo Girotto a Luca e tutti gli altri, loro propongono sempre, sono completamente d'accordo, quello di creare una rete dove in qualche modo ci si possa aiutare tra di noi, insomma, ecco, una sorta di comunità, ecco. E allora vi leggo due annunci prima di leggere gli annunci della radio, che me li ero segnati. Allora, venerdì 8 maggio dalle 9 alle 18 la Libera Accademia Aldo Bargero organizza Orizzonti per la Vita, anno formativo e di orientamento nell'ambito del primo anno del percorso biennale, ed è un invito rivolto agli studenti del quinto anno delle scuole superiori e a quelli già diplomati, alle loro famiglie e ai loro insegnanti, presso la sede in Riviera Bosco Piccolo 84 a Oriago di Mira. Lezioni aperte e dedicate per un'esperienza conoscitiva di questa realtà attraverso studio e pratiche artistiche, con pranzo organizzato. La scuola di Oriago è un ente formatore riconosciuto dalla Federazione delle Scuole Rudolf Steiner in Italia e dalla sezione pedagogica della Libera Università di Scienze dello Spirito di Dornach. Inoltre è ente formatore accreditato dal MIUR, quindi Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di Roma. Per informazioni potete chiamare lo 041 5631 213. Ricordo, venerdì 8 maggio. E invece, con grande piacere, vi comunico che la festa di primavera 2026 alla Scuola Waldorf Padova Sofia, in via Retrone 20 a Padova, è prevista per sabato 9 maggio dalle 10 alle 18 con ingresso libero. La giornata offre laboratori creativi, mercatino artigianale, spettacoli, musica e un percorso pedagogico ideale per le famiglie. I dettagli della festa, le attività sono laboratori per bambini, mercatino artigianale, spettacoli, musica, apertura musicale con i bambini della scuola e il coro del liceo Olivetti. Dalle 14 alle 18 c'è il percorso pedagogico steineriano, quindi asilo, primaria e secondaria, e poi c'è il ristoro con buffet, caffetteria, bruschetteria e crepe. Quindi vi ricordo, sabato 9 maggio dalle 10 alle 18 la festa di primavera a Padova, la scuola Waldorf Sofia. Adesso vi leggo qualche annuncio della radio e poi parliamo dell'argomento di oggi, prima degli ospiti che ci saranno. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 015980 90288, ripeto, codice fiscale 015980 90288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte.
Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è IT 20E08327 6242, 7 volte 0 223515. Vi ricordo che tutti questi dati, sia per il 5 per 1000 sia per dare un sostegno economico alla radio, li trovate anche alla fine del libro di Radio Gamma 5 nella parte delle note tecniche. Oppure potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, quindi membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, oppure chiedendo sempre a un responsabile del CDA, ovviamente, e quindi mercatino del gas, conferenze, corsi ed eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 a Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 a Brescia di Teolo, Libreria La Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, oppure Edicola Sonia e Stefania via Copanico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Tra l'altro stiamo per andare in ristampa la terza volta, quindi un grazie sincero di cuore a tutti, perché insomma in così breve tempo siamo già alla terza ristampa. Vi ricordo che l'acquisto del libro aiuta Radio Gamma 5, perché tutti i adesso, da adesso anche in poi, soprattutto tutto il ricavato della vendita viene proprio destinato a Radio Gamma 5, quindi grazie di cuore. L'avvocato Rainer Fulmich è incarcerato da oltre 2 anni dopo essere stato deportato dal Messico e aver subito un processo, a detta di molti, iniquo e volto a punire la sua attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Il 5 maggio, quindi oggi, festeggerà il terzo compleanno in carcere. Molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni. In quella data verranno consegnate alle autorità competenti le firme raccolte dalla petizione a favore dell'immediata scarcerazione di Rainer Fulmich. Potete trovare il link per firmare la petizione sul sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita. Grazie per la vostra adesione. Questo annuncio è promosso e sottoscritto da Paolo Rossaro e Alessandro Dell'Adio o Dell'Adio. Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere, presentano la conferenza La vitamina C, indispensabile per la nostra salute. Venerdì 8 maggio alle ore 20:45 in sede radio, in via Antoniana 66 a Campodarsego, un incontro esclusivo dedicato a una delle molecole più straordinarie e studiate dalla natura, la vitamina C, spesso considerata un semplice supporto per le difese immunitarie stagionali. La vitamina C rivela potenzialità sorprendenti quando utilizzata con consapevolezza e approccio clinico. Insieme al dottor Paolo Rossaro, esperto in medicina integrata e approcci terapeutici naturali, esploreremo i molteplici benefici di questa sostanza fondamentale per la salute umana. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino al 349 77 80 167. Gas Associazione Franco Carraro 76 organizza sabato 16 maggio 2026 il gas primavera resistente in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Ore 13 per chi vuol fermarsi si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente anche il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extralista, integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. E per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76, quindi il sabato 16 maggio, gas.
E Radio Gamma 5 organizza in sede Radio Campo d'Arsego il super corso di nutrizione macrobiotica Yin e Yang dal titolo Per vivere in armonia, buona spesa, buona cucina, questa è la miglior medicina. Tre incontri con il nostro Fiorenzo Libero. Si parte sabato 9 maggio, quindi sabato prossimo, alle ore 15 con la preparazione dei cereali, sabato 23 maggio alle ore 15 preparazione dei legumi e infine sabato 30 maggio alle ore 15 cibi dell'estate. Per info e prenotazioni chiamate direttamente Fiorenzo al 349 80 58 854. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio alle ore 20:45 in sede radio in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino al 349 77 80 167. Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, la sentite anche negli spot pubblicitari. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5, e il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica e emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66 Campo d'Arsego. Per info 366 181 6496. Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Faonte. Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cini del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividere. Grazie per il caffè e l'acqua, ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329 00 38 988. Radio Gamma 5 organizza domenica 7 giugno tutti in motonave, sbarco a Pellestrina e poi al Lido. Per prenotazioni chiamare, non so se sia ancora attiva la prenotazione, comunque è il 329 00 38 988. Poi incontro con l'autore, i luoghi della discriminazione, quello che una persona con disabilità non deve sopportare. Incontro con l'autrice Sabrina Francavilla, filosofa e consulente, intervistata da Filippo Visentin, giornalista, pubblicista, collaboratore di superando.it. Lunedì, no, questa è già fatta perché era lunedì 4 maggio, quindi va tolta. Poi Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare con utilizzando l'IBAN IT94Y08327 6296 1 2 3 4 5 6 7 volte 0 80 15 15, Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. L'IBAN, lo ricordo, è IT94Y08327 6 2 9 6 00 00 00, quindi 7 volte 0 801515. C'è ancora l'annuncio dei cuccioli di pastore maremmano a Setteville Veneto. Per chi fosse, questo è un annuncio tra l'altro raccomandato anche da Paolo Girotto. Splendidi cuccioli di pastore maremmano, hanno quasi due mesi,
sono nati il 22 febbraio 26, per informazioni al 371 630 8091. Poi, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e metterci in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere, tecnologico, innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260. Indirizzo mail riccardo.rossi65210@. E poi vi ricordo, insomma, tanti annunci che potete trovare anche sul sito di ciaobei.org. Ecco, adesso vi metto uno stacchetto musicale, poi ci sentiamo fra poco, così vi spiego di cosa parliamo.

Rieccoci qui in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Leggo nel frattempo qualche messaggio che è arrivato. Andrea Sceriffo: ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione. Un abbraccio a chi si trova in un momento un po' difficile. Mi accodo a te in questo abbraccio e abbraccio anch'io te proprio per la tua, diciamo, gentilezza d'animo, ecco. 0837 e allora Marcello Pamio si è preso un periodo sabbatico e quindi non trasmette più in radio, lo potete seguire nelle sue numerose attività e al momento non ci sono notizie del suo eventuale rientro, quindi grazie comunque della domanda. E ecco, Adamo, ciao Adamo, viva Radio Gamma 5, la radio della gente per la gente, contro i sionisti, anche quelli di Abano Terme che ascoltano la radio ma che hanno l'antenna sopra la casa puntata verso Israele. Adamo il saccente. E ok, va bene. Allora, io oggi volevo parlarvi, vediamo quanto riuscirò in questo poco tempo, però torno a parlare di quella che io considero una gabbia mentale, una sorta di specchietto per le allodole, e mi pare impossibile che nessuno se ne renda conto nell'ambito editoriale. Specifico sempre che io non ho la verità assoluta in tasca, questa è la mia opinione, non è un pensiero rivolto contro qualcuno, ma è semplicemente un pensiero che si pone come scopo, magari ambizioso, però si pone come scopo quello di aprire a un confronto o aprire comunque a un possibile, diciamo, un approfondimento, ecco. Riguarda nell'ambito editoriale sempre la diatriba tra quelle che vengono considerate case, questa distinzione, io quando parlo di gabbia mentale intendo proprio questa distinzione nella quale praticamente quasi tutti si perdono, parlo degli autori, e cioè la distinzione tra case editrici a pagamento e case editrici non a pagamento. Poi quando sento un editore, perché la prima cosa che ti specifica è: noi non siamo una casa editrice, noi siamo una casa editrice non a pagamento, senza scendere negli spiacevoli acronimi che io odio, EAP oppure no EAP, o addirittura quando vedi che un editore passa più tempo a screditare gli altri editori anziché promuovere i propri autori, mi chiedo: ma se io andassi da un medico, la prima cosa che vorrei sentirmi dire non sarebbe sono della mutua o sono privato, appunto sottolineando il fatto che che quella visita è o no a pagamento, ma che sono un bravo dottore, io posso, che me lo dica lui o che me lo dicano chi mi ha consigliato di andare lì, che sono in grado di seguire il tuo eventuale problema fisico e risolverlo. Ed è la stessa cosa nell'ambito, diciamo, dell'editoria. E quando sento dire non è giusto pagare un dottore visto che pago le tasse, ma io non, cioè, nel senso che queste regole non sono state fatte da me, però ragioniamo semplicemente: perché tu paghi privatamente un dottore? Forse perché la sanità non sempre funziona, giusto? Non sempre garantisce tempi di attesa corretti o prestazioni che rispondano alle tue aspettative, così, e via dicendo. Del resto anche i medici alternativi, i terapeuti, certe medicine naturali, tutto costa, nonostante noi appunto paghiamo le tasse e abbiamo un servizio sanitario nazionale. Quindi lo stesso vale per l'editoria: se funzionassero certe cose, se non ci fossero oligopoli, se non ci fossero meccanismi a mio parere discutibili e poco leciti, allora tutti saremmo contenti, magari le cose funzionerebbero diversamente, ma non è così. Quindi secondo me, visto che io la chiamo, per stare in linea con la radio, bioeditoria, questo spazio che ogni tanto, di cui ogni tanto parlo, secondo me per capirla bisognerebbe accendere il cervello e fare un semplice ragionamento. Come ho già spiegato, le case editrici che chiedevano contributi all'autore esistevano già nell'Ottocento e probabilmente ci si perde in quell'immagine cinematografica dove c'è un autore miliardario che è lì nella sua casa davanti al lago in cerca di ispirazione, con l'editore che gli corre dietro o lo chiama più volte per supplicandolo di scrivere un altro libro. Ecco, questa è un'immagine che probabilmente non corrisponde alla realtà, giusto? Ok, quindi per farvi capire meglio la situazione,
o per meglio dire la trappola mentale, vi porto degli esempi semplici accumulati nel corso della mia esperienza. Allora, questa è una casa editrice che si è autoproclamata la casa editrice più votata dal web, con il suo editore che addirittura ha partecipato a un famoso programma sulle reti Mediaset, di cui non faccio il nome, ma sono quelli per farvi capire che avevano il completo giacca nera, camicia bianca e cravatta nera, insomma, ecco, e quello che viene considerato giornalismo d'assalto, per stanare quelli che secondo lui erano truffatori, ovvero editori a pagamento, un po' come quello che hanno fatto, se vi ricordate, quando facevano, o li fanno ancora, non lo so perché non li seguo, gli agguati, i cosiddetti medici farlocchi, no? Per screditare tutta la categoria dei medici alternativi. Quella è proprio palese che sia così, nel senso che, voglio dire, un conto è un truffatore, un conto che poi scovando un eventuale truffatore tu screditi tutta la categoria, quindi uno non si rivolge più a un medico alternativo ma va direttamente, diciamo, a fidarsi della sanità pubblica e basta. E lo stesso vale per altri settori, tra cui appunto l'editoria. Peccato però che questo fantomatico editore avesse, io ecco, apro una parentesi, ho conosciuto una ragazza, sono diventato amico, e questa a un certo punto mi ha confidato quello che è successo, perché lei era vicepresidente di questa casa editrice. Quindi è venuto fuori che questo fantomatico editore avesse problemi seri di tossicodipendenza e di alcol, di comportamento, non pagasse i suoi collaboratori, comprasse i follower o i voti. Quindi cioè, il fatto che lui si proclamasse a casa editrice più votata del web era perché aveva comprato i voti, questi follower, e quindi le recensioni. Peccato però che le recensioni, quelle negative, che rappresentavano la maggioranza di quelle che arrivavano, lui le cancellava prima che fossero visualizzate e bloccava gli interventi degli utenti. Addirittura non era nemmeno una casa editrice chiamiamolo nel senso classico del termine, perché per reggere il tutto aveva creato un'associazione culturale senza scopo di lucro. Quindi tecnicamente, proprio per il nome, allora un'associazione culturale senza scopo di lucro non dovrebbe avere lo scopo di guadagnarci, ma i soldi, diciamo, eventualmente raccolti dovrebbero circolare sempre all'interno dell'associazione, no? E invece lui utilizzava questo escamotage, ma in realtà guadagnava, e come, con trucchi che adesso non sto qui a specificare, ma non vi dico, ecco, le cause legali, gli autori disperati, le truffe, insomma. Quindi pensate ai danni che possono fare certi soggetti, tra l'altro in questo caso con il supporto della televisione nazionale, ecco. E ci sono ancora autori che ogni tanto ne incrocio uno, che nel momento in cui gli nomini questo tipo gli nomini quella casa editrice, che tra l'altro credo che abbia addirittura chiuso adesso, o forse ha cambiato formula, perché comunque tanti, visto che siamo in Italia, tantissimi di questi chiudono e poi magari riaprono con un nome nuovo, insomma. Quindi comunque, in ogni caso, ci sono molte persone ancora arrabbiate per quello che è successo. Altro esempio, casa editrice di Roma, autrice che mi chiama, perché ogni tanto mi chiamano per sfogarsi oppure per cercare conforto o un consiglio, insomma, mi chiama e mi tiene un'ora e mezza al telefono, e dopo i primi 40 minuti di lamentele, insomma, ho detto: guarda, insomma, mi sembrava di essere una toilette pubblica. A un certo punto l'ho bloccato e ho detto: scusa, non capisco il senso della telefonata, cerca di spiegarti, perché se mi chiami solo per lamentarti, ok. Insomma, si lamentava perché si era rivolta a questa casa editrice di Roma non a pagamento, e sostanzialmente le ha pubblicato il suo libro e poi non le avevano fornito una copia, che addirittura lei si è dovuta comprare. Quando se l'è comprata, si è accorta che, diciamo, all'interno del libro c'erano parecchi errori.
andando a controllare, facendo un breve confronto, si è resa conto che il manoscritto che lei aveva inviato tempo prima a questa casa editrice era sostanzialmente quello che loro hanno pubblicato, cioè in pratica hanno ricevuto il manoscritto e sono andati in stampa senza effettuare un minimo di editing, un minimo di controllo, un minimo di confronto anche con lo stesso autore per cercare di migliorare l'opera, che ne so, insomma. La copertina l'hanno realizzata con quei programmi basici gratuiti, quindi sostanzialmente anche questa a costo zero, e cosa hanno fatto? Hanno pubblicato un tot di copie, quindi le persone veicolate dalla stessa autrice hanno comprato comunque quel libro, quindi questo editore a costo zero comunque si è trovato un tot di vendite, e lei comunque non ha ricevuto nessuna royalties, non ha un effettivamente non ha avuto un prospetto delle vendite, e insomma era incazzatissima, insomma, ecco. Quindi anche qui, dopo lo sottolineerò di nuovo, mi raccomando, leggete sempre, cercate di chiarire fin dall'inizio quali sono i termini del servizio, anche se appunto la casa editrice è gratuita, soprattutto se è gratuita cosa vi offrono, dove vi portano, quale tipo di progetto applicano, eccetera eccetera. E tra l'altro vi dico che un piccolo segreto, che molti editori hanno preso questa abitudine di crearsi un profilo, io lo chiamo un po' farlocco, nel senso che si creano un profilo all'interno di una piattaforma di autopubblicazione per pubblicare a costo zero i propri autori. Cosa significa? Cioè fanno sostanzialmente da intermediari nell'editoria, come, apro io una parentesi, come se avessimo bisogno di intermediari, perché ce ne sono talmente tanti che aumentano la filiera e tutti mangiano dalla stessa mangiatoia, quindi onestamente io andrei a sfoltire più che aumentare il numero di intermediari. Comunque sostanzialmente cosa succede? Si creano questo profilo nelle piattaforme di autopubblicazione e l'autore si rivolge all'editore pensando di essere pubblicato con lui, che lui sia una casa editrice. In realtà veicola quell'opera attraverso queste piattaforme, che poi vanno a stampare, perché sono sostanzialmente delle stamperie, e quindi viene attribuito un codice ISBN che non è quello della casa editrice, ma questo è del portale, perché vi dico, non so se l'avevo detto anche l'altra volta, che per gli addetti ai lavori sanno benissimo distinguere i codici ISBN. Ce ne sono di tre tipologie. Uno è quello appunto delle piattaforme di autopubblicazione, quindi le famose stamperie, e il secondo è quello privato, quindi anche mio nonno potrebbe comprarsi un codice ISBN ed è appunto privato, ne vendono mi sembra uno e dopo ci sono dei pacchettini. E il terzo è quello della vera e propria casa editrice, quindi anche quando un libro viene presentato, che ne so, a una libreria o agli addetti al settore, piuttosto che in qualche evento, chi è del mestiere sa riconoscere questi codici. E tra l'altro, ma ne parlerò in un'altra trasmissione, anche per quanto riguarda appunto l'autopubblicazione, dico solo che magari a volte gli autori pensano di aver risolto il tutto dicendo appunto faccio un fai da te, no, nell'editoria. Allora, per alcune persone può andar bene, ma per altre, secondo il mio punto di vista, no, perché comunque ci sono tante cose da sapere, ci sono tante cose da sistemare nella maggior parte dei manoscritti, e quindi insomma, almeno per la prima volta, per la prima esperienza, la prima opera, sarebbe opportuno comunque rivolgersi a un professionista. E tra l'altro 9 autori su 10 che si sono, diciamo, affacciati all'autopubblicazione non sanno che nell'autopubblicazione, in quanto loro si assumono delle responsabilità come fossero editori di se stessi, ci sono degli obblighi, cioè 9 autori su 10 sono passibili di multa, perché appunto non assolvono a quelli che vengono considerati per legge gli obblighi editoriali.
Ecco, però insomma ne parlerò un'altra volta. L'ultimo esempio che vi faccio è quello di un autore che mi chiama disperato sul torinese, perché appunto aveva pubblicato con un editore non a pagamento e dopo 8 mesi, un anno, questa casa editrice è fallita. Qual è il problema? Che i diritti d'autore rimangono sempre all'autore anche quando viene pubblicato, però cos'è che tu affidi a un editore o a chi che sia? Tu affidi quelli che in Italia, a mio avviso, noi usiamo termini che mi fanno rabbrividire, ma in Italia si dice diritto di sfruttamento, in realtà io lo chiamo diritto di distribuzione. Ecco, cioè tu affidi alla casa editrice il diritto di distribuire in maniera esclusiva la tua opera. Quindi quell'editore che era fallito, perché vi ricordo che in Italia ci sono più di 5.000 editori, ma ogni anno ce ne sono dal 9 al 15% che chiudono per mille motivi, o vengono assorbiti o falliscono, eccetera. Questo era fallito, e quindi cosa è successo? Che lui non aveva, almeno nell'immediatezza, la possibilità di ripubblicare il suo stesso libro per rimetterlo in circolazione, e quindi ha dovuto affrontare una serie di incombenze da un punto di vista amministrativo e legale, perché si è dovuto rivolgere al curatore fallimentare di questa casa editrice. Ecco, quindi giusto per farvi capire tutti i vari pericoli che ci possono essere, insomma, ecco. E quindi giusto per anche qui mettere i puntini sulle i, io vi dico semplicemente, preferisco sempre nella mia esperienza dire due parole in più, dire due volte le stesse cose, che non lasciare la possibilità che ci siano malintesi, che ci siano buchi nella comunicazione, che ci siano incomprensioni, eccetera eccetera. E basta appunto informarsi. Non fidatevi sempre ciecamente, almeno finché non avete creato un minimo di rapporto. Io cerco sempre che il percorso degli autori sia gratificante, perché quello è lo scopo, secondo me, visto che, diciamo, a meno qualche rara occasione, non si parla di diventare famosi o di riempirsi d'oro. Quindi deve essere per forza, secondo me, un percorso gratificante che si pone come obiettivo quello che di veicolare il contenuto di quell'opera, che sia un messaggio, un sostegno, un supporto a chi lo leggerà. E quindi chi lo leggerà, per rispetto suo, deve essere un libro pulito, corretto, comprensibile, magari anche confezionato bene, ecco. Quindi mi raccomando, perché veramente ci sono, io continuo nel mio lavoro a ricevere veramente tante telefonate, tante persone che purtroppo sono state, diciamo, fregate tra virgolette, ma per ingenuità o per inesperienza, insomma, ecco. E adesso mancano pochi secondi alla pubblicità. Vi ricordo, per la seconda ora che abbiamo la rubrica La pedagogia del cuore, che potete inviare un messaggio normale o WhatsApp al 334 7102 672, così potete interagire, poi giriamo le domande ai nostri ospiti, insomma, ecco. Intanto grazie per l'attenzione, ci risentiamo fra un po'.

0: Rieccoci in diretta e dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Come attendiamo pazientemente e ardentemente ogni 15 giorni, siamo entrati nella rubrica della pedagogia del cuore con Luca Castaldello, docente della scuola Waldorf di Cittadella Aurora, e oggi insieme a lui c'è Sofia Parise che segue invece il micronido La Culla di Aurora con bambini dei 12 mesi e benvenuti a voi e aspettate che mettiamo, ok, benvenuti.
1: Grazie
2: e buona giornata a tutti. E il micronido è proprio all'interno della scuola Waldorf Aurora, sì.
0: Ok. Mm-hmm.
1: Bene, grazie a tutti, anche a chi ascolta. Prima di ripresentare un po' il micronido, anche un po' le origini appunto di come è partito questo progetto 19 anni fa.
0: 19 anni fa.
1: Sì, è un bel po' che c'è. E vorrei raccontare come io sono anche arrivata, diciamo, a far parte di questo progetto e insomma esserne tuttora felicemente parte attiva. Mm-hmm. E sono un ex studente della scuola di Cittadella.
0: Ok, quindi, che bello.
1: Molti anni fa, quando insomma ecco prese avvio.
2: Ecco, io me la ricordo, me la ricordo come allieva.
1: È grave, ma anche io ricordo Luca appena è arrivato. Ora non so se volete bloccare o se continuiamo su questo dialogo. No, ok. Ecco, quindi da piccolina, quindi si vive, no? Si respira una parte che tu puoi avere come nutrimento giustamente nell'età in cui vivi.
0: Certo.
1: E ancora quando ero all'asilo io proprio dissi alla mia maestra, dissi: sai che andrò a fare la maestra, ma dei piccoli, non dei grandi come te. E in qualche modo se,
0: tu hai cominciato proprio dall'asilo, hai fatto tutto il ciclo?
1: Sì. I miei genitori insieme ad altri hanno dato anche avvio ecco, a questa realtà. Sì.
0: Bellissimo.
1: E diciamo, come tutte le cose, quando sono un po' all'inizio è un periodo un po' travagliato.
0: Certo.
1: Però posso diciamo vivere di rendita di una grandissima tenacia delle persone che a cui credono a una cosa, quanto si può insomma ecco ottenerla, comunque vanno avanti, e che possibilità hanno insomma dato anche a tutte le persone oggi.
0: Sì, quindi, i famosi uomini e donne liberi del futuro, insomma, che si creano in quelle scuole, in queste scuole.
1: Sì. E ecco, quindi diciamo che ho potuto vivere e anche farmi tante domande all'interno della scuola da bambina e studente, insomma ragazza, che proprio la mia curiosità era quella: ma ci sono delle spiegazioni a quello che mi portano gli insegnanti, a quello che vivo, a queste richieste? E sono sempre rimaste domande. Poi ho intrapreso le superiori e è stato un bellissimo percorso.
0: Superiori dove, cosa hai fatto?
1: Ho fatto i servizi sociali a Vicenza, proprio con l'indirizzo poi di educatrice per l'asilo nido. All'epoca poi, finita la maturità, non c'era la necessità di fare l'università ed io ero ancora convinta proprio del tipo di lavoro che avrei voluto svolgere e quindi sono andata avanti.
2: Quindi idee chiare fin dall'inizio.
0: Veramente.
1: Sì, ma me lo diceva anche una professoressa proprio alle superiori, mi disse: guardate ragazzi, dovevamo scegliere tra l'indirizzo un po' gli anziani o disabili e bambini. All'epoca ci dicevano: ah, bambini non c'è posto, ci sono tutti quanti, diciamo, le persone che sono già dentro al sistema, che non lasceranno, nessuno andrà in pensione, bla bla bla bla.
0: Certo.
1: E questa ci disse però durante la scelta: voi ascoltate a casa, scrivete quello che per voi è giusto, ascoltatevi, andate avanti, che le porte si aprono.
0: Bella.
1: Ecco, quindi sì, questo incontro con questa docente è stato molto bello. E finite, quindi lavorai subito per una cooperativa che però in ambito, diciamo, di assistente scolastica con i disabili, e mi affidarono tre casi. Due in una scuola media a Cittadella sempre, e uno mi dissero: ah, questo qui è della Steineriana, non so se conosci, arriverai all'ora di pranzo, ah, mangiano anche un po' strano. Così è stata la presentazione. Io dissi: sì, conosco, nessun problema. E là ho detto: adesso sto tornando. E lì c'è stata l'emozione, proprio un po' tutto il ricordo, ho detto: ma si sta avverando quello che veramente avevo nel cuore di un ritorno sotto un'altra veste? Però era in parte sempre un po' in dis- cioè facevo parte sì dall'interno della scuola, ma in disparte perché gestita da un'altra, un altro ente. E quando poi arrivai, diciamo che si iniziai questo lavoro, e proprio la scuola mi si avvicinò e mi disse: ma sei ancora interessata, è vero, all'asilo nido eccetera, perché stiamo lavorando ad un progetto. E dissi sì. Dissi di sì, nonostante ho lasciato a malincuore anche il lavoro che avevo intrapreso, perché ero andata un po' a scatola chiusa, ma è stata una bellissima possibilità lavorare anche con questi ragazzi.
0: Certo.
1: E poi, insomma, quei pomeriggi rimanevo con i colleghi che si stavano proprio adoperando per aprire questo progetto, e pian piano, insomma, mi affiancarono e iniziai a collaborare. Quindi,
0: perché poi la scuola di Cittadella è abbastanza rinomata per, e anche come punto di riferimento per quanto riguarda i bambini speciali, no?
1: Sì.
0: Della pedagogia curativa.
1: Certo. Sì, c'è, cioè, questo. Nel mio caso non ero, diciamo, collegata proprio a loro, ma era proprio una cooperativa, un'altra cooperativa esterna,
0: sì, certo,
1: alla scuola,
0: certo.
1: Sì, però comunque, certo, lei ha una grande accoglienza proprio per questi bambini speciali anche nella sua scuola. Ecco, e arrivando più, insomma, a quello che è proprio il nido, diciamo che sì, Steiner non l'avrebbe previsto nel piano di studi che noi chiamiamo, ma che cosa ci ha sempre lasciato anche Steiner? Di studiare la sua pedagogia, di sentire se a noi risuona, e poi di cercare di applicarla nel nostro contesto storico-culturale, no?
0: Sono completamente d'accordo.
1: È stato sempre impresso, no, che magari ai suoi salotti filosofici c'era magari c'era qualcuno che lui parlava del tema del Natale con qualcuno dall'Australia o da altre parti del mondo, e gli dicevano: ma come faccio io a farlo? E lui, insomma, così c'è stato riportato, diceva: sarai tu a trovare dentro di te, in base agli strumenti che io ti sto dando adesso, le modalità con le quali portarle.
0: Certo. Ma io credo che attualmente nell'ambito antroposofico ci siano ancora continui confronti più o meno arricchenti da un punto di vista appunto dell'interpretazione o dell'adeguamento di quello che magari veniva detto da Steiner, e riportarlo appunto ai giorni nostri in base alle esigenze che possono essere anche diverse.
1: Certo.
0: O di fronte a determinate situazioni, quindi io sposo questa strada.

0: dai genitori stessi della scuola, perché magari qualcuno
1: certo.
0: che aveva il bambino piccolo diceva: cioè io già insomma mi sento orientato per questa pedagogia, ma mi dispiace magari portare il bambino piccolo in un'altra struttura sulla quale magari condivido un po' meno certo approccio pedagogico, preferirei un continuo.
1: Eh certo.
0: E quindi diciamo che sì, era bello e secondo me è giusto proprio rispondere a questa richiesta.
1: In questo caso, diciamo, viene fatto un colloquio ovviamente con la famiglia, non con il bambino, ma insomma certo. Già un anno, quindi sono tutti
0: non
1: belli
0: vuole,
1: a quell'età.
0: Se sceglie non viene lì. No, diciamo che è anche qua una piccola parentesi, escursus storico per pensare, perché ancora insomma si dice che il bambino sta bene a casa, ed è vero. Io non sono contraria, ma infatti al colloquio iniziale con la famiglia, che cos'è anche il nostro compito? È portare consapevolezza. Tu stai scegliendo, non è il bambino che sceglie,
1: certo.
0: Anche questo, no? E tu stai scegliendo ed è bene che tu abbia in mente il motivo per il quale tu apporti il tuo bambino al nido. Ora qua, se noi pensiamo perché anche c'è la necessità di essere accolti da più piccoli in alcuni contesti sociali, da un lato si dice che il bambino ha bisogno di socializzare ed è un essere sociale, ma ha bisogno di socializzare sì, perché appunto è predisposto a un essere umano così, ma in una socialità così ampia è una richiesta di veramente grande per il bambino, perché certo. Non sappiamo il tutto e subito, il qui e ora. Ovviamente se io penso al mio gruppo di bambini che sono 10, sono un esempio di ricevere la merenda dall'ultimo che la riceve, cioè è un'attesa lunga.
1: Certo.
0: Quindi ci sono delle consapevolezze che noi dobbiamo come educatrici avere sempre, e anche la deve avere sempre anche il genitore. Quindi gli si dice: il contesto migliore sì certo è la casa, ma se il bambino ha la possibilità di giocare con altri pari, che vuol dire non per forza la stessa età, ma un po' più piccoli, un po' più grandi, ricordiamoci le famiglie patriarcali, le corti,
1: certo.
0: Dove lì ci poteva essere interazione, ma se siamo solo tra adulti, la domanda è: tu da genitore andresti a pizzicare il tuo bambino? Andresti a morderlo? Lo spingeresti? Gli ruberesti il gioco? No. E sono dinamiche che a volte sono spiacevoli, ma sono dinamiche che fanno mettere in relazione l'altro essere umano. Ma si vede proprio che a volte i bambini piccini, adesso se vi capita anche di vederli, appena vedono un altro diciamo bambino, la prima cosa è che aprono gli occhi e come lo guardano,
1: certo.
0: Perché vanno alla ricerca.
1: No, ma vedi, come dicevi tu, è anche una questione di capire le esigenze reali di quest'epoca,
0: certo.
1: Che appunto sono cambiate. Anch'io sono nato in un contesto, eppure voglio dire, insomma, c'ho solo 50 anni, sono nato in un contesto in cui la vicina di casa sostituiva mia nonna a volte, nel senso che mia mamma, andando a lavorare, si fidava della suocera e della vicina di casa allo stesso modo, perché se la vicina di casa vedeva che magari giocando, che ne so, succedeva qualsiasi cosa, i vicini ci si dava una mano, senza parlare appunto delle corti o di altre situazioni. Per cui evidentemente, se quei 10 bambini che tu segui sono arrivati lì, non è per appunto sbolognarli, è perché c'è un'esigenza o una volontà di fargli fare un percorso diverso, insomma, ecco.
0: Sì, no, scusa.
2: Quindi, se posso portare un'immagine, potremmo dire che tutti dicono e sanno che il bambino starebbe bene a casa. Dove? A casa, con sua mamma, a fare i biscotti, nella casa del mulino bianco, con la ruota che gira, il campo di frumento e così, e l'altalena in giardino. Ma la casa del mulino bianco non c'è più.
1: Certo.
2: Non c'è più. C'era quando io ero piccolo, quando tu eri piccolo. Mia mamma ha sempre fatto la casalinga, non per, diciamo, frustrazione o per chissà quale motivo, ma perché mio papà lavorava e mia mamma si occupava della casa, dell'orto, di un po' tutte le cose, con felicità, con serenità. Io sono cresciuto così, nella casa del mulino bianco, una stradina bianca in mezzo ai campi, veramente con i conigli, le caprette, gli animali, l'orto, cioè un paradiso. Ma non c'è più, la società è cambiata, le mamme a casa non ci sono più. Quindi noi ci abbiamo veramente messo tanto alla scuola Aurora per prendere questa decisione, credo 7 anni, però alla fine abbiamo deciso che di fare questo passo perché era veramente necessario. Come

0: detto Sofia, le mamme che avevano i più grandi all'asilo o alla scuola ci dicevano: ascolta, ma io cosa devo fare? Ma lo devo mettere al nido della parrocchia per 6 mesi, 7 mesi, un anno e dopo lo trasferisco di qua? Cioè, cosa devo fare?
1: Certo.
0: Quindi abbiamo deciso di aprire questo nido, che adesso Sofia vi racconterà come è organizzato, eccetera. Io ringrazio veramente tanto, ma veramente tanto, Sofia, Lucrezia, Anna, tutte, diciamo, le figure che hanno ruotato e ruotano attorno alla culla d'Aurora, perché i miei bimbi hanno frequentato il nido, hanno bei ricordi di quei momenti là. Mia figlia aveva la banda del rossetto, erano in 3 o 4 bambine che avevano sempre il burro cacao e
2: tasca che c'era, sì. Cosa che uso.
0: E hanno bei ricordi di quei momenti, anche i miei bambini ce l'hanno. Però fondamentalmente era una grande casa, con una nonna che cucinava, le maestre, un giardino, eccetera, eccetera. E adesso vorrei chiedere magari a Sofia se ci puoi raccontare com'è una giornata alla culla di Aurora.
2: Certo, sì, ci tengo però anche a precisare che l'accoglienza vuole sì andare in direzione a quello che abbiamo detto prima, però anche a un'accoglienza che può essere un altro tipo di bisogno, cioè il bisogno di lavorare entrambe, diciamo, per lo stipendio, il bisogno di lavorare sotto diversi piani, certo. Ma anche mi piace anche accogliere, essere, ci piace aprirci anche magari a delle persone che possono stare a casa, ma anche in quel momento per tante ore dedicate al proprio bambino magari hanno bisogno di un supporto, certo. E quindi è bellissimo vedere come appunto si va a sensibilizzare queste famiglie, portare coscienza, ma accoglierle. E magari uno dice, da preso dal po' il panico di quella situazione che non riesce a gestire, me lo lascio dalle 7:30 alle 5, noi diciamo va bene. E poi pian piano si parla, poi pian piano si vede, ed è bellissimo come da un respiro che ha bisogno questo genitore, magari poi il bambino fa la mezza giornata, magari poi lo tiene a casa. E quindi questo non è andato in un giudizio, non è andato tu perché sei mamma, sei certo. Papà, devi fare questo, ma è andato ti comprendo e pian piano facciamo un cammino assieme. Sì. Ed è questo che noi non siamo nessuna per andare a imporre le cose agli altri, ma come anche i colloqui e tutto vuole essere una crescita assieme. Noi siamo promotrici di dialogo,
1: certo.
2: Di mettere di farti ragionare, magari di darti altri input da esterne, ecco, quindi anche questo vuole essere parte.
1: Eh sì. Ma vista l'età, tu hai detto che comunque partite da che ora?
2: Dalle 7:30 del mattino fino alle 17 come fascia oraria. Poi ovviamente le famiglie in base alle necessità possono fare la mezza giornata, quindi okay. Mezzogiorno e mezzoluna, oppure tanti fanno coincidere, diciamo, il ritiro del proprio bambino con magari se hanno fratelli alla scuola Aurora, quindi sì, fanno riposino i bambini del nido e poi lo vengono a prendere. Ecco, qualcuno sì, magari ha bisogno anche fino alle 17, tenendo conto che sappiamo che le nostre scuole non ricevono soltanto famiglie dal comune basta, ma anche da diversi anche paesi, diciamo, limitrofi, ma anche però anche con una trentina di minuti di strada, quindi certo, anche questo certo. C'è da calcolare, ecco.
1: Sì, è un riferimento perché non tutte hanno il nido, micronido.
0: Quindi Sofia, okay. La culla di Aurora accoglie i bambini dai 12 mesi,
2: sì,
0: giusto?
2: Dai 12
0: e com'è la giornata? Raccontaci
2: certo,
0: un po'.
2: E ne possiamo accogliere massimo 19. Noi siamo riconosciuti dalla regione, quindi anche questo, insomma, ecco, può essere un vantaggio per appunto anche le famiglie.
1: Certo.
2: E la giornata tipo inizia proprio con dell'accoglienza dalle 7:30 alle 9, quindi i bambini arrivano. E siamo due educatrici alla mattina e sì, si accolgono questi piccolini, qualcuno ancora un po' assonnato, qualcuno invece molto arzillo e se vogliono hanno la possibilità quindi di bere una tisana tiepida, un biscottino, una galletta, insomma qualcosa. Qualcuno non riesce purtroppo a fare la colazione,
1: certo.
2: O altri magari hanno bisogno di una coccola. Ecco, e a volte difatti noi lo chiamiamo, a volte c'è nessuno che la fa, altre volte tutta la tavolata, diciamo c'è un momento bar, sembra attivo, perché poi sappiamo che si gioca con l'imitazione.
1: Eh sì.
2: E dopo alle 9, insomma, ecco, anche noi come tutta la pedagogia, diciamo, tiene a base dei principi cardine, anche noi quello, no, proprio della respirazione, quindi ci sono momenti di concentrazione e momenti dove, insomma, dove il bambino respira, gioca liberamente,
1: certo.
2: Ecco, per il bambino così piccolo, già come facevo l'esempio prima della merenda, è un tempo veramente lungo e di concentrazione. E quindi alla mattina, proprio alle 9, ci accogliamo tutti insieme, tutti e 19, con noi educatrici che ci ruotiamo davanti, e chi conosce bene le scuole, no, a questo angolo delle stagioni, e dove appunto stagionalmente portiamo una piccola filastrocchina. E la cosa è meravigliosa perché stanno tutti attenti. E poi a turno verrà a spegnere la candelina e sanno poi che il fumo, diciamo, che esce da quando tu spegni, noi la chiamiamo la luce. E nome ogni, cioè, l'educatrice praticamente chiama il nome di ogni bambino e riceve nel cuore questa luce, e loro non fanno altro che questo. Tanto che i genitori a volte, come sta andando? Sì, ora basta, perché fanno candelina tutto il giorno a casa, devo sedermi, e loro mi danno, ecco. Però sappiamo quanto importanti sono i gesti.
1: Certo.
2: I gesti e questa cosa proprio di sguardo, di riconoscimento. Quando uno ti dice il tuo nome, ti va, cioè sei valorizzato.
1: Eh sì, assolutamente.
2: Ecco. E poi, dopo di questo, ci sono delle proposte di attività. Anche qua cerchiamo di tenere a presente appunto che cosa sta sviluppando il bambino in questi primi 3 anni, e ricordiamo le tappe proprio fondamentali, che poi sono molto importanti per il resto, certo, della vita, no? Come vanno a interiorizzate, proprio il processo di interiorizzazione cambia in base a come noi gliele facciamo, no? Che sono appunto il camminare, quindi il movimento, raggiungere la stazione eretta, il parlare, quindi il linguaggio, e poi dall'unione di questi due abbiamo appunto che si sviluppa il pensiero. Quindi vogliamo cercare di dare spazio che queste 3 aree possano più insomma possano, ecco, svilupparsi e trovare terreno per farlo, ecco. E quindi le attività vogliono essere appunto un po' anche quello che il bambino può vedere fare a casa, semplici. E ad esempio il lunedì andiamo a riordinare il corredino personale, quindi loro portano i lettini, sì, e allora ognuno dice porta tu le lenzuola nel tuo lettino, loro vanno, poi ovviamente ti aiutano come riescono, però vedono, però sanno, hanno una sicurezza, chi dorme dove dorme uno, dove dorme l'altro, poi loro hanno un'abilità della memoria pazzesca, perché riescono anche senza tante cose di conoscere le cose di tutti, sono molto bravi. Poi il martedì andiamo a fare il pane, quindi anche loro impastano, sappiamo che qua la cosa per eccellenza più bella per loro
1: immagino
2: sia la manipolazione, ma anche poi che cosa, il fatto che avendo la fortuna di avere una cuoca all'interno che ce lo cucina, poi se lo portano a casa e lo condividono, è la soddisfazione. C'è un lavoretto che ho fatto, facciamo sempre l'esempio, se andiamo a fare un lavoretto con incolla qua, incolla là, esempio, eccetera eccetera, non l'ha fatto il bambino, ma l'abbiamo fatto noi.
1: Certo.
2: E la soddisfazione è minore, e anche poi non ti senti realizzato, in verità. Quindi ecco, anche questo è l'intento, che quello che si può proporre, che loro riescano a farlo con un tempo breve, ma non devono mai stancarsi, perché dal momento in cui si sono stancati non c'è la famosa parola ancora che provi, quindi arriverà.
1: Certo.
2: Dopo facciamo delle altre attività, ad esempio anche di proposte motorie, quindi trasformiamo l'ambiente che c'è, ad esempio le seggioline, se girate in un modo diverso da come si siede, formano un asse dell'equilibrio, la tavola forma una pedana per poi fare i salti con le panchine di scivoli, rotolamenti, passare sotto, quindi magari casette chiuse, tutte cose insomma che vanno a lavorare sulla sfera più motoria o sensomotoria, giochi sul corpo, queste percezioni, ecco. Con i teli, cico, ci sono tantissimi bei giochi che loro comunque rispondono sempre molto volentieri, ecco, bello.
0: Quindi se posso, ogni tanto faccio tipo gli spot pubblicitari, no? Quindi se ho ben capito, Sofia, poche parole, si canta, ma soprattutto si propongono attività ritmiche. Vuol dire il lunedì sempre quella cosa, il martedì sempre quella cosa, il mercoledì sempre quella cosa. E all'interno della giornata prima questa attività, poi questa, poi questa. Quindi il bambino che non sa leggere l'orologio, eccetera, eccetera, dopo un po' entra in un ritmo. e lui sa benissimo che prima c'è questo e dopo c'è quello e dopo c'è il pranzo e dopo c'è la nanna. Certo. E dopo un mesetto circa entra in questo corpo delle abitudini, Steiner lo chiama corpo eterico. Però la cosa veramente ammirevole di queste maestre è accompagnare questi bambini nelle abitudini, nelle sane abitudini della vita, diciamo della settimana, del mese, eccetera, di come cambiano le stagioni o via così. Quindi, in generale, la regola è sempre la stessa: col bambino piccolo, per piccolo intendiamo 0-7, parlare poco, poco, spiegare poco, fare con ritmo. Questo permette di entrare veramente in processi sani, mentre sempre di più abbiamo questo pensiero accademico che vede genitori spiegare in continuazione ai bambini cose fin da quando sono piccoli. Andiamo solo a risvegliare il pensiero. E ascoltate bene questa cosa che dico, ma cari ascoltatori, ascoltatela veramente bene. Guardate che i bambini sono creature duttili, mobili. Quindi se noi li stimoliamo nel pensiero, loro rispondono, si svegliano, fanno conti, fanno di tutto, ci danno una soddisfazione enorme, perché l'essere umano funziona così. Ma attenzione, poi quando quel bambino è svegliato, bisogna gestirlo, eh? Quindi c'è un'età in cui il pensiero è giusto che si svegli, perché deve andare all'apprendimento, deve andare a scuola, deve apprendere. Però il primo settennio è gioco, è fare, è mamma, è casa. Guardate che attraverso il gioco i bambini fanno veramente un master in socializzazione e problem solving qui, nel qui ed ora. Quindi il bambino piccolo ha proprio bisogno di una dimensione di protezione, e il nido, secondo me, è anche, così come è stato pensato e strutturato, è anche una grande casa dove ci sono bambini, ci sono tre educatrici disponibili più una nonna, quindi si forma un contesto di cortile, di casa, insomma. Quindi è un aspetto molto interessante.
1: Ma proprio per quello che dici tu, che anche questo sono completamente d'accordo, questa tendenza un po' alla prescolarizzazione, no? Cioè a farli, e soprattutto i genitori che poi vanno in giro a dire: mio figlio è un genio perché ha 3 anni e sa fare i calcoli e i bilanci aziendali. Il bacino di genitori che arrivano da te, quindi che il bambino ha 12 mesi, hanno un minimo di conoscenza dell'ambiente antroposofico, della pedagogia steineriana?
2: Allora, alcuni sì, altri no. Con alcuni sì, altri no. Poi comunque anche chi è, che magari lo conosce una parte, non è detto, perché la tendenza dell'essere umano, cioè dell'attuale, il genitore sa parlare e quindi di conseguenza si rapporta al proprio figlio con quello che lui sa fare di più, che è la parola e lo spiegare, ok? Ma se noi pensiamo, magari siamo più sedentari adesso, insomma, ci sta tornando anche diciamo ci stanno risensibilizzando, certo, anche all'utilizzo, insomma, degli sport di un certo tipo, ma tendenzialmente l'essere umano adulto di adesso sa parlare, quindi ti si muove così. E poi se un bambino piccolo rimane soltanto tra mura di adulti, non può giocare, il genitore non gli viene in mente di metterlo a fare i salti nel,
1: certo,
2: divano.
1: Sì, sì, anzi.
2: Ecco, nelle sedie non possono diventare, non possono fare altro. Si siede, c'è tutta una regola, anche il nostro magari ambiente familiare è predisposto in un certo modo, di un design, di alcune cose, eccetera, che tutto porta a non lasciare il bambino libero di sperimentare. È un no, è un parlare, è un spiegare che se stai toccando l'oggetto di valore che costa tanto e lo rompi, eccetera, eccetera, il bambino non può capirlo.
1: Certo.
2: Ecco. E il fatto, però, vorrei soltanto puntualizzare una cosa importante però per il bambino 0-3, che si differenzia poi dal bambino 3-7, che è quella del linguaggio. Per imparare a parlare, il bambino ha bisogno di sentire e di vedere anche un parlare, quindi parlare poco, poche parole che lui comprende, perché spesso diamo concetti appunto che la sua testa e conoscenza ancora non ha.
1: Certo.
2: E pretendiamo pure che li capisca, Però servono anche delle giuste parole e lo sguardo, quindi noi ci teniamo molto a dire due parole, un po' più magari a bassa voce, a guardare negli occhietti i bambini e che loro ti riguardi, ricamino lo sguardo. Ed è la cosa veramente difficile. E adesso si vede comunque come il linguaggio è un po' in verità non è impoverito, come certo. Il movimento è impoverito.
1: Sì, sì, è anche frettoloso e anche privo di sostanza.
2: Sì, ma se adesso noi, cioè se adesso anche magari vado io ad una lezione universitaria di medicina, posso capire tre parole perché gli altri concetti non sono certo. Pronti nella mia testa e come mi sento, mi chiudo. E in verità io devo essere stimolante, devo dirti due cose. Non è che ti chiede perché piove, tu gli stai devi fare chissà che cosa. Gli puoi dire c'è la terra che ha bisogno di acqua.
1: Certo.
2: E tu gli dai un'immagine, ciò non vuol dire mentire al bambino, attenzione, perché dopo ci sono sempre delle sottigliezze, ma vuol dire portare un'immagine, lavorare per immagini, no? La nostra scuola lo fa, e lavorando per immagini poi ti rimangono nella memoria, inizi a fare associazioni, ti crei la fantasia, cosa che anche qua viene privata se io non ti lascio lo spazio di sperimentarla, quindi con il gioco libero, appunto, con giochi destrutturati, perché spesso no, vengono adesso dati perché effettivamente sa fare questo gioco di logica, guarda, schiaccia, vede, blah, blah, blah, ma il bambino piccolo tendenzialmente lo vuole distruggere perché vuole, è intelligentissimo, li butta per terra, guarda dov'è il meccanismo, dove sono le batterie eccetera, perché vuole inconsciamente capire che cosa ci sta dietro, da dove viene. È come la TV, tante volte cosa fanno i bambini? Vanno dietro per vedere se chi parla.
1: Esatto.
2: Che non riescono a capire, però sono intelligenti.
1: Cavolo.
2: Siamo noi che a volte ci dimentichiamo un pochino di fronte a loro un qualcosa.
1: Una delle cose che a me ha sempre affascinato del percorso che ha fatto anche mio figlio delle scuole steineriane è proprio il fatto che in un certo modo l'ho fatto anch'io quel percorso, no? Perché okay. I docenti periodicamente spiegavano a noi l'epoca o cosa avevano fatto in classe, addirittura facevamo anche noi sedendoci sui banchi, così. Questo avviene anche nella fascia
2: certo. Difatti i genitori, soprattutto i papà, le prime volte non vogliono più tornare alle riunioni quando li facciamo cucire o fare qualcosa però rimane impresso anche a loro nella memoria l'esperienza, no? No, comunque, a parte gli scherzi, certo, tutte anche noi le riunioni che noi facciamo con i genitori hanno una parte artistica, una parte pedagogica e una parte o di scambio o comunque dopo comunicazioni eccetera, però sì, quindi ad ogni riunione tendenzialmente sì, facciamo lavorare le mani qualche volta per realizzare un qualcosa per loro stessi, qualche volta per realizzare qualcosa per il loro bambino, perché sappiamo che il manufatto fatto proprio dal genitore stesso prende un altro valore quando lo dai al figlio. Un anno abbiamo proprio creato la bambolina, una piccina, ed era interessantissimo vedere come assomigliava ai loro bambini. Poi il papà, all'ultima riunione, avevamo dedicato un po' il tema più al padre, avevano preparato la culletta di legno. Ecco, bello. L'idea del processo a me piace sempre tanto, poi sappiamo che ci fa star bene, perché entrati in un processo, entrare in un ritmo, entrare in qualcosa che ci fa star bene. Ho iniziato una cosa, l'ho finita.
1: Certo.
2: Ecco, cosa che anche qua, dati dalla fretta, spesso un po' ci dimentichiamo. Quindi comunque sì, anche noi diamo tanto spazio appunto al gioco libero, dove si vede tantissimo che i bambini portano fuori quello che vivono a casa. E difatti comunque la maggior parte dei mattoncini, voglio dire, da torri, adesso dobbiamo spiegargli come far la torre perché sono tutti cellulari.
1: Mamma mia.
2: È molto interessante. Si stanno vedendo tante cose. O è interessante, prepara la pasta al pomodoro, no? Ti preparano il sushi, cioè ecco, sono cambiate diverse dinamiche.
1: Non c'è più la pasta della nonna, cioè.
2: Ecco, no, per ridere, ma comunque sono cose vere. Anche noi a volte ogni anno sei un po' stupito e dici wow, e adesso.
1: Però la cosa anche qui affascinante è che poi c'è un passaggio di consegne, perché c'è una preparazione che poi, di cui possono giovare, trarne beneficio sempre i bambini, perché c'è un passaggio con chi poi se ne occuperà dalla fascia 3-7 e poi a seconda degli altri cicli. E in questo caso gli spazi sono diversi, proprio anche fisicamente, come tipologia di ambiente.
2: Allora, diciamo che è bellissimo questa cosa, che ci sia proprio, diciamo, un prolungamento, ed è bello perché anche sempre negli anni stiamo creando anche come collegio sempre più consapevolezza di quanto possiamo essere veramente complementari. Comunque certe cose a volte, ma risento in collegio, parlano colleghi delle medie, dico sì, beh, bambini del nido, cioè, ecco, li puoi già vedere, è interessantissima questa cosa, quindi abbiamo una grandissima risorsa e fortuna. Aspetta. A livello fisico il nido è distanziato dalla scuola nella stessa, diciamo, strada, però sui 500 metri circa, quindi è un po', diciamo, un po' isolato a se stesso, ma va anche bene perché appunto con a livello di rumori anche, cioè, certo, sembra Marina, o anche loro hanno bisogno di riposo un po' più lungo rispetto anche al bambino della materna, eccetera, c'è questa, diciamo, accortezza e questa possibilità, quindi il collegamento è vicino.
1: Certo.
2: Ecco, è un'altra cosa che ci collega negli ultimi anni, è bello perché stiamo cercando di coinvolgere degli alunni della scuola a venire a fare qualche piccolo progettino a nido. E l'anno scorso ad esempio dei ragazzi, tra cui anche c'era la figlia proprio di Luca, sono venuti a suonare, hanno fatto un concertino.
1: È bello.
2: E la maestra di musica ha detto: non hanno mai suonato così male, erano emozionatissimi davanti ai bambini piccoli.
1: Pensa a te.
2: Cosa che invece magari lo sono meno di fronte ai, certo, ragazzi, ed alcune stavano proprio vivendo che erano state lì, e l'immagine era: scusa, ma era veramente così piccolo? Me lo ricordavo grande. E anche qui, no, sempre da porre l'attenzione, come vede il bambino il mondo.
1: Sì.
2: Non so se vi siete mai chiesti, magari siete in un posto affollato, in una sagra, giostre, luci, rumori, eccetera, e voi siete a terra.
1: Mamma mia.
2: Voi provate ad accovacciarvi e rimanere lì con tutta la gente che ti passa vicino, a destra, a sinistra, bombardamenti, come ti puoi sentire? A volte io dico: non dobbiamo superleggere, dobbiamo metterci nei panni di questi bambini.
1: Sì.
2: È come: non ha dormito oggi? No, è il primo giorno, aspetta un attimo.
0: Ma
2: come
0: entrare.
2: Pretendiamo?
0: Bisogna entrare.
2: E io dico: tu sei in un ostello con 20 persone, uno che russa, uno che magari piange, uno che fa un rumore, uno un altro, come riesci la prima notte a dormire tranquillamente? Ora c'è sempre chi riesce, sappiamo, certo, che siamo tutti diversi, ma mettiamoci nei panni a volte di questi bambini, proviamo a essere noi.
1: Sì, a cambiare
2: quando chiediamo una cosa a loro, proviamo a capire se la chiedessimo a noi, con le conoscenze di bambino. Proviamo a sviluppare questa parola empatia, no? Che sta anche questa scomparendo.
1: Sì, vi leggo un messaggio che è arrivato. Allora, Fabio vi dice: ciao ragazzi, de una volta, chi fa l'educatrice al nido è come una custode delle nostre speranze, tanta responsabilità ma anche tanta ammirazione, complimenti.
2: Grazie Fabio, speriamo di fare il meglio.
1: Fabio,
2: ecco.
1: Battaglia, ciao Fabio. E Massimo invece scrive: ciao, sono Massimo, tutto bello e sono convinto che come pedagogia sono sicura che è ottima, ma parliamo anche del lato economico. Steiner l'aveva pensata per gli operai, penso che nessun operaio se la possa permettere.
0: Ecco, allora, questo è un bel tema. Allora, in Norvegia, Svezia, Finlandia, le scuole steineriane sono gratuite per tutti. Pensate che in Finlandia, siccome uno può scegliere tra steineriana o altre pedagogie, li scrivono addirittura quando hanno i bambini nella pancia. Io pure sono stato con i miei alunni in Svezia, in una scuola Waldorf che ha dall'asilo fino alle superiori, e lì realmente gli alunni pagavano zero. Voleva dire che il 100% veniva messo dallo Stato. In Germania, ad esempio, lo Stato finanzia, sostiene tutte le scuole, anche quelle Steiner, e più o meno il 60-70% dei costi viene sostenuto dallo Stato. C'è una mia amica che vive a Berlino, ha tre figli, lei ha un lavoro ancora non del tutto avviato, e tutti e tre i figli vanno alla Steiner. Lì hanno anche gli assegni sociali, gli assegni familiari più alti, eccetera, eccetera. In Italia la situazione è un po' diversa, come in Spagna, come in Grecia, come in molti paesi del sud, in questo caso del sud Europa, e lo Stato interviene però in piccolissima parte, quindi tutto quello che si fa si fa con buona volontà. I genitori integrano portando un contributo. E molto, si fa molto autofinanziamento, si creano situazioni economiche a sostegno. Bisogna tenere presente che la maggior parte dei costi di una scuola sono il costo degli stipendi. Quindi un insegnante che è alla Steiner veramente lo deve fare per vocazione o comunque perché ci crede, perché lo stipendio comunque è inferiore, bisogna anche trattare questi temi economici, quindi c'è tanto cuore, bisogna alla fine in qualche modo che i conti tornino. Ci sono scuole ad esempio a statuto, in alcune regioni a statuto autonomo, dove lo Stato interviene maggiormente. Quindi gli italiani pagano le tasse per la scuola pubblica e chi vuole anche avere, diciamo, questo tipo di educazione, anche se non sarebbe giusto, deve contribuire. E non è così, ma sappiamo che con la medicina è la stessa cosa.
1: Infatti,
0: e via
1: lo,
0: così.
1: L'ho detto anche nella prima ora. E poi, se posso aggiungere anch'io qualcosa a Mauro, a Massimo, scusa. Io ho portato mio figlio per tutti gli 8 anni, abbiamo cominciato con dalle elementari e non abitavamo nemmeno vicino, quindi comunque c'era anche tutta, oltretutto, la spesa del carburante, ma ci sono stati tanti sacrifici. Rifarei tutto dall'inizio, anche superando altri maggiori sacrifici, perché il bene che ha fatto a mio figlio la scuola steineriana è impagabile, quindi credo che sia tutto proporzionato. Ma soprattutto anche chi è studioso di antroposofia, negli anni ci sono stati tanti dibattiti per cercare di portarla all'attenzione anche di chi ci governa e fare in modo che possa essere offerta. Nel frattempo i docenti si sacrificano, i genitori anche, ma ripeto, tutto per il bene dei bambini.
0: Sì, comunque la relazione con le istituzioni c'è da 30 anni, da 40 anni, c'è da sempre. Stiamo portando avanti molte cose. Però io adesso ci tengo a sfatare un mito. Punto. Allora, io e mia moglie ha insegnato alla Steiner per 20 anni. Poi ha sentito che era finito un ciclo e adesso è alla pubblica, fa il sostegno, è felicissima. Riesce a portare tante attività con calore, con cuore, eccetera. Però noi, io e mia moglie, abbiamo uno stipendio medio-basso, punto. Non abbiamo altre entrate, abbiamo un mutuo, come la maggior parte delle persone. Però lo stesso abbiamo pagato la retta per i nostri figli, per 10 e più anni sto ancora pagando. Certo. Se io faccio i conti con la mia testa, ogni mese, per il numero dei mesi, per il numero di anni, noi non avete idea, mi riverrebbe un camper che non avete idea, di quelli che si aprono, voglio dire, ogni tanto ci penso, però io quando vedo i miei figli, quando vedo come si relazionano, quando vedo mia figlia che fa i calzini per la nonna, quando vedo come si approcciano alla vita, cosa hanno sviluppato, allora mi rendo conto che semplicemente io e mia moglie abbiamo deciso di fare un investimento e basta. Quindi se investi di là, magari non puoi pensare di avere chissà che cosa da un'altra parte.
1: È una scelta.
0: È una scelta, alla fine è una scelta.
1: Infatti il Angelo 1511 finale chiede: se volessi aiutare economicamente la scuola Aurora, come posso farlo? Ciao Angelo, grazie della domanda.
0: Wow. Questa è una cosa molto bella.
2: Grazie.
0: E ringrazio Angelo, perché ad esempio noi riceviamo ogni anno anche donazioni da persone che si riconoscono in questo tipo di pedagogia e dicono: bene, io mi sento di sostenere questo progetto.
1: Certo.
0: Basta andare all'interno del sito della scuola, lì si trovano i recapiti, si prende contatto con la segreteria e si sostiene appunto la nostra realtà. Ma ad esempio un modo molto semplice, come fa anche la radio, il 5 per 1000 o molte altre, diciamo, iniziative che ci possono essere. Però è bello ed è importante anche l'aspetto della donazione. Sì.
1: Tu te lo ricordi il sito della scuola, che così possiamo?
0: Sì, www.auroraschuola.it.
1: Perfetto. E poi ricordo che se Angelo, se vuoi, domenica 10 maggio, quindi domenica prossima, c'è la festa di primavera alla scuola, così puoi andare là direttamente a vedere tutte le attività, tutti gli spazi di cui parlano e anche proprio avere i contatti diretti delle persone a cui puoi fare.
0: Allora, vi invito veramente domenica a venire, dalle 10 fino alle 18 c'è la possibilità di mangiare, ci sono tanti laboratori, attività, e c'è un mercatino, quindi secondo me è una bella domenica da passare in famiglia. Ma alla fine c'è un tour pedagogico, un open day dove si presenta la pedagogia, eccetera. Ma alla fine di tutto rimane una domanda, che è la domanda, che è la seguente. Dopo una giornata passata alla Steiner, i genitori sono tutti contenti, vedono l'ambiente, eccetera, eccetera, i laboratori, i bambini sono felici perché hanno fatto tante attività. Vanno a casa o mangiare dalla suocera e si parla del più e del meno. Ma sa, ah, che bello, ma tu dove sei stato, eccetera, eccetera. E voi dove siete stati? Ah, siamo stati a scuola steineriana. Steiner che? Scuola steineriana. Ah, e che roba è? Loro partono a parlare, ognuno a modo suo, però mediamente, dopo 30 secondi vengono interrotti con una domanda, che è la domanda, che è: sì, ma dopo come si trovano? Allora, io dico che non c'è una regola, ma hanno una marcia in più. Hanno una marcia in più, hanno sviluppato altre intelligenze, altre competenze. Ma siccome non vogliamo essere autoreferenziali, allora alla festa di primavera realizzeremo un box interviste, dove chiameremo gli ex alunni e faremo delle domande. Racconta qual è stata l'esperienza, la scuola Waldorf. Secondo te quali sono i punti di forza? Secondo te quali sono invece le cose da migliorare? E la domanda finale: ma tu la consiglieresti a qualcuno? Perché?
1: Che meraviglia.
0: Cioè, noi vogliamo che siano i ragazzi che hanno fatto le superiori a rispondere a queste domande, perché a un certo punto, scusate, ma siamo anche stufati, a 40 anni che vado avanti a rispondere, ma dopo come si trovano. Alcuni si trovano bene, altri si trovano che non è la loro strada e cambiano, però la maggior parte arrivano con energie, arrivano con una competenza sociale, una capacità manuale, cioè arrivano che hanno soprattutto ancora voglia di studiare, sono curiosi, non arrivano, diciamo, smunti, non arrivano spremuti, arrivano con la curiosità di fare esperienze, eccetera, eccetera. E tutto questo comunque parte da quando i bambini sono piccoli, perché io dico che le maestre del nido un po' sono come alla frontiera, sono quelli che accolgono veramente tutti coloro che arrivano, e alcuni genitori veramente sanno zero, cioè zero vuol dire nulla, e le maestre con una pazienza infinita da un lato accolgono e dall'altro accompagnano. E pian pianino, settimana dopo settimana, mese dopo mese, accolgono anche la mamma, il papà, e pian pianino riportano le cose a un equilibrio. E come ha detto Sofia, capita che ad esempio qualcuna decida di passare da un orario prolungato a un orario, diciamo, ridotto. Sì. È successo molte volte questa cosa.
2: Questo, ma il bello è che a volte magari ti vedi una famiglia e dici: come mai è qui? Però ti fai la domanda, ma poi la lasci, perché in verità se sei nell'accoglienza servirà a te, serve a loro, e certo. Poi sei davanti al bambino, accogli lui, ed è bello. Mi viene da dire che anche con una famiglia che ho detto wow, adesso ho visto una trasformazione enorme, mamma commossa, e ci siamo dette lei comunque, e la cosa principale che manca è l'accogliere l'altro. E se posso, devo dire tantissime altre cose, non dirò più niente. E no, se posso comunque dire, rispetto a Luca che ha detto, no, da ex alunna, delle domande poi te le fai. E condividevo con il mio compagno, dicevo, ma chissà se i miei genitori hanno fatto la scelta giusta all'epoca.
1: Certo.
2: E lui mi fa: ma ti sei mai chiesto se tu saresti così, capito, con queste, li richiamo, insomma, delle qualità più animiche, più interiori, più di rapportarsi degli altri, se non avessi fatto magari quella scuola? Rimangono ovviamente le domande, però mi è sempre rimasta nel cuore come risposta esterna.
1: Eh sì.
2: e di sicuro ci sono sempre punti da migliorare ovunque, dall'altro lato ci sono anche dei bellissimi punti di forza. E quindi sì, rispondo anche un po' in sintesi da ex alunna. Va ancora a finire la giornata tipo del nido, ma probabilmente finiremo da...
0: Vai. No,
1: dimmi pure. Hai 2 minuti, ma vi leggo
2: due
1: proprio...
2: Sì. Non riuscirò a farlo.
1: Allora vi leggo questo. Ciao, ascolto sempre molto volentieri le vostre trasmissioni e Luca Castaldello, di cui provo una profonda stima come genitore di bambini iscritti alla scuola Steiner. Anch'io ci terrei a invitare quante più persone alla festa di primavera che faremo sabato 9 maggio presso la scuola di Oriago. Ci saranno molti laboratori per bambini, musica, danza e tutto in uno spirito di condivisione. Vi sarei veramente grato se poteste mandare un caro saluto a Andrea di Crea. Ma forse ha sbagliato, perché il 9 maggio non credo.
0: Sì,
1: che
0: ma da noi è il 10, però in varie scuole Steiner della zona in questo periodo c'è l'open day, la festa di primavera.
1: Hai un minuto.
2: Va bene, quindi chi vuole sapere come funziona il nido una giornata tipo è invitato alla festa di primavera, un tour pedagogico.
1: Ci saranno altre occasioni,
2: è un po' difficile adesso in un minuto, sai, poi non ti viene
1: io ogni volta che ho Luca e altri ospiti qui davanti provo solo un senso di gratitudine per quello che ci... per quello che condividete, per quello che ci spiegate, ma soprattutto è traspare in ogni persona che ho visto fino ad oggi proprio la passione, l'energia, il bene che volete a questi bambini, che vi spinge a fare quello che fate. Ecco, non ho mai percepito un devo farlo, è un lavoro e basta. Sembra proprio veramente una missione, ecco, non vorrei usare paroloni, ma
0: cerchiamo di fare del nostro meglio.
2: Ma dico sempre in vacanza, dopo un po', quando inizio a pestolare, appunto mio cane fa: cosa stai pensando? Mi mancano i bambini.
1: Okay.
2: E lui mi dice ogni sera che è bello tornare a casa e vedere una persona che è felice di fare.
1: Allora, Sofia, Luca, io vi ringrazio, grazie anche a tutti i radioascoltatori, e ci vediamo fra 15 giorni.
0: Bene, alla prossima.
2: Grazie mille.

0: Rieccoci qui in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz, e rispondo solo a un messaggio che era arrivato nel frattempo. Mauro. Allora, Mauro mi scrive: grazie per la trasmissione e per gli argomenti trattati. Allora, sì, Mauro da Cittadella, grazie a te intanto, e per favore mi puoi dire il tuo nome e se hai dei contatti. Io sono Fabio Turin, questa è la trasmissione Storie della Gente, mi trovi anche in Facebook e adesso c'è anche il canale YouTube con le varie pillole dei vari argomenti della trasmissione. E nel palinsesto del sito trovi ancora scritto Marcello Pamio, che conduceva fino a inizio anno la sua trasmissione nello stesso orario. Dobbiamo ancora aggiornare, lì ci sono sempre un po' di tempi tecnici da aspettare, perché comunque, ripeto, tutti quelli che aiutano la radio lo fanno in pieno volontariato, quindi bisogna sempre un po' rispettare le tempistiche, però adesso, diciamo, è stato aggiornato invece il nuovo podcast, quindi questa trasmissione, basta che andate su nuovo podcast all'interno del sito di Radio Gamma 5, quindi www.radiogamma5.it, trovate il link nuovo podcast, lo aprite, ci sono le varie cartelline con il nome degli autori, e vai su quella dove c'è scritto Fabio Turin e vedi tutte le puntate registrate e le ascolti, insomma, se hai piacere. Ecco, quindi grazie per la domanda, Mauro, grazie a te per i complimenti. Ok, allora vi presento il nuovo ospite che ho il piacere di avere qui, e allora ve la introduco con la sua mini biografia. Nasce a Manduria, Taranto, il 5 giugno del 1977, ha studiato presso l'Accademia di Belle Arti di Lecce, attualmente vive in provincia di Padova, sindacalista per vocazione, è sposata con Gregorio dal 2006 e hanno tre figli, Achille, Paride e Cassandra. Questo libro, visto che lei è un'autrice, è la sua opera prima ed è una testimonianza di quanto la vita possa essere imprevedibile e severa. Vi presento Giusy Fistetto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Grazie Giusy di essere qui e di parlare del tuo libro. Il tuo libro si chiama Tu, io e il suono delle campane ed è, se posso spiegarlo, ecco, per quanto riguarda la sinossi, ci vuole coraggio per uscire da quell'uragano di sofferenza, ma ci vuole ancora più coraggio nel riviverlo e scrivere tutti i propri pensieri nero su bianco. Una tempesta può sradicare un albero, ma se le sue radici sono ben ancorate al suolo e agli altri alberi, esso non cadrà. Quello che è successo a Giusy, messa davanti a una serie di sfide molto dure che la vita ha voluto per lei, sono una testimonianza forte del livello di resilienza a cui può arrivare una madre, una donna, una persona. Allora, il tuo libro affronta temi molto, molto delicati e, contrariamente a quanto normalmente succede di un autore che racconta, insomma, una propria singola esperienza, nel tuo c'è proprio un periodo caratterizzato da, chiamiamole sfide, chiamiamoli ostacoli, chiamiamole prove, ognuno le può chiamare a volte con imprecazioni anche, e che metterebbero a dura prova la forza di chiunque, insomma, ecco. E tu sei qua a raccontarle. E il libro infatti racconta alcune tappe dolorose e difficili del tuo percorso, cominciando con i problemi affrontati durante il parto gemellare di Paride e Cassandra, che sono i due figli più piccoli gemelli. Vuoi raccontarcelo questo momento?
1: Allora sì, vi racconto in breve un periodo che comunque è durato circa 3 anni, quindi non è proprio cortissimo, per carità, il tempo è volato, però è volato in una fase, insomma, molto complicata. Io ho iniziato, diciamo, a stare male durante la gravidanza, però voglio dire, era per la maggior parte delle persone e dei medici con cui mi consultavo abbastanza normale, perché i parti gemellari sono particolarmente diversi e complicati dai parti, diciamo, classici singoli di un solo, certo, bambino. E io invece sentivo che c'era qualcosa di diverso, perché comunque ho già un figlio, quindi paragonavo la prima gravidanza alla seconda e sentivo che c'era qualcosa che non era proprio normale, ma lo sentivo anche a livello di sensazione. quindi spesso andavo in ospedale oppure mi rapportavano con il modo in cui mi sono sentita la prima volta e mi facevo delle domande a cui non avevo una risposta. Allora invece la risposta dei medici era sempre ma è un parto gemellare, è una cosa normale, perché tutto cambia, perché però insomma ho temporeggiato e sono andata avanti tra un po' un pronto soccorso e un accesso di là e un star male di qua, cioè una sorta di periodo vissuto così. Però alla fine dei fatti ci siamo resi conto che poi alla fine io avevo ragione, no? E questo l'abbiamo saputo 2 mesi dopo la gravidanza. I bambini sono nati comunque di 36 settimane, e per fortuna dico adesso, perché ormai non c'era più tempo necessario. E lì dopo che sono nati, dopo 2 mesi di indagini, a cui ovviamente nessuno sapeva darmi una risposta, abbiamo scoperto che io avevo questa malattia sconosciuta, molto strana, che non si verifica quasi mai, sconosciuta anche ai medici, dico, cioè la si legge solo sui libri, sui manuali, diciamo, certo, di studio, perché il fatto che io avessi avuto comunque i bambini con questo tipo di malattia era già una cosa veramente fuori dal comune. E quindi da là ovviamente è iniziato il periodo che poi insomma piano piano descriveremo.
0: Certo. E questo ha comportato che tu almeno in quel momento ti sei vissuta con più angoscia quella che normalmente una mamma vive con liberazione durante il parto e poi vedendo insomma i tuoi figli? Cioè sei riuscita comunque a goderti quel momento o purtroppo quel momento non te lo sei goduta perché c'era mille cose che stavano
1: Diciamo che io sono una che do molto, molta voce alle mie sensazioni, perché come cioè in genere ho sempre ragione quando sento che c'è qualcosa che non va, e io ho sentito che c'era già qualcosa che non va già quando abbiamo programmato, diciamo, il parto in urgenza da un giorno all'altro, perché loro hanno visto qualcosa che non andava ma a me non hanno spiegato molto. Quindi io già da quel momento non ho potuto vivere l'arrivo dei miei figli come una gioia, ed certo, è un sentimento di rabbia che io ho provato nei confronti della vita e che l'ho conservato per un po'. Ti dico adesso, Fabio, che hanno quasi 11 anni e vorrei tornare indietro per riviverlo come andava vissuto.
0: E beh, diciamo che tutto ciò che poi si impara si utilizza per da quel momento in poi, ecco, quindi probabilmente quello che non ci è data la possibilità di rivivere determinati momenti, ma magari di sfruttare quello che ci è capitato per viverne altri con più consapevolezza, soprattutto goderci i momenti, goderci anche delle cose che per la maggior parte delle persone danno per scontate, e invece nel tuo caso credo che non dai più nulla per scontato, e credo che insomma te li sai godere i momenti e sapere quanto preziosi siano, soprattutto quando parliamo del tempo trascorso con i propri figli, insomma.
1: Il problema è che arrivi a questa consapevolezza non subito, quindi ci devi lavorare parecchio.
0: Certo. Quindi arriviamo che dopo la gravidanza e dopo il parto tu comunque scopri questa malattia. Da lì inizia un calvario o inizia...
1: Allora inizia prima, un mese dopo, perché comunque, cioè diciamo che il calvario inizia subito, perché mia figlia ovviamente non mi viene data subito ma viene portata in rianimazione a Padova proprio perché aveva subito gli effetti, diciamo, di questa malattia. Quindi io non ho indagato nel mio stato di salute fino a quando mia figlia non sapevo che fine avrebbe fatto. Poi diciamo che dopo 42 giorni di rianimazione, allora lì ho cominciato a dire adesso devo pensare a capire che cosa mi sta succedendo, e abbiamo iniziato ad indagare. E mia figlia per fortuna oggi sta bene, è stata dura perché comunque ha avuto, voglio dire, diversi problemi sia dal cuore dal punto di vista polmonare. Adesso è una bambina sanissima e quando la guardi non diresti mai, però
0: è vero.
1: Insomma abbiamo iniziato dopo un paio di mesi, e da lì è stata, cioè, mi è caduta veramente una tegola in testa.
0: Sì, soprattutto quando tocca i figli. Ma e poi di pari passo, però, diciamo, tu comunque approfondivi quella che invece era la tua malattia.
1: Sì, la mia, sì, dopo quello che abbiamo portato a casa Cassandra, ho iniziato a, cioè, ok, devo capire che cosa succede, perché io stavo sempre peggio e nessuno sapeva darmi una risposta. Facendo le indagini, ovviamente la risposta è arrivata, probabilmente, non dico per caso, però perché ho comunque saputo ascoltare un segnale importante. Io dovevo andare un giorno a recuperarmi delle analisi del sangue che mi erano state prescritte, perché eravamo ancora in una affannosa ricerca di che cosa io potessi avere, ed era il 3 di agosto alle 3 del pomeriggio, quindi c'era mia mamma a casa, perché mia mamma abita giù, ma era venuta lì per darmi una mano.
0: Per giù si intende il sud.
1: Sì, perché io sono nata al sud, come abbiamo detto prima.
0: Certo.
1: E quindi lei, fino a quando non c'era questa situazione poco chiara, ovviamente non è andata via. Quindi ho chiamato l'ospedale chiedendo se le mie analisi, perché io sentivo che quelle analisi mi avrebbero dato una risposta, come infatti è stato. E li ho chiamati, detto, ma sono pronte, così, dai, venire a prendere. Ma mia madre mi dice, ma dove devi andare? Sono le 3 del pomeriggio in pieno agosto, c'è un caldo terribile. Però io sentivo che dovevo andare.
0: Certo.
1: No, ma vai domani. Cioè, ho ascoltato questa voce interiore e mi sono messa in macchina. E forse quella, io lo dico sempre, quella è stata la mia salvezza, perché io appena sono entrata in ospedale ho iniziato a perdere sangue. E sangue in una maniera talmente esagerata, perché ho avuto l'emoglobina a un livello talmente tanto basso, cioè che sono proprio, ero quasi più di là che di qua. Però penso sempre, no? Se questa cosa non mi fosse accaduta altrove, quindi per me è stato importante.
0: Cosa intendi per altrove? Cioè in un'altra regione, in un'altra con altre strutture,
1: no,
0: magari non adeguate?
1: No, intendo magari a casa, non fare tempo a, che ne so, che qualcuno intervenga, perché
0: certo,
1: comunque il tempo in quei frangenti è veramente qualcosa di,
0: sì, è essenziale.
1: È pochissimo, tra l'altro, parliamo di minuti.
0: Ma anche il fatto di cercare di approfondire e capire è una cosa che è dipesa da comunque la tua volontà, perché appunto i medici inizialmente non avevano delle risposte, quindi c'è stata anche un po' di caparbietà tua, oppure un dare ascolto comunque a queste tue percezioni per arrivare ad approfondire.
1: Sì, perché i primi controlli mi dicevano che io non avevo nulla. Oppure ho fatto degli accessi in pronto soccorso dove mi dicevano, ah, ma non è niente, ah, ma è normale.
0: Il post-parto.
1: Sì, il post-parto, però io dicevo, no, non è possibile. Non è... Quindi sì, devo dire grazie alla mia caparbietà, alla mia voce interiore.
0: Certo.
1: Quella che io

0: stavo bene, e lì comunque non mi è stata data una diagnosi. La diagnosi mi è stata data il giorno dopo, quando loro comunque mi hanno portato a fare un attacco, perché io già ero in ospedale, ovviamente con il risultato delle analisi, mi hanno fatto un consulto anche con l'anestesista, sono venuti e mi hanno detto: noi pensiamo che lei abbia un tumore. E mi ricordo che ovviamente la parola fa tanto paura. Poi, sì, specialmente sono cose che tu credi che nella vita non ti accadano mai, o le vivi sempre in terza persona o pensi che accadano sempre agli altri, no?
1: Certo.
0: Quindi da trovarsi dalla gioia di avere dei figli e quindi di festeggiare qualcosa veramente, cioè la cosa più bella della vita, a dire ok, morirò.
1: Ma infatti è questo che poi tra l'altro tu descrivi bene nel tuo libro e porti il lettore anche a questa dicotomia di emozioni, no? Che apparentemente sono contraddittorie, cioè riuscire a passare dalla gioia che uno normalmente dovrebbe vivere quando nasce un figlio alla paura quando invece sente quella parola della sua malattia. Ma in quel momento, se ti ricordi, tu provavi più paura per la tua vita oppure era più la tristezza o comunque un sentimento di dispiacere perché, essendo diventata mamma da poco dei due bambini, più Achille che insomma era già un più grandicello,
0: aveva 6 anni, sì,
1: e l'eventualità di lasciarli da soli?
0: Sì, ma soprattutto per mio figlio, il più grande, perché il pensiero è l'unico che io mi ricordo, era proprio questo: io non voglio dargli un dolore, perché alla fine due bambini appena nati,
1: sì, non si rendono
0: non
1: conto,
0: non si sarebbero mai resi conto, cioè alla fine non avrebbero mai ricordato nulla. La mia preoccupazione era lui.
1: Eh sì. E tu come l'hai vissuta da quel momento in poi? Nel senso, ti sei affidata ai dottori, hai avuto un momento comunque di confusione, di incertezza, eri più spaesata o avevi comunque fiducia o è subentrata da mamma una caparbietà di dire no, non ci sto?
0: Quella non arriva neanche subito, io ho avuto un momento di blackout, però allora non ce l'ho con nessun medico, ovviamente, perché certo, questa cosa è talmente rara, è talmente complicata.
1: Certo.
0: Però io mi sento di ringraziare questo dottore che adesso è stato tanto tempo a Verona, adesso credo che sia a Bologna al Pedersoli, una persona capacissima, proprio una di quelle che le fanno per passione, e che lui, quando ha preso le mie analisi, mi ha detto: mi ha fatto studiare tutta la notte. Cioè, e là non aveva proprio completamente la diagnosi in mano, ma aveva capito, quindi chissà se ci fosse stato qualcun altro. Però no, per risponderti alla domanda, la caparbietà di non voler mollare non ti arriva subito. Io ho avuto un mese di blackout dove arriva una sorta di disperazione, poi capisci a un certo punto che prima si piange, prima ci si dispera, poi arriva e dice ok, basta, adesso è il momento di alzarsi, ma non arriva immediato, purtroppo.
1: Certo, anche perché poi voglio dire, ovviamente in quelle condizioni tu non potevi occuparti dei tuoi figli più piccoli appena nati, quindi comunque c'è una situazione anche un po' innaturale, perché una mamma vuole e deve stare vicino ai propri figli, no? Quindi hai dovuto anche affrontare un po' questo conflitto di dire...
0: No, sì, anche perché sono stata la prima volta in ospedale 8 giorni perché mi hanno operato di urgenza, quindi ovviamente io avevo solo il telefono per parlare con mia mamma e sapere come stavano, certo, i bambini. Achille ogni tanto mi veniva a trovare e mi portava sempre questi bellissimi disegni dei suoi campanili, perché lui ha sempre disegnato campanili.
1: Dopo ne parliamo.
0: E dopo, sì, ne parliamo, anche perché... però io l'unica cosa che ricordo è che non volevo dare un dolore a lui, quindi ho sempre recitato, e quindi mamma come stai? Ah, io bene, cioè loro, i miei figli non mi hanno mai visto
1: cedere,
0: cioè, ma io non sono per natura, non ce la faccio.
1: Ma ok, poi quando giravano,
0: anche se dentro ero era
1: ovvio,
0: terribile per me, che se non sapevo cosa fare. Arriva una sorta di panico, ti senti mancare la terra sotto i piedi, cosa faccio adesso, come glielo dico, come faccio a non farli soffrire. Quindi allora è una cosa psicologicamente estremamente dura, però poi ti rendi conto

0: che quando diventi genitore hai delle responsabilità. Insomma, io ho cercato di...
1: Sì, anche emotive.
0: Ma ho pensato infatti solo a loro, Quindi per me sì, avevo paura, ma tutto quello che dovevo fare l'avrei fatto lo stesso.
1: Quindi è cambiata anche un po' la tua prospettiva, perché ovviamente quando ci si mette in un certo tipo di percorso, cambia la disposizione delle priorità, cambia, diciamo, anche a chi diamo attenzione, a chi diamo ascolto, come abbiamo appena detto, comunque ci pone più attenzione anche a uno sguardo, a una parola, si dà il peso. Sì, quindi insomma, cambiano un pochettino queste cose qua. Ma in questo contesto, quindi nel momento in cui c'è una diagnosi, tecnicamente comincia anche un percorso di guarigione, no? Finché uno non sa nulla, cioè potrebbe essere tutto nulla, tutto e
0: Certo.
1: niente. Nel momento in cui comincia, cioè abbiamo una diagnosi in mano, quindi viene dato un nome, poi aprendo una piccola parentesi, effettivamente bisogna avere anche un po' la fortuna di trovare delle persone umane, capaci, più capaci che umane a volte, senso
0: O tutte e
1: l'importante,
0: due.
1: esatto, perché insomma comunque la differenza la fa ancora, per fortuna o no, non lo so, comunque insomma l'essere umano fa ancora la differenza, ecco, da questo punto di vista. Nel momento in cui tu hai cominciato questo tuo percorso di guarigione, ti sei resa conto che magari, diciamo, oppure in qualche modo sei rimasta disillusa ti sei sentita un po' magari che le persone che magari dovevano o pensavi che ti fossero più vicine non l'hanno fatto?
0: Ma sì, ho riprogrammato la mia vita, ho iniziato da zero, ho chiuso delle porte, ne ho aperte altre, cioè, io dico sempre in maniera molto semplice e anche quella riassuntiva che ti fa capire che la persona che io ero prima di questo episodio non credo che esista più, ma completamente. Quindi spesso e volentieri mi trovo anche, e sembra assurdo dire Madonna, devo ringraziarla la vita perché mi ha insegnato qualcosa di veramente fantastico, delle cose che io prima non riuscivo neanche a vedere minimamente, né ad ascoltare cose che per me non avevano suono, ecco.
1: Ecco, ma ti chiedo, secondo te adesso a posteriori, perché magari normalmente in quel momento, passami il termine, una persona è anche arrabbiata un po' con la vita o per la situazione che sta vivendo, no? E quindi è in un momento proprio di sofferenza e di anche estrema fragilità, magari se la può prendere anche giustamente, ma per delle cose che magari dall'altra parte non hanno lo stesso valore. Quindi, secondo te, adesso a posteriori, le persone che in qualche modo ti hanno delusa, senza far nomi
0: Certo.
1: ovviamente, ma per descrivere un po' la situazione che può vivere anche qualsiasi altra persona, hanno un po', secondo te, avuto quell'atteggiamento per paura della
0: Certo.
1: malattia o
0: Ma
1: perché
0: sì.
1: si sentono di fronte magari a volte a certi anche ambienti, no? Uno ha paura anche di entrare in un ospedale o il non sapere cosa dire, come trattarti o via
0: Sicuramente sì,
1: dicendo.
0: perché ti dico, io mi sono resa conto di una cosa, che la sofferenza in generale fa paura e che ci sono moltissime persone che non sanno affrontare questo. Fa paura anche a me, non è che sono Wonder
1: Certo.
0: Woman, però mi faccio sempre una domanda, in un momento in cui qualcuno è in difficoltà, è meglio esserci ed essere magari scacciati, essere rifiutati, che non esserci completamente, però è il mio pensiero
1: Sì,
0: questo.
1: sì. Però diciamo, secondo me, questo ragionamento che hai fatto ti porta, non dico a perdonarli, però a comprenderli.
0: Certo.
1: Allora, giustamente come dici tu, l'importante è esserci, magari anche con una parola sbagliata o un po' goffi, perché appunto non sai cosa dire, cosa non
0: Certo.
1: dire. Però esserci piuttosto che appunto sparire e aggravare quella persona oltre al suo stato di sofferenza anche della solitudine, perché è quella che poi potenzia lo stato di malessere, cioè il fatto di sentirsi soli, no?
0: Ma io credo che quando tu ti trovi in una situazione del genere e che quindi devi lasciare tutto in mano al destino perché tu alla fine non puoi fare nulla, può
1: Certo.
0: essere una malattia che può essere guarita, ma per te non lo sarà, cioè, perché sai, non è mica per tutti uguale, no? Quindi l'unica cosa che ti tiene aggrappato alla vita, a resistere, sono i rapporti che tu hai con le persone. Però se vieni lasciato da solo, questo diventa tutto molto complicato.
1: Certo.
0: Io infatti ti dico, mi sono molto aggrappata anche a dei professionisti per restare a galla, perché poi quando hai dei figli non è che ti puoi permettere,
1: sì, sì,
0: di andare alla deriva.
1: Nel libro poi io ti faccio delle domande, poi ovviamente, certo, sei libera di rispondere o meno. E, nel libro, diciamo, questo tuo percorso poi ha portato anche a delle difficoltà proprio all'interno del nucleo familiare, quindi con tuo marito. Questo, sempre tornando un po' al discorso di prima, secondo te, adesso a posteriori, è perché comunque la malattia ti cambia e in qualche modo, quindi l'hai detto tu stessa prima, che la te stessa di prima della malattia forse non c'è neanche più. Io credo invece che ci sia, ma sia stata, si sia evoluta in qualcosa di...
0: Sì, può essere.
1: Ok. Quindi queste difficoltà con tuo marito, secondo te, adesso ragionandoci, dipendevano un po' dal fatto che tu sei cambiata, o, sempre tornando al discorso di prima, queste persone non si sentono un po' all'altezza della situazione o vengono anche loro travolti dagli eventi?
0: No, io credo che è una differente evoluzione, no? Mm-hmm. Chi lo vive in prima persona ha un'evoluzione, chi la vive in seconda persona ovviamente non può avere lo stesso percorso.
1: Certo.
0: Sono due cose diverse. Poi ovviamente bisogna saperle, voler affrontare le difficoltà e capire, insomma, andare a fondo nelle cose, perché se resta tutto superficiale, allora tu lasci andare tutto, no?
1: Certo. E comunque, come hai detto tu prima, a un certo punto ti sei comunque rivolta anche a degli esperti, insomma, dei...
0: Ma
1: professionisti.
0: Sì, non ce la puoi, insomma, fare da solo. Perché
1: sì, sì,
0: sono stati 3 anni di troppo, ecco, troppo.
1: Poi a un certo punto, quando sembrava tutto essersi rimesso a posto, l'ennesima sfida. A un certo punto la scoperta che Achille, tuo figlio più grande, non stava bene. Cosa, tu te ne eri già accorta prima?
0: No, allora io ci ho messo, intanto è passato un annetto, diciamo, no? Mm-hmm. Perché io ci ho messo un annetto per curarmi, sono malattie lunghe, quindi non...
1: Certo.
0: Quindi diciamo, siamo tutti contenti finalmente, che poi non è veramente così, perché quando tu esci da una malattia del genere, ovviamente non è facile tornare alla vita di prima, c'è...
1: Certo.
0: Qualcosa che stride. Però diciamo che abbiamo ripreso la nostra vita in mano, lo stavamo rifacendo. E quindi andiamo in vacanza, perché arriva l'estate, io intanto avevo preso comunque la maternità, perché i bambini comunque avevano un anno, poco più di un anno. E no, è successo tutto nel giro di 10 giorni. E io sono al mare con i ragazzi, mio marito era rimasto qui perché, cioè, avrebbe raggiunto dopo, e mi rendo conto che Achille mi dice cose da bambino, insomma, un mal di pancia, non mi sento bene, mi punge l'ombelico. Questa cosa mi suonava molto strana, mi punge l'ombelico, cosa significa? Cioè, io giustamente ho chiamato la pediatra, le ho fatto le mie osservazioni dicendo: ma cosa significa? La pediatra, anche per quello ovviamente che è la sua competenza, mi dice: ma guardi, probabilmente ha qualche virus intestinale. Quindi io mi sono prodigata per curarlo con quello che lei mi aveva dato, ma vedevo qualcosa che non mi convinceva. Un atteggiamento del tipo: adesso ho fame e dopo 2 secondi non riesco più a mangiare. Quindi era una situazione che mi metteva, cioè, non lo so, mi fuorviava, perché non, io cercavo di capire, ma giustamente, come si fa a capire? Quindi là ovviamente io l'ho portato un paio di volte da un pediatra giù, l'hanno visitato, e la cosa che mi hanno detto: probabilmente soffre di gelosia perché ha avuto 2 fratelli. Però anche là, conoscendo un po' mio figlio, che già, insomma, aveva 8 anni all'epoca, non me la sono proprio tanto bevuta, dico: ma secondo me qua non ci siamo.
1: Infatti.
0: Abbiamo fatto delle analisi, dalle analisi non è venuto fuori un granché, quindi sono rimasti su questa linea. Mio marito ci ha raggiunto dopo 3-4 giorni, vedendo che mio figlio non migliorava, cioè io l'ho guardato e gli ho detto: senti, dobbiamo tornare a casa. E là io ringrazio sempre che lui mi abbia dato ascolto, sempre. Perché anche qua,
1: certo,
0: ci ha proprio salvato la vita. E quindi una volta arrivati, siamo arrivati prestissimo, tipo alle 5 di mattina, perché siamo partiti di notte. Abbiamo chiamato la sua pediatra, che mi ha detto la stessa cosa di quelli precedenti. Allora là ho detto no, vabbè, no, non va bene questa risposta. E lei stessa mi ha detto lo porti in pronto soccorso. Quando l'abbiamo portato in pronto soccorso pediatrico, vabbè, io l'hanno guardato, l'hanno comunque operato, gli hanno tolto 7 centimetri di intestino, però gli hanno fatto anche un'ecografia, e dall'ecografia, dalla faccia e sempre da queste situazioni o da questi gesti che io credo di essere brava a leggere, ho capito che c'era qualcosa che non andava, ma che nessuno mi diceva. Ovviamente poi col senno di poi, perché se non c'è un istologico in mano, se non c'è una prova, nessun medico parla, ed è così che è l'atteggiamento che tengono ancora oggi. Poi vabbè, l'istologico è venuto fuori dopo una settimana. Noi ci hanno dimesso prima, su mia insistenza, perché loro dicevano che lui aveva un'invaginazione intestinale, quindi vuol dire che un'ansa dell'intestino si era infiltrata in un'altra. Però la situazione non migliorava. Lui ha iniziato, mentre eravamo sempre in ospedale, vomitava questa specie di liquido come fosse una Coca-Cola praticamente. E io dicevo, ma scusate, no, ma è normale, si deve tranquillizzare. Invece poi mi sono resa conto che era un temporeggiare nell'attesa che arrivasse l'esame istologico, perché loro sapevano che cosa avesse. L'esame istologico è arrivato dopo che noi eravamo a casa già da 2 giorni, quindi mi ricordo che quella sera io stavo mettendo la cena in tavola, mi suona il cellulare e vedo che è il numero dell'ospedale, e anche qua la mia sensazione già mi aveva preoccupato. Però mi ricordo che ho risposto, sono andata in camera per non sentire i bambini, sai, 2 anni che... E la dottoressa mi dice: signora, sono la dottoressa che ha operato Achille, le devo parlare. E mi dice questa frase: Fabio, lei è seduta.
1: Mamma mia.
0: E io ho detto: no, ma se vuole mi siedo. Si deve sedere. Insomma, non mi ha detto nulla al telefono, però ho già capito di cosa parlava. Quindi poi anche là è nato.
1: Sì, da lì è cominciato un altro calvario. Allora, leggo un messaggio che è arrivato. Giuliana, tutto vero quello che dite, mi ritrovo perfettamente. Grazie mille Giuliana, grazie a te Giuliana, e un grande abbraccio. Tiziana invece scrive: buongiorno, sono in ascolto da poco. Chi è l'ospite? Di che tumore si parla? Grazie. Allora, stiamo intervistando Tiziana Giusi Fistetto, che è autrice del libro Tu, io e il suono delle campane, e in questo libro appunto racconta un periodo della sua vita particolarmente difficile e denso di prove da superare, perché ha avuto, lo dico brevemente insomma giusto per farti capire, ha avuto dei problemi durante il parto gemellare dei suoi figli più piccoli, e ha scoperto già prima non stava bene, ha scoperto successivamente a poca distanza dal parto di avere una malattia, un tumore anche la mamma, Giusi, e poi nel momento in cui è cominciata la sua guarigione, relativamente stavano un po' tornando alla vita, cercando perlomeno di tornare alla vita di tutti i giorni, si sono resi conto che appunto il figlio più grande, Achille, non stava bene, è stato operato, e poi hanno riscontrato un tumore anche a lui, insomma, ecco. Quindi è cominciato ovviamente questo calvario dall'altra parte. Quindi quanto può esserti stato d'aiuto il fatto di aver vissuto sulla tua pelle prima?
0: Moltissimo, ho capito subito. Anzi, avevo capito, per dirti la verità, ancora prima della chiamata, perché vedevo che mio figlio dimagriva e mi è passato per la mente, ho detto mamma mia, sembra, e a volte mi sono anche sentita molto colpevole di quel pensiero, ma non era un pensiero, era la sensazione di quello ovviamente che io avevo vissuto e che lo rivedevo su di lui. Però ti dico, Fabio, che nonostante siano passati 8 anni, quella è stata la sera più brutta della mia vita. Io quella sera sono morta quando mi hanno telefonato. Cioè, il dolore è stato...
1: immagino.
0: Non posso spiegarti.
1: Sì, non credo che ci siano tante parole per spiegarlo. Però appunto, come ho detto prima, il fatto stesso di aver vissuto tu questo tipo di esperienza, di aver capito anche, ripeto, cose che magari a volte diamo per scontato oppure non le guardiamo o via dicendo, probabilmente unito all'istinto naturale materno, hanno fatto sì che tu fossi la persona giusta per tuo figlio, per cercare di portarlo, accompagnarlo in questo suo percorso di guarigione. E da qua nasce la domanda: perché il titolo Tu, io e il suono delle campane?
0: Perché Achille è sempre stato un bambino molto particolare. Adesso la settimana prossima compie 17 anni, quindi un ragazzo. Caspita. È stato un bambino particolarissimo, ha parlato molto presto, ha avuto sempre un'intelligenza spiccatissima, però ci siamo resi conto a 3 anni che lo portavamo in giro e lui si fermava davanti ai campanili, dice mamma guarda. Quindi noi abbiamo passato i primi anni della sua vita dove lo portavamo in giro per i campanili, dovevamo riprenderli col telefono, fare le foto, lui voleva sentire queste campane a tutto spiano dappertutto, quindi ci conduceva lui e ha educato ad oggi anche il nostro orecchio. Perché prima io dicevo a mio marito, ma noi le campane, i campanili prima chi è che li calcolava? Ma tu neanche li pensavi, cioè quando...
1: sì.
0: Invece adesso c'è proprio lui un po' abituato a questa cosa, quindi questa cosa è stata fondamentale, perché quando lui si è malato e noi abbiamo passato 4 mesi in ospedale, perché lui ha fatto comunque una chemioterapia ad alto impatto, e noi l'abbiamo passata davanti, cioè con, ascoltando i video delle campane, guardando la TV sulle campane e ascoltando i vari concerti. E mi ricordo che questa cosa è bellissima, perché sono uno di quei pochi ricordi belli,
1: certo,
0: che quando facevano i medici il giro, ovviamente tutte le sere, venivano là in 7-8, si mettevano intorno al suo letto, dai Achille raccontaci di quel campanile, dai raccontaci di quell'altro, quindi lui era praticamente
1: l'esperto,
0: cioè, un personaggio
1: massimo.
0: L'esperto massimo che raccontava tutte queste vicissitudini. È un amore che ha conservato nel tempo, è ovvio che è cambiato perché ha 17 anni, però ti dico, lui ancora va a suonare le campane a Monte Caldella, fa parte di questo gruppo campanario e poi ha preso anche un diploma per maestro campanaro, quindi
1: pazzesco,
0: imparano a suonare le corde, c'è una bella scuola, l'associazione suonatori di campane a Sistema Veronese.
1: Pazzesco.
0: Quindi abbiamo la tessera, abbiamo tutto, andiamo a fare le gare adesso. Quindi è veramente una bella realtà, una realtà di nicchia, però dove trovi delle persone che hanno comunque quest'animo buono, questi valori puliti, no? Quindi io sono molto contenta di questa cosa. Poi vabbè, ovvio che lui adesso fa anche il musicista, perché è la sua strada.
1: Ho visto un video dove suonava il pianoforte.
0: Sì, lui suona il pianoforte, sì, fa il
1: quindi la musica comunque lo accompagna.
0: Lui vuole fare il polistrumentista, scrive musica, suona un po' di tutto.
1: Fantastico.
0: E fa il liceo musicale qui a Cadone, che
1: fantastico,
0: qui vicino. Però,
1: quindi no, senza spoilerare, ma ovviamente insomma il percorso di guarigione
0: è andato bene,
1: benissimo.
0: Anche se ha qualche pecca, perché lui ha un immunodeficit ormai del sistema immunitario, che spesso accade, diciamo, a chi combatte queste malattie, però dai, fino a quando la può gestire.
1: Eh beh, certo. Lui comunque che ricordo ha di quel periodo, cioè ne parlate? Perché poi, scusate, apro una piccola parentesi, sempre di guardare anche le cose positive. Dove prima, ripeto, nella fragilità magari reciproca su versanti diversi, dove prima c'è stato una crepa nel rapporto magari con tuo marito, invece poi nel momento in cui Achille stava male questa crepa si è comunque...
0: Magari ti rendi conto che qualcuno deve prendere in mano le redini, quindi quando noi abbiamo saputo di questa malattia, io ho visto mio marito veramente crollare, forse in 20 anni l'unica volta in cui l'ho visto crollare, e là mi sono resa conto che ok, ha bisogno di me, non posso, quindi io sono stato un leone, ho sofferto da morire, è inutile che te lo neghi, però io ho dato a mio figlio in quel periodo una vita normalissima, abbiamo fatto la scuola in ospedale, non gli ho mai concesso no, ok, non vai a scuola, no, non fai i compiti perché stai male, quindi gli ho dato la normalità e lui ne parla ultimamente, negli ultimi anni con me, e la cosa più bella, il regalo più bello che mi ha fatto, beh, a parte non aver mai fatto un capriccio, perché può sembrare banale, però in un momento dove tu sei al limite,
1: certo,
0: un capriccio diventa Invece lui è stato un uomo, lui si faceva per rilievi senza, non piangeva mai, cioè un uomo, proprio un uomo come voi uomini avete paura degli aghi, cioè voglio dire, sì, lui sì. È stato proprio un eroe.
1: Quando abbiamo 37 due linee, siamo, chiamiamo il pronto soccorso.
0: La cosa più bella, che il regalo più bello che mi ha fatto, me l'ha scritto in una festa della mamma qualche anno dopo, quando mi ha scritto: tu sei sempre là con me nel momento della mia malattia, non mi hai mai lasciato. Quindi voglio dire, e non te lo nego, che io e lui abbiamo un rapporto molto forte, non ossessivo, perché io non sono quel tipo di mamma, lo faccio scegliere, però abbiamo un legame profondo. Io credo che lui si sia ammalato, probabilmente, voglio credere in questa cosa, perché una spiegazione me la devo dare.
1: Sì.
0: Sai, quando, non so, quei legami particolari tra persone.
1: Certo.
0: Perché io mi chiedo perché io e lui abbiamo avuto una malattia molto simile. Simile ovviamente nel processo di malattia,
1: sì, sì, sì,
0: non
1: sì.
0: Perché poi una è una cosa e una è un'altra.
1: Certo.
0: Perché? Abbiamo fatto anche degli esami genetici che sono risultati negativi.
1: Sì, sì, ma c'è qualcosa che va al di là dell'aspetto razionale o fisico, ovviamente. Certo.
0: Quindi mi sono anche un attimino colpevolizzata, perché probabilmente il fatto che noi abbiamo avuto sempre questo legame.
1: Beh, ma ci sono, sai, anche all'interno delle stesse famiglie, e non per sminuire o dare merito a uno o all'altro. Però ci sono dei legami che sono ovviamente, chissà da dove vengono, cioè sono più forti ovviamente di altri.
0: Certo.
1: E in questo caso Paride e Cassandra, che tra l'altro sono due bellissimi nomi, oltre ad Achille, però Paride e Alessandra, Cassandra erano probabilmente troppo piccoli per comprendere quello che stava succedendo a Cassandra e poi a te. Mentre lui se l'è vissuta un po' tutta, quindi probabilmente è anche cresciuto in fretta, o ha tirato fuori una maturità, o ha tirato fuori quello che gli serviva per riuscire poi a intraprendere il suo percorso di guarigione. Tra l'altro bellissimo scrive Andrea Sceriffo, ti abbraccia a questa altrettanto grande mamma, quindi un abbraccio da Andrea Sceriffo. Grazie. E anche alla mamma di prima, che Giuliana, tutto quello che dite, e anche insomma Tiziana che aveva scritto. E Alberto scrive: ciao, a Rosà abbiamo un bel concerto campanaro e col gruppo suoniamo alla Veronese.
0: Grazie.
1: Spero che Achille passi anche di qua, un abbraccio a tutta la vostra famiglia.
0: Grazie.
1: Bellissimo, bellissimo. E poi cosa vuol dire alla Veronese?
0: È un sistema di suono dove le campane, adesso io lo dico, però sono una profana, perché mio figlio me l'ha spiegato, dove le campane alla fine...
1: Tuo figlio la prossima volta.
0: Sì, bravo, non sarebbe una cattiva idea, dove praticamente le campane poi, una volta che tu tiri la corda, restano a bocca, significa che si capovolgono completamente, poi hanno dei sistemi di motorizzazione dove si fermano così.
1: Okay.
0: E lui è bravissimo, perché già da bambino, quando sentiva una nota, la riconosceva, Adesso anche Paride suona le campane, perché il membro di suo fratello solo ce lo portano in giro alle gare, il più giovane di questa bellissima squadra, e Paride adesso.
1: Ma cioè, nella mia ignoranza non sapevo nemmeno che ci fossero le gare di...
0: Sì, ne hanno fatta una da poco anche, non sono arrivati i primi, l'anno scorso sono arrivati i secondi. È stato molto bello, molto emozionante, hanno vinto sta coppa. Tra l'altro... c'è una giuria che viene chiusa in una stanza ancora prima che arrivino le squadre, perché loro giudicano il suono senza vedere chi suona, giustamente, poi danno dei punteggi, è molto carino. Poi sono momenti di grande convivialità, perché ci sono questi rinfreschi, si fa amicizia, e poi una passione bella, insomma, di persone pulite,
1: caspita.
0: Molto bello veramente.
1: Allora vi leggo alcune recensioni che trovate in rete rispetto al libro che ha scritto Giusy. Allora, un libro pieno di sentimento ed emotività da leggere, carissimo. Ho letto con avidità il tuo libro in un paio di giorni. Un racconto veramente intenso di emotività che lascia il lettore privo di forze. Scritto in maniera semplice e diretta, le descrizioni degli eventi dolorosi arrivano quasi come un accanimento del destino e lasciano nella narrazione smarrimento e incredulità. In tutto questo dolore emerge come una rinascita una nuova donna, consapevole dell'amore per sé e per gli altri. Tra le righe troviamo empatia e solidarietà per tutti quelli che soffrono tra le mura ospedaliere, le sue realtà e i suoi riti. Alla fine c'è un riscatto, quasi un miracolo dopo le attese, i dolori e i sacrifici sostenuti. Solo il coraggio di una madre come lei, forte e determinata, riuscirà con accanimento a ristabilire un po' di pace tra i suoi affetti e la sua famiglia. Bellissima testimonianza. Poi, un libro che tutti dovrebbero leggere per riflettere e capire quali sono le vere priorità nella vita. Un'altra, così ho finito di leggere quello che è stato per me un terremoto emozionale. Mi sono commossa, mi sono sentita affranta ogni qualvolta si andava giù nelle salite che si sono messe sulla strada, mi sono sentita sollevata in ogni successiva discesa. Grazie di aver condiviso con tutti la tua rinascita, sei una donna meravigliosa. Altra, Giusy, caro, ho finito ora di leggere il tuo libro. Hai una scrittura così fluida che cattura, incanta ed emoziona. È un libro che leggi tutto d'un fiato. Ammiro la tua determinazione, la tua tenacia e testardaggine, il tuo non mollare mai, la tua dedizione all'altro e soprattutto al bene dell'altro. Sei una grande donna, ti meriti tutto il meglio che la vita ti riserva. Grazie per averci regalato questa tua esperienza di vita. Quanto ci hai messo a scriverlo?
0: Allora, l'idea era nata abbastanza subito, nel senso che io sono stata in ospedale un anno, quindi già lì avevo pensato, ok, lo scrivo perché non so cosa fare, ecco. Però mi rendevo conto che non ce la facevo, perché probabilmente non avevo ancora passato tutte le tappe. Quando io ho maturato questa decisione, è venuto alla fine molto naturale, diciamo nel giro di 2 o 3 mesi. Ma ci tengo a dire una cosa, Fabio, io non ho scritto questo libro perché voglio essere... come devo dire, compiaciuta o voglio essere... Io ho scritto questo libro perché voglio dare un messaggio, no? È vero che non a tutti va bene e ci sono mille motivazioni perché accadono queste cose e noi non le sapremo mai, però bisogna assolutamente cogliere dei messaggi che questi eventi vogliono darci, perché c'è una motivazione anche se noi non la vediamo.
1: Certo.
0: Sicuramente c'è, almeno io ho trovato la mia motivazione.
1: Certo,
0: quindi
1: bravo.
0: Spero che sia così per tutti.
1: Sì, sì, concordo. E visto che lo chiedono, allora il libro si chiama Tu, Io e il suono delle campane, scritto da Giusy Fistetto. Lo trovate, basta fare una ricerca in Google oppure anche in tutte le librerie, basta ordinarlo oppure lo potete anche acquistare direttamente dall'editore e basta mandare una mail a ordini@buonavitasocialclub.com. potete trovare anche nei social Giusy, la trovate sia in Facebook che in Instagram, Giusy Fistetto, se avete anche piacere di insomma dare la vostra testimonianza, avere un confronto insomma con lei, assolutamente. Ma poi magari che ne so, in futuro veramente ci organizzeremo per avere te e anche Achille qui. Mi piacerebbe che ci parlasse del mondo dei campanari, sarebbe molto interessante, assolutamente. Quindi vi ripeto, Tu, Io e il suono delle campane, riferito a questa passione da campanaro di Achille, questo legame ovviamente che si è creato nelle tante prove superate insieme, insomma, ecco. E abbiamo pochi minuti, se vuoi dirci qualcosa siamo qua a tua disposizione, insomma, ecco, soprattutto penso riferito a il messaggio che accompagna il tuo libro, credo che sia un messaggio molto potente, soprattutto per come l'hai scritto, perché confermo che non è stato scritto per motivi di vanità o altro, o puramente stilistici, ma c'è un messaggio che lo accompagna, insomma, ecco, quindi un supporto sicuramente a tutte le persone che vivono dei momenti così duri in cui tu sei stata proprio resiliente.
0: Beh, io ho trovato la mia via, quello che volevo fare nella vita, e la cosa bella è che non ero cosciente di quello che volevo fare nella vita, ma ci sono arrivata dopo questo, quindi ho sviluppato questa volontà di aiutare qualcuno e ho trovato il mio modo, che non è quello classico, ma è sempre un aiutare qualcuno, no?
1: Assolutamente sì.
0: Quindi...
1: tra l'altro lei, essendo anche sindacalista, potete immaginarvi si è sconfitto non una ma due malattie, quella sua e quella del figlio. Si ha paura di fare la sindacalista, quindi.
0: No, anche perché è un brutto mondo, sai. Brutto mondo del lavoro.
1: Vabbè, però dipende sempre, come tutte le cose che dicevamo anche prima, dei dottori o altro, insomma, dipende sempre dall'approccio e da anche le motivazioni che ti spingono, no?
0: Beh, ti dico, la mia motivazione è quella di aiutare le persone, quindi credo che sia la migliore di tutti, no?
1: Appunto, ma è lì che fa la differenza, perché in qualsiasi settore, mestiere...
0: Io dico che la differenza in ogni mestiere è... C'è chi lo fa di vocazione e chi lo fa perché non sa cosa fare, e sì, tu lo noti, lo noti sempre.
1: Assolutamente sì, lo noti sempre, e anche energeticamente lo noti, anche nelle parole che usano le persone, nella volontà, nelle energie che spendono per te o per insomma, superare una determinata situazione. Allora Giusy, io intanto ti ringrazio di aver condiviso con noi la tua esperienza di vita e per come ti poni e per quello che trasmetti, e quindi insomma grazie a te e anche a tutti i radioascoltatori che ci...
2: Ti hanno visto bere a una fontana, che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricordo.

E una bella giornata a tutti, una bella giornata uggiosa a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, un programma dove parliamo di esperienze di vita, di persone, di libri, di editoria, ma anche di tanto altro, come la pedagogia steineriana, grazie a Luca Castaldello che sarà presente alla seconda ora. Alla terza ora poi avremo come ospite una scrittrice che ci parlerà del suo libro, della sua esperienza di resistenza. Ringrazio tutti quelli che hanno accolto il mio appello e hanno donato qualcosa alla mamma di cui ho parlato anche martedì scorso, che si trova in difficoltà economiche, questa donna che si è allontanata da una relazione tossica e che poteva diventare pericolosa, e alla quale ho deciso di dare il mio aiuto e di chiederlo anche a voi o anche tramite i miei social. E grazie a questo prezioso aiuto abbiamo già superato la metà di quello che mi sono prefissato come obiettivo, ovvero azzerare le rate arretrate dell'affitto che nel corso del tempo le si sono accumulate. E è tornata a sorridere e a dormire emozionata di questo abbraccio reale, da questa carezza che ha ricevuto da tutte le generose anime che si sono fatte avanti. Quindi grazie di cuore a tutti e soprattutto a quelli che nel fare questa donazione hanno anche inserito un pensiero, invece che la causale tecnica hanno inserito una frase o quant'altro. E in accordo con lei, visto appunto che c'è stato questo respiro, abbiamo deciso per il momento di interrompere la raccolta fondi e di ripresentarla il mese successivo, giusto per non aggravare anche sulle tasche di chi diciamo spinto dalla generosità vuole dare il proprio contributo, insomma, ecco. Quindi possiamo benissimo riprendere questo appello prossimamente, insomma, ecco, vi farò sapere quando. E saluto e ringrazio anche Fabio Migliorini, che va in onda ogni martedì, quindi oggi alle 21, dalle 21 fino a mezzanotte, con la sua bellissima trasmissione. E ricordo che appunto al termine della sua trasmissione lui è quello che dà il via alla messa in onda delle repliche della mia trasmissione, quindi insomma lo ringrazio anche per questo. E quindi insomma un saluto, quindi, poi tra l'altro, anche a tutti gli ascoltatori notturni. Ogni tanto c'è qualcuno che mi scrive che mi ha ascoltato di notte, o quelli che mi ascoltano all'alba appunto in queste repliche, quindi grazie. Un saluto caro a voi. Saluto anche Chiara San Martin, che so che è in ascolto e che prossimamente ho invitato anche qui in radio a parlare della sua esperienza di vita, soprattutto nell'ambito delle colonie di gatti che sta seguendo, insomma, ecco. Quindi prossimamente la ascolteremo. Torno un secondo a parlare anche di Diana e Marcello e dei loro 5 figli. Vi ricordo che questa famiglia sta ancora cercando casa o un appartamento in affitto a Bassano del Grappa o comuni limitrofi, e sono in una situazione a dir poco drammatica. L'attuale nucleo familiare per cui stanno cercando è composto da 6 persone, perché il figlio più grande vive già fuori casa, quindi sono papà, mamma e 4 dei loro 5 figli, insomma, ecco. E attualmente Diana lavora regolarmente, mentre Marcello sta cercando un'occupazione stabile. Faccio un breve riepilogo per chi si fosse perso questa storia. Allora, loro hanno ricevuto sfratto alla fine dell'anno scorso e in buona fede non hanno posto particolari azioni difensive, ripeto, in buona fede. Così si sono ritrovati senza una casa dove stare. Non sono stati sfrattati, lo sottolineo, per negligenza o comportamenti scorretti o affitti non pagati, ma semplicemente perché il padrone di casa aveva deciso di destinare l'abitazione in maniera diversa. Loro non ce l'hanno con nessuno, né con il padrone di casa che avevano, né con le istituzioni, solo che sono molto disperati e non capiscono come hanno potuto trovarsi in una situazione in cui sono passati da
avere difficoltà, come ce l'ha qualsiasi famiglia in quest'epoca, a sbarcare il lunario o arrivare a fine mese, ma tutto sommato stando bene e soprattutto felici e sereni in una situazione dove adesso appunto non dormono e sono veramente disperati. E, dopo un breve periodo nel quale sono stati ospiti da un amico, adesso vivono in una struttura messa a disposizione dal comune, che è una sorta di dormitorio, ma non è assolutamente adeguato alle loro esigenze. Tra l'altro, tutta la roba che avevano all'interno delle valigie, vestiti e altro, insomma, è posizionata attualmente in un fienile in balia delle intemperie, a rischio di danneggiamento o di animali che circolano. Quindi vedete anche oggi, insomma, con questa pioggia ci sono delle infiltrazioni e quindi, insomma, è proprio una situazione un po' disperata, insomma, ecco. Quindi devono spendere, tra l'altro, inutili soldi per le esigenze quotidiane, visto che non possono accedere facilmente alle loro valigie, alle loro cose che già avevano. E il problema qual è? Che l'attuale sistemazione d'urgenza viene comunque rinnovata di mese in mese dal comune. Questo mese, fortunatamente, allora all'inizio era rinnovata ogni 15 giorni, poi è passata un mese, adesso questo mese per la prima volta gliel'hanno rinnovata di 2 mesi. Ma non basta, perché adesso i servizi sociali hanno iniziato a monitorarli, a, insomma, approfondire un po' la situazione e quindi, insomma, ecco, questo per farvi capire quanto sia grave, insomma, ecco, quello che sta succedendo. Tra l'altro hanno una figlia disabile al 100% e mi ha scritto ieri Diana che una delle figlie sta anche perdendo la voglia di andare a scuola. Tra l'altro prima aveva la media dell'8, del 9, quindi comunque andava benissimo, e adesso causa di questa situazione non vuole più andare a scuola. Quindi sono disperati e, insomma, sono brave persone che chiedono semplicemente di trovare una sistemazione adeguata, che deve tenere presente anche la metratura e avere almeno 3 camere da letto. Ricordo, in zona Bassano del Grappa o comuni limitrofi, i soldi per pagare l'affitto ce li hanno, almeno per il momento, ma la situazione non può andare avanti così, e soprattutto se perdura questa situazione in cui lui appunto non può trovare lavoro perché sta cercando casa e non sono sereni mentalmente, si va a rischiare che la loro situazione anche economica si aggravi. Quindi in questo momento loro hanno la possibilità economica di pagare un affitto adeguato, come lo era quello che pagavano precedentemente. Quindi, insomma, ecco, faccio un appello a tutti, quindi vi chiedo di sentire tutti i vostri contatti o di spargere la voce, di creare post sui social, di parlare di questa assurda situazione. Quello che io già più volte ho definito fare da megafono a Radio Gamma 5, per potenziarne le possibilità di aiutare le persone. Ecco, quindi Diana, potete, vi lascio anche i numeri di telefono per cui potete segnalare direttamente a loro se avete qualche contatto utile. Non hanno molto tempo, quindi vi chiedo di non chiamarli o non disturbarli solo per approfondire la situazione o così fare 4 chiacchiere, ma se avete, diciamo, qualcosa di utile da proporre o qualche contatto, diciamo, qualche segnalazione appunto in merito a un lavoro per lui oppure a un affitto che trovate, insomma, adeguato, potete sentire Diana al 334 354 9429. Ripeto, a Diana al 334 354 9429, oppure Marcello al 377 1077 428. Ripeto, Marcello al 377 1077 428. Vi ringrazio, ecco. Allora, leggiamo anche un messaggio, Roby, che ci siamo sentiti recentemente. Allora, caro Fabio, come promesso ti dedico Ortica. Già il tuo nome mette in guardia la mia pelle. Se solo m'azzardo a sfiorarti con le dita, perché tu sei una pianta preziosa e così per difenderti sei diventata urticosa. E in questi tempi inquinati, per me lo sei ancora di più, con la forza del tuo ferro che mi purifica e mi arricchisce nel nome del tuo verde esempio.
esempio d'amore. Grazie di cuore della tua bella anima, un abbraccio, Robby L'Alpin. Grazie a te, Robby, per la tua bella anima e soprattutto grazie anche della bellissima chiacchierata che abbiamo avuto. È sempre un piacere, ecco. RDM Roberto da Milano, ciao. Ma perché continuare a togliere a qualcuno per dare una miseria ad altri quando basterebbe poco dai politicanti? La storia della canna da pesca. Roberto, che tra l'altro ricordo, Roberto, c'è anche lo spot che gira qui in radio, sta cercando lavoro e è una situazione sicuramente grave anche la sua, e lui è disponibile nella zona del Veneziano a lavorare come impresario nel settore edile, oppure anche mulettista, piuttosto che insomma qualsiasi situazione che possa ridargli la dignità a cui tutti noi abbiamo diritto, ma soprattutto dargli la possibilità di rendersi autonomo. Insomma, ecco, lui la buona volontà ce la mette. Roberto, ti mando anche un grandissimo abbraccio e spero che qualcosa si possa muovere, insomma. Ecco, purtroppo la radio Gamma 5 in particolare ha sempre sostituito, ecco, mettiamola così, quello che non hanno fatto evidentemente non solo i politicanti, ma anche tante altre istituzioni, da quella sanitaria piuttosto che soprattutto anche a livello informativo. Quindi, Roby, io non perderei tempo a brontolare contro i politicanti o contro chi che sia, ma come tantissimi, da Paolo Girotto a Luca e tutti gli altri, loro propongono sempre, sono completamente d'accordo, quello di creare una rete dove in qualche modo ci si possa aiutare tra di noi, insomma, ecco, una sorta di comunità, ecco. E allora vi leggo due annunci prima di leggere gli annunci della radio che me li ero segnati. Allora, venerdì 8 maggio dalle 9 alle 18 la Libra Accademia Aldo Bargero organizza Orizzonti per la Vita, anno formativo e di orientamento nell'ambito del primo anno del percorso biennale, ed è un invito rivolto agli studenti del quinto anno delle scuole superiori e a quelli già diplomati, alle loro famiglie e ai loro insegnanti, presso la sede in Riviera Bosco Piccolo 84 a Oriago di Mira. Lezioni aperte e dedicate per un'esperienza conoscitiva di questa realtà attraverso studio e pratiche artistiche, con pranzo organizzato. La scuola di Oriago è un ente formatore riconosciuto dalla Federazione delle Scuole Rudolf Steiner in Italia e dalla sezione pedagogica della Libera Università di Scienze dello Spirito di Dornac. Inoltre è ente formatore accreditato dal MIUR, quindi Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di Roma. Per informazioni potete chiamare lo 041 5631 213. Ricordo, venerdì 8 maggio. E invece, con grande piacere, vi comunico che la festa di primavera 2026 alla Scuola Waldorf Padova Sofia, in via Retrone 20 a Padova, è prevista per sabato 9 maggio dalle 10 alle 18, con ingresso libero. La giornata offre laboratori creativi, mercatino artigianale, spettacoli, musica e un percorso pedagogico ideale per le famiglie. I dettagli della festa, le attività sono laboratori per bambini, mercatino artigianale, spettacoli, musica, apertura musicale con i bambini della scuola e il coro del liceo Olivetti. Dalle 14 alle 18 c'è il percorso pedagogico steineriano, quindi asilo, primaria e secondaria, e poi c'è il ristoro con buffet, caffetteria, bruschetteria e crepe. Quindi vi ricordo, sabato 9 maggio dalle 10 alle 18 la festa di primavera a Padova, la scuola Waldorf Sofia. Adesso vi leggo qualche annuncio della radio e poi parliamo dell'argomento di oggi, prima degli ospiti che ci saranno. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti:
codice fiscale 01598090288, ripeto, codice fiscale 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Vi ricordo che tutti questi dati, sia per il 5 per 1000 sia per dare un sostegno economico alla radio, li trovate anche alla fine del libro di Radio Gamma 5 nella parte delle note tecniche. Oppure potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, quindi membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, oppure chiedendo sempre a un responsabile del CDA, ovviamente, e quindi mercatino del gas, conferenze, corsi ed eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 a Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 a Brescia di Teolo, Libreria La Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, oppure Edicola Sonia e Stefania via Copanico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Tra l'altro stiamo per andare in ristampa la terza volta, quindi un grazie sincero di cuore a tutti, perché insomma in così breve tempo siamo già alla terza ristampa. Vi ricordo che l'acquisto del libro aiuta Radio Gamma 5, perché tutti i adesso, da adesso anche in poi, soprattutto tutto il ricavato della vendita viene proprio destinato a Radio Gamma 5, quindi grazie di cuore. L'avvocato Rainer Fulmich è incarcerato da oltre 2 anni dopo essere stato deportato dal Messico e aver subito un processo, a detta di molti, iniquo e volto a punire la sua attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Il 5 maggio, quindi oggi, festeggerà il terzo compleanno in carcere. Molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni. In quella data verranno consegnate alle autorità competenti le firme raccolte dalla petizione a favore dell'immediata scarcerazione di Rainer Fulmich. Potete trovare il link per firmare la petizione sul sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita. Grazie per la vostra adesione. Questo annuncio è promosso e sottoscritto da Paolo Rossaro e Alessandro Dell'Adio o Dell'Adio. Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere, presentano la conferenza La vitamina C, indispensabile per la nostra salute. Venerdì 8 maggio alle ore 20:45 in sede radio, in via Antoniana 66 a Campodarsego, un incontro esclusivo dedicato a una delle molecole più straordinarie e studiate dalla natura, la vitamina C, spesso considerata un semplice supporto per le difese immunitarie stagionali. La vitamina C rivela potenzialità sorprendenti quando utilizzata con consapevolezza e approccio clinico. Insieme al dottor Paolo Rossaro, esperto in medicina integrata e approcci terapeutici naturali, esploreremo i molteplici benefici di questa sostanza fondamentale per la salute umana. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino al 349 77 80 167. Gas Associazione Franco Carraro 76 organizza sabato 16 maggio 2026 il gas primavera resistente in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Ore 13 per chi vuol fermarsi si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libro insegnerà ricette macrobiotiche, presente anche il libro Radio Gamma 5, la frequenza della

della miglior medicina. Tre incontri con il nostro Fiorenzo Libero. Si parte sabato 9 maggio, quindi sabato prossimo, alle ore 15 con la preparazione dei cereali. Sabato 23 maggio alle ore 15 preparazione dei legumi e infine sabato 30 maggio alle ore 15 cibi dell'estate. Per info e prenotazioni chiamate direttamente Fiorenzo al 349 80 58 854. Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale. Venerdì 22 maggio alle ore 20:45 in sede radio in via Antoniana 66 a Campodarsego. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino al 349 77 80 167. Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, la sentite anche negli spot pubblicitari. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5, e il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica e emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66 Campodarsego, per info 366 181 6496. Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9 e mezza partenza e fermata al parcheggio in via Faonte. Poi si sale nel bosco dove alle ore 10 e mezza partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cini del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividere, grazie per il caffè e l'acqua, ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329 00 38 988. Radio Gamma 5 organizza domenica 7 giugno tutti in motonave, sbarco a Pellestrina e poi a Lido. Per prenotazioni chiamare, non so se sia ancora attiva la prenotazione, comunque è il 329 00 38 988. Poi incontro con l'autore, i luoghi della discriminazione, quello che una persona con disabilità non deve sopportare. Incontro con l'autrice Sabrina Francavilla, filosofa e consulente, intervistata da Filippo Visentin, giornalista, pubblicista, collaboratore di superando.it. Lunedì, no, questa è già fatta perché era lunedì 4 maggio, quindi va tolta. Poi Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare utilizzando l'IBAN IT94Y 08327 6296 1 2 3 4 5 6 7 volte 0 80 15 15, Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. L'IBAN, lo ricordo, è IT94Y 08327 6 2 9 6 00 00 00, quindi 7 volte 0 80 15 15. C'è ancora l'annuncio dei cuccioli di Pastore Maremmano a Setteville Veneto, per chi fosse, questo è un annuncio tra l'altro raccomandato anche da Paolo Girotto. Splendidi cuccioli di Pastore Maremmano, hanno quasi due mesi, sono nati il 22 febbraio 26. Per informazioni al 371 630 8091.
Poi, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei

Servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e metterci in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260. Indirizzo mail riccardo.rossi65210@. E poi vi ricordo, insomma, tanti annunci che potete trovare anche sul sito di ciaobei.org. Ecco, adesso vi metto uno stacchetto musicale, poi ci sentiamo fra poco, così vi spiego di cosa parliamo.

E rieccoci qui in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Leggo nel frattempo qualche messaggio che è arrivato. Andrea Sceriffo: ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione. Un abbraccio a chi si trova in un momento un po' difficile. Mi accodo a te in questo abbraccio e abbraccio anch'io te proprio per la tua, diciamo, gentilezza d'animo, ecco. 0837 e allora Marcello Pamio si è preso un periodo sabbatico e quindi non trasmette più in radio. Lo potete seguire nelle sue numerose attività e al momento non ci sono notizie del suo eventuale rientro, quindi grazie comunque della domanda. E ecco, Adamo, ciao Adamo, viva Radio Gamma 5, la radio della gente per la gente, contro i sionisti, anche quelli di Abano Terme che ascoltano la radio ma che hanno l'antenna sopra la casa puntata verso Israele. Adamo il saccente. E ok, va bene. Allora, io oggi volevo parlarvi, vediamo quanto riuscirò in questo poco tempo, però torno a parlare di quella che io considero una gabbia mentale, una sorta di specchietto per le allodole, e mi pare impossibile che nessuno se ne renda conto nell'ambito editoriale. Specifico sempre che io non ho la verità assoluta in tasca, questa è la mia opinione, non è un pensiero rivolto contro qualcuno, ma è semplicemente un pensiero che si pone come scopo, magari ambizioso, però si pone come scopo quello di aprire a un confronto o aprire comunque a un possibile, diciamo, un approfondimento, ecco. E riguarda nell'ambito editoriale sempre la diatriba tra quelle che vengono considerate case, questa distinzione. Io quando parlo di gabbia mentale intendo proprio questa distinzione nella quale praticamente quasi tutti si perdono, parlo degli autori, e cioè la distinzione tra case editrici a pagamento e case editrici non a pagamento. Poi quando sento un editore, perché la prima cosa che ti specifica è: noi non siamo una casa editrice, noi siamo una casa editrice non a pagamento, senza scendere negli spiacevoli acronimi che io odio, EAP oppure no EAP, o addirittura quando vedi che un editore passa più tempo a screditare gli altri editori anziché promuovere i propri autori, mi chiedo: ma se io andassi da un medico, la prima cosa che vorrei sentirmi dire non sarebbe sono della mutua o sono privato, appunto sottolineando il fatto che che quella visita è o no a pagamento, ma che sono un bravo dottore, io posso, che me lo dica lui o che me lo dicano chi mi ha consigliato di andare lì, che sono in grado di seguire il tuo eventuale problema fisico e risolverlo. Ed è la stessa cosa nell'ambito, diciamo, dell'editoria. E quando sento dire non è giusto pagare un dottore visto che pago le tasse, ma io non, cioè, nel senso che queste regole non sono state fatte da me, però ragioniamo semplicemente: perché tu paghi privatamente un dottore? Forse perché la sanità non sempre funziona, giusto? Non sempre garantisce tempi di attesa corretti o prestazioni che rispondano alle tue aspettative, così, e via dicendo. Del resto anche i medici alternativi, i terapeuti, certe medicine naturali, tutto costa, nonostante noi appunto paghiamo le tasse, abbiamo un servizio sanitario nazionale. Quindi lo stesso vale per l'editoria: se funzionassero certe cose, se non ci fossero oligopoli, se non ci fossero meccanismi a mio parere discutibili e poco leciti, allora tutti saremmo contenti, magari le cose funzionerebbero diversamente, ma non è così. Quindi secondo me, visto che io la chiamo, per stare in linea con la radio, bioeditoria, questo spazio che di cui ogni tanto parlo, secondo me per capirla bisognerebbe accendere il cervello e fare un semplice ragionamento. Come ho già spiegato, le case editrici che chiedevano contributi all'autore esistevano già nell'Ottocento e probabilmente ci si perde in quell'immagine cinematografica dove c'è un autore miliardario che è lì nella sua casa davanti al lago in cerca di ispirazione, con l'editore che gli corre dietro o lo chiama più volte per supplicandolo di scrivere un altro libro. Ecco, questa è un'immagine che probabilmente non corrisponde alla realtà, giusto? Ok, quindi per farvi capire meglio la situazione,
o per meglio dire la trappola mentale, vi porto degli esempi semplici accumulati nel corso della mia esperienza. Allora, questa è una casa editrice che si è autoproclamata la casa editrice più votata dal web, con il suo editore che addirittura ha partecipato a un famoso programma sulle reti Mediaset, di cui non faccio il nome, ma sono quelli per farvi capire che avevano il completo giacca nera, camicia bianca e cravatta nera, insomma, ecco, e quello che viene considerato giornalismo d'assalto per stanare quelli che secondo lui erano truffatori, ovvero editori a pagamento, un po' come quello che hanno fatto, se vi ricordate, quando facevano, o li fanno ancora, non lo so perché non li seguo, gli agguati, i cosiddetti medici farlocchi, no? Per screditare tutta la categoria dei medici alternativi. Quella è proprio palese che sia così, nel senso che, voglio dire, un conto è un truffatore, un conto che poi, scovando un eventuale truffatore, tu screditi tutta la categoria, quindi uno non si rivolge più a un medico alternativo, ma va direttamente, diciamo, a fidarsi della sanità pubblica e basta. Lo stesso vale per altri settori, tra cui appunto l'editoria. Peccato però che questo fantomatico editore avesse, io, ecco, apro una parentesi, ho conosciuto una ragazza, sono diventato amico, e questa a un certo punto mi ha confidato quello che è successo, perché lei era vicepresidente di questa casa editrice. Quindi è venuto fuori che questo fantomatico editore avesse problemi seri di tossicodipendenza e di alcol, di comportamento, non pagasse i suoi collaboratori, comprasse i follower o i voti. Quindi cioè, il fatto che lui si proclamasse a casa editrice più votata del web era perché aveva comprato i voti, questi follower, e quindi le recensioni. Peccato però che le recensioni, quelle negative, che rappresentavano la maggioranza di quelle che arrivavano, lui le cancellava prima che fossero visualizzate e bloccava gli interventi degli utenti. Addirittura non era nemmeno una casa editrice chiamiamolo nel senso classico del termine, perché per reggere il tutto aveva creato un'associazione culturale senza scopo di lucro. Quindi tecnicamente, proprio per il nome, allora, un'associazione culturale senza scopo di lucro non dovrebbe avere lo scopo di guadagnarci, ma i soldi, diciamo, eventualmente raccolti dovrebbero circolare sempre all'interno dell'associazione, no? E invece lui utilizzava questo escamotage, ma in realtà guadagnava, e come, con trucchi che adesso non sto qui a specificare, ma non vi dico, ecco, le cause legali, gli autori disperati, le truffe, insomma. Quindi pensate ai danni che possono fare certi soggetti, tra l'altro in questo caso con il supporto della televisione nazionale, ecco. E ci sono ancora autori che ogni tanto ne incrocio uno, che nel momento in cui gli nomini questo tipo di gli nomini quella casa editrice, che tra l'altro credo che abbia addirittura chiuso adesso, o forse ha cambiato formula, perché comunque tanti, visto che siamo in Italia, tantissimi di questi chiudono e poi magari riaprono con un nome nuovo, insomma. Quindi comunque, in ogni caso, ci sono molte persone ancora arrabbiate per quello che è successo. Altro esempio, casa editrice di Roma, autrice che mi chiama, perché ogni tanto mi chiamano per sfogarsi oppure per cercare conforto o un consiglio, insomma, mi chiama e mi tiene un'ora e mezza al telefono, e dopo i primi 40 minuti di lamentele, insomma, ho detto: guarda, insomma, mi sembra di essere una toilette pubblica. A un certo punto l'ho bloccato e ho detto: scusa, non capisco il senso della telefonata, cerca di spiegarti, perché se mi chiami solo per lamentarti, ok. Insomma, si lamentava perché si era rivolta a questa casa editrice di Roma non a pagamento, e sostanzialmente le ha pubblicato il suo libro, e poi non le avevano fornito una copia, che addirittura lei si è dovuta comprare. Quando se l'è comprata, si è accorta che, diciamo, all'interno del libro c'erano parecchi errori.
andando a controllare, facendo un breve confronto, si è resa conto che il manoscritto che lei aveva inviato tempo prima a questa casa editrice era sostanzialmente quello che loro hanno pubblicato. Cioè, in pratica hanno ricevuto il manoscritto e sono andati in stampa senza effettuare un minimo di editing, un minimo di controllo, un minimo di confronto anche con lo stesso autore per cercare di migliorare l'opera, che ne so, insomma. La copertina l'hanno realizzata con quei programmi basici gratuiti, quindi sostanzialmente anche questa a costo zero. E cosa hanno fatto? Hanno pubblicato un tot di copie, quindi le persone veicolate dalla stessa autrice hanno comprato comunque quel libro, quindi questo editore a costo zero comunque si è trovato un tot di vendite, e lei comunque non ha ricevuto nessuna royalties, non ha effettivamente non ha avuto un prospetto delle vendite, e insomma era incazzatissima, insomma, ecco. Quindi anche qui, dopo lo sottolineerò di nuovo, mi raccomando, leggete sempre, cercate di chiarire fin dall'inizio quali sono i termini del servizio, anche se appunto la casa editrice è gratuita, soprattutto se è gratuita, cosa vi offrono, dove vi portano, quale tipo di progetto applicano, eccetera, eccetera. E tra l'altro vi dico che un piccolo segreto, che molti editori hanno preso questa abitudine di crearsi un profilo, io lo chiamo un po' farlocco, nel senso che si creano un profilo all'interno di una piattaforma di autopubblicazione per pubblicare a costo zero i propri autori. Cosa significa? Cioè, fanno sostanzialmente da intermediari nell'editoria, come, apro io una parentesi, come se avessimo bisogno di intermediari, perché ce ne sono talmente tanti che aumentano la filiera e tutti mangiano dalla stessa mangiatoia, quindi onestamente io andrei a sfoltire più che aumentare il numero di intermediari. Comunque, sostanzialmente cosa succede? Si creano questo profilo nelle piattaforme di autopubblicazione e l'autore si rivolge all'editore pensando di essere pubblicato con lui, che lui sia una casa editrice. In realtà veicola quell'opera attraverso queste piattaforme, che poi vanno a stampare, perché sono sostanzialmente delle stamperie, e quindi viene attribuito un codice ISBN che non è quello della casa editrice, ma questo è del portale, perché vi dico, non so se l'avevo detto anche l'altra volta, che per gli addetti ai lavori sanno benissimo distinguere i codici ISBN. Ce ne sono di tre tipologie. Uno è quello appunto delle piattaforme di autopubblicazione, quindi le famose stamperie, e il secondo è quello privato, quindi anche mio nonno potrebbe comprarsi un codice ISBN ed è appunto privato, ne vendono mi sembra uno e dopo ci sono dei pacchettini. E il terzo è quello della vera e propria casa editrice, quindi anche quando un libro viene presentato, che ne so, a una libreria o agli addetti al settore, piuttosto che in qualche evento, chi è del mestiere sa riconoscere questi codici. E tra l'altro, ma ne parlerò in un'altra trasmissione, anche per quanto riguarda appunto l'autopubblicazione, dico solo che magari a volte gli autori pensano di aver risolto il tutto dicendo appunto faccio un fai da te, no? Nell'editoria. Allora, per alcune persone può andar bene, ma per altre, secondo il mio punto di vista, no, perché comunque ci sono tante cose da sapere, ci sono tante cose da sistemare nella maggior parte dei manoscritti, e quindi insomma, almeno per la prima volta, per la prima esperienza, la prima opera, sarebbe opportuno comunque rivolgersi a un professionista. E tra l'altro 9 autori su 10 che si sono, diciamo, affacciati all'autopubblicazione non sanno che nell'autopubblicazione, in quanto loro si assumono delle responsabilità come fossero editori di se stessi, ci sono degli obblighi. Cioè 9 autori su 10 sono passibili di multa, perché appunto non assolvono a quelli che vengono considerati per legge gli obblighi editoriali.
Ecco, però insomma ne parlerò un'altra volta. L'ultimo esempio che vi faccio è quello di un autore che mi chiama disperato sul torinese, perché appunto aveva pubblicato con un editore non a pagamento e dopo 8 mesi, un anno, questa casa editrice è fallita. Qual è il problema? Che i diritti d'autore rimangono sempre all'autore anche quando viene pubblicato, però cos'è che tu affidi a un editore o a chi che sia? Tu affidi quelli che in Italia, a mio avviso, noi usiamo termini che mi fanno rabbrividire, ma in Italia si dice diritto di sfruttamento, in realtà io lo chiamo diritto di distribuzione. Ecco, cioè tu affidi alla casa editrice il diritto di distribuire in maniera esclusiva la tua opera. Quindi quell'editore che era fallito, perché vi ricordo che in Italia ci sono più di 5.000 editori, ma ogni anno ce ne sono dal 9 al 20, 15% che chiudono per mille motivi o vengono assorbiti o falliscono, eccetera. Questo era fallito, quindi cosa è successo? Che lui non aveva, almeno nell'immediatezza, la possibilità di ripubblicare il suo stesso libro per rimetterlo in circolazione. E quindi ha dovuto affrontare una serie di incombenze da un punto di vista amministrativo e legale, perché si è dovuto rivolgere al curatore fallimentare di questa casa editrice. Ecco, quindi giusto per farvi capire tutti i vari pericoli che ci possono essere, insomma, ecco. E, quindi giusto per anche qui mettere i puntini sulle i, io vi dico semplicemente, preferisco sempre, nella mia esperienza, dire due parole in più, dire due volte le stesse cose, che non lasciare la possibilità che ci siano malintesi, che ci siano buchi nella comunicazione, che ci siano incomprensioni, eccetera, eccetera. E basta appunto informarsi. Non fidatevi sempre ciecamente, almeno finché non avete creato un minimo di rapporto. Io cerco sempre che il percorso degli autori sia gratificante, perché quello è lo scopo, secondo me, visto che, diciamo, a meno qualche rara occasione, non si parla di diventare famosi o di riempirsi d'oro. Quindi deve essere per forza, secondo me, un percorso gratificante che si pone come obiettivo quello che di veicolare il contenuto di quell'opera, che sia un messaggio, un sostegno, un supporto a chi lo leggerà. E quindi chi lo leggerà, per rispetto suo, deve essere un libro pulito, corretto, comprensibile, magari anche confezionato bene. Ecco, quindi mi raccomando, perché veramente ci sono, io continuo nel mio lavoro a ricevere veramente tante telefonate, tante persone che purtroppo sono state, diciamo, fregate tra virgolette, ma per ingenuità o per inesperienza, insomma, ecco. E adesso mancano pochi secondi alla pubblicità, vi ricordo per la seconda ora che abbiamo la rubrica La pedagogia del cuore, che potete inviare un messaggio normale o WhatsApp al 334-7102-672, così potete interagire, poi giriamo le domande ai nostri ospiti, insomma, ecco. Intanto grazie per l'attenzione, ci risentiamo fra un po'.

0: Rieccoci in diretta e dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Come attendiamo pazientemente e ardentemente ogni 15 giorni, siamo entrati nella rubrica della pedagogia del cuore con Luca Gastaldello, docente della scuola Waldorf di Cittadella Aurora, e oggi insieme a lui c'è Sofia Parise che segue invece il micro nido, la culla di Aurora, con bambini dei 12 mesi. E, benvenuti a voi e aspettate che mettiamo, ok, benvenuti.
1: Grazie
2: e buona giornata a tutti. E il micro nido è proprio all'interno della scuola Waldorf Aurora, sì.
0: Ok. Mm-hmm.
1: Bene, grazie a tutti e anche a chi ascolta. Prima di ripresentare un po' il micro nido, anche un po' le origini appunto di come è partito questo progetto 19 anni fa.
0: 19 anni fa.
1: Sì, è un bel po' che c'è. E vorrei raccontare come io sono anche arrivata, diciamo, a far parte di questo progetto e insomma esserne tuttora felicemente parte attiva. Mm-hmm. E sono un ex studente della scuola di Cittadella.
0: Ok, quindi, che bello.
1: Molti anni fa, quando insomma ecco prese avvio.
2: Ecco, io me la ricordo, me la ricordo come allieva.
1: È grave, ma anche io ricordo Luca appena è arrivato. Ora non so se volete bloccare o se continuiamo su questo dialogo. No, ok. Ecco, quindi da piccolina, quindi si vive, no? Si respira una parte che tu puoi avere come nutrimento giustamente nell'età in cui vivi.
0: Certo.
1: E ancora quando ero all'asilo io proprio dissi alla mia maestra, dissi: sai che andrò a fare la maestra, ma dei piccoli, non dei grandi come te. E in qualche modo se,
0: tu hai cominciato proprio dall'asilo, hai fatto tutto il ciclo?
1: Sì. I miei genitori insieme ad altri hanno dato anche avvio ecco a questa realtà. Sì.
0: Bellissimo.
1: E diciamo, come tutte le cose, quando sono un po' all'inizio è un periodo un po' travagliato.
0: Certo.
1: Però posso diciamo vivere di rendita di una grandissima tenacia delle persone che a cui credono a una cosa, quanto si può insomma ecco ottenerla, e comunque vanno avanti, e che possibilità hanno insomma dato anche a tutte le persone oggi.
0: Sì, quindi i famosi uomini e donne liberi del futuro, insomma, che si creano in quelle scuole, in queste scuole.
1: Sì. E ecco, quindi diciamo che ho potuto vivere e anche farmi tante domande all'interno della scuola da bambina e studente, insomma ragazza. Che proprio la mia curiosità era quella: ma ci sono delle spiegazioni a quello che mi portano gli insegnanti, a quello che vivo, a queste richieste? E sono sempre rimaste domande. Poi ho intrapreso le superiori e è stato un bellissimo percorso.
0: Superiori, dove cosa hai fatto?
1: Ho fatto i servizi sociali a Vicenza, proprio con l'indirizzo poi di educatrice per l'asilo nido. All'epoca poi, finita la maturità, non c'era la necessità di fare l'università ed io ero ancora convinta proprio del tipo di lavoro che avrei voluto svolgere, e quindi sono andata avanti.
2: Quindi idee chiare fin dall'inizio.
0: Veramente.
1: Sì, ma me lo diceva anche una professoressa proprio alle superiori, mi disse: guardate ragazzi, dovevamo scegliere tra l'indirizzo un po' gli anziani o disabili e bambini. All'epoca ci dicevano: ah, bambini non c'è posto, ci sono tutti quanti, diciamo, le persone che sono già dentro al sistema, che non lasceranno, nessuno andrà in pensione, bla bla bla bla.
0: Certo.
1: E questa ci disse però durante la scelta: voi ascoltate a casa, scrivete quello che per voi è giusto, ascoltatevi, andate avanti, che le porte si aprono.
0: Bella.
1: Ecco, quindi sì, questo incontro con questa docente è stato molto bello. E finite, quindi lavorai subito per una cooperativa che però in ambito, diciamo, di assistente scolastica con i disabili, e mi affidarono tre casi. Due in una scuola media a Cittadella sempre, e uno mi dissero: ah, questo qui è della Steineriana, non so se conosci, arriverai all'ora di pranzo, ah, mangiano anche un po' strano. Così è stato la presentazione. Io dissi: sì, conosco, nessun problema. E là ho detto: adesso sto tornando. E lì c'è stata l'emozione, proprio un po' tutto il ricordo, ho detto: ma si sta avverando quello che veramente certo. avevo nel cuore di un ritorno sotto un'altra veste, però era in parte sempre un po' in disparte, facevo parte sì dall'interno della scuola, ma in disparte perché gestita da un'altra, certo. un altro ente. E quando poi arrivai, diciamo che si iniziò questo lavoro, e proprio la scuola mi si avvicinò e mi disse: ma sei ancora interessata, è vero, all'asilo nido, eccetera, perché stiamo lavorando ad un progetto. E disse sì. Dissi di sì, nonostante ho lasciato a malincuore anche il lavoro che avevo intrapreso, perché ero andata un po' a scatola chiusa, ma è stata una bellissima possibilità lavorare anche con questi ragazzi.
0: Certo.
1: E poi, insomma, qui pomeriggi rimanevo con i colleghi che si stavano proprio adoperando per aprire questo progetto, e pian piano, insomma, mi affiancarono e iniziai a collaborare. Quindi,
0: perché poi la scuola di Cittadella è abbastanza rinomata per, e anche come punto di riferimento per quanto riguarda i bambini speciali, no?
1: Sì.
0: Della pedagogia curativa.
1: Certo. Sì, c'è questo. Nel mio caso non ero, diciamo, collegata proprio a loro, ma era proprio una cooperativa, un'altra okay. cooperativa esterna,
0: sì, certo,
1: alla scuola,
0: certo.
1: Sì, però comunque certo, lei è una grande accoglienza proprio per sì. questi bambini speciali anche sì. alla sua scuola. Ecco, e arrivando più insomma, a quello che è proprio il nido, diciamo che sì, Steiner non l'avrebbe previsto nel piano di studi che noi chiamiamo, ma che cosa ci ha sempre lasciato anche Steiner? Di studiare la sua pedagogia, di sentire se a noi risuona, e poi di cercare di applicarla nel nostro contesto storico-culturale, no?
0: Sono, completamente d'accordo.
1: È stato sempre impresso, no, che magari ai suoi salotti filosofici c'era qualcuno che lui parlava del tema del Natale con qualcuno dall'Australia o da altre parti del mondo, e gli dicevano: ma come faccio io a farlo? E lui, insomma, così c'è stato riportato, diceva di: sarai tu a trovare dentro di te, in base agli strumenti che io ti sto dando adesso, le modalità con le quali portarle.
0: Certo. Ma io credo che attualmente nell'ambito antroposofico ci siano ancora continui confronti più o meno arricchenti da un punto di vista appunto dell'interpretazione o dell'adeguamento di quello che magari veniva detto da Steiner e riportarlo appunto ai giorni nostri in base alle esigenze che possono essere anche diverse.
1: Certo.
0: O di fronte a determinate situazioni, quindi io sposo questa strada.
1: Certo, sì, la condivido, insomma, sì, assolutamente. E quindi il fatto di provare a vedere, diciamo, dove siamo adesso con i bisogni che ci sono, eccetera, anche l'accoglienza dei bambini più piccini è una richiesta attuale. Sì.
0: Quindi 0-3.
1: Sì, 0-3 è la fascia, sì. Ma noi, come dicevi all'apertura, certo. Li accogliamo dall'anno, dai 12 okay. mesi fino ai 3 anni, ecco. Ed è nata proprio questa necessità dai genitori stessi della scuola, perché magari qualcuno certo. che aveva il bambino piccolo diceva: cioè io già, insomma, mi sento orientato per questa pedagogia, ma mi dispiace magari portare il bambino piccolo in un'altra struttura sulla quale magari condivido un po' meno certo approccio pedagogico, preferirei un continuo.
0: Certo.
1: E quindi diciamo che sì, era bello e secondo me è giusto proprio rispondere a questa richiesta.
0: In questo caso, diciamo, viene fatto un colloquio ovviamente con la famiglia, non con il bambino, insomma, certo. Già un anno, quindi sono tutti
1: non
0: belli
1: vuole,
0: a quell'età.
1: Se sceglie non viene a Lido. No, diciamo che anche qua una piccola parentesi, escursus storico per pensare, perché ancora, insomma, si dice che il bambino sta bene a casa, ed è vero. Io non sono contraria, ma infatti al colloquio iniziale con la famiglia, che cos'è anche il nostro compito? È portare consapevolezza. Tu stai scegliendo, non è il bambino che sceglie,
0: certo.
1: Anche questo, no? E tu stai scegliendo, ed è bene che tu abbia in mente il motivo per il quale tu porti il tuo bambino al nido. Ora qua, se noi pensiamo perché anche c'è la necessità di essere accolti da più piccoli in alcuni contesti sociali, da un lato si dice il bambino ha bisogno di socializzare ed è un essere sociale, ma ha bisogno di socializzare sì, perché appunto è predisposto a un essere umano così, ma in una socialità così ampia è una richiesta di veramente grande per il bambino, perché certo, non sappiamo il tutto e subito, il qui e ora. Ovviamente, se io penso al mio gruppo di bambini che sono 10, solo un esempio di ricevere la merenda dall'ultimo che la riceve, cioè è un'attesa lunga.
0: Certo.
1: Quindi ci sono delle consapevolezze che noi dobbiamo come educatrici avere sempre, e anche lo deve avere sempre anche il genitore. Quindi gli si dice: il contesto migliore, sì, certo, è la casa, ma se il bambino ha la possibilità di giocare con altri pari, che vuol dire non per forza la stessa età, ma un po' più piccoli, un po' più grandi, ricordiamoci le famiglie patriarcali, le corti,
0: certo,
1: dove lì ci poteva essere interazione. Ma se siamo solo tra adulti, la domanda è: tu da genitore andresti a pizzicare il tuo bambino? Andresti a morderlo? Lo spingeresti? Gli ruberesti il gioco? No. E sono dinamiche che a volte sono spiacevoli, ma sono dinamiche che fanno mettere in relazione l'altro essere umano. Ma si vede proprio che a volte i bambini piccini, adesso se vi capita anche di vederli, appena vedono un altro, diciamo, bambino, la prima cosa è che aprono gli occhi e come lo guardano, certo, perché vanno alla ricerca.
0: No, ma vedi, come dicevi tu, è anche una questione di capire le esigenze reali di quest'epoca,
1: certo,
0: che appunto sono cambiate. Anch'io sono nato in un contesto, eppure voglio dire, insomma, c'ho solo 50 anni, sono nato in un contesto in cui la vicina di casa sostituiva mia nonna a volte, nel senso che mia mamma, andando a lavorare, si fidava della suocera e della vicina di casa allo stesso modo, perché se la vicina di casa vedeva che magari giocando, che ne so, succedeva qualsiasi cosa, i vicini ci si dava una mano, senza parlare appunto delle corti o di altre situazioni. Per cui evidentemente, se quei 10 bambini che tu segui sono arrivati lì, non è per appunto sbolognarli, è perché c'è un'esigenza o una volontà di fargli fare un percorso diverso, insomma, ecco.
1: Sì, sì, no, scusa.
2: Quindi, se posso portare un'immagine, potremmo dire che tutti dicono e sanno che il bambino starebbe bene a casa. Dove? A casa, con sua mamma, a fare i biscotti nella casa del mulino bianco, con la ruota che gira, il campo di frumento e così, e l'altalena in giardino. Ma la casa del mulino bianco non c'è più.
0: Certo.
2: Non c'è più. C'era quando io ero piccolo, quando tu eri piccolo. Mia mamma ha sempre fatto la casalinga, non per, diciamo, frustrazione o per chissà quale motivo, ma perché mio papà lavorava e mia mamma si occupava della casa, dell'orto, di un po' tutte le cose, con felicità, con serenità. Io sono cresciuto così, nella casa del mulino bianco, una stradina bianca in mezzo ai campi, veramente con i conigli, le caprette, gli animali, l'orto, cioè un paradiso. Ma non c'è più, la società è cambiata, le mamme a casa non ci sono più. Quindi noi ci abbiamo veramente messo tanto alla scuola Aurora per prendere questa decisione, credo 7 anni, però alla fine abbiamo deciso che di fare questo passo, perché era veramente necessario. Come ha detto Sofia, le mamme che avevano i più grandi all'asilo o alla scuola ci dicevano: ascolta, ma io cosa devo fare? Ma lo devo mettere al nido della parrocchia per 6 mesi, 7 mesi, un anno, e dopo lo trasferisco di qua? Cioè, cosa devo fare?
0: Certo.
2: Quindi abbiamo deciso di aprire questo nido, che adesso Sofia vi racconterà come è organizzato, eccetera. Io ringrazio veramente tanto, ma veramente tanto, Sofia, Lucrezia, Anna, tutte, diciamo, le figure che hanno ruotato e ruotano attorno alla culla d'Aurora, perché i miei bimbi hanno frequentato il nido, hanno bei ricordi di quei momenti là. Mia figlia aveva la banda del rossetto, erano in 3 o 4 bambine che avevano sempre il burro cacao e
1: in tasca, che c'era, sì, cosa che uso.
2: E hanno bei ricordi di quei momenti, anche i miei bambini ce l'hanno. Però fondamentalmente era una grande casa, con una nonna che cucinava, le maestre, un giardino, eccetera, eccetera. E adesso vorrei chiedere magari Sofia se ci puoi raccontare com'è una giornata alla culla di Aurora.
1: Certo, sì, ci tengo però anche a precisare che l'accoglienza vuole sia andare in direzione a quello che abbiamo detto prima, però anche a un'accoglienza che può essere un altro tipo di bisogno, cioè il bisogno di lavorare entrambe, diciamo, per lo stipendio, il bisogno di lavorare sotto diversi piani,
0: certo,
1: ma anche mi piace anche accogliere, essere, ci piace aprirci anche magari a delle persone che possono stare a casa, ma anche in quel momento per tante ore dedicate al proprio bambino magari hanno bisogno di un supporto. Certo. E quindi è bellissimo vedere come appunto si va a sensibilizzare queste famiglie, portare coscienza, ma accoglierle. E magari uno dice, da preso dal po' il panico di quella situazione che non riesce a gestire, me lo lascio dalle 7:30 alle 5. Noi diciamo va bene. E poi pian piano si parla, poi pian piano si vede, ed è bellissimo come da un respiro che ha bisogno questo genitore, magari poi il bambino fa la mezza giornata, magari poi lo tiene a casa. E quindi questo non è andato in un giudizio, non è andato tu perché sei mamma, sei certo. papà, devi fare questo, ma è andato ti comprendo e pian piano facciamo un cammino assieme. Ed è questo che noi non siamo nessuna per andare a imporre le cose agli altri, ma come anche i colloqui e tutto vuole essere una crescita assieme. Noi siamo promotrici di dialogo,
0: certo.
1: di mettere di farti ragionare, magari di darti altri input da esterne, ecco, quindi anche questo vuole essere parte.
0: Eh sì. Tutto. Ma vista l'età, tu hai detto che comunque partite da che ora?
1: Dalle 7:30 del mattino fino alle 17 come fascia oraria. Poi ovviamente le famiglie in base alla necessità possono fare la mezza giornata, quindi okay. mezzogiorno e mezzoluna, oppure tanti fanno coincidere diciamo il ritiro del proprio bambino con magari se hanno fratelli alla scuola aurora, okay. quindi sì, fanno riposino i bambini del nido e poi lo vengono a prendere. Ecco, qualcuno sì, magari ha bisogno anche fino alle 17, tenendo conto che sappiamo che le nostre scuole non ricevono soltanto tanto famiglie dal comune basta, ma anche da diversi anche paesi diciamo limitrofi, ma anche però anche con una ventina trentina di minuti di strada, quindi certo, anche questo certo. c'è da calcolare, ecco.
0: Sì, è un riferimento perché non tutte hanno il nido, micronido.
2: Ecco. Quindi Sofia, okay. la culla di Aurora accoglie i bambini dai 12 mesi.
1: Sì,
2: giusto?
1: Dai 12
2: e com'è la giornata? Raccontaci
1: certo,
2: un po'.
1: E ne possiamo accogliere massimo 19. Noi siamo riconosciuti dalla regione, quindi anche questo insomma ecco può essere un vantaggio per appunto anche le famiglie.
0: Certo.
1: E la giornata tipo inizia proprio con dell'accoglienza dalle 7:30 alle 9, quindi i bambini arrivano e siamo due educatrici alla mattina e sì, si accolgono questi piccolini, qualcuno ancora un po' assonnato, qualcuno invece molto arzillo e se vogliono hanno la possibilità quindi di bere una tisana tiepida, un biscottino, una galletta, insomma qualcosa. Qualcuno non riesce purtroppo a fare la colazione,
0: certo.
1: o altri magari hanno bisogno di una coccola, ecco. E a volte difatti noi lo chiamiamo, a volte c'è nessuno che la fa, altre volte tutta la tavolata, diciamo c'è un momento bar sembra attivo, perché poi sappiamo che si gioca con l'imitazione.
0: Eh sì.
1: E dopo alle 9, insomma, ecco, anche noi come tutta la pedagogia, diciamo, tiene a base dei principi cardine, anche noi quello, no, proprio della respirazione, quindi ci sono momenti di concentrazione e momenti dove, insomma, dove il bambino respira, gioca liberamente,
0: certo.
1: ecco. Per il bambino così piccolo, già come facevo l'esempio prima della merenda, è un tempo veramente lungo e di concentrazione. E quindi alla mattina, proprio alle 9, ci accogliamo tutti insieme, tutti e 19, con noi educatrici che ci ruotiamo davanti a chi conosce bene le scuole, no? A questo angolo delle stagioni, e dove appunto stagionalmente portiamo una piccola filastrocchina. E la cosa è meravigliosa perché stanno tutti attenti. E poi a turno verrà a spegnere la candelina e sanno poi che il fumo, diciamo, che esce da quando tu spegni, noi la chiamiamo la luce. E nome l'educatrice praticamente chiama il nome di ogni bambino e riceve nel cuore questa luce, e loro non fanno altro che questo. Tanto che i genitori a volte, come sta andando? Sì, ora basta, perché fanno candelina tutto il giorno a casa, devo sedermi, e loro mi danno, ecco. Però sappiamo quanto importanti sono i gesti.
0: Certo.
1: I gesti e questa cosa proprio di sguardo, di riconoscimento, quando uno ti dice il tuo nome ti va, cioè sei valorizzato.
0: Eh sì, assolutamente.
1: Ecco. E poi dopo di questo ci sono delle proposte di attività. Anche qua cerchiamo di tenere a presente appunto che cosa sta sviluppando il bambino in questi primi tre anni, e ricordiamo le tappe proprio fondamentali che poi sono molto importanti per il resto certo. della vita, no? Come vanno a interiorizzate, proprio il processo di interiorizzazione cambia in base a come noi gliele facciamo, no? Che sono appunto il camminare, quindi il movimento, raggiungere la stazione eretta, il parlare, quindi il linguaggio, e poi dall'unione di questi due abbiamo appunto che si sviluppa il pensiero. Quindi vogliamo cercare di dare spazio che queste tre aree possano più possano ecco, svilupparsi e trovare terreno per farlo, ecco. E quindi le attività vogliono essere appunto un po' anche quello che il bambino può vedere fare a casa, semplici. E ad esempio lunedì andiamo a riordinare il corredino personale, quindi loro portano i lettini, sì, e allora ognuno gli dice porta tu le lenzuola nel tuo lettino, loro vanno, poi ovviamente ti aiutano come riescono, però vedono, però sanno, hanno una sicurezza, chi dorme dove dorme uno, dove dorme l'altro, poi loro hanno un'abilità della memoria pazzesca, perché riescono anche senza tante cose di conoscere le cose di tutti, sono molto bravi. Poi ma il martedì andiamo a fare il pane, quindi anche loro impastano, sappiamo che qua la cosa per eccellenza più bella per loro
0: immagino
1: sia la manipolazione, ma anche poi che cosa, il fatto che avendo la fortuna di avere una cuoca all'interno che ce lo cucina, poi se lo portano a casa e lo condividono, è la soddisfazione, c'è un lavoretto che ho fatto. Facciamo sempre l'esempio, se andiamo a fare un lavoretto con incolla qua, incolla là, esempio eccetera eccetera, non l'ha fatto il bambino, ma l'abbiamo fatto noi.
0: Certo.
1: E la soddisfazione è minore, e anche poi non ti senti realizzato, in verità. Quindi ecco, anche questo è l'intento, che quello che si può proporre che loro riescano a farlo con un tempo breve, ma non devono mai stancarsi, perché dal momento in cui si sono stancati non c'è la famosa parola ancora che provi, quindi arriverà.
0: Certo.
1: Dopo facciamo delle altre attività, ad esempio anche di proposte motorie, quindi trasformiamo l'ambiente che c'è, ad esempio le seggioline, se girate in un modo diverso da come si siede, formano un asse dell'equilibrio, la tavola forma una pedana per poi fare i salti con le panchine di scivoli, rotolamenti, passare sotto, quindi magari casette chiuse, tutte cose insomma che vanno a lavorare sulla sfera più motoria o sensomotoria, giochi sul corpo, queste percezioni, ecco. Con i teli, ci sono tantissimi bei giochi che loro comunque rispondono sempre molto volentieri, ecco, bello.
2: Quindi se posso, ogni tanto faccio tipo gli spot pubblicitari, no? Quindi se ho ben capito, Sofia, poche parole, si canta, ma soprattutto si propongono attività ritmiche. Vuol dire il lunedì sempre quella cosa, il martedì sempre quella cosa, il mercoledì sempre quella cosa. E all'interno della giornata prima questa attività, poi questa, poi questa. Quindi il bambino che non sa leggere l'orologio, eccetera, eccetera, dopo un po' entra in un ritmo. E lui sa benissimo che prima c'è questo e dopo c'è quello e dopo c'è il pranzo e dopo c'è la nanna.
0: Certo.
2: E dopo un mesetto circa entra in questo corpo delle abitudini, Steiner lo chiama corpo eterico. Però la cosa veramente ammirevole di queste maestre è accompagnare questi bambini nelle abitudini, nelle sane abitudini della vita, diciamo della settimana, del mese, eccetera, di come cambiano le stagioni o via così. Quindi, in generale, la regola è sempre la stessa, col bambino piccolo, per piccolo intendiamo 0-7, parlare poco, spiegare poco, fare con ritmo. Questo permette di entrare veramente in processi sani, mentre sempre di più abbiamo questo pensiero accademico che vede genitori spiegare in continuazione ai bambini cose fin da quando sono piccoli. Andiamo solo a risvegliare il pensiero. E ascoltate bene questa cosa che dico, ma cari ascoltatori, ascoltatela veramente bene. Guardate che i bambini sono creature duttili, mobili. Quindi se noi li stimoliamo nel pensiero, loro rispondono, si svegliano. fanno conti, fanno di tutto, ci danno una soddisfazione enorme, perché l'essere umano funziona così. Ma attenzione, poi quando quel bambino è svegliato, bisogna gestirlo, eh? Quindi c'è un'età in cui il pensiero è giusto che si svegli, perché deve andare all'apprendimento, deve andare a scuola, deve apprendere. Però il primo settennio è gioco, è fare, è mamma, è casa. Guardate che attraverso il gioco i bambini fanno veramente un master in socializzazione e problem solving, qui, nel qui ed ora. Quindi il bambino piccolo ha proprio bisogno di una dimensione di protezione, e il nido, secondo me, è anche, così come è stato pensato e strutturato, è anche una grande casa dove ci sono bambini, ci sono tre educatrici disponibili più una nonna, quindi si forma un contesto di cortile, di casa, insomma, quindi è un aspetto molto interessante.
0: Ma proprio per quello che dici tu, che anche questo sono completamente d'accordo, questa tendenza un po' alla prescolarizzazione, no? Cioè a farli, e soprattutto i genitori che poi vanno in giro a dire: mio figlio è un genio perché a 3 anni sa fare i calcoli e i bilanci aziendali. Il bacino di genitori che arrivano da te, quindi a 12, che il bambino ha 12 mesi, hanno un minimo di conoscenza dell'ambiente antroposofico, della pedagogia steineriana?
1: Allora, alcuni sì, altri no. Con alcuni sì, altri no. Poi comunque anche chi è che magari lo conosce una parte, non è detto, perché la tendenza dell'essere umano, cioè dell'attuale, il genitore sa parlare e quindi di conseguenza si rapporta al proprio figlio con quello che lui sa fare di più, che è la parola e lo spiegare, ok? Ma se noi pensiamo, magari siamo più sedentari adesso, insomma, ci sta tornando anche, diciamo, ci stanno risensibilizzando, certo, anche all'utilizzo, insomma, degli sport di un certo tipo, ma tendenzialmente l'essere umano adulto di adesso sa parlare, quindi ti si muove così. E poi se un bambino piccolo rimane soltanto tra mura di adulti, non può giocare, il genitore non gli viene in mente di metterlo a fare i salti nel,
0: certo,
1: divano.
0: Sì, sì, anzi.
1: Ecco, nelle sedie non possono diventare, non possono fare altro. Si siede, c'è tutta una regola, anche il nostro magari ambiente familiare è predisposto in un certo modo, di un design, di alcune cose, eccetera, che tutto porta a non lasciare il bambino libero di sperimentare.

0: parlare poco, poche parole che lui comprende, perché spesso diamo concetti appunto che la sua testa e conoscenza ancora non ha,
1: certo,
0: e pretendiamo pure che li capisca, però servono anche delle giuste parole e lo sguardo. Quindi noi ci teniamo molto a dire due parole, un po' più magari a bassa voce, a guardare negli occhietti i bambini e che loro ti riguardi, ricamino lo sguardo. Ed è la cosa veramente difficile. E adesso si vede comunque come il linguaggio è un po' in verità non è impoverito, come certo. Il movimento è impoverito.
1: Sì, sì, è anche frettoloso e anche privo di sostanza.
0: Sì, ma se adesso noi, cioè se adesso anche magari vado io ad una lezione universitaria di medicina, posso capire tre parole perché gli altri concetti non sono certo. Pronti nella mia testa e come mi sento, mi chiudo. E in verità io devo essere stimolante, devo dirti due cose. Non è che si chiede perché piove, tu gli stai devi fare chissà che cosa. Gli puoi dire c'è la terra che ha bisogno di acqua.
1: Certo.
0: E tu gli dai un'immagine, ciò non vuol dire mentire al bambino, attenzione, perché dopo ci sono sempre delle sottigliezze, ma vuol dire portare un'immagine, lavorare per immagini, no? La nostra scuola lo fa, e lavorando per immagini poi ti rimangono nella memoria, inizi a fare associazioni, ti crei la fantasia, cosa che anche qua viene privata se io non ti lascio lo spazio di sperimentarla, quindi con il gioco libero, appunto, con giochi destrutturati, perché spesso no, vengono adesso dati perché effettivamente sa fare questo gioco di logica, guarda, schiaccia, vede, blah, blah, blah. Ma il bambino piccolo tendenzialmente lo vuole distruggere perché vuole, è intelligentissimo, li butta per terra, guarda dov'è il meccanismo, dove sono le batterie, eccetera, perché vuole inconsciamente capire che cosa ci sta dietro, da dove viene. È come la TV, tante volte cosa fanno i bambini? Vanno dietro per vedere se chi parla.
1: Esatto.
0: Che non riescono a capire, però sono intelligenti.
1: Cavolo.
0: Siamo noi che a volte ci dimentichiamo un pochino di fronte a loro un qualcosa.
1: Ma una delle cose che a me ha sempre affascinato del percorso che ha fatto anche mio figlio delle scuole steineriane è proprio il fatto che in un certo modo l'ho fatto anch'io quel percorso, no? Perché okay. I docenti periodicamente spiegavano a noi l'epoca o cosa avevano fatto in classe, addirittura facevamo anche noi sedendoci sui banchi, così. Questo avviene anche nella fascia.
0: Certo. Difatti i genitori, soprattutto i papà, le prime volte non vogliono più tornare alle riunioni quando li facciamo cucire o fare qualcosa per... Sì, però rimane impresso anche a loro nella memoria l'esperienza, no? No, comunque, a parte gli scherzi, certo, tutte anche noi le riunioni che noi facciamo con i genitori hanno una parte artistica, una parte pedagogica e una parte o di scambio o comunque dopo comunicazioni, eccetera. Però sì, quindi ad ogni riunione tendenzialmente sì, facciamo lavorare le mani qualche volta per realizzare un qualcosa per loro stessi, qualche volta per realizzare qualcosa per il loro bambino, perché sappiamo che il manufatto fatto proprio dal genitore stesso prende un altro valore quando lo dai al figlio. Un anno abbiamo proprio creato la bambolina, una piccina, ed era interessantissimo vedere come assomigliava ai loro bambini. Che bello. Poi il papà, all'ultima riunione, avevamo dedicato un po' il tema più al padre, avevano preparato la culletta di legno. Ecco, bello. L'idea del processo a me piace sempre tanto, poi sappiamo che ci fa star bene, perché entrati in un processo, entrare in un ritmo, entrare in qualcosa che ci fa star bene. Ho iniziato una cosa, l'ho finita.
1: Certo.
0: Ecco, cosa che anche qua, dati dalla fretta, spesso un po' ci dimentichiamo. Quindi comunque sì, anche noi diamo tanto spazio appunto al gioco libero, dove si vede tantissimo che i bambini portano fuori quello che vivono a casa. E difatti comunque la maggior parte dei mattoncini, voglio dire, da torri, adesso dobbiamo spiegargli come fare la torre perché sono tutti cellulari.
1: Mamma mia.
0: È molto interessante. Si stanno vedendo tante cose. O è interessante, prepara la pasta al pomodoro, no? Ti preparano il sushi, cioè ecco, sono cambiate diverse dinamiche.
1: Non c'è più la pasta della nonna, cioè.
0: Ecco, no, per ridere, ma comunque sono cose vere. Anche noi a volte ogni anno sei un po' stupito e dici wow, adesso.
1: Però la cosa anche qui affascinante è che poi c'è un passaggio di consegne, perché c'è una preparazione che poi, di cui possono giovare e trarne beneficio sempre i bambini, perché c'è un passaggio con chi poi se ne occuperà dalla fascia 3-7 e poi a seconda

0: degli altri cicli, e in questo caso gli spazi sono diversi, proprio anche fisicamente come tipologia di ambiente.
1: Allora, diciamo che è bellissimo questa cosa che ci sia proprio, diciamo, un prolungamento, ed è bello perché anche sempre negli anni stiamo creando anche come collegio sempre più consapevolezza di quanto possiamo essere veramente complementari. Comunque certe cose a volte mi risento in collegio, parlano colleghi delle medie, dico sì, beh, bambini del nido, cioè ecco, li puoi già vedere, è interessantissima questa cosa, quindi abbiamo una grandissima risorsa e fortuna. Aspetta. A livello fisico il nido è distanziato dalla scuola nella stessa, diciamo, strada, però sui 500 metri circa, quindi è un po', diciamo, un po' isolato a se stesso, ma va anche bene perché appunto con a livello di rumori anche, cioè sembra, certo, Marina, o anche loro hanno bisogno di riposo un po' più lungo rispetto anche al bambino della materna eccetera, c'è questa, diciamo, accortezza e questa possibilità, quindi il collegamento è vicino.
0: Certo.
1: Ecco, è un'altra cosa che ci collega negli ultimi anni, è bello perché stiamo cercando di coinvolgere degli alunni della scuola a venire a fare qualche piccolo progettino a nido. E l'anno scorso ad esempio dei ragazzi, tra cui anche c'era la figlia proprio di Luca, sono venuti a suonare, hanno fatto un concertino.
0: Che bello.
1: E la maestra di musica ha detto: non hanno mai suonato così male, erano emozionatissimi davanti ai bambini piccoli.
0: Pensa a te.
1: Cosa che invece magari lo sono meno di fronte ai, certo, ragazzi, ed alcune stavano proprio vivendo che erano state lì, e l'immagine era: scusa, ma era veramente così piccolo? Me lo ricordavo grande. E anche qui, no, sempre da porre l'attenzione, come vede il bambino il mondo.
0: Sì.
1: Non so se vi siete mai chiesti, magari siete in un posto affollato, in una sagra, giostre, luci, rumori eccetera, e voi siete a terra.
0: Mamma mia.
1: Voi provate ad accovacciarvi e rimanere lì con tutta la gente che ti passa vicino, a destra, a sinistra, bombardamenti, come ti puoi sentire? A volte io dico: non dobbiamo superleggere, dobbiamo metterci nei panni di questi bambini.
0: Sì.
1: È come: non ha dormito oggi? No, è il primo giorno, aspetta un attimo.
2: Bisogna entrare.
1: Come pretendiamo?
2: Bisogna entrare.
1: E io dico: tu sei in un ostello con 20 persone, uno che russa, uno che magari piange, uno che fa un rumore, uno un altro. Come riesci la prima notte a dormire tranquillamente? Ora c'è sempre chi riesce, sappiamo, certo, che siamo tutti diversi. Ma mettiamoci nei panni a volte di questi bambini, proviamo a essere noi.
0: Sì, a cambiare.
1: Quando chiediamo una cosa a loro, proviamo a capire se la chiedessimo a noi, con le conoscenze di bambino. Proviamo a sviluppare questa parola empatia, no? Che sta anche questa scomparendo.
0: Sì, vi leggo un messaggio che è arrivato. Allora, Fabio vi dice: ciao ragazzi, de una volta, chi fa l'educatrice al nido è come una custode delle nostre speranze, tanta responsabilità ma anche tanta ammirazione, complimenti.
1: Grazie Fabio, speriamo a fare il meglio.
0: Fabio Battaglia, ciao Fabio. E Massimo invece scrive: ciao, sono Massimo, tutto bello e sono convinto che come pedagogia sono sicura che è ottima, ma parliamo anche del lato economico. Steiner l'aveva pensata per gli operai, penso che nessun operaio se la possa permettere.
2: Ecco, allora, questo è un bel tema. Allora, in Norvegia, Svezia, Finlandia, le scuole steineriane sono gratuite per tutti. Pensate che in Finlandia, siccome uno può scegliere tra steineriana o altre pedagogie, li scrivono addirittura quando hanno i bambini nella pancia. Io pure sono stato con i miei alunni in Svezia, in una scuola Waldorf che ha dall'asilo fino alle superiori, e lì realmente gli alunni pagavano zero. Voleva dire che il 100% veniva messo dallo Stato. In Germania, ad esempio, lo Stato finanzia, sostiene tutte le scuole, anche quelle Steiner, e più o meno il 60-70% dei costi viene sostenuto dallo Stato. C'è una mia amica che vive a Berlino, ha tre figli, lei ha un lavoro ancora non del tutto avviato, e tutti e tre i figli vanno alla Steiner. Lì hanno anche gli assegni sociali, gli assegni familiari più alti, eccetera, eccetera. In Italia la situazione è un po' diversa, come in Spagna, come in Grecia, come in molti paesi del sud, in questo caso del sud Europa, e lo Stato interviene però in piccolissima parte, quindi tutto quello che si fa si fa con buona volontà. I genitori integrano portando un contributo Molto, si fa molto autofinanziamento, si creano situazioni economiche a sostegno. Bisogna tenere presente che la maggior parte dei costi di una scuola sono il costo degli stipendi. Quindi un insegnante che è alla Steiner veramente lo deve fare per vocazione o comunque perché ci crede, perché lo stipendio comunque è inferiore, bisogna anche trattare questi temi economici, quindi c'è tanto cuore, bisogna alla fine in qualche modo che i conti tornino. Ci sono scuole ad esempio in alcune regioni a statuto autonomo dove lo Stato interviene maggiormente, quindi gli italiani pagano le tasse per la scuola pubblica e chi vuole anche avere, diciamo, questo tipo di educazione, anche se non sarebbe giusto, deve contribuire. E non è così, ma sappiamo che con la medicina è la stessa cosa.
0: Infatti,
2: e via così.
0: L'ho detto anche nella prima ora. E poi, se posso aggiungere anch'io qualcosa a Mauro, a Massimo, io ho fatto ho portato mio figlio per tutti gli 8 anni, abbiamo cominciato con dalle elementari e non abitavamo nemmeno vicino, quindi comunque c'era anche tutta, oltretutto, la spesa del carburante, ma ci sono stati tanti sacrifici. Rifarei tutto dall'inizio, anche superando altri maggiori sacrifici, perché il bene che ha fatto a mio figlio la scuola steineriana è impagabile, quindi credo che sia tutto proporzionato. Ma soprattutto anche chi è studioso di antroposofia, negli anni ci sono stati tanti dibattiti per cercare di portarla all'attenzione anche di chi ci governa e fare in modo che possa essere offerta. Nel frattempo i docenti si sacrificano, i genitori anche, ma ripeto, tutto per il bene dei bambini.
2: Sì, comunque la relazione con le istituzioni c'è da 30 anni, da 40 anni, c'è da sempre, stiamo portando avanti molte cose, però io adesso ci tengo a sfatare un mito, punto. Allora, io e mia moglie ha insegnato alla Steiner per 20 anni, poi ha sentito che era finito un ciclo e adesso è alla pubblica, fa il sostegno, è felicissima, riesce a portare tante attività con calore, con cuore, eccetera. Però noi, io e mia moglie, abbiamo uno stipendio medio-basso, punto. Non abbiamo altre entrate, abbiamo un mutuo, come la maggior parte delle persone. Però lo stesso abbiamo pagato la retta per i nostri figli, per 10 e più anni sto ancora pagando. Certo. Se io faccio i conti con la mia testa, ogni mese, per il numero dei mesi, per il numero di anni, noi non avete idea, mi riverrebbe un camper che non avete idea, di quelli che si aprono, voglio dire, ogni tanto ci penso, sì, sì. Però è io quando vedo i miei figli, quando vedo come si relazionano, quando vedo mia figlia che fa i calzini per la nonna, quando vedo come si approcciano alla vita, cosa hanno sviluppato, allora mi rendo conto che semplicemente io e mia moglie abbiamo deciso di fare un investimento e basta. Quindi se investi di là, magari non puoi pensare di avere chissà che cosa da un'altra parte.
0: È una scelta.
2: È una scelta, alla fine è una scelta.
0: Infatti il Angelo 1511 finale chiede: se volessi aiutare economicamente la scuola Aurora, come posso farlo? Ciao Angelo, grazie della domanda.
2: Wow. Questa è una cosa molto bella. Grazie. E ringrazio Angelo, perché ad esempio noi riceviamo ogni anno anche donazioni da persone che si riconoscono in questo tipo di pedagogia e dicono: bene, io mi sento di sostenere questo progetto. Certo. Basta andare all'interno del sito della scuola, lì si trovano i recapiti, si prende contatto con la segreteria e si sostiene appunto la nostra realtà. Ma ad esempio un modo molto semplice, come fa anche la radio, il 5 per 1000 o molte altre, diciamo, iniziative che ci possono essere. Però è bello ed è importante anche l'aspetto della donazione. Sì.
0: Tu te lo ricordi il sito della scuola? Che così possiamo?
2: Sì, www.auroraschuola.it.
0: Perfetto. E poi ricordo che Angelo, se vuoi, domenica 10 maggio, quindi domenica prossima, c'è la festa di primavera alla scuola, così puoi andare là direttamente a vedere tutte le attività, tutti gli spazi di cui parlano e anche proprio avere i contatti diretti delle persone a cui puoi fare.
2: Allora, vi invito veramente domenica a venire dalle 10 fino alle 18, c'è la possibilità di mangiare, ci sono tanti laboratori, attività, e c'è un mercatino, quindi secondo me è una bella domenica da passare in famiglia. Ma alla fine c'è un tour pedagogico, un open day dove si presenta la pedagogia, eccetera. Ma alla fine di tutto rimane una domanda, che è la domanda, che è la seguente. Dopo una giornata passata alla Steiner, i genitori sono tutti contenti, vedono l'ambiente, eccetera, eccetera, i laboratori, i bambini sono felici perché hanno fatto tante attività. Vanno a casa a mangiare dalla suocera e si parla del più e del meno. Ma sa, ah, che bello, ma tu dove sei stato? Dove sei stato? Eccetera, eccetera. E voi dove siete stati? Ah, siamo stati a scuola steineriana. Steiner che? Scuola steineriana. Ah, e che roba è? Loro partono a parlare, ognuno a modo suo, però mediamente, dopo 30 secondi vengono interrotti con una domanda, che è la domanda, che è: sì, ma dopo come si trovano? Allora, io dico che non c'è una regola, ma hanno una marcia in più. Hanno una marcia in più, hanno sviluppato altre intelligenze, altre competenze. Ma siccome non vogliamo essere autoreferenziali, allora alla festa di primavera realizzeremo un box interviste, dove chiameremo gli ex alunni e faremo delle domande. Racconta qual è stata l'esperienza, la scuola Waldorf. Secondo te quali sono i punti di forza? Secondo te quali sono invece le cose da migliorare? E la domanda finale: ma tu la consiglieresti a qualcuno? Perché?
0: Che meraviglia.
2: Cioè, noi vogliamo che siano i ragazzi che hanno fatto le superiori a rispondere a queste domande, perché a un certo punto, scusate, ma siamo anche stufati, a 40 anni che vado avanti a rispondere, ma dopo come si trovano, ma dopo come si trovano. Alcuni si trovano bene, altri si trovano che non è la loro strada e cambiano, però la maggior parte arrivano con energie, arrivano con una competenza sociale, una capacità manuale, cioè arrivano che hanno soprattutto ancora voglia di studiare, sono curiosi, non arrivano, diciamo, smunti, non arrivano spremuti, arrivano con la curiosità di fare esperienze, eccetera, eccetera. E tutto questo comunque parte da quando i bambini sono piccoli, perché io dico che le maestre del nido un po' sono come alla frontiera, sono quelli che accolgono veramente tutti coloro che arrivano, e alcuni genitori veramente sanno zero, cioè zero vuol dire nulla, nulla, e le maestre con una pazienza infinita da un lato accolgono e dall'altro accompagnano. E pian pianino, settimana dopo settimana, mese dopo mese, accolgono anche la mamma, il papà, e pian pianino riportano le cose a un equilibrio. E come ha detto Sofia, capita che ad esempio qualcuna decida di passare da un orario prolungato a un orario, diciamo, ridotto. Sì. È successo molte volte questa cosa.
1: Questo, ma il bello è che a volte magari ti vedi una famiglia e dici: come mai è qui? Però ti fai la domanda, ma poi la lasci, perché in verità se sei nell'accoglienza servirà a te, serve a loro, e certo, poi sei davanti al bambino, accogli lui. Ed è bello, mi viene da dire che anche con una famiglia che ho detto wow, adesso ho visto una trasformazione enorme, mamma commossa, e ci siamo dette lei comunque, e la cosa principale che manca è l'accogliere l'altro. E se posso, devo dire tantissime altre cose, non dirò più niente. E no, se posso comunque dire, rispetto a Luca che ha detto, no, da ex alunna, delle domande poi te le fai. E condividevo con il mio compagno, dicevo, ma chissà se i miei genitori hanno fatto la scelta giusta all'epoca.
0: Certo.
1: E lui mi fa: ma ti sei mai chiesto se tu saresti così, capito, con queste, li richiamo, insomma, delle qualità più animiche, più interiori, più di rapportarsi degli altri, se non avessi fatto magari quella scuola? Rimangono ovviamente le domande, però mi è sempre rimasta nel cuore come risposta esterna.
0: Eh sì.
1: E di sicuro ci sono sempre punti da migliorare ovunque, dall'altro lato ci sono anche dei bellissimi punti di forza, e quindi sì, rispondo anche un po' in sintesi da ex alunna. va ancora a finire la giornata tipo del nido, ma probabilmente finiremo da...
2: Vai. No,
0: dimmi pure. Hai 2 minuti, ma vi leggo
1: due
0: proprio...
1: Sì. Non riuscirò a farlo.
0: Allora vi leggo questo. Ciao, ascolto sempre molto volentieri le vostre trasmissioni e Luca Castaldello, di cui provo una profonda stima come genitore di bambini iscritti alla scuola Steiner. Anch'io ci terrei a invitare quante più persone alla festa di primavera che faremo sabato 9 maggio presso la scuola di Oriago. Ci saranno molti laboratori per bambini, musica, danza e tutto in uno spirito di condivisione. Vi sarei veramente grato se poteste mandare un caro saluto a Andrea di Crea. Ma forse ha sbagliato, perché il 9 maggio non credo.
2: Sì,
0: che
2: ma da noi è il 10, però in varie scuole Steiner della zona, in questo periodo c'è l'open day, la festa di primavera.
0: Hai un minuto.
1: Va bene, quindi chi vuole sapere come funziona il nido una giornata tipo è invitato alla festa di primavera, un tour pedagogico.
0: Okay. No, ci non saranno altre occasioni.
1: È un po' difficile adesso in un minuto, sai, poi non ti viene
0: no,
1: da dove
0: io ogni volta che ho Luca e altri ospiti qui davanti provo solo un senso di gratitudine per quello che ci... per quello che condividete, per quello che ci spiegate, ma soprattutto è traspare in ogni persona che ho visto fino ad oggi proprio la passione, l'energia, il bene che volete a questi bambini che vi spinge a fare quello che fate. Ecco, non ho mai percepito un devo farlo, è un lavoro e basta. Sembra proprio veramente una missione, ecco, non vorrei usare paroloni, ma...
2: Cerchiamo di fare del nostro meglio.
1: Meglio, sì. Ma dico sempre in vacanza, dopo un po', quando inizio a pestolare, appunto, mio cane mi fa: cosa stai pensando? Mi mancano i bambini.
0: Immagino.
1: E lui mi dice ogni sera che è bello tornare a casa e vedere una persona che è felice di fare.
0: Allora, Sofia, Luca, io vi ringrazio, grazie anche a tutti i radioascoltatori, e ci vediamo fra 15 giorni.
2: Bene, alla prossima.
1: Grazie mille.

0: Rieccoci qui in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz, e rispondo solo a un messaggio che era arrivato nel frattempo. Mauro. Allora, Mauro mi scrive: grazie per la trasmissione e per gli argomenti trattati. Allora, sì, Mauro da Cittadella, grazie a te intanto, e per favore mi puoi dire il tuo nome e se hai dei contatti. Io sono Fabio Turin, questa è la trasmissione Storie della Gente, mi trovi anche in Facebook e adesso c'è anche il canale YouTube con le varie pillole dei vari argomenti della trasmissione. E nel palinsesto del sito trovi ancora scritto Marcello Pamio, che conduceva fino a inizio anno la sua trasmissione nello stesso orario. Dobbiamo ancora aggiornare, lì ci sono sempre un po' di tempi tecnici da aspettare, perché comunque, ripeto, tutti quelli che aiutano la radio lo fanno in pieno volontariato, quindi bisogna sempre un po' rispettare le tempistiche, però adesso, diciamo, è stato aggiornato invece il nuovo podcast, quindi questa trasmissione, basta che andate su nuovo podcast all'interno del sito di Radio Gamma 5, quindi www.radiogamma5.it, trovate il link nuovo podcast, lo aprite, ci sono le varie cartelline con il nome degli autori, e vai su quella dove c'è scritto Fabio Turin e vedi tutte le puntate registrate e le ascolti, insomma, se hai piacere. Ecco, quindi grazie per la domanda, Mauro, grazie a te per i complimenti. Ok, allora vi presento il nuovo ospite che ho il piacere di avere qui, e allora ve la introduco con la sua mini biografia. Nasce a Manduria, Taranto, il 5 giugno del 1977, ha studiato presso l'Accademia di Belle Arti di Lecce, attualmente vive in provincia di Padova, sindacalista per vocazione. È sposata con Gregorio dal 2006 e hanno 3 figli, Achille, Paride e Cassandra. Questo libro, visto che lei è un'autrice, è la sua opera prima ed è una testimonianza di quanto la vita possa essere imprevedibile e severa. Vi presento Giusy Fistetto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Grazie Giusy di essere qui e di parlare del tuo libro. Il tuo libro si chiama Tu, io e il suono delle campane ed è, se posso spiegarlo, ecco, per quanto riguarda la sinossi, ci vuole coraggio per uscire da quell'uragano di sofferenza, ma ci vuole ancora più coraggio nel riviverlo e scrivere tutti i propri pensieri nero su bianco. Una tempesta può sradicare un albero, ma se le sue radici sono bene ancorate al suolo e agli altri alberi, esso non cadrà. Quello che è successo a Giusy, messa davanti a una serie di sfide molto dure che la vita ha voluto per lei, sono una testimonianza forte del livello di resilienza a cui può arrivare una madre, una donna, una persona. Allora, il tuo libro affronta temi molto, molto delicati e, contrariamente a quanto normalmente succede di un autore che racconta, insomma, una propria singola esperienza, nel tuo c'è proprio un periodo caratterizzato da, chiamiamole sfide, chiamiamoli ostacoli, chiamiamole prove, ognuno le può chiamare a volte con imprecazioni anche, e che metterebbero a dura prova la forza di chiunque, insomma, ecco. E tu sei qua a raccontarle. E il libro infatti racconta alcune tappe dolorose e difficili del tuo percorso, cominciando con i problemi affrontati durante il parto gemellare di Paride e Cassandra, che sono i 2 figli più piccoli gemelli. Vuoi raccontarcelo questo momento?
1: Allora sì, vi racconto in breve un periodo che comunque è durato circa 3 anni, quindi non è proprio cortissimo, per carità, il tempo è volato, però è volato in una fase, insomma, molto complicata. Io ho iniziato, diciamo, a stare male durante la gravidanza, però voglio dire, era per la maggior parte delle persone e dei medici con cui mi consultavo abbastanza normale, perché i parti gemellari sono particolarmente diversi e complicati dai parti, diciamo, classici singoli di un solo bambino. E io invece sentivo che c'era qualcosa di diverso, perché comunque ho già un figlio, quindi paragonavo la prima gravidanza alla seconda e sentivo che c'era qualcosa che non era proprio normale, ma lo sentivo anche a livello di sensazione. quindi spesso andavo in ospedale oppure mi rapportavano con il modo in cui mi sono sentita la prima volta e mi facevo delle domande a cui non avevo una risposta. Invece la risposta dei medici era sempre ma è un parto gemellare, è una cosa normale, perché tutto cambia, perché però insomma ho temporeggiato e sono andata avanti tra un po' un pronto soccorso, un accesso di là e un star male di qua, cioè una sorta di periodo vissuto così, però alla fine dei fatti ci siamo resi conto che poi alla fine io avevo ragione, no? E questo l'abbiamo saputo 2 mesi dopo la gravidanza. I bambini sono nati comunque di 36 settimane, e per fortuna dico adesso, perché ormai non c'era più tempo necessario. E lì, dopo che sono nati, dopo 2 mesi di indagini, a cui ovviamente nessuno sapeva darmi una risposta, abbiamo scoperto che io avevo questa malattia sconosciuta, molto strana, che non si verifica quasi mai, sconosciuta anche ai medici, dico, cioè la si legge solo sui libri, sui manuali, diciamo, certo, di studio, perché il fatto che io avessi avuto comunque i bambini con questo tipo di malattia era già una cosa veramente fuori dal comune. E quindi da là ovviamente è iniziato il periodo che poi insomma piano piano descriveremo.
0: Certo. E questo ha comportato che tu almeno in quel momento ti sei vissuta con più angoscia quella che normalmente una mamma vive con liberazione durante il parto e poi vedendo insomma i tuoi figli? Cioè sei riuscita comunque a goderti quel momento o purtroppo quel momento non te lo sei goduta? No, perché no, c'era mille cose che stavano
1: diciamo succedendo. Che io sono una che do molto molta voce alle mie sensazioni, perché come cioè in genere ho sempre ragione quando sento che c'è qualcosa che non va, e io ho sentito che c'era già qualcosa che non va già quando abbiamo programmato diciamo il parto in urgenza da un giorno all'altro, perché loro hanno visto qualcosa che non andava ma a me non hanno spiegato molto. Quindi io già da quel momento non ho potuto vivere l'arrivo dei miei figli come una gioia, ed certo, è un sentimento di rabbia che io ho provato nei confronti della vita e che l'ho conservato per un po'. Ti dico adesso, Fabio, che hanno quasi 11 anni e vorrei tornare indietro per riviverlo come andava vissuto.
0: E beh, diciamo che tutto ciò che poi si impara si utilizza per da quel momento in poi, ecco, quindi probabilmente quello che non ci è data la possibilità di rivivere determinati momenti, ma magari di sfruttare quello che ci è capitato per viverne altri con più consapevolezza, soprattutto goderci i momenti, goderci anche delle cose che per la maggior parte delle persone danno per scontate, e invece nel tuo caso credo che non dai più nulla per scontato e credo che insomma te li sai godere i momenti e sapere quanto preziosi siano, soprattutto quando parliamo del tempo trascorso con i propri figli, insomma, ecco.
1: Il problema è che arrivi a questa consapevolezza non subito, quindi ci devi lavorare parecchio.
0: Certo. Quindi arriviamo che dopo la gravidanza e dopo il parto tu comunque scopri questa malattia. Da lì inizia un calvario o inizia...
1: Allora inizia prima un mese dopo, perché comunque cioè diciamo che il calvario inizia subito, perché mia figlia ovviamente non mi viene data subito ma viene portata in rianimazione a Padova proprio perché aveva subito gli effetti diciamo di questa malattia. Quindi io non ho indagato nel mio stato di salute fino a quando mia figlia non sapevo che fine avrebbe fatto. Poi diciamo che dopo 42 giorni di rianimazione, allora lì ho cominciato a dire adesso devo pensare a capire che cosa mi sta succedendo, e abbiamo iniziato ad indagare. E mia figlia per fortuna oggi sta bene, è stata dura perché comunque ha avuto voglio dire diversi problemi sia dal cuore dal punto di vista polmonare, adesso è una bambina sanissima e quando la guardi non diresti mai, però
0: è vero.
1: Insomma abbiamo iniziato dopo un paio di mesi, e da lì è stata cioè, mi è caduta veramente una tegola in testa.
0: Sì, soprattutto quando tocca i figli. Ma e poi di pari passo però diciamo tu comunque approfondivi quella che invece era la tua malattia.
1: Sì, la mia, sì, dopo quello che abbiamo portato a casa Cassandra, ho iniziato a, cioè, ok, devo capire che cosa succede, perché io stavo sempre peggio e nessuno sapeva darmi una risposta. Facendo le indagini, ovviamente la risposta è arrivata, probabilmente, non dico per caso, però perché ho comunque saputo ascoltare un segnale importante. Io dovevo andare un giorno a recuperarmi delle analisi del sangue che mi erano state prescritte, perché eravamo ancora in una affannosa ricerca di che cosa io potessi avere, ed era il 3 di agosto alle 3 del pomeriggio, quindi c'era mia mamma a casa, perché mia mamma abita giù, ma era venuta lì per darmi una mano.
0: Per giù si intende il sud.
1: Sì, perché io sono nata al sud, come abbiamo detto prima.
0: Certo.
1: E quindi lei, fino a quando non c'era questa situazione poco chiara, ovviamente non è andata via. Quindi ho chiamato l'ospedale chiedendo se le mie analisi, perché io sentivo che quelle analisi mi avrebbero dato una risposta, come infatti è stato, e li ho chiamati, ho detto, ma sono pronte, così, dai, venire a prendere. Ma mia madre mi dice, ma dove devi andare? Sono le 3 del pomeriggio, in pieno agosto, c'è un caldo terribile. Però io sentivo che dovevo andare.
0: Certo.
1: No, ma vai domani. Cioè, ho ascoltato questa voce interiore e mi sono messa in macchina. E forse quella, io lo dico sempre, quella è stata la mia salvezza, perché io appena sono entrata in ospedale ho iniziato a perdere sangue. E sangue in una maniera talmente esagerata, perché ho avuto l'emoglobina a un livello
2: Ballata dei quattro elementi di Luca Lenzi. Ed io sono aria, gelido vento d'inverno che spazza via le brume dalla terra ghiacciata, dolce brezza in primavera che accarezza l'erba tenera sul dorso d'una collina. Turbine impetuoso che fa cantare le cime degli abeti in un bosco di montagna, io sono colei che la mente di un uomo ispira. Ed io sono fuoco, fiamma sinuosa, compagna gentile, dono luce e calore a chi mi nutre, brucio e devasto se perdo il controllo, ma dalle mie ceneri rinasce la vita. Dalla notte dei tempi disperdo le tenebre, miti e leggende presero vita intorno a me, io sono colui che scalda il cuore e le gesta degli uomini. Ed io sono acqua, gelida e limpida scorro in montagna, tra cascate impetuose e prati fioriti, sono fonte sacra, abisso marino, lago turchese in cui si specchia il cielo, sono goccia di rugiada e temporale estivo, non ho forma ma ho mille forme, io sono colei che custodisce i segreti di un uomo. Ed io sono terra, madre generosa, ventre fecondo, da me nasce la vita, sono lava bollente, roccia che frana, gemma e cristallo nascosti in una grotta. Vivo e respiro, nutro e dono ostello, dei miei figli mi prendo cura, io sono colei che permette agli uomini di vivere.

Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Anticipo di mezz'ora la mia trasmissione perché poi alle ore 9 ci sarà la Lili in compagnia del mitico Marino delle Erbe, così soprannominato. Comunque io poi resterò insieme a loro e così porteremo avanti fino alle ore 12 la trasmissione. Bene, peccato per queste, abbiamo beneficiato di giornate molto belle, anche calde per il periodo, e da due giorni a questa parte ci ritroviamo un ritorno autunnale. Infatti arrivando qua la macchina mi faceva 12 gradi, un po' freschino per il periodo. Vabbè, ai microfoni di Radio Gamma 5 Ettore l'Indiano, così mi hanno soprannominato. Bene, cari signori, allora vi auguro di restare sintonizzati sui 94 MHz e di seguirmi per un'ora, un'ora e mezza, e questa mattina avrò delle belle novità, vi porterò a conoscenza di altri popoli dei nativi americani. Nel frattempo leggiamo quello che è fondamentale per la radio, cioè tutte le iniziative. Ecco, una cosa che è molto importante quest'anno, finalmente grazie alla nostra presidente e lo staff dirigenziale, il 5 per 1000. E quest'anno si potrà versare da parte vostra, che non vi costa niente, proprio assolutamente niente, basta che voi date al vostro ragioniere o chi vi fa la denuncia dei redditi questo codice fiscale. Adesso appronteremo anche dei piccoli volantini che vi daremo durante le iniziative della radio, che sarà molto importante, perché immagino che non tutti riusciranno a ricordarsi poi questi numeri, anche se la somma totale fa 50. Allora, il codice fiscale è per versare il 5 per 1000 è lo 01 59 80 90 288. Ecco, naturalmente la radio ringrazia tutti quanti che ci daranno una mano in questo senso. Perché sapete, c'è sempre, a parte le spese che sono grandissime, specialmente le bollette della luce, poi le onde, le frequenze, insomma ci sono veramente tante, non so come la nostra presidente riesca a far quadrare i conti. Ecco, oppure per sostenere la radio, e apro una parentesi qua perché qua ci sono delle persone che sono veramente meravigliose, molte dei quali vengono da me, mi danno dei soldi che dopo io naturalmente verso nelle casse e mi danno: Ettore, questo è per la radio, questo portalo su dei nativi americani. Insomma, veramente ci sono delle persone, non so, vorrei abbracciarle tutte perché a volte mi fanno commuovere. Poi sapete che io sono anche uno di quelli che per piangere ci mette poco. Ecco, oppure per sostenere la radio, sì, c'è anche un numero di conto corrente postale, che io vi dico sempre, no, quando gli speaker leggono queste cose, avete carta e penna magari a portata di mano? Certo non lo posso dire a Filippo che magari sarà guidando il camion, però a chi è a casa, ecco. E allora, il conto corrente postale è il 25 38 64 59, oppure tramite un bonifico della BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego. Lima è un po' lungo, però state attenti: Imola, Torino 20, Empoli 08 327 6242, poi ci sono 7 zeri 22 35 15, oppure si può venire qua, come è già successo, portare il contributo agli incaricati preposti. Naturalmente tutto lo staff della radio vi ringrazia di cuore.
Ecco, poi quest'anno, sapete, dopo i 50 anni Fabio Teorin è riuscito a impostare un bellissimo libro che già anche sabato scorso persone sono venute qua, lo hanno comprato e io li ho omaggiati per fargli un, come si suol dire, una... ho scritto qualcosa, ecco, che poi loro sicuramente lo gradiscono perché sono pensieri in libertà. Radio Gamma 5, frequenze della libertà. E allora si può trovare nelle varie iniziative della radio, oppure nei GAS, conferenze, corsi, eventi, oppure anche lo potete trovare da Paolo Girotto in via Carducci, Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi, Piazza Mercato a Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese, Piazza Largo Corona Italia a Bassano del Grappa, oppure Edicola Sony e Stefania, via Copanico 9 a Piove di Sacco. Poi c'è l'avvocato Rainer Fuhrmilch, che è incarcerato da oltre 2 anni dopo essere stato deportato dal Messico e aver subito un processo a detta di molti iniquo, ha volto a punire le sue attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Il 5 maggio festeggerà il suo 3° compleanno in carcere. Molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni e in quella data verranno consegnate alle autorità competenti le firme raccolte della petizione a favore dell'immediata scarcerazione di Rainer Fuhrmilch. Spero di averlo pronunciato bene. Fuhrmilch. Oppure potete trovare il link per firmare la petizione sul sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita. Ecco, questa è stata una iniziativa che è promossa dal nostro Paolo Rossaro e Alessandro Della Dio. Poi questa deve essere una cosa che naturalmente voglio esserci presente anch'io. Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere, presentano la conferenza La Vitamina C, che potete trovare al GAS, indispensabile per la nostra salute, venerdì 8 maggio alle 20.45 qua in sede radio via Antoniana 66 a Campodartego. È un incontro esclusivo dedicato a una delle molecole più straordinarie e studiate della natura, la vitamina C, che è spesso considerata un semplice supporto per le difese immunitarie stagionali. E io sono uno che mangia tante arance, però mi hanno detto: guarda che un'arancia ne fa una minimissima parte di quello che magari può fare un cucchiaino di vitamina C, ecco. Vabbè, sarò curioso di sentire Paolo Rossaro, che è un esperto di medicina integrata e approcci terapeutici naturali. L'ingresso è a contributo libero e consapevole. Su questo si può chiamare Valentino al 349 77 80 167. Poi, ecco, sempre queste sono le occasioni da non perdere. Sabato 16 maggio 2026, naturalmente, GAS Primavera Resistente in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Alle 13 chi vuol fermarsi si pranza a tutto menù dei nostri spose. Dunque potete trovare delle zuppe, panini, insomma delle cose molto e molto deliziose. Poi ci sarà presente il dottor Mario Paladini con i suoi indumenti tecnologica a infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, dove fanno un succo di mela portentoso, molto buono, presente Silvia perché desidera fare mini test di biorisonanza. Poi ci sarà il nostro Fiorenzo Libero con le sue ricette macrobiotiche. E poi ci sarà comunque sempre il nostro libro e, come sempre, nuove liste dei gas, biobanchetti,
consegna dei prodotti extra lista integratori e poi il libro del dottor Dora, Giù le mani dalla cura, e le nostre magliette di Radio Gamma 5. Ecco, tu fattivi sul canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Poi dunque ci sarà sempre in sede radio il super corso macrobiotica Yin e Yang dal titolo Vive in armonia, buona spesa, buona cucina, questa è la miglior medicina. Dunque ci sarà sempre il nostro Fiorenzo Libero sabato 9 maggio ore 15, sabato 23 maggio ore 15 e infine sabato 30 maggio ore 15. Ecco, chi vuole prenotarsi dal nostro super esperto di macrobiotica Fiorenzo Libero, se volete contattarlo il 349 80 58 854. Poi le vibrazioni del sapere presentano la pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale. Venerdì 22 maggio alle ore 20:45 in sede radio, sempre qua via Antoniana 66 a Campo d'Arsego. Ettore Guarnaccia, questo si chiama come me, Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice di pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. È una serata aperta a chi voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ecco, anche qua ingresso a contributo libero consapevole. Per info Valentino 349 77 80 167. Oh, Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista amico e spirituale. Mi piace questa cosa, amico e spirituale. Pensa a te cosa ha pensato il nostro dottor veterinario Paolo Girotto. Dunque venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale, uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5, che la potete sempre ascoltare al lunedì mattina, oppure il nostro Paolo Girotto veterinario irradiato, lui ha voluto proprio sottolineare questa cosa, veterinario irradiato, cioè via, sciò! E invece è molto bravo il nostro Paolo Girotto, che comunque lo potete ascoltare sempre da mezzogiorno alle 3 al giovedì, conduttore di Radio Roma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? E vali a capire te che sono più intelligenti alcuni animali di alcuni uomini. E questo lo dico anche con un po' di disprezzo verso chi non ama gli animali, perché ho visto fare cose pazzesche. Ecco, e dunque poi questa relazione favorirà, dietro i consigli di questi due grandi esperti, la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra. Ricordatevi che anche gli animali piangono. Non è il titolo di un film, ma è la verità. Sempre qua in sede radio, in via Antoniana 66, Campo d'Arsego. Per info 366 18 16 496. Oh, qua ci sarà, questo poi la sentite anche sulle nostre pubblicità, organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, la nostra cara Mara. Un abbraccio al suo marito Alberto. Tra le magie del bosco di Font, ritorniamo dal regno di folletti, gnomi, fate e anguane. Sapete, sono tutti questi piccoli, no? Piccoli personaggi che
che sono nascosti nel bosco e che poi ci fanno dei piccoli dispetti che noi neppure ci accorgiamo, però loro sono là piccoli piccoli nascosti tra i funghi, le radici degli alberi e i fili di erba, gnomi, folletti, fate e anguane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena, Pedavena. Ore 9:30, partenza e fermata al parcheggio di via Faonte, poi si sale nel bosco. Alle ore 10:30 partirà l'escursione. Ecco, per chi volesse venire, munirsi di scarpe adatte, tipo quei scarponcini per fare le escursioni in montagna, sono gradite. E ci sarà una guida veramente magica, Marco Scappin, che lui conosce a menadito questi posti. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo I Cigni del Sole. Vedremo cosa ci preparerà Leo. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinita e a fuoco acceso. Poi seguirà un altro spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarin, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi. Prenotazioni al nostro caro Luca, che è 329-00-38988. Radio Gamma 5 organizza Venezia amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno tutti in motonave, sbarco a Pellestrina e poi a Lido, guidate dal nostro allume Danilo Leo Lazzarin. Prenoti aperte, pensate un po', da domenica 29 marzo alle ore 10. Chiamare 329-00-38988. Non so se ci sono ancora dei posti, ma è veramente un'escursione molto interessante. Incontri con l'autore, i luoghi della discriminazione, quello che una persona con disabilità non deve sopportare. Incontro con l'autrice Sabrina Francavilla, filosofa e consulente, intervistata da Filippo Visentin, giornalista, pubblicista, collaboratore di superando.it. Lunedì, questa c'è già stata. E allora questa la togliamo. Comunque penso che sia stata una grandissima cosa, perché il Civico 140 fa delle cose e organizza delle cose stupende. Seguite sempre il Civico 140, che è alla volta. Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso.

e si può versare, pensate, cerchiamo di aiutare questo Fabio, poverino. È incredibile, cara. Ma come si fa? Cioè, voglio dire, ma perché gli è stata negata la terza possibilità e deve rivolgersi altrove con quello che tutti noi paghiamo? Ma guarda che è incredibile questa Italia DM, porco Giuda. E dopo spendono miliardi per le armi, miliardi per le armi, e non curiamo non curiamo i nostri, cioè le nostre persone. Ma guarda che mi viene una rabbia incredibile. E allora cerchiamo di aiutarle, questo Fabio Romanato. Magari, sapete, se siamo in tanti, anche 10 euro che a noi non ci pesano, aiutiamo, dai, questo Fabio Romanato a andarsi a fare questo intervento a Malaga. Liban è carta e pena, mi raccomando. Liban è Imola, Torino 94, Y, la Y 08 327 629 6. Poi ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeri, mi raccomando, 7, 80, 15, 15, ecco, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Mi raccomando, aiutiamo. Cucciolo o Cuccioli di Pastore Marmano, 7 Ville Veneto, WhatsApp o mail 371 630 80 91. Questo dispone di cuccioli maremani che sono di una bellezza unica. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici dell'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibili per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi sia fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi 349 408 8260, indirizzo mail ricardo.rossi65210@, ricordate, chiocciola. Poi ecco l'ultima, è ciaobei.org, mi raccomando, cercate nel sito www.ciaobei.org, che qua è tutta una tutto da dire, è una cosa molto molto interessante che ha fatto Radio Gamma 5. Ci avviamo verso la pubblicità delle 8 e intanto voi sentite sottofondo questa bellissima musica celtica, poi cercherò di mettere della musica indiana. Dunque, ho già due messaggi. Buongiorno, sono Andrea. Allora, buongiorno, sono Andrea da Treviso. Domanda: potete mettere gli estremi del 5 per 1000 sullo stato di WhatsApp e su Telegram? Ma guarda, caro Andrea, che dovresti trovarlo su Telegram, il nostro codice fiscale, sai. Poi comunque io te lo ripeto anche, che è il 01 59 80 90 288. Ma vieni in sede radio che ti diamo dei volantini. Poi Andrea Sceriffo, oh, ciao Ettore, buongiorno, buona trasmissione, evviva Andrea Sceriffo!

0: grazie per questo augurio, grazie per buona trasmissione, resteremo insieme un'ora, poi dalle 8 alle 9, poi avrò un illustre che è Marino delle Erbe insieme con la mitica Lilly. Poi Filippo Dandolo cosa mi scrive? Ciao Ettore, come va la gamba? Fatti il bagno di acqua e sale, un saluto da Bagno Cavallo, da Bagna Cavallo sei, mamma mia. Filippo, non so se mi stai ascoltando, ma attento alla strada e comunque grazie. La gamba, sai, la gamba, poi lo dico alle 8. La gamba, ho fatto come mi avevi consigliato, ho fatto anche acqua e sale, per fortuna. Ti dirò che ho un piccolo fastidio adesso, ma quanto male che ho avuto, calma, quanto male a questa gamba, una cosa che non avrei mai detto. Vedi, un banale incidente, un inciampo, cosa mi ha provocato per 15 giorni. Comunque mi raccomando, sabato tutti presenti, perché c'è da mettere giù ancora i paletti. Se Moreno mi sta ascoltando lo invito, poi Michele e tutta la compagnia, dai che finiamo, ne avremo ancora per un mese, perché poi c'è da montare la casetta, sì, una piccola casettina là, insomma a tutti i lavoranti di Radio Gamma 5 vi aspetto sabato alle ore 9, chi può anche prima. Bene.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilly 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
6: Grazie!
7: E ancora grazie!

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
1: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
0: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Bellissima questa musica che vi accompagna questo mercoledì 6 maggio, giornata un po' uggiosa, vero? Peccato, perché maggio è il mese delle rose, il mese della Madonna, il mese della bontà infinita. Bene. Allora, vediamo questo messaggio che è interessante. Ah, Faustino da Cavardare. Ciao Ettore, non pensavo che iniziassi presto, così prima delle 8 sei proprio il numero uno. Siamo tardi. Numero uno qua. Mi piace quando fai la pubblicità della radio, è troppo simpatico. Faustino da Cavardare. Grazie Faustino. Grazie. Sai, via la fare per non rendere la noiosa, no? Perché poi, no, noiosa nel senso che per noi è molto importante, perché sono soldini che poi entrano in radio, che ci serve. Guardate che paghiamo migliaia di euro di corrente, migliaia, e io non so proprio come si riesca a far quadrare i conti qua, mamma mia. Va bene, dai, non pensiamo, guarda, abbiamo qua il nostro 883 che mi porta il tè. È un grande, grazie. Perché c'era il problema, non veniva giù il bastoncino per smisciare, posso usare questo termine, smisciare il tè, no? Ecco, perché abbiamo la macchinetta qua, ogni tanto qualche caffettino, qualcosa, ci facciamo compagnia. Stamattina vi voglio portare a conoscenza di una tribù dei Kiowa, non so se ne avete mai sentito parlare. Sapete, queste sono cose, insomma, ci sono molti appassionati dei nativi americani, così sento, ma anch'io da piccolino seguivo, mi piaceva, sono sempre stato dalla parte dei più deboli, sai, sono tutte cose così molto ricorrenti che la gente mi fa presente quanto mi trovo, e a me mi fa un piacere immenso, veramente. E per questo, fra le 500 e passa tribù che esistevano negli Stati Uniti, che adesso sono ridotte a poco di 200, c'erano anche i Kiowa, molto particolari, perché avevano un sistema di pettinatura molto, si legavano i capelli in alto. Poi dovete sapere che la lingua degli Kiowa appartiene alla famiglia dei Tano-Han. Adesso però questi sono tutti termini un po' difficili, no, ma cercate di capire, perché come altri popoli usavano certe lingue, anche i nativi avevano questi idiomi, no, dei popoli, erano i dei pueblo del sud-ovest degli Stati Uniti. E che poi questo è stato un elemento che ha portato molti studiosi a collegare tutte queste origini dell'attuale New Mexico. Poi chi studiava questi idiomi cercava di collegare, no, questi sistemi di parlata al New Mexico, collegato poi con il Messico, praticamente gli Aztechi e quei popoli là. Ecco, e allora, secondo alcune ricostruzioni etnostoriche, l'inizio della lunga immigrazione dei Kiowa, pensate, potrebbe collocarsi tra il secondo e il quarto secolo dopo Cristo. Pensate un po' quanto prima dell'arrivo di Cristoforo Colombo esistevano questi popoli. E dalle terre aride del sud-ovest, gruppi proto-Kiowa, pensate, come i proto-veneti, vi faccio questo collegamento, si sarebbero mossi verso le aree orientali del Colorado, dove entrarono in contatto poi con molte altre popolazioni agricole o seminomadi.
sebbene tuttora sia stato studiato questa storia, no? Perché, questi ricercatori avevano ipotizzato rapporti indiretti della tribù con la cosiddetta cultura di Fremont, che si è sviluppata tra l'Utah e altri stati limitrofi. Più consolidata invece è la tradizione che li vede successivamente spostarsi verso il nord, dove vado io, fino alle zone del fiume Yellowstone nel Montana occidentale. Pensate, dal New Mexico andare al Montana se qualcosa come 4.000 chilometri, dove avrebbero poi soggiornato per secoli. E nella memoria orale dei Kiowa, la regione dei Black Hills, che poi già ci spostiamo verso est, è considerata sacra anche da altre nazioni native, che occupa un posto centrale. Quindi i Kiowa ricordano un episodio mitico della perdita del Time. E cos'è il Time? È un sacro oggetto rituale legato alla danza del sole. Pensate, l'acquisizione del cavallo poi ha introdotto, come sapete, chi ha portato il cavallo in America sono stati gli spagnoli, che si è diffuso rapidamente nel continente tra il XVII e il XVIII secolo, la vera epopea del West, che trasformò proprio radicalmente la società dei Kiowa. Da popolo mobile ma ancora legato al trasporto con cani e travoi, essi divennero una delle più efficienti nazioni equestri delle pianure. Pensate, si erano così abituati, no, a favorire con l'introduzione del cavallo a tutte queste pratiche equestri. E poi naturalmente il cavallo rivoluzionò la caccia al bisonte, la guerra, il commercio e il prestigio sociale. Come presso molte altre tribù delle praterie, il numero di cavalli posseduti divenne indice di ricchezza e influenza per ogni guerriero. Vi ricordate, voi moglie mi porti 5 cavalli, è un esempio anche stupido, però so che facevano così. E poi eccoci qua, spinti dalla pressione belligerante dei Lakota Sioux, giunti da Oriente e attratti dalle immense mandrie di bisonti, i Kiowa allora migrarono a sud verso il Texas e l'Oklahoma intorno alla metà del XVIII secolo. E qui entrarono in una fase storica stringendo un'alleanza stabile con i Comanche, gli Apache delle pianure, spesso detti Kiowa Apache o Plains Apache. Questa potente coalizione dominò per decenni l'area compresa tra il Kansas e il Rio Grande. E nel corso del XVIII e del XIX secolo le spedizioni di guerra dei Kiowa e Comanche colpirono duramente non solo gli insediamenti anglo-americani e messicani di frontiera, ma penetrarono profondamente nel Messico settentrionale e centrale, raggiungendo talvolta lo stato del Querétaro. Queste incursioni avevano finalità multiple: approvvigionamento di cavalli, bottino, prigionieri e prestigio guerriero. Ma i domi, sapete, i Kiowa, questi avevano i capelli rizzati verso il cielo. La società Kiowa era organizzata in bande autonome, uniti da lingue, riti e interessi comuni. I capi civili guidavano per consenso, mentre i capi di guerra acquisivano autorità attraverso il valore personale. Importanti erano le società guerriere, associazioni maschili, funzioni militari, cerimoniali e disciplinari. Tra queste, una delle più celebri fu quella dei Coitskenko, composta da guerrieri distinti per coraggio eccezionale.
e non erano mica cose da poco, sapete, quello che facevano in quell'area, muniti di arco e frecce, no? Dal punto di vista culturale, i Kiowa svilupparono una tradizionale e raffinata tradizione artistica, celebre è la cosiddetta Ledger Art, nata nel XIX secolo, quando guerrieri e artisti iniziarono a disegnare segni di battaglia, caccia e vita quotidiana su registri contabili, quaderni e fogli forniti dai bianchi. Questi disegni rappresentano oggi una fonte storica di enorme valore. Ancora più antica era la tradizione dei calendari pittografici invernali, dei quali ogni anno veniva ricordato con un'immagine simbolica. E adesso qua apro una parentesi, perché quando sono stato su a gennaio, io ho preso dei quadri, ho comprato dei quadri da un anziano là nella riserva di Pine Ridge e purtroppo me li sono dimenticati là, va bene, ma adesso a giugno vado a recuperarli. E se vedete che bellissimi quadri faceva questo pittore, che era come quanto vi ho appena fatto presente. Poi magari, se qualcuno di voi volesse comprarli questi quadri, quando ritornerò a luglio, potete anche prenderli e vedrete che gentilezza che ha questo pittore anziano nel disegnare scene di battaglia, di guerre, oppure queste pianure sconfinate del South Dakota. La religione Kayo attribuiva grande importanza al Tai Mi e alla danza del sole, cerimonia estiva condivisa in forme diverse da molte nazioni delle grandi pianure. Essa rafforzava l'identità collettiva, sanciva alleanze e rinnovava il rapporto per il mondo spirituale, che questa è la più bellissima cosa, rinnovare il rapporto con il mondo spirituale. Quanto noi ne abbiamo bisogno adesso di questa cosa, quanto che poi ci dimentichiamo e usiamo il cellulare, no, come simbolo di appartenenza, no, il cellulare sempre in mano, madonna, perfino fanno i pagamenti col cellulare, mamma mia. Anche il bisonte aveva valore non solo economico, ma cosmologico. Forniva cibo, vestiario, tinseli, tende, rappresentava il fondamento materiale dell'esistenza di molti aspetti della vita spirituale. Il declino della potenza Kiowa iniziò nella seconda metà del XIX secolo. Epidemie di vaiolo, colera e influenza ridussero drasticamente la popolazione. Contemporaneamente la distruzione sistematica delle mandrie di bisonti da parte dei grandi cacciatori bianchi minò la base economica delle nazioni e delle pianure. I leader come Satanka, Satanta e Big Tree opposero una dura resistenza agli Stati Uniti fino alla metà degli anni 70. Pensate un po', anni 70. E mi piace questo.

Belle, vero? Sono tutte per voi queste musiche. Chi è al lavoro, chi sta guidando, chi è a casa. E poi ascoltate me, questo inutile uomo. Nel giugno del 1874 una vasta coalizione, cioè un insieme di popoli, la coalizione guerriera dei Kiowa, Comanche, Kiowa, Apache, Cheyenne, Arapaho meridionali, guidata spiritualmente dal profeta Comanche Isa Tai. Io adesso vi sto leggendo tutti questi nomi che poi sicuramente voi dimenticherete, però è frutto, no, di queste storie che hanno reso celebri questi popoli, no, che noi tanto amiamo per la loro sofferenza e anche per la loro grande saggezza e spiritualità. E militarmente dal capo Qua Hadi, era Quanah Park, questo sì l'avrete sentito, attaccò il piccolo emporio fortificato di Adobe Walls, un insediamento di cacciatori e commercianti sorto sulle rovine di un precedente avamposto commerciale. C'è stato anche un film su questa cosa. L'assalto, sferrato alle prime luci del 27 giugno, vide convergere probabilmente diverse centinaia di guerrieri, una forza che, almeno in apparenza, avrebbe potuto facilmente travolgere l'esigua guarnigione del posto. I difensori, tuttavia, sebbene pochi di numero, disponevano di armi moderne, ecco qua, a lunghissima gittata, e godevano poi della protezione delle strutture fortificate. I ripetuti attacchi a cavallo vennero così respinti al prezzo di grave perdite per gli assalitori. Rimase celebre il colpo esploso dal cacciatore Billy Dixon, che abbatté un guerriero a distanza straordinaria, contribuendo in modo decisivo a scoraggiare nuovi assalti, perché sapete, questi guerrieri, no, si buttavano all'avancarica ma senza pensare che dentro il fortino ci potesse essere persone con armi micidiali, e loro magari previsti avevano a disposizione vecchi archibugi e questi avevano Winchester a ripetizione, capite che dovevano soccombere. Il governo degli Stati Uniti sfruttò immediatamente l'episodio come pretesto per una vasta campagna militare, pensate un po', no? Nota come la Red River War, la guerra del fiume rosso, una serie coordinata di operazioni condotte dall'esercito in Texas, Oklahoma e Nuovo Messico per piegare definitivamente le tribù delle pianure meridionali. Colonne mobili penetrarono nei canyon e negli ultimi rifugi naturali del Llano Estacado, distruggendo villaggi, provviste, tende e soprattutto catturando o abbattendo migliaia di cavalli, risorsa essenziale per la guerra e la vita nomade. Pensate un po' che coraggiosi che erano i Washiku, gli uomini bianchi, no? Cosa facciamo? Li uccidiamo tutti i cavalli, li appiediamo, li affamiamo, uccidiamo a più non posso, e questo era indice poi di medaglioni davanti, no, davanti, che si copriva magari i colonnelli, i generali per queste azioni, no? Uno degli episodi decisivi avvenne nel Palo Duro Canyon, dove le truppe del colonnello, come vi dicevo, Ronald McCain, sorpresero un grande accampamento indiano, però molti abitanti riuscirono a fuggire, ma l'esercito distrusse scorte alimentari e catturò oltre un migliaio di cavalli, gran parte dei
dei quali vennero poi abbattuti per impedirne il recupero. Qualche colpo compromise gravemente la capacità di resistenza dei Kiowa e Comanche. Con l'inverno del 1874 e 75, senza viveri sufficienti, senza cavalli e coi bisonti quasi scomparsi, molte bande iniziarono ad arrendersi. E cosa dovevano fare se no? I Kiowa deposero progressivamente le armi, seguiti dai Comanche e altri alleati. La resa segnò la fine politica e militare delle ultime nazioni libere, ripeto, libere, delle pianure meridionali. E tutti quei pochi superstiti furono concentrati nella riserva presso Fort Sill, dove vennero sottoposti al controllo militare e a nuove imposizioni federali. La vita nomade basata sulla caccia al bisonte lasciò così il posto alla dipendenza dalle razioni governative, all'agricoltura e negli anni successivi ai programmi di assimilazione culturale, cioè la fine. Pensate, assimilazione culturale, quando loro erano popoli liberi. E nel XX secolo, nonostante la perdita delle terre ancestrali e le politiche di assimilazione forzata esercita nelle boarding school, i Kiowa riuscivano a conservare una forte identità tribale attraverso le tradizioni cerimoniali, la musica, le danze e le arti visive. Per fortuna, dico io, che hanno mantenuto queste loro identità culturali, no? Oggi il Kiowa Tribù conta circa 12.000 iscritti. La lingua originaria è gravemente minacciata, con pochissimi parlanti fluenti, ma sono in corso programmi di rivitalizzazione linguistica, corsi comunitari e archivi digitali. Per fortuna, la storia dei Kiowa, da antichi migranti del sud-ovest, protagonisti delle pianure, resta una delle vicende più significative dell'etnografia nordamericana. Bellissima questa storia. Bellissima, bellissima e bellissima.

Bene, dai, adesso cosa? Faustino mi scrive: Ettore, se maggio è il mese della bontà, allora è proprio il tuo mese, grazie. Comunque potresti organizzare una piccola mostra di quadri in sede radio con possibilità di acquisto per chi vuole, così si fa una donazione ai nativi alla radio. Grande Faustino, grande. Dai, ci penserò quando tornerò. Io partirò il 9 giugno, sai, e poi tornerò verso la fine, insomma. Mamma mia, dico che non vedo proprio l'ora di farmi appendere. Va bene, adesso vi porterò a conoscenza di questo che è la Vision Quest. Tenete parole questa parola, poi vi dirò che ha il significato Vision Quest. Magari ci saranno persone che l'avranno anche fatta o che cercheranno di farla. Una cosa che voglio consigliare, perché ho sentito delle persone che andranno a fare la Vision Quest in un posto, non faccio pubblicità, non dico niente, però care belle persone, cercate di non pagare o appena appena un piccolo contributo, sapete, un piccolo contributo consapevole, perché non si pagano. Quando si fanno queste cerimonie sacre non si deve pagare, ma un piccolo contributo, magari per lo spazio, oppure se si accende il fuoco, per la legna, queste cose, ma non pagate, vi supplico, non pagate. Bene, la Vision Quest non è e non era una prova di forza, era un momento di verità. Si andava da soli nella natura, senza distrazioni, senza rumori, senza appoggi, non per dimostrare qualcosa agli altri, ma per ascoltare davvero il silenzio, la paura, se stessi. E a volte in quel vuoto arriva una visione. Ecco chiarito cos'è la Vision Quest, è la ricerca della visione. Non sempre chiara, ma sempre significativa, non era una risposta pronta, era una direzione. Oggi siamo sempre connessi, ma raramente in ascolto. Forse è per questo che questi riti parlano ancora così forte. C'è qualcosa che deve essere detto. Non tutti coloro che portano la pipa sacra, versano l'acqua nella loggia, guidano i canti al tamburo, portano un bastone o si autoproclamano capo, guaritore o guida spirituale, stanno percorrendo la retta via. Ecco, sto parlando per chi andrà, che gli capiterà di andare. Seguite, cercate di connettervi con la pipa sacra, che è molto importante. Sarete guidati dai canti, al suono del tamburo, ma non credete a chi si autoproclama capo, guaritore o guida spirituale. Non è questa la Vision Quest. Alcuni sono stati chiamati da una visione, altri da un sogno, altri svolgono questo lavoro perché il creatore ha affidato loro un dovere e amano il prossimo, ma altri usano le cerimonie per il potere, ascoltatemi, per denaro, per controllo, per sesso. Guardate che è vero. E questo ha causato danni. Abbiamo visto leader abusare delle donne, abusare dei bambini, sfruttare le persone economicamente. Vedete quello che vi avevo detto? Usare la paura per controllare con chi le persone possono pregare, dove possono andare e a quali circoli possono partecipare. Alcuni passano da una cerimonia all'altra inseguendo partner, alimentando l'ego
ripeto, alimentando l'ego invece del cuore o dello spirito, della voglia, della bontà che hanno dentro di loro. Alcune trasformano le cose sacre in regni personali. Questo non è la via antica, avete capito? Gli antichi insegnavano, ascoltate questa parola potente, magica, gli antichi insegnavano l'umiltà, il servizio, la disciplina, l'autocontrollo. Un vero leader non raduna seguaci attorno a sé, aiuta le persone a camminare verso il Creatore. Il Creatore può essere qualsiasi tipo, sapete? Io non faccio distinzioni di sorta. Può essere Dio, Gesù, Buddha, Allah, può essere il Grande Spirito. Ma avete capito? Ma questo è un leader, avete capito? Vi porta a seguire questa magnificenza, ma mai crea seguaci intorno a sé, perché il seguace sei tu, è il tuo cuore. Una persona con vero ruolo cerimoniale non usa l'altare, il tamburo, la loggia o la danza come luoghi per soddisfare la sua sete di potere. I ruoli sacri non pongono una persona al di sopra del popolo. Possono porre una persona ad una maggiore responsabilità nei confronti del popolo. Quando si verificano abusi e noi restiamo in silenzio, la malattia si aggrava, avete capito? Cioè non è che ti aiuta a cambiare dentro di te, essere più saggio, più buono, più consapevole, più umile. No, ci sono molti che poi creano degli abusi nei tuoi confronti. Quindi questa cosa deve essere detta chiaramente. Infatti noi, quando iniziamo la cerimonia della danza del sole, il nostro capodanza, il nostro uomo di medicina fa questi meeting di preparazione, no? a questa potenza che è la danza del sole, e lui ti abbassa tutte le tue tutto il tuo ego deve sparire. Tu devi camminare al di sopra dell'erba con la tua umiltà. E fate vostre queste parole, sapete, perché finché sono qua che vi posso parlare così, senza a ragion dovuta e senza chiedere niente. Ecco, non dobbiamo accettare i leader che abusano del loro potere. Non dobbiamo sederci in circoli dominanti dalla paura. Non dobbiamo sostenere lo sfruttamento finanziario. Non dobbiamo giustificare la cattiva condotta sessuale solo perché qualcuno ha un titolo. Avete capito? Non dobbiamo seguire coloro che abusano delle cose sacre. Mettiamo in discussione che coloro che cercano il controllo. Osserviamo come un leader tratta i vulnerabili. Osserviamo come gestisce il denaro. Osserviamo come si comporta quando nessuno lo loda. I titoli, sentite bene, non rendono una persona santa, lo fa la condotta. Avete capito, cari signori o signore che andrete o farete la vision quest di fronte a qualcuno? Ricordatevi di queste parole: umiltà. E quando coloro che ricoprono posizioni di responsabilità abusano di quella fiducia, dovrebbero essere ritenuti responsabili e non protetti, perché coloro che abusano delle vie sacre non solo danneggiano le persone, ma si fanno sì che tutti i veri leader spirituali portino l'ombra in quel danno. State molto attenti. Avete capito? Ascoltate piuttosto il vostro cuore. Non, cioè,
Sì, seguite magari gli insegnamenti, ma state attenti a quello che vi ho detto, soprattutto come gestisce il vostro denaro. È tempo che il popolo si svegli per proteggere le cerimonie, per proteggere i bambini, per proteggere le donne e per proteggere il sacro. La soluzione non è abbandonare il fuoco, la soluzione è mantenere il fuoco puro. Esistono ancora buoni capi, buoni maestri di campo, buoni capi di loggia, buoni guaritori, buoni umili servitori del Creatore? Sì, esistono. Allora schieratevi con loro. Le vie sacre appartengono al popolo e al Creatore e a non a coloro che ne abusano. Avete capito? Non coloro che ne abusano. Signore, belle queste parole.

il massacro di Swamp Cedars e gli alberi ricordano. Swamp Cedars sembra un nome così strano, innocuo, no? Quasi botanico, si può dire, no? Che era una macrie di ginepri nel deserto del Nevada. Che il suo nome era Bacan Shawambe, sì, è un nome molto strano, magari, perché capisco che magari molti di voi magari non riescono a comprendere, no? Per i Niuv, Shoshone e Goshut era un luogo sacro, acqua, cerimonie, preghiera, guarigione e comunità. E poi, sapete, arrivarono gli uomini armati nel 1863. Non trovarono un esercito, non trovarono guerrieri schierati, trovavano famiglie riunite in un luogo spirituale. Anziani, donne e bambini, persone che erano lì per pregare, non per combattere. È come se un parco, no, porta, non so, 1000 persone in una radura e il parco gli parla, gli spiega la religione, naturalmente. E cosa è successo? E tutte queste persone le massacrarono. Sentite questa parola, massacro, come riempie la bocca, no? Anziani, donne e bambini. Sono stata a Swamp Cedars e la cosa che colpisce non solo il silenzio, è il modo in cui quel silenzio sembra rifiutarsi di assolvere qualcuno. Perché questa è la verità più sporca della colonizzazione. Non bastava rubare la terra, no, bisognava colpire anche i luoghi dove il popolo ricordava chi era. Cambiare i nomi, coprire il sangue, trasformare un luogo sacro in una nota geografia. Ma certi luoghi non si lasciano addomesticare. A Bashanwabe gli alberi sono ancora lì. Per molti discendenti non solo paesaggio, sono memoria viva, presenza degli antenati, testimonianza. L'America ha sepolto molti massacri sotto parole tranquille. Swamp Cedars è una di quelle parole. Wakan Shambe è il nome che resta e gli alberi ricordano. Avete capito? Ricordatevi, perché magari voi non ne avrete mai sentito parlare di questo massacro, ma esiste anche questo. Mamma mia. Signore, allora, ci stiamo avvicinando alle 9, manca un quarto d'ora. Gli Apache è il popolo che non si era mai fermato. Non era un popolo fermo, non aveva città permanenti, non avevano confini rigidi. Si muovevano tra deserti, montagne, territori duri. Gli Apache non vivevano la terra, la attraversavano, veloci, adattabili, imprevedibili. Per questo erano difficili da controllare, per questo erano temuti, ma ridurli a guerrieri è uno degli errori più grandi, perché prima di tutto erano sopravvissuti, vivevano in ambienti estremi. Conoscevano ogni risorsa, ogni acqua nascosta, ogni percorso invisibile, e non dominavano il territorio, lo capivano. Guardate che belle che sono queste cose. E quando arrivò l'espansione americana, non si adattarono facilmente, resistettero per anni, conoscendo il terreno meglio di chiunque altro, muovendosi dove gli altri non potevano. E figure
Oh, caro, è venuto a trovarmi Mariano, grande uomo questo, sapete. Good morning, Lily, ti aspetto. Adesso stanno arrivando chi poi mi sostituirà in queste ore, insomma, ma poi io mi fermerò insieme con loro, così qualcosina sempre vi porterò, ma a parte vi passo energia comunque a tutti voi, che però vi vedo poco presenti stamattina con messaggi, è una mattinata un po' così, già brutta per se stessa, voi avete poca voglia, non importa, dai, io sono qua per voi. Allora, figure come Geromi non sono simboli di ribellione casuale, sono il risultato di una pressione continua, di un popolo spinto sempre più lontano, ma perché non si è mai fermato davvero. Alla fine anche gli Apache furono costretti a vivere nelle riserve, ma la loro identità, questo è il bello, no? La loro identità non è rimasta lì, perché gli Apache non sono definiti da un luogo, sono definiti da un modo di essere resiliente, adattabile e presente, come noi veneti siamo particolari, vero? Noi veneti siamo particolari, abbiamo qualcosa che gli altri non hanno, e adesso non lo dico per presunzione, no, perché anche parlare il veneto e la nostra lingua è molto importante, anche se io vi sto parlando magari mezzo e mezzo, perché non solo, magari solo veneti che ascoltano questa trasmissione. Ecco che Andrea Sceriffo mi scrive: io sto scaricando a Mortara, Pavia, e sono su e giù dal camion. grande Sceriffo. Buongiorno Ettore, mi chiedo come si possa anche solo aver fatto film esaltando questa vergogna dell'uomo bianco. Grazie a te che ci porti conoscenza più profonda della sofferenza causata ai nostri fratelli. Buonissima giornata a te e a tutti gli ascoltatori. È vero, cara. È un popolo che ha sofferto. Buongiorno, Salici Piacenti, dice solo. Stamattina un abbraccio, grazie. Da Cesco Vincenza. Andrea, ti ascolto a tratti, a me non importa. È importante che sei qua. Flaminia. Buongiorno Ed, ti ascolto con piacere sentire quello che dici, grazie. Si va alla ricerca di cose, di così tante cose, ma in realtà l'unica cosa per cui noi tutti abbiamo è trovare. Esatto, tutti abbiamo bisogno di trovare un po' di serenità, cara Flaminia, e ce n'è bisogno, e ce n'è tanto bisogno, sai. Io spero che la gente capisca, troppo bello ascoltarti, piove di sacco. Grazie Emili. Sono questi i messaggi che mi danno forza, hai capito? Questi sono i messaggi che mi fanno andare avanti e parlarvi di questi popoli che hanno sofferto, che stanno tuttora soffrendo, sapete? Ah, mamma mia. Ecco, dunque, diciamo resiliente, adattabile e presente, e forse proprio per questo che li rende così attuali in un mondo che cambia continuamente, ma sopravvive chi è più forte, sopravvive chi sa muoversi. Se hai sempre visto gli Apache come figure del West, forse è il momento di vederli per ciò che sono stati davvero, non leggenda ma strategia vivente. Un like, un commento, una condivisione, e non sono un grande gesto, ecco. Sono un modo di riconoscere, ma esistono forme di forza che non fanno rumore, ma resistono.

Va bene, grazie. Stiamo, manca poco, 5 minuti. Ah, che peccato. Va bene, ma dai, ma poi sarò qui con voi, non importa, dai. Avevo, sì, sapete, un'ora non è tanto, però dopo magari la settimana prossima sarò qui con voi per 2 ore, dai, portate pazienza, ma è così bello stare qua a parlare con tutti voi, vedere i vostri messaggi di incoraggiamento, di forza, che io cercherò, insomma, di portarvi un po' di questa cultura. Grazie Ettore per la tua musica rilassante in questa giornata piovosa. E sì, veramente non, per maggio non è tanto bello, è vero che però abbiamo avuto delle giornate stupende anche al di sopra del dovuto, forse un po' di pioggia ci fa anche bene, ma io dico sempre che piova tanto di notte ma durante il giorno sole, perché io sono per il sole, un danzatore del sole per il sole. Bene, che il grande spirito vi benedica tutti quanti, veramente, con tutto il cuore, con tutto l'amore, che voi possiate, insomma, passare questa settimana mai nella cattiveria. Cercate anche con i vostri cari di essere buoni, comprensivi, questo è molto importante. Ah, lunedì ho fatto era la mia prima esperienza, ho fatto un video YouTube con Michela, non so se mi starà ascoltando, la ringrazio, perché era la prima volta che mi affacciavo a questa esperienza. Non so quando Michela lo metterà su YouTube, ma è come una mia intervista, ecco, che ho fatto, e se andrete alla ricerca forse la trovate. Ma pensate che quello che è straordinario, che un signore, ciao Marino, che un signore mi ha detto: Ettore, ma sai che ho trovato diverse tue trasmissioni su YouTube quando andavi i primi anni del 2000, cioè più di 20 anni fa. Ho sentito delle tue trasmissioni in YouTube su che venivi qua a fare delle interviste a Radio Gamma 5, ancora quando Radio Gamma 5 era a Cadone. È bellissima questa cosa. E infatti l'ho ringraziato, perché adesso andrò alla ricerca. Ma allora io parlavo del mondo celtico, parlavo delle mie passioni sul mondo degli uccelli, insomma, è così. Bene, Massimo mi scrive ancora: Ettore, sei forte, grande saggezza. Grazie Massimo, grazie. Ma vorrò anche conoscerti, vieni il 16 a Gas, che così magari possiamo fare. Ecco una cosa, il giorno 16 farò un banchetto dove avrò dei quadretti con la foto della nostra carissima Mara, con la poesia che gli ho dedicato, e chi magari vorrà, ecco, avere un ricordo di Mara con la foto e con la poesia, sarà qua in vendita al Gas, ma una cifra simbolica, sapete, sarà qua al Gas il giorno 16, sabato 16. Va bene, un caro saluto a tutti, un abbraccio a tutti, ma comunque io resterò per voi.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
5: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
12: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
13: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
13: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
14: 5 per 1000!
15: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
13: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
14: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
13: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
16: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
17: Sabato 16 maggio alle 17, il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
18: Hai
12: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
18: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, tutto bene? Oggi mercoledì 6 maggio, siamo già il 6 maggio, anche se la giornata sembra più di marzo che di maggio, però dai, un po' di pioggia non farebbe male. Buongiorno a tutti, ho interrotto purtroppo Franco Battiato perché ho fatto un errore nel muovermi con le registrazioni. Comunque spero di trovarvi tutti in salute. Stamattina con me fino a mezzogiorno c'è il nostro Marino, che poi darò la parola a lui ovviamente. Intanto volevo leggere le iniziative della radio, ma ancora prima di leggere le iniziative della radio volevo partire con un'altra canzone, visto che quella che avevo messo prima si è interrotta. Allora, a tra poco.
1: Palla dentro, primo palo, una mischia, può andare il capitano, carica il destro, il tiro, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, g

0: Ebbene, torniamo in diretta un attimo. Mi è arrivato un messaggio dalla Titti che mi dice: Lilli cara, buona giornata, è mancato il Becca, che mi aveva già detto Marino, che aveva sentito. Marino, a te la parola. Becca
1: Buongiorno a
0: Rossi,
1: tutti.
0: a proposito di Inter,
1: Ah
0: appunto.
1: sì, scendendo, venendo giù in macchina ho sentito la notizia della morte di Beccalossi, 69 anni, ed era un po' un idolo dei nostri anni
0: Eh beh,
1: migliori.
0: certamente sì, e sempre, beh, parte sempre anche adesso una grande interesse, vogliamo, e
1: Sì.
0: comunque, visto che ha vinto il campionato, e comunque la canzone dell'Inter, allora la dedichiamo a Becalossi, e poi la dedico anche alla mia amica Vittoria di Como, grande interista, e sia tifosa dell'Inter che del Como, adesso lei è un po'. Va bene, comunque, ecco, ciao Vittoria. E dopo, visto che è mancato anche un altro grande sportivo qualche giorno fa, ricordiamo Alex Zanardi, come l'hanno ricordato tutti, ecco, che è stato anche lui un grande campione. Ecco, e torniamo alle nostre cose. Adesso è rientrato anche il nostro Ettore. Vi leggo le iniziative. Tu le hai lette, Ettore?
2: Sì,
0: Benissimo, allora le leggo io.
2: sono è mezz'ora.
0: Ah, mezz'ora, allora aspetto perché ho
1: Sì.
0: una cosina da fare di là, mi allontano un attimo e lascio il microfono al nostro Ettore. E poi aspetta Beppi 300 che mi dice, messaggio, mi scrive.
1: Ettore ha già preparato
0: A posto.
1: l'enciclopedia per interrogarmi, però io vorrei iniziare parlando, se per... Ecco, adesso Lilli se ne va e io continuo
0: Un attimo
1: comunque.
0: di là, devo prendere.
3: Bene, bene, dai, diamo inizio a questa trasmissione con il nostro Marino, l'ho battezzato Marino delle Erbe.
0: Chiamiamo Marino delle
3: Ah, ecco, allora pensavo di essere io. Cosa vedo qua? Noi siamo l'Inter. Eh sì, la Lili ci ha preparato il nero azzurro. Va bene, brava Inter che quest'anno se l'ha veramente meritato lo scudetto. E poi infatti io prima non ho accennato perché avevo un'ora solo per ricordare proprio Zanardi, che poi è anche un mio paesano. Purtroppo è stata una grande perdita. Me ne dispiace veramente tanto, tanto questo grande campione. Bene, Marino.
1: Io stavo dicendo che a parte l'enciclopedia vorrei dire un po' così la mia concentrazione sui raccolti che ho già fatto, che sono stati di alta qualità. E quel periodo di siccità è stato proficuo per raccogliere le erbe del periodo. E poi varie semine che benedetta la pioggia che mi è arrivata in soccorso, mi ha dato un po' di riposo perché non mi fermavo più nel raccogliere erbe e ci voleva l'acqua per far germogliare i semi e per permettermi il trapianto di alcune specie di erbe che coltivo che necessitano di un terreno nuovo. E certamente non erano le condizioni migliori per poter effettuare i trapianti. Nei trapianti è importantissima, anzi è indispensabile, l'acqua e il terreno bagnato. Poi sto cercando incessantemente di individuare alcune erbe, ma non le trovo, che sono erbe che sono importanti per certi disturbi che abbiamo e che sono frequenti, emicranie e via dicendo, però non riesco a trovarle. Negli erbari che avevo acquistato ancora nel lontano 1980, una di queste erbe viene data per scomparsa nella pianura padana e la scomparsa nella pianura padana la causa non è altro che i grandi macchinari aver tolto tutte le zone umide per poter passare siepi e zone umide per poter entrare con grandi macchinari a fare monoculture che non favoriscono certo la salute del terreno e fanno scomparire le erbe migliori, per alcune erbe, ho detto migliori, ma alcune erbe che sono molto ma molto utili per l'equilibrio del nostro benessere psicofisico. Continuerò a cercarle, una di queste erbe è data ancora, si può ancora trovare, perché la sua altitudine non è soltanto la pianura, ma va da 0 a 2000 metri sul livello del mare. Continuo a frequentare acquitrini, zone umide, fanghiglie, corsi d'acqua per poter ricercare queste erbe, questa erbetta che vorrei tanto averla. E prima o poi succederà che la trovo. Ecco, volevo iniziare con questo mio lavoro, e poi che è un po' la base di tutto ciò che faccio: trovare piante superstiti, raccoglierne i semi oppure delle radici, dei germogli, per poterle riprodurre e fare in modo di avere una continuità. Perché poi trovare un posto di raccolta per un raccoglitore di erbe, per uno insomma come me che ha vissuto raccogliendo erbe, era già un terno al lotto nel passato, sta diventando sempre più difficile. Ecco Ettore, volevo iniziare questa trasmissione con la difficoltà che incontra uno che si mette a raccogliere erbe.
3: Infatti pensa, caro Marino, domenica ero in provincia di Modena, più diciamo da Modena per andare verso Bologna, in una località si chiama Ronchi di Crevalcore. Ero andato perché sai che a me le rievocazioni storiche di qualsiasi tipo mi attraggono, no? E c'era una rievocazione medievale dal 1300 al 1400, vabbè, perché questa è un'introduzione. Ma poi mi hanno accompagnato in un posto che, un posto così io me lo ricordavo negli anni 70-60 qua da noi. Tu prima hai accennato degli acquitrini. Insomma, questo posto era meraviglioso, perché al di là delle erbe, insomma, che si sicuramente ci sono, ma io non le conosco tutte, ma poi c'era il laghetto, c'erano un sacco di animali acquatici, un sacco di tartarughe, ho visto perfino la biscia d'acqua, che era tantissimo che non la vedevo, un'infinità di uccelli che cantavano, che qua sono quasi tutti spariti e non si capisce come mai, a parte le gazze, i cornacchi e le ghiandaie che stanno decimando tutti i nidi. Ecco, ma a parte questo ti ho pensato, perché ho detto: se Marino è qua diventa matto con tutte queste erbe. Ecco, vedi, purtroppo qua cosa sta succedendo? Che stanno praticamente cementificando tutto.
1: Sì, purtroppo è così.
3: E quello che tu hai accennato adesso, che non trovi più certi tipi di erbe, sono sicuro che dipenda anche da questo, perché qualsiasi metro quadrato che si può costruire, qua costruiscono. È un appello che io magari lancio a chi di dovere, a qualche assessore, qualche sindaco che ci sta ascoltando, che abbiano in cuor suo veramente amore per questa terra che veramente sta scomparendo.
1: Stanno scomparendo le specie utili all'uomo soprattutto. Comunque alla base di tutto ciò, secondo me, c'è una cosa: che la terra, un pezzo di terra che dovrebbe essere sacrosanto a Dio, è valutato per il profitto che ne dà, non per il sostentamento che ci dà. Quindi abbiamo una concezione sbagliata della natura e della terra. Tutto è rivolto al profitto monetario E poi senti, quest'anno abbiamo consumato anteprima le risorse che ci dà la terra. Ma se continuiamo a bonificare le zone umide, che è un delitto, cementificare le zone agricole, e andando avanti di questo passo, dove potremo trovare il terreno che ci può sostentare?
3: Dove?
1: Perché questo è un problema. Oltretutto, se io che osservo come viene impegnato il territorio agricolo, anche quando parto da Feltre per arrivare qua, mi guardo intorno e vedo tutte queste grandi estensioni, soprattutto estensioni di mais a uso animale. E per l'uomo?
3: Per l'uomo conviene prenderlo dal Canada pieno di glifosato, che ci fa anche morire, che ci fa anche male, per dire, capisci? E noi magari alimentiamo qualche allevamento, caro Marino, alimentiamo qualche, ma anche no, poi chissà, adesso sai, il mais lo viene usato anche per fare pellet, pensa te.
1: Sì, ma soprattutto a uso animale, e poi noi ci mangiamo gli animali, questo è il...
3: E siamo in un
1: circolo vizioso dove facciamo fatica ad uscirne. Invece la terra dovrebbe essere coltivata per l'armonia, il benessere e il vivere sano nella nostra società, non soltanto creare profitto da una parte per rendere scontento dall'altra. Perché questo succede? Non arriveremo mai a toglierci da questo circolo. Quello che a me preme invece è salvare quelle erbe che si possono salvare, che una volta trovavo abbondanti intorno casa. Sto parlando anche di un'erba che mi viene in mente adesso, che era molto frequente ed è molto frequente nei dintorni casa, che era la parietaria officinalis e anche la parietaria muralis, che cresce fra le crepe dei muri. Scusate, poi vado a prendermi un bicchiere d'acqua. Che trovavo ovunque intorno casa, era utile alle famiglie contadine che ci facevano dei miscugli per andare a ripulire l'interno delle botti del vino, che era un'erba che riusciva a scrostare le botti all'interno ed è preziosa per il nostro apparato urinario. Ora devo prendere la macchina, farmi qualche decina di chilometri per andarmela a cercare nelle zone in cui si è ritirata, si è allontanata dalle attività umane. Ma perché si è ritirata dall'attività umana? Perché è completamente cambiata l'attività umana. Una volta nel mio paese c'erano le case che erano strutturate in maniera da avere una cantina dove mettere le derrate alimentari per l'inverno, quindi una piccola cantinetta fresca, una stalla, un fienile e il biaver, che non so come si chiami, il sottosoffitta dove si mettevano le granaglie. Quella era la casa, poi c'era la cucina e le camere, e il bagno o fuori o dentro, insomma, c'era il passaggio dall'avere il bagno in casa o dall'averlo fuori. E non c'erano le fognature, le case avevano il fondo perduto, quindi le sostanze organiche andavano a nutrire quella parte di terreno vicino casa, e lì intorno crescevano tante erbe con le case strutturate così.
3: In special modo le ortiche, ti ricordi?
1: Ortiche, bardana, parietaria, che cresceva nei muri.
3: La bardana, adesso ricordiamo a chi ci sta ascoltando, la bardana è quella pianta che ha queste foglie grandissime e che fa i famosi peocci, che si attacca alle gambe, è vero? Che si attacca ai tessuti.
1: Al pelo degli animali che la portano a riprodursi di qua e di là, insomma. Era importante, ora non è tanto considerata, ma una volta era importantissima come pianta. Perché? Perché era uno dei metodi per dissuadere dall'alcol. cioè se ti bevi un decotto di radice di bardana dopo aver bevuto dell'alcol, il vomito è assicurato.
3: E ti liberava lo stomaco.
1: Sì.
3: Pensate cosa vi sta raccontando Marino, cavolo. Io non me la ricordavo questa cosa. È incredibile, guardate, è una fonte, il nostro Marino, di cose meravigliose, perché ci porta nell'antico Marino.
1: Erano usanze, sì,
3: erano usanze, mamma mia, bella questa, non me la ricordavo.
1: Ma c'è della parietaria, poi insomma è una pianta eletta per quel che riguarda le cistiti, i piccoli calcoli delle vie urinarie, le infiammazioni delle vie urinarie, è un depurativo, la pianta è eletta come depurativo delle vie urinarie. Non vederla più intorno a casa potrebbe essere un allarme. Poi i disturbi alle vie urinarie stanno dilagando.
3: Eh sì, purtroppo.
1: Stanno dilagando per vari motivi, ma soprattutto, cioè, queste cose stanno dilagando perché le abitudini dell'uomo sono cambiate. Il fatto di entrare col trattore nelle grandi estensioni è una comodità, però questa comodità ha distrutto quelle zone umide che ci danno le erbe molto utili per il nostro benessere psicofisico. Cioè, non è il caso della parietaria, perché non cresce nelle zone umide, cresce nei muri, ma è il caso di tante altre erbe che io ho individuato delle piante madri, delle zone dove ancora si salvano, e ogni anno vado a prendere i semi per riprodurle e metterle, cercare degli habitat in cui possono riprodursi naturalmente senza il mio aiuto. Però qualcosa si deve fare, cioè io do quell'input alle piante, finché trovo le zone adatte continuo a raccogliere semi, finché trovo le zone adatte dove si riproducono autonomamente.
3: Ma caro Marino, tu per la medicina sei un pericolo, hai capito? Perché è più facile mandare la gente in farmacia oppure nelle parafarmacie a prendersi integratori, a prendersi tutte quelle pillole chimiche, che piuttosto usare le tue erbe per guarire. E questo, tu sei un nemico per la farmacia, hai capito?
1: Ma guarda, io sarò un nemico per una struttura, però quello che a me preme è di mantenere l'habitat, l'equilibrio delle erbe nell'ambiente, perché sono preziose non soltanto per l'uomo. Pensa che nel mio territorio la forestale ha fatto una bellissima cosa: ha rimandato ai primi di luglio il taglio del fieno per salvare una farfalla che ha bisogno della fioritura di una centaurea, che è un fiore, una pianta che cresce nei prati a foraggio, dove va a deporre le uova per riprodursi. Se non trova questo fiore, non ha lo spazio ideale per riprodurre le uova. Quindi non è soltanto il discorso il nostro benessere psicofisico dipende dallo stato di salute del nostro ambiente. Questo è il concetto che bisogna usare.
3: Vediamo qualche messaggio, Maria. Allora, Titi a capo scrive: Lili cara, buona giornata, purtroppo è mancato il becca.
1: Già letto,
3: questo l'ha già letto. Bene, allora Paolo: ciao, mi occorrerebbe una tisana, però il 16 non ce la faccio a venire al gas. Quando e dove potrei trovare Marino, magari prima del 16? Paolo,
1: Paolo, non so di dove sei, e comunque l'unico posto dove mi puoi trovare è a casa mia, perché non ho altre.
3: Puoi dargli l'indirizzo magari.
1: Gli do il numero di telefono, che mi contatti.
3: Ecco.
1: Il mio numero di telefono è pubblico qui in radio, tutti sono autorizzati a rilasciarlo. Glielo do, però ci tenevo a dire che se qualcuno vuol mettersi in contatto con me, basta che chieda il numero in radio e poi mi mandi un WhatsApp dicendomi che lo ha ricevuto da Radio Gamma, allora rispondo, perché non rispondo a tutti i numeri. Okay. Il mio numero è 346 033 6531.
3: Ecco.
1: Poi lo ripeto, se non lo hai memorizzato ci rimandi un messaggio e te lo ripeto quando sei pronto.
3: Sonica mi scrive, o ci scrive: ho un'azienda agricola, i vitelli e le vacche scartano il mais, non lo mangiano. Non è strano questo?
1: Perché hai animali intelligenti, sanno usare le papille gustative probabilmente e sentono l'allarme sulla lingua.
3: Questa,
1: non lo so,
3: questo ti fa onore però, Marina. C'è il nostro Andrea Sceriffo a Verona che scrive: e io confermo, caro Andrea, Marino è un mostro sacro, patrimonio dell'umanità, è vero.
1: Grazie Andrea.
3: Vero, Andrea. Buongiorno Ettore, è il mago delle erbe. Marino, puoi dire qualcosa sul... Beh, no, questo non lo conosco neanch'io, Fabri dall'Est. Qualcosa sul farfaraccio?
1: Ah sì, il farfaraccio non lo utilizzo, petasites, farfaraccio. Non lo, ciao Fabri, intanto è un nostro ascoltatore da quando sono in radio. Poi viene anche qui in radio, viene a Villa Manin a trovarmi. È una bella persona Fabri.
3: Bene. Belle, quando le persone sono belle meritano di essere citate, no Marino?
1: Sì, senza dubbio. Non la utilizzo, sai, è piena la zona umida del mio territorio lassù. Utilizzo la Tussilago Farfara per certi problemi alla laringe, alla faringe, alle bronchiti. Le donne dei paesi dell'est me la chiedono sempre, è molto in uso nei paesi dell'est, anche se qui in Italia, o comunque penso normative europee, non è ammessa negli integratori per i soliti motivi per cui proibiscono le erbe. È meglio che lo metti silenzioso.
3: Non mi chiamate in diretta, scusate. Ascolta adesso questa. Simone ci scrive: ciao a tutti e complimenti per le vostre trasmissioni. Ho una domanda da fare a Marino. Mi capita spesso di vedere sull'erba di casa mia una polvere gialla che va sulle erbe o rosmarino o nel trifoglio. Sembra quasi una muffa, poi le foglie delle erbe diventano gialle. La trovo nel giardino e anche nel fossetto lungo la strada dove taglio con il decespugliatore. Grazie Simone.
1: Ma diventano gialle, la cromatura gialla, o è una polverina gialla che poi se ne va? Non
3: ma
1: lo so.
3: Sembra che sia una polvere gialla che va sulle erbe o rosmarino. Nel
1: perché tuo... se le... Allora... Se la cromatura prende delle ticchiolature, dei puntini gialli, è oidio ed è pericoloso per le erbe. Grazie mille Mariano. Ecco, Mariano appena arrivato mi ha dato una grandissima bella notizia sull'efficacia delle erbe.
2: Che funzionano.
1: Ecco. Queste sono cose che mi fanno continuare. Infatti i raccolti che ho fatto prima di questa pioggerellina erano tutti principalmente per il gas di Radio Gamma, per le amicizie che ho, non soltanto per l'umanità che c'è quando ci sono i ritrovi del gas di Radio Gamma, ecco, per dirla in breve.
3: Poi ancora...
1: stavo dicendo una cosa. Scusami. È oidio. Se invece è una polverina gialla che se ne va, insomma, non penso che ci sia un... L'importante è che non ha mali, che non ci siano delle patologie alle piante, questo.
3: Ma può essere, perché sai, quella polverina gialla anche il sambuco la rilascia, può essere.
1: Ma quello è un polline, sì, può essere tutto, è che non so, in che ambiente vive il nostro ascoltatore.
3: Sì, esatto, Simone, hai dei sambuchi vicino, perché potrebbe essere, sai, quella polverina bianca che rilascia i fiori, che poi è buono per fare il liquore di sambuco, tra l'altro.
1: Il come si dice? Lo sciroppo.
3: Lo sciroppo. Allora, poi non so se è il tuo campo, ho un'ortensia in vaso che ho provveduto a trapiantare visto che si stava espandendo. Il mio amico giardiniere ne aveva portata ad inizio primavera e ha germogliato molto bene. Conto una ventina di infiorescenze. Ho notato che le foglie stanno maturando una colorazione sul marrone, altre nuove in basso sul giallo, giallo molto fragili. Avreste un consiglio? Grazie,
1: no.
3: Sempre Tiziano Nerazzurro.
1: Guarda, non saprei dirti.
3: Sì, perché insomma, no, lui è bravo, ma
1: è una pianta, appunto. E poi le ortensie crescono nei paesi tropicali, mi sembra, e avevo trovato che la radice dell'ortensia è un ottimo rimedio per combattere la febbre e malaria. In pratica, però, non voglio dire una stupidaggine. Infatti ho raccolto delle cortecce durante questo periodo secco, mi ha dato modo di fare un bel po' di raccolti, delle cortecce che sono molto utili per le febbri. Una in particolare che andrò a raccogliere, tempo permettendo, comunque l'ho in programma, di un albero. Devo trovare il modo, però, devo tagliare dei rami giovani, devo portarmeli a casa, scortecciarli e così via. Devo trovare il modo di fare il meno danno possibile. Una corteccia che ho già, anzi ne ho raccolte già due, una che è la corteccia di frangula, che è un lassativo, è il lassativo del nostro territorio e insomma mi viene richiesta ed ha un'efficacia ormai comprovata. Un'altra è la corteccia dell'alnus glutinosa, che va bene per i mal di gola accompagnati da febbri intermittenti soprattutto. E la polvere si può usarla sia in decotto sia in decotto per fare i gargarismi per il mal di gola. Per la febbre si può usare sia il decotto che la polvere ingerita con acqua al mattino, e queste hanno proprietà febbrifughe. Insomma, mi sto raccogliendo ogni anno sempre delle erbe nuove, altrimenti mi viene anche la noia a raccogliere sempre le stesse erbe.
3: Ascolta, c'è una domanda curiosa. Buongiorno, cosa ne pensate delle luci a LED, dei lampioni accesi tutta la notte? Possono condizionare le piante e i vegetali vicine? Riccardo.
1: Sì. Cioè, pensate che la colza, che contiene, allora, l'olio di colza è una riserva, un magazzino di omega 3, di alfa, del capostipite degli omega 3, e contiene acido euruncico, che è tossico cardiaco. Negli anni 70 ci sono stati dei problemi cardiovascolari per l'utilizzo, causati dall'utilizzo di olio di colza, e si era dalle ricerche questi problemi erano dovuti all'acido euruncico. Allora, sono state prese dei campioni di colza e sono stati sottoposti a luce 24 ore al giorno. Sono stati poi presi questi campioni, seminati, e dalle analisi di questi campioni riseminati l'acido euruncico era notevolmente ridotto. Allora, questo la dice lunga sulle piante che crescono dove non c'è l'alternanza buio-luce. la dice veramente lunga, perché si possono ottenere piante che hanno delle attività completamente diverse dal loro stato naturale.
3: Incredibile. Allora, Beppi 300 mi scrive a posto, non so perché mi ha scritto questo. Poi, e buongiorno, oh, signore è sparito. Buongiorno cari, volevo chiedere a Marino qualche consiglio per le allergie stagionali e poi sapere se è possibile perché non c'è più.
1: Ok, allora per le allergie stagionali, per le allergie stagionali dipende se è un'asma allergica. Utilizzo due erbe, una è la grimonia, che è un moderatore infiammatorio, possiamo chiamarla così, insomma, senza andare nell'utilizzo i termini medici o farmacologici che sono antipatici, e le foglie del viburno che sono aumentano la capacità respiratoria e vanno bene per asma bronchiale, bronchiti asmatiche, asme e anche per bronchiti che non hanno un'origine né asmatica né allergica. Queste, anzi, mi viene in mente un nostro frequentatore del gas che mi ha detto, guarda che ci aveva anche inviato nella scorsa trasmissione, poi è venuto a darmi conferma e a riprendersi le erbe qui al nostro gas, gli starnuti e la capacità respiratoria, gli starnuti erano diminuiti, la capacità respiratoria era notevolmente aumentata solo per la presenza delle foglie del viburno che gli avevo messo in una composizione depurativa. Anzi, io ringrazio questo ascoltatore e se viene il 16 gli posso dare questo duo di erbe specifico per il problema dei starnuti. Quindi all'inizio si utilizza una tisana depurativa e poi si va nel problema specifico.
3: Filippo Dolo, ciao Marino, mi dispiace contraddire Fabri, ma il più bello sono io, Filippo Dolo.
1: Non c'è nessun dubbio, Filippo.
3: Filippo, mi raccomando, sabato mattina essere presente. Dobbiamo montare.
1: Ti sei autoincensato.
3: No, Filippo è forte, il nostro Filippo. Poi vediamo. Ciao Ettore, ciao Marino, buona trasmissione, Davide 66. Facciamo altro che ringraziarlo che ci sta ascoltando. E poi dalla polvere gialla il polline di un pino che due esemplari si trovano di fronte alla prefettura di Padova, purtroppo non so il nome degli alberi, ogni anno rilasciano molto polline. Saluti Marino.
1: Due conifere, due pini, ha detto.
3: Di un pino che due esemplari si trovano di fronte alla prefettura di Padova. Sì, infatti ci sono due pini.
1: Poi parla anche di un centro città, immagino, perché non so dove sia la prefettura di Padova.
3: È in centro.
1: Le conifere hanno un metodo di riproduzione, di andare a seme, che è tutto suo. Praticamente le foglie si deformano ad andare a formare gli organi sessuali. È una deformazione delle foglie, l'organo sessuale delle conifere. Una va a formare i microsporofili, che sono gli organi maschili, che rilasciano polline ogni due, cioè non tutti gli anni comunque, e l'altro sono i macrosporofili, che sono poi quelli che vanno a formare le pignette.
3: Poi ho anch'io una domanda da farti. Comunque, buongiorno carissimo, vorrei chiedere a Marino cosa mi può consigliare come fluidificante delle secrezioni delle vie respiratorie che ho alquanto intasate a causa dell'allergia stagionale al posto di classici sciroppi che, anche se a base di erbe, sono stracarichi di zucchero, peggio saccarosio. Grazie mille, buona giornata Daniela Vicenza.
1: Daniela, vieni al gas il 16 e ti preparo una composizione. Erbe fluidificanti dei catarri bronchiali ce ne sono, ne ho, e anche depurativi polmonari.
3: Ma è in grado il nostro...
1: E il gas è più che un punto di acquisto, anche se si chiama gruppo di acquisto, è un punto di umanità, è il valore umano dei gas, che è bello.
3: Sì, è l'amicizia che poi fai.
1: E poi
3: il giorno 16 puoi anche mangiare qua, cioè le zuppe delle spose, no?
1: Sì.
3: Le nostre spose.
1: E poi ti faccio una composizione di erbe che sono utili a fluidificare i catarri, broncodilatatori, che per permettere una miglior respirazione e così via. E qui trovi anche tanti prodotti che sono utili all'alimentazione. Diciamo che nel nostro territorio siamo anche autosufficienti in modo biologico e naturale. Beh, via Antoniana 66 è la sede di Radio Gamma 5
3: Campo d'Arsego.
1: La trovate comunque nel sito della radio, dove trovate anche tutti gli eventi e gli incontri che facciamo.
3: Fabri dall'Est risponde a Filippo: non metto in dubbio, Filippo, basta poco per essere più bello di me. Fabri dall'Est, ma perché vi buttate giù, ragazzi? Oh, mamma ci ha fatti così e noi dobbiamo apprezzare ciò che mamma ha fatto. Poi Andrea Sceriffo: Marino, ho un'amica che ha un problema di asma grave da quando era piccolo. Hai qualche rimedio per aiutarla? Grazie.
1: Ma queste erbe che ho nominato, sì. E poi magari se ha l'occasione di venire qui e frequentarci il 16 o quelle date in cui c'è il gas che ci troviamo, sarebbe importante fare quattro chiacchiere, insomma, per capire bene e mettere a fuoco il problema e come funziona la persona e quali sono le sue problematiche. Quello sì,
3: perché Marino deve un po' anche vedervi. Poi c'è questa amica Ornella che ci chiede: buongiorno a tutti, qual è la miglior pianta che guarisce eczemi da sudore? Grazie mille.
1: Ma se sono irritazioni cutanee da sudore, l'olio di calendula è sempre da sudore, o insomma da altre cause, l'olio di calendula potrebbe sempre essere valido. Poi per gli eczemi, insomma, la saponaria, fare dei lavaggi con la saponaria officinalis, che va benissimo per tutti i tipi di eczemi. Fate attenzione a non ingerirla, perché la saponaria, se bollita, va bene; se lasciata macerare anche per qualche minuto, diventa tossica per uso interno, quindi va usata solo come lavaggio della pelle. Secondo me è il miglior rimedio per tutte le forme di eczemi. Poi ci sono anche altre erbe, le foglie o il mallo di noce, che va bene per alcune dermatiti, e altre erbe, insomma. Comunque, secondo me la saponaria è un ottimo rimedio. E comunque quando ci sono delle manifestazioni cutanee, la prima cosa da fare è la depurazione del fegato con delle radici. Io utilizzo la cicoria, ma va bene anche la radice della bardana e anche il tarassaco. Lo metto come ultimo, anche se è molto decantato. Perché il tarassaco cresce sotto le vigne, che sappiamo come sono trattate, cresce in terreni nei campi che sappiamo come sono trattati, insomma i territori di raccolta del tarassaco diventano sempre più ristretti.
3: Buongiorno, brava gente, grazie. Volevo chiedere quanto fa bene all'essere umano il polline, quale proprietà può avere? Grazie, Giulia.
1: Beh, Giulia, sei una donna, il polline andrebbe bene al maschile per problemi prostata. Poi

0: problemi in stomaco e è sempre ingerito quasi liquefatto in bocca.
1: Mamma mia, Marino, sei una fonte di notizie per i nostri ascoltatori. Infatti vediamo un sacco di messaggi. Siamo quasi alle 10 e beh, la mia domanda te la faccio dopo la pubblicità, che però penso che interessi a molta gente. Cosa possiamo dire? Beh, invitarli sicuramente al gas, il 16, che allora potrete trovare Marino, ma fate un salto il sabato, iniziamo alle 11 mi sembra, vero sabato?
0: Sì, il gas di Treviso inizia alle 11. 11
1: fino alle 18 potete venire qua a mangiare anche in nostra compagnia. Infatti la Giulia ci scrive, grazie mille Giulia, grazie a te che ti hai rivolto questa domanda e Marino è molto esaudiente su queste cose. Sì, venite a trovarci il 16, fate un salto, cavolo, trovate Marino e poi anche tante altre cose che lui vi spiega, vi spiega il mondo sulle erbe. Poi magari potete anche prendervi qualcosa a una modica cifra, insomma, perché tutto questo per Marino costa tantissimo. Scusate, ecco, questa non è allergia, ma è che stamattina, cavolo, abbiamo 12-13 gradi anche qua in regia. Bene, dai, Marino, aggiungiamo qualcosa prima della pubblicità?
0: No, volevi fare una domanda, abbiamo 5 minuti, quindi
1: 5 minuti,
0: ma magari è un argomento che possiamo anche riprendere.
1: Sì, allora... Questo è il periodo dei pollini e tu sai che pollini, se si può chiamarli così, delle allergie. Oh, Andrea Sceriscio mi scrive, chissà che riesca a venire qualche volta a casa a trovarmi. Dai sceriffo, muovi il culo. Madonna, anche perché sei, cioè, la tua simpatia aiuta il nostro gas, sei una bella persona. Sì, sì, facci pure i sberleffi. La domanda è, caro Marino, i pioppi rilasciano un sacco di infiorescenze bianche adesso, che addirittura sembra che nevichi.
0: Ah sì, sì. Beh, sono trasporto
1: quella pelluria sono delle tipo delle piccole palline che scoppiano, no? E rilasciano poi nell'atmosfera che sembra che nevichi, quella cosa là per molti crea allergia, no? Dimmi un po' qualcosa,
0: sai
1: poi sarà una cosa lunga da spiegare, ma possiamo aiutare i nostri.
0: Guarda, non mi sono mai interessato a come si riproducono i pioppi. Stavo pensando che quella peluria trasporta il seme fino a destinazione. Stavo pensando, ma non vorrei dire qualcosa di storto, perché il pioppo ha separato nella stessa pianta l'organo sessuale maschile e l'organo sessuale femminile. Allora, il seme, il fiore, l'ovario femminile quando è fecondato poi va a maturità, e a maturità ci sono infiniti modi perché quel seme vada a depositarsi sulla terra e a dar vita a una nuova pianta. Non mi sono mai interessato al metodo di riproduzione dei pioppi e questo mi dispiace, però del pioppo che io raccolgo, del pioppo Populus nigra, ci sono due specie di pioppo, il pioppo Populus nigra e Populus alba, pioppo nero e pioppo bianco.
1: Il bianco è quello che io chiamo artificiale,
0: ha la corteccia bianca.
1: Non è quello che produce i famosi pioppini, diciamo, no? Per chi ci ascolta. Abbiamo un minuto.
0: No, non lo so, comunque va bene, ma la riprendo dopo.
1: Sì, sì, no, interessante.
0: Il pioppo è una miniera di salute sia per il terreno sia per l'essere umano. E sulle proprietà del pioppo riprenderemo un po', senza interrompere, riprenderemo dopo la pubblicità.
1: Sì, perché manca 50 secondi.
0: Comunque è una pianta in cui io sto molto attento.

0: quando è allo stadio della Gemma, sto molto attento, faccio parecchi giri del Populus Nigras, faccio parecchi giri di controllo se è il momento di raccoglierlo o no.
1: Perché è attaccaticcio anche, vero?
0: Perché c'è un momento specifico in cui i principi attivi del germoglio sono solubili in acqua. Poi
1: Sì,
0: spiego.
1: esatto, perché poi anch'io ho un'altra curiosità da dire. Tu pensa che i cardellini raccolgono quel piumino là per farsi il nido, ma non solo i cardellini, altri tipi di uccellini che stanno scomparendo.
0: Si fanno il materasso morbido.
1: Bravo.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Ciao, sono Alfredo Belluco. Vi aspetto tutti giovedì 28 maggio, ore 17:45. Presso il Centro Culturale 140, via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, decorsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. alfredobelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
4: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
5: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
4: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
5: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
4: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
5: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
4: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
5: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
6: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9. Nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
7: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
1: Eccoci tornati in diretta. Buongiorno. Prima leggiamo i messaggi, poi Marino terminerà quello che stava spiegando sul pioppo. Allora, questa è la Mary che ci scrive: buongiorno anime speciali e meravigliose, mamma mia, grazie. Volevo chiedere informazioni su un raro esemplare di erba con proprietà uniche, eccezionali e magiche. Ma mi sembra di entrare in un librone del 1200 quando le streghe scrivevano. E questa è una domanda per forza che rivolgiamo al nostro grande Marino. Io spero di pronunciarla bene. E la Marinum Perottum Officinalis. E Marino ride, non so dove sei andata a scavare, Mary, per fargli una domanda del genere. Allora, Marinum Perottum Officinali, cosa ci risponde il nostro grande Marino?
0: Che ti do un grande abbraccio, Mary, e ti dedico un'erba che si chiama cardiaca. Un grande cuore, un abbraccio a me.
1: Ritornata la nostra Lili dei suoi impegni burocratici, perché qua ce n'è sempre un'infinità in questa radio. Per fortuna abbiamo la Lili che
8: non è finita,
1: ha detto, avete capito?
0: Allora stavo parlando del pioppo nero, che è prezioso per la nostra salute, e sulla raccolta dei germogli, che c'è uno spazio di tempo molto molto ristretto in cui il germoglio, ossia la gemma che si sta dischiudendo, i principi attivi contenuti sono solubili in acqua. Perché? Perché se la gemma è troppo chiusa, che poi i principi attivi non sono altro che la propoli contenuta, provate a mettere una goccia di tintura di propoli nell'acqua e vedrete che la propoli se ne va ad appiccicarsi alle pareti della tazza. In effetti le api bottinano questa resina dalle gemme delle piante per tamponare tutte le fessure fino al micro tamponamento, per evitare che entrino microorganismi nell'alveare che potrebbero causare malattie. E questa propoli ha un potere antisettico molto ampio. Quando la gemma è troppo chiusa, questa propoli, questi principi attivi, non è solubile in acqua, quindi solo in alcol. Quando è troppo dischiusa, ossia le foglie sono quasi compiute, questi principi attivi sono pressoché spariti. Quindi per avere una raccolta ottimale lo spazio di raccolta è molto ristretto e io devo stare molto attento che in quei pochi giorni devo raccogliermi quel quantitativo che mi sia sufficiente per tutto l'anno, perché problematiche in cui i germogli di pioppo sono utili a contrastarle sono abbastanza diffuse, soprattutto per le vie urinarie di cui parlavo anche prima. Ho avuto l'occasione di parlarne quando accennavo alla parietaria, che non è solo la parietaria utile alle vie urinarie, ci sono i germogli di pioppo e poi ci sono delle erbe che crescono in terreni acidi, delle piante acidofile che contrastano l'Escherichia coli e lo Staphylococcus aureus. Poi ce ne sono anche altri, un'erba aromatica va sempre bene, comunque le ho elencate quasi tutte. Ecco, i germogli di pioppo, se ingeriti, stimolano il nostro organismo a produrre acetil salicilico. Io, siccome frequento le zone e sento anche i profumi nell'aria delle piante e così, vi posso dire che dove crescono i pioppi, e che poi crescono sulla sabbia, quindi non è molto difficile neanche individuarne le componenti, si sente l'odore nell'aria dei pioppi e anche di questo silicio, di questa presenza massiccia di silicio nella pianta. No, in questa parte di pianta soprattutto. Ecco, adesso c'è Ettore che sta consultando l'enciclopedia e mi farà sicuramente le domande, interrogazione che insomma è
1: no, ma,
0: sulle sì, erbe che vale, per me è molto bello.
1: Ti spingo Marino perché mi piace anche un po', ma è una provocazione certo, però
0: simpatica,
1: però sì, è molto simpatica perché la gente che ci sta ascoltando magari conosce anche queste erbe, magari non conosce il nome, però è interessante spiegare alle persone, voglio dire, il significato, il perché, cosa potrebbe servire questa pianta per le loro cure, e indurle comunque a non usare chimica, Marino, a non usare chimica.
0: Eh sì.
1: È vero.
0: Purtroppo sì.
1: Adesso la domanda che voglio farti su questa pianta, perché poi sapete, io ho anche il nome scientifico, ma ho i nomi locali, anche dialettali, che è il cino glosso, lingua di cane, erba vellutina, lingua de can, cino glossa, gerumola o lingua de bo.
0: Ma non la raccolgo, sai. Non...
1: La cinoglossa, sai sì. Qual è? Perché cresce.
0: Vagamente, Ettore. Vagamente.
1: Perché cresce proprio nelle più frequenti in regioni montane. Per questo mi ha incuriosito. Cioè, è submontane, cioè è il tuo luogo.
0: Sì, è nella fascia che va fino agli 800 metri, la zona submontana, però non l'ho considerata ancora.
1: Perché certo che se voglio dire se tu dovessi studiare tutte le piante sono a migliaia, vero?
0: Bravo.
1: Sono a migliaia, però siccome che anche questa
8: Marino, detto fra me e te che non ci sente nessuno, quel libro lì glielo brucio, eh?
1: Sì, è simpatica la nostra Lili, ma sa che poi io da questo libro traggo spunti per che poi Marino ci è venuto a vedere la foto della cinoglossa. Hai presente? Perché cioè, chiedere tutto, insomma, che lui sappia tutto è già...
0: No, neanche vorrei.
8: Ma neanche vorremmo, perché vogliamo sentire le proposte che fa lui e cosa serve a questa stagione e cosa fa bene per depurarci. E se non, non so perché ero di là, non ho potuto sentire, però insomma...
0: Abbiamo dato un bel po' di informazioni stamattina.
1: Mamma mia, è stata un'ora proprio piena.
0: Poi, allora, il mio metodo è questo. Quando vedo delle erbe che magari hanno... Perché non tutti gli anni c'è sempre l'infestazione della stessa pianta. Allora, cosa faccio? Quando vedo una pianta che tende a sovrastare sulle altre, lo considero come un messaggio energetico, e vado a informarmi, cioè la studio, vado a informarmi a cosa è utile all'ambiente, vado a informarmi se è utile all'uomo e così via. Se trovo delle attività importanti per l'utilità all'uomo, allora ne raccolgo un quantitativo molto moderato e dico, vabbè, al momento che si presentano queste problematiche la propongo e comincio ad utilizzarla. Poi c'è anche il discorso all'incontrario che mi sospinge ad andare a ricercare le erbe, ossia le problematiche dell'uomo, quelle più diffuse, quelle tipo quando parlavo stamattina che non sto trovando una pianta per le emicranie, sto cercando questa pianta incessantemente finché la trovo, perché la trovo molto utile all'uomo. Ecco, questi due metodi sono quelli che mi sospingono alla ricerca prima di tutto individuare sotto il profilo botanico la pianta, il suo territorio, l'altitudine e quant'altro, poi le parti utilizzabili della pianta, come raccoglierla, e quello è affar mio, come essiccarla, quello è affar mio, cioè nel senso che non si trovano notizie scritte su come raccogliere, come essiccare, così, quelle sono esperienze che faccio da me. E poi, conservarla e proporla quando è il caso di proporla. Ecco, quindi è praticamente impossibile che io riesca a conoscere le proprietà di quasi 2000 piante che crescono nella zona submontana. Il mio banco ne ho 130, insomma.
1: Per arrivare a 2000, dici?
0: Potrei arrivare a parecchie di più, ma ad un certo punto, per evitare anche caos mentale, perché poi incominciano a essere troppe, mi fermo.
1: Sì, ma usi le più essenziali, insomma.
0: Sì, per i problemi più comuni, sì.
8: Diamo la voce anche agli ascoltatori, voce per modo di dire, messaggi, diciamo. C'è Katia che scrive: grazie a voi, potete ripetere cosa è meglio per depurare il fegato, la cistifellea? Scusate, mi hanno sempre consigliato il tarassaco, ma ho sentito che non è il massimo. Grazie,
0: no,
8: Katia.
0: No, cioè il tarassaco va benissimo, io non voglio dire che il tarassaco non sia il massimo. Per motivi di dove cresce, io non lo raccolgo più. Perché? Perché raccoglierlo in mezzo al prato è praticamente impossibile. Bisognerebbe raccoglierlo in un terreno arato e abbandonato dove la terra è ancora soffice, perché con la vanga non vai giù se la terra è compatta, e poi il tarassaco stesso non sviluppa radice in mezzo al prato, sviluppa poca radice. Poi ci cresce sotto le vigne e nei terreni, anche se sono lasciati incolti da un anno, c'è sempre il dubbio del come viene lavorato quel pezzo di terra. Quindi non raccolgo più il tarassaco, e la bardana la raccolgo ad annate per non danneggiare l'ambiente, perché cresce spontanea in certi luoghi, Ho provato anche a coltivarla, però la raccolta da coltivazione è un po' diversa, non sto lì a spiegare i particolari dei due modi diversi.
1: Sì, nasce spontanea ed essere coltivata, vuol dire.
0: Sì, sono due cose diverse, sia per la raccolta sia per le proprietà, e nei luoghi dove cresce spontanea cerco di mantenerne, di fare in modo
1: l'equilibrio, insomma,
0: esatto,
1: mantenere,
0: di non estinguerla.
1: Esatto.
0: Allora, utilizzo la cicoria intibus, che è anche un concentrato di inulina, ha un concentrato di inulina maggiore delle altre, e considerando anche non soltanto lo stato del fegato ma anche lo stato intestinale, in cui l'inulina è un grande beneficio, cioè considerando il fatto che l'approvvigionamento alimentare avviene dai supermercati, quindi il cibo è quello che è, poi si usano farmaci che danneggiano l'intestino, la flora batterica intestinale non è in equilibrio. Insomma, non c'è nessuno che abbia un intestino messo in armonia o correttamente funzionante come deve funzionare. Quindi considero la cicoria il rimedio migliore per quello che è il fegato e l'intestino. Ecco, per questo. E consiglio ogni anno in primavera di fare un ciclo depurativo almeno di un mese. Perché oltre a uscire dall'inverno che siamo appesantiti, noi siamo ormai, abbiamo permesso ormai a questi criminali dell'umanità di circondarci di veleni che piovono dal cielo, ci sono nell'acqua. Poi se guardiamo come viene coltivata la terra, prima parlavamo del mais per il bestiame, ma ormai è un tutt'uno, quello che viene chiamato agricoltore non è altro che un autista che sale sul trattore al mattino, va di qua e di là per la terra a cospargerlo di chimica, con le cuffiette si ascolta la musica, alla sera rientra pensando tutto contento di aver fatto una giornata di lavoro, ma in effetti ha avvelenato il terreno, e poi se ne va a cena, dove se ne vada. Ma insomma, questo è il modo di fare agricoltura anche per l'alimentazione umana.
8: Bene, diamo di nuovo la parola ai nostri ascoltatori. Allora, buongiorno Lilli, Ettore e ospite Marino. Ho sentito nominare
0: Escherichia coli.
8: Sì, bravo. Non ho capito la pianta, per favore mi puoi ripetere il nome? Ripetilo tu, perché se lo ripeti.
0: Io non ho detto forse il nome delle piante, comunque è l'Erica carnea e le foglie del Vaccinium mirtillo, che sono due piante acidofile che contengono arbutina. È un glicoside che è il miglior disinfettante per le vie urinarie quando cioè che combatte questi due microbatteri, che sono l'Escherichia coli e lo Staphylococcus aureus, quello che ho detto prima, insomma. Ecco
8: bene. Mando un saluto, che mi manda un saluto Andrea Sceriffo di Verona, che aveva già mandato messaggi a voi. E poi c'è la nostra amica Chiara, che dice: buongiorno, conosco un'erba che in Grecia si chiama fascomilo.
0: Brava.
8: Dovrebbe essere questa.
0: E come faccio? Io non conosco il greco.
1: Ha mandato una foto, vero?
0: Ha mandato una foto. No, Lilli, né foto né commento.
8: È incomprensibile la foto, perché
0: mi dispiace. Guardate, ho passato tanto tempo a convincervi che non rispondevo alle foto quando mi chiedevano indagini botaniche. Non rispondo, come non rispondo o rispondo mal volentieri quando mi mandate il messaggio se per fare una tisana l'acqua deve bollire o no. C'è scritto sul libro, vi do sempre in allegato un foglio dove ci sono le istruzioni. ve lo dico anche più di una volta, e comunque continuano ad arrivarmi questi messaggi che, ecco, se non ci fossero, o forse mi spiego male io, ditemelo voi, non lo so.
9: No, vogliono sempre precisazioni, Marino, cosa vuoi, porta pazienza.
8: Però vi ricordo sempre che Marino è qua ai nostri gas, per cui gli fate le domande che state facendo adesso per sì, telefono, praticamente per messaggi, e così parlate direttamente con lui, e lui si porta anche a 2-3 vasetti di erbe quando vieni qua. Sì. Allora, ciao Ettore, Lilli e Marino, volevo chiedere quale erba germoglio è utile per la prevenzione e salute della prostata. Grazie Luca.
0: Ma ce ne sono di erbe per la prostata. Una poco conosciuta è il Gallium aparine. Penso che abbia un'efficacia alla pari con l'epilobium, che viene tanto decantato, anche perché l'epilobium, il parviflorum, è efficace solo se fresco. Voi magari aprite internet, polvere secca di epilobium, pianta secca di epilobium, sono completamente inattive.
9: Ecco.
0: Se è attiva da fresca, se il riscontro è che la pianta è attiva da fresca, bisogna usarla da fresca se vogliamo fare una prova dell'efficacia o meno.
8: Allora, certo.
0: E poi da fresca deve essere raccolta col fiore a maturità, che ha un inconveniente anche: quando il fiore è maturo, l'epilobium sviluppa un piumaggio, quindi non è più da usare in tisana fresco in acqua, e poi fresco sarebbe anche in un lasso di tempo molto breve. Si fa questa tintura e si utilizza a gocce durante l'anno. Io non utilizzo il parviflorum, utilizzo l'angustifolium che cresce in montagna, che non ha questi inconvenienti. E questo è l'epilobium è una seconda pianta. Poi per la prostata ci sarebbe anche, e comprovato dalla farmacologia, la radice dell'ortica. Queste sono le tre piante, o le tre parti di pianta, che sono efficaci per combattere l'ipertrofia prostatica.
9: Mamma mia, che forte che sei, Marino.
8: Veramente è.
9: Se i nostri uomini che hanno questo problema, se venite al gas, poi lui.
0: Sì, sì. E poi vorrei aggiungere anche, mi viene in mente, per problemi alla prostata più importanti, insomma, ci sarebbe il CREN. È stato riscontrato sempre dalla moderna farmacologia che il sulforafano, quella sostanza che fa piangere quando grattugia,
9: mamma mia, che si mette sulla carne, no?
0: Sì, combatte il tumore alla prostata.
8: Mamma mia, è terribile.
9: No, è terribile, sì.
8: Buona trasmissione Lilli, un saluto a tutti dal cubano, caro Mauro cubano. Magari un giorno mi racconti, mi chiami, mi spieghi cosa sta succedendo a Cuba, se sei stato di recente. Comunque io ho comunque sempre i miei agganci. Andiamo a un altro messaggio. Non sapevo che il signor Marino non commentasse le foto, è la prima volta che scrivo, scusatemi davvero. Comunque il nome della pianta a cui avevo mandato la foto è Sideris scardica.
0: Ah sì, la Sideris scardica.
8: Volevo solo sapere se si trova nei nostri prati. Vi ringrazio molto, Chiara.
0: Non devi scusarti, Chiara.
8: No, Chiara, assolutamente non scusarti. È che abbiamo le foto che sono già, non vengono tanto bene.
0: Allora, la Sideris scardica cresce in zone mediterranee. Si trova dalle Marche in giù. Qui da noi non c'è. Volevo andare a raccoglierla, come volevo andare a raccogliere l'elicrisio italico, come avrei voglia di andare a raccogliere tante erbe mediterranee, ma insomma, cioè, è che giugno e luglio e maggio è un concentrato di raccolta qui da noi, quindi non trovo mai
9: il tempo.
0: Ma sì, e poi sono anche stanco perché raccolgo qui alla sera, mi butto a letto e amen.
8: E un consiglio per la schiena di Marino, che sta curvo tanto tempo?
0: No, non ho problemi, sai, non.
8: Faccio, vedo, cioè, sei bello magrolino tutto.
0: Raccogliere erbe, vabbè, sì, ci sono periodi in cui si sta curvi, sì, però mi dà modo di avere movimenti vari, slanciati, alle volte in alto, alle volte si raccolgono con le braccia alte.
8: Una palestra naturale praticamente.
0: Esatto, cioè io quando vedo questi sportivi tutti belli intutati che vanno in bicicletta e cose, cioè dico, ma questi al posto di correre potrebbero anche prendersi qualche attrezzo da lavoro.
8: Sì, sì, infatti con le braccia per l'agricoltura, dici.
0: Esatto.
8: Un tempo.
0: E torniamo a fare agricoltura manuale.
9: No, beh, Marino, infatti tu prima l'hai nominato l'elicrisium, che era elicrisium, no? Si chiama.
8: Elicrisium è un fiore anche.
0: Sì, è una pianta mediterranea. Sì.
9: Era questa che ti avevo chiesto precedentemente, no? Sì, di parlarmi un po' di questa pianta, perché insomma, erisimo non è.
0: No, l'erisimo viene qui da noi, è l'erba dei cantanti. Va bene per gli abbassamenti di voce, infiammazioni alle corde vocali.
9: E infatti, acne, bronchite, cure di primavera, laringite, raucedine, vedi che avevi ragione.
0: Sì. Ma, erba cornacchia si chiama anche. Prova a vedere se trovi erba cornacchia.
9: Allora, trione, rapino, rapistogno, alaussa, barbena, cima amarella.
8: È sempre il nome di una pianta solo.
9: La senedi, rapa salvaia, foeia de Navon. Quanti nomi che ha.
0: Erba cornacchia non c'è, comunque.
9: Sì, erba cornacchia anche, dai.
0: E erba dei cantanti.
9: Erba dei cantanti.
8: Però è una bella pianta.
9: Perché erba cornacchia?
0: Perché va bene
9: per la
0: raucedine,
9: ah,
0: sì.
8: No, pensavo, capito. Perché la mangiavano le cornacchie.
0: E erba ai cantanti, perché la usavano i cantanti, quelli quando hanno spesso irritazioni alle corde vocali.
9: E fanno delle tisane con questa erba?
0: Sì, puoi farci tisane, puoi farci anche gargarismi, sai.
9: Ma ce l'hai te? No.
0: No, l'ho tenuta un periodo. Per la raucedine andrebbe bene anche l'epilobio che ho citato prima, quello della montagna, sì. E poi
9: è una pianta rossa, vero, l'epilobio?
0: No, è rosseggia, infatti lo stavo dicendo, ha un fiore che è una meraviglia, si vede da lontano queste scarpate dove fiorisce la comunità, in comunità, perché non è che trovi un esemplare solo, la trovi che tu vedi questi fiori di un viola, lilla, ma sono stupendi, e poi tende a rosseggiare, ecco, quello è l'indizio che contiene quercetina, di cui tanti avranno sentito nominare le proprietà della quercetina, che è un flavonoide, è un fenolo, beh, adesso non so classificare, non mi ricordo, lo avevo già classificato comunque.
9: Prima dicevi della saponaria, ma scusa, questo nome porta a fare il sapone? Scusa una domanda.
0: Sì, contiene saponine.
9: Ah.
0: Se tu prendi le foglie e le stropicci, incominci a vedere schiumetta.
9: Pensa a te.
0: È un concentrato di saponine. E infatti va bene per fare lavaggi alla pelle quando c'è dermatiti.
8: Ma pensa a te.
0: E ste robe qua.
9: Si fa bollire le foglie, non so.
0: Anche la radice.
9: Anche la radice.
0: La radice va raccolta in primavera.
9: E poi si solidifica.
0: No. Fai solo il lavaggio e poi
9: butti. Fa solo il lavaggio.
0: E butti l'acqua, sì.
9: Magari gli antichi usavano questa.
0: La usavano, sì.
9: Per lavarsi, ma pensate.
0: Anche per il cuoio capelluto va bene. Cioè, tante volte mi chiedono cosa posso fare, e gli dico: non ho niente, gli dai l'ortica, ma se potrei raccogliere, anzi, dovrei avere ancora delle radici di saponaria che ho raccolto nel passato. Perché poi non è che perda le proprietà, è una pianta che contiene le proprietà, non ha aromi che si disperdono e così.
8: Allora, scusate, per precisare, ho un dubbio, le piante consigliate per la salute della prostata possono essere usate anche a scopo preventivo o meglio evitare? Meglio fare periodicamente consumo di queste erbe o quasi sempre si possono usare? Grazie mille.
0: Hai fatto bene a precisare, Luca, puoi usarle come preventivo a una tassa, due, insomma, a seconda del tuo di come uno si sente. come preventivo e puoi usarla in maniera massiccia quando c'è il problema in corso. Ecco, questo mi ero dimenticato di dirvelo e grazie Luca.
9: E in maniera massiccia significa
0: 3-4 tazze se 3, c'è un tazze. Problema in corso, sì. Ah.
8: Andiamo avanti, allora perdonatemi ancora, dice Chiara, dove si trova il gas a Treviso? Mi potete dare l'indirizzo? Grazie. Il gas di Treviso si trova a Padova, qui in sede radio. La data viene spesso, anche io dopo quando leggerò le iniziative alle 11.
0: La via.
8: Ah, via Antoniana 66, ecco.
0: Campo d'Arsego.
8: Via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova. È qui a Campo d'Arsego, però siccome c'è il gas di Padova qui, anche quello di Treviso è qui, li abbiamo distinti, ma non perché uno si trovi a Treviso, uno a Padova, anche perché è tutta gente della radio, anche nel gas di Treviso. Buongiorno, una domanda per Marino. Una pianta che predomina su tutte le altre, la sorghetta, come si può utilizzarla in erboristeria o in cucina? Grazie Mario. Cos'è la sorghetta?
0: La sorghetta è un infestante dei prati, dei campi, di tutto, cresce ovunque ormai, grazie ai grandi macchinari che vanno di qua e di là a portare semi, pezzi di radice e quant'altro,
8: per cui non sarebbe una pianta da utilizzare in nessun modo,
0: cioè è un disastro averla nelle coltivazioni.
9: La radice.
0: Oh, è un disastro.
8: Come la gramigna?
0: Sì, è una gramigna, peggio
8: della gramigna.
9: Perché ha una radice molto profonda e tu pensi di averla tagliata e dopo ricresce anche velocemente. È il disastro per i campi da calcio la sorghetta.
0: Anche quelli. Su da noi l'hanno portata i grandi trattori che vengono su dal Trevisano a fare il foraggio, perché non c'era 30-40 anni fa, non c'era.
9: Non c'era, pensa te.
8: Allora, ho l'orto pieno di cerfoglio, come lo utilizzo? Grazie mille.
0: Sicuro che sia cerfoglio? Non mandate foto però, perché ho i miei dubbi.
8: No, stavo guardando.
0: Perché io provo a coltivarlo, non lo trovo, provo a coltivarlo, ma non mi riesce neanche la coltivazione.
9: Che proprietà?
0: No, non le so.
9: Non lo conosci.
0: Io uso il prezzemolo e nei piatti uso le foglie del coriandolo come...
9: Insaporitore.
0: Sì.
9: Il coriandolo è molto forte, è vero?
0: Sì, però dà un sapore che...
9: Lo so.
0: Bisognerebbe imparare a utilizzarlo, perché le foglie del coriandolo sono preziose per la salute.
9: Ma pensa a te.
0: Anche se inizialmente hanno quel sentore a cimice, poi danno dei piatti che hanno dei sapori unici.
9: È molto usato al sud, vero, il coriandolo, più che al nord?
0: Nelle ricette indiane soprattutto, io ho tante ricette indiane.
8: Indiane dell'India?
9: Dell'India. Poverini indiani d'America, cosa vuoi?
0: E sto anche trascrivendole con un pennino inchiostro, perché voglio farmi per la mia vecchiaia un libricino.
8: Che bello!
9: No, ma anche per noi.
0: Sì, anche per Radio Gamma.
9: Dovresti scrivere un altro libro, no?
0: Anche per Radio Gamma. Non sollevare i nostri ascoltatori, sennò devo proprio mettermi a scrivere un altro.
9: Perché sapete, Marina ha scritto due libri, Se venite al gas e li trovate, sono due libri utilissimi.
0: Un manoscritto delle ricette, come si cucinano le erbe, come si fa il ghee, come si fa il formaggino in casa, queste robette qua, insomma.
8: Bene. Allora, ciao, sto adoperando farina di sorgo, ottima, senza glutine, per dolci. Paolo.
0: È una buona idea, Io non l'ho mai usata, sinceramente. Ho il mais che mi faccio a polenta, per me è già un dolce quello.
8: Mamma mia, poi la polenta mi fa impazzire. Non c'è dolce che tenga. Se
9: no,
8: non abbiamo fatto le grigliate da qualche parte,
9: mamma,
8: con la radio,
9: mamma.
8: La carne la mangio, ma ve la lascio, preferisco mangiare la polenta.
9: Anch'io.
0: Se non c'è polenta non ha valore neanche la carne che ci mangi insieme.
8: No, ma infatti.
9: E a polenta taragna?
0: Sai che la polenta taragna, adesso che mi metti in mente, è mais e grano saraceno. Allora, io l'ho detto anche nelle trasmissioni di quest'inverno che si vive di polenta da me, insomma. Il mais ha una vitamina B3 che non è biodisponibile. La vitamina B3 è quella che ci protegge dalla pellagra. Quindi l'alimentazione a base di mais dà una carenza di vitamina B3. Il grano saraceno contiene una sostanza che è un aminoacido, che è il triptofano, che è il precursore della vitamina B3, ossia il nostro organismo riesce a ricavare la vitamina B3 da questo triptofano. Allora mescolare le due farine è molto utile per non avere carenze di vitamina B3.
9: Pensa, allora fanno bene i bergamaschi,
0: sì, fanno
9: i
0: benissimo.
9: Valtellinesi, quelle zone là, fare la polenta taragna.
0: Eh sì, è una bella combinazione davvero.
9: Vabbè, c'è sempre da imparare un po' da tutti.
8: È un'altra cosa da imparare. Allora, buongiorno a voi, trasmissione molto interessante. Vorrei chiedere al signor Marino se ci sono piante che aiutano a mantenere sane le ossa per prevenire l'osteoporosi. Grazie da Rosa.
0: Sì Rosa, per mantenere sane le ossa innanzitutto non bisogna prendere correttori di acidità, inibitori di acidità, i gastroprotettori, per il gastroprazolo e queste cose qui, come si chiamano, insomma inibitori pompa protonici si chiamano come termine tecnico. Quindi se c'è acidità di stomaco non prendeteli, prendetevi piuttosto, vi do dei consigli se venite al gas su quali erbe sono utili per l'acidità di stomaco, e questo è il passo più importante. Perché? Perché se non c'è acidità nello stomaco, innanzitutto il bolo alimentare arriva integro negli intestini e lì ci sono migrazioni batteriche soprattutto verso le vie urinarie, ed è il caso delle Escherichia coli di cui dicevo prima. Ma poi c'è un'alterazione nel metabolismo del calcio, che è quello che determina il grado di acidità che è quello che determina il grado, sì, il pH, diciamo, ecco. E l'osteoporosi e problemi alle ossa sono una conseguenza. Quindi questo è un primo passo. Poi l'erba eletta è sempre l'Equisetum arvensis, che è un apporto minerale notevole, soprattutto di silicio. Ecco, un'altra cosa che io sconsiglio in genere di non prendere minerali isolati, ad esempio il magnesio, che poi è un metallo alcalino, il magnesio. Perché? Perché il magazzino del magnesio nel nostro organismo sono nelle ossa, e ciò va a scapito del calcio. Quindi bisogna prendere, con una sana alimentazione integrale, abbiamo l'equilibrio salino e minerale necessario a tutte le richieste del nostro organismo. Ecco, ritengo l'Equisetum arvensis la pianta eletta, poi ce ne sono anche alcune altre, ad esempio ricche di calcio, le foglie e il lampone per fare un esempio, e comunque ce ne sono tantissime. Una sana alimentazione con cereali integrali, nella buccia del chicco dei cereali ci sono tutti i minerali per non avere problemi di demineralizzazione.
8: Pensa quante cazzate ho fatto io nella mia vita.
9: Ed io? Mamma mia, quante gas prodotti.
8: Sai che cosa facevo?
9: Che ho preso negli anni.
0: Ma non hai ancora i problemi? Dimmi lì.
8: Perché poi qua, proprio qua a Radio Gamma 5, mi hanno detto che sono matta a fare questa cosa. Io quando facevo i fagioli secchi d'inverno, magari dopo fai la minestra, minestrone, quello che è, o li cucini, li mettevo a bagno la sera con l'acqua calda. Alla mattina, che erano belli morbidi, metà li sbucciavo perché così veniva più denso. Qualcuno mi ha detto: stai facendo una grande cazzata, e non lo faccio più.
0: Brava.
8: Piuttosto li macino dentro.
0: Dentro ci
8: l'acqua.
0: Metti un mixer e ti fai
8: metto
0: la crema.
8: Metto il mixer dentro e li macino così.
0: Perché? Comunque non mi sembra che tu abbia problemi ossei, anzi sei massiccio.
9: Ma sai, in gioventù magari ti trascuri, sai, fai un po', bevi qualche birra in più. E
0: l'ho poi, fatto anch'io.
9: Ecco, poi lo stomaco ne risente e comunque, sai, poi con l'età tutto si calma, ecco.
8: Allora, buongiorno ragazzi, Marino e Lilli. Come posso fare perché il rosmarino mi resti in vivo in vaso? Ho solo un poggiolo, non ho giardino. Che terra devo usare per invasarlo? Devo usare un vaso grande da 20-25 cm di diametro? E poi scrive: Equiseto arventis in polvere o radice o foglie?
0: Foglie
8: silicio o calcio, cosa prendere?
0: Beh, foglie in tisana, cioè la parte aerea in tisana, perché devi prendere polvere o così ti fai la tisana e te la bevi. Cioè il rosmarino 20-25 è piccolo, cioè le piante che crescono bisogna metterle in terra. Io non so dare consigli per il poggiolo, intanto non ama terreni grassi, quindi una terra che sia sabbiosa, magra, insomma basta osservare i terreni dove cresce spontaneo e farsene un'idea. Poi quello che fate nel poggiolo io veramente non so darvi.
9: Almeno un vaso grande,
0: almeno
9: no?
0: Un vaso grande,
9: esatto. Di 30 centimetri di diametro,
0: Da non soffocare le radici entro spazi molto brevi, perché poi le piante hanno bisogno di minerali, i minerali vanno in profondità, sì, a cercarseli le piante,
8: certo.
0: Vedete voi.
8: Poi bravo, aspetta, no, ho sbagliato, schiacciare. Bravo Marino, il decotto di Equiseto è eccezionale per la salute delle ossa, Mario.
0: Sì, ed è anche gradevole al palato, se è l'Equisetum arvensis raccolto come
9: ce l'hai te in...
0: sì, ah. No? Cioè io ho una fortuna che il mio terreno dove coltivo per il mio sostentamento e le erbe per il banco è infestato di Equisetum arvensis. Quello mi indica che il terreno è ricco di tanti minerali, quindi è una fortuna averlo nel terreno, davvero.
9: Ma metti qualcosa nel terreno per arricchirlo?
0: Mai messo niente, io ogni
9: neanche
0: anno...
9: Neanche l'etame, scusa se...
0: No, niente, mi cresce sempre di tutto.
9: Ok, perché e... si alimenta da solo.
0: Ma scambio, cioè coltivi, sì, le erbe, poi le cambio sempre di posto, poi non faccio una coltura intensiva, quindi la terra non viene sfibrata. Cioè se si ha cura di quel fazzoletto di terra che ci sostiene una vita, anche due, se si rinasce.
9: Sì, perché la natura si ricambia da sé, no Marino? È giusto.
8: Allora, sempre Andrea Sceriffo dice: Marino, ho un'amica che ha un problema di asma grave da quando era piccola. Mamma.
0: Ce l'ha, è già letto questo messaggio. Sì. Li abbiamo già invitati al nostro gas.
8: Infatti, volevo dire, Andrea, l'unica è venire qua al gas. Allora, polenta senza sale. Io adoro quella di Storo, però col sale.
0: Ma insomma, io il sale non lo metto perché altera il sapore, insomma. Poi i condimenti per la polenta ci metto, hanno già di per sé il loro sale, ecco, perché devo andare? E poi bisognerebbe abituarsi a mangiare i cibi naturali fatti bene senza il sale, perché il sale è una delle alterazioni del nostro sistema cardiovascolare, l'eccesso di sodio. Cioè il nostro sistema cardiovascolare ha bisogno di un equilibrio perfetto proprio di sodio e potassio, perché quando arriva ai reni il potassio, lì nei tubicini che regolano queste cose, viene sostituito dal sodio, che l'uno ha una funzione che sorregge l'altro. Se noi abbiamo squilibri questi due minerali preziosi, andiamo incontro a malattie cardiovascolari. Fibrillazione, infarto e tutte quelle cose che succedono al giorno d'oggi. Ecco perché non bisognerebbe mangiare il grasso animale, perché è ricco di sodio, perché altera l'equilibrio sensibile che c'è fra questi due elementi.
8: Ciao, anche la salvia necessita di terreno sabbioso per crescere bene, grazie Luca.
0: Sì, e anche la lavanda, se avete dei vasi di lavanda, non hanno bisogno di terreno grasso, perché crescerebbero, non è il loro ideale, ecco, avere terreni troppo ricchi di sostanze organiche, crescono sul magro naturalmente.
8: Pensa che io ho preso due rametti di salvia spezzata, uno in Italia e uno no, e li ho messi, portati a casa. Sono diverse le foglie, una foglie larghe, una le foglie normali come le abbiamo noi. Messi per terra, nel giro di qualche anno sono diventate una aiola immensa. Sì. Il pollice verde, io mi hanno detto, ma non credo proprio.
0: No, si fanno radice. Poi i rametti.
8: Le ho messe in vaso, sai quei vasi contenitori quadrati, rettangolari, grandi, quelli di cemento, diciamo. Uh-huh. Ecco, le ho messe lì altre due piantine, anche lì, e anche il rosmarino, hanno fatto uno sviluppo eccezionale.
9: Hanno trovato anche la terra giusta, probabilmente
8: sì.
0: Ma radicano, cioè la terra giusta è il magro, non è che hanno bisogno chissà di cosa.
8: Sì, piantati così per terra, dove ci sono gatti, c'è il cane, c'è di tutto, insomma. Messi così,
0: fanno le radici.
8: Uno sviluppo eccezionale, molto bello anche peraltro.
0: Hai la foglia tonda e hai la foglia lunga.
8: Sì, esatto,
0: la foglia
8: così.
0: Tonda va bene se devi fare dei fritti.
8: Scusatemi. Vado, torno subito.
9: Sì.
8: Voi andate avanti.
9: Sì, vai, noi intanto continuiamo. Sì, perché poi dobbiamo leggere anche. Sì.
8: Scusatemi, ma stamattina va così.
9: Va bene, la nostra Lili, oltre a fare la parte burocratica, fa anche la parte lavorativa, perché adesso penso che sia arrivato un elettricista, ecco. Vedete, tra i vari problemi che abbiamo in radio è anche questo. Paul ci scrive, vediamo. Allora, io talvolta utilizzo i semi di sesamo e semi di girasole pestati al mortaio con 5 spicchi d'aglio come sostituto del sale, ma il pepe nero o verde fa bene o male per l'orgasmo?
0: Per l'organismo, no, il pepe fa bene, insomma, non bisogna eccedere, è un tonico delle funzioni epatiche anche, penso. Però non bisogna eccedere, quello sì.
9: È logico, ma i semi di sesamo e i semi di girasolo?
0: Sono dei semi oleosi.
9: Oleosi, sì. Che fanno comunque bene, vero?
0: Sì. Beh, sì. Quelli si possono usare come alimento, ma il pepe, tutte quelle spezie, quei sapori forti vanno usati con parsimonia.
9: Ma ascolta, e quelli che prendono... pastiglie d'aglio, secondo te, che vendono delle pastiglie d'aglio, magari sarà in polvere, ma cioè, la funzione dell'aglio nel nostro organismo
0: è ipotensiva, è depuratore dei polmoni, però l'aglio svolge la sua miglior funzione nell'ingestione da fresco, quindi se uno ha il problema poi della puzza dell'alito, non c'è niente da fare, quello è perché vengono su insieme alle sostanze volatili dell'aglio, trasporta questa sostanza volatile che contiene, trasporta fuori anche le tossine polmonari e poi è un ottimo ipotensore. Pensate che sono sostanze sulfure, pensate che, cioè, che contengono zolfo. Dove raccolgo il biancospino, il tappeto per terra, cioè la terra sotto dove crescono, è un bosco, è tappezzata di aglio orsino, che è il miglior sinergico per la salute del cuore. Quindi è una accoppiata che già in natura esiste. E ho un biancospino che quest'anno poi ha un profumo talmente intenso, è stato quella siccità che ha fatto ad aprile, ha concentrato i profumi. È di altissima qualità e ne ho raccolto tanto. Quindi
9: il biancospino è un calmante, no?
0: È un calmante ed è anche un cardiotonico. Cioè protegge, oltre a proteggere il cuore, ha una funzione di rafforzo della contrazione del muscolo cardiaco quando fa il battito, e poi diluisce le frequenze
1: E come lo consigli da prendere in tisana?
0: In tisana, pomeriggio e sera, ma anche per sempre, perché i suoi principi attivi non si accumulano mai nell'organismo, lo bevi e viene espulso.
1: Con la pipì?
0: Sì, sì. Cioè che poi il principio attivo è un antociano, quindi un pigmento colorato, che se tagliamo un rametto, che all'inizio subito è bianco, ma poi tende a tingersi di arancione, rosseggia arancione. Ecco, quello è il pigmento, è l'antocianide che protegge, sì, che è il principio attivo del biancospino.
1: Io pensavo che la polenta talagna fosse tra le migliori, invece no.

0: per gli enfisemi nell'antichità. Oh,
1: Ecco, pensa
0: dai.
1: a
0: Hai già fatto?
2: No,
1: te. Ah, no. Allora,
0: è un ospite. Abbiamo un ospite, Ettore.
1: Mamma mia. Abbiamo un ospite, la Lilli. Allora, buongiorno. I semi di lino, ma perché scompaiono? I semi di lino si possono mangiare, grazie Mary.
0: Mamma mia, se si possono mangiare. Anzi, sono un toccasana per la salute. Bisognerebbe trovare il modo di macinarli perché poi vengono anche espulsi interi, hanno una buccia coriacea e sarebbero una fonte di omega 3 che nella nostra alimentazione submontana non scarseggia.
1: Questa è per Lili, perché Lili avrà già capito. Ciao ragazzi, vi porto il barattolo di colore nero che la signorina Lili aspetta per fare le righe nere sul cancello rosso della radio.
2: Sì, Adamo, hai ragione. Mi manca solo che qui, guarda, intanto noi abbiamo vinto lo scudetto. Intanto, e voi ingoiate
0: Il rospo.
2: esatto. Povero rospo.
0: Esatto, povero rospo.
1: Lo vedete. Buongiorno, volevo chiedere al signor Marino, mia moglie ha il problema delle gambe stanche alla sera, può usare qualcosa che la può aiutare? Grazie, buona giornata
0: Beh
1: Valentino.
0: sì, ci sono erbe anche per quello. Guarda, ripeto la stessa cosa, il nostro gas è un punto d'incontro importante per queste cose, per socializzare e quant'altro. Per questo problema, se vieni il 16, intanto ci conosciamo e mi fa piacere e poi abbiamo modo di parlarne tranquillamente. Tranquillamente, insomma, non so perché ho anche la fila alle volte.
2: È vero, infatti spio ogni tanto se posso andare a salutarlo,
1: Guardate
2: stare
1: che
2: lì
1: lo
2: un po'
1: dovete
2: con lui.
1: venire presto, perché magari prima delle 11, che allora vi, beh, a
0: No,
1: parte se non
0: apre alle
2: No, prima
0: 11.
2: delle 11 no,
1: Ma no, solo per chiedere, eventualmente, a parte che lui è talmente preso a prepararsi il banco che non ha
2: Infatti bisogna
1: potuto
2: lasciarlo tranquillo.
0: seguirvi. Sì.
2: Quando è aperto ufficialmente il cancello, si viene
1: Esatto.
2: dentro e si fa la chiacchierata
1: Sì,
2: con
1: ho
2: Marino.
1: sbagliato
2: Sì.
1: io.
2: È sempre a disposizione di tutti.
1: Avevo capito che non andava bene il grano saraceno. Ho capito male, Katia. Sì, Katia, hai capito male.
0: Sì, cioè il grano saraceno contiene un aminoacido che è il precursore della B3, di cui il mais contiene questa B3, ma non è biodisponibile, quindi compensa questa mancanza di biodisponibilità di una importante vitamina. Ecco, questo è quello che ho detto prima. E quindi l'accoppiata mais grano saraceno, che poi è la polenta taragna, è un'accoppiata ben fatta.
1: L'aglio è un antibiotico naturale, fa bene anche al fegato, ma c'è una pianta per fare il glutatione all'organismo, Paul.
0: Sì, è il cardo mariano, è la fonte di glutatione del nostro organismo.
1: E tu hai anche questo?
0: Ho i semi, sì. Ne
1: Hai i semi del cardo mariano. Adesso mancano proprio poco più.
0: parliamo dopo della
1: Sì,
0: pubblicità.
1: manca poco.
0: E poi devi anche fare la.
1: Sì, poi
2: Dopo appena finita la
1: all'inizio, finita la
2: pubblicità.
1: pubblicità, leggo un po'
2: Sì,
1: quello
2: perché non
1: che è,
2: so se mi
1: sono le
2: chiamano di
1: nostre
2: nuovo.
1: risorse. Manca un minuto. Cosa possiamo aggiungere a questa,
0: Il cardo
1: voglio dire,
0: mariano, guarda,
1: giornata?
0: sì, posso dire che tanti lo usano anche come depurativo, ma è un protettivo cellulare delle cellule epatiche. Poi vi spiego un po' di cose su questa piantina che è indispensabile per l'uomo.
1: Sì, poi c'è una domanda, però rispondi dopo. Ciao Marino, in questo periodo avendo problemi di cervicali ho dei problemi di instabilità e soprattutto alla mattina possono influire i cervicali sull'equilibrio? Grazie, siete troppo bravi Marino, Ettore e Lilli. Ah, che bello.
0: Grazie a te.
2: Grazie.
1: Grazie, ecco, manca proprio poco poco.
2: Bene.
1: Poco.
0: Un caffè sì ce lo
1: Eh,
0: bevi.
1: adesso
2: Adesso io
1: sì,
2: metto fuori.
1: sì. Bene.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonta.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
5: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
12: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
13: 5 per 1000!
14: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
13: 5 per 1000.
2: A Ioanni in matematica come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
15: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
16: Sabato 16 maggio alle 17, il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra, dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
17: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
12: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
18: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
19: Nel Canada,
3: ecco, siamo tornati in diretta adesso e vediamo qua. Vardecchemi tutti gli effetti positivi delle vostre erbe, i mese vegnesti tutti su un colpo dopo che l'intro ha vinto lo spirito.
20: Ma chi è sto spiritoso?
3: non si firma. Questa è per te naturalmente.
20: Sì, va bene, ma questa
3: sono le provocazioni.
20: La mettevo già in conto. No, la provocazione è per loro che hanno perso, che non hanno vinto.
3: Ma
20: no,
3: ci
20: che
3: sta,
20: non...
3: dai, ma ci sta. Comunque tutto ciò è anche bello, dai. Perché è stata una vittoria comunque meritata.
20: Assolutamente sì.
3: È vero. Ascoltate, adesso leggiamo le iniziative della radio. Voi sapete, portate pazienza, ascoltatevi, ascoltate, munitevi di carta e penna, perché quello che vi leggo è molto importante per voi, per essere informati, e per noi anche per riuscire a portare a casa per questa radio qualche soldino. Vi informo, anche se a voi certamente non vi interessa, noi abbiamo di là un elettricista che sta sistemando tante cose, e purtroppo sapete anche gli elettricisti non lavorano per la madre patria. Ecco, per questo vi dico, aiutateci. E questo soprattutto che vi sto leggendo adesso, che è molto importante, è il 5 per 1000. Grazie alla nostra presidente e tutto il lavoro dello staff, siamo riusciti dopo anni a avere questa, loro scrivono una linfa vitale, ma è tutto vero. Allora ascoltate, tanto non vi costa niente, quando andate dal vostro ragioniere, oppure andate, non so, chi ha che con questi enti, no, che poi ci fanno la denuncia dei redditi, quando vi dicono: ma il 5 per 1000 a chi lo dà? A chi lo do? Voi lo dovete dire con enfasi: lo diamo a Radio Gamma 5. Ma ha il codice fiscale? Ma certo. Allora segnate 01 59 80 90 288. Poi una cosa importante: se venite al gas, Lili vi darà un piccolo come si dice tagliandino in cui è segnato questo numero. Ve lo ripeto: 01 59 80 90 288, perché per noi è fondamentale. Poi naturalmente, per sostenere la radio, la cooperativa Gamma 5, si può sempre effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure tramite un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, è importante, l'IBA è un po' lungo, però questo lo trovate poi anche su Telegram, che è Imola Torino 20 Empoli 08 327 6242, poi ci sono 70 22 35 15. Ma la bella cosa è quella che se portate i contributi qua direttamente in radio, ci sono degli incaricati preposti, i membri del CDA, che loro vi aspettano a braccia aperte e vi fanno anche una ricevuta per quello che voi versate. Mi raccomando, e guardate, credetemi, c'è veramente tanta gente buona che ci vuole bene, che ci sostiene. Poi sapete che tramite Fabio Torin siamo riusciti dopo tantissimi anni a fare un libro, e che si chiama, pensate che bel nome che hanno dato, La frequenza della libertà. Cioè, questa è una frequenza che ci rende liberi, perché noi non scendiamo a compromessi. Il libro di Radio Gamma 5. E allora dove lo trovate? In occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, oppure chiede ai responsabili del CDA, che sono i membri del comitato qua che mandano avanti sta baracca, uso sto termine improprio, però qua c'è gente che ci lavora. Anche sabato faccio un richiamo anche a Moreno, se mi sta ascoltando ti aspetto sabato, poi Michele e tutti gli altri, Filippo anche, venite a darci una mano che dobbiamo finire a montare la rete. Potete trovare poi queste copie anche presso Paolo Girotto, via G. Carducci 2, Montegrotto, cartolibreria Susi, piazza Mercato, Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia, Bassano del Grappa, e edicola Sonia e Stefania, via Copanico, Piove di Sacco. Ecco, potete trovare il nostro libro. Poi questa è un richiamo che ci ha fatto il nostro Paolo Rosaro e Alessandro Della Dio, che praticamente ci sono delle da firmare una petizione, la trovate sul sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita, che sarebbe un favore che dobbiamo fare assolutamente per l'immediata scarcerazione di Rainer Fuelmilch. Chi è questo Rainer Fuelmilch? Che è stato incarcerato, pensate, da oltre 2 anni dopo essere stato deportato dal Messico, perché lui aveva come attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia, vi ricordate? Ecco, il 5 maggio festeggerà il terzo compleanno in carcere, perché ha voluto dire la verità. Allora non vi costa niente, andate sul canale Telegram Viva la Vita e firmate questa petizione. Questa è una gran bella cosa, che poi chiederemo anche al nostro Marino che è qua davanti, che mi sta guardando. Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere, presentano la conferenza la vitamina C indispensabile per la nostra salute. Ci sarà proprio questo venerdì alle ore 20:45, vi aspettiamo in massa in via Antoniana 66 qua a Campodarsego. Guardate che è molto importante questa conferenza, e sarà sempre il nostro dottor Paolo Rosaro, esperto in medicina integrata e approcci terapeutici naturali, che esploreremo, perché adesso mi mangio anche le parole, cavolo, e loro ridono, ma io invece, così preso da leggere queste bellissime iniziative, la lingua si diventa così come una trivella. Sì. E loro sono qua davanti che ridono, ma purtroppo è la verità. Insomma, voi mi perdonate a casa, vero? Però è molto importante quello che vi sto dicendo, di là di questa ilarietà, insomma, dai molteplici benefici di questa sostanza fondamentale per la salute umana. Dunque vi aspettiamo venerdì 8 maggio qua in sede radio che il dottor Rossaro vi parlerà proprio della vitamina C, però dopo glielo chiedo anche al nostro Marino delle Erbe cosa sa della vitamina C, e sicuramente anche lui ci illustrerà per filo e per segno la potenzialità, perché io prima ma tu non la prendi, ma io mangio tante arance. No, perché guardate, le arance sono fondamentali, però un'arancia ha ma poca vitamina C, ma prendere un cucchiaino di quella che noi vendiamo al gas è molto importante. Ecco, loro adesso escono. No, restate qua, dai. Sabato 16 maggio, eccoci qua, 2026, gas primavera resistente Treviso, in sede radio dalle 11 alle 18. Ore 13 perché vuole fermarsi, si pranza tutto menù dei nostre spose. Ecco, ricordando anche la nostra cara Mara che ci faceva una zuppa eccezionale, e purtroppo insomma adesso faremo quel che riusciamo a fare. Presente il dottor Mario Paladini con i suoi indumenti e tecnologia infrarossi, presente poi il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia che ha un succo di mela straordinario, presente Silvia appunto, chi desidera fare un mini test di biorisonanza, io l'ho fatto e mi ha trovato di tutto e di più e non lo faccio più. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Ecco, gli ho chiesto a Fiorenzo, ma questo mi fa anche dimagrire? Lui sì, ha detto sì. Vabbè, ma insomma dai ragazzi, ridiamoci anche un po' sopra in questo momento che non è tanto bello, sentendo quello che sta succedendo in giro per il mondo. Ecco, poi tuffati sul canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Ecco, poi sempre il nostro Fiorenzo Libero farà tre incontri di macrobiotica Yin e Yang, dunque sabato 9 maggio ore 15 cereali, sabato 23 maggio legumi sempre alle ore 15 e poi infine sabato 30 maggio ore 15 i cibi dell'estate. Chiamate Fiorenzo al 349 80 58 854. Rispettiamo tutti. Mi piace perché scrivono, no, anche queste cose in dialetto che sono sacrosante, è bello perché solo questa radio, sapete, vi fa queste interferenze nella vostra testa, perché qua si parla anche dialetto. E ora Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio 20:45 in sede radio, sempre qua in via Antoniana 66 a Campodarzio. Ettore Guarnaccia, che si chiama come me, esperto in cybersecurity, pensate, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. E questo servirebbe tantissimo anche a noi, sapete. Ecco, comprendere, sapere, costruire per un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole, grazie ancora. Info Valentino 349 77 80 167. Questa Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Poi chiederò a Girotto cosa significa questo animico e spirituale. Spirituale lo capisco, animico. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono dottoressa Paolo Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronta con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5. È speciale questa donna, perché io la sento a lunedì mattina, lei così calma, tranquilla, che mi immerge in quel mondo che è l'animale. E poi il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, lui gli piace sottoscrivere questo irradiato, ma comunque qualcosina è sempre disponibile, conduttore di Radio Gamma 5. questo lui è un eccelso e ha aiutato un sacco di persone con gli animali, sapete, nonostante che è stato irradiato da questo mondo tremendo, schifoso, che non ha capito la battaglia che Girotto ha fatto nel periodo della pandemia. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali e che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Bellissimo, sarà bellissima, bellissima questa serata. Ecco, per chi ama gli animali, mi raccomando, venerdì 29 maggio alle ore 20:45 con questi due illuminari degli animali. Per info 366 18 16 496. E poi questa è una cosa che ci tengo particolarmente, perché io devo scarrozzare due o tre amici in questa che è la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie nel bosco di Faont. Ecco, ricordiamo la nostra cara Mara che purtroppo non c'è più con noi da pochissimo tempo. Anzi, vi ricordo che il giorno 16 farò un tavolino in cui chi vorrà, poi con piccolo, come si può dire, con pochi soldini, gli fornirò un bel quadretto con la foto di Mara e con la poesia che ho letto nel suo andare, purtroppo. Scusate, ritorniamo al regno di Folletti, Gnome, Fate e Anguane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena. Ecco, chi vuole venire con me devo sapere in anticipo, perché ci troviamo qua al parcheggio della radio. Ore 9:30 parcheggia e fermata al parcheggio di via Faonte, poi si sale nel bosco e alle ore 10:30 si partirà per questa escursione in mezzo al bosco. Farci da guida l'esperto di bosco Marco Scappin e a metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo, i cigni del sole, chissà cosa ci preparerà questa volta. E nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso. Tutto bello questo, perché si passerà una giornata indimenticabile, poi seguirà un altro spettacolo con Danilo dal titolo Memoria dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Pensate come vi immergerete, no, tra il verde, la storia, Danilo Lazzarin e tutti noi. Che giornata indimenticabile che sarà. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce a condividersi, grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Dai, io ho pensato di fare un thermos di caffè. Per info e prenotazioni 329 00 38 988, il numero del nostro grandissimo Lucca. Poi anche questa, madonna quante cose che fa questa radio, organizza Venezia amorevolissimamente, madonna, e come precipita, che numero, che bella sta cosa, no? Però gli speaker poi devono così fare memoria di questa Venezia amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno tutti in motonave. Ci sei, Lili?
20: Sì.
3: Ah, e Marino?
19: Io verrò a Faont, ci abito vicino.
3: Sì, ecco. Bene, così ci potete trovare anche molti di noi negli speaker. Tutti in motonave, sbarco a Pellestrina e poi a Lido. Interessante vedere Pellestrina.
20: Ripeti
3: poi
20: la data?
3: È domenica 7 giugno, mi raccomando.
19: Può essere che sia libero, anche se è un periodo di raccolta erbe intenso.
3: Ecco, vedete che il nostro Marino è sempre impegnato. Comunque speriamo che ci sia, così vicino a me 883 e compagnia cantante. Ah no, io poi porterò anche due ospiti. guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarin. Prenotazioni aperte, va bene, ormai ho anche ho il sentore che questa nave trasbordi proprio da quante gente,
20: come sempre, perché sì, sembra
3: vero Lili, sempre ha trovato un successo incredibile,
20: veramente tanto.
3: E poi, ma è proprio anche per stare insieme che certamente questo è molto importante. È ciò che questa radio ci dona a tutti quanti. Chiamare il 329 00 38 988. E con questo, no, aspettate, mamma mia. Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui rivolgersi altrove. Pensate, deve andare a Malaga Fabio, poverino. Ma è quello proprio che io mi chiedo, ma in Italia mandiamo miliardi di armi a uno Stato che non ci interessa e non abbiamo, non so, 10.000 euro per curare Fabio. Lili, ma guarda che questa cosa mi fa veramente ribrezzo, sapete? Vero, Lili?
20: Sì.
3: Non è incredibile che noi, per carità, adesso vedremo come fare per tirare su qualche soldino per Fabio, ma questa proprio è una cosa che mi indigna.
20: E sta andando sempre peggio.
3: Vero, Lili? Cioè, guarda, che c'è, leggere queste cose per aiutare una persona che purtroppo è affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante. Sì, poi ho finito. Insomma, e per questo cerchiamo di dare una mano a Fabio. Ci ha dato un IBAN che è Imola Torino 94 Y 08 327 6296, poi ci sono 70 80 15 15, e con la Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca. E poi c'è questa qua che è una bella cosa, i cuccioli di Pastore Mano a Mano, che ecco, sono disponibili questi splendidi cuccioli di Pastore Mano a Mano al 371 630 80 91, 371 630 80 91, è stato raccomandato dal nostro Paolo. Ecco, bene, e con questo ho concluso. Come vedete, c'è sempre un sacco di cose, questa radio è sempre super impegnata per a raccogliere, fare, iniziare, insomma è tutto un mondo la nostra radio. Ecco, chi può ci dia una mano. Ecco Anna Lili.
20: Allora, ciao Marino, in questo periodo, avendo problemi cervicali, ho dei problemi di instabilità e soprattutto alla mattina, possono influire cervicali sull'equilibrio? È una domanda. Grazie, siete troppo bravi.
19: Possono influenzare, sì. Adesso bisogna vedere come funziona un individuo. Comunque sull'equilibrio possono influenzare sicuramente, poi il rimedio non può essere immediato, quindi anche tu, se hai la possibilità, frequenta i nostri gas, ci facciamo qualche chiacchiera insieme, vediamo come si può trovare un qualcosa che apporti un beneficio, perché le cause possono essere molteplici e andiamo a cercarle e poi utilizziamo le erbe appropriate. Il prossimo gas è il 16 di maggio, io vi aspetto e sono sempre disponibile, venite e parliamone, insomma, a tu per tu, ecco, che è importante.
20: Bene, leggo questo messaggio. Allora, Caro Ettore, non scrivo mai, ma mi preme riconoscerti e sento una grande spiritualità da parte tua senza mai citare dei e madonne, quindi vera spiritualità di vita, e non importa, e non impostata senza chiacchiere e verità distorte. Un abbraccio forte. Se vuoi incontrare Ettore, qua al nostro GAS, quello di Padova o quello di Treviso, lo trovi. Ecco, l'ho letto io perché va bene così. Ecco, adesso vediamo se ci
19: è
20: sono.
19: È molto bello. Cioè, ha dato un'immagine, sente la voce, ma ha dato un'immagine di ciò che è veramente Ettore.
20: E poi c'è un'altra immagine di Fabio 883 che mi manda questo messaggio. Io non vengo a Venezia perché ho paura dell'acqua.
19: Ecco. Allora neanche in Val di Font perché c'è il torrente.
20: Cioè, e bello è che lui per venire qua passa a... Ah no, aspetta, è un altro che ha mandato. Sì, è lui, sì, Fabio. Poi Marco. So Marco de Cittadea. Col 5 per 1000 potrei comprarmi un bel vassoio di pastine Palilli che festeggia in radio scudetto dell'Inter.
19: A quello ci pensiamo
20: ci
19: noi.
20: Grazie, sai.
19: Perché
20: grazie.
19: È immediato.
20: Marco da Cittadea.
19: È immediato, non aspettiamo il 5 per 1000.
20: No, no, il 5 per 1000 deve andare alla radio. Poi c'è RDM che mi manda il messaggino molto dolce anche lui, caro RDM, vittoria rubata. Grazie arbitri. E grazie a te RDM, guarda, quando
3: ti ci aspetto
20: vediamo,
3: sabato RDM.
20: Anch'io vengo qua apposta per sistemarti. RDM, ecco, andiamo avanti adesso con Marino perché abbiamo ancora una mezz'oretta scarsa perché dopo arriva il dottor Muscari.
19: Cosa stavo... Ah sì, il Cardo Mariano ci avevano chiesto prima, no? Il Cardo Mariano è l'unica pianta, cioè l'unica che conosco, che contiene il glutatione. Poi ce ne saranno anche altre, insomma, il glutatione è un tripeptide, contiene cisteina, glicina e acido glutammico. La cisteina è un enzima che controlla le informazioni dall'esterno cellula, sia per utile al come si chiama quello del pancreas, all'insulina per aprire le cellule che poi per dare informazioni alle cellule. Poi c'è stata anche una dottoressa che ha trovato nella cisteina un utilizzo per ciò che riguarda la proteina spike. Poi contiene silimarina. La silimarina viene usata nei flebi, negli ospedali, quando c'è un avvelenamento da Amanita falloide, come protettivo cellulare. È una cosa incredibile perché è contenuta nella superficie, nella buccia di superficie del seme del Cardo Mariano, che è una buccia molto dura. Anzi, è quasi specchio, diciamo, e secondo me è una delle sostanze, è una proteina che impedisce alla proteina spike di intercettare la proteina di superficie delle cellule ed andare a comunicare col DNA.
20: Deve essere abbastanza potente per sconfiggere l'Amanita falloide,
19: sì.
20: Uno dei funghi più velenosi.
19: Infatti è il protettivo cellulare che io che conosco, insomma, lo stavo dicendo prima, più efficace che c'è, tant'è vero che viene utilizzata anche in questo modo negli ospedali. Cioè è la sostanza che va a proteggere le cellule del fegato da avvelenamenti da Amanita falloide. Pensate voi che importanza può avere il Cardo Mariano per noi.
3: Che incredibile, signor.
19: Infatti è una pianta, io avevo fatto una bellissima coltivazione di Cardo Mariano, ne ho ancora un po'. A raccogliere le infiorescenze bisogna avere i guanti da fabbro,
3: punge.
19: Perché ha delle spine che ti rovini le mani. Avevo fatto un bag pieno di capsule, di semi, insomma, di infiorescenze. Poi le avevo passate per macinare la capsula, fatto sta che nella capsula c'è una peluria molto fastidiosa che io poi con la manovelle ci ho messo 2 giorni e immagino. Mi sono rimasti una quindicina di chili di semi di cardo mariano, quindi è un lavoraccio.
0: Pensate il lavoro che ha.
19: Ma io lo faccio perché voglio avere quella specifica pianta e quella parte di pianta, se no non lo farei. Beh, per chiaro, quello, per quello che è il profitto, ecco.
20: Non fa tutto in generale, ma su una cosa che si concentra preferisce essere concentrato il nostro grande Marino. Marino, sì. Ciao. Ho lo stomaco che ha problemi di reflusso. Cosa consigli?
19: Ma cioè, intanto cambiare alimentazione, poi ho fatto
20: la prima cosa.
19: È la prima cosa in assoluto. Bisogna vedere le cause che sono sempre nell'alimentazione. Prima ho parlato poi anche di non usare certi farmaci che ci propongono, e poi ho usato dei mix di erbe che in certi casi si sono rivelati anche efficaci. Vi ripeto, il 16 siamo qui a Radio Gamma 5 al gas e vi consiglio di venire da noi per vedere innanzitutto come funziona la radio, i gas, cosa c'è, cosa si propone, anche per l'amicizia e l'armonia di incontrarci e di fare 4 chiacchiere, ma non più da dietro il microfono.
20: Vabbè, certamente, anche perché confrontarsi così è tutta un'altra cosa. Vi consiglio di venire qua al gas per Marino e anche per altri motivi, però
19: esatto, così non solo per me, ecco. Sono,
20: se non altro anche le persone che stanno chiedendo a te consigli. Adesso ce n'è uno un po' particolare comunque.
19: Sentiamo.
20: Buongiorno a voi tutti, voglio chiedere: io faccio attività di arrampicata sportiva e trail. Voglio chiedere a Marino se ci sono delle piante o aiuti che possono aiutare nel ritardare la comparsa di acido lattico o aiutare processi energetici durante la prestazione. È vero che l'acido lattico protegge il muscolo, però sono sicuro che le piante ci possono aiutare, come anche la sapienza del super Marino. Grazie. Max.
19: Grazie a te Max per il complimento che mi fa onore, insomma.
20: E te lo meriti tutto.
19: Grazie, sì. Lilli, grazie. Ci sono delle piante che sì, che agiscono sui mitocondri e anche che si concentrano sulle fibre muscolari quando c'è acido lattico. Venite qui e ne parliamo. Intanto io nel frattempo, avanti il 16, siccome è una domanda che non mi viene fatta, vagamente so, no, con certezza so quali sono queste piante, però voglio avere il tempo di informarmi bene e di darti risposte precise. Ecco, perché non è una cosa da tutti i giorni questa, eh?
0: Eh sì, è importante, perché sai, molti che fanno anche corsa, bicicletta, hanno questo problema. Venite al gas che Marino in qualche maniera vi soddisferà.
19: Una pianta l'ho già individuata, cioè ci avevo già pensato di proporla per questo problema agli atleti, però voglio essere un po' più preciso e insomma a spanne non si fa niente. Ecco,
20: per adesso non ci sono messaggi. Marino, se vuoi.
0: No, volevo chiederti, ecco. Marino, l'eupatorio,
19: cannabinum, eupatorio cannabinum, sì.
0: Bravo. È un sì, canapi, ma assomiglia alla canapa, a qualche
19: è una composita, penso. Prova a guardare a famiglia, non è una cannabacea, è una composita o asteracea, cosa c'è scritto lì? Famiglia di appartenenza.
0: Allora, bisogna non confondere l'eupatorio degli arabi con l'eupatorio dei greci, che fino al XVII secolo è stato il nome di una pianta oggi nota come agrimonia.
19: Sì, ma l'agrimonia eupatoria. Ma no, mi interessava la famiglia di appartenenza, c'è? Composita deve essere.
0: questo.
19: Beh, vabbè, lascia perdere, non importa. Comunque è un lassativo efficace.
0: Colesterolo, convalescenza, cuperosi, fegato, piava, stitichezza, vedi che hai ragione, sì. Vescichetta biliare.
19: Va bene per la stitichezza quando c'è insufficienza biliare. Beh, è molto efficace.
0: Ne hai fatto?
19: Non ne raccolgo da qualche anno perché ormai utilizzo la frangula che ha più o meno le stesse caratteristiche.
0: Ah, perché ci sono similari anche nel mondo delle piante, cioè che praticamente si possono equivalere, diciamo, no? Per usare un termine.
19: Hanno un'attività in comune, poi ci sono attività che non sono in comune.
0: Ah, ok. E con la farfara.
19: Tussilago farfara.
0: No,
19: va bene.
0: Come puoi sapere tutti i nomi scientifici, cavolo? Beh, io ti nomino.
19: Sai quante volte ho girato le pagine delle guide botaniche?
0: Mi immagino. Però sai cosa? È molto bello da parte tua avere questa memoria e ricordare i nomi scientifici che... Pensa a tussilagine, anche piedadino, ferfugine, ugna, cavallina, piotta, mula, barbazza, biadanza, petacciolo, cappellite, copitello. Cioè, hanno dato tutta questa serie di nomi, magari.
19: Ne parlavo all'inizio trasmissione quando Fabri dell'Est mi ha chiesto sul farfaraccio. Questa è la sorella minore e ha una caratteristica. Fiorisce a fine febbraio e... Prima fa il fiore, fa il fusto fiorale, poi scompare il fiore e fa le foglie. Sono efficaci sia il fiore che le foglie per le vie aeree alte, quindi bronchi, laringe, faringe.
0: Asma.
19: Asma si compare in una ricetta antica dei cinque fiori per dove c'è la tussilago farfara, il verbasco album, l'antennaria, come si chiama, ignafalium dioicum e altre due erbe che due
0: e aiuta nel tabagismo addirittura.
19: Il tabagismo, se non c'è buona volontà, non si esce.
0: Non credi che possa aiutare, cioè far smettere, no, di fumare?
19: No, quando c'è una dipendenza bisogna metterci la buona volontà per uscirne. Le erbe possono darti un input, un aiuto, ma se non c'è la buona volontà...
0: Esatto, magari a livello psicologico, se io prendo una tisana di farfara, hai capito, magari smetto di fumare.
6: Ma... Ci scrivo il libro.
19: No. Ci sono messaggi.
6: No, ce n'è uno, uno che sta arrivando e uno invece che è già qua. Dopo te lo leggo comunque quello lì. Intanto questo qua è sempre il nostro Adamo che dice: un giudice della Cassazione ha deciso che lo scudetto dell'Inter deve essere dato al Milan perché l'Inter ha truccato tutte le partite di campionato. Adamo, io questa non l'avevo sentita, però voglio dirti che il Milan qualche tempo fa è finito in Serie B non perché aveva rubato le galline, penso, punto primo. In secondo luogo ricordo a tutti che l'Inter è l'unica squadra che non è mai stata in Serie B.
0: Mamma mia.
19: Se lo stanno augurando tutti che entri in qualche scandalo e non ci riescono.
6: Però lo fa chi ha già subito gli scandali.
19: Hanno invidia.
6: Comunque
19: invidia.
6: Ne parliamo, Adamo, quando ci troviamo al prossimo gas, ecco. Allora, Max dice, quello che andava a fare le scalate, la ringrazio di cuore. Per me risulta molto lontano potervi raggiungere al vostro gas. Magari prossimamente, se possibile, le potrei riproporre la domanda. È così di esempio per sentire esseri umani come lei che realizzano quello per cui sono venute qui. Buona vita a tutti, Max.
19: Grazie Max, ma scrivici di dove sei, perché Max, anch'io non abito vicinissimo.
6: Magari siete dalle stesse parti, a parte che lo dici spesso che sei di Feltre. Allora c'è Andrea Sceriffo che ti manda un messaggio che dice: invidio la ferrea memoria di Marino, io che non mi ricordo nemmeno come mi chiamo. Ti chiami Andrea, che sei di Verona.
19: Con la stella sul petto.
6: Sì, ecco, sì.
20: vediamo. Eh sì, lo sceriffo. Buongiorno belle persone, Lilli, siamo sempre superiori, non c'è niente da fare, amala sempre. Andrea da Isola Vicentina, beccate questa, Adamo.
0: C'è il botta e risposta, no?
20: Brava, significa... aspetta sì, che ce n'è un'altra. Domanda per Ettore, ma gli indiani d'America che erbe fumavano? Per loro, per i loro avvenimenti sacri, e conoscevano, conoscono a tutt'oggi le proprietà delle erbe? Io penso proprio di sì.
0: Certo, però per fumare magari ne parlerò mercoledì
20: sì, nella
0: prossimo.
20: Sua trasmissione,
0: sì,
20: perché...
0: dai.
20: Allora, le stecche di cannella per abbassare la glicemia si possono usare per fare una tisana assieme al cardo mariano o al tarassaco? La tisana deve bollire 5-7 minuti, o che differenza c'è con un decotto?
19: Beh, ma se c'è la glicemia alta, la cannella va benissimo, eh. Va bene anche per togliere il ritorno della fame, dopo poco tempo che si è mangiato, i diabetici hanno questo.
20: Sì.
19: Va benissimo in quel caso, quando c'è il richiamo della fame, e poi si può mettere... si può combinare con tante erbe. Io non so se allora i semi di cardo mariano non vanno fatti in tisana, tanto per chiarire la faccenda, perché le cardamine, dove ci sono queste sostanze, non sono solubili in acqua, quindi bisognerebbe o polverizzarle oppure usare una tintura madre che sia ben fatta. Allora i principi attivi del cardo mariano sono attivi, in acqua sono completamente neutri se non li mangiamo, o mangiarli o usare un solvente. Quindi la cannella non va bene associata
0: al cardo
19: per motivi di preparazione, non per motivi di incompatibilità. La cannella si mette in tante ricette, soprattutto viene usata per fare strudel o dolci dove c'è lo zucchero, in effetti. Io faccio anche dei preparati di riso molto buoni, riso e piselli e mandorle, con cannella, curcuma, un po' di pepe e quant'altro. La uso spesso in alimentazione, e sarebbe il modo ideale per usare le spezie in generale, perché noi dovremo guardare al paese d'origine come vengono usate queste spezie di importazione e imparare da loro, non usare le spezie, noce moscata, cannella, chiodigara, così come le usa la farmaceutica, usarle come farmaco, perché sono degli insaporitori di qualcosa che modifica il sapore, ci fa gradire le pietanze, e che sono usate in quello specifico paese. Impariamo dalle cose semplici come si usano.
20: Certamente. Allora, poi, ecco, la tisana deve essere... che differenza c'è fra una tisana e un decotto?
19: L'ho scritto sui libri, me lo chiedono tutti. La tisana è una o più erbe messe insieme. Allora, parliamo di infuso. Quando c'è un'erba, una parte erbacea, che siano foglie, fiori o parti verdi, insomma, o comunque parte aerea, che va fatta in infusione, ossia acqua bollente e fuoco spento. Poi si mettono le erbe, si mescola, si copre, si lascia un tot minuti a riposo e si filtra. Il decotto è quando si mette una parte di pianta in acqua fredda, si porta a ebollizione, si fa bollire per tot minuti, si spegne e si lascia a riposo per altri tot minuti. Ecco, questa è la differenza fondamentale, quella che sono stufo di rispondere quando mi viene richiesta tramite messaggi WhatsApp, o addirittura chiamato per spiegare come si fa una tisana.
20: Ecco, registratevi quello che ha appena detto. E poi, buongiorno cari, vorrei chiedere a Marino, sempre venendo al gas, se posso trovare qualcosa che mi può aiutare rispetto a contratture muscolari anche di notte, soprattutto nel pavimento pelvico. Saluti e grazie Paola.
19: Possiamo parlarne al gas, qualcosa ho a disposizione da provare senza promesse o senza illudere nessuno, ci sono erbe da provare e stabilite voi poi se vi dà beneficio o meno. Ecco, le erbe che ho vanno bene per dolori muscolari e vediamo insieme, insomma.
20: Ecco, Max, quello delle arrampicate, diciamo, adesso è in Francia.
19: Siamo sì. Lontani.
0: Ci sta ascoltando dalla Francia. Bonjour
19: a toi, Max.
20: Ti aspettiamo a casa allora quando torni, ammesso esatto. Che tu non abiti in Francia. Ecco, che abbiamo anche noi delle belle montagne da scalare.
19: Mamma mia,
20: eh?
19: Io abito nelle Dolomiti Bellunesi.
20: Pensa.
0: I piani eterni.
19: Li conosco, sono sulle vette feltrine.
0: Mamma mia, che posto fantastico. Là si può raccogliere tantissime erbe perché ci sono dei prati meravigliosi.
19: Sì, ma cioè la concentrazione della flora in numero è fino agli 800-1000 metri, poi diminuisce e crescono poche erbe. Poi c'è un fenomeno che è stato rilevato da quello che è sempre stata l'autorità botanica del Feltrino, che è il nostro botanico Cesare Lasen, che ha fatto un articolo sul Corriere delle Alpi, che le erbe sono salite di 600 metri di altitudine
0: per via che non è più freddo.
19: Ma c'è il fattore cambiamento climatico, io aggiungerei anche l'inquinamento elettromagnetico,
0: può essere, sì.
19: Perché più in alto si va e più si dirada l'inquinamento elettromagnetico.
0: Per 600 metri poi, sono tanti, sai, in montagna
19: sono tanti, sì.
0: Mamma mia.
19: Per certe specie sono salite i 600 metri, lui capita. Che insomma ha scritto dei libri importanti sulla sulla flora, poi è anche il fondatore del Parco delle Dolomiti, quindi è un'autorità nel campo.
0: È una bella persona, insomma.
20: Poi sempre Andrea Sceriffo, che ci sta ascoltando con molta attenzione. Marino, non ti ho mai sentito parlare del fieno greco, cosa ne pensi?
19: Cresce nei paesi caldi. Il fieno greco è un'erba è un seme da usare per stati di inappetenza, per stati di convalescenze, e anche se si fa un decotto di semi è un antinfettivo, si può usare come disinfettante per le ferite, cioè è un seme da usare. Poi ha tante altre proprietà, io mi soffermo su quelle più semplici.
20: Sì,
19: così.
20: Sì, sì, certo.
19: Rachitismo, inappetenza, fragilità, insomma. È un seme da usare, aumenta di peso, anche va bene per gli atleti.
20: Ah, ecco, vedi. Ma fieno greco si trova anche qua? Greco è così?
19: No, è un seme ai paesi caldi. Trigonella, ah. Fieno greco è una trigonella, cresce, viene coltivato in Sicilia. Qui da noi abbiamo la trigonella cerulea, che è quella con cui si fa il pane col trifoglio, dicono in Trentino, che è buonissimo, mamma mia che buono che è.
0: Davvero?
19: È il pane più buono che puoi mangiare, pane alla trigonella.
0: Neanche mai sentito, mai.
19: Ma buonissimo, assaggiatelo se lo trovate.
20: E lo troviamo.
0: Ma è una farina, diventa farina e poi fanno il pane?
19: Fanno una polvere che la mescolano con la farina di grano e poi fanno il pane.
0: Pensate.
19: Da me c'è un panificio che poi parlavo con te, Lilli, sabato, di questi ragazzi che hanno un po', sono un po' i pionieri della, sì, della panificazione acido-lattica, dell'alimentazione integrale e così. È loro che fanno questo pane alla trigonella. E da me guarda, quando lo trovo, lo trovo, lo compro, ve lo porto ai gas.
20: Ah, sì. Magari,
0: sì.
19: È buonissimo. E poi profuma.
0: Addirittura,
19: sì.
0: Si sente proprio il sapore di questa trigonella, insomma.
19: Sì, ha un profumo che è incredibile. Io l'avevo portata, la ho coltivata per qualche anno per fare i tè e le tisane per il colesterolo. E poi ho dismesso la coltura perché è impegnativa e non sempre cresce bene. In Trentino invece cresce
0: perché
19: molto
0: il suo
19: bene.
0: Habitat naturale, forse.
19: Sì, poi loro l'hanno anche per tradizione, Forse sono ancora in una latitudine bassa, in altitudine bassa. E...
0: più trentino o bolzanino, diciamo?
19: Penso proprio anche bolzanino, perché trentino, basso trentino è più o meno Veneto, come qua.
20: Perché l'Alto Adige invece è un...
19: è un altro clima, sì.
20: È arrivato il dottor Muscari con la mazza da baseball e mi sta minacciando.
19: Che entri pure.
20: Sì, eccolo qua, mi vuole picchiare, non so, ne ignoro il motivo. Comunque adesso Andrea Sceriffo dice che il fieno greco lo prende in erboristeria.
19: Sì.
0: Ma guarda,
19: e poi il fieno greco è anche la base di tanti curry indiani. Si sente il sapore...

0: cedro della Palestina, sì, e il cedro del Libano.
1: E il cedro del Libano. Libano,
2: altra pianta.
1: Preghiamo per questi fratelli poveri.
0: Certamente sì.
1: Mamma mia.
0: Adesso noi vi salutiamo, io vi do appuntamento per mercoledì prossimo. Con Gianni Stoppa, con Marino ci vediamo al gas, sì, del 16.
1: E poi tu sei il 5 il 3 giugno
0: è con
1: mamma
0: noi,
1: mia
0: Marino,
1: pochi giorni alla partenza faremo la nostra trasmissione, ultima trasmissione,
2: ci scappa sempre
0: sì. Vi saluto e tra un po' entrerà appunto il dottor Muscari, vi lascio in sua compagnia fino alle 15 e una canzone per chiudere in bellezza, diciamo, visto che abbiamo parlato un po' di tutto. Ciao e a presto. Ciao.
2: Buona continuazione a tutti.
1: Grazie a tutti.
0: Fate bravi. Ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao.
3: Jamás será vencido el buen.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costi a sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 75 71 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi, per informazioni e iscrizioni, chiamate il 331 75 71 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.
3: Cari amici di Radio Gamma 5, il nostro amico Roberto, detto RDM, operaio edile, cerca di terzo livello, cerca lavoro nella zona di Venezia, o anche disponibile per trasferte settimanali o quindicinali. Se avete la possibilità di dargli un'occasione di ripresa di lavoro, perché ovviamente in questo momento le situazioni sono difficili, chiamate il 380 53 30 191. Ripeto, per dare una possibilità di lavoro a Roberto, il nostro amico RDM, potete chiamare come operaio edile il 380 53 30 191. Grazie a tutti.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà con la giusta disciplina e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma, che è praticamente una rassegna stampa di notizie selezionate dal web e che vorrei condividere con voi. Allora, oggi è mercoledì 6 maggio, sono le 12:14. E vi do il consueto numero per interagire con la trasmissione, che è il 334 7102 672. Allora, oggi avrò due ospiti. Uno è Marco Boscarato, che già avete sentito in altre occasioni. Poco dopo le una, dopo la pubblicità delle una, e l'altro ospite, un'ora dopo, quindi verso le due e qualcosa, che è Ciro Silvestri. Mi sono imbalbettato. Ciro Silvestri, che è il presidente o segretario, insomma, di un sindacato un po' particolare che si chiama FISI, e dopo appunto sentirete di cosa si tratta. Ecco, allora, come al solito vi leggo le iniziative organizzate dalla radio, prendo il quadernone che è lontano da qui. E ricordandovi sempre che la radio ha bisogno del vostro sostegno. E adesso lo potete anche dare il sostegno versando il 5 per 1000 alla radio. Come sapete, non vi costa nulla. Semplicemente dovete dare il codice fiscale della radio a chi vi tiene la contabilità, a chi vi fa la dichiarazione dei redditi. Ve lo ve lo dico, il codice fiscale è 01 59 80 90 288. Ecco, oppure fate come al solito un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure andate sul sito radiogamma5.it e cercate Sostieni la radio, se non vado errando, e trovate le varie possibilità di contribuzione, come per esempio il bonifico bancario, magari permanente, così lo fate una volta sola e poi non ci pensate più, e troverete il lungo IBAN, il numero alfanumerico per fare i bonifici, oppure venite qui in radio quando c'è qualche evento, qualche conferenza, qualche gas, e potete dare agli incaricati preposti, cioè i componenti del consiglio di amministrazione, date i vostri contanti finché ce li lasciano i contanti. Ecco, grazie a tutti, naturalmente. E un altro modo per sostenere la radio è l'acquisto del libro stesso, oltre a essere piacevole da leggere e anche informativo, vi dà informazioni su conduttori, sulla storia della radio, su alcuni ascoltatori. Ecco, lo potete trovare sempre qui in radio, ma anche presso l'ambulatorio veterinario di Paolo Girotto a Montegrotto Terme, presso la cartolibreria Susi a Bresseo di Teolo in piazza Mercato 6, presso la libreria La Bassanese a Bassano del Grappa in piazza Largo Corona d'Italia, e l'edicola Sonia e Stefania a Piove di Sacco in via Copanico 9. Ecco, poi c'è una petizione promossa da Paolo Rossaro e Alessandro Dell'Addio per l'immediata scarcerazione di Rainer Fulmich, l'avvocato che si è dato molto da fare nel periodo Covid, è in carcere da oltre 2 anni. Il 5 maggio, ieri, è il terzo anno che è in carcere, o almeno il terzo compleanno in carcere. Ecco, e trovate il link per firmare la petizione o sul sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita. Poi c'è una conferenza sulla vitamina C venerdì, dopodomani, qui in sede radio, tenuta naturalmente da Paolo Rossaro, che è l'esperto in vitamina C, oltre che in medicina integrata, eccetera. E ingresso, come sempre, a contributo libero e consapevole. Per informazioni c'è Valentino, che risponde al 349 77 80 167. Poi c'è il gas di primavera resistente, Luca l'ha chiamato così, sabato 16 maggio, qui come sempre dalle 11 alle 18, con possibilità anche di pranzare insieme a tutti gli altri. Bene, per saperne di più c'è il canale Telegram Gas Associ Franco Carraro 76, e trovate oltre ai soliti banchetti biologici gli indumenti tecnologici a infrarossi del dottor Palladini, il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, Silvia per fare un mini test gratuito di biorisonanza, e Fiorenzo Libero con le sue ricette macrobiotiche. Ecco, e anche il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, oltre alle magliette di Radio Gamma 5. Poi c'è il corso di nutrizione macrobiotica dal titolo Per vivere in armonia, buona spesa, buona cucina, questa è la miglior medicina, tre incontri con Fiorenzo Libero che partono da questo sabato 9 maggio alle ore 15 con la preparazione dei cereali, poi sabato 23 maggio sempre alla stessa ora con la preparazione dei legumi e infine sabato 30 maggio stessa ora con i cibi dell'estate. Per prenotarsi bisogna chiamare Fiorenzo direttamente al numero 349 80 58 8 e 54. Poi c'è una conferenza sulla pedagogia e la tecnologia, la nuova società del digitale, organizzata dalla radio insieme alle Vibrazioni del Sapere, cioè Valentino. Venerdì 22 maggio qui in sede radio alle 9 meno un quarto. Ecco, ci sarà Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, che parleranno appunto dell'impatto del digitale sulle nuove generazioni, ma non solo, anche sulle vecchie generazioni. Il digitale può essere dannoso un po' per tutti, soprattutto se sta troppo vicino alla testa. Ecco, tenetelo lontano dalla testa, vi conviene, soprattutto la notte. Meglio se lo spegnete o mettete in modalità aereo la notte almeno, e tenetelo comunque lontano dal comodino. Poi cosa c'è? Venerdì 29 maggio, la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, 29 maggio alle 9 meno un quarto con il nostro Paolo Girotto e la dottoressa Paola Fulgini, che è una facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e anche una conduttrice di Radio Gamma 5. E quindi qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita, come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra. Qui in sede radio c'è un numero per informazioni che è il 366 18 16 4 e 96. Poi il 2 giugno c'è la giornata nel bosco di Faont in ricordo di Mara. Ecco, alle 9 ci si trova al parcheggio della birreria Pedavena, a Pedavena naturalmente, e poi si parte, ci sarà Marco Scapin e Monia, Danilo Leo Lazzarini, ecco, si pranza al sacco e, come sentite in pubblicità, se qualcuno vuole portare un dolce sarà gradito. Per ulteriori informazioni c'è il numero di Luca 329 0038 988. Infine domenica 7 giugno c'è la gita in motonave, ma credo non ci sia più posto, non so se c'è una lista d'attesa, se qualcuno si ritira. Potete provare a sentire sempre Luca al 329 0038 988. Bene, aspetta, c'è ancora c'è Fabio Romanato, che mi sembra di conoscere anche, Vabbè, anche a Romanato ce ne sono tanti. Operaio con a carico moglie e due figli che si è ritrovato un carcinoma squamoso alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia, radioterapia, necessita di un terzo intervento per tentare di fermare il tumore. Deve rivolgersi all'estero, a Malaga, ma il costo dell'operazione è molto alto. Chi può aiutarlo? C'è un lungo IBAN che, vabbè, se avete carta e penna ve lo leggo. Magari io consiglierei a Fabio di mettere questo annuncio anche su ciaobay.org, in modo che uno si può copiare con calma il numero alfanumerico. Comunque ve lo leggo. IT come Italia, 94 Y 08 32 76 29, poi c'è un 6 seguito da 1 2 3 4 5 6 7 0, poi 80 15 15. Ecco, non serve scrivere Banca Credito Cooperativo di Roma, perché viene fuori in automatico quando si scrive l'IBAN. Bene, grazie per chi vuole aiutarlo. Dunque, poi ci sono dei cuccioli di pastore maremmano a Sette Ville, disponibili splendidi cuccioli di pastore maremmano, sia maschi che femmine, nati da genitori sani ed equilibrati. Hanno circa 2 mesi. Ecco, il pastore maremmano è una razza straordinaria, fedele, affettuoso con la famiglia, portato un cane da guardia, comunque è giocoso con chi ama. Il cane è un cane ideale per chi desidera un compagno autentico, anche per i bambini e per la guardia. Ecco, c'è un numero per messaggi che è il 371 630 8091. E poi, dunque, c'è una richiesta di lavoro da parte di Riccardo Rossi, laurea in scienze dei servizi giuridici, persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione, cerca un lavoro sano, positivo, centrato sulle persone, per poter mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. È aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologia innovativa. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritiene che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Ecco, quindi se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi, dice Riccardo Rossi, al 349 4088 260, oppure alla mail ricardo.rossi65210@. Mi sa che manca qualcosa, manca un pezzo a questa mail, perché dopo la chiocciola non c'è nulla. Vabbè, c'è il telefono, insomma, che ripeto, 349 4088 260. Ecco, invito anche Riccardo Rossi a scrivere questo annuncio su ciaobay.org, questo sito di annunci che collabora con Radio Gamma 5 e infatti è anche un progetto sociale di mutuo soccorso. ciaobei.org. Chi volesse anche collaborare con ciaobei, ecco, magari lo stesso Riccardo Rossi potrebbe collaborare. Può telefonare allo 049 538 55 77. Sì, chiaro che ciaobei non ha scopo di lucro, non può pagare nessuno, però potrebbe conoscere gente, questo Riccardo Rossi potrebbe venire così a conoscere qualche nuova realtà, qualche occasione di lavoro. Bene, sono le 12:32 e ora vi faccio sentire questa bella musica dei Carmina Burana che voleva sentire Cristina, la mia Cri. Eccola, accontentata.

Caspita, che forza, questo coro, questa canzone, è riduttivo chiamarla canzone, questa splendida sinfonia. Allora, vi leggo qualche brano di un articolo apparso sulla Verità dell'altro ieri, del 3 maggio, che titola, sotto la rubrica solita, La resa dei conti, è bello questo titolo, Priorità Unione Europea, due punti, convincerci a fare più vaccini. Sottotitolo, nasce un nuovo gruppo di esperti, un gruppo che si affianca all'Agenzia Europea del Farmaco per spronare i cittadini a porgere il braccio per le punture. Nel board, quindi in questo gruppo, c'è anche il professor Paolo Bonanni, che chiedeva ai giovani di sacrificarsi per tutelare gli over 60 e interrompere il contagio. Quindi che stimolava i giovani a vaccinarsi per il Covid. Articolo di Patrizia Floder-Reiter che dice l'ultima trovata dell'Agenzia Europea del Farmaco, EMA, famosa, famigerata EMA, è il gruppo consultivo sulla fiducia nei vaccini. Offrirà consulenza all'organismo, cioè all'EMA, ma soprattutto collaborerà in tema di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini. Aperte virgolette, l'esitazione vaccinale è una minaccia globale crescente per la salute pubblica. Quando la fiducia del pubblico diminuisce, le malattie infettive possono riemergere, mettendo a rischio vite umane, ha spiegato Emer Cook, direttore esecutivo dell'Agenzia, quella europea del farmaco, annunciando il neo formato panel internazionale. Panel sarebbe il gruppo di studio, gruppo di esperti. Ne fanno parte 21 esperti tra professionisti sanitari, società mediche, appartenenti al mondo accademico, organizzazioni di pazienti pagati probabilmente, enti di sanità pubblica, eccetera. Il gruppo si riunirà ogni 3 mesi. Il primo incontro è avvenuto mercoledì della settimana scorsa alla presenza dei co-presidenti, vabbè, lasciamo perdere i nomi. C'è un italiano, un certo Marco Cavaleri, responsabile del Dipartimento per le minacce alla salute pubblica. Un altro italiano è Paolo Bonanni, professore di igiene all'Università di Firenze, e Stefano Del Torso, un pediatra. E allora, partiamo da un italiano, appunto, questo Bonanni, che nel dicembre scorso, quindi non ai tempi del Covid, ancora nel dicembre scorso, raccomandava l'anti-influenzale ogni anno sopra i 60, che non ha mai funzionato in realtà, dico io, e afferma che è importante la vaccinazione anti-Covid anche, perché la malattia non è scomparsa. Ecco, un personaggio così. Sempre lui, a luglio 2021, tempo del Covid, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il professore dichiarava che i giovani, anche loro, devono vaccinarsi il prima possibile, perché oltre a interrompere la catena dei contagi, tutelano pure quegli over 60 che per ora non vogliono ricevere le dosi. Ma cioè, sacrifichiamo i giovani che sono meno, come se fossero meno importanti degli over 60.
E quanti giovani hanno avuto gravi effetti collaterali che peseranno sul karma di questo individuo, che aggiungeva: chi non si vaccina sta facendo un errore clamoroso, sta mettendo a repentaglio la sua salute e compra un biglietto, senti che fantasia, alla lotteria della morte. Le due dosi riducono la mortalità del 99,9%. Tutte balle, numeri inventati. Gli effetti indesiderati sono di gran lunga inferiori alle conseguenze del coronavirus. Anche questo è stato smentito. L'igienista, questo Bonanni, è anche coordinatore del board del calendario per la vita, che nell'edizione 2025 ribadiva: dovrebbero fare la vaccinazione anti-Covid le donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo postpartum, comprese le donne in allattamento, senza necessità di interrompere l'allattamento. Poi vi leggo uno studio, invece, proprio su i danni di molti farmaci di uso comune somministrati in gravidanza. Cioè, la gravidanza è un periodo molto delicato della donna e del nascituro, ovviamente. E per esempio, questi farmaci che poi vi dico, fra poco ve li dico, possono provocare l'autismo nel nascituro, quindi rovinare la vita di dell'intera famiglia, oltre che del bambino stesso. Vabbè, dunque, vediamo se c'è ancora qualcos'altro da leggere, ma insomma avete capito di cosa tratta questo nuovo gruppo, insomma. Ma senti, quest'altra frase che ha detto Paul Offit a Repubblica, aveva detto nel 2021: è impossibile che l'RNA messaggero, che sapete sono i vaccini Covid come Pfizer, Moderna, eccetera, è impossibile, dichiarò, che l'RNA messaggero influenzi in alcun modo il DNA. Hai più probabilità di diventare Spider-Man se ti viene somministrato un mRNA piuttosto che vedere il tuo DNA alterato in qualche modo dal tuo RNA messaggero. E invece molti studi hanno dimostrato il contrario. Quindi è stato proprio sbugiardato questo Paul Offit, che così porta a questo paragone fantasioso. E poi così altri ancora. Dunque, più che pensare a comunicazioni tranquillizzanti, leggo la conclusione, come si fa in Europa, negli Stati Uniti si pensa a informare sulle reazioni avverse. Sono appena state approvate le nuove norme del Comitato Consultivo sulle pratiche di immunizzazione, che fornisce indicazioni sull'uso dei vaccini negli Stati Uniti e consiglia i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, i CDC. Questo nuovo statuto, che reca la firma del grande Robert Kennedy Jr., prevede che i membri, oltre all'esperienza nel campo dei vaccini, debbano possedere conoscenze in materia di recupero da gravi danni da vaccino. Ecco, quindi
gli Stati Uniti, merito di Kennedy, si stanno comportando molto meglio dell'Europa in tema vaccinale. Vabbè, ecco, e poi c'è questo trafiletto su Pregliasco che, se la prende con la destra, così mette in dubbio le inoculazioni, come anche La Verità, che è considerato un giornale più vicino alla destra che non alla sinistra, ma ricordate bene che ormai non c'è più differenza, sono entrambi molto legati a grossi interessi. Comunque, insomma, La Verità si difende sempre, il quotidiano, almeno su temi sanitari. Sul resto stendiamo un velo pietoso. Quindi questo solito disco rotto di Pregliasco, Fabrizio Pregliasco, che dice, dunque, le audizioni della commissione Covid rischiano di costruire una narrazione parziale che può generare confusione e sfiducia. Su un punto non possono esserci ambiguità: i vaccini anti-Covid hanno avuto un ruolo determinante nel ridurre ricoveri e mortalità. Il solito disco rotto, che ovviamente non porta nessuna prova, e casomai sono numeri statistici pilotati e interpretati. E Corbelli, il Franco Corbelli, il leader del Movimento Diritti Civili, che scrive: l'OMS pensi di più agli effetti avversi e a chi ne è colpito, anziché simulare nuove pandemie e lanciare altri ingiustificati allarmismi. Ecco, cerchi piuttosto di riparare in qualche modo ai tragici errori e ai danni provocati con scelte scellerate durante la pandemia, e chieda ai Paesi membri della stessa organizzazione, OMS, di occuparsi della vera, drammatica emergenza degli effetti avversi del siero sperimentale anti-Covid. Dunque, bene ha fatto il governo italiano che ha preso le distanze dall'OMS e ha varato un nuovo piano antipandemia che non prevede lockdown e vaccini iniettati a casaccio, ma provvedimenti adottati solo sulla base della necessità e dell'evidenza scientifica. E poi un altro articolo sottostante su Moderna, la multinazionale farmaceutica, che è la vedova allegra pandemica. L'azienda riceve l'ok per sviluppare M-Combriax nonostante i dubbi sulla sicurezza. Praticamente è un nuovo vaccino sempre ad RNA, ad mRNA, che mette insieme Covid e influenza. Ha ottenuto la via libera dalla Commissione Europea non americana per il suo vaccino combinato. Mentre negli Stati Uniti la stessa azienda, che mi risulta essere americana, aveva ritirato a maggio dello scorso anno la richiesta di approvazione, viste le notevoli difficoltà con la FDA, la Food and Drug Administration. Quindi in America non è stato ancora approvato. In Europa, via libera. Ma porca miseria. Restiamo sorpresi dalla disponibilità della Commissione europea a concedere l'approvazione, ha dichiarato la società di investimenti bancari e gestione patrimoniale William Blair in una nota agli investitori, poiché mRNA 1010, anzi 1010, non è ancora stato approvato come vaccino singolo nell'Unione Europea.
Quindi c'è qualcuno che ha dei dubbi e rimane sorpreso. D'altronde il Comitato per i Medicinali per Uso Umano dell'EMA, Agenzia Europea del Farmaco, dei Medicinali, ha espresso un parere positivo sul vaccino combinato già a febbraio, raccomandandone di fatto l'approvazione. Le autorità invece statunitensi chiedono una revisione completa di questo candidato vaccino contro l'influenza, prima ancora di prendere in considerazione il prodotto combinato. Aggiunge sempre questo comitato, la combinazione di questi due vaccini ad mRNA, mentre non può risolvere i problemi di efficacia di ciascuna componente, paradossalmente presenta incognite e rischi che possono eccedere la somma riferibile a ciascuna componente. Cioè l'associazione dei due potrebbe essere peggio dei due singoli, insomma. Questo lo dice Maurizio Federico, dirigente di ricerca presso il Centro Nazionale per la Salute Globale dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi stessi componenti, anche italiani, dell'Istituto Superiore di Sanità hanno dei dubbi. Dunque, sì, insomma, il resto conclude l'esperto. Così come già accaduto recentemente per i vaccini Covid autoreplicanti, va sottolineato come le autorità regolatorie europee siano state le più rapide ed efficienti nell'autorizzare questi tipi di prodotti, malgrado una così scarsa quantità di studi sulla sicurezza. Decisioni sulla pelle nostra ancora una volta. Insomma, no, non cambiano atteggiamento in Europa, almeno in America hanno la fortuna di avere Kennedy. Allora sentiamo un po' di messaggi, leggiamo un po' di messaggi. Dunque Marco di Cittadella scrive: buongiorno dottor Muscari, l'altra sera ho sentito un esperto parlare in radio dei problemi e soprattutto dei rapporti difficili che l'Italia ha con l'Europa. Il discorso verteva sul fatto che l'Italia è sotto osservazione per aver superato il deficit PIL, che è al 3,1%, quindi siamo incorsi in sanzioni da parte dell'Europa. Ma quello che mi ha amareggiato e disgustato è stato quando l'esperto ha detto: l'Europa non permette assolutamente di sforare i parametri concordati per fare debito, ma se si tratta di sforare per armarsi e per comprare armi, allora non ci sono problemi e si può fare debito a volontà. Mi sono cadute le braccia. Se non è un inno alla guerra, questo cos'è? E dove ci porteranno queste assurde guide europee che ci spronano ad armarsi e a credere che saranno le armi sempre più potenti a salvarci? E poi a salvarci e proteggerci, ma da chi? Sono stanco di questa Europa assurda per tutta l'incapacità che sta dimostrando e per non aver assolutamente realizzato il suo vero obiettivo di unire i popoli e gli stati europei. Bravo Marco, mi associo a queste tue domande, che condivido in toto. Poi c'è dunque aspetta, dov'è andato? C'era Andrea Sceriffo, adesso non trovo più il messaggio, che mandava un messaggio a Cristina. Grazie Andrea, sarà fatto. E dunque, mia, quanti messaggi. Dunque, Adamo, mi scusi, volevo sapere se voi avete uno stanzino.
dove si possa venire a cavare qualche porco e bestemmiare in santa pace contro l'aumento della benzina a 2 euro. Adamo. E poi Marco da Cittadella, questo l'ho già letto. Ah sì, ecco Andrea Sceriffo, dottore, una

ormai, come esistevano i dogmi religiosi, adesso si può parlare tranquillamente di dogmi scientifici. Vero, Ornella? Buongiorno, che sinfonia era quella di prima? Meravigliosa, grazie. Massimo da Bassano. Ma prima ho messo Carmina Burana, se vuoi sapere anche il titolo, è O Fortuna. Credo che ti riferissi a questa. Ma chi è? Robby da Mestre scrive: ma chi è sto trombone? Forse è il padre di qualche Viro Star? Sì, tutti tromboni più o meno corrotti, oppure con interessi, magari non proprio corruttela, ma interessi a promuovere un vaccino, un farmaco, un'azienda, per poi avere così qualche favore, essere trattati meglio. Può darsi che qualcuno sia veramente in buona fede, allora è evidentemente disinformato, per non dire ignorante. Ciao Doc, scrive Michela. Ricordi che c'era la raccolta firme contro il finanziamento ai giornali e da lunedì anche quella contro le scie chimiche? Sì, Michela, ecco, l'ho detto, magari mandami qualche link, che lo dico, se è facile da dire in radio, che lo dico per facilitare i radioascoltatori che vogliono andare a firmare. Ok, mancano pochi minuti, quindi in questi 3 minuti vi faccio sentire un altro brano musicale, magari sempre dei Carmina Burana, questa volta La cavalcata delle Valchirie, interpretata dall'Accademia Musicale, forse no, sì, non è più Carmina Burana, allora no, sentiamo invece Obra Completa, questa, Karl Orff, sempre Carmina Burana, eh? Eh no, è quella di prima, con un'altra interpretazione, ma è sempre la stessa. Ok, andiamo sulla cavalcata delle Valchirie, altrettanto forte.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove

0: dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
1: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
2: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
4: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
5: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
4: Si pranza al sacco.
6: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
0: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
7: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
6: Per info e prenotazioni
8: 3
4: 2 9
8: 0
4: 0
8: 3
4: 8
8: 9
4: 8
8: 8.
6: Ciao Marco.

0: dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
1: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Funzini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Sabato 16 maggio alle 17 il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Eccomi di nuovo con voi, sempre da Radio Gamma 5, sono Gennaro e fra poco mi metto in contatto con Marco Boscarato e nel frattempo vi lascio con la canzone della radio, l'inno della radio, ecco qua. Che sta arrivando.

Prima volevo leggere un messaggio di Luisa che scrive: salve dottore, chiedo alla gentile ascoltatrice di prima, che è Michela, di specificare se per le scie chimiche si può firmare presso il comune e entro quale termine. Io non lo so, Michela ha solo mandato due link di Facebook, però uno è di Alessandro Di Battista, quindi cercate Alessandro Di Battista su Facebook o su internet per le firme, la raccolta firme contro il finanziamento ai giornali. E contro le scie chimiche qui non riesco a vedere il link, Michela. Mandalo in un'altra maniera, non si apre da Facebook, non siamo abilitati insomma per aprirlo da qui. Comunque, raccolta firme contro le scie chimiche magari si trova facilmente in rete.

0: Ecco, adesso mi metto in contatto con Marco, purtroppo lo devo fare tramite il mio cellulare perché, ecco, lo dico a qualche amministratore in ascolto, non funziona il telefono, cioè non viene fuori la solita finestrella per i collegamenti telefonici, nonostante abbia riavviato il computer. Quindi sì, qualche tecnico, qualche anche conduttore come Thomas, per esempio, che possa così venire a sistemare. E vabbè, allora intanto proviamo, ma insomma funziona comunque, magari alzate il volume dei vostri apparecchi radiofonici se sentite la voce un po' bassa. Allora, ecco qua. Sta chiamando. Ecco, sentite. Ehi là, ciao Marco. Ciao, ciao. Ecco, purtroppo dobbiamo appoggiarci al fare ponte col mio cellulare e quindi ti chiedo di parlare a voce alta e anche scandendo bene le parole, perché l'audio non è perfetto, esatto. Bene, allora, la domanda solita, che cosa bolle in pentola, nel tuo pentolone in questo periodo? Raccontaci un po' delle vostre iniziative, anche della vostra associazione.
1: Grazie Gianluca, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Nel pentolone sta bollendo un sacco di cose, perché io e Alessia in questo momento siamo in una fase di cambiamento importante. Casa della Buona Stella, per come appunto è stata conosciuta e proposta per 15 anni qui sul Montello, adesso è attualmente chiusa.
0: Purtroppo.
1: Però non scoraggiamoci, perché stiamo cercando di costruire una possibilità nuova, a cui vorremmo dare il nome di Casa della Luna Buona. Dico solo il nome e non dico altro, perché al momento non siamo ancora in fase di
0: Non sei in
1: costruzione.
0: grado ancora di dire altro, sì. Certo,
1: No, no, per questo ci aggiorniamo prossimamente.
0: volentieri.
1: Invece per quel che riguarda Casa della Buona Stella, attualmente noi stiamo collaborando, come ho già raccontato in altre occasioni, con Teatro del Pane
0: Sì.
1: a Fontane di Villorba, dove abbiamo iniziato a proporre anche le nostre attività associative, soprattutto il mercoledì, che è una giornata settimanale comoda per incrociarsi con le attività di Teatro del Pane, e proponiamo delle iniziative, come ad esempio il vestaggio di Saracena, ispirata all'unione confraternita trevisana
0: Il baccalà, ok.
1: del Baccalà,
0: La
1: esatto.
0: confraternita del baccalà, sì.
1: Esatto, che ha sposato quattro diverse ricette della tradizione locale trevigiana, tre che fanno riferimento a Beppe Mazzioli e una a un altro gastronomo che è Fernando Raris, qua locale. Ed è una confraternita rispetto ad altre, come quella del Baccalà Mantecato e del Baccalà Vicentina, anomala, perché appunto fa riferimento non a un'unica ricetta, ma a quattro ricette. E quindi noi, il 27, con il supporto e l'aiuto dell'amico Ermanno Zago del ristorante Le Querce, proporremo due di queste ricette. Una di queste è il Baccalà alla Montelliana, quindi insomma,
0: Nel Montello.
1: esatto, ci rifacciamo le nostre origini montelliane di Casa della Buona Stella, con questa ricetta che è a base di baccalà e funghi, mentre Ermanno affronterà altre altre ricette, un'altra ricetta che invece fa riferimento al racconto di Beppe Mafioli, di una ricetta di Tony Daspin, dell'osteria Tony Daspin. Questo è il 27, poi il 6, no, il 3, scusa, il 3 di giugno avremo una serie invece dedicata al Marocco con i nostri amici di Robe Turche, sempre al Teatro del Pane. E il 17 giugno invece ci sarà il primo appuntamento di una serie di incontri che abbiamo con il nostro amico agricoltore e appassionato di culture, Andrea Giubilato, di Mirano, che è un bravissimo contadino nel senso pieno della parola e anche un bravissimo raccontatore. E con lui abbiamo pensato in occasione un ingrediente.
0: Aspetta, perché è andata via la voce a tratti.
1: Perché sono in una zona che prende poco.
0: Allora,
1: stavo dicendo, sto fermo.
0: Sì, certo.
1: Stavo dicendo che il 17 giugno ci sarà, saremo con Andrea Giubilato.
0: Sì, questo l'ho sentito, sì.
1: E i lettori di Teatro del Pane a raccontare il pomodoro. Quindi sarà
0: pomodoro.
1: Una serata che si intitolerà Mi racconti il pomodoro, e durante quella cena noi andremo a articolare vari tipi di pomodoro nel menù, e Andrea racconterà dell'ingrediente e i lettori di Teatro del Pane faranno delle letture ispirate al tema del pomodoro nella storia e nella letteratura. E questa è una cosa molto carina che vogliamo lanciare e che durerà anche la prossima stagione. Questo per quel che riguarda il Teatro del Pane, e parliamo appunto di cucina e cultura. A Casa della Buona Stella questo fine settimana, visto che siamo in una fase appunto di chiusura e di saluto, saremo però aperti per un aperitivo che offriremo sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 10 alle 13, che abbiamo chiamato Mini Mercatino della Buona Stella, durante il quale noi proporremo alcuni oggetti di Marco e Alessia nostri, CD, qualche bottiglia, piatti di buon ricordo, libri, in miscellanea.
0: Sì, c'è anche un quadro molto bello.
1: Esatto, i quadri di Trabuio, eccetera, in gran parte anche offerta libera, per appunto stiamo lasciando con grande affetto questa grande casa. E Casa della Luna Buona, quando arriverà, è molto più piccolina, più raccolta,
0: non ci starà tutto.
1: Quindi noi, come dire, abbiamo pensato a questa cosa, quindi chi avesse piacere di venire a trovarci a Casa Buona Stella sabato, cos'è, il 9 maggio?
0: Sì, 9.
1: 9 maggio, dalle 15 alle 19, e domenica lo coglieremo con un bicchiere di prosecco, uno spazzichino volentieri che offriamo noi, insomma, e ci mettiamo a disposizione le nostre cose a offerta libera per chi avesse piacere.
0: Bene,
1: ecco,
0: bene.
1: Questo lo ricordo, magari lo ricordo anche prima di salutarci. Poi ti ho raccontato di Teatro del Pane.
0: Dici, sì, Teatro del Pane intanto è a Treviso, mi sembra, no?
1: Esatto, è a Treviso, a Fontane di Villorba.
0: Fontane di Villorba.
1: È molto ampio, molto bello. E qua è pensata all'interno una cucina professionale, e noi facciamo per ogni evento che c'è proposto all'interno la cucina, cioè fanno mangiare.
0: Aspetta, da mangiare dopo cosa hai detto?
1: Facciamo da mangiare secondo un menù a tema, diciamo.
0: Ah, secondo un menù a tema, che è andata via la voce.
1: Esatto.
0: Ok.
1: Sì, cerco di star fermo, dimmi se non si sente. E allora, niente, a Teatro del Pane, come dicevo, c'è questa proposta primaverile estiva che noi faremo il mercoledì, che si può seguire nel sito www.lalunabuona.it.
0: Ok, lalunabuona.it.
1: Esatto, lì adesso aggiorneremo di volta in volta.
0: Anche tutti questi eventi, no?
1: Sì, aggiorneremo sicuramente in settimana.
0: Ok.
1: Sempre parlando di cucina e cultura, stiamo strutturando la nostra proposta, diciamo, operativa di ristorazione in forma diversa. Essendo chiusa a Casa della Bonastella, attualmente stiamo cominciando a proporre un'offerta di cuoco a domicilio e piccolo catering, ovvero per chi desiderasse, anche per numeri piccoli di 12-20 persone, vengo io e Alessia o io a seconda o con qualche aiutante dei nostri amici, andiamo a preparare un menù
0: a domicilio.
1: A domicilio, e anche qui sottolineando un po' la vocazione culturale, uniamo magari volendo anche le proposte della nostra associazione, quindi possiamo fare delle letture a tema sui piatti offerti, oppure sul tema del ciclo dell'anno, e possiamo organizzare anche qualcosa di carino e di originale per chi lo desiderasse. Quindi chi avesse piacere di contattarci, sempre i contatti che comunico sempre, che sono il numero di WhatsApp 329 90 30 999, okay. Possiamo pensare di offrire qualcosa di originale. E poi c'è questa cosa, se voglio ricordarti, ma prima volevo dirti, sempre in tema di cucina e cultura, volevo anticipare l'uscita che è prossima dell'articolo di Bio Calenda, in cui in ogni occasione andiamo a pubblicare, io e la nostra amica Francesca Moscia, esperta tarologa di tarocchi, andiamo a pubblicare una ricetta o un tema culinario abbinato a una carta dei tarocchi. E quindi così per suggestione, così ti leggo, se vuoi, quella che è uscita adesso, che è dedicata al tema del Papa, la carta dei tarocchi del Papa, e la ricetta è una torta paradiso alle rose, che chi vuole appunto potrà trovare sia nel sito di Biocalenda che nel numero cartaceo che arriva agli abbonati regolarmente.
0: Certo, anche a me arriva, sì. Bio il calendario.
1: Allora, in preparazione la prossima, che sarà dedicata alla Luna, ma di queste magari parleremo prossimamente.
0: Certo.
1: Esatto, adesso volevo leggere questa qua, la mia parte, diciamo, a parte la ricetta, che appunto è inutile che la dica adesso, oppure vediamo se c'è tempo la dico.
0: Sì, anche. Sì.
1: E allora la carta è quella del Papa, e il tema è il paradiso. Allora, il paradiso può attendere,
0: il paradiso questo, il paradiso,
1: il paradiso,
0: sì, perché
1: il paradiso,
0: quando va via la voce ripeto io la parola, o te la chiedo, insomma.
1: Ok, allora il testo è questo. Il paradiso può attendere, questo ricordando il titolo di un noto film con Warren Beatty degli anni 70.
0: Già.
1: Forse il paradiso potrebbe attendere con la pazienza che gli è propria, ma noi no. Non possiamo attendere, nello scorrere del tempo, di interpretare il nostro ruolo, la nascita e morte fisica. Siamo esseri umani e per un motivo, per dare un senso alle cose, come ci ricorda Adriano V nella lettura di Francesca.
0: Adriano V?
1: Nella lettura di Francesca.
0: Ah, ok.
1: Per dare loro un nome, una definizione. Per diventare noi stessi ponte, come ci ricorda la bellissima suggestione poetica proposta da Francesca. Ciascuno di noi è pontifex, costruttore di ponti tra lo spirito e la materia.
0: Quindi pontefice.
1: Esatto, pontefice è sì. Colui che costruisce ponti tra le cose. Noi esseri umani apparteniamo a entrambe le regioni, quella dello spirito, che possiamo bucare con la nostra mente collegata al cuore, con la nostra autocoscienza, e quelle del finito, della nostra corporalità transeunte.
0: Aspetta, che qualche sillaba non è arrivata. Ripeti questa bella frase.
1: Ripeto la frase. Allora, sì. Noi esseri umani apparteniamo a entrambe le dimensioni, quella dell'infinito, che possiamo bucare con la nostra mente collegata al cuore, e quella del finito, della nostra corporalità transeunte.
0: Ok.
1: Un animale in genere, una pianta, un sasso, non sanno di essere, semplicemente sono.
0: Già.
1: Noi esseri umani invece sappiamo di essere e ci poniamo la domanda di senso. Alimentiamo il nostro spirito cercando risposte ai vari perché. E alimentiamo il nostro corpo fisico anche attraverso delle risposte ad alcuni di questi perché, sperimentando molte forme possibili degli ingredienti in natura. Quindi le ricette sono in qualche maniera risposte.
0: Porca miseria, è caduta la linea. Lo richiamo subito e magari noi ci sentiamo qualcos'altro. Ecco, per esempio, dies irae.

0: Aspetta, aspetta Marco, scusa un attimo, eh.
1: Pronto?
0: Ecco, aspetta, aspetta. Ma devi ripetere, ripeti?
1: Sì. Allora, noi qua a Catania, come scrivevo nell'articolo, ci alimentiamo attraverso certi, insomma, le risposte di senso alle agli
0: che sono risposte, risposte, ripeti?
1: Risposte di senso,
0: sì,
1: agli ingredienti che noi troviamo in, come se fossero delle domande che ci vengono fatte.
0: Ah, ok.
1: Ecco, quindi noi non ci cibiamo diversamente dagli animali direttamente del mondo esterno, ma li trasformiamo in ricette attraverso le nostre risposte a queste domande che sono gli ingredienti. Cerchiamo di dargli un senso estetico, funzionale, gustativo. In qualche modo giochiamo col mondo. L'essenza del nostro agire è quella della danza e del gioco.
0: Danza e gioco?
1: Esatto.
0: Sì.
1: E allora, insisto nella scrittura, giochiamo, agiamo, attiviamoci, perché non possiamo attendere di gettare i nostri punti verso il paradiso, ma realizziamo questa torta, ad esempio, con le rose di maggio, e poi viene la ricetta.
0: Ah, ecco.
1: se vuoi te la dico anche.
0: Sì,
1: se
0: come no, certo,
1: allora,
0: certo.
1: Prendete,
0: dai,
1: carta e penna, esatto. Allora, ingredienti per la torta paradiso: 150 grammi di farina 00.
0: Ok.
1: 120 di fecola.
0: Fecola di patate.
1: Sì, di patate. 200 grammi di burro. 150 grammi di latte. 250 grammi di zucchero bio di canna. 7 tuorli d'uovo e l'albume di 3 uova.
0: Ok, quindi più tuorli che uovo che albume.
1: Sì, esatto. Mezza bustina di lievito per dolci.
0: Sì.
1: Poi della rosa damascena, quella secca che si trova, o comunque rose, foglie di rosa per farci un infuso. Un cucchiaio di farina di riso e uno di succo di limone.
0: Sì.
1: E un pizzico di sale.
0: Ok.
1: Leggo il procedimento. Allora, occorre mettere a bollire il latte con 120 grammi di zucchero e aggiungere le rose per l'infuso. Lasciate in infusione per circa 20 minuti. Poi filtrate e dividete il liquido in circa un terzo scarso e due terzi. Mettete in un macina caffè le rose che vi restano dall'infuso, lo zucchero rimasto, 20 grammi di fecola, e macinate finemente il tutto, facendolo diventare una sorta di zucchero a velo al profumo di rosa. Fatta questa preparazione si inizia. Si monta il burro a temperatura ambiente con una frusta, aggiungendo lo zucchero ridotto a velo, e poi i tuorli uno alla volta, lasciando che si incorporino. Aggiungiamo poi un terzo del latte insaporito di rosa, quello che avevamo lasciato da parte.
0: Sì.
1: Uniamo quindi le polveri, quindi farina, fecola, lievito, il pizzico di sale e al burro montato, e infine gli albumi montati a neve, incorporandoli in due o tre riprese. Mettiamo il tutto su una teglia con carta da forno o imburrata e inforniamo a 175 gradi per circa 40 minuti.
0: Ok.
1: Poi la salsa dolce la prepariamo con i due terzi rimasti del latte, aggiungendo la farina di riso e il limone, facendo bollire fino alla densità voluta e aggiustando semmai la consistenza con altro latte o con un po' di farina ancora. Ecco. Questo è un dolce semplice ma molto gradevole, l'abbiamo provato, ottimo per la colazione della mattina, ed è molto profumato di rosa, con questa tecnica di asciugare le foglie di rosa unendole allo zucchero e alla fecola.
0: Sì, ecco, per chi non avesse fatto in tempo a prendersi appunti, trova la ricetta sulla rivista Biolcalenda, immagino.
1: Biolcalenda, esatto, o anche online, cercando sul sito di Biolcalenda, perché poi tutti gli articoli vengono pubblicati online.
0: Ah, ecco, quindi basta biocalenda.it probabilmente.
1: Sì, mi sembra di sì.
0: Bene, così. Bene, sì.
1: Questo è Gennaro, allora così sì, volevo raccontarti la ricetta.
0: C'è un messaggio di Fabio che scrive: un saluto a Marco e compagna che ci hanno fatto passare una bella serata all'ultima cena a tema alla casa della Buona Stella.
1: Ah, che bello, benissimo, ringrazio Fabio.
0: E post scriptum, al capeo da doge che sta proprio bene. Ah, è il capeo da doge che sta proprio bene a Marco, immagino.
1: Lo teniamo ancora per il prossimo serie di Baccarasso, sicuramente.
0: Ecco, a presto e auguri per la nuova apertura, scrive Fabio.
1: Grazie Fabio. Quindi Fabio, se vuoi tornare a trovarci, le porte di casa della Buona Stella saranno ancora aperte. Allora lo ricordo, sabato 9 maggio dalle 15 alle 19 per un bicchiere insieme, e anche domenica dalle 10 alle 13.
0: Ecco, bene.
1: Poi se qualcuno vorrà prendersi qualcosa delle nostre
0: cioè il mercatino,
1: di casa, c'è il mercatino.
0: Perché, ripeto, nella nuova sede è molto più piccola, quindi non ci sta tutto. E quindi Marco e Alessia devono liberarsi di un po' di oggetti. Ho visto un quadro bellissimo.
1: Allora, anche a malincuore rendiamo volentieri disponibili i nostri quadri di Trabuio, di Leonello Trabuio, che meriterebbe una trasmissione per sé, perché era un nostro amico. Veramente
0: un amico, aspetta che andate via la voce,
1: un amico geniale.
0: Ah, geniale, ecco,
1: geniale, un artista a tutto tondo, che viveva di arte e di passione, e quindi faceva questi quadri in tempo molto veloce, ma con un tratto e una riconoscibilissimo, tra l'altro tutti lo riconoscono. E anche il quadro che mettiamo in vendita assieme ad altri è quello che era all'ingresso davanti alle scale, e sempre la gente ci sbatteva gli occhi e domandava chi fosse l'autore.
0: Sì, me lo ricordo, che assomiglia un po' allo stile di Van Gogh, no?
1: Ma un pochino
0: richiama un po',
1: vero. Sì. Diciamo che è uno stile molto personale, spero che prima o poi il mercato lo riconosca per quel che vale, perché merita, secondo noi.
0: Sì. E poi c'è un messaggio di Fabrizio che scrive: ciao Gennaro, ciao Marco, avete novità di Matteo Gazzolo? Tu ne sai qualcosa? Sei aggiornato?
1: Lo sto seguendo su Facebook, c'è un lento miglioramento da quello che racconta la sua compagna Raissa Postigal. Io ho scritto a Raissa che siamo disponibili a organizzare qualcosa non appena avremo anche noi le condizioni per poterlo fare, e speriamo veramente che le cose procedano in questo senso. Da quel che sento e leggo si sta migliorando in maniera esponenziale, anche i medici non credevano che riuscisse a raggiungere già questi livelli, quindi speriamo che continui. Sicuramente è un combattente lui,
0: certo.
1: Che non si tirava indietro di fronte a nulla.
0: Poi con l'aiuto con l'aiuto della scienza dello spirito, poi mi sa che ha una marcia in più per guarire.
1: Sai come muoversi,
0: esatto.
1: Penso proprio di sì.
0: Bene Marco, allora complimenti per le vostre iniziative, tanti auguri per la transizione, diciamo.
1: Grazie mille. Per qualsiasi cosa, sia per il cuoco a domicilio, per informazioni più dettagliate sull'incontro a casa della Buona Stella, per il teatro del Tale, eccetera, ricordo sempre il mio cellulare WhatsApp, se uno se lo segna, si sa mai che gli serva, è 329 90 30 999.
0: Molto semplice. Bene Marco, allora tienici aggiornati sui prossimi eventi e sulla prossima sede, la prossima apertura.
1: Assolutamente, un saluto anche da Alessia che è qua con me.
0: Ciao Alessia. Ciao Marco, grazie a te. Ciao, ciao.
1: Prego. Ciao.
0: Ecco, beh, dai, mi sembra che si sentisse abbastanza bene, forse un po' disturbato, ma mettendo il volume al massimo, sia del microfono che del mio cellulare, del viva voce, credo che abbiamo raggiunto un grado di comprensione sufficiente. Ecco, poi ci sono vari messaggi ancora. Dunque, Michela scrive che contro le scie chimiche si va in comune o nei banchetti. Cercando su Google si trova tutto con le parole cieli blu. Quindi scrivete, più che scie chimiche, scrivete cieli blu su un motore di ricerca, insomma su Google. Ecco, e anche per il finanziamento ai partiti si trova facilmente su Google. Quindi raccolta firme contro il finanziamento ai giornali, no, sì, non ai partiti, ai giornali. Ecco, grazie Michela. Vediamo, c'era ancora qualche messaggio. Luisa, ecco, Luisa ringrazia Michela. Bene. Ah sì, e poi c'è Anna da Mestre che scrive: buongiorno dottore, ha sentito la nuova notizia della nave olandese dove sono morte 3 persone a causa di un'infezione, e sembrerebbe, così dice l'OMS, da contagio uomo a uomo. Cosa ne pensa lei, dottore? Non è per caso che stanno studiando un nuovo virus? Io la ringrazio, le auguro una buona giornata, saluti da Anna. Ora, anch'io quando ho sentito la notizia ho sentito puzza di bruciato, e non vorrei che stessero preparando più che un virus, che il virus c'è già, ma un nuovo vaccino se si espande il contagio. Ma speriamo di no, dai, speriamo che sia una casualità. Oh, dunque, e Tiz scrive: Roy De Vita, conosciuto nel nostro mondo alternativo, sì, lo conosco anch'io, un medico in gamba, sostiene che di vitamina C ne bastano pochi, non milligrammi, grammi, diciamo 90 milligrammi circa al giorno. Un caro saluto da Tiz. Quindi Tiz, ti riferisci probabilmente all'uso della vitamina C in grandi dosi che si usa. Sì, ho sentito anch'io Roy De Vita che dice che essendo idrosolubile la vitamina C, così come altre, insomma la B per esempio, le vitamine del gruppo B, dopo un po' di ore, se non viene utilizzata, se ne va con le urine. Però non tutti sono d'accordo, perché sembra che un alto quantitativo di vitamina C, qualcuno dice, anche se dopo un po' di ore viene eliminato, però riesca a dare degli effetti sull'organismo, per esempio antivirali o altro, o addirittura sì, antitumorali, visto che in alte dosi si adopera anche nel cancro. Però sì, bisognerebbe fare la domanda a Paolo Rossaro il mercoledì, oppure venite alla sua conferenza e gli ponete la domanda. La conferenza è venerdì, questo venerdì, quindi dopo domani, qui in sede radio, solita ora, verso le 9:15. Ecco. Dunque, infatti Tiz scrive: se vengo a sentire Paolo Rossaro glielo chiedo. Esatto, Tiz, infatti è lui che la usa, insomma, in alto dosaggio, quindi dovrebbe essere abbastanza informato. E poi Angelo mi scrive: ciao Gennaro, l'ha scritto alle 1, poco prima delle 1, il messaggio. Ciao Gennaro, non ritieni che nell'opinione pubblica ci sia l'idea che le morti improvvise e maggiori, di numero maggiore, siano volutamente assegnate al long COVID piuttosto che al vaccino? Sì, sì, l'ho pensato anch'io, si dà la colpa al long COVID. Che può dare così questi danni, questi effetti a lungo termine, ma insomma non si è mai sentito che un virus rimanesse nell'organismo o che creasse dopo anni dei danni. Invece il vaccino ad mRNA, quello per il COVID, insomma, quello sì, perché dà un ordine genetico all'organismo di produrre in continuazione proteina spike, almeno insomma su certe persone questo succede, e appunto può dare effetti a lungo termine anche con danni gravi. Si cerca di togliere la colpa al vaccino e di darla al virus, questo in poche parole. Bene, allora sentiamoci un altro brano musicale. E c'è una bella canzone, talmente bella che ero quasi sono tentato di impostarla come sigla iniziale, perché le parole mi sono piaciute, mi piacciono particolarmente. Sentite se piace anche a voi, e magari così per un po' di tempo la potrei tenere come sigla al posto del grande Mozart, che però dopo un po' stufa, no? È bello variare. E si intitola Grazie alla vita, canzone famosa, e interpretata da Gabriella Ferri, così la si sente in italiano.

Vedo che ha avuto successo, almeno insomma è piaciuta a Luisa, che mi scrive: grazie Muscari, questo canto è bellissimo, la grande Gabriella Ferri, poi basta con Mozart, pietà, addirittura Luisa, mi butti giù Mozart così tanto, vabbè dai. E poi anche Vittorio scrive: buongiorno Doc, anni fa questa canzone, almeno l'originale della Baez, la metteva spesso Paolo, intendi Paolo Girotto, immagino. Molto bella, scrive Vittorio. E anche Roberta da Treviso scrive: ok per Gabriella Ferri come sigla. Bene, dai, allora vi... ecco, e un altro, Chiara scrive: la cantavo quando avevo 12 o 15 anni, che bei ricordi, Chiara. Insomma, dai, sembra che piaccia, e poi piace anche a me, le parole sono belle, sanno di, hanno questo profumo di gratitudine, no? Grazie alla vita. Dobbiamo essere contenti ogni volta che ci svegliamo e apriamo gli occhi, no? Come si dice. E quindi ecco, una canzone di ringraziamento ci sta bene. Allora, in questi ultimi 10 minuti, prima di mettermi in contatto con Ciro Silvestri del sindacato Fisi, come annunciato, vi do un elenco di farmaci che, se presi in gravidanza, aumentano il rischio di autismo nel nascituro. Quindi carta e penna, e mi raccomando, evitate questi farmaci in gravidanza, ditelo alle donne che sono in questo stato, di evitare la fluoxetina, che è un antidepressivo il cui nome commerciale è Prozac, famoso Prozac, evitarlo in gravidanza. Un altro antidepressivo da evitare è il bupropione, che il nome commerciale è Wellbutrin o Wellbutrin, Elontril, altro nome commerciale, o ancora Ziban. Tutti e tre questi farmaci contengono bupropione, che sembra una parolaccia, che serve anche per smettere di fumare. Non so se funzioni, ma comunque viene usato. Mi raccomando, non in gravidanza. Altro farmaco che è un ansiolitico è il buspirone, nome commerciale Buspar. Altro farmaco è aloperidolo, un antipsicotico che viene usato anche per stati di agitazione, schizofrenia. Il nome commerciale famoso è Serenase, oppure Haldol con l'H davanti, Haldol. Ecco, poi altro farmaco da evitare in gravidanza è il metoprololo, che è un antipertensivo per la pressione alta, nome commerciale Lopresor, famoso. Altro nome commerciale è il Seloken, che contengono metoprololo. Altro farmaco, sempre per la pressione alta, è il Nebivololo, nome commerciale Lobivon, anche questo è molto utilizzato, il Nebilox e Nobistar, questi tre nomi commerciali da evitare in gravidanza. Ancora il propranololo, un altro antiipertensivo, antiaritmico, e si usa anche nell'emicrania in certi casi. Il nome commerciale famoso è Inderal oppure Sumial. Altro farmaco, questo è un antidepressivo ed è il famoso
Zoloft, nome commerciale, che contiene sertralina. Si usa anche negli attacchi di panico, nei disturbi ossessivi compulsivi. Ecco. E infine il trittico, famoso farmaco antidepressivo, ansiolitico, ipnoinducente, cioè fa dormire. La molecola che contiene è il trazodone, da evitare anche questo in gravidanza perché può dare autismo nel bambino. E infine quasi tutte le statine, cioè i farmaci che si usano per abbassare

0: chimici. La prima volta che l'alluminio venne utilizzato in un vaccino fu nel 1932. Era contro la difterite questo vaccino. E poco dopo ci fu il primo bambino a cui fu diagnosticato l'autismo. Il bambino si chiamava Donald Triplett, come tripletta. Ecco, dunque, sì, Tiz scrive, Burioni dice che non è vero, certo, d'altronde Burioni è molto vicino alle aziende farmaceutiche, ne ha bisogno e quindi dice che non è vero. In realtà qua ci sono studi, io lo sto prendendo da un articolo di Paolo Bellavite che l'ha ricavato da Nature, famosa rivista scientifica, si scrive Nature, nature.com, quindi un articolo scientifico. Ecco, Tiziana mi chiede di ripetere i farmaci da non prendere in gravidanza. Allora vado veloce perché c'è la pubblicità. Allora, il Prozac, vi dico solo i nomi commerciali, Prozac è l'antidepressivo, poi Wellbutrin, si scrive col W, Wellbutrin, Elontril, Zyban, contengono tutti bupropione, poi Buspar, che contiene buspirone, scrivetevi solo i nomi commerciali ovviamente, poi Serenase oppure Haldol, che sono uguali, contengono la stessa molecola, cioè l'aloperidolo, poi Lopresor per la pressione alta oppure il Seloken, poi lo stesso per la pressione, il Lobivon oppure Nebilox, Nobistar, poi Inderal oppure Sumial, che contengono propranololo, poi c'è lo Zoloft, famoso antidepressivo, storico farmaco, poi c'è il Trittico, che è famoso anche questo come antidepressivo, ansiolitico, sonnifero, oppure il Desirel, che è la stessa cosa, e quasi tutte le statine. Questi non sono da prendere in gravidanza perché aumentano il rischio di autismo. Ecco. Bene. Mancano 26 secondi. Selvargo dice che non gli piace la canzone. Lo scrive in dialetto, grazie alla vita. E invece Renzo scrive: buongiorno Gennaro, la canzone è molto bella, però la sigla attuale è tanto meglio, neanche al confronto. Grazie Enzo. Vabbè, ok, pubblicità.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero tramonti e fa.

0: parte una magica storia.
1: Si pranza al sacco.
2: Chi può porti un dolce da condividere. Grazie.
3: Aspettiamo tanti dolci.
4: Dai spose e dai sposi.
5: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
2: Per info e prenotazioni
5: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
2: Ciao Mara.
6: Dopo 9 settimane e mezzo.
7: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
6: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
7: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
6: Radio Gamma
8: 5 per 1000!
9: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
10: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
6: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
7: Ripeti?
6: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
0: La sequenza magica è la seguente.
10: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
6: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
8: 5 per 1000!
6: A Ioanni, in matematica, come andavito?
7: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
6: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
14: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346 36 144 69.
12: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
15: Eccomi di nuovo con voi, leggo qualche altro messaggio. Per esempio, Federico scrive: e invece molti sanitari spaventano le donne perché non prendano vitamine, sostanze naturali come i bioflavonoidi del mirtillo. Incredibile. Eh sì, Federico. E poi gli rifilano magari un farmaco oppure i vaccini Covid che sono raccomandati in gravidanza, o il vaccino antinfluenzale, eccetera. Dunque, c'era un altro... Ah sì, Donald Triplett, però è diventato un banchiere, scrive Chiara, mettendo tante faccine sorridenti, probabilmente proprio perché autistico. Ma davvero è diventato un banchiere questo Donald Triplett? Non credo. Oppure ti riferisci a Donald Trump? Vabbè, comunque, con le faccine sorridenti probabilmente è una battuta. Stefano da Vicenza scrive: Povia, concerto cancellato e accuse, due punti. Il problema è ancora Luca era gay. Sì, sono temi sempre scottanti, queste, come l'omosessualità. Dunque, vediamo, c'era ancora un altro messaggio. La canzone è bella, grazie alla vita, ma un po' ripetitiva. Se apre una consultazione, scrive Federico, per la sigla, voto per la Gazza Ladra di Rossini. Ah, va bene, Federico. E poi, dunque, Chiara mi scrive: non è uno scherzo, e mette Wikipedia, Donald Triplett, che sembra che sia diventato davvero un banchiere, cioè, a meno che non sia un caso di omonimia. Chiara, devi considerare anche questo, oppure parlano proprio del fatto che era un ex, era un bambino autistico. Vabbè, ora mi metto in collegamento con Ciro Silvestri. Purtroppo tramite il mio telefono, però insomma mi sembra che le parole arrivino, magari un po' disturbate, ma credo che abbiate sentito prima, no? Abbastanza bene. Quindi intanto vi lascio con un brano musicale. Ecco, sentiamoci questo, un altro giorno in paradiso.

0: Pronto?
1: Pronto, ciao Ciro, sono Gennaro.
0: Ciao Gennaro, buongiorno.
1: Buongiorno a te. Chiami da Napoli? No, chiamo, tu rispondi da Napoli, vero?
0: Ti rispondo da Napoli, sì.
1: Io sono Gennaro, un nome tipicamente napoletano.
0: Tipicamente napoletano, sì.
1: Infatti.
0: D'altra anche... parte il nostro santo patrono, quindi.
1: Esatto, esatto, se, più di così. Anche se come saprai io sono veneto, però comunque col padre calabrese mi hanno dato questo nome. Bene, allora Ciro, parlaci intanto del FISI, questo particolare sindacato molto distante dai sindacati ufficiali, no? CGIL, CISL, UIL, è un piccolo sindacato però incisivo, no? Intanto FISI vuol dire Federazione Italiana
0: sindacati intercategoriali,
1: quindi di varie, interessa varie categorie, insomma, è chiaro, no?
0: Già solo questo fa capire che abbiamo fatto una scelta ambiziosa, ma una scelta ben motivata, nel senso che riteniamo che la degenerazione che ha avuto luogo dal punto di vista del diritto nel mondo del lavoro non potesse più permettersi ulteriori differenze, per cui con la nostra organizzazione abbiamo inteso rappresentare tutti i lavoratori, sia nella pubblica amministrazione e sia nel privato. Quindi l'intercategorialità proprio per stabilire che teniamo, diciamo, all'unione del mondo sindacale. D'altra parte, in qualche modo è anche un ritorno alle origini di Vittorio. Partiva proprio da questo concetto, che tutti i lavoratori fossero uguali e soprattutto i diritti fossero uguali per tutti i lavoratori. Ecco, noi siamo voluti tornare un po' a quest'origine del sindacato e ovviamente nella scelta che abbiamo fatto, diciamo, abbiamo tenuto presente questi principi. È un sindacato che nasce nel 2010 Sì, diciamo è relativamente giovane, sicuramente fra i più giovani sindacati d'Italia, ma ha origine già nel 2010.
1: Quindi all'origine, non è giovanissimo, insomma.
0: No, all'origine si occupava unicamente di sanità ed era diffuso in modo particolare in Campania. Poi che cosa è successo? Che nel 2020 tutti quanti abbiamo assistito al primo grande shock, o meglio abbiamo vissuto più che assistito, il primo grande shock del diritto, dove il diritto ha subito questa trasformazione in concessione. Puoi fare questo se fai questo, puoi avere questo se darai questo.
1: Un ricatto, praticamente un ricatto continuo.
0: Sì, è un vero e proprio ricatto e per di più, diciamo, è ancora più vile perché andava a rinegoziare condizioni di lavoro già prestabilite. Faccio un esempio così ci intendiamo subito sulla questione. Se una persona viene assunto, questo che sia nella pubblica amministrazione o che sia, diciamo, da un privato, ovviamente ha già dimostrato di avere delle abilità, sia dal punto di vista, diciamo, come dire, culturale, e sia dal punto di vista psicofisico, quindi voglio dire ha una determinata condizione, e tranne che non succede un evento entro il quale queste possono cambiare queste condizioni, quella persona non deve dimostrare altro che il mantenimento di quelle caratteristiche.
1: Sì.
0: Ci siamo un ragionamento. Ad un certo punto qualcuno ha pensato bene di dire no, se non hai la tessera che ci dice che sei in buona salute, o meglio che risponde ai requisiti che noi abbiamo stabilito per buona salute, tu non hai più accesso al lavoro. E non solo non hai più accesso al lavoro, non hai neanche più accesso al reddito. Per la serie, o fai come ti diciamo oppure sei fuori dal sistema del lavoro.
1: Ora,
0: se la nostra Costituzione è stata così chiara da stabilire al primo punto che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, nessuno può permettersi di utilizzare il lavoro come strumento di negoziazione per la dignità umana. Questo è stato un po', come dire, lo shock vissuto da molti di noi, e quindi nel 2020, quando ci siamo accorti che c'era, diciamo, questa deriva, ed è stata anche una deriva per quanto, diciamo, strisciante, quindi si poteva percepire anche negli anni precedenti, ma in quel momento si è palesata, è stato ufficiale, insomma, che c'era questa trasformazione. Abbiamo sentito il bisogno di allargare lo spettro di intervento di questo sindacato e da lì sono nati tutti gli altri comparti, quindi le funzioni centrali, gli enti locali, la scuola, l'università, la ricerca e i settori privati. E in quel infame periodo, insomma, scusami se utilizzo questo termine.
1: No, vai tranquillo, siamo abituati qui a Radio Gamma 5.
0: Mi piace, però voglio dire, effettivamente è stato un periodo infame, insomma,
1: sì,
0: della nostra
1: sì.
0: storia repubblicana, perché
1: vergognoso proprio.
0: Sì, vergognoso, e ti ripeto, il lavoro è stato uno degli aspetti, ma le cose che sono state negate ai cittadini italiani sono state tante. Ricordiamoci, insomma, tra tutto l'accesso, diciamo, come dire, alle cure, l'accesso allo sport. Quanti giovani sotto il ricatto di poter continuare nelle proprie passioni, quindi l'attività sportiva a livello agonistico, o quanti giovani per poter vivere una situazione di apparente normalità, quindi per poter accedere alle strutture di accoglienza, che fossero turistiche o altre, hanno, diciamo, non deciso di fare il vaccino, ma hanno subito la decisione di fare il vaccino. Poi dopo c'è stata tutta una conseguenza su questa, vabbè, sono ancora in corso, abbiamo visto quanto era giusto e quanto era legittimo difendere quei lavoratori che pensavano diciamo di doversi proteggere in maniera alternativa a quando veniva imposto in quel momento. E Dio solo sa quante persone adesso staranno ringraziando per aver subito qualche mese di discriminazione, ma che probabilmente gli ha salvato la salute se non la vita, perché poi abbiamo assistito a tanti casi, come dire, tristissimi casi di persone che si sono fidate dello Stato. Io dico neanche dello Stato, perché c'è poco Stato in quello che è stato quella gestione pandemica. In qualche modo è come se le multinazionali sanitarie si fossero sostituite al governo politico del paese, perché le scelte erano più dettate da interessi di natura economica, gestionale, sociale, che di natura, insomma, effettivamente politica o della sanità. Quindi voglio dire, probabilmente anche la politica ha subito, non sappiamo per quali motivi, perché si era sotto ricatto, perché si era prezzolato, non lo sappiamo, e speriamo che il tempo poi prima o poi farà chiarezza, insomma, su questi eventi che sicuramente, insomma, hanno tanto fatto male al paese.
1: Speriamo nella commissione Covid. Tu hai qualche speranza in questa commissione Covid?
0: Nella commissione non nutro nessuna speranza. Ma lo devo dire in maniera chiara, ma questo è anche il motivo per cui non abbiamo scelto di non essere auditi, perché eppure avevamo tutti gli elementi per poter dire la nostra, insomma, perché, e poi dopo ti darò un po' di elementi per dire quanto fosse importante essere auditi anche noi, ma abbiamo scelto di non andarci perché ritenevamo che si trattasse di una partita truccata. E mi spiego, quella commissione ha il compito principale di stabilire se eventualmente ci sono state delle responsabilità politiche nelle scelte attuate, diciamo, restrizione delle libertà individuali e collettive. Sì. Ora ti pare che il rappresentante massimo del governo in carica, che ha operato quelle diciamo scelte, quelle decisioni, possa essere un componente della commissione di indagini?
1: Conte, ti riferisci a Conte?
0: Insomma, questa mi pare proprio una palese presa in giro, un'assurdità dal punto di vista del diritto e dell'autonomia anche della commissione. E mi dispiace che tutte le parti politiche, tutte indistintamente da destra a sinistra, abbiano poi accettato questa forzatura politica di avere come componente proprio la personalità che era maggiormente indiziata. Io non voglio dire colpevole, perché probabilmente la commissione non ha ancora gli elementi per poterlo dire. Ma sicuramente
1: interessata comunque.
0: Ma con la sua presenza, se non altro, ha condizionato e condizionerà ancora di più nel giudizio diciamo quello che saranno poi le valutazioni della commissione. Quindi questo, voglio dire, è in qualche modo è anche la conferma che probabilmente la politica era sottomessa a poteri ancora
1: più alti.
0: Detto questo, che cosa facemmo noi all'epoca? Perché poi c'è da capire, insomma, come le cose si sono sviluppate nel tempo. Ovviamente Ovviamente tu, Gennaro, ritieniti libero di interrompermi ogni qualvolta sì. lo ritieni necessario per un approfondimento, per un chiarimento.
2: Sì, sì.
0: Di disegnare l'arco entro il quale, diciamo, è cresciuto questo sindacato.
1: Certo.
0: All'introduzione del Green Pass ci rendemmo conto, io assieme all'allora segretario generale Rolando Scotillo, che poi è scomparso prematuramente due anni e mezzo fa.
1: Magari a causa del vaccino stesso, chissà.
0: No, lui non era vaccinato. Era vaccinato. Perché aveva un'esenzione per vaccino, perché aveva già altri tipi di problemi.
1: Una delle rare esenzioni.
0: Una delle rarissime esenzioni.
1: Era difficile ottenerla.
0: Difficilissimo, se non impossibile, sì. tranne per quei pochi che invece riuscivano ad accedere, perché magari già parte del sistema. E mi riferisco a molte eccellenze proprio sanitarie e politiche, ma questo è un altro capitolo.
1: Sì.
0: Che cosa successe? Facendo una riflessione, un ragionamento su quello che potevano essere, su quello che poteva essere l'impatto sul mondo del lavoro, ci rendemmo conto che di fatti quello che si stava promuovendo era un vero attacco alle libertà costituzionali.
1: Sì.
0: E allora cercammo di capire come potevamo noi, come sindacato, che magari non potevamo entrare nel merito delle questioni scientifiche o dei continui DPCM, perché faccio una particolarità: i DPCM, che sono disposizioni di natura amministrativa, hanno avuto valenza superiore anche alle leggi e alla Costituzione.
1: Sì, incredibile.
0: Sì, ma c'è una spiegazione tecnica perché questo era possibile, Gennaro. Perché tu una disposizione, per poterla ritenere illegittima, devi ovviamente impugnarla, andare in un tribunale, e deve essere il tribunale che ti riconosce l'inapplicabilità o l'illegittimità di quel provvedimento di natura amministrativa.
1: Figurati.
0: Bene, che cosa succedeva? Che siccome ogni settimana c'era un nuovo DPCM che integrava o sostituiva il precedente, tu non facevi in tempo ad impugnare un DPCM che già a metà settimana interveniva un nuovo DPCM che sostituiva il precedente o lo integrava,
1: per cui
0: dovevi ripartire da capo.
1: Figurati.
0: Questo ci fece capire che di fatti il meccanismo era proprio concepito per aggirare la Costituzione e per aggirare il nostro sistema legislativo.
1: Era inattaccabile praticamente.
0: Inattaccabile, sì, se non poi a distanza di anni, ma quando oramai quelle misure erano state tutte quante attuate, se non altro inefficaci, sì, poi parliamo di ristori, di cose, insomma, ma voglio dire, già diventa un aspetto secondario, perché penso che le persone in primo luogo tengano alla propria libertà più che al riconoscimento che gli sia stata privata, insomma,
1: certo.
0: La prima cosa è non perdere la libertà. E allora arriviamo alla conclusione che l'attacco fosse alla Costituzione. E che cosa pensammo di fare? Di dichiarare uno sciopero generale, con la consapevolezza di essere un piccolo sindacato, quindi avevamo consapevolezza di non muovere le masse, che era in difesa della Costituzione. Primo sciopero di questo genere nella storia della Repubblica. Non esistono altri scioperi di questa natura. Di solito gli scioperi sono di natura rivendicativa. Io sciopero perché voglio l'aumento dello stipendio, sciopero perché voglio maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, io sciopero perché voglio riconoscimenti dei diritti acquisiti alle condizioni precedenti di contratto. Quindi c'è sempre una causa rivendicativa. Va bene? Noi invece dicevamo che scioperavamo perché era in pericolo la nostra Costituzione. Quando si parla di difesa costituzionale parliamo della sicurezza di tutti e 60 milioni di italiani. Chiaro?
1: Certo.
0: Perché questo è il concetto e l'innovazione che abbiamo dato a questo tipo di sciopero. Ovviamente che cosa successe? Siccome loro non pensavano che il nostro sciopero potesse avere un impatto dal punto di vista sociale, perché avranno pensato, vabbè, ma questa sigla è semi sconosciuta, la conoscono pochi addetti, diciamo, come dire, ai lavori, e sicuramente non avrà un impatto di natura sociale. Per cui lasciarono correre questa cosa, citando, glielo inseriamo nel cruscotto degli scioperi, probabilmente sciopereranno 20 persone in tutti i lati, 50 persone.
1: E allora, invece
0: questo tipo di ragionamento. invece che cosa è successo? Che su quello sciopero si instaurò la protesta dei portuali di Trieste.
1: Stefano Puzzer a capo.
0: Esatto, perché altrimenti non si spiega come migliaia e migliaia di italiani si ritrovarono, diciamo, come dire, a solidarizzare assieme ai portuali di Trieste
1: in varie piazze d'Italia. Sì.
0: Esatto, in Piazza Unità d'Italia, e tieni presente che stavano arrivando migliaia e migliaia di italiani che si erano mobilitati per dare forza a quella
1: manifestazione,
0: a quella protesta. Che cosa successe? Che quando capirono che quello sciopero stava assumendo un carattere dirompente, diciamo, nel mondo del lavoro, iniziarono con la prima timida replica e ci fecero un comunicato in cui ci dissero, mossero delle eccezioni di natura, diciamo, logistica, insomma, per cui poteva valere per delle categorie e non per delle altre, perché si faceva riferimento, allora, se ricordi, agli obblighi diretti stabiliti soltanto per i sanitari e per la scuola.
1: Sì.
0: Per cui iniziarono, insomma, a fare delle eccezioni. Noi accogliemmo a quel punto, perché non ci costava niente, anzi, anche perché era un modo per riconoscere la legittimità del nostro sciopero. Cioè, okay, quindi il fatto stesso che tu mi replichi e mi dici che comunque non può valere per tutti perché non c'erano gli obblighi, ma mi riconosci che l'obbligo di fatti c'è per questi qua e quindi ovviamente mi autorizzi lo sciopero, significa che riconosci la legittimità della mia protesta, in buona sostanza.
1: Sì.
0: E quindi in caso passammo, diciamo, come dire, con tranquillità, ma anche con la consapevolezza di sapere di poter gestire politicamente questo dato. A distanza di una settimana che si stavano riorganizzando le piazze in tutta Italia, ci arrivò una comunicazione della commissione di garanzia, e voglio chiosare una questione sulla commissione di garanzia. Probabilmente gli italiani non sanno che gli scioperi sono regolati, appunto, da una, almeno in ambito pubblico, da una commissione di garanzia che guarda caso è nominata dalla politica, quindi la garanzia non è tanto per gli italiani ma per i governi, questo è giusto per intenderlo. E quindi a distanza di qualche settimana questi signori ci scrivono e ci dicono: guardate, il vostro sciopero è illegittimo, se ne sono ricordati dopo un mese, ovviamente, insomma, dalla proclamazione, è illegittimo, ragion per cui dovete immediatamente revocarlo, e ci fecero una sanzione di 50.000 euro.
1: Orca.
0: Sì. Che per un piccolo sindacato equivale praticamente a farlo scomparire,
1: certo.
0: Allora noi che cosa facemmo? Lo sciopero nel pubblico e quindi nelle due categorie che soprattutto loro avevano riconosciuto non lo revocammo e lo mantenemmo in piedi.
1: Coraggiosi.
0: Ma fummo in pochissimi quelli che poi, insomma, potemmo mantenere anche fede allo sciopero, perché poi ricordiamoci che lo sciopero non è retribuito, quindi vai a intaccare le tue risorse.
1: Certo.
0: Ma il nostro ragionamento fu: o perdiamo i soldi perché facciamo sciopero e quindi manifestiamo legittimamente, o perdiamo soldi perché ci sospendono dal lavoro ma in maniera illegittima, tanto vale perderli per una ragione in cui credi e che vale la pena di combattere.
1: Giusto.
0: Questo fu il ragionamento di quelli che aderirono allo sciopero anche oltre il mese, e manteremmo, diciamo, questo punto. Quindi la commissione ci sanzionò per 50.000 euro.
1: Okay.
0: Noi impugnammo questo provvedimento, questa sanzione, stiamo parlando del 2021, tieni presente che siamo al 2026, la prima udienza di questa causa ancora non si è tenuta. Noi chiedemmo che si tenesse 5 a
1: anni.
0: Napoli. Sì, noi chiedemmo che si tenesse a Napoli perché la sede del nostro sindacato quindi era la sede competente, e invece il tribunale ha stabilito che la sede competente è Roma, dove non abbiamo particolari insediamenti, ma è notorio che Roma è, diciamo, come dire, l'oblio dei processi, insomma, del vero diritto, quindi praticamente
1: nebbia,
0: cioè
1: la nebbia lì.
0: Il porto delle nebbie.
1: Esatto.
0: Quindi probabilmente di questo processo non si saprà più niente, perché dover ammettere anche a distanza di 5 anni che quello sciopero era legittimo sarebbe come dire: abbiamo sbagliato tutti, e nessuno vuole, come dire, cospargersi la testa di cenere. Insomma, questo fondamentalmente è quello.
1: Meglio far finta di niente e lasciar correre.
0: C'è però poi una particolarità. Se uno sciopero è illegittimo, va bene? Significa che i lavoratori che vi hanno aderito e che hanno mantenuto lo sciopero in piedi sono assenti ingiustificati al lavoro se non è riconosciuto come sciopero. Ci siamo come ragionamento. L'assenza ingiustificata al lavoro dopo 3 giorni comporta in automatico il licenziamento. Senza, diciamo, opzioni o discrezionalità, comporta il licenziamento. Bene, ad alcuni fu contestato l'assenza ingiustificata, non a tutti, ad alcuni fu contestato l'assenza ingiustificata, probabilmente qualche amministrazione più sensibile al richiamo del governo fecero queste contestazioni e noi puntualmente abbiamo difeso quei lavoratori sia nelle sedi disciplinari ma anche nei tribunali, e non c'è stato un lavoratore, dico un lavoratore, che sia stato licenziato.
1: Ah, bene, bene.
0: Quindi questo conferma che quello sciopero, nonostante non lo riconosceranno mai, era uno sciopero legittimo. È fatto in difesa della Costituzione. Ora capirai dalle prime cose che ti ho raccontato quanto sia diverso questo sindacato rispetto a tutti quanti gli altri, i quali invece invitavano il governo a rafforzare gli obblighi contro i lavoratori.
1: Sì, addirittura. Infatti.
0: È rimasta storica, sono rimaste storiche le dichiarazioni di Landini che invitava a imporre l'obbligo a tutti i lavoratori per il lavoro sicuro. Insomma, invece di preoccuparsi dei 3 morti al giorno che ancora registriamo nel nostro paese, che muoiono per...
1: Porca miseria, caduta la linea. Richiamo subito, dai.
0: Gennaro?
1: Sì, ecco, dai, ti ho riagganciato subito.
0: Dicevo,
1: Landini, stai dicendo,
0: non si preoccupavano come i sindacati dei 3 morti che ancora oggi registriamo quotidianamente sui luoghi di lavoro, e si andavano invece a preoccupare degli eventuali rischi potenziali che potevano derivare da un possibile contagio, insomma, di una patologia non ben chiarita che era la SARS-CoV-2. Fermo poi andare a scoprire che probabilmente i benefici del vaccino potevano essere anche inferiori a quelli che erano invece il rafforzamento di un sistema immunitario, mentre i rischi potevano essere di natura anche ben superiore, che è poi quello che il tempo ha stabilito e ha confermato. Oggi sono rimasti pochi scienziati, pochissimi scienziati che ancora, come dire, difendono quelle posizioni, ma probabilmente, io dico, difendono quelle posizioni per difendere più loro stessi dal possibile rischio di andare in galera.
1: Sì.
0: È questo che è, come dire, una difesa di una teoria scientifica. E quindi questo ovviamente ha fatto in modo di caratterizzare il nostro sindacato. Poi ci siamo posti un problema che ovviamente arriviamo, diciamo, velocemente al 2023, perché poi abbiamo fatto una serie di iniziative di cose. Arriviamo nel 2023, purtroppo c'è la scomparsa prematura di Rolando Scotillo, del compianto Rolando, che era il segretario, oltretutto fondatore del sindacato. Sì, era lui il fondatore nel 2010.
1: Pensavo fossi tu.
0: No, il fondatore è stato lui. Io mi sono aggregato, diciamo, nel fine 2019 al sindacato, quando diciamo c'erano le prime avvisaglie di questo virus che stava per arrivare. Insomma, si parlava, se ti ricordi, insomma, ma lo ricorderanno tutti gli italiani, che questo rischio c'era ma non ci riguardava, abbracciate con tranquillità uccese, facciamo gli aperitivi al
1: Naviglio. Lo stesso Burioni, no? Diceva
0: gli stessi che poi hanno terrorizzato l'intero paese, erano quelli che ci dicevano che l'Italia era un paese sicuro. Tieni presente, questa forse è un'altra cosa che molti non sanno, ma io all'epoca come giornalista ero obbligato, diciamo, ad occuparmi di certe cose. Che scoprì che praticamente c'era un invito ai governi da parte dell'OMS di predisporre tutte le misure per fronteggiare un'eventuale pandemia. All'epoca si parlava di eventuale pandemia. Bene, l'intervento del governo italiano presieduto da Giuseppe Conte, sapete qual è? Quello di finanziare un centro clinico alla Camera dei Deputati. Quindi qualora, diciamo, questo paese paese fosse stato devastato da una epidemia mortale, si sarebbe salvato soltanto il Parlamento.
1: Questo non l'ho mai sentita questa, incredibile.
0: Sì, vedi che c'è una, si trova ancora sul web un mio articolo e poi un approfondimento fatto con un'intervista con il professore Giulio Tarro.
1: Ah sì, che conosco, sì.
0: Che ci dice, esatto, che insomma anticipava quello che poi sarebbe successo di lì a qualche mese. Difatti non arrivammo neanche a primavera, insomma i primi di marzo se ne vennero fuori con i lockdown, le zone rosse, i semafori che si accendevano e si spegnevano, insomma è davvero tutto il delirio che abbiamo,
1: passato. Ah, Giulio Tarro è un napoletano, mi sembra, no?
0: Giulio Tarro è un napoletano di adozione.
1: Lui è di adozione.
0: Messinese. Però okay. Insomma, da sempre a Napoli, ha studiato a Napoli, ha vissuto a Napoli.
1: Infatti.
0: Io ho l'onore di essere suo amico, ma dagli anni Ottanta, quindi un'amicizia, diciamo, come dire, oramai storica. E quando appunto si iniziò a parlare questa cosa, un po' la mia curiosità personale, un po' perché io dico sempre che spesso ho facoltà di rabdomante, no? Sento le cose un po'
1: sei prima. Profetico.
0: Sì, quindi questa diciamo attenzione che la politica dava a questo virus, che era sì, è vero che viviamo in un mondo globalizzato, ma che comunque insomma si era diffuso in Cina, dico vabbè, con le misure che ci saranno, insomma, sarebbe stato possibile confinarla ad evitare qualsiasi tipo di contagio, va bene? Invece stranamente insomma i cinesi che potevano andare insomma da aeroporti, arrivare da altri, venire per turismo, insomma gli impedimenti riguardavano solo gli italiani, e mentre loro ci rassicuravano, io dico ci rassicuravano troppo, questa lampadina che mi si è accesa in testa per questa questione del centro clinico alla Camera dei Deputati, e quindi decisi di fare questo approfondimento con il professore. Ovviamente lì iniziai ad avere qualche elemento in più sulla pericolosità del virus e anche sulle misure che si sarebbero dovuto attuare per poterlo contenere e per evitare che diciamo il nostro paese diventasse poi in qualche modo l'epicentro anche a livello europeo, tanto da aver richiesto poi misure drastiche molto superiori a quelle applicate in tutta Europa. Insomma, il discorso dei lockdown completi, delle zone rosse, delle zone confinate insomma presidiate dai militari, è qualcosa che purtroppo abbiamo visto soltanto nel nostro paese. Poi abbiamo capito dopo o man mano che succedevano le cose quanto alcune informazioni erano artatamente gonfiate o diciamo come dire truccate, per dirla insomma tutta la loro verità, a partire dai camion di Bergamo, insomma dalle bare e tutte le altre cose insomma che servivano, e anche quella narrazione che si faceva degli eroici sanitari che magari non avevano più tempo per fare da turni estenuanti, ma avevano il tempo di fare i balletti nelle corsie.
1: Ma sì,
0: insomma, una cosa veramente vomitevole, perché da una parte se ne parlava in maniera eroica, creando questi miti instancabili che insomma da mesi non tornavano più nelle loro case per assistere i poveri italiani, però avevano tempo di essere belli truccati, allegri,
1: sì, con i costumi,
0: per fare
1: sì.
0: quei balletti, insomma, e ammorbarci con Gerusalemme e quant'altro appresso. Questo voglio dire, erano le assurdità di quel periodo. Stavamo dicendo, arriviamo al 2023, purtroppo il mio amico Rolando scompare prematuramente e abbiamo un momento di stanca, perché noi ci accingevamo a fare un congresso generale di qui a pochi mesi, insomma lui è morto a luglio, avremmo dovuto fare il congresso ad ottobre, già prefissato, quindi non era un qualcosa di imprevisto. Tieni presente che io in quel periodo ero segretario del comparto scuola in quanto docente, nonché segretario vicario, quindi ero il vice di Rolando. Ora, nella vita delle organizzazioni democratiche ci sono delle fasi che sono sempre delicate, una di queste fasi delicate è proprio quella congressuale. Succede questo fatto imprevisto e ci troviamo davanti alla difficoltà di capire questo periodo prima di arrivare al congresso nazionale. E allora, riunendo tutti i segretari nazionali delle varie categorie, decidemmo di fare una nomina transitoria ad una signora che poi era una collaboratrice storica del fondatore e del segretario di allora, che si occupasse unicamente di diciamo, stabilire le procedure e accompagnarci al congresso, quindi dell'ordinaria amministrazione, e condurci al congresso, che avrebbe poi stabilito chi fosse il segretario, il nuovo segretario generale, fermo restando che io avrei potuto rivendicare un subentro in automatico in quanto segretario vicario che prende le funzioni del segretario generale laddove questo fosse impedito, e non vedo un motivo di impedimento maggiore di quello della morte, insomma, per poter gestire un sindacato. Però io scelsi di non subentrare in maniera diretta per evitare che magari qualcuno, insomma, ripeto, nella democrazia queste cose bisogna pensare, potesse pensare che mi fossi avvantaggiato, diciamo, da questo imprevisto per poter arrivare alla segreteria, insomma, mi sembrava anche un modo scorretto. Dico, si tratta di pochi mesi, aspettiamo il congresso che sancirà poi chi sarà il nuovo segretario, che sarei potuto essere io o qualche altro in base a quelli che sarebbero stati gli sviluppi del diciamo del congresso. Se non che questa persona che aveva mansioni, diciamo, di natura puramente, diciamo, come dire, ordinaria, dopo qualche giorno dal suo insediamento, a fronte di una mia richiesta di avere dati proprio per la gestione del congresso, mi espulse dal sindacato.
1: No.
0: In maniera arbitraria. Mi espulse, ovviamente, insomma, chiesi spiegazione senza riceverlo, e questo mi obbligò ovviamente poi ad impugnare quel provvedimento di espulsione, che intanto era illegittimo perché appunto questa persona aveva poteri di natura ordinaria, è un procedimento di natura straordinaria che prevede l'espulsione del vice segretario di una sigla sindacale, una cosa che non si può neanche sentire, insomma, non si può neanche immaginare, però ebbe l'ardire di fare questo provvedimento, che comunque per avere una sua legittimità sarebbe dovuto essere ratificato dall'intera segreteria generale, perché il segretario generale è il rappresentante della volontà di una segreteria, non è un despota, non è l'imperatore, non è il re, quindi voglio dire, le scelte può anticiparle, ma poi, insomma, ha necessità di avere la ratifica della segreteria. Questa ratifica non arrivò mai, perché ovviamente gli altri segretari non se la sentirono di condividere una scelta così improvvida. Io impugnai il provvedimento che davanti al Tribunale di Salerno, che era competente territorialmente, ma prima che si esprimesse il tribunale, che poi l'ha fatto a distanza di un anno, la maggioranza dei segretari, quando capirono qual era il reale intento, che era quello di estromettere dalla competizione elettorale quello che era il candidato più accreditato, diciamo,
1: cioè tu,
0: a succedere a Rolando Scodillo, quindi io, si resero conto di questa cosa e quindi si riunirono e mi riabilitarono all'interno, quindi con un decreto di maggioranza mi riabilitarono all'interno del sindacato e mi elessero segretario pro tempore. Intanto il congresso slittò di un mese, perché a ottobre non c'erano più i tempi per farlo, slittò al mese successivo, a novembre si tenne poi il congresso nazionale che mi confermò, diciamo, segretario generale di questo sindacato.
1: Ma caspita, sto pensando, anche all'interno di un sindacato, insomma, relativamente piccolo, ci possono essere delle beghe interne, eh?
0: Ma guarda,
1: beh, è stato un caso unico,
0: no,
1: immagino.
0: Allora io non credo che sia stato un caso, ed ho anche una mia teoria, perché poi per una serie di ragioni le persone che hanno fatto parte di quella compagine che mi voleva, diciamo, fuori dal sindacato, è una compagine che ha particolari caratteristiche legate ad alcuni mondi, diciamo, come dire, del comparto sicurezza, e probabilmente con qualche amicizia politica influente.
1: Magari è collegata ai servizi segreti.
0: Questo non te lo so dire, però probabilmente,
1: sospetto.
0: Sicuramente un sindacato che si immagina, uno lo perdi per strada perché purtroppo sfortunatamente muore, l'altro che magari lo fai fuori, insomma, dal punto di vista giuridico perché lo estrometti, un sindacato che non ha più anima, che ha avuto l'ardire prima di fare uno sciopero per la difesa costituzionale, quando l'hai privato, come dire, l'hai spuntato delle sue armi migliori, è un sindacato, insomma, che farà come gli altri, punterà, diciamo, soltanto al mantenimento dell'esistente e dei pochi privilegi che può avere avere anche un piccolo sindacato. Ma probabilmente, insomma, come dire, io dico, la provvidenza, insomma, ci ha voluto preservare da questo pericolo, e il sindacato è più vivo che mai, anche a distanza di qualche anno. Poi si è espresso anche il tribunale, ritenendo appunto esaurita la materia del contendere, perché intanto si era risolto, ma riconoscendo l'illegittimità ab origine della mia estromissione, quindi riconosce che bene. Illegittima quelli, cioè, dopodiché è stato superato perché il congresso si è riunito e hanno votato il nuovo segretario del Silvestri. Questo per raccontarti un po' la storia.
1: Sì, la storia.
0: Dal mio insediamento, ovviamente, io che cosa ho fatto? Perché, insomma, poi il sindacato era già, secondo me, sano per tante altre cose, però io la prima cosa che ho voluto stabilire è che il sindacato non si occupasse solo ed unicamente di difesa del diritto del lavoro, ma si occupasse della difesa della dignità umana, una sorta, come dire, di revisione etica. E l'ho fatto modificare all'interno dello statuto, apportando anche una serie di modifiche statutarie che portano maggiore democrazia all'interno del sindacato. Prima, proprio perché eravamo un piccolo sindacato e quindi non obbligato agli stessi adempimenti delle grandi organizzazioni, per esempio non c'era una commissione dei provvivili che è prevista dallo statuto, non c'era un collegio dei revisori contabili, che sono tutti strumenti che io ho voluto inserire e che poi si sono attivati e utilizzati, perché scorie, diciamo, di quel passaggio triste ancora c'erano, e quindi ovviamente hanno fatto la loro parte, ma non sono dovuto intervenire io di autorità, ma gli organi collegiali previsti dallo statuto, insomma. E quindi voglio dire, sotto questo aspetto io dico, abbiamo messo in sicurezza la democrazia, che dovrebbe essere il primo compito quando si arriva a ricoprire una responsabilità all'interno di un'organizzazione. Ma non solo abbiamo fatto questo, abbiamo dato ospitalità e accolto istanze all'interno del sindacato che non sono quelle tipiche di una forza sindacale, dando voce anche agli studenti. E per quale motivo l'abbiamo fatto? Chiunque conosca un po' il mondo della scuola sa che il mondo della scuola è entrato in maniera prepotente nel mondo della scuola, trasformando la scuola in una sorta di palestra di addestramento per i futuri lavoratori, con i PCTO, che sono questi programmi scuola-lavoro, che oltretutto registrano già diverse vittime tra i nostri giovani studenti.
1: Il lavoro
0: entra lì e inizia a selezionare i giovani che domani dovranno alimentare, alimentando questo mito della occupazione stabile, ma di fatti andando a selezionare quelle risorse più comode e io dico anche più utili da sfruttare per il maggiore profitto aziendale. Quindi abbiamo dato voce anche agli studenti, abbiamo dato voce a coloro, per esempio ai non occupati, perché se noi vogliamo occuparci in maniera, diciamo, come dire, coerente di salvaguardia della dignità umana, è chiaro che tutto ciò che si riconosce sotto l'umano va tutelato e preservato. E noi abbiamo fatto proprio questo, e poi da lì è nato tutto, diciamo, una serie di attività che sono quelle di difesa, della pace, perché attorno a questo ragionamento della guerra giusta, della guerra intelligente, si nasconde poi una profonda ipocrisia, che è quello che le guerre vengono sempre fatte a discapito di qualcuno. Questo qualcuno, per una serie poi di questioni che non sto qui a sottolineare, è sempre comunque il popolo. Bene, noi sulla questione della pace e della salvaguardia della pace abbiamo preso posizioni, diciamo, nette, dichiarando i primi scioperi anche in difesa, diciamo, del popolo palestinese e dello scempio che si sta commettendo in Palestina, nel silenzio complice anche delle nostre istituzioni. A me non mi interessa di parlare di istituzioni europee, che oltretutto stento anche, diciamo, a riconoscere come neutrali, perché hanno dei forti interessi economici per i personaggi da cui sono rappresentati, ma parlo delle nostre istituzioni, quindi dico che secondo me il nostro paese, proprio per i vincoli che già ha all'interno della nostra Costituzione, mi riferisco all'articolo 11, non avrebbe dovuto mai consentire sconfinamenti di quella natura. Se poi ci metti che ogni tanto Netanyahu e il suo governo ha fatto qualche sconfinamento anche di sovranità della nostra nazione, attaccando una base militare italiana in Libano, oppure insomma, appunto, con gli attacchi alla flottiglia, insomma, che è fatta prevalentemente per portare aiuti umanitari, là capisci, insomma, voglio dire, che probabilmente ancora oggi siamo schiavi di qualche sistema imperante che ci impedisce di esercitare la nostra sovranità. Uno dei fronti sui quali stiamo combattendo proprio è quello di ristabilire la sovranità popolare, e credo non ci sia strumento migliore che quello del sindacato proprio per esercitarla, questa sovranità, perché ovviamente richiamarla soltanto come concetto che il popolo è sovrano, ma il popolo per esercitare la sua sovranità deve avere degli strumenti adeguati. Gli strumenti adeguati sono quelli del sindacato, che può proclamare gli scioperi, ha legittimità giuridica per porre delle istanze, ha legittimità per, diciamo, laddove raggiunge i numeri, per sedersi ai tavoli di negoziazione del diritto e far valere i diritti degli italiani. Perciò che è importante che una visione nuova ed alternativa del concetto di sindacato passi in questo paese. Io so che quando si pronuncia questa parola a molti italiani vengono i brividi addosso,
1: sì, è vero.
0: E ha questa ragione, io lo so bene, però gli italiani, prima, come dire, di arrivare a giudizi frettolosi, si dovrebbero, diciamo, come dire, premonire di capire quali sono e chi sono i sindacati affidabili e chi sono i sindacati che prima hanno sottoscritto la morte del diritto firmando contratti a 5 ore e poi fanno finta una volta all'anno di fare un'ora di sciopero per la finanziaria, lamentando invece poi l'impossibile che non sarebbe stato accolto, oppure ancora peggio quando gli scioperi o le proteste sono colorate, diciamo, dall'idea politica. A noi non ci interessa se il governo sia di destra o sia di sinistra o sia di centro, a noi interessa che qualunque governo abbia la possibilità di guidare questo paese lo faccia nell'interesse degli italiani. Quindi, siccome crediamo fortemente che il sindacato è un contropotere, quindi è colui che sta lì a vigilare sulle attività del governo, e qualora il governo non faccia l'interesse del paese e degli italiani, ha il dovere di intervenire e richiamare i governi al proprio dovere. Questo è quello che deve fare un sindacato serio. Quindi io non faccio un appello, come dire, che punti al proselitismo così infondato. Dico agli italiani: informatevi, capite quali sono state le nostre battaglie, quali sono gli scioperi, quale iniziativa abbiamo intrapreso. Stiamo facendo, io dico, un'azione meritoria all'interno della scuola e del mondo della ricerca che non ha precedenti, perché nella scuola noi siamo gli unici a sostenere che la deriva digitale ci porterà ad un qualcosa che probabilmente faremo fatica a riconoscere come scuola in quanto luogo di educazione. Io lo ricordo sempre, il buon Calamandrei parlava della scuola paragonandola ad un organismo costituzionale al pari, se non superiore, agli altri organismi costituzionali. Perché? Perché nella scuola un paese costruisce il proprio futuro. Quando la nostra scuola, che magari è ancora caratterizzata per strutture fatiscenti, per precarietà del personale, può disporre soltanto di strumenti digitali, che oramai è riconosciuto sono gli strumenti che fanno perdere alcune abilità ai nostri giovani, portando anche al fenomeno degli hikikomori, così come avviene nei paesi asiatici, o comunque portando a problematiche come in alcuni paesi del nord Europa, che hanno abbandonato, diciamo, questo uso massivo dei dello strumento digitale, in Italia noi continuiamo imperterriti ad andare avanti su questa strada, nonostante ci sia un invito anche del nostro Senato, che solo nel 2019, quindi stiamo parlando di 7 anni fa, diceva che gli strumenti digitali, quindi una commissione del Senato, non dico io, porterà a una decerebrazione dei nostri giovani.
1: Davvero, il Senato ha detto questo?
0: Il
1: una
0: Senato
1: commissione
0: della Repubblica, ci sono gli atti pubblici pubblicati, quindi non è una cosa inventata. Il Senato, prima di esprimersi in questo senso, è chiaro che
1: si è informato,
0: maggiori esperti del settore,
1: certo.
0: Anzi, ci sono le audizioni, gli atti, e c'è proprio la commissione istruzione del Senato, se vuoi ti manderò gli atti,
1: perché sì, grazie.
0: Ho fatto una tesi di laurea, insomma, proprio sul TFA sostegno, quindi te la invierò, perché sembra quasi, capito, una cosa, perché detta da Ciro Silvestri può sembrare come dire, cioè, ma chissà dove l'avrà presa questa informazione. Il Senato della Repubblica italiana che allarma su questo aspetto della deriva digitale.
1: Questa è una notizia veramente da diffondere, sì.

0: finanziali del farmaco, della ricerca, stessa cosa, vedi, la ricerca, benedetto il Padre Eterno, dico io, ma come si fa ad affidare il finanziamento della ricerca unicamente in mano ai privati? È evidente che un privato finanzia una ricerca, vuole che quei ricercatori arrivino ad un risultato che sia compatibile con quelli che sono i loro interessi. La ricerca deve rimanere necessariamente in mano pubblica,
1: assolutamente,
0: in mano ordinato, perché deve essere una ricerca scevra dall'interesse, se non quello di tutelare gli interessi collettivi. E siamo oramai gli unici, siamo, come dire, una voce nel deserto a portare avanti questi temi, perché tutti quanti gli altri mi sembrano inebetiti e interessati ad entrare nelle commissioni X e Y per portare vantaggi a se stessi o alle proprie organizzazioni.
1: Ciro, mancano pochi minuti al termine della trasmissione, ti leggo solo un messaggio da parte di un radioascoltatore. Il sindacato, per me, i sindacati in generale, sono finiti da decenni. L'apice è stato toccato nel 2021 con l'abbraccio e il bacio ipocrita di Landini a Draghi per l'assalto alla CGIL già preparata a tavolino.
0: Allora, io a questo ascoltatore dico solo una cosa, che intanto quello non era un abbraccio, ma era un segno di ammansimento, perché la mano spalla a Landini da parte di Draghi evoca un'altra cosa, un po' come fa il padrone con il proprio cane. Gli fa la carezza sulla testa per ammansirlo, per tenerlo buono. Anche quella caratteristica. Ma il signore, però, prima di lanciarsi in giudizio, dice i sindacati sono finiti nel 2021, dovrebbe sapere che in quella piazza c'era il sindacato Fisi, perché anche che le iniziative nascevano sotto la nostra egida, quindi il sindacato c'è ancora, è vivo e vegeto, se può avere ancora un peso e un ruolo importante nel nostro paese è semplicemente perché devono essere gli italiani a capire che si può avere un'alternativa anche nel mondo sindacale, ma dare forza alle forze sane del sindacato.
1: Ciro, mancano pochi secondi. Allora, ricordo, chi vuole saperne di più vada su fisisindacato.it, c'è anche una sezione sulla adesione, chi vuole aderire, costa poco. E a sto punto ti ringrazio e ti devo salutare, che mancano.
0: Denaro, solo una questione sul costo: siamo l'unico sindacato ad avere la trattenuta sindacale allo 0,70% del netto dello stipendio, tutti quanti gli altri passano dall'1% a salire. Quindi anche questo dovrebbe far riflettere un po' gli italiani e la maturità.
1: Grazie, Ciro, ti saluto.
0: Grazie a te per avermi ospitato.
1: Figurati. Ciao.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
5: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
6: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
7: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
8: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
9: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
5: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
3: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
7: Aspettiamo tanti dolci.
5: Dai spose e dai sposi.
1: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
3: Per info e prenotazioni
10: 3
9: 2 9
10: 0 0
9: 3
10: 8
9: 9
10: 8
9: 8.
3: Ciao.

0: dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
1: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
1: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
0: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto!

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 6 maggio 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, staremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Andiamo in Scozia, possiamo dirlo tranquillamente così, perché ci dedicheremo a quello che è il premio dedicato al paesaggio scozzese. È un appuntamento ormai consueto, perché avremo in collegamento la dottoressa Patrizia Patrizia Boschiero, che ci parlerà appunto di questo premio consolidato, come dicevamo, nel tempo. E quindi andiamo a scoprire questo fine settimana, venerdì e sabato, molto intenso, e questi sono appuntamenti del premio internazionale Carlo Scarpa per il giardino 2025-2026, e quindi vediamo un attimo cosa ci racconterà la nostra ospite. Parleremo poi del più grande esploratore e navigatore del mondo, il veneziano più conosciuto, che si chiama Marco Polo. Ne abbiamo parlato tantissimo in occasione anche di quello che è stato i 700 anni dalla morte del 2024, ma di Marco Polo si parla sempre e comunque, e anche noi oggi avremo modo di scoprire altri aspetti, altre vicende della sua vita così intensa, così avventuriera. E avremo in collegamento, ritorna sempre la grande storia, come la intitolo io, appunto, il professore Alberto Zago, che ci accompagnerà in questo viaggio straordinario, perché andiamo fino in Cina, andiamo in Oriente, andiamo attraverso tanti paesi appunto che sono stati mete di Marco Polo, ma anche della sua famiglia, perché lui è un figlio d'arte, lo possiamo definire tranquillamente così, il grande Marco Polo. Parleremo poi, ecco, allora, oggi abbiamo una coincidenza perfetta, perché ricorrono i 50 anni dalla tragedia del terremoto che ha colpito il Friuli, e allora oggi ci sono anche le istituzioni, capo di Stato, Presidente del Consiglio, che vengono appunto in Friuli per ricordare questo anniversario, è tremendo, una tragedia immane. E allora, a questo riguardo, oggi ho visto che sono stati tanti articoli dedicati appunto a questa tragedia, a questo anniversario, ed è uscito anche un libro, uno dei tanti peraltro, intitolato Friuli 1976, la terra che tremò, il cuore che restò. E qui avremo in collegamento giornalista, editore Alessandro De Bastiani, che ci racconterà il contenuto di questo libro, un libro che si legge bene, scorrevole, non impegnativo assolutamente, perché vi dico subito, si tratta di 95 pagine, quindi si legge quasi in una serata, e c'è una descrizione di quello che è stato il terremoto, di come ha reagito la gente del Friuli, i friulani, la gente più bella del mondo, non ci sono dubbi, perché da soli sono riusciti a ricostruire un territorio vastissimo, colpito appunto in tanti punti, in tante zone, e quindi ecco che abbiamo questo libro che vi consiglio, ma dopo entriamo nel dettaglio, e quindi parleremo anche noi del terremoto del Friuli. 59 secondi sono bastati a distruggere un territorio, e di che dimensioni. Parleremo poi, ecco, allora, noi siamo abituati, andiamo alle ville venete, perché noi siamo così abituati a questa eccellenza di questo patrimonio architettonico, artistico, che nessuno al mondo possiede, perché non c'è una regione che possiede, e qui ci uniamo al Friuli un'altra volta, perché no, eravamo assieme quando eravamo Repubblica di Venezia, eravamo tutt'uno, un'unica regione, e sono in totale 4.243 catalogate. Allora, 3.807 appartengono al Veneto e 436 appartengono al Friuli. Allora, noi siamo così comunemente interessati, perché insomma, dall'eccellenza delle sculture, dei dipinti, degli affreschi, dei giardini, e
forse ci sfugge una cosa: tradurre in numeri intendo proprio dati economici, questo patrimonio. Ecco allora che c'è stato un forum recentemente che ha dato anche delle quantificazioni economiche, proprio dei numeri, appunto quanto valgono le nostre ville venete. Un patrimonio è veramente non solo artistico, architettonico, come abbiamo sottolineato, ma anche appunto dal punto di vista del peso finanziario, del peso economico e poi l'occupazione che ne consegue, quante categorie sono interessate appunto alla manutenzione di questi grandi edifici e costosissimi edifici dal punto di vista del restauro. E allora qui scendiamo proprio in questo, diciamo, calcolo aritmetico e vediamo che cosa significa appunto ricchezza economica delle nostre ville venete. Al riguardo avremo in collegamento la presidente Associazione Ville Venete, Isabella Colalto, che conosciamo già. Ritorniamo a parlare di musica. Precedentemente col professore Gabriele Taschetti abbiamo scoperto un compositore straordinario, Giovanni Battista Riccio, vi ricordate settimana scorsa, e abbiamo fatto un cenno a quella che è definita musica incompleta. E allora oggi con la professoressa Marina Toffetti, musicista, insegnante, docente, scopriremo cosa significa musica incompleta, perché esiste, quando è musica incompleta e come facciamo a riconoscere che si tratta di un brano frutto di un lavoro appartenente alla musica incompleta o quasi. Ecco, questo è un passaggio un po' delicato, un po' particolare, ma insomma sarà la nostra ospite, la professoressa, a chiarirci tutte le idee in questa fase particolare appunto di composizione, ricomposizione della musica. E quindi, come vedete, insomma, si tratta di una musica che va fatta conoscere, soprattutto perché appunto un compositore così importante come Riccio forse non lo conoscevamo. E con questo abbiamo illustrato la scaletta di oggi. Domenica allora c'è la rubrica del cinema pomeriggio dalle 15 alle 18, dalle 3 alle 6, condotta da Erika, e quindi qui scopriremo tutte le novità in campo cinematografico. E poi insomma c'è anche la piccola parentesi dedicata allo sport ecco, e quindi conosceremo anche, ci allarghiamo il nostro appunto orizzonte va anche nei campi sportivi e vediamo che cosa succederà. Chiudiamo qui la presentazione perché adesso torniamo a noi nel senso che ci mettiamo in contatto con la dottoressa, eccola qui, Patrizia Boschiero, che conosciamo, abbiamo sentita precedentemente, ci porterà a quello che è il contenuto di questo fine settimana molto intenso, molto impegnativo anche direi, perché parliamo di libri, parliamo appunto di paesaggio, di natura, di ambiente, un tema sempre attuale che piace, ci teniamo tutti, perché l'ambiente fa parte della nostra vita. E quindi allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la nostra ospite appunto per scoprire questo fine settimana. Per gli amici di Treviso, tenetevi pronti perché insomma vi aspettano notizie veramente, informazioni e anche vedo film. Allora non anticipo nulla perché adesso appunto abbiamo la nostra ospite, allora il tempo di metterci in contatto.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a un fine settimana veramente intenso, particolare, molto interessante, perché parliamo del premio internazionale Carlo Scarpa per il giardino. Abbiamo in collegamento dottoressa Patrizia Boschiero, responsabile edizione Fondazione Studi e Ricerche Veneto, che collabora col direttore Luigi Latini. Salutiamo la nostra ospite, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. Grazie. Allora, vedo qui un programma molto impegnativo, perché partiamo da venerdì 8 maggio, e quindi abbiamo appunto questa intanto 34esima edizione, e dedicato all'Hospital Feed, questo paesaggio scozzese. Questa volta, dottoressa, andiamo in Scozia. Allora, che cosa ci aspetta? Che fine settimana è?
1: Allora, sì, come diceva, è la 34esima edizione del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino, e abbiamo pensato di organizzare, diciamo, tre eventi: uno venerdì pomeriggio alle 17 presso l'auditorium di Palazzo Bomben, che dedichiamo al Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino in generale, nel senso che presentiamo una nostra nuovissima pubblicazione intitolata Topofilia, luoghi, scritture, sì, incontri del premio Carlo Scarpa per il giardino, che diciamo è costituita questa pubblicazione da un racconto a più voci, sia dall'interno, diciamo, della fondazione, in particolare del suo comitato scientifico, che con alcune voci esterne racconta 33 edizioni del premio Carlo Scarpa, ma soprattutto il senso, il metodo, lo spirito che c'è dietro a questo progetto di ricerca e di divulgazione che è stato avviato nel 1990. E quindi abbiamo pensato di aprire, diciamo, il fine settimana dedicato alla nuova edizione del premio Carlo Scarpa con questo incontro, per questa pubblicazione che verrà presentata insieme ai curatori, che oltre alla sottoscritta sono Luigi Latini e Monique Mosser, del nostro comitato scientifico. Sì. Abbiamo chiesto di raccontare, diciamo, questo libro e il loro sguardo sul premio Carlo Scarpa al professor Francesco Dalcò, quindi storico dell'architettura, direttore della rivista di architettura Casabella, e alla professoressa Daniela Colafranceschi, che insegna architettura del paesaggio all'Università degli Studi di Napoli. E poi un'altra cosa un po' particolare che abbiamo pensato di organizzare per appunto il pomeriggio del venerdì, dopo la presentazione del libro, proprio perché il premio è da sempre intitolato a Carlo Scarpa, sì, e proprio perché il simbolo del premio coincide con un segno ricorrente nella tomba Brion, capodopera di Carlo Scarpa, abbiamo pensato di proiettare in fondazione un filmato di circa 20 minuti del regista Riccardo De Cal, dal titolo Concrete Back, che è proprio dedicato alla tomba Brion e al rapporto tra quest'opera, questa architettura, questo luogo della memoria e la musica di Johann Sebastian Bach, suonata dentro la tomba Brion da Mario Brunello. E quindi questo, diciamo, è il programma del venerdì pomeriggio, mentre invece tutta la giornata di sabato sarà dedicata al luogo che viene premiato dal premio Carlo Scarpa per questa 34esima edizione, che, come accennava lei, è un luogo scozzese, si chiama Hospital Field, letteralmente significa l'ospedale nei campi, ed è un luogo dedito all'arte contemporanea e allo sviluppo delle idee, e immerso e profondamente legato al paesaggio scozzese, in cui si trova da più o meno 800 anni, questo così in estrema sintesi, ecco, con un convegno internazionale la mattina da noi in auditorium a Palazzo Bobbene, aperto a tutti, e con la classica, tra virgolette, cerimonia del premio, con la consegna anche dell'oggetto simbolico del premio, che invece avverrà nella chiesa di Sant'Ionisto alle 17 di sabato pomeriggio. Questo così, in sintesi, diciamo, il programma adesso.
0: Con ottimi relatori, con ottimi ospiti, vedo, dottoressa, quindi abbiamo...
1: Allora, siamo molto felici di avere con noi al convegno, e poi naturalmente saranno presenti anche alla cerimonia, ma insomma come relatori al convegno di sabato mattina, c'è naturalmente la direttrice di Hospital Field, Lucy Byatt, che dirige questa residenza artistica e questo luogo, che è un luogo di paesaggio con spazi rinnovati, abitati, vissuti dagli artisti, e un magnifico giardino rinnovato in anni recenti dal paesaggista inglese Nigel Dunnett, e Lucy Byatt sarà la persona che, oltre a parlare di questo luogo sabato mattina, sarà anche quella che riceverà, diciamo, il sigillo simbolo del premio, proprio per il suo ruolo estremamente attivo in questa operazione recente di rinnovamento del luogo Hospital Field, che nasce in età medievale come ospedale di un'abbazia benedettina della vicina cittadina di Arbroath sulla East Coast scozzese. Per questo, dicevo, è un luogo con una lunga storia e che diventa un luogo dedito all'arte da metà 800, quando la proprietà di Hospital Field è nelle mani di Patrick Allan Fraser, un artista locale, e della moglie Elizabeth Fraser, e da quel momento, da metà 800, da dimora, da ex ospedale di un'abbazia benedettina a dimora privata nella campagna della regione scozzese dell'Angus, si trasforma in un luogo dedito all'arte. Però di questo luogo, appunto, sabato mattina, oltre a Lucy Byatt, ci parleranno Frances Fall, che è la storica dell'arte che attualmente presiede il trust, cioè una sorta di fondazione che governa e che ha la responsabilità amministrativa finanziaria di Hospital Field, e ci racconterà però dal punto di vista della storia dell'arte il ruolo di questo luogo. E poi sarà con noi Peter St. John, architetto fondatore del grande studio Caruso St. John Architects, che ha sede a Londra, a Zurigo, che insieme ad Adam Caruso è l'autore, diciamo, del progetto architettonico di rinnovamento di questi spazi, che ha preso il via su input della direttrice e naturalmente del Trust nel 2012, e che ha visto il restauro degli edifici storici e anche la creazione di nuove architetture contemporanee in grandissima attitudine di ascolto e di sensibilità, sia rispetto al patrimonio architettonico già esistente, sia rispetto al paesaggio. E poi sarà con noi una docente di architettura del paesaggio dell'Università di Sheffield, Mel Barton, che siamo felici di avere qui, e nello stesso tempo, diciamo, come dire, copre un'assenza che speravamo tanto di non avere, e cioè il fatto che il 26 aprile scorso, quindi pochi giorni fa, è scomparso proprio Nigel Dunnett, l'autore del progetto del nuovo giardino cintato di Hospital Field, e quindi lui ci ha lasciato a soli 62 anni, e abbiamo cercato proprio di trovare una figura, quindi una collega dell'Università di Sheffield, che ci racconti a Treviso il metodo di lavoro nell'ambito della progettazione del giardino contemporaneo, della progettazione vegetale, di una grandissima attenzione all'ecologia e quindi ai temi dello sconvolgimento climatico, eccetera, e ci racconterà lei, diciamo, il lavoro di Nigel Dunnett. E poi sarà con noi un artista, Rebecca Chesney, che è un'artista residente ad Hospital Field, e un artista che lavora proprio nell'ambito dell'orticoltura e con grandissime attenzioni anche lei ai temi dell'ecologia contemporanea.
0: Certo.
1: Ecco,
0: allora, dottoressa, io vedo qua in internet Hospital Field, ma è un complesso straordinario, veramente bello, tenuto bene, quindi ecco, avete scelto un luogo straordinario sia per gli 800 anni, che sono tantissimi, ma anche per un verde particolare. Ecco, se può, due parole, ci può dire qualcosa di questo giardino, di questo verde, di questa meravigliosa zona?
1: Sì, allora siamo appunto in Scozia, nella East Coast, siamo a circa 30 km a nord di Dundee, che diciamo è la città importante più vicina. E siamo nella campagna, cioè è un luogo rurale, e appunto le sue origini risalgono al XIII secolo, quando la grande e potente abbazia di Arbroath, creata nel secolo precedente, ha deciso di realizzare nella campagna una casa, diciamo, di accoglienza e un ospedale per i pellegrini che da tutta Europa venivano in pellegrinaggio a questa importantissima abbazia di Arbroath. Quindi nasce come ospedale gestito dai monaci benedettini, e quindi fin da subito con un walled garden, un giardino cintato, un orto dei semplici, un orto giardino legato alla vita della comunità e dei pellegrini che venivano ospitati lì. Poi naturalmente nel corso dei secoli questo luogo si trasforma, ma resta sempre caratterizzato da un grandissimo spirito di accoglienza e ospitalità, finché dopo vari passaggi, diciamo, di proprietà, appunto nell'Ottocento, entra nelle mani, nella gestione, soprattutto in un progetto lungimirante e anche abbastanza radicale per l'epoca, di questo Patrick Allan Fraser, che insieme alla moglie trasforma la dimora, la tenuta agricola anche, in un luogo dedito all'arte, ospitando artisti scozzesi, inglesi, ma anche internazionali. E alla morte di Patrick Allan Fraser, lui, con un lascito testamentario, decide che Hospital Field deve restare un luogo dedicato all'arte, al sostegno agli artisti, all'educazione all'arte e naturalmente alla bellezza, alla conservazione del patrimonio che già rappresentava questo luogo, con tra l'altro questo magnifico edificio in stile art and craft,
0: bellissimo,
1: molto interessante.
0: Certo.
1: E da lì quindi nasce, diciamo, l'operazione di questo trust che gestisce questo luogo, con anche difficoltà poi nel primo Novecento legate alla prima e poi alla seconda guerra mondiale, ma sempre tenendolo aperto il luogo, curandolo e diciamo dedicandolo prima a una scuola d'arte, poi a delle residenze. Gli anni recenti, dal 2012 in avanti, hanno visto un significativo rinnovamento legato anche, diciamo, allo spirito organizzativo e ideale dedito all'arte contemporanea della direttrice Lucy Byatt, che ha coinvolto questo grande studio di architettura di Londra, Caruso St. John, per costruire un master plan di rinnovo e ha coinvolto appunto il paesaggista Nigel Dunnett per il rinnovamento del giardino. E quindi diciamo che negli anni recenti sono stati restaurati gli studi per gli artisti ottocenteschi e di primo Novecento, sono stati realizzati da Caruso St. John nuovi edifici sempre legati agli artisti, ma anche un caffè, perché è un luogo aperto al pubblico, una magnifica serra per le felci che era andata praticamente in rovina dopo la creazione fatta nell'Ottocento da Patrick Allan Fraser. Quindi grandi ma molto attente a non, come dire, offuscare anche lo spirito della grande casa di Hospital Field storica. E finalmente poi nel 2020-2021 è stato realizzato il nuovo giardino, questo Walled Garden, diviso in articolato in diversi spazi legati sia al giardino, alla godibilità di un giardino, che richiama sia gli antichi giardini monastici sia il giardino contemporaneo, con appunto uno spirito diciamo legato alla progettazione vegetale contemporanea, attenta anche ai temi dell'ecologia. E una cosa molto interessante tra le tante di questo luogo, che è un luogo complesso, molto difficile da raccontare in pochi minuti, è anche il fatto che collaborano attivamente alla vita di questo luogo moltissimi volontari che si occupano delle collezioni, si occupano della biblioteca, dell'archivio e si occupano anche della cura quotidiana del giardino. Per cui è una comunità molto viva, abitata da artisti, dalla comunità locale, ci sono molte attività con le scuole di Arbroath, aperta alle visite, sia diciamo dei suoi spazi verdi, di questo meraviglioso giardino, ma anche proprio degli edifici storici, e con eventi anche pubblici che restituiscono il lavoro degli artisti che fanno lì le residenze artistiche. Quindi è una comunità molteplice, caratterizzata proprio da uno scambio continuo anche tra figure molto diverse una dall'altra, appunto artisti che arrivano da tutte le parti del Regno Unito e anche dall'estero, i volontari locali, la figura del giardiniere di comunità, e anche c'è questo particolare rapporto, diciamo, tra questo studio di architettura che collabora con Hospital Field dal 2012 e continua a farlo farlo, perché altri progetti sono in corso di elaborazione per consentire una nuova galleria dedicata alle opere contemporanee, nuovi spazi per i visitatori. Quindi, come dire, è un luogo estremamente vitale e nello stesso tempo di grande pace, perché è immerso nella campagna.
0: Certo, con un verde stupendo, è un complesso architettonico e veramente paesaggistico straordinario. Sto vedendo anche per i nostri ascoltatori, mi chiedono, dottoressa, è visitabile in tutto l'anno? Si può visitare?
1: Sì, allora nella stagione invernale bisogna prendere appuntamento con gli uffici di Hospital Field. Viceversa è visitabile, ci sono visite guidate soprattutto nel fine settimana, però diciamo è un luogo veramente molto ospitale. C'è tra l'altro un bellissimo sito internet con tutte le informazioni che riguardano proprio le sue molteplici componenti di accoglienza e di lavoro sul tema dell'arte, ma anche dell'orticoltura e del giardino.
0: E vedo che è frequentato perché ci sono manifestazioni, qui lo sto vedendo anch'io un attimino in internet, quindi frequentatissimo, giochi anche dei bambini, vedo questa struttura straordinaria, ma è un'area molto estesa e una vegetazione variegata, perché vedo qua una molteplicità di piante, di fiori, di alberi, ma è un posto straordinario, dottoressa. È un posto straordinario.
1: Sì, lo è. E tra l'altro è circondato anche da diciamo una sorta di foresta, poi di campi coltivati, quindi come dire, non c'è solo lo spazio dove ci sono gli edifici e il giardino vero e proprio, ma poi c'è questo spazio intorno, e dal centro di Hospital Field si vede il mare del nord, che è raggiungibile a piedi in 10 minuti, quindi diciamo è anche proprio in una posizione paesaggisticamente estremamente interessante. Tutta la storia di Hospital Field verrà anche raccontata in modo chiaramente sintetico nel film documentario che verrà proiettato alla cerimonia del premio sabato pomeriggio a San Dionisio, diretto anche quest'anno dal regista Davide Gambino, che collabora con noi ormai da molti anni. E quindi diciamo noi abbiamo realizzato un libro che racconta Hospital Field, un film e poi questi appuntamenti pubblici che sono i primi, poi in futuro speriamo ci siano anche altre occasioni per parlarne.
0: Veramente molto interessante, molto bello, perché ho seguito la sua descrizione qui con le immagini di fronte, particolare. Allora torniamo a noi a venerdì 8 maggio ore 17, Palazzo Bomba in Treviso, come sta dicendo, auditorium come sta dicendo la nostra ospite, appunto la pubblicazione del libro che abbiamo appena citato, il filmato di Riccardo De Cal. Andiamo a sabato 9 maggio e quindi è veramente un convegno con ospiti, con relatori di grande spicco, di grande qualità, dottoressa, veramente un fine settimana.
1: Ma anche comunque con uno spirito veramente che si rivolge a tutti, non sono iniziative che si rivolgono solo ed esclusivamente a professionisti dell'ambito del paesaggio, a studiosi, naturalmente a loro, ma anche semplicemente a persone curiose e appassionate dei temi del giardino, del paesaggio, insomma del conoscere i luoghi che sono sempre luoghi che parlano di molto altro, non solo di se stessi.
0: E qui parliamo di tutto, dall'arte alla natura, al paesaggio, e quindi veramente anche un complesso e poi siamo nel Mare del Nord, giustamente come ha detto lei, perché non è finita a conoscere questo luogo. Allora appuntamento, ripetiamo, fine settimana, venerdì e sabato, tutti a Palazzo Bombe, appunto per seguire questo importantissimo convegno, come avete sentito, libero, aperto a tutti, ripetiamo, dottoressa.
1: Tutti gli eventi sono a ingresso libero, aperti a tutti, venerdì pomeriggio a Palazzo Bomben, sabato mattina a Palazzo Bomben, sabato pomeriggio chiesa di San Dionisio per la cerimonia e la proiezione del film.
0: Benissimo, direi che è veramente un evento da non perdere, assolutamente affascinante veramente questo Hospital Field, poi 800 anni di storia alle spalle, quindi ce n'è materia da far conoscere e da apprezzare, senz'altro sarà un successo. Avete fatto una scelta veramente particolare, strategica e affascinante. Allora noi ringraziamo la nostra ospite per questa descrizione così particolare, dottoressa Patrizia Boschiero, che collabora col direttore Luigi Lentini, e quindi noi vi grazie per questo Luigi Latini, e grazie per tutto quello che fate, dottoressa.
1: Grazie, grazie a lei e a presto.
0: Alla prossima, grazie, buon grazie. Pomeriggio, grazie, grazie. Bene, allora se andate sul sito, se andate su internet scoprite appunto questo Hospital Field, che insomma anche noi qui scopriamo tante cose grazie a queste iniziative, a queste ricerche, queste persone che si dedicano appunto a questi siti. È una meraviglia sia dal punto di vista appunto

0: Fucina, arrivare così lontano con i mezzi e la situazione dell'epoca, perché noi dobbiamo sempre contestualizzare i fatti, gli episodi che stanno raccontando secoli e secoli fa, e nel caso di specie appunto circa 700 anni fa, insomma, non è una cosa, non è un termine così vicino. Allora andiamo con questo personaggio così importante, e che poi insomma anche è stato anche scrittore, se non proprio scritto con le sue mani, ma insomma dettato, il milione, pensate un po', è stato un best seller, appunto letto, tradotto, e che ha fatto conoscere attraverso questa opera quello che era l'Oriente, perché fino a quell'epoca almeno ci viene detto che nessuno sapeva niente o quasi di questo mondo lontanissimo, e che dal punto di vista commerciale è stato importante, perché ha aperto così quella che è stata la fase del commercio appunto della Repubblica, che ha avviato tutta una serie di contatti, di affatti, di affari di carattere commerciale, la famosa mercatura, eccola qua, e quindi è stata data una spinta straordinaria, importante appunto per la nostra Repubblica, per la Serenissima. Allora eccoci qui con la pubblicità e dopo ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Sabato 16 maggio alle 17, il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra, dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Cari amici di Radio Gamma 5, il nostro amico Roberto, detto RDM, operaio edile, cerca di terzo livello, cerca lavoro nella zona di Venezia o anche disponibile per trasferte settimanali o quindicinali. Se avete la possibilità di dargli un'occasione di ripresa di lavoro, perché ovviamente in questo momento le situazioni sono difficili, chiamate il 380 53 30 191. Ripeto, per dare una possibilità di lavoro a Roberto, il nostro amico RDM, potete chiamare come operaio edile il 380 53 30 191. Grazie a tutti.
6: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19:30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20:30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

E ritorniamo in diretta, come abbiamo fatto cenno. Allora adesso parliamo di Marco Polo, vediamo un attimo dalle sue origini, la famiglia, figlio d'arte, come dicevamo, perché è stata veramente una vita avventurosa come non pochi, e lui coraggioso, ma soprattutto una grande qualità, la curiosità. Era curioso di tutto, si è ambientato molto bene da quello che ci viene detto, e non poteva essere diversamente. Ha imparato la lingua, si è adattato a quelli che erano le abitudini e i costumi del luogo, e soprattutto una cosa importante, ha conquistato la fiducia del Kublai Khan, che non è una cosa da poco assolutamente, di un ragazzo giovane che viene da lontano, dall'altra parte del mondo, è riuscito appunto a captare la fiducia appunto del più grande esponente istituzionale, politico, governativo di quel mondo. E allora adesso noi ci mettiamo in contatto con il professore Alberto Zago.

0: Ritorniamo, ritorniamo in diretta, allora, come abbiamo fatto cenno, allora andiamo appunto, andiamo in Cina, pensate un po' quanto lontano andiamo, perché appunto parliamo di Marco Polo, come abbiamo detto, e abbiamo in collegamento, ne parliamo col professor Alberto Zago, docente storico presente nei social, che salutiamo sempre con immenso piacere. Buon pomeriggio.
1: Buonasera a lei Marisa, complimenti per la sua bellissima trasmissione.
0: grazie a lei Alberto. Allora, insomma, qui ci imbattiamo in un personaggio, come si diceva, che non si finisce mai di raccontare, perché è stato un po' tutto, esploratore, viaggiatore, consigliere, ambasciatore, e poi è stato anche in prigione Alberto, guardi quante cose ha fatto. Allora, andiamo...
1: Poi è anche uscito per fortuna.
0: sì. Andiamo alle origini, ecco, vogliamo sapere da che famiglia viene, chi è stato, ecco, chi è stato Marco Polo, Alberto?
1: Certo, giusto Marisa, partire proprio dalla famiglia, perché sfogliando le varie biografie su questo straordinario personaggio, probabilmente è l'esploratore più famoso del mondo, e ogni tanto si trovano delle notizie per le quali sembrerebbe che l'origine di Marco Polo sia incerta, questa famiglia che non si sa bene da dove venga, qualcuno dice dalla Dalmazia, da Sebenico, però in realtà è pur vero che non abbiamo molte notizie, però per esempio un grandissimo storico veneziano come Alvise Zorzi, insomma, lo dice chiaramente, le origini di Marco Polo sono veneziane, questo possiamo dedurlo sostanzialmente con un altissimo grado di probabilità, perché sappiamo che il termine Polo è un diminutivo, se vogliamo una flessione veneziana, di Paolo o di Paulus, e a Venezia di Paolo, di Paulus e anche di Polo ne abbiamo traccia già dal X secolo, dal 970-971. Addirittura un sestiere di Venezia, ci sono come noto sei sestiere, proprio il sestiere San Polo, no? Per cui Polo è un termine radicato nella tradizione veneziana, e su questo ci sono pochi dubbi. Ecco, per quanto riguarda la famiglia di Marco Polo, noi sappiamo che lui aveva un padre che si chiamava Nicolò, della madre sappiamo praticamente nulla, non sappiamo nemmeno il nome, sappiamo però che il padre aveva degli zii e quindi il padre aveva dei fratelli, uno si chiamava Marco, che per non confonderlo col nostro Marco Polo in genere viene chiamato Marco il Vecchio, e l'altro si chiamava Matteo, chiamato anche Maffeo a seconda, insomma, a Venezia, per cui un padre e due zii. E sappiamo che questi fratelli erano accomunati per il fatto di essere in affari insieme, come spesso capitava a Venezia, tra l'altro. Si trattava di una fraterna compagnia, cioè di un'azienda che noi definiremmo oggi familiare, gestita dal padre, in questo caso Andrea si chiamava probabilmente, alla morte del quale poi l'azienda sarebbe spettata ai figli in comunione di beni. E in questa comunione fraterna generalmente le cose funzionavano così, che il fratello o il membro più anziano rimaneva a Venezia a curare gli affari commerciali a Venezia, mentre i fratelli o i membri più giovani, che avevano ancora energie da spendere, potevano girovagare per il Mediterraneo verso l'Oriente per curare gli empori oltremare, come si diceva. Ecco, nel nostro caso noi sappiamo che i Polo, e quindi parliamo del padre, degli zii del nostro Marco Polo, avevano delle proprietà a Costantinopoli, che insomma, insieme a Rialto era uno dei mercati più importanti del Mediterraneo, e anche a Soldaia. Soldaia si trova in Crimea sul Mar Nero, per cui avevano una certa diramazione. Ecco, i Polo non erano una famiglia particolarmente in vista da un punto di vista politico, effettivamente non hanno mai ricoperto grandi incarichi politici, e non avevano nemmeno un palazzo sul Canal Grande, che generalmente è un po' il segno delle famiglie più potenti, più benestanti, però è anche vero che si sposarono con i rampolli delle famiglie più importanti di Venezia, per cui stiamo parlando di una famiglia appartenente fondamentalmente alla media aristocrazia. Ecco. E a un certo punto nasce il nostro Marco Polo, correva l'anno 1254 in questa famiglia dal padre Nicolò. E qui succede subito una cosa che in genere colpisce il lettore moderno che non è abituato agli usi e costumi della Venezia del tempo, e cioè che non fa nemmeno tempo a nascere Marco che già il padre con i fratelli parte in viaggio per affari commerciali. E quindi in sostanza quando il padre Nicolò parte, il figlio nasce da solo con la madre, di cui non sappiamo nemmeno il nome. E questo era una cosa abbastanza abituale nella Venezia del tempo, ripeto, perché si è parlato addirittura di vedove bianche, cioè queste donne veneziane abituate fondamentalmente a vivere lunghi periodi durante l'anno quando andava bene, se non addirittura diversi anni consecutivi quando andava meno bene, in assenza del marito, perché sappiamo che l'aristocrazia veneziana, ed era un'eccezione, erano dei mercanti, non esercitavano la mercatura, ed era un'eccezione perché in genere i mercanti non erano ben visti nell'Europa del tempo, e l'aristocrazia si curava della terra, non dei mercati, ma a Venezia naturalmente la terra non c'è, e quindi abbiamo questi mercanti che potevano stare lontani da casa anche diversi anni, 5, 6, 7 anni, e quindi con tutta la difficoltà poi per le mogli di dover crescere da soli questi figli, e magari un bel giorno veder tornare il marito, cosa che accade anche poi sostanzialmente con i nostri Polo, vederlo tornare per prendere il bambino che nel frattempo era cresciuto, perché all'età di 14 anni i bambini maschi anche loro dovevano esercitarsi nella mercatura, salire sulle galere e cominciare a impratichirsi con il mestiere che poi avrebbero fatto da adulti. Per cui era una dinamica sociale molto
0: frequente,
1: severa. Vero che Venezia si arricchì, Venezia fu un faro di civiltà, di cultura, ma pensiamo anche alla sofferenza che c'era alle spalle, sia degli uomini che viaggiavano e ovviamente rischiavano molto, perché viaggiare per il Mediterraneo era rischiosissimo, sia per le donne che rimanevano a casa da sole con i figli. E succede così anche con il nostro Marco Polo. Nasce, ripeto, nel 1254 e il padre e gli zii se ne vanno a Costantinopoli e rimangono là diversi anni. E Costantinopoli in quel momento era un buon mercato perché era veneziana. E già in un'altra trasmissione ricorderà, avevamo parlato della quarta crociata, del 200, esatto, e con la quarta crociata i crociati e i veneziani riescono a conquistare e spugnare Costantinopoli e creeranno questo impero latino d'Oriente che durerà circa 60 anni. E quindi nel 1254-60, in questi anni, era una città veneziana Costantinopoli sostanzialmente, anche i Polo avevano i loro affari. Però ad un certo punto erano estremamente scafati e abili, del resto se non fossero stati estremamente abili e intelligenti difficilmente Polo sarebbero riusciti a fare tutto quello che hanno fatto, perché si avventurarono per un'impresa rischiosissima. Insomma, correva l'anno 1260 e i Polo cominciano a fiutare che l'aria politica stava cambiando e Costantinopoli era sempre più pressata dalla minaccia esterna, sembrava che i bizantini fossero sul punto di recuperare la città, cosa che effettivamente avvenne l'anno successivo. E se i bizantini avessero recuperato la città, per i veneziani si sarebbe messa male, perché loro erano i conquistatori, e quindi mangiano la foglia con estremo tempismo. E proprio un anno prima rispetto alla caduta della città, cade nel 61, nel 60 abbandonano Costantinopoli, o meglio vendono il fondaco che avevano a Costantinopoli e liquidano. Con quei soldi comprano delle pietre preziose, che era il materiale più, come dire, la merce più importante per chi doveva commerciare, navigare, perché occupa poco spazio, c'era molto valore, no? In poco spazio. E con queste pietre preziose vanno a Soldaia, in Crimea, dove avevano un'altra loro proprietà. E qui entrano in contatto con una serie di mercanti, insomma, per farla breve, vengono a sapere che e una certa città nell'entroterra russo, che per carità era particolarmente distante, circa 1000 chilometri nell'entroterra, siamo verso il Mar Caspio, ecco, in quella certa città in quel periodo si facevano affari d'oro e arrivavano pelli di tutti i tipi, arrivavano tessuti dorati, arrivavano metalli preziosi. L'unico problema era che questa città si chiamava Sarai, siamo alle foci del fiume Volga, vicino al Mar Caspio, ed era la capitale dell'impero mongolo, o meglio di una certa parte dell'impero mongolo, quello appartenente al sud della Russia, chiamato Orda d'Oro. Ecco, i mongoli al tempo era un nome che faceva paura, perché era da pochi decenni che si erano affacciati sulla grande scena della storia e avevano aggredito l'Europa, la Polonia, l'Ungheria, e probabilmente in quel periodo erano il popolo che più terrorizzava in assoluto gli europei, perché dove passavano i mongoli si contavano morti a decine se non a centinaia di migliaia, violenze di ogni tipo, mutilazioni, insomma un vero e proprio terrore.
0: Violenti.
1: Estremamente violenti in quel periodo, dopo piano piano anche loro insomma cambiarono, diciamo, la politica bellica, però per alcuni decenni furono veramente il flagello più terribile che poteva battersi su un paese, sì, e non a caso presero gran parte della Russia del Sud, ripeto, giunsero in Polonia, in Ungheria, nel Caucaso, e insomma i fratelli, i Polo, si armano di tanto coraggio e decidono ugualmente di recarsi verso Sarai, verso la capitale mongola. Ecco, qui la facciamo breve: per una serie di circostanze fortuite ad un certo punto non riescono a tornare indietro perché scoppiano delle guerre all'interno dell'impero mongolo, per cui la strada era aperta verso oriente ma era chiusa verso occidente, non potevano più tornare a Costantinopoli perché era pericolosissimo, e di tappa in tappa, con estrema bravura, con estrema prudenza, con estrema scaltrezza, perché era un viaggio pericolosissimo, insomma alla fine, dopo circa 4 anni, correva l'anno 1265, giungono a Chengdu. Chengdu era una delle due capitali della Cina in quel momento. Ecco, piccola parentesi, la Cina in quel momento era pur essa stata conquistata dai mongoli, perché da Genghis Khan in poi i mongoli si espandono un po' ovunque, a sud verso la Cina, a ovest verso l'Asia centrale, verso la Persia, verso la Russia, verso l'Europa. E quindi in quel momento c'era un Gran Khan, capo supremo di tutti i mongoli, e noto il Kubilai Khan, quello che poi incontrerà Marco Polo, ma in questo momento Marco Polo è là, un piccolo bambino che sta crescendo a Venezia ancora, no? Sente parlare di suo padre che è distante ma non l'aveva mai visto. E i fratelli Polo erano due, Matteo e Nicolò, perché Marco il Vecchio era tornato a Venezia, giungono in maniera un po' fortuita ma con estrema bravura alla corte proprio di Kubilai Khan. Beh, insomma, era forse l'uomo più potente del mondo, probabilmente, quel momento aveva un impero sconfinato e quindi un onore incredibile già solo poter accedere alla sua presenza. E intrattengono questo dialogo, tra l'altro anche, diciamo così, molto costruttivo, perché ovviamente per i Polo si apriva un mondo completamente nuovo, quello cinese, mai nessuno l'aveva visto, insomma, sì, c'era stato qualche missionario ma mai nessun mercante si era spinto fin là, ma anche per Kubilai Khan questi due mercanti, tra l'altro lui si dice proprio così nelle fonti maya, aveva visto persone di razza latina, per cui era curioso di parlare con questi occidentali che dovevano sembrare strani ai suoi occhi tanto quanto i Polo sembravano strani cinesi, ovviamente, no? Perché erano due mondi completamente diversi. E allora c'è questo bel dialogo, e insomma, naturalmente, cosa può domandare Kubilai Khan? Come è andato il viaggio, cosa hanno visto, ma poi va a toccare gli argomenti che gli interessano. Chi è l'imperatore, come, perché c'era il Sacro Romano Impero, no? Come governa, e qual è la forma di tassazione, chi è il Papa, che cos'è la Chiesa Cattolica, e come vengono amministrate le varie province, domande di geopolitica che interessavano naturalmente al Gran Khan, e furono molto abili i Polo perché diedero delle risposte esaurienti e soprattutto incuriosirono il Gran Khan nei confronti del cristianesimo, della Chiesa Cattolica. Tanto è vero che il Gran Khan e affidò loro una missione: tornare a casa in Occidente e presentarsi dal Papa, da questo Papa di cui veniva a conoscenza in questo momento, ma aveva capito naturalmente che era una persona importante, e di chiedere al Papa di mandare 100 esperti di dottrina cristiana, quindi diciamo 100 teologi, a Chengdu, e quindi nella capitale in quel momento del cinese, perché Kubilai Khan aveva il desiderio di evangelizzare diversi suoi sudditi con questa nuova dottrina del cristianesimo. Ecco, ricordiamo che effettivamente la madre del Gran Khan era nestoriana, e quindi una cristiana che aveva preso un certo indirizzo particolare. E allora affida ai due mercanti la famosa Paiza, e quindi una piccola tavola d'oro che fungeva da lascia passare su tutti i territori mongoli, e era fatto obbligo per ogni suddito del Gran Khan fornire alloggio, vitto e cavalli a tutti i possessori di questa paita, sotto pena di morte, per cui era, diciamo, lascia passare più ambito per ogni mercante, perché rendeva molto più sicuro il viaggio. Fino a quel momento era stato rischiosissimo, con una paita in tasca, no? Invece, insomma, le cose un po' cambiavano, e quindi cominciano il proprio tragitto di ritorno. E qui riattraversano tutta l'Asia, arrivano ad Acre. Acre, diciamo, sarebbe attualmente in Israele, sarebbe l'attuale Haifa, e qui però sono raggiunti da una notizia piuttosto sconcertante, e cioè che il Papa era morto. Era Clemente IV, era morto l'anno prima, e si apre questo conclave. Il problema è che in quel periodo i conclavi andavano piuttosto per la lunga, ci si metteva mesi per eleggere un nuovo pontefice. E allora cosa decidono di fare Nicolò e il suo fratello Matteo. Visto che bisognava aspettare, perché dovevano presentarsi dal Papa per portare questa ambasceria del Gran Khan, tornano a casa, giustamente, perché mancavano da Venezia dal 1254, adesso siamo nel 69, erano passati molti anni, e quindi, diciamo, prendono l'occasione per tornare a Venezia. E qui c'è questo incontro finalmente tra Nicolò, il padre, e il figlio Marco Polo, che non si erano mai visti. Marco Polo aveva 15 anni e finalmente può vedere, può abbracciare il padre. Non sappiamo esattamente quali emozioni dovette suscitare quell'incontro, perché non è rimasto scritto, ma possiamo immaginare un abbraccio filiale molto caldo, probabilmente anche tenero, insomma, perché dietro questi uomini molto duri, molto forti, inaspriti dalla vita, poi c'era sempre un cuore di carne, insomma, in qualche modo. E i Polo rimangono a Venezia nell'attesa che il conclave si decidesse per eleggere il nuovo Papa. Però, fatalità, in queste mille cose che accadono nelle vite dei Polo, perché è incredibile, non basterebbero 10 vite per riempirle di tutto quello che hanno vissuto i Polo, fatalità, proprio quel conclave che doveva finire in fretta, perché i Polo dovevano andare dal Papa e così via, quello fu il conclave più lungo della storia della Chiesa. Quello fu il famoso conclave che durò più o meno 1000 giorni, poco più di 1000 giorni, quindi più di 3 anni, circa 3 anni, insomma, e che si tenne a Viterbo dal 1268 al 71. È un conclave molto famoso, perché è il famoso consesso cardinalizio che poi darà il nome al conclave. I conclavi si chiamano conclavi da quel momento in poi, perché
0: chiusi a chiave.
1: C'erano i cardinali a Viterbo, non si mettevano d'accordo, perché c'erano dispute teologiche, politiche. I viterbesi a un certo punto si stancano, perché insomma era anche
0: non finiva mai,
1: era una presenza ingombrante dei cardinali. E allora cominciano a fare pressione, la cosa manca un po' sorridere. Prima li chiudono a chiave dentro il palazzo apostolico, da cui clausi cum clave, e appunto conclave. Ma ancora i cardinali non vogliono decidersi, e allora cominciano a ridurre il vito e dicono: beh, insomma, mangiando meno si decideranno prima o poi ad eleggere il pontefice. Ma ancora c'erano delle diatribe, non se ne veniva a capo, insomma, scoperchiano il tetto del palazzo. Dopo 3 anni, alla fine, viene eletto Gregorio X. Ecco. Però in tutto questo i nostri Polo stavano aspettando a Venezia. E allora erano rimasti in parola con Kubilai Khan, che sarebbero tornati con delle sperando delle buone nuove dal Papa. E insomma il viaggio era molto lungo, ci si metteva da Venezia fino alla Cina, insomma, più o meno 4 anni. Ecco, poi poteva capitare di tutto, perché in realtà gli imprevisti erano dietro l'angolo, per cui era anche incalcolabile il tempo. E insomma decidono che non potevano aspettare oltre e di mettersi in marcia. E però questa volta portano con sé anche il nostro Marco Polo.
0: Marco.
1: Che aveva 17 anni, e anche lui, probabilmente, insomma, da quello che sappiamo, parte con tanto entusiasmo sulle orme di quel padre che era stato un po' una figura mitica, perché gliene avevano sempre parlato, era distante, era in territori sconosciuti, chissà cosa stava succedendo. E finalmente anche Marco Polo, insomma, poté avere il suo, chiamiamolo, battesimo del fuoco. E che battesimo!
0: Che battesimo! 4 anni, allora andiamo un po' ai paesi che hanno attraversato. Che viaggio è stato, giusto per dare l'idea di questo ragazzo che si dice, Alberto, curioso, intelligente, aperto, insomma, che veramente aveva voglia di conoscere dove andava a finire. Che viaggio è stato?
1: Sì, tutto verissimo, aveva delle qualità straordinarie anche perché altrimenti non sarebbe riuscito a fare quello che è riuscito a fare,
0: sì.
1: Perché come vediamo tra un attimo poi si guadagnerà la fiducia del Gran Khan,
0: sì.
1: E sarà un suo ambasciatore fidato, insomma il Gran Khan non conferiva incarichi
0: sì,
1: a caso,
0: sì.
1: No? Per cui un personaggio, Marco Polo, giovane, con tanto entusiasmo, acuto, analitico, sapeva sempre cogliere nelle diverse situazioni quegli indizi, quei suggerimenti corretti per fare la scelta giusta, perché
0: sì.
1: In un viaggio pericoloso come questo era niente fare la scelta sbagliata e mandare a monte un affare se andava
0: sì.
1: bene,
0: sì.
1: Ma fare la scelta sbagliata e rischiare la pelle se andava male, per
0: sì.
1: cui bisognava sempre essere molto allerta e guardinghi, e Marco Polo, insomma, e compreso suo padre e suo zio, se la caveranno sempre benissimo. Il viaggio fu incredibile e bisognerebbe proprio seguirlo sulla mappa, dico solo che sono 15.000 chilometri
0: in
1: Venezia fino a Chengdu, oppure a Dadu, che sarebbe l'attuale Pechino, perché erano due le capitali della Cina in quel momento. Però diciamo così, molto brevemente, lui si imbarca a Venezia su una muda. Le mude erano questi convogli ufficiali organizzati dalla Serenissima, in cui le galere commerciali erano accompagnate dalla flotta di guerra del tempo, quindi dalle galere, in modo da metterle in sicurezza, e attraversa l'Adriatico, arriva a Creta, arriva a Cipro e sbarca ad Acri, come dicevo prima, no? Siamo diciamo nell'attuale Israele. E una delle prime cose che fanno è recarsi a Gerusalemme, perché una delle richieste del Gran Khan era non solo che il Papa inviasse 100 teologi, ma anche che i Polo gli portassero un po' di olio della lampada sacra che bruciava al Santo Sepolcro di Gerusalemme.
0: Mm.
1: E probabilmente era un regalo che voleva fare a sua madre, che appunto era cristiana
0: nestoriana,
1: e avrebbe avuto piacere. E i Polo, naturalmente, in maniera pedissequa, seguono le indicazioni.
0: Certo.
1: E si recano a Gerusalemme, prendono un po' di questo olio. Il problema era che doveva ancora essere eletto il Papa. Fatalità, in quel momento ad Acri c'era un legato apostolico molto importante che si chiamava, era Tebaldo Visconti, un Visconti da Piacenza, e il quale viene a contatto con i Polo e invece del Papa rilascia delle lettere ufficiali ai Polo in cui spiegava il Gran Khan che il pontefice ancora non era stato eletto, ma che comunque i Polo erano accreditati dalla sua autorità di legato apostolico. Non era il Papa, ma era comunque una delle più alte autorità della Chiesa in quel momento. Se non che cosa accade in quei mesi? Che fatalità, vede, a Viterbo nel frattempo il conclave finisce, e pensi un po', chi pensano bene di eleggere i cardinali riuniti a Viterbo in assenza? Proprio quel Tebaldo Visconti che in quel momento si trovava ad Acri, con cui avevano appena parlato i Polo. Fu una cosa incredibile, per cui appena i Polo seppero che quel legato con cui avevano parlato poche settimane prima,
0: certo.
1: nel frattempo era diventato Papa, tornano subito indietro e si fanno rifare delle lettere, questa volta con l'alta autorità pontificia, e tra l'altro quindi il Papa Gregorio X li fa accompagnare da due frati, perché non aveva 100 teologi. Siamo ad Acri, eravamo in terra maomettana e 100 teologi non c'erano, per cui trovò due frati francescani che dovevano seguire i Polo, però con la possibilità di nominare vescovi e cardinali, perché l'idea è che quei due frati avrebbero potuto creare un primo nucleo di chiesa locale cinese. E allora la compagnia parte, abbiamo questi tre Polo più i due frati. C'è da dire che i due frati poi abbandonano presto la comitiva, perché la situazione politica era molto rischiosa, i mamelucchi d'Egitto musulmani stavano facendo pressione sull'Anatolia, e i due frati, fondamentalmente, insomma, erano umani anche loro, prendono paura e decidono di abbandonare la missione. Altri frati in altri casi si erano spinti fino al martirio con più coraggio, ma qui naturalmente, insomma, la paura è una cosa umana. I frati si ritirarono e invece i Polo decisero di proseguire. E allora vediamo un po' le tappe che fecero, no? Siamo in Turchia, all'Ajazzo, quindi diciamo nella Turchia attuale, non c'era ovviamente al tempo la Turchia, ma è per capirci, nella Turchia del sud, all'Ajazzo, e cominciano a seguire la strada carovaniera del tempo che li porta fino diciamo a sud del Caucaso, nella Turchia dell'Est, ai piedi del monte Ararat. Mm. Quello è un monte importante, ce ne parla Marco Polo nel Milione, perché ovviamente è legato alla memoria dell'Arca di Noè. Secondo la tradizione l'arca è un monte altissimo, 5100 metri, qualcosa del genere. Secondo la tradizione l'Arca di Noè si era incagliata proprio là sopra, e Marco Polo ha cura di puntualizzarlo e di sottolinearlo. Molto spesso nel Milione Marco Polo sottolinea quegli aspetti maggiormente legati al cattolicesimo, la propria fede, perché naturalmente in quelle terre i cristiani erano in netta minoranza, e quindi diciamo per contrasto emergeva di più la propria identità. E quindi Marco Polo per esempio farà riferimento al monte Ararat, farà riferimento ai Re Magi e dice di aver visto un mausoleo in cui erano tumulati i tre Re Magi con tutta una tradizione alle spalle, parla della tomba di San Tommaso Apostolo in India, parla dei Nestoriani e così via. Ecco, un'altra cosa che vede sul monte Ararat, una curiosità, e nota che dalle pietre sgorga uno strano olio nero, un olio che però non si poteva usare per fini di in cucina, non poteva essere ingerito, è un olio che serviva, che bruciava bene, con cui si potevano ungere i cammelli, e nemmeno troppo prezioso, insomma scopre il petrolio. E la cosa è curiosa perché al tempo il petrolio erano dei mercanti, no, il Polo, quindi se avesse avuto qualche valore ci sarebbero soffermati, non aveva un grande valore, naturalmente per il nostro mondo le cose cambiano completamente, ma lui vede il petrolio per la prima volta proprio lì ai piedi del monte Ararat, ripeto siamo ai piedi del Caucaso, e dopo virano decisamente verso sud, e quindi diciamo vanno verso la mezzaluna fertile, attraversano Mosul, siamo nell'attuale Iraq, arrivano a Baghdad, e di Baghdad Marco Polo ci racconta tante cose, perché Baghdad era fino a 10 anni prima, Baghdad era la sede del califfo musulmano, quindi diciamo forse la città musulmana più importante di tutto il bacino del Mediterraneo, anche se l'Islam si era già diviso politicamente, ma il titolo di califfo era proprio legato alla città di Baghdad. E però quando vi giunse Marco Polo, quella città fondamentalmente era ancora un grande rudere, perché chi era arrivato poco prima, 10 anni prima, circa nel 1258, anche qui erano arrivati i mongoli, o i tartari, come li si chiamava in Europa.
0: Sì.
1: Anche in questo caso fu un macello, perché alcune fonti ci dicono, però esagerando insomma, che addirittura i morti furono 2 milioni. Troppo. Altre fonti ci dicono 800.000, forse tanto anche 800.000, ma dove la carneficina fu enorme, vennero raccolti decine, pensi a un particolare un po' truce, però forse anche per capire un po' il clima del tempo, vennero raccolti decine di sacchi pieni di orecchie, perché i mongoli avevano questa poco simpatica usanza, diciamo, di mutilare specialmente le orecchie dei soldati sconfitti, morti, per dimostrare al Khan che effettivamente avevano vinto la battaglia. Ecco, insomma, quindi quando arriva Marco Polo trova ancora una città che stava languendo, insomma, era stata distrutta 10 anni prima. E a questo punto, arrivati a Baghdad, avrebbero in teoria dovuto virare verso est, verso la Cina, però bisognava prendere una decisione, e questa era una decisione veramente, come dire, fondamentale. Si poteva o proseguire via terra con tutte le difficoltà, le insidie che celava un percorso di quel genere, oppure si poteva virare verso ovest, diciamo, e andare verso il Golfo Persico e verso una località che insomma purtroppo è spesso citata anche ai nostri giorni, che è proprio lo stretto di Hormuz, di cui si parla in televisione, di cui si parla in televisione per altri motivi È citato lo stretto di Hormuz dal Milione, non viene chiamato così, viene chiamato Cormosa, perché una delle difficoltà leggendo il Milione di Marco Polo è tradurre i nomi geografici, lui dava certi nomi, bisogna capire a cosa corrispondono. Ecco, lui la chiamava Cormosa, per noi lo stretto di Hormuz, ma già al tempo era un porto molto importante, non per motivi legati al petrolio, come oggigiorno, ripeto, ma perché vi era un andirivieni continuo di barche e barchette lungo tutto il Golfo Persico e lungo poi il Mar Arabico e addirittura fino in India. E i Polo giustamente pensarono che se proprio bisognava andare fino in Cina, il percorso marittimo sarebbe stato più comodo, più sicuro e anche più veloce, tutto sommato. Certo, c'erano delle insidie anche lì, perché c'erano i pirati che erano crudeli, erano tremendi, però insomma, facendo i conti, i mercanti i conti li facevano sempre molto bene, era meglio imbarcarsi a Hormuz. E quella però fu una delusione enorme, perché quando i tre Polo giunsero a, appunto a Hormuz, a Cormosa, si resero conto della qualità infima delle barche e barchette che avrebbero dovuto attraversare il mare, delle barche fatte con dei legni estremamente fragili, fissate nemmeno con dei chiodi ma semplicemente con delle corde, e con quelle barche avrebbero dovuto attraversare il mare, forse anche l'oceano, e naturalmente si resero su, erano veneziani loro del resto, il mare sì, lo conoscevano molto bene, dall'arsenale di Venezia venivano partorite probabilmente le migliori navi in circolazione nel Mediterraneo e forse al mondo in quel momento, per cui si resero subito conto della differenza e si resero conto che imbarcarsi su quegli ruderi sarebbe stato sostanzialmente un suicidio.
0: Sì,
1: e allora con estrema rabbia, con estrema delusione, mettiamoci nei loro panni, dovettero fare marcia indietro e accettare l'idea di farsi migliaia e migliaia di chilometri a piedi, a dorso di cammello, a dorso d'asino, sui cavalli a seconda, fino alla Cina, e quindi dalla Persia fino alla Cina. E del resto non c'era alternativa. E allora si misero in marcia e dopo diversi anni, alla fine, arrivarono, correva l'anno 1275, ripartirono da Venezia nel 71, ecco, per dare la misura, e arrivarono in Cina nel 75. Nel 75 finalmente arrivarono alla corte di Kubilai Khan. Kubilai Khan fu naturalmente, dovettero aspettare, perché ovviamente non è che non ci si presentava a corte bussando, aspettarono anche dei mesi e poi vennero ricevuti e qui la novità era che naturalmente portavano le lettere del Papa, in cui il Papa accreditava i Polo in qualche modo come propri ambasciatori. Portarono l'olio che avevano recuperato dal Santo Sepolcro e Kubilai Khan era felicissimo perché insomma poté constatare l'affidabilità di quei mercanti occidentali che dopo anni mantennero la promessa, migliaia di chilometri, insomma, per cui già questo era un buon segno, no? Poi ripeto, rischiando la vita, perché quei viaggi lì forse non ci si rende conto, ma leggendo Il Milione è chiarissimo, ad ogni piè sospinto c'erano insidie di tutti i generi, insomma, o ambientali o antropiche, per bande di predoni e quant'altro. Comunque ce la fecero. La novità in questo caso era che poterono introdurre alla presenza del Gran Khan anche il nostro giovane Marco Polo. Marco Polo in quel momento aveva 20 anni circa e Kubilai Khan era un pochino più anziano, ne aveva 60. E però tra i due scattò subito la chimica, ci fu la chimia.
0: Si racconta di questo, che è rimasto affascinato questo Kublai Khan, di questo giovane così aperto che impara anche la lingua, perché Alberto, non era così facile parlare la lingua loro e impararla subito, e aveva questa capacità di apprendimento straordinaria, e soprattutto i costumi, l'ambientazione, si dice che vestì come loro, cioè è stata un'integrazione veramente veloce, è andata proprio così, Alberto?
1: Sì, è andata così, tanto addirittura non solo imparò Marco Polo velocemente la lingua tartara o mongola, che dir si voglia, che poi ricordiamo è un ceppo completamente diverso rispetto all'indoeuropeo, per cui è ancora più difficile, ma addirittura dice lui stesso nel Milione di averne imparate quattro di lingue, perché ricordiamoci che in quel momento in Cina dominavano i mongoli, però era una stirpe straniera. Cioè i mongoli erano 1 milione più o meno come popolo in quel momento, i cinesi erano 70 milioni, però sui campi di battaglia avevano vinto i mongoli, per cui si erano imposti come stirpe straniera. Un pochino, se vogliamo fare un esempio per quello che può valere, come è successo con l'impero romano, quando a un certo punto calarono i barbari, che erano numericamente inferiori, però si imposero con la forza e in qualche modo governarono, no? È una cosa del genere, per cui dovete imparare la lingua mongola, però c'erano anche molte altre lingue che venivano parlate specialmente a corte, per esempio il turco che Marco Polo impara, per esempio il persiano che Marco Polo impara, perché i più stretti fiduciari di Kubilai Khan generalmente non erano cinesi, erano stranieri, appunto latini come nel caso dei Polo, turchi, persiani, nestoriani. Non voleva affidare incarichi di rilievo ai cinesi, appunto perché i cinesi erano già tanti, bisognava riuscire a tenerli soggiogati in qualche modo, e quindi non era il caso di conferire loro maggiore forza elevando qualche rappresentante in ruoli di particolare potere. Quindi preferiva, insomma, circondarsi di funzionari stranieri, ma che ovviamente dovevano essere competenti. E questo era proprio il caso del nostro Marco Polo, che non solo impara velocemente le lingue, ma affascina il Gran Khan per il suo modo di fare, perché era uno stile riflessivo, prudente, analitico, non era spocchioso, accondiscendente, ma senza essere mai troppo sdolcinato. E insomma, era giovane, era promettente, aveva voglia di fare, aveva energia. Insomma, in qualche modo Kubilai Khan pensa di poter metterlo alla prova, fondamentalmente, e comincia a conferirgli degli incarichi politici di ambasciate. La Cina è enorme, l'impero mongolo era enorme, e Kubilai governava anche attraverso queste ambascerie che andavano avanti e indietro. Tra l'altro i mongoli furono molto abili nel connettere i propri territori, perché c'erano delle stazioni dei caravanserragli ogni circa 100 chilometri, fornitissime, per cui quando arrivava un messaggero subito poteva rinfocillarsi, cambiare cavallo e ripartire, per cui si potevano coprire centinaia e centinaia di chilometri in pochissimi giorni. E aveva bisogno di questi funzionari fidati, e Marco Polo comincia sostanzialmente a fare la spola avanti e indietro, o per il Katai, quindi la Cina del nord, oppure poi, quando verrà piano piano conquistata, per il Manji, cioè per la Cina del sud. E supera la prova, perché ogni volta che Marco Polo tornava a corte ovviamente stendeva delle relazioni, e queste relazioni colpivano Kubilai Khan, perché erano di qualità superiore rispetto alle relazioni che generalmente gli venivano sottoposte, perché in genere erano molto aride, e lui mandava un funzionario per impartire degli ordini, o per richiamare all'ordine qualcuno, o per analizzare una certa situazione, e i funzionari tornavano stendendo una relazione che rimanesse entro il mansionario di quanto richiesto. Ecco. E invece Marco Polo aveva un occhio diverso. Lui era un mercante, aveva fatto un tirocinio pazzesco da Venezia fino alla Cina, era diventato adulto in 4 anni, e quindi il suo occhio riusciva a scorgere dei particolari che agli altri funzionari sfuggivano, e quindi usi, costumi, problematiche, criticità, speranze, e tutta una serie di informazioni che non erano richieste dal Gran Khan, perché semplicemente neanche magari si poneva la domanda, ma che un osservatore in loco, se abbastanza attento, poteva cogliere. E quindi il nostro Marco Polo infarciva le sue relazioni con tutta questa serie di informazioni politicamente molto importanti, molto importanti, e Kubilai Khan se ne innamora, non c'è niente da fare, perché non vuole più farlo andare via. Ecco, non sappiamo se abbia incaricato anche il padre e lo zio, non sappiamo perché non c'è scritto, ma è anche indifferente. Insomma, noi ci concentriamo su Marco Polo, cioè il protagonista era lui, e lui si innamora di Marco e anche del padre e dello zio, e non vuole più farli andare via, perché erano estremamente utili a corte.
0: Certo.
1: Questo però diventa un problema alla lunga, perché, e mi fermo, dopo magari mi dice lei dove vogliamo andare, un problema, perché il nostro Gran Khan diventa anziano, e di lì aveva ormai 70 anni, 72, 73, di lì a poco sarebbe passato a miglior vita. E cosa sarebbe successo ai Polo? Perché con il Gran Khan Kubilai erano dei favoriti, ma il suo successore cosa ne avrebbe pensato? Forse era meglio tagliare la corda,
0: tornare indietro
1: prima. Ma il Gran Khan non li faceva andare via, perché erano preziosi, e allora cercavano la scusa buona per andarsene.
0: Certo. E questo momento, questo impatto col Kubilai è sempre descritto ovunque come una cosa veramente eccezionale, insomma, di questo ragazzo giovane così che rimane affascinato. Però Alberto, allora diciamo che tutta questa impresa aveva anche il significato di allacciare rapporti commerciali, la mercatura, di dare insomma, spazio appunto a quelli che erano gli affari. Dal punto di vista degli affari, a parte il nostro Marco Polo, straordinario ambasciatore, come ha detto lei, impara lingue subito, insomma un ragazzo intelligente, ma dall'altro lato della mercatura, degli affari, ecco, il viaggio un po' in sintesi, che cosa ha portato a Venezia questa avventura?
1: Beh, allora, per quanto riguarda il Polo, ecco, i Polo poi riescono ad abbandonare la Cina perché trovano l'occasione giusta, devono fare da scorta ad una principessa appunto mongola che doveva andare in Persia. Gli ambasciatori chiedono di avere delle guide sicure, i Polo si erano dimostrati dei viaggiatori espertissimi, per cui prendono la palla al balzo e con la scusa di scortare questa principessa in Persia salutano Kubilai Khan dopo 17 anni di fedele servizio e accompagnano la principessa in Persia. Tra l'altro anche qui un viaggio difficilissimo, questa volta marittimo, partono in 600 e attraversano diciamo l'India, poi risalgono il Mar Arabico, arrivano fino a Hormuz, partono in 600 e pensi arrivano in 18. Partono in 600 e arrivano in 18, per dire il pericolo. Sì. E tra questi 18 però chi c'era? C'erano i tre Polo, che evidentemente erano bravissimi perché riuscivano sempre a venirne fuori, e c'era la principessa, per cui fino in fondo loro sono stati, per carità, dovevano salvare la pelle anche loro, però sono stati fedeli fino in fondo alla parola data, hanno accompagnato la principessa che di dovere e poi piano piano sono tornati a casa Venezia. Ecco, dico piano piano perché comunque si trattava di raggiungere Venezia a partire dalla Persia, per cui certo, il viaggio era ancora lungo. Ecco, da un punto di vista economico, per i Polo tornano piuttosto arricchiti perché insomma dopo 17 anni come funzionari di Kubilai Khan anche loro avevano avuto la loro occasione di commerciare, però anche qui non ci si pensa poco, i mercanti del tempo non è che potessero fare dei bonifici, dovevano portarsi le ricchezze materialmente in tasca. E quando ci si muove, ripeto, il modo migliore è portare delle pietre preziose perché occupano poco posto e concentrano un gran quantitativo di valore. E motivo per cui quando i mercanti si muovevano spesso erano l'obiettivo dei predoni. Nel caso dei nostri Polo attraversano la Persia, non riescono più ad andare ad Acri perché nel frattempo i musulmani hanno preso anche Acri e quindi era l'ultimo lembo cristiano in Terra Santa e quindi decidono di tornare per l'Anatolia, cioè l'attuale Turchia. Ma no, Trebisonda, siamo una città turca che si affaccia sul Mar Nero. E lì comandavano i Comneni, erano dei greci che avevano già dato dei natali agli imperatori di Bisanzio, e il governatore locale non resiste alla tentazione e sottrae ai Polo gran parte, poverini, di tutte le pietre e il denaro che portavano con sé dalla Cina. Dopo Venezia farà ricorso e cercherà ufficialmente di recuperare quella somma, però in quel momento lì c'era poco da fare, o la requisizione o non si procedeva, bisognava tornare a casa e quindi alla fine i Polo insomma fanno buon viso a cattivo gioco, passano da Costantinopoli, si imbarcano e finalmente correva l'anno 1295, quindi parliamo dal 1271 al 95, erano passati 24 anni.
0: Certo.
1: E finalmente tornano a Venezia. Ecco, il ritorno, poi ci sono due aneddoti curiosi perché ci sono due versioni, forse un pochino leggendarie entrambe, ma contengono qualcosa di vero. Una versione dice che i Polo tornano, bussano alla propria casa, la domestica domanda chi è e la risposta molto laconica, molto semplice fu questa: i paroni. cioè i padroni, come fossero stati via mezz'ora, come fossero andati a Padova, a Verona,
0: i padroni.
1: E questa adesso forse è un pochino, anzi sicuramente è un po' costruita, però è vero che c'era l'abitudine per i mercanti di stare via molti anni, per cui a un certo punto tornavano e bussavano e dicevano siamo tornati. Mentre un'altra versione dice che erano tornati in abiti cinesi orientali, per cui non vennero riconosciuti subito, fino a quando da una tasca nascosta segreta in un giubbotto tirarono fuori delle pietre preziose, allora li riconobbero e fecero gran festa.
0: Certo. E allora a questo punto sono rientrati insomma i nostri polo. Ecco, andiamo a Marco, perché Marco poi è stato anche imprigionato in un momento particolare della guerra. Ma, giusto per sintetizzare un po', ecco, da ora in poi a Marco non è facile la vita, perché va a finire anche in prigione.
1: Esatto. Uno potrebbe pensare Marco torna a casa, in qualche modo è vero che gli avevano sottratto molti beni, ma torna a casa con un certo quantitativo di ricchezze, tanto è vero che poi lo costruiscono un proprio bellissimo palazzo nella zona di San Giovanni Crisostomo. Ancora oggi chi va a Venezia può provare a mettere su Google Maps Corte Seconda del Milione, ed è proprio la zona in cui i Polo avevano le loro case. Il Milione, infatti, che poi darà anche il titolo al libro di Marco Polo, era un soprannome di quel ramo lì della famiglia Polo. Ecco, comunque insomma torna abbastanza arricchito, e uno potrebbe pensare che dopo 24 anni insomma, dove ne aveva viste di tutti i colori, avrebbe anche potuto accasarsi e cominciare a
0: fare
1: i propri affari da casa propria, una bella casa tra l'altro che si stava costruendo. E invece Marco Polo il sangue, l'avventura ce l'aveva nel sangue, insomma, nel senso dell'imprevisto. E quindi lo ritroviamo già l'anno dopo imbarcato su una galera per l'Oriente, per diciamo appunto Acri, l'attuale Israele, e lì però nel frattempo era scoppiata una guerra, la seconda guerra tra Venezia e Genova, in tutto ce ne saranno quattro. Scoppia la seconda guerra e lì viene catturato. Probabilmente in quel momento c'è qualche dubbio, qualcuno dice forse è stato catturato in un'altra occasione, ma non cambia niente sostanzialmente. Probabilmente in questo momento nel 96 viene catturato e viene tradotto prigioniero a Genova. E a Genova lui finisce proprio in carcere, le galere genovesi erano piene in quel momento, perché erano in guerra con Venezia, ma addirittura c'erano ancora molti prigionieri pisani, perché una decina d'anni prima c'era stata una battaglia molto importante tra Genova e Pisa, la battaglia della Meloria, vinta da Genova, quindi molti pisani erano finiti in carcere e là ancora languivano da molti anni, perché si chiedeva riscatto sostanzialmente. Quando c'erano dei prigionieri particolarmente importanti, restavano in prigione fino a quando la famiglia non avrebbe sborsato il denaro sufficiente. E qui avvenne uno degli incontri più famosi, più importanti.
0: Rustichello.
1: Storia, no? Sì, a volte si ricordano, Cesare e Cleopatra, oppure Alessandro Magno e Aristotele. Ecco, forse non siamo allo stesso livello, però è un incontro che effettivamente ha segnato la storia, è quello tra Marco Polo, mercante che fino a quel momento, ripeto, aveva avuto una vita assolutamente avventurosa, e Rustichello da Pisa, che appunto era un prigioniero pisano, un letterato di una certa fama, aveva frequentato anche le corti della monarchia inglese, e qui possiamo immaginare insomma Marco Polo cosa faceva, e ne aveva da raccontare, perché doveva condensare 24 anni e figuriamoci, no, in prigione non c'è niente da fare, lui raccontava e buon Rustichello, che era un letterato, e ovviamente ha fatto uno più uno, cioè sentendo tutte queste storie straordinarie. Poi ecco, se leggiamo Il Milione, alcune cose sono bellissime e meravigliose, alcune cose sono terribili, perché abbiamo il bello e il brutto naturalmente, però tutte cose che comunque incuriosiscono. E buon Rustichello insomma si propone per fare, diremo noi oggi, probabilmente da ghostwriter, no? Da scrittore. E in sostanza Marco Polo detta le sue avventure e il buon Rustichello prende nota e comincia a scrivere quel libro che poi passerà alla storia come il libro del Milione.
0: Viene
1: scritto in una lingua diciamo mista francese. Tra il francese e l'italiano, la lingua che andava di moda in quel momento, tanto è vero che inizialmente anche il titolo non era Il Milione, era in francese Le Million, che sarebbe descrizione del mondo. Poi però, a partire dalla traduzione toscana di quel testo, prese definitivamente piede il titolo Il Milione, e quello rimase. Il Milione, ripeto, era un titolo particolarmente azzeccato, perché da un lato diceva il soprannome dei Polo, che come soprannome avevano appunto Milione, che sarebbe un diminutivo di Emilione. Ma dall'altro lato Milione diceva anche, come dire, quelle cose meravigliose che venivano descritte all'interno del libro, no? Per cui Milione era un'unità di misura enorme, fantasmagorica, che in qualche modo introduceva il lettore a quelle cose altrettanto straordinarie e fantasmagoriche che avrebbe trovato durante la lettura del testo. Per cui fu un titolo azzeccato, che ebbe fortuna, e che poi venne tradotto
0: in tante lingue, un best seller, no? Ma l'importanza, Alberto, è proprio quella di far conoscere l'Oriente attraverso il Milione, perché prima si sapeva nulla, almeno così ci dicono, e penso sia stato così o diversamente.
1: Allora, c'erano già state, si sapeva poco, non proprio nulla, perché già il Papa prima, Innocenzo IV, e il re di Francia, re Luigi IX, avevano già mandato dei missionari che erano arrivati fino in Cina e avevano steso delle relazioni sui mongoli. E quindi qualcosina già si sapeva, ma poco sostanzialmente, e soprattutto il Milione venne scritto con l'occhio, non in questo caso del missionario, del francescano, ma con l'occhio del mercante. E sono due occhi diversi, perché due persone che guardano la stessa cosa, a seconda della sensibilità che hanno, sottolineeranno aspetti diversi, no? E il nostro Marco Polo, infatti, infarcisce il suo libro con tutta una serie di informazioni geografiche, morfologiche, le monete, le unità di misura, le condizioni politiche, le distanze, i pozzi, le strade, tutte cose che potevano, mi faceva prima la domanda, no, sull'economia, che potevano essere molto utili a tutta quella pletora di mercanti che di lì a poco, con il Milione alla mano, avrebbe provato a spingersi fino in Cina, perché a quel punto lì la strada era aperta, c'era il manuale di viaggio, tra virgolette, e si trattava solo, ecco, di aver tanto coraggio, di provare a imboccare la strada, però la strada era aperta. E infatti il Milione non solo venne tradotto in tante lingue, ma a seconda dell'auditor,

0: Venezia, gli ultimi 20 anni cura gli affari di famiglia dal proprio bellissimo palazzo
1: e si sposa anche.
0: Si sposa, esatto, sì, avrà tre figlie. E avrà la soddisfazione di vedere il suo libro tradotto in molte lingue e lui stesso essere citato dai grandi dotti. Esempio in 30 secondi: ad un certo punto a Venezia si reca o comunque contatta Marco Polo, il grandissimo professore di Padova, che era Pietro D'Abano, uno dei nomi più importanti legati all'Università di Padova. E la domanda è questa: chiese Messer Marco, voi che siete stato all'equatore, perché tornando in nave passò anche attraverso Sumatra, siamo nell'Indonesia, quindi attraverso l'equatore, dice, voi che siete stato all'equatore, ma là l'equatore è abitato, ci sono gli esseri umani o no? Perché qui si discute, c'è troppo caldo, non c'è troppo caldo, e Marco Polo dice sì, io ci sono stato e li ho visti. Per cui quando poi faceva lezione Pietro D'Abano, lui citava Marco Polo come fonte attendibile, dicendo io ho personalmente sentito Marco Polo, che per quanto mi riguarda è il più grande esploratore che esista sulla faccia della terra in questo momento, e lui giura, asserisce che l'equatore è abitato, per cui sappiamo che
1: abbiamo la prova. Alberto, io non vorrei mai interromperla, perché qua mi scrivono, ma che meraviglia questo racconto, veramente affascinante, guarda che belle storie, ha fatto bene a invitare il nostro professore, però arriva la pubblicità. Allora, è stato veramente affascinante come l'ha impostato, come ce l'ha raccontato questo straordinario uomo, perché insomma più di così non poteva fare. Noi la ringraziamo, ci diamo appuntamento per la prossima, lo dico anche per i nostri ascoltatori, lo inviti ancora, ma certo che è già automaticamente invitato, quindi non ci sono problemi per altre avventure. Grazie al nostro professore, grazie Alberto, grazie, professore, grazie docente storico, seguitelo anche nei social. Grazie Alberto, alla prossima. Grazie.
2: Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
5: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
6: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
7: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
8: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
9: A metà percorso sosta ai casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
5: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
10: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
11: Memorie dal futuro, ovvero tramonti e fate una magica storia.
12: Si pranza al sacco.
3: Chi può porti un dolce da condividere. Grazie.
7: Aspettiamo tanti dolci.
5: Dai spose e dai sposi.
13: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
3: Per info e prenotazioni
11: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
3: Ciao Mara.
14: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17:45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate.

0: Grazie. Alfredo Belluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346 36 144 69.
1: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
2: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
3: E ritorniamo in diretta. Allora, come dicevamo, parliamo dell'anniversario, coincide proprio oggi, 6 maggio, che riguarda il terremoto del Friuli che 59 secondi hanno distrutto buona parte di questa terra. Quindi grande momento che viene ricordato oggi con le istituzioni, come abbiamo già detto, e la terra tremò e cambiò tutto. Circa 1000 morti, tantissimi, 2500 feriti, 100.000 sfollati, e quindi veramente una situazione drammatica, un magnitudo da 6,4 a 6,5, e quindi aziende, case distrutto, proprio la disperazione che un'area poi di 5.000-6.000 chilometri quadrati ha colpito dai 100 ai 130 comuni che hanno riguardato le province di Udine, Pordenone, Gorizia un po' meno, forse, ecco, i comuni più colpiti, appunto Soppo, ricordiamo quante volte è stato nominato questo comune, ma comunque anche tanti altri. E allora ecco che se ne parla molto in questi giorni, si ricorda, perché la memoria deve esserci sempre, e noi ci soffermeremo su Friuli 1976, La terra che tremò, il cuore che restò, questo libro che lo trovate nelle edicole, abbinato al quotidiano Il Gazzettino. Il costo è 6,80 euro, un costo veramente sostenibile, perché ci racconta le vicende a grandi linee, ovviamente, e anche con articoli di giornali dell'epoca, ce ne sono diversi, si legge benissimo, ve lo consiglio, lo trovate, ripeto, in tutte le edicole. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con il giornalista editore Alessandro De Bastiani, che appunto ci ricordiamo insieme questo momento, questa giornata terribile, e le ore erano circa le 21 di sera, quindi tutti ricordiamo dove eravamo quel momento là, quella sera là, e se l'abbiamo sentito il terremoto o se non l'abbiamo sentito, e quindi vediamo che cosa ci racconta il nostro ospite.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a ricordare quella che è stata la tragedia, il terremoto appunto in Friuli. Proprio oggi ricorrono i 50 anni. È uscito un libro, ripeto ancora il titolo, Friuli 1976, La terra che tremò, il cuore che restò, un libro fatto bene che trovate ovunque, in tutte le edicole. E qui abbiamo l'editore, giornalista Alessandro De Bastiani, che salutiamo. Buonasera Alessandro.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
0: Ecco, allora, questo libro, nel senso che, Alessandro, memoria, lei dice, non dobbiamo dimenticare. Perché questo libro, che è sintetico, fatto bene, riprende purtroppo la tragedia in tutte le sue angolature, e poi ci sono anche tanti articoli del giornale dell'epoca, Alessandro.
1: Ecco, sì, io volevo intanto fare questo appunto, no? Mentre noi andiamo in onda in questo momento, contemporaneamente da 10 minuti è iniziato a Gemona un consiglio regionale straordinario al quale sta partecipando il capo dello Stato Mattarella e anche il Presidente del Consiglio. Quindi siamo in contemporanea con questo evento
0: istituzionale
1: che si sta svolgendo appunto a Gemona. A Gemona, sì, come sappiamo, è il centro della tragedia del 1976.
0: Certo.
1: Il libro si intitola Friuli 1976.
0: Sì.
1: La terra che tremò, il cuore che restò. Sono 50 anni, sono, sì, 50 anni oggi.
0: Sì.
1: E saranno 50 anni esatti fra 4 ore,
0: sì, sì,
1: alle,
0: sì,
1: ore 21,
0: sì,
1: che è appunto l'ora in cui
0: si è manifestato il terremoto.
1: Si è manifestato il
0: 59 secondi in la strage, in così poco tempo.
1: 59 secondi che a dirvi sembrano pochi, a viverli penso siano un'eternità.
0: Sì.
1: Sì. E 59 secondi che sono stati preceduti da un boato. Allora spiegano anche sul libro,
0: sì, sì,
1: che è ricostruito su testimonianze, studi, articoli. Diciamo che su questa tragedia sono stati scritti fiumi di libri e di articoli, perché si tratta di si è trattato di un evento veramente fuori dall'ordinario. Mm-hmm. In termini di perdite di vite umane, di distruzione di abitazioni, di numero di sfollati, estensione del territorio, il terremoto dei Friuli è considerato tra i più distruttivi del secondo dopoguerra in Italia, uno dei principali eventi sismici del Novecento. E effettivamente è stato così. Effettivamente io che vi parlo da Vittorio Veneto, a circa una settantina di 70-80 chilometri da Gemona, ma anche voi che siete a Padova,
0: sì,
1: Lo avete sentito bene quell'evento.
0: Certo. Tutti ricordiamo dove eravamo 50 anni fa, alle 9 di sera, alle 21 di sera. Ecco, questo è un fatto indimenticabile.
1: Questo è un fatto che mi ha molto colpito, no? Recentemente, perché io mi ricordo perfettamente dove ero, con chi ero, e ricordo. E avevo circa a quell'epoca una ventina d'anni, insomma. E dopo si è rivelato che tutti coloro che hanno vissuto il terremoto si ricordano dove erano, si ricordano con chi erano, si ricordano le impressioni del corpo. E questo è un fenomeno che gli inglesi chiamano flash bulb memory, che vuol dire ricordo fotografico o ricordo lampo. E il termine fu coniato nel 1977, cioè un anno dopo del terremoto, in riferimento all'omicidio di John Kennedy. Cioè studiosi, dopo in quel fatto là, scoprirono e constatarono che nell'occasione dell'omicidio di Kennedy tutti quanti hanno un flash di memoria preciso di quello che è avvenuto e quello che fa.
0: Certo.
1: È un meccanismo che fa il nostro cervello e i psicologi dicono che serve per immagazzinare la notizia, immagazzinare la cosa, che potrebbe servirsi eventualmente in futuro per decodificare immediatamente un fatto simile.
0: Certo.
1: È interessante questa cosa.
0: Certo, certo. Allora Alessandro, ecco la strage, diciamo, ecco, abbiamo ricordato le vittime, i morti, sfollati, però quello che è diventato poi il Friuli, che ha ripreso in mano la situazione, i friulani che hanno ripreso in mano la situazione, hanno proceduto alla ricostruzione dov'era, com'era, ed è diventato un modello, hanno fatto scuola per la ricostruzione. Questo è stato un dato unico, penso, unico, che sono riusciti a ripristinare il territorio e a cominciare a vivere con le proprie forze, con la propria volontà e tenacia.
1: Sì, e questo fatto qua è stato messo in evidenza, da tutti gli organi di stampa in questi giorni. Diciamo che è da una settimana che si parla di questo,
0: sì,
1: di questo avvenimento.
0: Sì.
1: Al di là dei fatti, del dolore, delle persone decedute, sono mancate, rimane questo forte sentimento, questa forte constatazione di una regione, una popolazione che dal giorno dopo ha preso in mano la situazione e si è data da fare e ha deciso di reagire alla disgrazia e non rassegnarsi.
0: Certo.
1: E questo è certificato come modello Friuli, no?
0: Modello Friuli, sì. E questo è riportato, è stato sottolineato in modo particolare, che dal dolore, dalla sofferenza si è trasformato in un progetto di vita nuova, di riprendersi, di non abbattersi e quindi rialzarsi con le proprie forze, perché hanno avuto aiuti, però è partito da questo spirito di voler riprendere la vita precedente.
1: Certo. E allora, come lei ha detto, il volume è in vendita abbinato con il
0: pezzettino, sì.
1: E come avrà avuto modo di vedere, all'interno c'è un fascicolo,
0: sì,
1: secondo me molto suggestivo, che riporta le pagine dell'epoca del Gazzettino.
0: Sì.
1: E anche questo è un fatto da raccontare, no? E lo hanno raccontato i giornalisti che erano in redazione, no? Loro dicono: alle 21.05 a Venezia è stata investita dalla violenta scossa del terremoto. Abbiamo dovuto lasciare la sede del giornale, che per qualche ora è rimasta deserta per motivi di sicurezza.
0: Mm-hmm.
1: E poi hanno ripreso e si sono dati da fare.
0: Sì,
1: in
0: sì,
1: quel
0: sì.
1: giorno, oltre all'edizione normale, cioè quella mattutina del giornale, nella stessa giornata il Gazzettino è uscito con due edizioni speciali, di cui noi riportiamo appunto la prima pagina, una al mattino e una al pomeriggio, tutte dedicate all'evento. Perché in quel momento, cioè in quella giornata, ben 25 giornalisti del Gazzettino si portarono sui luoghi del disastro per raccogliere le notizie, le informazioni,
0: certo.
1: E garantire un'informazione
0: certo. Sì, sì, sì.
1: Ai loro lettori.
0: Certo. Sì, molto dettagliato, articoli che riguardano le persone, le foto, poi ci sono tante foto appunto di persone che cercano di trovare i propri cari, di vedere, sì, anche vedo qui una signora veramente che è tra le macerie, quindi si scava, si tenta di recuperare nelle prime ore qualcuno che poteva essere salvato, bambini, anziani, case, insomma aziende, eccolo qua, c'è la figura, la foto di un bambino è veramente commovente, guarda, ci dà uno spaccato di quello che sono stati i giorni successivi e tutto quello che ne è successo dopo. Però volevamo sottolineare, Alessandro, un po' anche la figura che insomma ha preso nelle sue mani la situazione, che hanno detto facciamo da soli, non vogliamo istituzioni, insomma più di tanto, e si chiama Giuseppe Zamberletti. Che figura è stato, Alessandro?
1: Giuseppe Zamberletti oggi è ricordato come il fondatore della moderna protezione civile.
0: Sì, sì.
1: Nel 1976 non esisteva la protezione civile,
0: sì.
1: Una cosa che noi adesso diamo quasi per scontato, e invece non c'era. Sul luogo della sciagura si sono precipitati, si sono portati diversi gruppi,
0: sì,
1: dalle associazioni degli alpini, associazioni di volontariato, gente arrivata da tutte le regioni d'Italia per portare il loro aiuto, però tutto all'insegna della disorganizzazione, no? Quindi da quell'esperienza si è fatto tesoro per poi imbastire e creare una vera, moderna
0: organizzazione di soccorso, certo. Sì. Certo. Sì, questo è vero. Ma colui che ha organizzato, ha saputo affrontare la situazione, non si è perso d'animo, con la correttezza possibile, non ci sono stati irregolarità, non ci sono stati contrasti, insomma, un uomo veramente che ha dato tutto se stesso per poter appunto riportare la situazione a quella che era dopo questo disastro. Quindi una figura chiave, direi, una figura importante di questa tragedia.
1: Sì, sicuramente sì. E lui ha anche spiegato cosa stava alla base del suo operare, del suo concetto. Lui ha capito subito che la cosa poteva essere presa in mano e affrontata dando la massima fiducia e il massimo potere a chi operava in zona,
0: sì,
1: no? Cioè dal presidente della regione e soprattutto ai vari sindaci, i sindaci,
0: sì,
1: che erano sul luogo e che sovrintendevano a tutto quello che stava succedendo. I sindaci, lui si è preso una grande responsabilità,
0: certo,
1: perché dare in mano, ha riposto la fiducia dello Stato, perché lui era rappresentava lo Stato, e a questi rappresentanti delle città, dei comuni, e una grossa responsabilità se la sono presa anche gli amministratori, ma direi tutti i friulani sempre.
0: Certo.
1: È stato un vero successo.
0: Certo.
1: Un vero successo. Differenza, adesso non vogliamo fare polemiche, di altri posti dove le cose sono andate non per le lunghe, sono andate avanti decenni,
0: sì,
1: decenni, magari manovrati, le operazioni tutte centralizzate, no? Nella capitale, no? Per cui la macchina è diventata farraginosa, ingovernabile e soprattutto inefficiente.
0: Certo, quindi fiducia alle autorità locali, ai sindaci soprattutto, che sapevano dove mettere mano e come ricostruire, e più di loro che conoscevano il territorio non c'era nessuno, e quindi massima fiducia e massimo risultato, perché poi insomma vediamo anche Osopo, Gemona, che tutti avremo fatto una visita, sono state recuperate e portate alla loro originaria situazione. Questo direi che è un passaggio che va sottolineato e va tenuto appunto in considerazione, di questa gente concreta, che ha lavorato sodo tantissimo nel riserbo, senza luci, senza appunto clamori, però insomma si è risollevata con le proprie mani.
1: Sì, lo chiamano, loro lo chiamano lo spirito del Fascin de Bessoi,
0: che vuol
1: dire
0: facciamo da soli,
1: facciamo da soli.
0: Da soli.
1: Voi dateci l'aiuto
0: e noi ce sappiamo come fare e ce l'hanno fatta.
1: E non fu retorica.
0: No, questa è concretezza. Allora torniamo
1: poi,
0: lì.
1: Sì. No, volevo sottolineare due cose. I due concetti che stanno alla base della ricostruzione. Allora, il primo era: rifacciamo come era prima.
0: Sì, com'era, dov'era.
1: In altre parti, per esempio all'Aquila, è stata creata una città dislocata a distanza. E quello che ha creato dei grossi problemi. Il Friulani ha detto: rifacciamo tutto com'era.
0: Sì.
1: E tanto è vero che il Duomo di Ventone, che era completamente crollato, è stato ricostruito pietra su pietra. Ci ha messo non so quanti anni, ricostruito com'era e con gli stessi materiali del Duomo crollato. E poi l'altro concetto forte e importante fu: prima le fabbriche, poi le case e poi le chiese.
0: Prima di tutto
1: lavoro. Hanno capito che dovevano riprendere il lavoro.
0: Certo.
1: Giro di pochissimo tempo veramente si sono rimessi a produrre e a lavorare.
0: Poi
1: si è messo mano al caso delle abitazioni, ovviamente le tendopoli sono durate un bel po'. Prima sono arrivate le tendopoli, poi sono arrivati i prefabbricati e poi si sono messi a ricostruire le abitazioni.
0: Veramente straordinari questi friulani, veramente gente coraggiosa, forte, laboriosa, intraprendente. E allora mi chiedono:
1: hanno dato una lezione a non tutto il paese, penso a tutta l'Europa,
0: al mondo, diciamo pure al mondo. Allora, Friuli 1976, me lo stanno chiedendo, lo trovate nelle edicole, 6,80 €, quindi un prezzo veramente accessibile, allegato al quotidiano, e si trova ovunque. Guardate, leggetelo, perché c'è, quanto ho detto, 95 pagine, eccolo qua, le foto, e quindi veramente ve lo consiglio, perché avete la storia in forma molto sintetica di quella che è stata la tragedia. Alessandro, ha fatto bene questo libro, che resta come documento che si può leggere tranquillamente, ecco, non eccessivamente impegnativo, e quindi abbiamo una fotografia, un racconto, una narrazione di quello che è stato quel terribile 6 maggio 1976, ore 21:05 e 59 secondi, pensate un po'. Grazie Alessandro, grazie.
1: Grazie a lei, sempre molto gentile, e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Alessandro, buona serata. Grazie. Ecco, ve lo consiglio, perché quello qui, insomma, si legge una serata, due serate, ecco, quando volete. Comunque avete anche gli articoli di giornale, guardate che sono fatti bene, importanti, e quindi insomma ricordiamo questa tragedia dei nostri fratelli friulani, perché una volta, ricordate sempre che ve lo dico con la Serenissima, eravamo un'unica regione, eravamo proprio tutti vicini, ma comunque siamo vicini anche adesso. Allora noi cambiamo completamente argomento, perché andiamo alle Ville Venete, perché oggi non parliamo degli affreschi, delle bellezze, di tutto quello che è il fascino delle Ville Venete, 4.243, no? Una, ma andiamo a questa bellezza tradotta in cifre, tradotta in numeri, eccoli qua, i conti, ecco, facciamo i conti in senso matematico, qual è il valore economico di questo patrimonio. È un valore immenso, un valore che va ancora sottolineato, far conoscere e sostenuto, perché significa appunto occupazione, investimenti, e significa soprattutto economia, tante persone, tante categorie di persone che vi lavorano per la manutenzione. Commissione per la cura di queste ville. E allora noi a questo riguardo abbiamo adesso, ci mettiamo in collegamento con la Presidente Associazione Ville Venete, Isabella Colalto, che conosciamo e che è l'anima delle nostre ville venete. E allora subito a sentire la nostra ospite.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, parliamo di ville venete, non solo per gli affreschi che sono veramente una meraviglia, per le sculture, ma vediamo anche in cifre, in conti, in numeri proprio cosa significa patrimonio delle ville venete che nessuna regione al mondo possiede. Abbiamo in collegamento la presidente Associazione Ville Venete, che salutiamo sempre con grande piacere, Isabella Colalto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
0: Allora, presidente, qui ha dato dei numeri straordinari, insomma, non solo bellezza, ma una bellezza che ha un valore enorme, perché di somme, di cifre, un attimino, insomma, non eravamo così pronti, aggiornati di questo patrimonio. Allora, traduciamo un po' anche il valore economico di questo immenso patrimonio, presidente.
1: Assolutamente, questi sono dei dati che sono emersi da una ricerca che abbiamo fatto fare a TEA, che è l'European House Ambrosetti, dunque il gruppo Ambrosetti, che ha fatto un'indagine presso le ville venete. Sapete che ce ne sono ben 4.143 catalogate dall'Istituto regionale ville venete. Ebbene, è emerso che il sistema genera oltre 360 milioni di euro di fatturato, ovvero sia qui parliamo di fatturato generato dalle ville venete, con 210 ulteriori milioni di valore aggiunto diretto. Insomma, in totale, tra il valore della produzione, gli effetti diretti, indiretti e indotti, praticamente la filiera ammonta a 630 milioni di euro di fatturato. E questo significa che, partendo dal valore delle ville venete, praticamente vengono generate, per ogni euro di valore aggiunto generato dalle ville, in realtà se ne generano ben altri due nel resto dell'economia. E questo significa che c'è un effetto moltiplicatore pari a 3.
0: Certo.
1: Questo naturalmente vuol dire molto, è molto importante, perché vuol dire che praticamente le attività delle ville venete tendono a coinvolgere il territorio, ovvero se c'è un forte radicamento territoriale delle attività connesse alle ville venete. Pensiamo solamente ai servizi, alle imprese locali, alle competenze, cioè, in poche parole, si rafforza la capacità di trattenere valore nel territorio, e questo mi sembra di un'importanza straordinaria.
0: Certo, indubbiamente, ecco, quindi con dei numeri così precisi ci rendiamo conto dell'entità e della ricchezza anche materiale e economica di questo patrimonio, perché sono tante, tantissime, 3.807 in Veneto, 436 in Friuli. Allora, Presidente, sono coinvolte tante categorie, tanti lavoratori, dall'artigianato, da coloro che appunto provvedono anche alla manutenzione, alla spesa, al costo che deve sostenere un proprietario di ville venete, perché abbiamo costi abbastanza impegnativi, abbastanza importanti.
1: I costi naturalmente, per la manutenzione di una villa veneta, sono veramente molto ingenti, e naturalmente parliamo di manutenzione straordinaria. Questo studio ha rivelato che, diciamo, in media c'è una spesa di 110.000 euro per la manutenzione ordinaria, ma se poi parliamo anche di manutenzione straordinaria, le cifre aumentano e diventa qualcosa di veramente molto molto complicato. Dunque questa, diciamo, è una delle difficoltà per quanto riguarda il sostentamento proprio di una villa veneta. Però ci siamo resi conto che contemporaneamente il fatto di far lavorare una villa veneta, in realtà, da un punto di vista occupazionale, veramente ha un valore, diciamo, moltiplicativo, anche qui ancora una volta molto importante, ovvero sia, considerando il numero di lavoratori diretti più il numero di addetti che l'indotto crea, praticamente si moltiplica di 2,2 volte. Cioè, questo è molto interessante, perché vuol dire che si contribuisce a creare un'occupazione qualificata. Cioè, pensate alle manutenzioni di prima, vi sono delle figure professionali ad alta specializzazione, abbiamo restauratori, artigiani, manutentori, professionisti in genere della gestione del patrimonio. E questo che cosa significa? Che si contribuisce veramente alla continuità operativa proprio di queste categorie, alcune categorie tipo i restauratori, gli artigiani, che rischierebbero di sparire se non ci fosse comunque questa attività estremamente specializzata che viene richiesta proprio per conservare e tutelare il nostro patrimonio, che come dicevamo è veramente un patrimonio straordinario e che merita di essere gestito nel modo giusto.
0: Certo, e diamo anche uno sguardo a livello europeo, perché vede che Alfonso Pallavicini, presidente di More Storiche d'Europa, poi Maria Pace Odescalchi, appunto anche loro sono sulla stessa lunghezza d'onda di questo enorme patrimonio che forse non lo conosciamo sufficientemente e avrebbe bisogno anche di un sostegno magari anche dall'Europa, non sarebbe male, presidente?
1: Assolutamente, devo dire che Alfonso Pallavicini ci ha fatto un discorso estremamente illuminante, ovvero sia, ci ha parlato dei fondi di coesione europei. Non tutti sanno cosa sono questi fondi di coesione, ma sono dei fondi che aiutano quelle zone più marginali, più meno centriche dell'Unione Europea. E allora la proposta che il presidente Alfonso Pallavicini fa assieme all'Associazione delle dimore storiche europee è proprio quella di dire, anziché devolvere questi fondi solamente al pubblico, perché non devolverli a livello privato in modo da poter creare dei centri di sviluppo turistico anche in quelle zone che sono emarginate. Come diceva giustamente Alfonso Pallavicini, qui non si tratta di chiedere l'elemosina, non è questo quello che stiamo chiedendo. Stiamo semplicemente chiedendo che vengano valorizzati non solo i beni pubblici ma anche quelli privati. E questo perché l'indotto che si può creare è veramente enorme. Pensiamo solamente al fenomeno del overtourism,
0: sì,
1: ovvero sia città d'arte che sono veramente soffocate dal turismo. Se pensiamo invece ai nostri centri più lontani dalla città, hanno una ricchezza assolutamente straordinaria. Proprio pensiamo alle ville venete, cioè se pensate che il 53,3% delle ville venete si trova in comuni con meno di 20.000 abitanti e di queste quasi il 30% in comuni con meno di 5.000 abitanti, ma il 13,4 si trova in comuni con meno di 2.000 abitanti. Dunque pensate la capillarità di queste nostre ville venete, pensate a come una loro valorizzazione aiuterebbe a spostare delle masse di turisti dalle città che stanno soffocando un po' più verso i centri più marginali come le campagne ad esempio.
0: Certo.
1: Ecco, questo è interessante, un argomento proprio quello dei fondi europei di coesione che è stato sollevato da Alfonso Pallavicini, però è vero che anche Maria Paccio De Scalchi, presidente dell'Associazione per le dimore italiane, anche lei da parte sua ha sollevato il fatto che il nostro patrimonio non solo può ma deve essere considerato come una ricchezza straordinaria proprio a livello turistico, perché se pensiamo a quelle che sono le presenze turistiche, non so se lo sapete, ma insomma l'Italia vede nel turismo un asset assolutamente strategico, perché ci sono quasi 480 milioni di presenze calcolate nel 2025. E dunque con questi dati l'Italia risulta essere il secondo paese più visitato dell'Unione Europea. E pensate che il Veneto guida la classifica.
0: Sì.
1: 73 milioni di presenze, cioè è straordinario. E per di più queste presenze sono legate al 50% al turismo culturale, paesaggistico e non gastronomico. Per cui è veramente questo nostro patrimonio, che sia il nostro patrimonio veneto, naturalmente stiamo parlando delle ville venete, ma in generale è una ricchezza assolutamente straordinaria che noi vorremmo i vari stakeholder vedessero e considerassero con più attenzione. Parliamo di istituzioni, parliamo anche del mondo in genere del commercio, del turismo, lo sviluppo turistico, ecco, credo che possa essere un aiuto, una soluzione e un aiuto a 360 gradi.
0: Certo, Ville Venete possiamo considerare un volano straordinario, un po' dimenticato, un po' sopito, un po' trascurato, non lo so quale aggettivo usare, però sarebbero anche il problema, come dice lei Presidente giustamente, per un turismo integrato, diffuso, e andiamo in contrasto all'overturismo, ci sono città anche, beh, Venezia in modo particolare, ma tante altre che si stanno veramente affossando, troppi turisti concentrati tutti là, ma venite a Piazzola, venite a Stra, venite a Susegana, insomma, che ci sono le bellezze straordinarie. Possiamo lanciare questo appello, Presidente?
1: Guardi, possiamo lanciare questo appello, ma soprattutto quello che vorrei dire è che lei ha parlato di nascosto, di dimenticato, di in realtà si tratta di un patrimonio che è pronto a rinascere, tant'è che la nostra ricerca l'abbiamo chiamata rebirth in inglese, rinascita, perché è vero che a partire da questi dati potremo far sì che si sviluppino nuove iniziative e nuovi progetti, perché solamente avendo dei dati che si possono, che si diventa un interlocutore credibile e che per di più si è in grado di fare un progetto. Non basta dire le ville venete sono bellissime, le ville venete sono tantissime, le ville venete si trovano in vari Friuli, non basta questo. Voglio dire che cosa rappresentano, e proprio questo è stato l'obiettivo della nostra ricerca, e la ringrazio per aver, diciamo, sollevato l'attenzione anche delle nostre radioascoltatrici e radioascoltatori su questo estremamente importante.
0: Una domanda, Presidente, forse c'è una carenza di comunicazione, non è sufficiente, cosa c'è che non si può dare più slancio a farle conoscere, qual è l'inghippo, o se c'è qualcosa che si può fare di più?
1: Ma secondo me quello che occorrerebbe sarebbe una maggiore sinergia. Bisognerebbe riuscire a riunire un po' di forze, perché sono tante le associazioni, sono tante le persone, gli enti che lavorano a favore del territorio, che cercano di promuovere in un modo o nell'altro, però secondo me quello che forse manca è una camera di regia, un direttore d'orchestra, non so come dirlo, che riesca a mettere tutti questi elementi in sintonia. Perché il problema è che spesso e volentieri non ci si parla, proprio a livello di territorio, non ci si parla tra i vari enti e le varie associazioni, ed in realtà se riuscissimo a mettere insieme tutto quello che è ospitalità da un lato, con il turismo enogastronomico dall'altro, con le strade dei vini, con delle progettualità anche di miglioramento della viabilità, tipo semplicemente questo, le piste ciclabili o altri tipi di sistemi, se tutti questi sistemi interagissero in modo coordinato, in modo più sinergico, io credo che gli sforzi che ciascuno di noi fa, perché ciascuno di noi crede in quello che sta facendo e negli obiettivi, finalità che vuole realizzare, però io credo che tutti i nostri sforzi avrebbero veramente un aspetto moltiplicatore, anziché in alcune circostanze arenarsi semplicemente lì dove si trovano, cioè non avere uno sviluppo. Ecco, io credo che sia questa veramente la grande problematica, cioè quella della sinergia. Certo. Forse siamo capitalisti? Non lo so, però diciamo noi da parte nostra ci proviamo, organizziamo anche il nostro evento annuale, che è la giornata delle Ville Venete, proprio con questo spirito, quello di cercare di creare sinergie, rete. E, insomma, noi ci stiamo lavorando e i risultati ci stanno dando ragione. Naturalmente la nostra è un'associazione che ha un numero notevole di soci, ma rimane pur sempre un'associazione, per cui le risorse sono limitate, ma credo che le stiamo sfruttando nel modo più consono per ottenere veramente il massimo risultato.
0: Certo, e allora che sia rinascita, che ci sia lavoro di squadra, di una regia, come sta dicendo la nostra ospite, che è importante la regia, coordinare tutte queste grandi ricchezze, le forze, la volontà, perché c'è la volontà, mi sembra anche da quello che sono stati gli interventi negli altri presidenti, c'è la volontà di appunto sviluppare di più e far conoscere questo grande questa grande, la materia prima c'è, basta solo metterla in atto, coordinarsi e andare in questa direzione. Penso che ci riuscirete, Presidente, perché sento tanta voglia, tanta passione e tanto interesse.
1: Assolutamente, noi siamo veramente, siamo super attivi come organizzazione, come associazione veramente molto piccola, diciamo come risorse, ma estremamente dinamica e motivata. La causa non è bella, è bellissima la causa delle ville venete, per cui noi continueremo ad andare avanti in questa direzione e con l'entusiasmo che credo ci contraddistingua.
0: E arriverete all'obiettivo, ne sono sicura, Presidente, c'è tanta passione, quella si sente molto forte. Ebbene, allora noi ringraziamo la nostra ospite Isabella Colalto, presidente Associazione Ville Venete, nonché appunto di questo meraviglioso castello Salvatore di Susegana, collegato a tutta una miriade di ville belle, tutte grandi, piccole, medie, ma veramente fantastiche. Presidente, siamo qui per informare, quando ci sono novità noi ci siamo sempre.
1: Grazie mille, ci siamo, anche noi ci siamo, pronti bene a dare comunicazione e notizie su quanto accade.
0: Certo, grazie. Bene, grazie, buona serata Presidente, grazie, alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, alla prossima. Ma abbiamo delle ricchezze soffocate, ecco, io le definisco così perché anche qui i numeri ci danno ragione, avete sentito, e perché non si riesce a fare squadra, a unirci, a portare avanti questo progetto, che si risolve il problema dell'overturismo, dove adesso prendiamo per esempio Venezia, ma insomma sono altre che può diluire un po', diciamo, mettere in più, cioè far conoscere questi centri minori non sono, però insomma potrebbero dare delle risorse enormi per queste piccole comunità, piccoli comuni che potrebbero diventare dei punti di riferimento per il turismo. Speriamo bene, noi siamo qui, siamo sentinelle, ecco, siamo sentinelle. Allora andiamo alla musica incompleta. Ecco, allora settimana scorsa vi ricordate abbiamo avuto ospite il professore Gabriele Taschetti, che giustamente ci ha fatto così una narrazione di questa scoperta di questo grande musicista Giambattista Riccio, veneziano, un po' anche lui messo, andato in dimenticatoio, ecco, però insomma c'è sempre qualche persona buona, qualche persona di cultura, qualche persona che grande interesse lo fa conoscere, e da lì si collega anche la musica incompleta, quella musica da ricostruire, da ascoltare e da capire qual è questa musica, ecco, questo è importante. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la professoressa Marina Toffetti, docente, musicista, che appunto ci aiuta a capire, a comprendere cos'è questo fenomeno, tra virgolette, di musica incompleta. Allora ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo, ci colleghiamo un po' a quella che è stata l'intervista della settimana scorsa col professor Gabriele Taschetti, perché parlavamo appunto di Giambattista Riccio, che è stato appunto fatto conoscere e valorizzato, però si collega il concetto di musica incompleta. E allora, per noi è un concetto anche difficile, ammettiamolo pure, ma noi abbiamo in collegamento la professoressa Marina Toffetti, che salutiamo. Buonasera, buon pomeriggio.
1: Buonasera, buonasera.
0: Ecco, allora professoressa, lei ci deve aiutare a entrare in questo mondo, che non siamo così preparati, di musica incompleta. Quando diciamo questo concetto, che cosa si intende?
1: Allora, molto banalmente noi consideriamo incomplete le musiche alle quali manca una parte. Dunque, le musiche di cui ci occupiamo noi sono musiche polifoniche. La musica polifonica è musica a più voci, dove ogni voce canta o suona una parte diversa da quella delle altre. Questa musica per secoli veniva stampata in parti staccate, quindi con un fascicolo per ogni parte. In un coro, ad esempio, i soprani leggevano la loro parte su un fascicolo, i contralti avevano un altro fascicolo diverso da quello dei soprani, dove leggevano la loro parte, e così via, i tenori anche, i bassi anche. Solitamente invece non veniva stampata una partitura dove è possibile leggere simultaneamente tutte le parti, ed ecco perché la perdita di uno di questi libri parte rappresenta un grosso problema. Se ad esempio si perde il libretto del tenore, i tenori non sanno più cosa cantare, e le musiche che ci sono pervenute in questo stato di conservazione, cioè incomplete, sono abbandonate, vengono dimenticate perché nessuno è più in grado di suonarle o di cantarle. Quello che noi cerchiamo di fare a questo punto, naturalmente nei casi in cui riteniamo che sia praticabile, che sia possibile, è ricostruire le parti che sono andate perdute, e quando ci riusciamo rendiamo nuovamente eseguibili musiche che erano cadute nell'oblio magari da 4 o 500 anni, e questa, le posso garantire, è una grande soddisfazione.
0: Certo.
1: Il musicologo infatti di solito è chiuso in biblioteca o in archivio, studia la musica, l'analizza, si occupa del contesto, eccetera. Ma noi tutti sappiamo che una delle soddisfazioni maggiori si ha quando finalmente è possibile ascoltare le musiche su cui si è tanto lavorato, diciamo la verità.
0: Certo, ma abbiamo tante situazioni, diciamo, di musica incompleta, cioè in sostanza è andato perso molto di questo patrimonio, oppure è un fenomeno un po' che si può ricostruire e arrivare a una soluzione soddisfacente?
1: Allora, è una bella domanda. Diciamo che le raccolte incomplete purtroppo sono tutt'altro che mosche bianche, ma rappresentano un fenomeno molto frequente. Per calcolarne l'entità abbiamo messo in piedi un gruppo di ricerca che lavora a un progetto che si chiama Musicare, acronimo che sta per musiche incomplete, censimento, analisi, restituzione. Dunque il nostro lavoro parte proprio dal censimento, si tratta di contare le raccolte incomplete, e per ora ne abbiamo preso in considerazione una parte. Avremo preso in considerazione le raccolte musicali che sono state stampate in Italia a cavallo fra il 1500 e il 1600, e abbiamo calcolato che quasi un quarto di queste raccolte ci sono pervenute incomplete, il che significa circa 10.000 composizioni che ci sono giunte prive di una o più parti, dunque un fenomeno macroscopico tutt'altro che marginale.
0: Certo.
1: Sono tutte ineseguibili, a meno che naturalmente non si ricostruiscano le parti mancanti, questo è il tema.
0: Certo, beh, è veramente un fenomeno, 10.000 composizioni, abbiamo numeri elevatissimi, quindi c'è il problema. E allora, ecco, voi prendete in mano appunto, questa è una domanda che mi stanno anche chiedendo, di chi sono queste parti incomplete, di compositori noti, non noti, oppure compositori?
1: Diciamo che questa scure si abbatte indistintamente sui maggiori compositori e sui minori. Io ad esempio in passato ho ricostruito dei mottetti incompleti di Girolamo Frescobaldi, adesso abbiamo lavorato in particolare su Giovanni Battista Riccio, che per dirla tutta ha collaborato con compositori di prima grandezza come Giovanni Gabrieli, è vissuto all'epoca di Monteverdi, ma è un po' meno noto di questi giganti del primo barocco veneziano. Eppure abbiamo cercato di valorizzare la sua produzione, perché riteniamo che sia molto interessante musicalmente.
0: Eh beh, certo, ho sentito settimana scorsa, si tratta di un grande compositore, purtroppo è tutto da scoprire, o quasi. Allora, professoressa, proviamo a far sentire anche qualcosina, vediamo se riusciamo appunto, eccola qua, vediamo un attimo.
1: Questa è una canzone strumentale.

0: Ecco, allora,
1: ecco qui per esempio siamo di fronte a una canzone strumentale a quattro voci dove mancava una parte. In questo caso è stata ricostruita da uno dei miei collaboratori, Gabriele Taschetti, che ha ricostruito una di queste quattro parti. Bene, come fare a ricostruirla? Bisogna intanto per ricostruire le musiche incomplete bisogna studiare quelle complete dello stesso compositore e poi bisogna studiare molto bene anche le parti superstiti delle composizioni cui manca una voce. Qui ad esempio non so se avete fatto caso, ci sono diverse ripetizioni, a volte ci sono delle composizioni che si basano sul criterio dell'eco, a volte vi sono molte ripetizioni all'interno di una composizione. A quel punto anche nella parte ricostruita noi ripeteremo quello che l'altro strumento ha appena finito di cantare o di suonare, insomma. E poi ci sono anche altri stratagemmi che noi utilizziamo, perché il lavoro del ricostruttore, se così lo vogliamo chiamare, è un po' come il lavoro del protesista, no? Cosa fa il protesista? Costruisce una protesi che deve prendere il posto dell'arto che non c'è più, l'operazione si considera riuscita se questa protesi funziona. La stessa cosa vale per la parte musicale ricostruita. Non abbiamo la pretesa, per così dire, di ricostruire la parte originale, che non sapremo mai esattamente come potesse suonare, ma abbiamo, come dire, il compito di ricostruire una parte che funzioni e che renda nuovamente eseguibile la composizione. E a volte per fare questo copiamo dal compositore, perché noi ci siamo resi conto che Riccio amava copiare da se stesso e spesso riprendeva alcuni passaggi di una composizione all'interno di altre composizioni, e dato che lui copiava da se stesso noi ci siamo sentiti autorizzati in qualche modo a fare la stessa cosa e riprendere dei passaggi dalle sue composizioni e inserirli nelle composizioni incomplete adattandoli al caso. Ed è quello che è successo ad esempio all'interno di un altro mottetto, Ascensioni Hodie, che possiamo ascoltare almeno in parte.
0: Ma ecco, una domanda, cioè voi diventate compositori anche

0: molto a fondo e ascoltando la sua musica.
1: Certo, certo, è un compito difficile, mi pare. Vabbè, insomma, per noi non addetti ai lavori sembra quasi impossibile, quindi veramente insomma, da quello che si dice, ritornare a quello che aveva in mente e nell'anima il compositore non è cosa da facile. Allora, siccome abbiamo poco tempo, mandiamo ancora un pezzino. Intanto noi la ringraziamo, professoressa, è stata molto chiara, ci ha fatto capire questo passaggio, ripeto, per non detti a lavori è una cosa fantastica, e vediamo un attimo di far ascoltare ancora in qualche nota. Eccola qua, eccola qua. Ecco, aspettiamo perché qua un attimino che andiamo, eccola qui. Aspetti perché andiamo sotto, eccoci qua.

0: professoressa, siamo proprio al limite, però la volevo ringraziare di questo intervento molto significativo, molto importante, e se magari avete altre novità siamo qui. Grazie professoressa.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
1: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
0: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto.

0: rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio, via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.
4: Ritorniamo in diretta, abbiamo finito proprio a filo con la professoressa Toffetti, molto brava a spiegarci questi passaggi di musica incompleta, che non è sempre facile per noi non addetti ai lavori, e quindi un lavoro di pazienza, di precisione e di grande passione. Quindi complimenti professoressa Toffetti, che è scattata la pubblicità ed è finito anche il nostro tempo a disposizione. Allora, ringrazio per i messaggi Faustino, grazie Luca, grazie. Lo so, abbiamo un grande professore di storia che ci ha raccontato Marco Polo come pochi, penso, bravissimo nei particolari, nelle difficoltà di questo straordinario personaggio, di questo giovane così incuriosito dal mondo orientale, che in buona parte è lui che l'ha fatto conoscere ed è stato d'aiuto anche per altri commercianti, per la mercatura, come dicevamo. Allora, dopo di noi ci sarà una registrazione di Moreno. Noi ci sentiamo, allora, domenica c'è la rubrica del cinema condotta da Erika, come abbiamo detto, e quindi insomma anche lì novità in campo cinematografico. Ci salutiamo qui, però carta e penna subito, codice fiscale appunto 5 per 1000 per la nostra radio. Siete pronti? Sì, allora codice fiscale 0159 80 09 0288, ripeto 0159 80 90 288. quindi ecco, prendete nota, comunque c'è anche il sito, penso che lo trovate anche lì. Allora facciamo, ci salutiamo qui e un piccolo stacchetto musicale che parte poi il notturno, la registrazione del nostro conduttore Moreno. Grazie a tutti, buona serata a tutti, grazie anche per gli altri messaggi e quindi grazie, buona serata.

Ecco, siamo qui ancora come ogni mercoledì. Mercoledì prossimo non ci saremo. Siamo qui per in radio Gamma 5.

Il bello è che io non ho mai ascoltato la radio, non lo so. Poi mi sono trovato qui, adesso mi diceva una speaker che c'è prima di me, è una vecchia speaker, insomma, storica, che forse sono, boh, 3 anni che vengo. Io mi perdo un po'. La memoria. Non averla è una beatitudine. Che mani grandi, che grandi. Uno pensa, ma cos'è che ha questo mondo che non vuole essere buono? Ma questa oltre me, chi lo sa? Pensate alla Minetti e a tutta la storia degli Epstein, a questa gente, eh? Che roba, veramente. Cioè, noi dobbiamo sorbirci tutte queste scappate, ma scusate, dai, anche no, mi viene da vomitare. Siamo schiavi, vittime di un sistema di potere che fa un po' schifo. E quindi dobbiamo iniziare a boicottarlo. È ora di farla finita. Disobbedienza civile. Anche se non vogliamo, un po' alla volta ci arriveremo, non c'è niente da fare. La storia, noi non è che noi la vediamo, ci raccontano la storia dei potenti, ma la storia dei deboli è la vera storia.

Maria Grazia mi dice che mi aspettava. Grazie Maria Grazia, sei l'unica. C'è più nessuno che mi vuole bene. A parte il mio cane e i 4 o 5 gatti. Loro mi adorano. Un gatto bellissimo con gli occhi verdi che chiamo Newman, in realtà è una femmina, e vabbè, per la cultura woke posso anche chiamarlo Newman, no? Che mi segue dappertutto e ogni tanto lei si butta la pancia in su come per dire mi accarezzi la pancia, è bellissima, mi segue dappertutto anche nel campo, nel mio orto. Niente di meglio per tirare via lo stress di zappare. Zappare peperoni, melanzane e insalata. Io non vorrei dire di più, tu sei la mia libertà. O ridere con i giovani, che è la cosa più bella.

0: vorrei farvi sentire questo audio che mi ha mandato questa mia amica di Roma, con la quale ogni tanto ci sentiamo.
1: Ciao Moreno, grazie di questa opportunità che mi dai, anche tramite appunto un messaggio. E io sono Cristina Costa, saluto tutti i radioascoltatori di Radio Gamma 5 e sono felicissima di poter dare questa notizia, che verrà in Italia Del Big Tree, che è un personaggio straordinario. Lui è un grande produttore televisivo e cinematografico americano, ma soprattutto un noto attivista antivaccinista, uno che ha collaborato anche per la campagna politica di Kennedy per sostenerlo col suo Make America Healthy Again, ma soprattutto è molto famoso per aver realizzato proprio dei film molto importanti, dove ha documentato, attraverso la testimonianza di genitori, di medici, di famiglie, di sanitari, il legame che esiste ed è veritiero tra la vaccinazione pediatrica e l'autismo. Lui tra l'altro ha lavorato anche come produttore di un programma televisivo famoso, The Doctors, e è un grande attivista, appunto, come già vi ho detto, e viene in Italia perché vuole presentare il suo nuovo film. Questo è un film pazzesco, perché è un film che si chiama An Inconvenient Study, cioè Lo studio scomodo, e sarà presentato in anteprima il 21 maggio a Milano, il 22 maggio a Padova e il 24 maggio a Roma. È un film straordinario, io l'ho già visto in anteprima in lingua inglese, ma sarà ovviamente sottotitolato, e sarà una grande opportunità. Perché? Perché di questo studio scomodo, appunto, se ne è parlato tantissimo. In America addirittura se ne è parlato in Senato, dove un avvocato, Aaron Siri, ha portato questo documento all'esame di tutto il Parlamento americano. Ed è uno studio che è stato fatto su oltre 18.500 bambini nati tra il 2000 e il 2016. Ed è un vero studio fatto molto bene, finalmente, perché è stato realizzato su un target di bambini vaccinati e circa 2.000 non vaccinati. Questo medico, si chiama dottor Zerbos, della Henry Ford Health, tra l'altro era un noto provax, e lui ha fatto appunto, attraverso degli algoritmi, ha fatto tutto uno studio, e dopo 10 anni di follow up, cioè dopo 10 anni di studio clinico su questi bambini, ripeto, vaccinati e non vaccinati, ha avuto finalmente dei risultati eclatanti, cioè il 57% dei bambini vaccinati aveva sviluppato almeno una patologia cronica, rispetto invece ai bambini non vaccinati, dei quali soltanto il 15% aveva una malattia. E non solo, praticamente il risultato principale è che i bambini vaccinati presentavano un tasso 2,5 volte superiore su qualunque tipologia di malattie autoimmuni, allergiche, respiratorie, ma soprattutto del neurosviluppo, cioè malattie relative proprio a sindrome autistiche. Quindi questo discorso qui, che c'era un rischio, quindi per esempio per l'asma maggiore di 4 volte, per problemi di eczemi o raffreddori da fieno 3 volte, ma addirittura per disturbi autistici il tasso di confronto era 5-6 volte superiore. E quindi questo qui è stato proprio uno studio pazzesco, perché in realtà dimostrava la verità. Ma cosa è successo? Che nel momento in cui questo dottor Zerbos, che era l'incaricato, si è reso conto di questi rapporti, di questo confronto, che finalmente era un confronto vero, fatto bene, ha sepolto, ha censurato, gli è stato censurato questo studio. In che senso? Nel senso che praticamente gli è stato detto che se voleva continuare a essere direttore di questo Harry Ford Health, che è molto prestigioso, se voleva continuare a fare gli studi che faceva, a continuare la sua carriera, avrebbe dovuto mettere questo studio nel cassetto. E questo è accaduto, cioè questo è l'inconvenience study, cioè lo studio scomodo, è stato censurato dal CDC americano ed è stato censurato dall'American Academy of Pediatrics, quindi dall'Accademia Americana di Pediatria. Perché? Perché ovviamente emergevano queste criticità. E allora Dal Big Tree ha realizzato proprio un film che documenta questo studio, dove c'è anche un incontro con questo medico, il quale riconosce e gli fa spiega come è avvenuto lo studio, le modalità con cui è stato fatto, l'assoluta ragionevolezza con cui è stato portato avanti, la correttezza, eccetera, eccetera, fin tanto che alla fine ammette sì, l'hanno messo nel cassetto perché altrimenti io non avrei potuto continuare la mia carriera, quindi lo hanno comprato e ricattato. E quindi Dal Big Tree porta questo straordinario film anche in Italia. E quindi il 21 maggio sarà trasmesso a Luci Cinemas Bicocca di Milano alle ore 6 del pomeriggio, alle 18 in pratica, e invece a Padova il 22 maggio alle 17:30 del pomeriggio presso l'hotel Alexander Palace, via Martiri d'Ungheria 24, Abbano Terme, Padova. Allora, io quindi invito tutte le persone che volessero andare o a Milano a Luci Cinema Bicocca o a Padova, anzi Abbano Terme, provincia di Padova, all'hotel Alexander Palace a vedere questo film straordinario, di prenotarsi sul sito www.zerospike.org, zero spike tutto insieme, zerospike.org, spike ovviamente scritto spike con la K. E tra l'altro realizzeremo anche questo appuntamento a Roma domenica 24, ma ancora non abbiamo la location corretta, quindi non posso dare ulteriori informazioni. Quello che ci tengo a dire è che con l'occasione sarà anche trasmesso un trailer di un bellissimo film canadese sulla storia di un ragazzo di un uomo che è stato danneggiato dai vaccini, si chiama Talk About This, cioè Why can't we talk about this? Cioè, perché non possiamo parlarne? Perché quello che sta accadendo in realtà in Italia, no? Questo fatto che i danneggiati da vaccino non vengono considerati, sono quasi silenziati, no? E non si riconosce, non si vuole riconoscere questo danno da vaccino. Si parla di long COVID, ma guarda caso di danni da vaccino a qualcuno ha le orecchie attappate. E invece, appunto, in Canada questo uomo ha avuto dei danni grossissimi, è rimasto su una sedia a rotelle. E al riguardo c'è questa dottoressa che, appunto, rilascia questa intervista, questa dottoressa Tina Pierce, e si parlerà di cosa? Di come questo malato, di questo danneggiato da vaccino, sia stato detossificato, cioè abbia fatto un protocollo di detox attraverso la NAC, che sappiamo benissimo che è l'acetilcisteina, però una NAC diversa. Hanno fatto degli studi, uno studio scientifico, un protocollo particolare dove è stata utilizzata la fisica quantistica e sembra, e questa è una bellissima notizia per chi ha danni anche da vaccino di tutti i tipi, che questa modalità di NAC, quindi una acetilcisteina realizzata secondo una logica di fisica quantistica, dia dei risultati decisamente migliori. Praticamente è stato dimostrato che questa persona canadese, da che era purtroppo costretta a vivere su una sedia a rotelle e a non riuscire più a muoversi sul letto, è tornato a fare una vita normale. E questa è una cosa straordinaria, per cui tutto, diciamo, questo evento si vuole chiamare Detossifichiamo l'umanità, perché sì, ci vogliamo occupare anche di autismo dei bambini, e anche per alcuni bambini sono stati fatti degli studi con questa stessa NAC realizzata in questa modalità, e anche per i danneggiati da vaccino. Quindi si parlerà sicuramente di termini medici, si parlerà di verità sui danni da vaccino Covid, sui danni da vaccino pediatrici. Quindi io ripeto, invito tutti a partecipare, a prenotarsi. Prenotarsi è facile, basta andare sul sito zerospike.org e con un contributo di 10 euro si potrà vedere sia il film An Inconvenient Study con la presenza del produttore regista Dal Big Tree, che viene appositamente dall'America, e anche questo trailer di questo film che parla di danni da vaccino Covid. Quindi Milano 21, Padova 22 maggio e domenica 24, vi daremo poi altre novità più avanti anche a Roma. Un abbraccio a tutti e detossifichiamo l'umanità. Un abbraccio, Cristina.
0: Ecco, ringraziamo Cristina Costa per questo suo intervento che ci ha spiegato. Poi andremo a vederci questo film e se possiamo, credo che abbiamo forse la possibilità di intervistare anche il regista, questo giornalista famoso che si occupa appunto di questi danni per i vaccini pediatrici.

0: Ecco, dicevo che appunto io avevo, nella mia vita ho fatto, no, ascoltato pochissima radio, forse le canzoni ogni tanto. Poi cioè, mi sono reso conto di della forza che ha comunque uno strumento come la radio. Difatti noi sappiamo di essere registrati da chi di dovere, va bene. Comunque il ragionamento è questo, no? Cioè, noi parlavamo di storia, no? Io sento spesso la gente che viene e ti dice no, perché andrà sempre tutto male. Andremo a finire, chissà, il mondo, guarda, sono sempre più cattivi. È sbagliata sta cosa. Questa è gente che non capisce niente di storia. Questa gente qua non sa niente di storia. E la storia non è quella che vi insegnano a scuola, eccetera. Sì, vabbè, quella lì è la storia, quella che serve per fare la verifica, ma quella lì non è la vera storia. La vera storia è capire l'evoluzione dello spirito umano. È fondamentale, no? Cioè, noi dovremmo capire, ad esempio, che Socrate, che è stato definito da Hegel, che è uno dei più grandi, diciamo così, filosofi, no? Di tutti i tempi, no? È stato definito un personaggio cosmico, storico, no? Cioè, ad altri è stato paragonato addirittura a Cristo, no? E lui non ha mai voluto scrivere niente, perché diceva la verità te la devi cercare da solo, no? Cercala dentro di te. Nel momento in cui tu scrivi, cristallizzi. Aveva criticato sta cosa di Platone, no? E questo è il ragionamento, no? Vabbè, però difatti poi da lui si sono dipanati vari, però è questo il ragionamento, no? Che cosa questo non ha scritto niente, ha portato avanti questo suo messaggio, questa sua ricerca della verità, no? In maniera semplice, no? In maniera, e alla fine questo ha cambiato in maniera prepotente, come il Cristo, no? Ha cambiato in maniera prepotente la nostra vita. Ma tantissimi altri, se ci pensate, sono stati, no? Mi viene in mente Sankara. Sankara alla fine, no? Ha cambiato un modo di pensare di un continente intero. Noi non ci rendiamo conto di questa cosa, non ce ne rendiamo conto, ma è così. Pensate Gandhi. Gandhi, no? Che era questo ometto, no? Che vabbè, questo avvocato, no? Comunque veniva da una casta abbastanza, no? Che lui aveva studiato in Inghilterra, no? Aveva studiato diritto, poi era andato in Sudafrica. L'hanno preso, l'hanno lanciato, come è arrivato in Sudafrica, si era preso un biglietto di prima classe in treno, lui non poteva, no? Gli chiamavano Kafri, no? Cioè questi, cioè, tipo, no? Siete, cioè, non puoi stare in prima classe. Chi è che ti ha dato? Aveva comprato il biglietto per corrispondenza. Se guardate il film, no? La vita di Gandhi, che c'è questo attore che gli assomiglia tantissimo. E quindi alla fine, no? Ma guardate quello come ha cambiato questo qua la storia. Cioè, ha fatto vedere che in realtà il vero potere è nelle mani del popolo. Il vero potere ce l'abbiamo noi, cioè loro ci condizionano, no? Vedete che ci condizionano? Guardate negli anni 70 tutta l'eroina che hanno dato per distruggere i nostri figli, per distruggere, io mi ricordo, no? Negli anni 80 io aiutavo i ragazzi a uscire dalla droga, no? Li distruggevano, il potere, no? Per paura, no? Sempre di perdere quei privilegi, no? E adesso guardateli come sono quei cellulari, guardateli, no, tutti attaccati, ma anche lì un po' alla volta si sta sgretolando sta cosa. Cioè esiste questo fluido, no? Questo che viaggia, no? Viaggia parallelo alla storia che ci raccontano, perché questo fluido è la vera storia, no? È come quando si vuole, dice, vabbè, tagliamo questo bosco, eccetera, ma la vegetazione non riesce a distruggerla. Come fai a distruggere la vegetazione? Voi avete mai visto quando, ad esempio, no, c'è un posto, no, dove c'è una casa, dopo non c'è più, non abita più nessuno, un po' a volta arriva, no, la vegetazione, entra, buca il tetto, no, e copre tutto. C'era una casa dove abitavo io, in questo paesino, in questa frazione di campagna, dove una volta c'era gente, eccetera, un po' alla volta non c'è stato più nessuno, e adesso è tutta presa dalla vegetazione. Guardate, la vegetazione, a parte gli alberi, noi li tagliamo, li bruciamo, facciamo il disastro, no, li cementifichiamo, però loro arrivano sempre. Pensate, io a casa ho un fico che mi è cresciuto nel marciapiede tra il marciapiede e la casa, il muro della casa, cioè lì un'altra pianta è cresciuta praticamente anche quella nel muro, non capisco come facciano, cioè crescono nel muro, non c'è neanche terra, eppure crescono rigogliose. Un altro che è cresciuto vicino al forno dove facciamo la carne ai ferri, eccetera, questo fico gigantesco che c'ha tutti i fichi attaccati adesso, no? A me dà fastidio, perché se lui ha scelto di stare lì, perché io devo tirarlo via da lì? Capite? E questo è il ragionamento. Quindi, cioè, noi, quando io sento sta gente che dice no, ma perché non cambierò mai niente, guardate, vincono loro, questi non capiscono niente, o sono pagati o sono pagati. Ecco, un po' questa è la storia. Allora, adesso qui non so se riesco a passare le telefonate, io ve lo dico perché mi dicevano che non funziona il telefono, provo. Sì, pronto? No, sì, funziona, però non so se te riesco a passarti, adesso provo. Perché, aspetta, vediamo qui, hanno messo poi una cosa, vediamo un attimo se riesco. C'è Carla, vediamo. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Ecco, sì, funziona.
1: Bene, ho fatto il miracolo.
0: No, perché mi hanno detto che non funzionava, ma forse non funziona per le telefonate in uscita. Quindi quelle telefonate che facciamo noi, però per quelle in entrata sì, funziona. Ecco, Carla, ciao Carla.
1: Ciao carissimo, è mica mezz'ero illuso di riuscire a fare i miracoli, porca miseria.
0: È dura. Ma in realtà ogni istante della nostra vita è un miracolo, Carla, se ci pensi un attimo.
1: Bravissimo, d'accordissimo. A proposito del chiunque vada al, non per fare certo pubblicità, ma comunque passi davanti al Brentelle, della Carmelo di Padova, c'è una casa che è praticamente appunto ormai disabitata, perché per forza gli ha messo un ripetitore cellulare sulle bretelle, che è completamente, si vede qualche millimetro ormai di mattoncino, è completamente avvolta dall'edera. Ecco, proprio l'esempio lampante che ti dicevi prima, se qualcuno ha qualche dubbio, basta passare davanti appunto a lì a Sarmeola all'incrocio, e si vede tutta quest'edera che ha praticamente avvolto, che si intravede qualche millimetro di casa. Sicuramente sì, noi non possiamo competere con la natura sotto tantissimi aspetti.
0: Sì, appunto, quello che dicevo io, no? Questo qua è il ragionamento. Ma il ragionamento che io facevo è legato anche alla dinamica, no? Del cogliere la realtà profonda. Noi la cogliamo, non è che lo dico io, lo dicono anche eminenti studiosi, sta cosa qua. Esistono due livelli della storia, il livello dell'evoluzione della libertà umana. Adesso a noi ci sembra, no? Perché vincono loro, sono sempre loro. È una stupidaggine, gente che non capisce. Non capisce che esiste questa evoluzione e che il potere non riesce a fermarla, sta cosa. Non riesce assolutamente
1: a
0: fermarla.
1: Loro sono noi,
0: No, cara del Signore, non è così. Loro, tu sei Epstein, tu sei il Mossad che guida Epstein, tu sei la Minetti.
1: Io
0: non mi sento loro, assolutamente.
1: Posso finire il concetto?
0: Prego, prego.
1: Posso finire però il concetto, se no sicuramente è fuorviante quello che ho detto. Allora, sicuramente... siamo noi, nel senso che io non so nelle vite precedenti che cosa ho mai combinato.
0: Ma quello lì è un altro discorso. Adesso passiamo a un discorso.
1: No, è collegato.
0: Allora è collegato.
1: Almeno questo è il mio pensiero. Posso sicuramente
0: sì, tagliare. Però adesso qui parliamo di gente che fa delle azioni concrete e di una realtà effettiva dei fatti. Capisci il discorso?
1: Cioè, aspetta che finisco.
0: Prego,
1: il
0: prego.
1: In più, me per prima, pur cercando tutto da quando sono bambina di rispettare natura, persone, animali, eccetera, eccetera, però sicuramente in qualche momento di incazzatura, di rabbia davanti magari a determinate sofferenze, sicuramente dentro di me dei momenti di rabbia, di voglia di strossare qualcheduno o similari. Allora, tu questi attimi di chiamiamole di cattiveria o di rabbia o di dolore per le ingiustizie, tu prova a moltiplicarlo per tutti i miliardi di persone. Certo che davanti a ne altri, allora, tutta questa energia negativa è impersonata da un Epstein, da un Hitler, Don Stalin, eccetera, eccetera. Questo è il mio modo di ragionare. Ecco perché dico, siamo tutti noi, però è un mio concetto che sicuramente più che discutibile, non ho detto che sto dicendo la verità assoluta.
0: Cioè io non ho capito bene cosa vuoi dire. Vuol dire che noi tutti quando pensiamo il male, poi questi qua lo incarnano, dici, in qualche modo.
1: È certo che voi sono la punta dell'iceberg della nostra cattiveria, che
0: ma io anche no, voglio dirti, secondo me, io mi sento di non c'entrare un cacchio con Epstein e il Mossad, capito, e questa gente qua.
1: Indirettamente mi che so vegana della vita, non so neanche buona copparna zanzara, figuriamo se me sento uguale a lui. No, non sono uguale a lui, però per esempio davanti a di maltrattamento sia animale e sia umano, perché le ho viste, le ho vissute. Chiaro che dei momenti, cioè in questi momenti ho provato la voglia di dargli come minimo una rantogada de botte a chi fa questo male, no? Allora unendo tutti gli attimi di sentimento più o meno giustificabili o non giustificabili, perché Cristo ne insegnava 70 volte 7 di perdonare, porgi l'altra guancia. Quindi in quei momenti, parlo per me naturalmente, non sono certo che eseguo o che faccio gli insegnamenti del Cristo. Allora unendo per miliardi tutti questi sentimenti, ecco che, cioè, queste figure sono, tra parentesi, tra mille parentesi, necessarie, forse perché è uno specchio alla nostra cattiveria, che, ripeto, non è individuale, a paragonabile a questi personaggi, ma sommando miliardi di persone, credo che la dose si può raggiungere. E perché comunque noi altri della sofferenza abbiamo un concetto molto particolare. La sofferenza non è un castigo, la sofferenza è un mezzo di comprensione. Lo so che non è simpatico, mi per prima lo rifiuterei a priori, però purtroppo questa è la realtà. Però se mi permetti, volevo farti una domanda che dopo chiudo, se no non vorrei rubarti troppo spazio. Allora, tu per fortuna che te nomini Socrate, ma sia Socrate, questi grandissimi, no? Pitagora, Archimede, Leonardo da Vinci, il Cristo, Gandhi, il Buddha, erano tutti vegani. Come mai?
0: Va bene. Sei sicura che Socrate fosse vegano?
1: Ma tutti, senti, allora,
0: cioè, lo dici tu questo? Riportano... Beh, io posso dirti che Pitagora dicono che era vegano. Gandhi era vegano, ma Archimede non lo so, era vegano.
1: Anche Socrate?
0: Sei sicura?
1: Anche Socrate?
0: Sei sicura che fosse vegano?
1: Questo è quello che io ho sempre letto in più testi. Dopo, se non siamo
0: sì, vabbè, ma è chiaro, cioè, allora. Però non lo so, c'è un.
1: Queste le notizie che ho sempre letto in tantissimi testi. Socrate pure era vegano, eh?
0: Non lo so, beh, può darsi, certo, non so, non voglio dirti che non lo so.
1: Informati, cioè, se ne vuoi credere bene, se no informati, perché tanto non è una notizia.
0: No, vabbè, ma è chiaro, io posso dire. Certo. Sì, no, non ti dico niente, io so per certo che Pitagora loro erano vegetariani, vegani, forse sì.
1: Va bene. Anche Leonardo da Vinci, ma certo. Che buoni ricordo neanche tutti, ma insomma i Gandhi, Albert Schweitzer, cioè tutti i grandi, che per carità Schweitzer non potevano
0: anche Hitler, però
1: Socrate, eccetera.
0: Anche Hitler era vegetariano.
1: No.
0: Io ho sentito di sì, invece.
1: No.
0: Però voglio dirti sì, dopo non lo so, insomma, sta cosa. Comunque vabbè. Va bene, Carla, ti ringrazio.
1: Che poi qualche farabutto sia anche vegano, però io guardo ai grandi, no?
0: Certo.
1: Dai grandi che prendo gli insegnamenti, mica dei farabutti.
0: Certo.
1: Sto chiedendo come mai che i grandi, i grandissimi, gli immensi, i grandi filosofi erano tutti vegani.
0: Certo.
1: C'è un motivo. È per quello che te ho fatto questa domanda.
0: Grazie. Beh, io posso risponderti col pensiero dei pitagorici. I pitagorici dicevano, almeno, che quando tu uccidi un animale, lo mangi, eccetera, il dolore di quell'anima inquina la tua anima, dicevano quello.
1: Sono d'accordo.
0: Va bene, grazie Carla, alla prossima.
1: Ciao,
0: grazie, arrivederci. Ciao.

questo non vuol dire che se noi dobbiamo assolutamente diciamo così non fare nulla, anzi noi dobbiamo fare quello che dobbiamo, cioè le cose che dobbiamo fare, no? Dobbiamo seguire, no? Il nostro, la nostra indole, che dovrebbe essere comunque quella di cercare la verità, quella di lottare per il bene, questa è la cosa più importante, noi dobbiamo fare questo, sennò che senso ha la nostra vita? Che senso ha? Cioè a me sinceramente tutta questa gente che poi alla fine pensano, ti vedi tutti la vita che corrono, oggi guardavo, ero fermo in un marciapiede che stavo aspettando un mio amico, no? Cioè questo mio amico Down, che è, mi fa morire, è simpaticissimo, mi chiama tutte le, alle 10:30, 11 di sera, io lo adoro, e poi lui anche, poi dopo la mattina delle volte andiamo a fare colazione insieme, no? E lui è, sono dei tesori, no? I Down sono, in realtà sono loro, i veri angeli, no? Se vuoi conoscere, vuoi conoscere un angelo, guarda i Down, stai con un Down, ti rendi conto chi sono gli angeli, ecco, è l'incarnazione, no? Spesso poi naturalmente dipende da come sono vissuti eccetera, però sono così, no? Allora il ragionamento è questo, e stavo lì con lui che lo stavo aspettando per andare a fare colazione insieme, e ma non è che lo faccio perché io voglio fare del bene, queste cose qua, assolutamente lo faccio perché io sto bene con, sto bene con loro, perché mi sento tranquillo, cioè sereno, no? Trovo che siano persone rasserenanti, piacevoli eccetera, no? E questo, no? E poi guardavo questo signore passare, che è un signore che ha una grossa assicurazione, il titolare di una grossa assicurazione che ha più sedi, e di una certa età, forse più vecchio anche di me, quindi che è tutto affannato, no? Con tutto sto pacco di carte in mano, e pensavo, ma, cioè, no, ma che senso ha correre dietro, no? Fra un attimo siamo morti, ok? Fra un attimo non ci siamo più, e questi li vedo che corrono come i matti, a correre dietro i soldi, no? Quindi ti rendi conto che alla fine non è il discorso di correre dietro ai soldi per realizzare, è perché la società ti dice di fare questo, no? E quindi tu non puoi andare contro la società, ma stiamo scherzando, è sbagliata sta cosa. Non dovete avere paura, anche i miei figli, no? Che sono condizionati, adesso un po' alla volta stanno capendo questa cosa di sti cellulari che li condizionano. A proposito, presenteremo la legge breve in Cassazione, noi facciamo tutte le nostre cose, e questa cosa muoverà, sempre in quell'ambito della storia, no? Un po' muoverà, come la storia dei vaccini ha mosso, no? Come la storia del sangue muove, cioè noi facciamo queste cose, agiamo a questo livello, no? Allora, e vi dicevano, praticamente ero lì che guardavo, e allora a un certo punto pensavo, ma cosa serve sta cosa? A cosa serve sta roba? A cosa serve questo correre? Fra un attimo non ci siamo più, no? E siamo sempre lì. E i miei figli, no, vi dicevo, no? Hanno paura, no? Papà, ma perché ti metti in piazza col cartello? Dai, faccio brutta figura. Fanno finta di non conoscermi. Ma vi rendete conto? E io gli dico, ma ragazzi, se volete affermare un vostro diritto, dovete portarlo. Adesso c'ho sto caso. Sapete, no, che io ho fatto, ogni tanto faccio queste battaglie un po' strane. Si chiamano tecniche di lotta non violenza. Sono semplici, ma proprio robe abbastanza così, no? Allora, io tempo fa ho tirato fuori dopo 7 anni questo mio amico dalla casa di riposo, perché facevano soldoni con lui, l'ho tirato fuori, adesso è morto, ma era già gravissimo, molto grave, e insomma e gli ho fatto fare gli ultimi anni, l'ultimo anno e mezzo della sua vita in questo appartamento nella sua città natale, in piazza con i suoi vecchi amici, no? E adesso c'è questo qua che è un altro, che è praticamente un cittadino italiano, no? Perché adesso hanno, vabbè, dopo ne parliamo anche di sta storia dell'immigrazione. Comunque questo qua non ci dice, e praticamente questo qua praticamente è caduto di disgrazia, ha separato la moglie eccetera, quindi è per strada, però questo ha 27 anni di contributi, eh? 27 anni di contributi, quindi questo ha dato un sacco di soldi, e questi lui ha chiesto, signori, io adesso sono senza lavoro eccetera, datemi una stanza, un bagno, è pieno di case popolari per un paese lendinara. No, questi no perché, cioè, magari agli stranieri danno pure a chi vogliono loro, no? Sotto elezioni eccetera, perché ormai non c'è niente di più corrotto dei piccoli comuni, sono la cosa più corrotta, cioè l'Italia ormai è un paese anarchico, no? Dopo vi faccio sentire una storia
storia sulle bombe atomiche che abbiamo in Italia, gli americani praticamente se ne fregano, se ne frega un cazzo degli italiani, cosa gliene frega gli americani, cioè se ad ammazzarne un po' facciamo una passata di armi biologiche, chiamiamoli vaccini, ma sì, va là. Vabbè, e vi dicevo, questo lo dico per i nostri signori che ci ascoltano, è vero, insomma è così. Allora, praticamente, niente, cosa facciamo? Andiamo lì, cioè ci mettiamo lì in piazza, ci mettiamo in piazza con questo cartello, no? Attaccato al collo, e poi da lì magari ci mettiamo anche davanti alla prefettura, questi in un certo momento ci dicono, ascolta, questo non può rompere i maroni qua, non lo vogliamo, non lo vogliamo, non si intona con l'architettura, portatelo via, ma se... come, arrestarlo non possono, scioglierti nell'acido neanche, cosa posso... Allora, vabbè, troviamo una soluzione, diamogli la camera sto qua che non rompo più. Capite il ragionamento? Cioè è questo il punto, ma è un modo per far valere i propri diritti, un pezzo di cartone attaccato al collo, ma chi è che ce l'ha il coraggio? Chi è che ce l'ha? Allora adesso guardiamo sta storia del gasolio, guardate a quanto è il gasolio, guardate che la storia del gasolio, che noi stiamo pagando la guerra agli americani, no? Che con la Meloni che fa finta di niente, bla bla bla bla, pensa alla Minetti, pensa a tutte ste menate schifose che mi viene il pel d'oca, no? Però intanto vedete, tutti gli italiani gli fanno pagare una tassa ogni volta, ogni giorno, ogni secondo, non bastano tutte le tasse, l'IRPEF, l'ILOR, la l'IMU, l'ATARI e bla bla bla, e tutta la tassa, ogni roba una tassa, l'IVA, cioè noi stiamo pagando, no, ci stanno dissanguando su ogni cosa e non abbiamo niente. E non abbiamo più niente, non ci danno più niente. La sanità, se vai in ospedale tu chiedi del sangue, io non mi sono vaccinato, non mi sono fatto l'arma biologica, ok? Quindi io voglio del sangue pulito, puro, no, se lo tengono per loro, per i ricconi, ok? E allora io dico, ma perché dobbiamo servire sta gente, signori? Dobbiamo smettere di servirla sta gente, cioè che senso ha servirli? Si chiama, cioè, ne parlava anche Gandhi di ste robe qua, ma Cristo, ma tutti, hai capito? Dai, quel dai a Cesare quello che è di Cesare e dai a Dio quello che è di Dio, è chiaro, quella lì che si chiama boicottaggio o disobbedienza civile, cioè tu stai facendo del male, vai contro il Dio, vai contro la vita, no, io non ti servo, basta. Non lo faccio, non lo faccio. E questo è il punto, il potere è nostro, dobbiamo capirlo. No, ma non c'entra niente che noi, beh, ma non siamo uniti, ma non c'entra niente, tu fai il tuo piccolo. Poi in un modo o nell'altro, no? Il tuo, la tua vita, si sa, si saprà. Guardate che non è la stampa, non è la televisione che conta, non è, è il passaparola. È l'esempio, adesso dicono ma li silenziano quelli che hanno avuto danni vaccini, ma voilà, lo sanno tutti sta cosa qua, verranno travolti, ormai vedete anche la politica sta in piedi, è di cartone la politica, è tutta roba di cartone, sta in piedi per due secondi, un colpetto di vento e va giù, perché non mandano la gente a fare la guerra in Iran eccetera, le prime cinque bare che arrivano, capito, a Ciampino, a che cacchio ne so, all'aeroporto, hai capito, le prime, arriva un giornalista, cade il governo, è tutto un cartonato come diceva quello là, e questo è il ragionamento che va fatto, no? Quindi meglio dare i soldi delle accise, ma i soldi delle accise qua, avete visto quanto hanno portato tutta la vita, no? L'altro giorno sono stato con mia figlia, no? A prendere un gelato, gli dico, oh, Giulia vuoi un gelato? Lei sì sì papà, e dopo vuole prende una granita, ma un bicchierino di ghiaccio, e io ho preso un cono con due gusti. Oh, quanti soldi ho speso? 8,50 euro sono 17.000 lire, vecchi 17. Se una volta ti dicevano che un cono e un bicchierino di ghiaccio ti costava 17.000 lire, lo prendevi e glielo lanciavi in testa. Pensate quanto ha perso di potere il denaro. Il denaro, i padroni del mondo, no? Che continuano a gestire questo cacchio di denaro, e un po' alla volta, vedete, se non sanno più dove sbattere la testa, perché un po' alla volta finiranno le risorse degli idrocarburi, del petrolio, eccetera, fanno guerra dappertutto, e tutta la loro carta e tutto il loro sistema non starà in piedi. La famiglia nel bosco è la loro condanna, è la loro condanna.
sono là, loro rappresentano la condanna di questa gente qua, storica, loro sono lì. Ma va là, la famiglia del Bosco sono quattro pezzenti. No, caro, non hai capito niente. Il Cristo era un pezzente, era un palestinese, capito, che camminava scalzo, con quattro parole ha raso al suolo l'impero romano. Questo te lo posso sottoscrivere quando vuoi, e qualsiasi persona che sappia qualcosa, che capisca qualcosa di storia, te lo può dire, ma devono capire.

avete mai visto tutte quelle telecamere? Lo dico sempre io sta cosa. Perché devono controllare tutti e tutto? Perché? Pensateci. Perché? Lo sanno loro il motivo, eh? Pensate a Snowden, si è accorto, no, di sta cosa, l'ha denunciata. Perché devono controllare? Queste sono le domande che bisogna farsi. Perché? No, perché sono paranoici, vogliono avere... No, non è questione di paranoia. Sono molto funzionali, molto pratici, loro sanno quello che è. Sanno che se gli scappa quello giusto, se gli scappa il Martin Lutero della situazione, il Sankara, il Gandhi, il personaggio giusto, ok? Che becca la vena giusta, ok? Gli radia al suolo metà, tutta la loro impalcatura di cartone. Questo è il ragionamento. Questo che dobbiamo capire. Dobbiamo capire questo. Allora, il loro sistema non sta più in piedi. Pensate, in Svezia non vogliono più i cellulari, non vogliono più la tecnologia. Il loro sistema non sta in piedi. Il denaro sta perdendo valore, no? Non vale più niente un po' alla volta il denaro. Tutto questo petrolio ce n'è sempre meno. Vedete che si spostano da un'area all'altra del mondo, no? A rubare, ad assassinare per questo petrolio. Hanno questa cosa, non hanno un'alternativa a questa cosa qua. L'unica alternativa è tornare nei bracci della natura. Ma se torni nei bracci della natura, torni come la famiglia nel bosco, come abbiamo vissuto per centinaia di migliaia di anni, in maniera semplice, energeticamente efficiente. No? Energeticamente efficiente. Allora, però la famiglia nel bosco non ha il bancomat, non ha il telefono. Questo è il punto. E se non c'è il telefono, non c'è il Mossad. E se non c'è il bancomat, non ci sono i Rothschild. Avete capito il motivo che vogliono sta cosa? Ma guardate il mondo, guardate le stelle. Cioè, cos'è la Terra? È nulla nell'universo. Sono un potere effimero, un potere di nulla loro. Tutto sommato anche schifoso, pensate un po' a tutta la storia lì del Mossad, di Epstein, questa vomitevole, mamma mia.

0: Allora, leggiamo questa poesia di Robby, che ogni tanto ci manda queste sue parole, no, poetiche, eccetera. Lui ci dice, no, il cielo ci parla, no? Il cielo ci parla, mentre con le sue nubi di luce.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
0: Luce che ci illuminano la strada, il cielo ci parla con le sue lacrime luride di chimica rabbia, il cielo ci parla con voci angeliche che cantano senza più le regole delle stagioni per svegliare le coscienze di tutti gli uomini. Il cielo aspetta con infinita pazienza che un giorno non lontano troviamo il coraggio di alzare lo sguardo e finalmente capire che la verità è sempre stata sopra la nostra testa. Grazie Moreno, Robby Alpin, grazie a te.

Dario ci dice, in proposito di quello che ci diceva la signora prima, io vedo un aumento di tumori, altro che ciao complottisti, vi voglio bene, Dario da Lignaro.

da questa gente, no? Che un po' per interessi, un po' perché sono proprio neri, grigi dentro di loro, continuano ad abbattere i morali. Non fatevi ingannare, non contano nulla.

ogni parola di libertà, ogni fiato di libertà, ogni anelito di libertà, ogni briciola di libertà, niente va perso, niente, e il potere non può farci nulla, è così. Può ammazzare il mondo intero, ma non riesce a bloccarla.

0: Pronto?
1: Ciao, allora aspetta, ripartiamo dall'inizio perché abbiamo perso un pezzo. Allora, tu intanto come ti chiami? Tanto per capire. Pronto?
0: Io sono in auto, sono Di Paola comunque.
1: Ma sì, basta che dici un nome, mi chiamo Antonio anche se ti chiami
0: Fabrizio,
1: male.
0: Fabrizio.
1: Ok Fabrizio, allora dice sei in auto e allora cosa volevi dirci? Volevi offenderci?
0: No, sto scherzando. Come? No, volevo farti i complimenti perché sei una persona di quelle giuste.
1: In che senso? Non è vero, no. Secondo mia moglie no. Dai, dimmi.
0: No, adesso non sto a scherzare, io non sto scherzando.
1: Dai,
0: non
1: sto scherzando.
0: No, dai che accetto la tua ironia, giusta ironia. Allora, volevo farti i complimenti perché il mondo è messo male, è sempre stato messo male. Noi all'età della pietra, come ha detto qualcuno, dobbiamo ancora arrivare. Però persone come te sono fondamentali, capito?
1: In che senso?
0: Perché danno la giusta dose di positività.
1: Ma scusami, allora tu lo sai che mestiere faccio io? Non sto mica sempre qui in radio, perché qui in radio non becco niente.
0: Non
1: mi pagano neanche il caffè. Allora il ragionamento che ti dico, a parte che gli amici della radio ci hanno aiutato.
0: Sei un insegnante, giusto?
1: Esatto, io la mia specialità è la storia. Io sono un professore di storia, insegno anche filosofia, sì. Però la mia specialità è la storia. Allora, il ragionamento è questo, no? È come, tu che lavoro fai? Che lavoro fai tu?
0: Faccio l'agente di commercio.
1: Ecco, l'agente di commercio. Allora, l'agente di commercio tu farai, ci sarà tutta la parte, no? Quella pratica, no? Però dopo, alla fine, ci sarà una specie di riassunto interiore che hai dentro di te, del capire la gente, certo. Di imparare, di vedere l'aspetto quello, no? Più profondo del tuo lavoro, è vero? Allora, ti dico qual è...
0: E soprattutto dei ragionamenti sempre molto trasversali per, mettersi nei confronti del tuo interlocutore nel modo migliore possibile.
1: Ecco, allora ti dico, allora nella mia professione...
0: Ma questo per progredire, certo. Per fare sempre del meglio...
1: No, io ti dico, nella mia professione, ma io ti dico il mio lavoro... La storia, no? La storia, che l'ho studiata tutta la vita praticamente, ho studiato un sacco di anni all'università e poi ho letto e continuo a leggere libri e parlare, ascoltare, vedere, eccetera, no? Ci sono due livelli, no? C'è il livello, quello classico, no? Questo ha fatto questo ha fatto quell'altro, sta battaglia qua, bla bla bla. Però c'è un livello più profondo che è quella, no? È il nucleo che bisogna cogliere delle cose, no? Il nucleo, no? Sì. Ok? È come quando stai insieme con una donna, o dico una donna, ma per una donna con un uomo, eccetera, vabbè, insomma, o con una donna con una donna, o un uomo con un uomo, cioè voglio dire, cioè, facciamoci. Quando stai insieme con qualcuno e dopo anni cogli, capito, la profondità del suo amore. Capisci? Questa cosa qua. Allora, quel cogliere profondamente la realtà, no? Cogliere profondamente la realtà dell'umanità, del cambiamento, della storia è questa. Esiste questo flusso, no? Della libertà, della giustizia, eccetera, che viaggia dentro le nostre anime. E te lo dico perché? Perché ci sono delle persone, degli esseri, mi viene in mente Socrate, mi viene in mente Cristo, mi viene in mente, che ne so io, Gandhi, Tolstoi, questa gente, che alcuni non hanno neanche mai scritto niente, eppure hanno modificato, camminiamo sulle loro spalle, sono dei giganti, cioè, voglio dirti, no, Socrate non voleva scrivere assolutamente nulla, no, e Hegel ha detto che è stato un personaggio cosmico, storico cosmico, a livello proprio del cosmo. Allora voglio dirti, il ragionamento qual è? Proprio questo, no? Noi dobbiamo capire questi passaggi qua, perché il potere, sono intelligenti, non sono mica stupidi, cioè dopo sai cosa voglio, loro si fermano, si concentrano sulla panza, sul potere, hanno tutte queste menate qua, non hanno capito, non vogliono, hanno paura, sono insicuri. Il potere è indice di insicurezza. È come quello, hai mai visto la gente che è estremamente ordinata? Quelli che sono meticolosi, per dire, mia suocera piega le sportine, no? Fa le sportine, fa quadratini. Perché? Io la guardavo un giorno e dicevo, ma che cacchio? Quella lì è insicurezza.
0: Però mi lasci fare una considerazione.
1: Prego, dimmi pure.
0: Io penso che, siccome nel mio modo di pormi con le persone, quando io vedo una persona in difficoltà oppure sì che ha bisogno comunque di qualcosa, io divento come si può dire, uno che cerca di aiutarle queste persone qua,
1: certo.
0: No? mi fanno pena, o comunque cerco di, insomma, di migliorare per quello che posso la loro situazione, per quello che posso, attenzione, perché se anche una piccola parte di una persona migliora l'altra persona, se tutti facessero così saremmo un ben di Dio. Tutti invece purtroppo c'è un male infinito in questo mondo, no?
1: Sì, vabbè, ma noi guardiamo solo il male, guardiamo il bene.
0: Ma io ti sto dicendo, no, io guardo, è questo conflitto che a me mi
1: allora mi ascoltami fa, allora mi... sai chi è il mio migliore, uno dei miei migliori amici? È un down. Io sono un professore, ho quasi due avevo studiato anche una seconda laurea, eccetera, no? E tutto quanto, sono consigliere comunale, mi hanno citato in tutti i giornali, le televisioni, bla bla bla bla bla. Però a me, uno dei miei migliori amici è un ragazzo down, ok? Io convivo qui. Perché a me sai cosa mi ispira? Perché di ogni cosa, di ogni persona, di ogni cosa, io cerco di cogliere quelle cose che servono alla mia vita. E mi ispira, cioè la cosa che mi stravolge, no? Mi meraviglia, è il loro candore, è la loro purezza. È questo che a me veramente, hai capito il ragionamento? Cioè io, quello che la cosa che mi ha sempre dato fin da piccolo è stata la curiosità.
0: La loro purtroppo inferiorità, ma non inferiorità in senso dispregiativo, la loro inferiorità purtroppo fisica, ecco, li rende in questo senso più belli, più grandi, come hai detto te.
1: Sì, ma è certo, però voglio dirti una cosa, anche se noi facciamo un ragionamento...
0: Guarda come che sei complicato,
1: No, aspetta, se noi facciamo un ragionamento dal punto di vista scientifico, non so se tu hai mai visto lo spettro delle onde, no? No, di tutte le onde, geronde gamma, ultravioletti, quelle robe lì, e poi ci sono anche, c'è il puntino delle onde visibili, ok? Dove siamo noi? Che vediamo, no, lì le onde visibili, è piccolissimo. Guarda che noi tutti, l'uomo è molto handicappato, hai capito? Se handicap vuol dire, no, avere dei limiti, noi il 94% della materia, 95 dicono, forse 96, che ne so, vabbè, comunque questa percentuale della materia e dell'energia dell'universo, noi le chiamiamo materia, i fisici la chiamano materia ed energia oscura, non sappiamo cos'è, cioè la maggior parte di quello che c'è intorno a noi non sappiamo cos'è. Non sappiamo niente, non sappiamo che cos'è la nostra vita, non sappiamo che cosa c'è dopo la morte, non sappiamo da dove veniamo, non sappiamo se c'è un Dio, non sappiamo niente. Vediamo solo questa natura bellissima e cosa facciamo? La prima roba, ci massacriamo tra di noi e la distruggiamo, hai capito? E pensiamo di essere superiori agli altri, a quelli di colore, a quelli gialli, a quelli verdi, a quelli blu. Allora, il ragionamento che ti dico io è questo. Quello che voglio dirti io è questo. A me, la cosa che mi ha sempre interessato fin da piccolo, fino a quando ero piccolo, ero molto curioso. Cioè, per me la cosa più importante è la conoscenza. Cioè, quello che a me interessa è capire se c'è questo Dio. Cercarlo, ma non tanto sulle paginette della Bibbia, inginocchiato in chiesa, bla bla bla. Io credo che la strada sia quella della verità, di cercarlo, e della sensibilità e della purezza. Questo a me interessa, questo. A me ne frega niente dei schei, perché fra un attimo, mio 60 quasi, avevo par 64 anni, fra un attimo, anche se sono sempre stato un po' ribelle fin da piccolo.
0: Ma quanto vincevo? 62?
1: Eh?
0: 62?
1: No, sono dell'inizio del 63. Allora, sono un acquario. Allora, io, cioè, hai capito, il ragionamento mio è questo, no? Io fra poco sarò abbracciato così dall'eternità, e quindi il mio rapporto più importante è con questo Dio, con questo essere, ok? È con questa entità, e a me interessa questo. Cosa vuoi che me ne freghi di Epstein, di questi quattro coglioni, di questi qua che hanno in mente solo di trombarsi, di fare tutte queste schifezze che fanno schifo? Cioè, a me di sta gente qua me ne frega niente, perché questa è gente limitata, questo sistema di potere, gente limitata. Come cacchio, cosa serve concentrare, fare tutto sto casino, che poi alla fine muori? Non sono eterni, sono dei poveracci, capisci? Allora, è questo il discorso. A me interessa questo essere, l'essere, questo comunque, è di cui parlano
0: comunque,
1: i filosofi.
0: Vedi, perché sono discorsi molto profondi.
1: Ma va là, sono discorsi, no, sono discorsi.
0: Perché no. Io, per esempio, posso dire anche che preferisco avere i soldi che non averli, no?
1: Sì.
0: Ma è ovvio che avere i soldi per forza, perché comunque, nel senso, per forza, per stare in questo mondo che è impostato come siamo impostati noi, almeno nel nostro, la nostra civiltà, dopo se sei in mezzo a un deserto o in mezzo a una foresta amazzonica o quant'altro, non serve a niente. Però c'è da apprezzare anche poi quello che fa, diciamo, l'essere umano. Adesso faccio un esempio, non so, a me piacciono gli orologi, per esempio, no?
1: Chi?
0: Cavolo, quello è una forma di arte, a fare, cioè, a me piace la musica tantissimo, perché la musica per me è un toccasana proprio dell'anima, dello spirito, spirito, ecco. E certe volte mi fa piangere a me la musica, certe volte.
1: Certo, vuol dire che hai mantenuto un animo. I miei figli si mettono a ridere delle volte, quando guardo un film mi metto a piangere. Ma voglio dirti, cioè, non è che sono scemo, è che sono così. Allora, il ragionamento, secondo me, è questo: noi ci facciamo condizionare dal sistema, ok? Perché guardiamo quello che ci dicono, guardiamo la carriera, guardiamo qua, guardiamo là. Ma poi nasciamo da soli e moriamo da soli. Cioè, noi hai capito il ragionamento? E spesso facciamo la maggior parte delle scelte della nostra vita condizionati da quello che dice la gente, da come dice la società, da quello che dico. Ma stiamo scherzando? Ma non si può mica vivere così. Noi dobbiamo vivere prima di tutto in rapporto a sto concetto. Fra poco, no, sarò catapultato nell'eternità, ok? Allora cerco di capire intanto, prima di tutto, questa cosa. Cosa c'è? Dov'è sto essere? Dov'è sta entità? La vedo, la sento, la percepisco. Ma dopo ti dicono: ma sei matto, ti droghi? Guarda che discorsi che fai. Come che discorsi che faccio?
0: Ma lo sai, a me cosa mi è capitato di pensare qualche tempo fa? Che mi piacerebbe morire, perché deve essere bello anche morire. Guarda, per cosa si dice.
1: Vabbè, e tu? Beh, la sai la storia che ha detto, no, Socrate nell'Apologia? Perché dice, il Dio, dice lui, se io te consiglio di leggere, semplicissima e bellissima, 70 paginette, è un monologo della sua difesa al processo, che dopo lo condannano a morte, no, e lui beve la cicuta, questo veleno. Lui dice, ma scusate, gli dice, no, il Dio mi diceva di andare avanti per questa strada, io sapevo che andando avanti per la strada della ricerca della verità mi avrebbero ucciso, ma il Dio altre volte io l'avevo seguito e non mi era mai successo niente di male, quindi vuol dire che la morte non è un male, hai capito, non è un male. E se vogliamo proprio fare un ragionamento, dice, potrebbe essere, come dicono alcuni, la cessazione di tutto. A cosa potrebbe assomigliare? Potrebbe assomigliare, dice, no, a quando vai a letto alla notte e non sogni. Dormi senza non sognare, ti svegli il mattino, ma stai benissimo, cazzo, in quel modo lì, non soffri niente. Oppure dice, come dicono altri, che vai in un paradiso, no? Dove ci sono i grandi spiriti, loro avevano i grandi atleti, i grandi, no? I grandi saggi. Hai capito il ragionamento? Allora io dico questo. E questo è l'importante. Invece vedi tutta sta gente, poverini, tanti che si perdono, hai capito? Quante stupide galline che si azzuffano per niente, dice la canzone. Capisci cosa voglio dire? Allora è questa dannazione del voler fare quello che ci dice la società. Hai capito? Allora c'è un libro, un racconto di Kafka, che dice che, no, questo qua un po' alla volta si è trasformato in un insetto, perché aveva paura di quello che dicevano. Ma stiamo scherzando? Ma devi essere quello che sei. C'è gente che vive insieme con altre persone, si odiano, vivono la stessa cosa, perché non vogliono separarsi, perché hanno la casa, perché cosa dirà la gente, e magari si fanno le corna dalla mattina alla sera. Ma che cazzo di vita è quella roba lì? Ma che roba è? Eppure gente che tradisce altre persone perché sono ricattati, o perché, hai capito, devono fare un ufficio, eccetera, e fanno le cose. Ma non fa schifo tutta sta roba? Fa schifo, fa schifo. Allora sì, voglio dirti,
0: sì, beh, indubbiamente.
1: Allora ben venga,
0: cioè, bisogna sempre vedere da che prospettiva guardi le cose. Comunque è ovvio che, cioè, nel momento in cui devi vivere con una persona o comunque affrontare determinate storie con una persona che non vai d'accordo, perché ci sono dei contratti, o comunque là, vabbè, è ovvio che, ma vabbè,
1: è un po' complicata, è un po' complicato così per telefono, però ti ringrazio per lo spunto, ti ringrazio per lo spunto.
0: Io guarda, ti posso solo comunque dire che ho telefonato, è una vita che ascolto Radio Gamma 5, apprezzo quello che fate, mi sono preso due numeri, già ce l'ho a casa, del 5 per 1000, ecco. E vi auguro tante buone cose, e complimenti a te, che sei, posso dire un numero uno così in modo amichevole, ecco, tanto per...
1: Beh, insomma, numero uno no, sono un vecchietto, sono un vecchietto che fa casino perché è giusto far casino.
0: Certo. Ma non sei l'unico numero uno, cioè, capito?
1: Certo, certo, ecco, speriamo però, bene, ecco, io non voglio... Ecco. Vorrei essere, mi piacerebbe di più essere il numero 3, anzi ho anche il 4, è più bello come numero. A me piace in realtà il 7, il 7 mi piace tantissimo.
0: Ma un numero positivo, allora ti dico, guarda là, un numero positivo. Moreno, okay, è stato un piacere. E sono anche commosso che mi hai risposto, veramente non mi è mai successo.
1: E dai, esagerato, esagerato.
0: E quando avrò il piacere di rincontrare Ettore, che lo conosco Ettore, perché ogni tanto lo trovo in un posto che beviamo qualcosa insieme.
1: Ma sai che io ti dico la verità, io adesso sono 3 anni che faccio la radio, io che vengo qui, mi hanno tirato dentro, non so per come, non so per cosa. Io sarei il complottista. In realtà io sono una persona normalissima, che me li ero anche fatti i vaccini, quello del militare poi mi aveva creato problemi.
0: Quando
1: fatto...
0: sento la parola complottista vado via di
1: no, siamo gli scomplottisti, siamo gli scomplottisti, quelli che scomplottano, no? Quelli che trovano i complotti e li scomplottano, cioè li aprono.
0: Le persone che cercano di trovare la conoscenza, quella giusta, come hai detto te. No, complottisti le cose.
1: Ma sono un po' birichini, era che a me mi hanno attaccato. Mi stanno attaccando sempre. Vabbè, comunque ascolta, dai, ognuno si fa le sue cose. Ascoltami, però dai.
0: Anche purtroppo l'ignoranza, purtroppo che è devastante, capito? Perché io sono un ignorantone, però cerco di imparare dove posso, capito? E io sono un ignorantone.
1: Ma no, ma siamo tutti ignorantoni, Guarda che adesso, onestamente, allora ascoltami, uno può sapere delle tue cose, tu sarai anche uno bravo, quanti anni hai che fai?
0: Ma non c'è peggio di quelli che invece dicono di saper tutto e sono quelli più ignoranti.
1: Sì, sì, vabbè, ma adesso onestamente diciamocelo, no? Ok? Allora tu il tuo lavoro sarai anche bravo, sarai uno bravo, Ok, nel tuo mestiere
0: sono bravo fin tanto che non mi miglioro.
1: Vabbè, sei uno bravo, voglio dirti, ma ognuno è bravo, però vedi, sui grandi temi dell'uomo, no? Cos'è la vita, cos'è la morte, cos'è il mondo, cos'è l'uomo, non ha delle risposte, siamo tutti ignoranti, capito? Non c'è un professore, quindi è questo il discorso, ma tanta gente non vuole sentirsi dire ste robe qua, piuttosto ti dà fuoco, capito? Vabbè, dai,
0: un abbraccio.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie Moreno.
1: Buon lavoro.
0: Grazie mille.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Altrettanto, buona continuazione.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.

Leggiamo questo messaggio di Mickey, ok? Questo Mickey 59. Lui ci dice: ciao Moreno, un pensiero uomo dietro le sbarre. Delle sbarre fermano un uomo, ma non i suoi ideali, i sogni, le avventure. Lo puoi rinchiudere, ma riuscirà sempre ad evadere. Lo troverai seduto su una panchina a guardare il mare, il cielo, ad ascoltare un gabbiano. Ti sorprenderà sempre e capirai che quell'uomo è quello che tu vorresti essere. Mickey 59. Grazie Mickey per il pensiero. Allora, vabbè, qui abbiamo... Bon.

Vedete, il mio non è questione di ottimismo o di qua, qui non è questione di ottimismo, è questione di realtà, capite? Se no il potere non si dannerebbe così l'anima di tentare di manipolare le anime delle persone, se non capisse che c'è questo flusso, questa evoluzione naturale verso la libertà e non riesce a controllarla. Così nella conoscenza, no? Lui sa benissimo che l'uomo evolve anche nella conoscenza, no? Ma non è certo quella conoscenza abbrutente che abbiamo nelle università o nelle scuole, no? È piuttosto una conoscenza spirituale. Se voi mi dite preferisco mille volte Socrate ad Aristotele, non sento niente, non provo niente di quello che mi interessa, non c'è niente in Aristotele, c'è in Socrate.

interessano le parole del Cristo quanto dice sotto la croce: Madre, ho fatto nuove tutte le cose. La sua etica ha distrutto l'impero romano. Nel 313 è la capitolazione. Costantino è obbligato ad integrarli i cristiani, perché sennò sarebbe comunque capitolato. Ed è così, l'etica cristiana distrugge l'etica della morte dell'impero romano.

Ecco, Marco da Cittadella ci dice: siamo cresciuti lo stesso, sani e forti e robusti. Poi ci dice, va avanti con la sua: noi siamo fatti della stessa materia dei sogni, che questo qua è un pensiero di Shakespeare. Quando eravamo piccoli e dormivamo in una cameretta col soffitto fatto di travi di legno, mia madre. Aspettate un attimo perché saltano via sti cosi. E, mia madre ha lasciato che una coppia di rondini facesse nido in uno di quei travi e per terra avevamo messo un cartone perché le rondini non sporcassero. Quando sono nati i rondinini, noi da sotto le coperte li vedevamo uscire con le loro testoline dal nido. Potessi io fare anch'io adesso nella mia camera. Ecco la bellezza, vedete? Nella povertà, la bellezza. Grazie Marco. Estremamente poetica questa cosa delle rondinine.

Daniele, non sono ancora riuscito a parlare di questa cosa a Emanuele. Allora, guarda, faccio così, adesso tiro giù il tuo numero e poi ti mando il numero di Emanuele, così provi a chiederglielo tu.

Ecco, questo spazio è per voi, dalle 8.30 alle 9, telefonate, dite la vostra. Su quello che succede, naturalmente. Ditelo se siete felici o se avete, volete, vi sforzate di dire di esserlo. Se preferite Dio alla pasta asciutta o alla pasta asciutta a Dio.

quel non di solo pane vive l'uomo è chiara, è chiarissimo come concetto. Noi sì, ci riempiamo di cibo, facciamo, brighiamo, eccetera, ma poi siamo sempre più vuoti, le cose materiali non ci danno la felicità. Quindi avrai anche i soldi, avrai fatto questo, avrai fatto quell'altro, ma alla fine, se non hai fatto il bene, sei infelice.

0: Ecco, pronto? Pronto?
1: Sì.
0: Con chi parlo? Sì. Con chi parliamo?
1: Con Tony da Noare.
0: Ah, ecco, Tony da Noare, sarebbe Antonio, no? Tony è un diminutivo.
1: Le tue disserzioni sono tutte cose bellissime.
0: Ma non sono bellissime, sono reali.
1: Sono reali, sì. Ah. Però ciò che manca al mio sentire personale è che manca una coesione sociale, una consapevolezza.
0: Ma non è vero, ma non è vero, te lo dicono loro che è così. Ma non è vero.
1: Chi te lo dicono loro? Io lo
0: chi
1: vedo,
0: è che te lo dicono?
1: Lo
0: ma va là,
1: sento,
0: ma non
1: vedo,
0: è vero.
1: Lo
0: ma
1: vedo
0: è...
1: a livello sociale tutti i giorni.
0: Ma va là, ma non è vero. Perché dici? Ma perché guardi quella parte della storia che ti ho detto io? Tu non devi guardare quella parte lì della storia. Tu guardi la storia, quella che ti appare dai giornali, che dicono, che vedi tu.
1: No,
0: non devi guardare solo non devi guardare quella storia
1: che,
0: lì.
1: È quello che si vive quotidianamente, giorno dopo giorno.
0: Dimmi una roba, ad esempio. Dimmi una roba.
1: A me sembra che la gente, insomma, a partire dalla situazione del Covid che è stata la catastrofe, quella che ha
0: hanno aggredito il popolo.
1: Hanno aggredito, ma ha funzionato.
0: Ma non è vero, che non ha funzionato per niente. Ha ammazzato tanta gente sicuramente e stanno morendo in tanti. Ma il sistema non sta in piedi. Non sta in piedi, non ce la fanno a tenerlo in piedi. Non vedi che non sanno più cosa fare, scatenano guerre, fanno il disastro. Non sanno cosa fare.
1: Sì, ma quella è la loro strategia esistenziale.
0: Ma che strategia vuoi che sia quella lì? Quella è la loro disperazione.
1: Ma l'America funziona perché fa la guerra, sai.
0: Ma l'America che cos'è? Ma che cos'è? L'America, che cos'è l'America?
1: Ma che sia un paese di scoppiati.
0: Ma non è la, ma noi diciamo l'America, anni. Noi dobbiamo distinguere, intanto non è questione di America, Russia, eccetera, noi dobbiamo distinguere alcuni esseri, hai capito, alcune persone che si arrogano questo potere, dicono che hanno questo potere e poi alla fine tu li vedi quando sono vecchi, ma anche quando è che hanno questo pannolone, capito? che girano.
1: Filosofiamo.
0: Ma quale filosofia? Allora, ascoltami, ti dico una cosa. Posso raccontarti un brevissimo aneddoto della mia vita?
1: Sì, ma
0: allora, quando ero ragazzo, mia madre faceva l'infermiera. Quando ero ragazzo, io delle volte andavo in ospedale ad assistere i moribondi, quelli che stavano male, ci prendevamo qualcosa, facevamo quello che fanno le badanti, ok? Allora facevo una notte, prendevo i 50.000 lire che mi servivano a pagarmi gli studi, no? Ti parlo che facevo le superiori, no? Allora mi ricordo di questa cosa, di questo, andai a fare l'assistenza al papà di un mio amico, poi, no? Che lui non poteva, eccetera, e andai un paio di notte. Lì vicino a lui c'era un riccone. Uno molto ricco, che era il padrone di quasi tutta la terra che c'era nel paese e che aveva questa donnetta che se le tenevano in casa, queste ragazzette fin da giovani, e le usavano come schiave praticamente. E ogni tanto si chiamava Norina, questo padrone, vecchio padrone terriero, proprietario, grande proprietario terriero, si metteva a urlare, ormai era in moribondo, no? Era quasi 2 metri questo qua, in questo letto, ormai tutto pieno, ossuto, non c'era più uomo ormai. E questo qua, hai capito? Era lì che se ogni tanto urlava Norina, Norina, e questa qua bestemmiando in ferrarese, perché si vede di origine ferrarese, andava nell'armadietto che c'era in questo stanzone, no? E gli dava il portafoglio. Gli dava un portafoglio, c'era un portafoglio, segui il portafoglio a fisarmonica, completamente vuoto. Questo si metteva il portafoglio tra la testa, ok, e il cuscino, e si addormentava. Sono così ricchi, sono poveretti. Sì, allora vedi, è Steve Jobs.
1: Ascolta,
0: Moreno, ascoltami,
1: quello
0: è morto.
1: Che volevo dirti, quello che volevo dirti è la condizione un po' sociale in cui siamo proiettati adesso, hai capito? Non la collezione del tipo che è miliardario.
0: Ma sì, ma ho capito, ma tu non puoi, adesso tu devi guardare il flusso.
1: Guarda che io vengo dagli anni di facevo parte di lotta continua, cioè le manifestazioni, tutte queste cose qui, hai capito? E ci credevamo, abbiamo lottato. E come che abbiamo lottato?
0: Ma
1: le
0: sì,
1: manifestazioni,
0: ma...
1: mi ricordo quelle manifestazioni a Milano, Torino, Bologna, in cui eravamo 700-800 mila persone.
0: Ma allora ascoltami, devi imparare a guardare l'evoluzione dello spirito, guarda anche indietro, guarda come si evolve lo spirito umano. Guarda come è vero che questa gente qua hanno il potere di fabbricare i soldi, hanno il potere di controllare. Tu guarda,
1: sono stati abilissimi negli ultimi 5-6 anni dal 2021 del Covid. Ci hanno diviso, ci hanno controllato, ci hanno massacrato, hai capito? Ci hanno messi morto di fame contro il morto di fame, capito?
0: Ma anche scusami, anche sta roba qua, pensaci un attimo, no? Cioè la sociologia voglio dire, confrontati se vuoi, però confrontarti se vuoi confrontarti con la mia,
1: avere una visione, una visione un po' totale dei,
0: la tua visione non vuole confrontarsi con dei fatti. Se non vuoi confrontarti con dei fatti, allora la tua visione è dogmatica, cioè è una visione che porti solo te, eccetera. La visione, cioè se una visione è vera, è concreta, deve un'ipotesi per essere vera, deve confrontarsi con dei fatti, deve confrontarsi con delle controipotesi.
1: Ma tu non hai un sesto senso che ti dice che qui siamo vicini, molto vicini a una catastrofe?
0: Ma non è vera sta roba qua. Non
1: io
0: è vera.
1: Tutti i giorni
0: ma è una puttanata, questa qui è una puttanata, è una puttanata grande.
1: Ma mia ipersensibilità dice.
0: Ma va là, ma perché vi massacrate, vi massacrate di puttanate che lanciano? Quella lì è la logica di Goebbels, la mandano sulla televisione, sui social, su quella roba lì. Sono tutte
1: puttanate. Ma io non guardo queste puttanate.
0: E cosa guardi?
1: Ho il mio sentire personale.
0: Qual è il tuo sentire?
1: Il mio sentire è basato sull'osservazione.
0: Ma tu parlerai con la gente, no? Parli con la gente?
1: Ovvio che...
0: Allora la gente è tutta infarcita di sta roba qua, non ha un pensiero proprio. Tu chiedi a quanti di quella gente lì pensano autonomamente, quanti ci sono che pensano autonomamente, che meditano?
1: E dunque la risoluzione qual è?
0: Ma la risoluzione è quella di tentare di capire e fare delle analisi. Allora tu prendi, facciamo un'ipotesi, guarda la politica. La politica ormai è un cartonato, dura un attimo, cade continuamente, non ha più 40 anni stava la Democrazia Cristiana. Tu guarda la stampa quanto ha perso, guarda la televisione, non la guarda più nessuno la televisione, non la guarda, no. Ma anche i social, l'altro giorno hanno processato Zuckerberg in America perché dicono che col suo algoritmo eccetera. I giovani stessi, cioè la prima causa di morte dei giovani dei 15-29 anni in Europa è il suicidio, cioè non vogliono questo sistema, lo fanno con la protesta più potente che esista, non lo vogliono. Ma tu pensi, chi è che ferma sta roba?
1: Tu non percepisci questa sensibilità, non esiste più una coesione sociale.
0: Ma ascoltami, la coesione, cosa
1: non
0: vuol dire?
1: Non c'è più niente, capito?
0: Ma non è vero! Ma allora, cosa sarebbe la coesione sociale, secondo te?
1: Ma coesione sociale, ad esempio, capire, comprendere anche che socialmente la gente deve un po' reagire a queste cose.
0: Ma stai scherzando? Ma reagiscono come?
1: Solamente soccombere ai fatti che gli vengono.
0: Figurati, ma guarda
1: capito?
0: Ma guarda che la gente reagisce tantissimo. Reagisce. Allora adesso devi guardare il mondo intero, però non solo l'Italia. No, guarda,
1: mi ricordo il periodo del Covid, quando uscivo fuori di casa ero segnato come un appestato, hai capito?
0: Guarda,
1: ma
0: che
1: come
0: io
1: c'è qui, hai capito? Non si è
0: sì, ma di dove sei tu? Scusa, di dove sei?
1: Non è ancora finita.
0: Di dove sei tu?
1: Di Noale, non è ancora
0: Noale, cos'è, in provincia di Venezia?
1: Capisco che non è ancora finita quella tragedia lì.
0: Ma sì, ma ascoltami,
1: vedrai che la stanno riproponendo.
0: Ma è vera, ma cosa vuoi? Digli che la provino, li hanno già provato quei vaccini, non ci va più nessuno. Adesso li stanno combattendo anche sui pediatrici, non ci va più nessuno. L'hanno scritto anche su tutti i giornali, non ci va più nessuno. Hanno solo in crisi nera.
1: Ma non me ne frega niente di giornali.
0: Ho capito, non me ne frega niente. Allora, durante il Covid abbiamo fatto manifestazioni, io ho organizzato una manifestazione a Padova, saremmo stati in 10.000, ho organizzato su tre piazze io. Adesso per dire, ma non è questione di dirmi a me, io ti dico la mia esperienza. Ti dico la mia esperienza.
1: Capito. Io ti dico quello che sento io, quello che percepisco io, come vivo io la realtà.
0: Non so cosa dirti, che tu vivi la realtà, tu guardi sempre l'uomo, non dipende dall'uomo. L'uomo è una scoreggina, siamo delle scoreggine noi, cosa vuoi che sia? Guarda, allora alla sera, stasera vai fuori, se c'è, a parte che c'è nuvolo, e guarda il cielo, guarda le stelle, non riusciamo neanche a legarci le scarpe, cacchio, noi. Ma andiamo, ma che siamo noi? Cioè, c'è qualcosa di più potente? Allora, tu guarda che l'uomo è sempre cambiato, è sempre andato in meglio, sempre verso la libertà, la giustizia, ok? I movimenti che abbiamo adesso a livello mondiale, di sensibilizzazione, eccetera, non c'erano nel Medioevo, hai capito?
1: Moreno, stammi bene, buona serata.
0: Sì, ma
1: ti ascolto. Dimmi.
0: Ciao. Hai capito il ragionamento? Ciao. Cioè, secondo me.
1: Sì, no, ti ho capito perfettamente.
0: Beh, diceva quello. Sai che c'era quel coso? Ti dico questa ultima cosa. C'era quel mistico, no? Che si chiamava San Giovanni della Croce, che ha dato vita ai Carmelitani Scalzi, no? Poi c'era Santa...
1: No, io ho esperienze più orientali, sono stato in India.
0: Vabbè, insomma, tu sei in India, io ti dico questa cosa qua. Allora, questa te la dico da storico, no? Lui diceva, era un mistico questo qua, lui diceva che se tu vuoi vedere la luce che entri dentro una stanza, devi pulirlo il vetro. Se no, vedi un cacchio, è vero o no?
1: Oppure devi aprire la finestra.
0: Vabbè, apri la finestra o pulisci il vetro, comunque devi pulirlo il vetro, hai capito? Se la tua anima è opaca.
1: Sì, sì.
0: Ciao.
1: Buona trasmissione, sai, buona serata.
0: Ciao.

0: Pronto? Pronto?
1: Ciao Moreno.
0: Ah, ecco, Adriana.
1: Ciao. Allora, mi volevo dire questo, di un bel pensiero, perché ogni persona ha il suo, perché vive direttamente a sua vita e nessuno ha né il diritto né il dovere di dirgli come che pensa. Ecco, mi ti dico, so benissimo che te hai fatto...
0: Ma no, ma scusami Adriana, non capisco questo ragionamento qua, perché allora tu hai il tuo pensiero, io il mio, io non ho il diritto di parlare del mio pensiero e tu di non dirmi il tuo.
1: No.
0: Ah, ecco,
1: no,
0: allora questa qua ti sei espressa male. Cioè, se tu hai un pensiero, scusami, se tu hai un pensiero lo puoi esprimere. E se io ho un pensiero lo posso esprimere, o no? Scusa. No, ognuno può restare anche nelle sue, però ognuno può dire la sua, o no? Se no non c'è libertà, o no?
1: Sono d'accordo.
0: Ah, ecco, bene.
1: Buon punto. Volevo dire che ognuno vive del proprio pensiero, che se l'ha fatto in 64 anni, in 62, e dopo dipende.
0: Ma non è vera anche questa cosa qua, non è vera. Secondo me non è. Io non la penso diversamente. Ognuno, il suo pensiero è il frutto di altri pensieri, di incontri, di esperienze. Cioè, non è che uno nasce con quel pensiero lì e resta chiuso come in una torre, capito?
1: Lo stavo dicendo. Mi ho detto che mi sono nata dopo 64 anni, mi ho fatto un pensiero. Perché? Sono nata in una famiglia, sono nata in un contesto, ho avuto di frequentazione, ho avuto di amici, ho avuto radiogamma, ho avuto Franco Carraro, eccetera, eccetera, eccetera. Questo volevo dire.
0: Certo.
1: Ed è che non avevo il tempo di esprimermi. Quello che voglio dire mi è questo. Tutto quel che ti hai detto, perfettamente d'accordo. Su una roba non sono d'accordo. Che fin tanto quanto non che sarà la giustizia nel vero senso del termine, cioè che si riconosca che anche gli altri hanno diritto di vivere nel proprio o nel grande o nel piccolo, non vi sarà pacificazione della nazione e del mondo, perché qualcuno da voler dire che limitare la vita e la morte di qualcun altro arrogandosi il diritto di decidere. Fin tanto quanto, ti ripeto, non vi sarà giustizia, sto mondo non può stare in pace, perché gente è morta, o gente come me e tanti milioni di gente come me che ha perso un anno e due mesi di stipendio e un anno e due mesi di contributi, che se non era per qualcuno di buona creanza mi sarei morta da fame come tanti altri, per carità.
0: Certo.
1: Ma come può essere che pace finché non vi sarà diritto di avere giustizia?
0: Ma difatti non ho mai detto questa cosa qua.
1: Guarda, ma che io... non vuoi come dite te, sto dicendo te il mio del pensiero.
0: Certo.
1: Questo volevo dire.
0: Va bene.
1: Perché gente che ha il bello dentro, ma se ti fa vivere nello schifo, non può essere bello, capisco? Fa fatica di venire fuori al bello. Vengo da una famiglia di 11 persone, Moreno. Non ho patito a fame, però quasi. Non avevo il bagno in casa, non avevo l'acqua corrente, non avevo riscaldamento, però nella mia famiglia che c'è stata tutto quel che si sta possibile fare, cioè mi ha dato un'educazione, mi ha dato rispetto, e la parola per me è una cosa importantissima.
0: Certo.
1: Per me l'amicizia è una cosa sacra, per me, dopo ognuno ha il suo sacro, ma mi intendo sacro nel senso che va a portargli rispetto, non va a tradirlo, eccetera eccetera eccetera, perché noi siamo fatti immagine e somiglianza di Dio, e Dio ha detto perdona loro perché non sanno quello che fanno, ma anche a lui attribuirà, e noi altri ci spetta il nostro attribuimento in questo mondo. Sono d'accordo, ma la pace del popolo o della gente o come che tu vuoi chiamarlo non può essere se non c'è giustizia, perché c'è giustizia che fa pace in questo mondo, che c'è guerra, Moreno, perché non c'è giustizia, perché poche migliaia di persone fa morire miliardi di persone. Questo,
0: certo,
1: voglio dire.
0: Certo, va bene, grazie Adriana, grazie mille. Adesso metto giù perché abbiamo anche altre telefonate.
1: D'accordo,
0: grazie,
1: ciao,
0: sai,
1: grazie.
0: Ciao, arrivederci, ciao, ciao, ciao. Se volete chiamare, vedo che ci sono, no?

0: Pronto?
1: Pronto, allora, ecco. Qua si fanno tante ciance.
0: Beh, possono essere anche le sue le ciance, eh? Che ne sa? Lei non sì. può pensare che le sue parole siano meglio delle altre, ognuno ce la dice la sua, come diceva quella là.
1: Però tante...
0: Bicchierai, il dottor Bicchierai, dottor Bicchierai. Il depositario della verità, mi dica, dottore.
1: No, cosa... no, no, infatti si vede io non nomino mai quella parola lì, perché la verità non mi stona. La verità non esiste.
0: Lo dice lei che la verità non esiste, questa è una visione dei sofisti, che la verità è relativa, ma non è vera sta cosa, c'è una verità. O no?
1: Però un sofista.
0: Lei è uomo, non possiamo dire che è una donna, o è una donna anche. Lei è un uomo, no? È vero o no?
1: Allora, scusi. Quando si vuole nominare la verità, si intendono quei misteri, no? Nascosti.
0: Ma no, c'è anche una verità semplice, è un tavolo, è un tavolo, non può essere una sedia. Oppure lo si può usare come sedia, oppure una bottiglia non è un ferro da stiro, no?
1: Esatto.
0: Quello è un concetto, no?
1: Si intendono quelle cose, truffaldine, ecco. Cose manomesse, che insomma, alla fine, dunque, io com'è andata lì col dottor Galli di Gallo?
0: Ma io non ho ancora fatto nessuna intervista, cioè io la farò questa intervista, però non, cioè prima lo devo sentire, anche perché per un fatto di educazione non è che lo chiami uno, sei in diretta, cioè lo chiami e senti, guardi, io volevo chiedere se è disponibile un'intervista, bla bla bla, anche perché io non è che questo, io chi sono nessuno, e questo mi dice ma chi cacchio sei, cioè hai capito, a me, cioè voglio dirti, io non sono mister nessuno, cioè questo dice ma chi è lei, ma come si permette di chiamarci, dimmi, no.
1: Sei presente in televisione, radio, nelle
0: no, questa è una diceria.
1: Tre piazze, 10.000 persone, e che cavolo.
0: Beh, insomma, questi sono stati fatti. ci sono i video, vabbè, ma al di là di quello, che a me non interessa, non è questione dei 10.000, perché dicevano che durante il Covid non facevamo, no, la gente non si ribellava, ma non è vera sta cosa. La gente si ribellava, e come, alla grande. Mi viene in mente quella scena di quello che correva nella spiaggia, quel poliziotto che gli correva dietro, ti ricordi? E poi gli hanno messo la musica della Pantera Rosa, simpatica quella storia.
1: era quella di Rocky Balboa, mi sembra.
0: Quella di Rocky Balboa, è vero, era la musica di Rocky Balboa. Non era esatto, non era la musica esatta. Ascoltami, Gianfranco, ci hai mandato un messaggio lunghissimo, mi ci vuole 40 minuti a leggerlo tutto. Comunque,
1: quello lì di Rudolf, del dottor Rudolf Steiner,
0: esatto.
1: Grande persona.
0: Può sintetizzarcelo.
1: Allora, all'inizio è un po' difficile, se leggi la vita e la morte dentro di noi, quella cosa lì, ho dovuto pensarci bene cosa intendesse. Secondo me intendeva che noi, dunque le nostre cellule, quando siamo vivi, sono vivi, vitali, assorbono ossigeno, e poi quando muoiono sono morte.

0: un suo coso, un video che mi ha girato. Ecco, lei mi faccia questa cosa, mi porti un ragionamento concreto fatto bene su scoglio, sintetico, semplice, e noi gliela faremo ascoltare. Va bene?
1: Questo è, secondo me, la persona migliore tra le migliori che può raccontare è il dottor Luigi Gallo, che certo. Può raccontare la biografia per quello che ti ho passato.
0: Va bene, lei adesso, allora ci sentiamo la settimana prossima. Io non ci sono la settimana prossima, lo dico, ce l'ho altra ancora. Un abbraccio a tutti, la ringrazio anche a lei, dottor Gianfranco Bicherai, la ringrazio e la saluto. Buona serata a tutti.
1: Seguire il gruppo No Virus, No Spice.
0: Ecco, il suo gruppo, certo. Buona serata, grazie. Un saluto a tutti e vi lascio vi lascio il prossimo conduttore, no? Ciao.

ecco, siamo qui ancora come ogni mercoledì. Mercoledì prossimo non ci saremo. Siamo qui per in radio Gamma 5.

Il bello è che io non ho mai ascoltato la radio, non lo so. Poi mi sono trovato qui, adesso mi diceva una speaker che c'è prima di me, è una vecchia speaker, insomma, storica, che forse sono tre anni che vengo. Io mi perdo un po'. La memoria. Non averla è una beatitudine. Uno pensa, ma cos'è che ha questo mondo che non vuole essere buono? Ma questa oltre me, chi lo sa? Pensate alla Minetti e a tutta la storia degli Epstein, ma questa gente, che roba, veramente. Cioè, noi dobbiamo sorbirci tutte queste scopate, ma scusate, dai, anche no, mi viene da vomitare.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, tutto bene? Oggi mercoledì 6 maggio, siamo già al 6 maggio, anche se la giornata sembra più di marzo che di maggio, però dai, un po' di pioggia non farebbe male. Buongiorno a tutti, ho interrotto purtroppo Franco Battiato perché ho fatto un errore nel muovermi con le registrazioni. Comunque spero di trovarvi tutti in salute. Stamattina con me, fino a mezzogiorno, c'è il nostro Marino, che poi darò la parola a lui ovviamente. Intanto volevo leggere le iniziative della radio, ma ancora prima di leggere le iniziative della radio volevo partire con un'altra canzone, visto che quella che avevo messo prima si è interrotta. Allora, a tra poco.
1: Palla dentro, primo palo, una mischia, può andare il capitano, carica il destro, il tiro, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol,

0: Ebbene, torniamo in diretta un attimo. Mi è arrivato un messaggio dalla Titti che mi dice: Lilli cara, buona giornata, è mancato il Becca, che mi aveva già detto Marino, che aveva sentito. Marino, a te la parola.
1: Buongiorno Rossi, a tutti.
0: A proposito di Inter, appunto.
1: Ah sì, scendendo, venendo giù in macchina, ho sentito la notizia della morte di Beccalossi, 69 anni, ed era un po' un idolo dei nostri anni migliori.
0: Eh beh, certamente sì, e sempre, beh, parte sempre anche adesso una grande Inter, se vogliamo.
1: Sì.
0: E comunque, visto che ha vinto il campionato, e comunque la canzone dell'Inter allora la dedichiamo a Beccalossi, e poi la dedico anche alla mia amica Vittoria di Como, grande interista e sia tifosa dell'Inter che del Como, adesso lei è un po', va bene, comunque ecco, ciao Vittoria. E dopo, visto che è mancato anche un altro grande sportivo qualche giorno fa, ricordiamo Alex Zanardi, come l'hanno ricordato tutti, ecco, che è stato anche lui un grande campione. Ecco, e torniamo alle nostre cose. Adesso è rientrato anche il nostro Ettore. Vi leggo le iniziative. Tu le hai lette, Ettore?
2: Sì.
0: Benissimo, allora le leggo.
2: No, è mezz'ora.
0: Ah, mezz'ora, allora aspetto perché ho una cosina da fare di là, mi allontano un attimo e lascio il microfono al nostro Ettore. E poi aspetta Beppi 300 che mi dice, messaggio, mi scrive.
1: Ettore ha già preparato l'enciclopedia per interrogarmi. Però io vorrei iniziare parlando, se per... Ecco, adesso Lilli se ne va e io continuo comunque.
0: Ma di là devo prendere.
3: Bene, bene, dai, diamo inizio a questa trasmissione con il nostro Marino, l'ho battezzato Marino delle Erbe. Ah, ecco, allora pensavo di essere io. Cosa vedo qua? Noi siamo l'Inter. Sì, la Lili ci ha preparato il nero azzurro, va bene, brava Inter che quest'anno se l'ha veramente meritato lo scudetto. E poi infatti io prima non ho accennato perché avevo un'ora solo per ricordare proprio Zanardi, che poi è anche un mio paesano. Purtroppo è stata una grande perdita, me ne dispiace veramente tanto tanto, questo grande campione. Bene Marino.
1: Io stavo dicendo che a parte l'enciclopedia vorrei dire un po' così la mia concentrazione sui raccolti che ho già fatto, che sono stati di alta qualità. E quel periodo di siccità è stato proficuo per raccogliere le erbe del periodo e poi varie semine, che benedetta la pioggia che mi è arrivata in soccorso, mi ha dato un po' di riposo perché non mi fermavo più nel raccogliere erbe e ci voleva l'acqua per far germogliare i semi e per permettermi il trapianto di alcune specie di erbe che coltivo, che necessitano di un terreno nuovo, e certamente non erano le condizioni migliori per poter effettuare i trapianti. Nei trapianti è importantissima, anzi è indispensabile, l'acqua e il terreno bagnato. Poi sto cercando incessantemente di individuare alcune erbe, ma non le trovo, che sono erbe che sono importanti per certi disturbi che abbiamo e che sono frequenti, emicranie e via dicendo. Però non riesco a trovarle. Negli erbari che avevo acquistato ancora nel lontano 1980, una di queste erbe viene data per scomparsa nella pianura padana, e la scomparsa nella pianura padana, la causa non è altro che i grandi macchinari aver tolto tutte le zone umide per poter passare siepi e zone umide per poter entrare con grandi macchinari a fare monoculture, che non favoriscono certo la, la salute del terreno e fanno scomparire le erbe migliori, per alcune erbe, ho detto migliori, ma alcune erbe che sono molto ma molto utili per l'equilibrio del nostro benessere psicofisico. Continuerò a cercarle, una di queste erbe è data ancora, si può ancora trovare, perché la sua altitudine non è soltanto la pianura, ma va da 0 a 2000 metri sul livello del mare. Continuo a frequentare acquitrini, zone umide, fanghiglie, corsi d'acqua per poter ricercare queste erbe, questa erbetta che vorrei tanto averla. E prima o poi succederà che la trovo. Ecco, volevo iniziare con questo mio lavoro, e poi che è un po' la base di tutto ciò che faccio: trovare piante superstiti, raccoglierne i semi oppure delle radici, dei germogli, per poterle riprodurre e fare in modo di avere una continuità. Perché poi trovare un posto di raccolta per un raccoglitore di erbe, per uno insomma come me che ha vissuto raccogliendo erbe, era già un terno al lotto nel passato, sta diventando sempre più difficile. Ecco Ettore, volevo iniziare questa trasmissione con la difficoltà che incontra uno che si mette a raccogliere erbe.
3: Infatti pensa, caro Marino, domenica ero in provincia di Modena, più diciamo da Modena per andare verso Bologna, in una località si chiama Ronchi di Crevalcore. Ero andato perché sai che a me le rievocazioni storiche di qualsiasi tipo mi attraggono, no? E c'era una rievocazione medievale dal 1300 al 1400, vabbè, perché questa è un'introduzione. Ma poi mi hanno accompagnato in un posto che, un posto così, io me lo ricordavo negli anni 70-60 qua da noi. Tu prima hai accennato degli acquitrini. Insomma, questo posto era meraviglioso, perché al di là delle erbe, insomma, che si sicuramente ci sono, ma io non le conosco tutte, ma poi c'era il laghetto, c'erano un sacco di animali acquatici, un sacco di tartarughe, ho visto perfino la biscia d'acqua, che era tantissimo che non la vedevo, un'infinità di uccelli che cantavano, che qua sono quasi tutti spariti e non si capisce come mai, a parte le gazze, i cornacchi e le ghiandaie che stanno decimando tutti i nidi. Ecco, ma a parte questo ti ho pensato, perché ho detto: se Marina qua diventa matto con tutte queste erbe. Ecco, vedi, purtroppo qua cosa sta succedendo? Che stanno praticamente cementificando tutto.
1: Sì. Purtroppo è così.
3: E quello che tu hai accennato adesso, che non trovi più certi tipi di erbe, sono sicuro che dipenda anche da questo, perché qualsiasi metro quadrato che si può costruire, qua costruiscono. È un appello che io magari lancio a chi di dovere, a qualche assessore, qualche sindaco che ci sta ascoltando, che abbiano in cuor suo veramente amore per questa terra che veramente sta scomparendo.
1: Stanno scomparendo le specie utili all'uomo, soprattutto. Comunque, alla base di tutto ciò, secondo me, c'è una cosa: che la terra, un pezzo di terra che dovrebbe essere sacrosanto a Dio, è valutato per il profitto che ne dà, non per il sostentamento che ci dà. Quindi abbiamo una concezione sbagliata della natura e della terra. Tutto è rivolto al profitto monetario e poi senti, quest'anno abbiamo consumato anteprima le risorse che ci dà la terra. Ma se continuiamo a bonificare le zone umide, che è un delitto, cementificare le zone agricole, e andando avanti di questo passo, dove potremo trovare il terreno che ci può sostentare?
3: Dove?
1: Perché questo è un problema. Oltretutto, se io che osservo come viene impegnato il territorio agricolo, anche quando parto da Feltre per arrivare qua, mi guardo intorno e vedo tutte queste grandi estensioni, soprattutto estensioni di mais a uso animale. E per l'uomo?
3: Per l'uomo conviene prenderlo dal Canada pieno di glifosato, che ci fa anche morire, che ci fa anche male, per dire, capisci? E noi magari alimentiamo qualche allevamento, caro Marino, alimentiamo qualche, ma anche no, poi chissà, adesso sai, il mais se lo viene usato anche per fare pellet, pensa te.
1: Sì, ma soprattutto a uso animale, e poi noi ci mangiamo gli animali, questo è il... siamo in un circolo vizioso dove facciamo fatica ad uscirne. Invece la terra dovrebbe essere coltivata per l'armonia, il benessere e il vivere sano nella nostra società, non soltanto creare profitto da una parte per rendere scontento dall'altra, perché questo succede, non arriveremo mai a toglierci da questo circolo. Quello che a me preme invece è salvare quelle erbe che si possono salvare, che una volta trovavo abbondanti intorno a casa. Sto parlando anche di un'erba che mi viene in mente adesso, che era molto frequente ed è molto frequente nei dintorni di casa, che era la parietaria officinalis e anche la parietaria muralis, che cresce fra le crepe dei muri. Scusate, poi vado a prendermi un bicchiere d'acqua. Che trovavo ovunque intorno a casa, era utile alle famiglie contadine che ci facevano dei miscugli per andare a ripulire l'interno delle botti del vino, che era un'erba che riusciva a scrostare le botti all'interno ed è preziosa per il nostro apparato urinario. Ora devo prendere la macchina, farmi qualche decina di chilometri per andarmela a cercare nelle zone in cui si è ritirata, si è allontanata dalle attività umane. Ma perché si è ritirata dall'attività umana? Perché è completamente cambiata l'attività umana. Una volta nel mio paese c'erano le case che erano strutturate in maniera da avere una cantina dove mettere le derrate alimentari per l'inverno, quindi una piccola cantinetta fresca, una stalla, un fienile e il biaver, che non so come si chiami, il sottosoffitta dove si mettevano le granaglie. Quella era la casa, poi c'era la cucina e le camere, il bagno o fuori o dentro, insomma c'era il passaggio dall'avere il bagno in casa o dall'averlo fuori. E non c'erano le fognature, le case avevano il fondo perduto, quindi le sostanze organiche andavano a nutrire quella parte di terreno vicino casa, e lì intorno crescevano tante erbe con le case strutturate così.
3: In special modo le ortiche, ti ricordi?
1: Ortiche, bardana, parietaria, bardana, che cresceva nei muri.
3: La bardana, adesso ricordiamo a chi ci sta ascoltando, la bardana è quella pianta che ha queste foglie grandissime e che fa i famosi peocci, che si attacca alle gambe, vero? Che si attacca ai tessuti.
1: Al pelo degli animali che la portano a riprodursi di qua e di là, insomma. Era importante, ora non è tanto considerata, ma una volta era importantissima come pianta. Perché era uno dei metodi per dissuadere dall'alcol. cioè se ti bevi un decotto di radice di bardana dopo aver bevuto dell'alcol, il vomito è assicurato.
3: E ti liberava lo stomaco.
1: Sì.
3: Pensate cosa vi sta raccontando Marino, cavolo. Io non me la ricordavo questa cosa. È incredibile, guardate, è una fonte, il nostro Marino, di cose meravigliose, perché ti porta nell'antico, Marino.
1: Erano usanze, sì.
3: Erano usanze, mamma mia, bella questa, non me la ricordavo.
1: Ma della parietaria, poi insomma è una pianta eletta per quel che riguarda le cistiti, i piccoli calcoli delle vie urinarie, le infiammazioni delle vie urinarie, è un depurativo, la pianta è eletta come depurativo delle vie urinarie. Non vederla più intorno a casa potrebbe essere un allarme. Poi i disturbi alle vie urinarie stanno dilagando.
3: Eh sì, purtroppo.
1: Stanno dilagando per vari motivi, ma soprattutto, cioè, queste cose stanno dilagando perché le abitudini dell'uomo sono cambiate. Il fatto di entrare col trattore nelle grandi estensioni è una comodità, però questa comodità ha distrutto quelle zone umide che ci danno le erbe molto utili per il nostro benessere psicofisico. Cioè, non è il caso della parietaria, perché non cresce nelle zone umide, cresce nei muri, ma è il caso di tante altre erbe che io ho individuato delle piante madri, delle zone dove ancora si salvano, e ogni anno vado a prendere i semi per riprodurle e metterle, cercare degli habitat in cui possono riprodursi naturalmente senza il mio aiuto. Però qualcosa si deve fare, cioè io do quell'input alle piante, finché trovo le zone adatte continuo a raccogliere semi, finché trovo le zone adatte dove si riproducono autonomamente.
3: Ma caro Marino, tu per la medicina sei un pericolo, hai capito? Perché è più facile mandare la gente in farmacia oppure nelle parafarmacie a prendersi integratori, a prendersi tutte quelle pillole chimiche, che piuttosto usare le tue erbe per guarire. E questo, tu sei un nemico per la farmacia, hai capito?
1: Ma guarda, io sarò un nemico per una struttura, però quello che a me preme è di mantenere l'habitat, l'equilibrio delle erbe nell'ambiente, perché sono preziose non soltanto per l'uomo. Pensa che nel mio territorio la forestale ha fatto una bellissima cosa: ha rimandato ai primi di luglio il taglio del fieno per salvare una farfalla che ha bisogno della fioritura di una centaurea, che è una pianta che cresce nei prati a foraggio, dove va a deporre le uova per riprodursi. Se non trova questo fiore, non ha lo spazio ideale per riprodurre le uova.
3: Ma pensate.
1: Quindi non è soltanto il discorso il nostro benessere psicofisico dipende dallo stato di salute del nostro ambiente. Questo è il concetto che bisogna usare.
3: Vediamo qualche messaggio, Maria. Allora, Titti a capo scrive: Lili cara, buona giornata, purtroppo è mancato il becco.
1: Già letto.
3: Questo
1: sai.
3: L'ha già letto. Bene, allora Paolo. Ciao, un piacere, mi occorrerebbe una tisana. Però il 16 non ce la faccio a venire al gas. Quando e dove potrei trovare Marino? Magari prima del 16, Paolo.
1: Paolo, non so di dove sei, e comunque l'unico posto dove mi puoi trovare è a casa mia, perché non ho altre
3: Puoi dargli l'indirizzo magari,
1: gli do il numero di telefono che mi contatti.
3: Ecco.
1: Il mio numero di telefono è pubblico qui in radio, tutti sono autorizzati a rilasciarlo. Glielo do, però ci tenevo a dire che se qualcuno vuol mettersi in contatto con me, basta che chieda il numero in radio e poi mi mandi un WhatsApp dicendomi che lo ha ricevuto da Radio Gamma, allora rispondo, perché non rispondo a tutti i numeri.
3: Okay.
1: Il mio numero è 346 033 6531.
3: Ecco.
1: Poi lo ripeto, se non lo hai memorizzato ci rimandi un messaggio e te lo ripeto quando sei pronto.
3: Sonica mi scrive, ci scrive: ho un'azienda agricola, i vitelli e le vacche scartano il mais, non lo mangiano. Non è strano questo?
1: Perché hai animali intelligenti, sanno usare le papille gustative probabilmente e sentono l'allarme sulla lingua.
3: Questa,
1: non lo so.
3: Questo ti fa onore però, Marino. C'è il nostro Andrea Sceriffo a Verona che scrive: e io confermo, caro Andrea, Marino è un mostro sacro, patrimonio dell'umanità. È vero.
1: Grazie Andrea.
3: Vero, Andrea. Buongiorno Ettore. È il mago delle erbe, Marino. Marino, puoi dire qualcosa sul... Però, questo non lo conosco neanch'io, Fabri dall'Est. Qualcosa sul farfaraccio.
1: Ah sì, farfaraccio, non lo utilizzo, petasites, farfaraccio. Ciao Fabri, intanto è un nostro ascoltatore da quando sono in radio. Poi viene anche qui in radio, viene a Villa Manin a trovarmi. È una bella persona, Fabri.
3: Bene, bene, bene. Belle, quando le persone sono belle, meritano di essere citate, no, Marino?
1: Sì, senza dubbio. Non la utilizzo, sai, è piena la zona umida del mio territorio lassù. Utilizzo la Tussilago Farfara per certi problemi alla laringe, alla faringe, alle bronchiti. Le donne dei paesi dell'est me la chiedono sempre, è molto in uso nei paesi dell'est, anche se qui in Italia o comunque penso normative europee non è ammessa negli integratori per i soliti motivi per cui proibiscono le erbe. È meglio che lo metti silenzioso.
3: Non mi chiamate in diretta, scusate. Ascolta adesso, questa Simone ci scrive: ciao a tutti e complimenti per le vostre trasmissioni. Ho una domanda da fare a Marino. Mi capita spesso di vedere sull'erba di casa mia una polvere gialla che va sulle erbe o rosmarino o nel trifoglio. Sembra quasi una muffa, poi le foglie delle erbe diventano gialle. La trovo nel giardino e anche nel fossetto lungo la strada dove taglio con il decespugliatore. Grazie Simone.
1: Ma diventano gialle, la cromatura gialla, o è una polverina gialla che poi se ne va? Non lo so.
3: Sembra che sia una polvere gialla che va sulle erbe o rosmarino. Nel
1: perché se le... Allora... la cromatura prende delle ticchiolature, dei puntini gialli, è oidio ed è pericoloso per le erbe. Grazie mille Mariano. Ecco, Mariano appena arrivato mi ha dato una grandissima bella notizia sull'efficacia delle erbe
2: che funzionano.
1: Ecco. Queste sono cose che mi fanno continuare. Infatti i raccolti che ho fatto prima di questa pioggerellina erano tutti principalmente per il gas di Radio Gamma, per le amicizie che ho, non soltanto per l'umanità che c'è quando ci sono i ritrovi del gas di Radio Gamma, ecco, per dirla in breve.
3: Poi
1: Ancora... Stavo dicendo una cosa, sì, scusami, se invece è una polverina gialla che se ne va, insomma, non penso che ci sia un... L'importante è che non ammali, che non ci siano delle patologie alle piante, questo.
3: Ma può essere, perché sai, quella polverina gialla anche il sambuco la rilascia, può essere...
1: Ma quello è un polline, sì, può essere tutto, è che non so in che ambiente vive il nostro ascoltatore.
3: Sì, esatto, Simone, hai dei sambuchi vicino, perché potrebbe essere, sai, quella polverina bianca che rilascia i fiori. Che poi è buono per fare il liquore di sambuco, tra l'altro.
1: Come si dice? Lo sciroppo.
3: Lo sciroppo. Allora, poi, non so se è il tuo campo, ho un'ortensia in vaso che ho provveduto a trapiantare visto che si stava espandendo. Il mio amico giardiniere ne aveva portata ad inizio primavera e ha germogliato molto bene. Conto una ventina di infiorescenze. Ho notato che le foglie stanno maturando una colorazione sul marrone, altre nuove in basso sul giallo molto fragili. Avrete un consiglio? Grazie,
1: no.
3: Sempre Tiziano Nerazzurro.
1: Guarda, non saprei dirti.
3: Sì, perché insomma, no, lui è bravo, ma
1: è una pianta, appunto. E poi le ortensie crescono nei paesi tropicali, mi sembra, e avevo trovato che la radice dell'ortensia è un ottimo rimedio per combattere la febbre malaria. In pratica, però, non voglio dire una stupidaggine. Infatti ho raccolto delle cortecce durante questo periodo secco, mi ha dato modo di fare un bel po' di raccolti, delle cortecce che sono molto utili per le febbri. Una in particolare che andrò a raccogliere, tempo permettendo, comunque l'ho in programma, di un albero. Devo trovare il modo, però, devo tagliare dei rami giovani, devo portarmeli a casa, scortecciarli e così via. Devo trovare il modo di fare il meno danno possibile. Una corteccia che ho già, anzi ne ho raccolte già due, una che è la corteccia di frangula, che è un lassativo, è il lassativo del nostro territorio e insomma mi viene richiesta ed ha un'efficacia ormai comprovata. Un'altra è la corteccia dell'alnus glutinosa, che va bene per i mal di gola accompagnati da febbri intermittenti soprattutto, e la polvere si può usarla sia in decotto sia in decotto per fare i gargarismi per il mal di gola. Per la febbre si può usare sia il decotto che la polvere ingerita con acqua al mattino, e queste hanno proprietà febbrifughe. Insomma, mi sto raccogliendo ogni anno sempre delle erbe nuove, altrimenti mi viene anche la noia a raccogliere sempre le stesse erbe.
3: Ascolta, c'è una domanda curiosa. Buongiorno, cosa ne pensate delle luci a LED dei lampioni accesi tutta la notte? Possono condizionare le piante e vegetali vicine? Riccardo.
1: Sì. Cioè, pensate che la colza, che contiene, allora, l'olio di colza è una riserva, un magazzino di omega 3, di alfa, del capostipite degli omega 3, e contiene acido euruncico, che è tossico cardiaco. Negli anni 70 ci sono stati dei problemi cardiovascolari per l'utilizzo, causati dall'utilizzo di olio di colza, e si era dalle ricerche questi problemi erano dovuti all'acido euruncico. Allora, sono state prese dei campioni di colza e sono stati sottoposti a luce 24 ore al giorno. Sono stati poi presi questi campioni, semi seminati, e dalle analisi di questi campioni riseminati, l'acido euruncico era notevolmente ridotto. Allora, questo la dice lunga sulle piante che crescono dove non c'è l'alternanza buio-luce. La dice veramente lunga, perché si possono ottenere piante che hanno delle attività completamente diverse dal loro stato naturale.
3: Incredibile. Allora, Beppi 300 mi scrive a posto. Non so perché mi ha scritto questo. Poi, e buongiorno. Ah, signora è sparita. Buongiorno cari, volevo chiedere a Marino qualche consiglio per le allergie stagionali e poi sapere se è possibile perché non c'è più.
1: Ok, allora per le allergie stagionali, dipende se è un'asma allergica. Utilizzo due erbe, una è l'agrimonia, che è un moderatore infiammatorio, possiamo chiamarla così, insomma, senza andare nell'utilizzo i termini medici o farmacologici che sono antipatici, e le foglie del viburno che aumentano la capacità respiratoria e vanno bene per asma bronchiale, bronchiti asmatiche, asme e anche per bronchiti che non hanno un'origine né asmatica né allergica. Mi viene in mente un nostro frequentatore del GAS che mi ha detto, guarda che ci aveva anche inviato nella scorsa trasmissione, poi è venuto a darmi conferma e a riprendersi le erbe qui al nostro GAS, gli starnuti e la capacità respiratoria, gli starnuti erano diminuiti, la capacità respiratoria era notevolmente aumentata solo per la presenza delle foglie del viburno che gli avevo messo in una composizione depurativa. Anzi, io ringrazio questo ascoltatore, e se viene il 16 gli posso dare questo duo di erbe specifico per il problema dei starnuti. Quindi all'inizio si utilizza una tisana depurativa e poi si va nel problema specifico.
3: Filippo Dolo: ciao Marino, mi dispiace contraddire Fabri, ma il più bello sono io, Filippo da Dolo.
1: Non c'è nessun dubbio, Filippo.
3: Filippo, mi raccomando, sabato mattina essere presente. Dobbiamo montare.
1: Ti sei autoincensato.
3: No, Filippo è forte, il nostro Filippo. Poi vediamo. Ciao Ettore, ciao Marino, buona trasmissione, Davide 66. Facciamo altro che ringraziarlo che ci sta ascoltando. E poi dalla polvere gialla il polline di un pino che due esemplari si trovano di fronte alla prefettura di Padova, purtroppo non so il nome degli alberi, ogni anno rilasciano molto polline. Saluti Marino.
1: Due conifere, due pini, ha detto.
3: Di un pino che due esemplari si trovano di fronte alla prefettura di Padova. Sì, infatti ci sono due pini.
1: Poi parla anche di un centro città, immagino, perché non so dove sia la prefettura di Padova.
3: È il centro.
1: Le conifere hanno un metodo di riproduzione, di andare a seme, che è tutto suo. Praticamente le foglie si deformano ad andare a formare gli organi sessuali. È una deformazione delle foglie, l'organo sessuale delle conifere. Una va a formare i microsporofili, che sono gli organi maschili, che rilasciano polline ogni due, cioè non tutti gli anni comunque. e l'altro sono i macrosporofili, che sono poi quelli che vanno a formare le pignette.
3: Poi ho anch'io una domanda da farti. Comunque, buongiorno carissimo, vorrei chiedere a Marino cosa si può, cosa mi può consigliare come fluidificante delle secrezioni delle vie respiratorie che ho alquanto intasate a causa dell'allergia stagionale al posto di classici sciroppi che, anche se a base di erbe, sono stracarichi di zucchero, peggio saccarosio. Grazie, grazie mille, buona giornata Daniela Vicenza.
1: Daniela, vieni al gas il 16 e ti preparo una composizione. Erbe fluidificanti dei catarri bronchiali ce ne sono, ne ho, e anche depurativi polmonari.
3: Ma è grande il nostro.
1: E il gas è più che un punto di acquisto, anche se si chiama gruppo di acquisto, è un punto di umanità, è il valore umano dei gas, che è bello. Che
3: eh
1: è...
3: sì, è l'amicizia che poi fa, che fai.
1: E poi
3: il giorno 16 puoi anche mangiare qua, cioè le zuppe delle spose, no?
1: Sì.
3: Le nostre spose.
1: E poi ti faccio una composizione di erbe che sono utili a fluidificare i catarri, i broncodilatatori, che per permettere una miglior respirazione e così via. E qui trovi anche tanti prodotti che sono utili all'alimentazione. Diciamo che nel nostro territorio siamo anche autosufficienti in modo biologico e naturale. Beh, via Antoniana 66 è la sede di Radio Gamma 5
3: Campo d'Arsego.
1: La trovate comunque nel sito della radio, dove trovate anche tutti gli eventi e gli incontri che facciamo.
3: Fabri dell'Est risponde a Filippo: non metto in dubbio, Filippo, basta poco per essere più bello di me. Fabri dell'Est, ma perché vi buttate giù, ragazzi? Oh, mamma ci ha fatti così e noi dobbiamo apprezzare ciò che mamma ha fatto. Poi Andrea Sceriffo: Marino, ho un'amica che ha un problema di asma grave da quando era piccolo, hai qualche rimedio per aiutarla? Grazie.
1: Ma queste erbe che ho nominato, sì. E poi magari se ha l'occasione di venire qui e frequentarci il 16 o quelle date in cui c'è il gas che ci troviamo, sarebbe importante fare quattro chiacchiere, insomma, per capire bene e mettere a fuoco il problema e come funziona la persona e quali sono le sue problematiche. Quello sì,
3: perché Marino deve un po' anche vedervi. Poi c'è questa amica Ornella che ci chiede: buongiorno a tutti, qual è la miglior pianta che guarisce eczemi da sudore? Grazie mille.
1: Ma se sono irritazioni cutanee da sudore, l'olio di calendula è sempre da sudore, o insomma da altre cause, l'olio di calendula potrebbe sempre essere valido. Poi per gli eczemi, insomma, la saponaria, fare dei lavaggi con la saponaria officinalis, che va benissimo per tutti i tipi di eczemi. Fate attenzione a non ingerirla, perché la saponaria, se bollita, va bene; se lasciata macerare anche per qualche minuto, diventa tossica per uso interno, quindi va usata solo come lavaggio della pelle. Secondo me è il miglior rimedio per tutte le forme di eczemi. Poi ci sono anche altre erbe, le foglie o il mallo di noce, che va bene per alcune dermatiti, e altre erbe, insomma. Comunque, secondo me la saponaria è un ottimo rimedio. E comunque quando ci sono delle manifestazioni cutanee, la prima cosa da fare è la depurazione del fegato con delle radici. Io utilizzo la cicoria, ma va bene anche la radice della bardana e anche il tarassaco. Lo metto come ultimo, anche se è molto decantato, perché il tarassaco cresce sotto le vigne, che sappiamo come sono trattate, cresce in terreni nei campi che sappiamo come sono trattati, insomma i territori raccolti dal tarassaco diventano sempre più ristretti.
3: Buongiorno brava gente, grazie. Volevo chiedere quanto fa bene all'essere umano il polline, quale proprietà può avere? Grazie Giulia.
1: Giulia, sei una donna, il polline andrebbe bene al maschile per problemi di prostata, poi è un ottimo per le donne e anche gli uomini, è un ottimo tonico energetico, masticato bene al mattino, un cucchiaio scusate, masticato bene finché si scioglie in bocca e poi ingerito. Per le donne, soprattutto le donne in gravidanza, è meglio evitarlo. Per le donne in gravidanza è meglio evitarlo. Per le altre donne si fa un cucchiaino masticato bene come test, perché non dia problemi di stomaco. È sempre ingerito quasi liquefatto in bocca.
3: Mamma mia Marino, sei una fonte di notizie per i nostri ascoltatori, infatti vediamo un sacco di messaggi. Siamo quasi alle 10 e la mia domanda te la faccio dopo la pubblicità, che però penso che interessi a molta gente. Cosa possiamo dire? Invitarli sicuramente al gas, il 16, che allora potrete trovare Marino, ma fate un salto il sabato, iniziamo alle 11 mi sembra, vero sabato?
1: Sì, il gas di Treviso inizia alle 11.
3: Fino alle 18 potete venire qua a mangiare anche in nostra compagnia. Infatti la Giulia ci scrive, grazie mille Giulia, grazie a te che ti hai rivolto questa domanda, e Marino è molto esaudiente su queste cose. Sì, venite a trovarci il 16, fate un salto, cavolo, trovate Marino e poi anche tante altre cose che lui vi spiega, vi spiega il mondo sulle erbe. Poi magari potete anche prendervi qualcosa a una modica cifra, insomma, perché tutto questo per Marino costa tantissimo, Scusate, ecco, questa non è allergia, ma è che stamattina, cavolo, abbiamo 12-13 gradi anche qua in regia. Bene, dai. Marino, aggiungiamo qualcosa prima della pubblicità?
1: No, volevi fare una domanda, abbiamo 5 minuti, quindi
3: 5 minuti,
1: magari è un argomento che possiamo anche riprendere.
3: Sì, allora, questo è il periodo dei pollini, e tu sai che pollini, se si può chiamarli così, delle allergie. Andrea Sceriffo mi scrive, chissà che riesca a venire qualche volta a casa a trovarmi. Dai Sceriffo, muovi il culo. Allora, anche perché la tua simpatia aiuta il nostro gas, sei una bella persona. sì, facci pure i sberleffi. La domanda è, caro Marino, i pioppi rilasciano un sacco di infiorescenze bianche adesso, che addirittura sembra che nevichi.
1: Ah sì, beh, sono trasporto
3: quella peluria, sì. che sono delle tipo delle piccole palline che scoppiano, no? E rilasciano poi nell'atmosfera che sembra che nevichi, quella cosa là per molti crea allergia, no? Dimmi un po' qualcosa,
1: sai
3: poi sarà una cosa lunga da spiegare, ma possiamo aiutare i nostri.
1: Guarda, non mi sono mai interessato a come si riproducono i pioppi, stavo pensando che quella peluria trasporta il seme fino a destinazione. Stavo pensando, ma non vorrei dire qualcosa di storto, perché il pioppo ha separato nella stessa pianta l'organo sessuale maschile e l'organo sessuale femminile. Allora, il seme, il fiore, beh, l'ovario femminile quando è fecondato poi va a maturità, e a maturità ci sono infiniti modi perché quel seme vada a depositarsi sulla terra e a dar vita a una nuova pianta. Non mi sono mai interessato al metodo di riproduzione dei pioppi, e questo mi dispiace, però del pioppo che io raccolgo, del Populus nigra, ci sono due specie di pioppo, il Populus nigra e Populus

0: Parleremo dopo la pubblicità.
1: Sì, perché manca 50 secondi.
0: Comunque è una pianta in cui io sto molto attento quando è allo stadio della Gemma, sto molto attento, faccio parecchi giri del Populus nigra, faccio parecchi giri di controllo se è il momento di raccoglierlo o no.
1: Perché è attaccaticcio anche, vero?
0: Perché c'è un momento specifico in cui i principi attivi del germoglio sono solubili in acqua. Poi
1: Sì,
0: spiego.
1: esatto, perché poi anch'io ho un'altra curiosità da dire. Tu pensa che i cardellini raccolgono quel piumino là per farsi il nido, ma non solo i cardellini, altri tipi di uccellini che stanno scomparendo.
0: Si fanno il materasso morbido.
1: Bravo. Sì. Eccoci, eccoci tornati in diretta. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Prima leggiamo i messaggi, poi Marino terminerà quello che stava spiegando sul pioppo. Allora, questa è la Mary che ci scrive: buongiorno anime speciali e meravigliose, mamma mia, grazie, grazie. Volevo chiedere informazioni su un raro esemplare di erba con proprietà uniche, eccezionali e magiche, ma mi sembra di entrare in un librone del 1200 quando le streghe scrivevano. Questa è una domanda per forza che rivolgiamo al nostro grande Marino. Io spero di pronunciarla bene. E la Marinum Perrottum Officinalis. E Marino ride, non so dove sei andata a scavare Mary per fargli una domanda del genere. Allora, Marinum Perrottum Officinalis, cosa ci risponde il nostro grande Marino?
0: Che ti do un grande abbraccio, Mary, e ti dedico un'erba che si chiama cardiaca. Un grande cuore, un
1: Ecco,
0: abbraccio,
1: ritornata
0: Mary.
1: la nostra Lili dei suoi impegni burocratici, perché qua ce n'è sempre un'infinità in questa radio. Per fortuna abbiamo la Lili che
2: Ma
1: so.
2: non è finita.
1: E non è finita, ha detto. Avete capito?
0: Allora,
1: Mamma mia.
0: stavo parlando del pioppo nero che è prezioso per la nostra salute e sulla raccolta dei germogli, che c'è uno spazio di tempo molto molto ristretto in cui il germoglio, ossia la gemma che si sta dischiudendo, i principi attivi contenuti sono solubili in acqua. Perché? Perché se la gemma è troppo chiusa, che poi i principi attivi non sono altro che la propoli contenuta, provate a mettere una goccia di tintura di propoli nell'acqua e vedrete che la propoli se ne va ad appiccicarsi alle pareti della tazza. In effetti le api bottinano questa resina dalle gemme delle piante per tamponare tutte le fessure fino al microtamponamento per evitare che entrino microorganismi nell'alveare che potrebbero causare malattie. E questa propoli ha un potere antisettico molto ampio. Quando la gemma è troppo chiusa, questa propoli, questi principi attivi, non è solubile in acqua, quindi solo in alcol. Quando è troppo dischiusa, ossia le foglie sono quasi compiute, questi principi attivi sono pressoché spariti. Quindi per avere una raccolta ottimale, lo spazio di raccolta è molto ristretto. E io devo stare molto attento che in quei pochi giorni devo raccogliermi quel quantitativo che mi sia sufficiente per tutto l'anno, perché problematiche in cui i germogli di pioppo sono utili a contrastarle, sono abbastanza diffuse, soprattutto per le vie urinarie, in cui parlavo prima. Di cui parlavo anche prima, ne ho avuto l'occasione.

0: l'occasione di parlarne quando accennavo alla parietaria, che non è solo la parietaria utile alle vie urinarie, ci sono i germogli di pioppo e poi ci sono delle erbe che crescono in terreni acidi, delle piante acidofile che contrastano l'Escherichia coli e lo Staphylococcus aureus. Poi ce ne sono anche altri, un'erba aromatica va sempre bene, comunque le ho elencate quasi tutte. Ecco, i germogli di pioppo, se ingeriti, stimolano il nostro organismo a produrre acetil salicilico. Io, siccome frequento le zone e sento anche i profumi nell'aria delle piante e così, vi posso dire che dove crescono i pioppi, e che poi crescono sulla sabbia, quindi non è molto difficile neanche individuarne le componenti, si sente l'odore nell'aria dei pioppi e anche di questo silicio, di questa presenza massiccia di silicio nella pianta, no, in questa parte di pianta soprattutto. Ecco, adesso c'è Ettore che sta consultando l'enciclopedia e mi farà sicuramente le domande, interrogazione, che insomma è sulle erbe, sì, che vale, per me che è molto bello.
1: Ti spingo Marino, perché mi piace anche un po', ma è una provocazione, certo, però
0: simpatica,
1: però sì, è molto simpatica, perché la gente che ci sta ascoltando magari conosce anche queste erbe, magari non conosce il nome, però è interessante spiegare alle persone, voglio dire, il significato, il perché, cosa potrebbe servire questa pianta per le loro cure, e indurle comunque a non usare chimica, Marino, a non usare chimica.
0: Sì,
1: è vero.
0: Purtroppo sì,
1: adesso la domanda che voglio farti su questa pianta, perché poi sapete, io ho anche il nome scientifico, ma ho i nomi locali, anche dialettali, che è il cino glosso, lingua di cane, erba vellutina, lingua de can, cino glossa, gerumola o lingua de bo.
0: Ma non la raccolgo, sai, non...
1: La cino glossa, sai, sì, qual è? Perché cresce
0: vagamente, Ettore, vagamente.
1: Perché cresce proprio nella più frequente in regioni montane, per questo mi ha incuriosito. Cioè è submontane, cioè è il tuo luogo.
0: Sì, è nella fascia che va fino agli 800 metri, la zona submontana, però non l'ho considerata ancora.
1: Perché certo che se voglio dire, se tu dovessi studiare tutte le piante, sono a migliaia, vero?
0: Bravo.
1: Sono a migliaia, però siccome che anche questa ha di...
2: Marino, detto fra me e te, che non ci sente nessuno, quel libro lì glielo brucio,
1: Sì, è simpatica la nostra Lili, ma sa che poi io da questo libro traggo spunti che poi Marino ci è venuto a vedere la foto della cino glossa. Hai presente? Perché, cioè, chiedere tutto, insomma, che lui sappia tutto è già...
0: Neanche vorremmo,
2: perché vogliamo sentire le proposte che fa lui e cosa serve a questa stagione e cosa fa bene per depurarci. E se no, non so perché ero di là e non ho potuto sentire, però insomma...
0: Abbiamo dato un bel po' di informazioni stamattina.
1: Mamma mia, è stata un'ora proprio piena.
0: Poi, allora, il mio metodo è questo. Quando vedo delle erbe che magari hanno... Perché non tutti gli anni c'è sempre l'infestazione della stessa pianta. Allora, cosa faccio? quando vedo una pianta che tende a sovrastare sulle altre, lo considero come un messaggio energetico, e vado a informarmi, cioè la studio, vado a informarmi a cosa è utile all'ambiente, vado a informarmi se è utile all'uomo e così via. Se trovo delle attività importanti per l'utilità all'uomo, allora ne raccolgo un quantitativo molto moderato e dico vabbè, al momento che si presentano queste problematiche la propongo e comincio ad utilizzarla. Poi c'è anche il discorso all'incontrario che mi sospinge ad andare a ricercare le erbe, ossia le problematiche dell'uomo, quelle più diffuse, quelle tipo quando parlavo stamattina che non sto trovando una pianta per le emicranie, sto cercando questa pianta incessantemente finché la trovo, perché la trovo molto utile all'uomo. Ecco, questi due metodi sono quelli che mi sospingono alla ricerca prima di tutto individuare sotto il profilo botanico la pianta, il suo territorio, l'altitudine e quant'altro, poi le parti utilizzabili della pianta, come raccoglierla, quello è affar mio, come essiccarla, quello è affar mio, cioè nel senso che non si trovano notizie scritte su come raccogliere, come essiccare, così, quelle sono esperienze che faccio da me. E poi conservarla e proporla quando è il caso di proporla. Ecco, quindi è praticamente impossibile che io riesca a conoscere le proprietà di quasi 2000 piante che crescono nella zona submontana. Il mio banco ne ho 130, insomma.
1: 100... Per arrivare a 2000, dici?
0: Potrei arrivare a parecchie di più, ma ad un certo punto, per evitare anche caos mentale, perché poi incominciano a essere troppe, mi fermo.
1: Sì, ma usi le più essenziali, insomma.
0: Sì, per i problemi più comuni, sì.
2: Diamo la voce anche agli ascoltatori, voce per modo di dire, messaggi, diciamo. C'è Katia che scrive: grazie a voi, potete ripetere cosa è meglio per depurare il fegato, la cistifellea? Scusate, mi hanno sempre consigliato il tarassaco, ma ho sentito che non è il massimo. Grazie,
0: no,
2: Katia.
0: No, cioè il tarassaco va benissimo, io non voglio dire che il tarassaco non sia il massimo. Per motivi di dove cresce, io non lo raccolgo più, perché raccoglierlo in mezzo al prato è praticamente impossibile. Bisognerebbe raccoglierlo in un terreno arato e abbandonato dove la terra è ancora soffice, perché con la vanga non vai giù se la terra è compatta, e poi il tarassaco stesso non sviluppa radice in mezzo al prato, sviluppa poca radice. Poi ci cresce sotto le vigne e nei terreni, anche se sono lasciati incolti da un anno, c'è sempre il dubbio del come viene lavorato quel pezzo di terra. Quindi non raccolgo più il tarassaco, e la bardana la raccolgo ad annate per non danneggiare l'ambiente, perché cresce spontanea in certi luoghi. Ho provato anche a coltivarla, però la raccolta da coltivazione è un po' diversa, non sto lì a spiegare i particolari dei due modi diversi.
1: Sì, nasce spontanea ed essere coltivata, vuol dire.
0: Sì, sono due cose diverse, sia per la raccolta sia per le proprietà, e nei luoghi dove cresce spontanea cerco di mantenerne, di fare
1: l'equilibrio, insomma,
0: esatto,
1: mantenere,
0: di non estinguerla.
1: Esatto.
0: Allora utilizzo la cicoria intibus, che è anche un concentrato di inulina, ha un concentrato di inulina maggiore delle altre, e considerando anche non soltanto lo stato del fegato ma anche lo stato intestinale, in cui l'inulina è un grande beneficio, cioè considerando il fatto che l'approvvigionamento alimentare avviene dai supermercati, quindi il cibo è quello che è, poi si usano farmaci che danneggiano l'intestino, la flora batterica intestinale non è in equilibrio, insomma non c'è nessuno che abbia un intestino messo in armonia o correttamente funzionante come deve funzionare, quindi considero la cicoria il rimedio migliore per quello che è il fegato e l'intestino. Ecco, per questo e consiglio ogni anno in primavera di fare un ciclo depurativo almeno di un mese, perché oltre a uscire dall'inverno che siamo appesantiti, noi siamo ormai, abbiamo permesso ormai a questi criminali dell'umanità di circondarci di veleni che piovono dal cielo, ci sono nell'acqua. Poi se guardiamo come viene coltivata la terra, prima parlavamo del mais per il bestiame, ma ormai è un tutt'uno, quello che viene chiamato agricoltore non è altro che un autista che sale sul trattore al mattino, va di qua e di là per la terra a cospargerlo di chimica, con le cuffiette si ascolta la musica, alla sera rientra pensando tutto contento di aver fatto una giornata di lavoro, ma in effetti ha avvelenato il terreno e poi se ne va a cena, dove se ne vada. Ma insomma questo è il modo di fare agricoltura anche per l'alimentazione umana.
2: Bene, diamo di nuovo la parola ai nostri ascoltatori. Allora, buongiorno Lilli, Ettore e ospite Marino. Ho sentito nominare
0: Escherichia coli.
2: Sì, bravo. Non ho capito la pianta, per favore mi puoi ripetere il nome? Ripetilo tu, perché se lo ripeti...
0: Ma io non ho detto forse il nome delle piante, comunque è l'Erica carnea e le foglie del Vaccinium mirtillo, che sono due piante acidofile che contengono arbutina. È un glicoside che è il miglior disinfettante per le vie urinarie quando cioè che combatte questi due microbatteri che sono l'Escherichia coli e lo Staphylococcus aureus, quello che ho detto prima, insomma. Ecco,
2: ecco bene. Mando un saluto, che mi manda un saluto Andrea Sceriffo di Verona, che aveva già mandato messaggi a voi. E poi c'è la nostra amica Chiara che dice: buongiorno, conosco un'erba che in Grecia si chiama fascomilo.
0: Brava.
2: Dovrebbe essere questa.
0: E come faccio, io non conosco il greco.
1: Ha mandato una foto, vero?
0: Ha mandato una foto. No, Lilli, né foto né commento.
2: È incomprensibile la foto, perché
0: mi dispiace. Guardate, ho passato tanto tempo a convincervi che non rispondevo alle foto quando mi chiedevano indagini botaniche, non rispondo, come non rispondo o rispondo mal volentieri quando mi mandate il messaggio se per fare una tisana l'acqua deve bollire o no. C'è scritto sul libro, vi do sempre in allegato un foglio dove ci sono le istruzioni, ve lo dico anche più di una volta e comunque continuano ad arrivarmi questi messaggi che,
2: ecco,
0: se non ci fossero, o forse mi spiego male io, ditemelo voi, non lo so.
1: No, vogliono sempre precisazioni, Marino, cosa vuoi, porta pazienza.
2: Però vi ricordo sempre che Marino è qua ai nostri gas, per cui gli fate le domande che state facendo adesso per telefono, praticamente per messaggi, e così parlate direttamente con lui e lui si porta anche a 2-3 vasetti di erbe quando vieni qua.
0: Sì.
2: Allora, ciao Ettore, Lilli e Marino. Volevo chiedere qual erba germoglio è utile per la prevenzione e salute della prostata. Grazie Luca.
0: Ma ce ne sono di erbe per la prostata. Una poco conosciuta è il Gallium aparine. Penso che abbia un'efficacia alla pari con l'epilobium, che viene tanto decantato, anche perché l'epilobium, il parviflorum, è efficace solo se fresco. Voi magari aprite internet, polvere secca di epilobium, pianta secca di epilobium, sono completamente inattive.
1: Ecco.
0: Se è attiva da fresca, se il riscontro è che la pianta è attiva da fresca, bisogna usarla da fresca se vogliamo fare una prova dell'efficacia o meno.
2: Certo.
0: E poi da fresca deve essere raccolta col fiore a maturità, che ha un inconveniente anche: quando il fiore è maturo, l'epilobium sviluppa un piumaggio, quindi non è più da usare in tisana fresco in acqua, e poi fresco sarebbe anche in un lasso di tempo molto breve. Si fa questa tintura e si utilizza a gocce durante l'anno. Io non utilizzo il parviflorum, utilizzo l'angustifolium, che cresce in montagna, che non ha questi inconvenienti. E questo è l'epilobium, è una seconda pianta. Poi per la prostata ci sarebbe anche, e comprovato dalla farmacologia, la radice dell'ortica. Queste sono le tre piante, o le tre parti di pianta, che sono efficaci per combattere l'ipertrofia prostatica.
1: Mamma mia, che forte che sei, Marina.
2: Veramente.
1: Se i nostri uomini che hanno questo problema, se venite al gas, poi lui.
0: Sì, sì. E poi vorrei aggiungere anche, mi viene in mente, per problemi alla prostata più importanti, insomma, ci sarebbe il CREN. È stato riscontrato sempre dalla moderna farmacologia che il sulforafano, quella sostanza che fa piangere quando grattugia,
1: mamma mia, che si mette sulla carne, no?
0: Sì, combatte il tumore alla prostata.
2: Mamma mia, è terribile.
1: No, è terribile, aiuto. Sì.
2: Buona trasmissione Lilli, un saluto a tutti dal cubano, caro Mauro cubano. Magari un giorno mi racconti, mi chiami, mi spieghi cosa sta succedendo a Cuba, se sei stato di recente. Comunque io ho comunque sempre i miei agganci. Andiamo a un altro messaggio. Non sapevo che il signor Marino non commentasse le foto, è la prima volta che scrivo, scusatemi davvero. Comunque il nome della pianta a cui avevo mandato la foto è Sideris scardica.
0: Ah sì, la Sideris scardica.
2: Volevo solo sapere se si trova nei nostri prati. Vi ringrazio molto, Chiara.
0: Non devi scusarti, Chiara.
2: No, Chiara,
0: non
2: assolutamente
0: sapevo.
2: Non scusarti, è che abbiamo le foto che sono già, non vengono tanto bene.
0: Allora, la Sideris scardica cresce in zone mediterranee, si trova dalle Marche in giù. Qui da noi non c'è. Volevo andare a raccoglierla, come volevo andare a raccogliere l'elicrisio italico, come avrei voglia di andare a raccogliere tante erbe mediterranee, ma insomma, cioè, è che giugno e luglio e maggio è un concentrato di raccolta qui da noi, quindi non trovo mai
1: il tempo.
0: Ma sì, e poi sono anche stanco perché raccolgo qui alla sera, mi butto a letto e amen.
2: E un consiglio per la schiena di Marino, che sta curvo tanto tempo?
0: No, non ho problemi, sai, non. Faccio,
2: vedo, cioè, bello magrolino tutto.
0: Raccogliere erbe, vabbè, sì, ci sono periodi in cui si sta curvi, sì, però mi dà modo di avere movimenti vari, slanciati, alle volte in alto, alle volte si raccolgono con le braccia alte.
2: Una palestra naturale, praticamente.
0: Esatto. Cioè, io quando vedo questi sportivi tutti belli intutati che vanno in bicicletta, ecco, cioè dico, ma questi al posto di correre potrebbero anche prendersi qualche attrezzo da lavoro.
2: Sì, sì, infatti con le braccia per l'agricoltura, dici.
0: Esatto.
2: Un tempo.
0: E torniamo a fare agricoltura manuale.
1: No, Marino, infatti tu prima l'hai nominato l'Elicrisium, che era Elicrisium, no? Si chiama
2: Elicrisium, è un fiore anche.
0: Sì, è una pianta mediterranea. Sì.
1: Era questa che ti avevo chiesto precedentemente, no? Sì, di parlarmi un po' di questa pianta, perché insomma, l'Elicrisium non è.
0: No, l'Elicrisium viene qui da noi, è l'erba dei cantanti. Va bene per gli abbassamenti di voce, infiammazioni alle corde vocali.
1: E infatti, acne, bronchite, cure di primavera, laringite, raucedine, vedi che avevi ragione. Sì.
0: Ma, erba cornacchia si chiama anche. Prova a vedere se trovi erba cornacchia.
1: Allora, trione, rapino, rapistogno, alaussa, barbena, cima amarella.
2: È sempre il nome di una pianta solo.
1: La senidi, rapa salvaia, foeia de Navon. Guarda quanti nomi che ha.
0: Erba cornacchia non c'è, comunque.
1: Sì, erba cornacchia anche, dai.
0: E erba dei cantanti.
1: Erba dei cantanti.
2: Però è una bella pianta.
1: Perché erba cornacchia?
0: Perché va bene per la raucedine,
1: ah,
0: sì.
2: No, pensavo perché la mangiavano le cornacchie.
0: E erba ai cantanti, perché la usavano i cantanti, quelli quando hanno spesso irritazioni alle corde vocali.
1: E fanno delle tisane con questa erba?
0: Sì, puoi farci tisane, puoi farci anche gargarismi, sai.
1: Ma ce l'hai te? No.
0: No, l'ho tenuta un periodo. Per la raucedine andrebbe bene anche l'epilobio che ho citato prima, quello della montagna. Sì. E poi
1: è una pianta rossa, vero, l'epilobio?
0: No, è rosseggia, infatti lo stavo dicendo, ha un fiore che è una meraviglia, si vede da lontano queste scarpate dove fiorisce la comunità, in comunità, perché non è che trovi un esemplare solo, la trovi che e tu vedi questi fiori di un viola, lilla, ma sono stupendi, e poi tende a rosseggiare, ecco, quello è l'indizio che contiene quercetina, di cui tanti avranno sentito nominare le proprietà della quercetina, che è un flavonoide, sì, comunque, no, è un fenolo, beh, adesso non so classificare, non mi ricordo, lo avevo già classificato comunque.
1: Prima dicevi della saponaria, ma scusa, questo nome porta a fare il sapone? Scusa, una domanda.
0: Sì, contiene saponine. Se tu prendi le foglie e le stropicci, incominci a vedere schiumetta.
1: Pensate.
0: È un concentrato di saponine, e infatti va bene per fare lavaggi alla pelle quando c'è dermatiti e ste robe qua.
1: Si fa bollire le foglie, non so,
0: anche la radice.
1: Anche la radice,
0: la radice va raccolta in primavera
1: e poi si solidifica.
0: No. Fai solo il lavaggio e poi
1: fa solo il lavaggio
0: e butti l'acqua. Sì.
1: Magari gli antichi usavano questa
0: La usavano, sì,
1: per lavarsi, ma pensate.
0: Anche per il cuoio capelluto va bene, cioè tante volte mi chiedono cosa posso fare e gli dico non ho niente, gli dai l'ortica, ma se potrei raccogliere, anzi dovrei avere ancora delle radici di saponaria che ho raccolto nel passato, perché poi non è che perda le proprietà, è una pianta che contiene le proprietà, non ha aromi che si disperdono e così.
2: Allora, scusate, per precisare, ho un dubbio, le piante consigliate per la salute della prostata possono essere usate anche a scopo preventivo o meglio evitare? Meglio fare periodicamente consumo di queste erbe o quasi sempre si possono usare? Grazie mille.
0: Hai fatto bene a precisare, Luca. Puoi usarle come preventivo a una tassa, due, insomma a seconda del tuo... di come uno si sente, come preventivo, e puoi usarla in maniera massiccia quando c'è il problema in corso. Ecco, questo mi ero dimenticato di dirvelo, e grazie Luca.
1: E in maniera massiccia significa
0: 3-4 tasse se c'è un problema in corso. Sì.
2: Andiamo avanti, allora perdonatemi ancora, dice Chiara, dove si trova il gas a Treviso? Mi potete dare l'indirizzo? Grazie. Il gas di Treviso si trova a Padova, qui in sede radio. La data viene spesso anche io dopo quando leggerò le iniziative alle 11.
0: La via.
2: Via Antoniana 66, ecco.
0: Campo d'Arsego.
2: Via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova. È qui a Campo d'Arsego, però siccome c'è il gas di Padova qui, anche quello di Treviso è qui, li abbiamo distinti, ma non perché uno si trovi a Treviso, uno a Padova, anche perché è tutta gente della radio, anche nel gas di Treviso. Buongiorno, una domanda per Marino. Una pianta che predomina su tutte le altre, la sorghetta, come si può utilizzarla in erboristeria o in cucina? Grazie Mario. Cos'è la sorghetta?
0: La sorghetta è un infestante dei prati, dei campi, di tutto, cresce ovunque ormai, grazie ai grandi macchinari che vanno di qua e di là a portare semi, pezzi di radice e quant'altro.
2: Per cui non sarebbe una pianta da utilizzare in nessun modo?
0: No, cioè è un disastro averla nelle coltivazioni.
1: La radice.
0: Oh, è un disastro.
2: Come la gramigna?
0: Sì, è una gramigna, peggio
2: della gramigna.
1: Perché ha una radice molto profonda e tu pensi di averla tagliata e dopo ricresce anche velocemente. È il disastro per i campi da calcio la sorghetta.
0: Anche quelli. Su da noi l'hanno portata i grandi trattori che vengono su dal Trevisano a fare il foraggio, perché non c'era 30-40 anni fa, non c'era.
1: Non c'era, pensa a te.
2: Allora, ho l'orto pieno di cerfoglio, come lo utilizzo? Grazie mille.
0: Sicuro che sia cerfoglio? Non mandate foto però, perché ho i miei dubbi.
2: No, stavo guardando.
0: Perché io provo a coltivarlo, non lo trovo, provo a coltivarlo, ma non mi riesce neanche la coltivazione.
1: Che proprietà?
0: No, non le so.
1: Non conosce.
0: Io uso il prezzemolo e nei piatti uso le foglie del coriandolo come...
1: Insaporitore.
0: Sì.
1: Il coriandolo è molto forte, è vero?
0: Sì, però dà un sapore che...
1: Lo so.
0: Bisognerebbe imparare a utilizzarlo, perché le foglie del coriandolo sono preziose per la salute.
1: Ma pensa a te.
0: Anche se inizialmente hanno quel sentore a cimice, poi danno dei piatti che hanno dei sapori unici.
1: È molto usato al sud, vero, il coriandolo, più che al nord?
0: Nelle ricette indiane soprattutto, io ho tante ricette indiane.
2: Indiane dell'India?
1: Indiane dell'India.
0: Dell'India.
1: Poverini indiani d'America, cosa vuoi?
0: E sto anche trascrivendole con un pennino inchiostro, perché voglio farmi per la mia vecchiaia un libricino.
1: No, ma anche per noi.
0: Anche per Radio Gamma.
1: Dovresti scrivere un altro libro, no?
0: Anche per Radio Gamma. Non sollevare i nostri ascoltatori, sennò devo proprio mettermi a scrivere un altro.
1: Perché sapete, Marina ha scritto due libri, Se venite al gas li trovate, sono due libri utilissimi.
0: Un manoscritto delle ricette, come si cucinano le erbe, come si fa il ghee, come si fa il formaggino in casa, queste robette qua, insomma.
2: Bene. Allora, ciao, sto adoperando farina di sorgo, ottima, senza glutine, per dolci. Paolo.
0: È una buona idea, Io non l'ho mai usata, sinceramente. Ho il mais che mi faccio a polenta, per me è già un dolce quello.
2: Mamma mia, poi la polenta mi fa impazzire. Non c'è dolce che tenga. Se abbiamo fatto le grigliate da qualche parte, con la radio, la carne la mangio, ma ve la lascio, preferisco mangiare la polenta.
1: Anch'io.
0: Se non c'è polenta non ha valore neanche la carne che ci mangi insieme.
2: No, ma infatti.
1: E a polenta taragna?
0: Sai che la polenta taragna, adesso che mi metti in mente, è mais e grano saraceno. Allora, io l'ho detto anche nelle trasmissioni di quest'inverno che si vive di polenta da me, insomma. La polenta, il mais, ha una vitamina B3 che non è biodisponibile. La vitamina B3 è quella che ci protegge dalla pellagra. Quindi l'alimentazione a base di mais dà una carenza di vitamina B3. Il grano saraceno contiene una sostanza che è un amminoacido, che è il triptofano, che è il precursore della vitamina B3, ossia il nostro organismo riesce a ricavare la vitamina B3 da questo triptofano. Allora, mescolare le due farine è molto utile per non avere carenze di vitamina B3.
1: Pensa, allora fanno bene i bergamaschi,
0: sì, fanno
1: i
0: benissimo.
1: Valtellinesi, quelle zone là, fare la polenta taragna.
0: Eh sì, è una bella combinazione, davvero.
1: Vabbè, c'è sempre da imparare un po' da tutti.
2: È un'altra cosa da imparare. Allora, buongiorno a voi, trasmissione molto interessante. Vorrei chiedere al signor Marino se ci sono piante che aiutano a mantenere sane le ossa per prevenire l'osteoporosi. Grazie da Rosa.
0: Sì, Rosa, per mantenere sane le ossa, innanzitutto non bisogna prendere correttori di acidità, inibitori di acidità, i gastroprotettori, per il gastroprazolo e queste cose qui, come si chiamano? Insomma, inibitori pompa protonici si chiamano come termine tecnico. Quindi se c'è acidità in stomaco non prendeteli, prendetevi piuttosto, vi do dei consigli se venite al gas su quali erbe sono utili per l'acidità di stomaco. E questo è il passo più importante. Perché? Perché se non c'è acidità nello stomaco, innanzitutto il bolo alimentare arriva integro negli intestini e lì ci sono migrazioni batteriche, soprattutto verso le vie urinarie, ed è il caso delle Escherichia coli di cui dicevo prima. Ma poi c'è un'alterazione nel metabolismo del calcio, che è quello che determina il grado di acidità che è quello che determina il grado, sì, il pH, diciamo, ecco. E l'osteoporosi e problemi alle ossa sono una conseguenza. Quindi questo è un primo passo. Poi l'erba eletta è sempre l'Equisetum arvensis, che è un apporto minerale notevole, soprattutto di silicio. Ecco, un'altra cosa che io sconsiglio in genere di non prendere minerali isolati, ad esempio il magnesio, che poi è un metallo alcalino, il magnesio. Perché? Perché il magazzino del magnesio nel nostro organismo sono nelle ossa e ciò va a scapito del calcio. Quindi bisogna prendere, con una sana alimentazione integrale, abbiamo l'equilibrio salino e minerale necessario a tutte le richieste del nostro organismo. Ecco, ritengo l'Equisetum arvensis la pianta eletta, poi ce ne sono anche alcune altre, ad esempio ricche di calcio, le foglie e il lampone, per fare un esempio, e comunque ce ne sono tantissime. Una sana alimentazione con cereali integrali, nella buccia del chicco dei cereali ci sono tutti i minerali per non avere problemi di demineralizzazione.
2: Pensa quante cazzate ho fatto io nella mia vita.
1: Ed io? Mamma mia, quante gasprozole.
2: Sai che cosa facevo?
1: Che ho preso negli anni.
0: Ma non hai ancora i problemi? Dimmi lì.
2: Perché poi qua, proprio qua a Radio Gamma 5, mi hanno detto che sono matta a fare questa cosa. Io quando facevo i fagioli secchi d'inverno, magari dopo fai la minestra, minestrone, quello che è, o li cucini, li mettevo a bagno la sera con l'acqua calda. Alla mattina, che erano belli morbidi, metà li sbucciavo perché così veniva più denso. Qualcuno mi ha detto: stai facendo una grande cazzata, e non lo faccio più.
0: Brava.
2: Piuttosto li macino dentro.
0: Dentro ci
2: l'acqua.
0: Metti un mixer e ti fai
2: metto
0: la crema.
2: Metto il mixer dentro e li macino così.
0: Perché? Comunque non mi sembra che tu abbia problemi ossei, anzi sei massiccio.
1: In gioventù magari ti trascuri, sai, fai un po', bevi qualche birra in più.
0: L'ho fatto anch'io.
1: Poi lo stomaco ne risente, e comunque sai, poi con l'età tutto si calma, ecco.
2: Allora, buongiorno ragazzi, Marino e Lilli. Come posso fare perché il rosmarino mi resti in vivo in vaso? Ho solo un poggiolo, non ho giardino. Che terra devo usare per invasarlo? Devo usare un vaso grande da 20-25 cm di diametro? E poi scrive: Equiseto arbentis in polvere o radice o foglie?
0: Foglie.
2: Silicio o calcio, cosa prendere?
0: Beh, foglie in tisana, cioè la parte aerea in tisana, perché devi prendere polvere o così ti fai la tisana e te la bevi. Cioè il rosmarino 20-25 è piccolo, cioè le piante che crescono bisogna metterle in terra. Io non so dare consigli per il poggiolo, intanto non ama terreni grassi, quindi una terra che sia sabbiosa, magra, insomma basta osservare i terreni dove cresce spontaneo e farsene un'idea. Poi quello che fate nel poggiolo io veramente non so darvi.
1: Almeno un vaso grande,
0: almeno
1: no?
0: Un vaso grande, esatto.
1: Di 30 centimetri di diametro,
0: Da non soffocare le radici entro spazi molto brevi, perché poi le piante hanno bisogno di minerali, i minerali vanno in profondità,

0: E qui c'è Tumardensis. Quello mi indica che il terreno è ricco di tanti minerali. Quindi è una fortuna averlo nel terreno. Davvero.
1: Ma metti qualcosa nel terreno per arricchirlo?
0: Mai messo niente. Io ogni
1: Neanche
0: anno.
1: letame, scusa se ti.
0: No, no,
1: No,
0: no, niente,
1: niente,
0: proprio
1: niente.
0: niente. Mi cresce sempre di tutto.
1: Ok, perché si alimenta da solo.
0: Ma scambio, cioè coltivi le
1: Sì.
0: erbe, poi le cambio sempre di posto, poi non faccio una coltura intensiva, quindi la terra non viene sfibrata. Cioè se si ha cura di quel fazzoletto di terra che ci sostiene una vita, anche due, se si
1: Sì.
0: rinasce.
1: Sì, perché la natura si ricambia da sé, no, Marino? È giusto.
2: Allora, sempre Andrea Sceriffo dice: Marino, ho un'amica che ha un problema di asma grave da quando era piccola, mamma mia.
0: È già letto questo
1: Sì.
0: messaggio, li abbiamo già invitati al
2: Sì,
0: nostro
2: ecco,
0: gas.
2: infatti volevo dire, Andrea, l'unica è venire qua al gas. Allora, polenta senza sale. Io adoro quella di Storo, però col sale.
0: Ma insomma, io il sale non lo metto perché altera il sapore, insomma. Poi i condimenti per la polenta ci metto, hanno già di per sé il loro sale, ecco, perché devo andare? E poi bisognerebbe abituarsi a mangiare i cibi naturali fatti bene senza il sale, perché il sale è una delle alterazioni del nostro sistema cardiovascolare, l'eccesso di sodio. Cioè, il nostro sistema cardiovascolare ha bisogno di un equilibrio perfetto proprio di sodio e potassio. Perché quando arriva ai reni il potassio, lì nei tubicini che regolano queste cose, viene sostituito dal sodio, che l'uno ha una funzione che sorregge l'altro. Se noi abbiamo squilibri questi due minerali preziosi, andiamo incontro a malattie cardiovascolari. Fibrillazione, infarto e tutte quelle cose che succedono al giorno d'oggi. Ecco perché non bisognerebbe mangiare il grasso animale perché è ricco di sodio, perché altera l'equilibrio sensibile che c'è fra questi due elementi.
2: Ciao, anche la salvia necessita di terreno sabbioso per crescere bene, grazie Luca.
0: Sì, e anche la lavanda, se avete dei vasi di lavanda, non hanno bisogno di terreno grasso, perché crescerebbero, non è il loro ideale, ecco, avere terreni troppo ricchi di sostanze organiche, crescono sul magro, naturalmente.
2: Pensa che io ho preso due rametti di salvia spezzata, uno in Italia e uno no, e li ho messi, portati a casa. Sono diverse le foglie, una foglie larghe, una le foglie normali come le abbiamo noi. Messi per terra, nel giro di qualche anno sono diventate un'aiuola
0: Ah sì,
2: immensa.
0: ah
2: Ho
0: sì.
2: il pollice verde, io mi hanno detto, ma non credo proprio.
0: No, si fanno radice i
2: Poi
0: rametti.
2: le ho messe in vaso, sai quei vasi contenitori quadrati, rettangolari, grandi, quelli di cemento, diciamo. Ecco, le ho messe lì altre due piantine, anche lì, e anche il rosmarino, hanno fatto uno sviluppo eccezionale.
1: Hanno
2: Sì.
1: trovato anche la terra giusta, probabilmente.
2: Probabilmente sì.
0: Sì, ma radicano, cioè la terra giusta è il magro, non è che hanno bisogno chissà di
2: Sì,
0: cosa.
2: piantati così per terra,
0: Sì,
2: dove ci
0: sì.
2: sono gatti, c'è il cane, c'è di tutto, insomma. Messi così, hanno
0: Fanno
2: fatto
0: le
2: uno sviluppo
0: radici.
2: eccezionale, molto bello anche peraltro. Che la salvia.
0: Hai la foglia tonda e hai la
2: Sì,
0: foglia lunga.
2: esatto,
0: La
2: proprio
0: foglia
2: così.
0: tonda va bene se devi fare dei fritti.
2: Scusatemi,
0: Sì,
2: devo
0: vai.
2: uscire. Sì, vado, torno subito.
1: Sì,
2: Voi andate avanti.
1: vai, noi intanto continuiamo. Sì, perché poi dobbiamo leggere
2: Poi gli
1: anche.
2: uffici mi
1: Sì.
2: raccomando. Scusatemi, ma stamattina va così.
1: Va bene, cosa vuoi? La nostra Lili, oltre a fare la parte burocratica, fa anche la parte lavorativa, perché adesso penso che sia arrivato un elettricista, ecco. Vedete, tra i vari problemi che abbiamo in radio è anche questo. Paul ci scrive, vediamo. Allora, Ah sì, poi allora io talvolta utilizzo i semi di sesamo e semi di girasole pestati al mortaio con 5 spicchi d'aglio come sostituto del sesamo.

0: Ma il pepe nero o verde fa bene o male per l'orgasmo, per l'organismo?
1: Per l'organismo, no, il pepe fa bene, insomma, non bisogna eccedere, è un tonico delle funzioni epatiche anche penso, però non bisogna eccedere, quello
0: Beh,
1: sì.
0: logico, ma i semi di sesamo, i semi di girasolo,
1: Sono dei semi oleosi,
0: oleosi che fanno comunque bene, vero?
1: sì. Beh,
0: Sì.
1: quelli si possono usare come alimento, ma il pepe, tutte quelle spezie, quei sapori forti vanno usati con parsimonia.
0: Ma ascolta, e quelli che prendono tipo pastiglie d'aglio, secondo te? Che vendono delle pastiglie d'aglio, magari sarà in polvere, ma cioè, la funzione dell'aglio nel nostro
1: È
0: organismo.
1: ipotensiva, è depuratore dei polmoni, però cioè, l'aglio svolge la sua miglior funzione nell'ingestione da fresco, quindi se uno ha il problema poi della puzza dell'alito, non c'è niente da fare, quello è perché vengono su insieme alle sostanze volatili dell'aglio, trasporta questa sostanza volatile che contiene, trasporta fuori anche le tossine polmonari e poi è un ottimo ipotensore. Pensate che sono sostanze sulfuree, pensate cioè che contengono zolfo. Dove raccolgo il biancospino, il tappeto per terra, cioè la terra sotto dove crescono, è un bosco, è tappezzata di aglio orsino, che è il miglior sinergico per la salute del cuore. Quindi è una coppiata che già in natura esiste. E ho un biancospino che quest'anno poi ha un profumo talmente intenso, è stato quella siccità che ha fatto ad aprile, ha concentrato i profumi. È di altissima qualità e ne ho raccolto tanto. Quindi
0: Il biancospino è un calmante,
1: è un calmante ed è anche un cardiotonico,
0: no?
1: cioè protegge, oltre a proteggere il cuore, ha una funzione di rafforzo della contrazione del muscolo cardiaco quando fa il battito e poi diluisce le frequenze.
0: E come lo consigli da prendere in
1: In
0: tisana?
1: tisana, pomeriggio e sera, ma anche per sempre, perché i suoi principi attivi non si accumulano mai nell'organismo, lo bevi e viene espulso.
0: Vabbè, con la pipì?
1: Sì. Cioè che
0: Incredibile.
1: poi il principio attivo è un antociano, quindi un pigmento colorato, che se tagliamo un rametto, che all'inizio subito è bianco, ma poi tende a tingersi di arancione, rosseggia arancione. Ecco, quello è il pigmento, è l'antocianide che
0: Che fa
1: protegge,
0: bene, che
1: sì,
0: fa molto bene.
1: che è il principio attivo del biancospino.
0: Io pensavo che la polenta atalaia fosse tra le migliori, invece no, no.
1: Perché non è tra le migliori?
0: Anzi, perché vediamo, non si firma. No,
1: Non importa.
0: vabbè. Ma come ha detto Marino, mi sembra che.
1: È una bella accoppiata invece.
0: Allora, Luca ci scrive: aglio, avevo sentito, purifica il sangue, è vero o è solo un modo di dire generico senza validità? Grazie Luca. Purifica il sangue?
1: E i polmoni? Veniva usato per gli enfisemi nell'antichità.
0: Ecco,
1: Oh,
0: pensa
1: dai. Hai già fatto?
2: No, no.
0: a te. Ah no. Allora,
1: È
0: volevo.
1: un ospite. Abbiamo un ospite, Ettore.
0: Mamma mia, abbiamo un ospite da Lilli. Allora, buongiorno. I semi di lino, ma perché scompaiono? I semi di lino si possono mangiare? Grazie,
1: Mamma mia, se si possono mangiare. Anzi, sono un toccasana per la salute. Bisognerebbe trovare il modo di macinarli perché poi vengono anche espulsi interi, hanno una buccia coriacea e sarebbero una fonte di omega 3 che nella nostra alimentazione submontana non scarseggia.
0: Questa è per Lili, perché Lili avrà già capito. Ciao ragazzi, vi porto il barattolo di colore nero che la signorina Lili aspetta per fare le righe nere sul cancello rosso della razza.
2: Sì Adamo, hai ragione, mi manca solo che quella, guarda, intanto noi abbiamo vinto lo scudetto, intanto, e voi ingoiate
1: il rospo.
2: Esatto. Povero rospo.
1: Esatto, povero rospo.
0: Lo vedete. Buongiorno, volevo chiedere al signor Marino, mia moglie ha il problema delle gambe stanche alla sera, può usare qualcosa che la può aiutare? Grazie, buona giornata Valentina.
1: Beh sì, ci sono erbe anche per quello. Guarda, ripeto la stessa cosa, il nostro gas è un punto d'incontro importante per queste cose, per socializzare e quant'altro. Per questo problema, se vieni il 16, intanto ci conosciamo e mi fa piacere, e poi abbiamo modo di parlarne tranquillamente. Tranquillamente, insomma, non so perché ho anche la fila alle volte.
2: È vero, infatti spio ogni tanto se posso andare a salutarlo.
0: E guardate che lo dovete venire presto, perché magari prima delle 11, che allora vi...
1: Beh, no, apre alle 11.
2: No, prima delle 11 no,
0: Ma no, solo per chiedere. Solo per chi eventualmente, a parte che lui è talmente preso a prepararsi il banco che non ha bisogno di
2: lasciarlo tranquillo. Quando è aperto ufficialmente il cancello, esatto, si viene dentro e si fa la chiacchierata con Marino.
0: Sì, ho sbagliato io.
2: È sempre a disposizione di tutti.
0: Avevo capito che non andava bene il grano saraceno, ho capito male, Katia. Sì, Katia, hai capito male.
1: Sì, il grano saraceno contiene un aminoacido che è il precursore della B3, di cui il mais contiene questa B3, ma non è biodisponibile, quindi compensa questa mancanza di biodisponibilità di una importante vitamina. Ecco, questo è quello che ho detto prima, e quindi la coppiata mais grano saraceno, che poi è la polenta taragna, è una coppiata ben fatta.
0: L'aglio è un antibiotico naturale, fa bene anche al fegato, ma c'è una pianta per fare il glutatione all'organismo? Paul.
1: Sì, è Riccardo Mariano, è la fonte di glutatione del nostro organismo.
0: E tu hai anche questo?
1: No, ho i semi, sì.
0: Hai i semi del Riccardo Mariano. Adesso mancano proprio poco.
1: Ne parliamo dopo della pubblicità. E poi devi anche fare la...
0: Sì, poi
2: dopo, appena finita la pubblicità.
0: La pubblicità, leggo un po' quello,
2: sì,
0: che
2: non so,
0: sono le nostre risorse. Manca un minuto. Cosa possiamo aggiungere a questa...
1: Riccardo Mariano, guarda, sì, posso dire che tanti lo usano anche come depurativo, ma è un protettivo cellulare delle cellule epatiche. Poi vi spiego un po' di cose su questa piantina che è indispensabile per l'uomo.
0: Sì, poi c'è una domanda, però rispondi dopo. Ciao Marino, in questo periodo, avendo problemi di cervicali, ho dei problemi di instabilità e soprattutto alla mattina, possono influire i cervicali sull'equilibrio? Grazie, siete troppo bravi, Marino, Ettore e Lilli.
1: Ah, grazie a te.
2: Grazie.
0: Grazie, ecco, manca proprio poco.
2: Bene.
0: Poco.
1: Un caffè, sì, ce l'ho bene.
0: Adesso sì, sì. Bene.
2: L'ultimo messaggio, Tiziana, sono arrivati, ok.
1: Nel Canada,
0: ecco, siamo tornati in diretta adesso e vediamo qua. Vardecchemi tutti gli effetti positivi delle vostre erbe, i mese vegnesti tutti su un colpo, dopo che l'Inter ha vinto lo studio.
2: Ma chi è sto spiritoso?
0: Non si firma, non si firma. Questa è per te naturalmente.
2: Sì, va bene, ma questa
0: sono le provocazioni.
2: La mettevo già in conto, no, la provocazione è per loro che hanno perso, che non hanno vinto.
0: Ma
2: no,
0: ci
2: che
0: sta,
2: non...
0: dai, ma ci sta, comunque tutto ciò è anche bello, dai. Perché è stata una vittoria comunque meritata.
2: Assolutamente sì.
0: È vero. Ascoltate, adesso leggiamo le iniziative della radio. Voi sapete, portate pazienza, ascoltatevi, ascoltate, munitevi di carta e penna, perché quello che vi leggo è molto importante per voi, per essere informati, e per noi anche per riuscire a portare a casa per questa radio qualche soldino. Vi informo, anche se a voi certamente non vi interessa, noi abbiamo di là un elettricista che sta sistemando tante cose, e purtroppo sapete anche gli elettricisti non lavorano per la madre patria. Ecco, per questo vi dico, aiutateci. E questo soprattutto che vi sto leggendo adesso, che è molto importante, è il 5 per 1000. Grazie alla nostra presidente e tutto il lavoro dello staff, siamo riusciti dopo anni a avere questo, questa, loro scrivono una linfa vitale, ma è tutto vero. Allora ascoltate, tanto non vi costa niente, quando andate dal vostro ragioniere, oppure andate, non so, chi ha che con questi enti, no, che poi ci fanno la denuncia dei redditi, quando vi dicono: ma il 5 per 1000 a chi lo dà? A chi lo do? Voi lo dovete dire con enfasi: lo diamo a Radio Gamma 5. Ma hai codice fiscale? Ma certo! Allora segnate 01 59 80 90 288. Poi una cosa importante: se venite al gas, Lili vi darà un piccolo come si dice, tagliandino, in cui è segnato questo numero. Ve lo ripeto: 01 59 80 90 288, perché per noi è fondamentale. Poi naturalmente, per sostenere la radio, la cooperativa Gamma 5, si può sempre effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure tramite un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. BCC Credito Cooperativo di Campodarsego è importante, l'IBAN è un po' lungo, però questo lo trovate poi anche su Telegram, che è Imola Torino 20 Empoli 08 327 6242. Poi ci sono 7 0 22 35 15. Ma la bella cosa è quella che, se portate i contributi qua direttamente in radio, ci sono degli incaricati preposti, i membri del CDA, che loro vi aspettano a braccia aperte e vi fanno anche una ricevuta per quello che voi versate. Mi raccomando. E guardate, credetemi, c'è veramente tanta gente buona che ci vuole bene, che ci sostiene. Poi sapete che tramite Fabio Torin siamo riusciti dopo tantissimi anni a fare un libro, e che si chiama, pensate che bel nome che hanno dato, La frequenza della libertà. Cioè, questa è una frequenza che ci rende liberi, perché noi non scendiamo a compromessi. Il libro di Radio Gamma 5. E allora dove lo trovate? In occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, oppure chiede ai responsabili del CDA, che sono i membri del comitato qua, che mandano avanti sta baracca, uso sto termine improprio, però qua c'è gente che ci lavora. Anche sabato faccio un richiamo anche a Moreno, se mi sta ascoltando ti aspetto sabato, poi Michele e tutti gli altri, Filippo anche, venite a darci una mano, che dobbiamo finire a montare la rete. Potete trovare poi queste copie anche presso Paolo Girotto, via G. Carducci 2, Montegrotto, cartolibreria Susi, piazza Mercato, Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia, Bassano del Grappa, e edicola Sonia e Stefania, via Copanico, Piove di Sacco. Ecco, potete trovare il nostro libro. Poi Questa è un richiamo che ci ha fatto il nostro Paolo Rosaro e Alessandro Della Dio, che praticamente ci sono delle da firmare una petizione, la trovate sul sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita, che sarebbe un favore che dobbiamo fare assolutamente per l'immediata scarcerazione di Rainer Fuhlmilk. Chi è questo Rainer Fuhlmilk? Che è stato incarcerato, pensate, da oltre 2 anni dopo essere stato deportato dal Messico perché lui aveva come attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia, vi ricordate? Ecco, il 5 maggio festeggerà il terzo compleanno in carcere perché ha voluto dire la verità. Allora non vi costa niente, andate sul canale Telegram Viva la Vita e firmate questa petizione. Questa è una gran bella cosa che poi chiederemo anche al nostro Marino che è qua davanti che mi sta guardando. Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere presentano la conferenza la vitamina C indispensabile per la nostra salute. Ci sarà proprio questo venerdì alle ore 20:45, vi aspettiamo in massa in via Antoniana 66 qua a Campodarsego. Guardate che è molto importante questa conferenza e sarà sempre il nostro dottor Paolo Rosaro, esperto in medicina integrata e approcci terapeutici naturali, che esploreremo perché adesso mi mangio anche le parole, cavolo, loro ridono ma io invece così preso da leggere queste bellissime iniziative la lingua si diventa così come una trivella. Sì. E loro sono qua davanti che ridono, ma purtroppo è la verità, insomma, voi mi perdonate a casa, vero? Però è molto importante quello che vi sto dicendo, di là di questa ilarietà, insomma, dai molteplici benefici di questa sostanza fondamentale per la salute umana. Dunque vi aspettiamo venerdì 8 maggio qua in sede radio, che il dottor Rosaro vi parlerà proprio della vitamina C. Però dopo glielo chiedo anche al nostro Marino delle Erbe cosa sa della vitamina C, e sicuramente anche lui ci illustrerà per filo e per segno la potenzialità. Perché io prima, ma tu non la prendi? Ma io mangio tante arance. No, perché guardate, le arance sono fondamentali, però un'arancia ma poca vitamina C, ma prendere un cucchiaino di quella che noi vendiamo al gas è molto importante. Ecco, loro adesso escono. No, restate qua, dai. Sabato 16 maggio, eccoci qua, 2026, gas primavera resistente Treviso, in sede radio dalle 11 alle 18. Ore 13 perché vuole fermarsi, si pranda tutto menù delle nostre spose. Ecco, ricordando anche la nostra cara Mara che ci faceva una zuppa eccezionale, e purtroppo insomma adesso faremo quel che riusciamo a fare. Presente il dottor Mario Paladini con i suoi indumenti e tecnologia infrarossi, presente poi il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia che ha un succo di mela straordinario, presente Silvia appunto, chi desidera fare un mini test di biorisonanza, io l'ho fatto e mi ha trovato di tutto e di più e non lo faccio più. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Ecco, gli ho chiesto a Fiorenzo, ma questo mi fa anche dimagrire? Lui sì, ha detto sì. Vabbè, ma insomma dai ragazzi, ridiamoci anche un po' sopra in questo momento che non è tanto bello, sentendo quello che sta succedendo in giro per il mondo. Ecco, poi tuffati sul canale Telegram Gas Associazione Franco Cararo 76. Ecco, poi sempre il nostro Fiorenzo Libero farà 3 incontri di macrobiotica Yin e Yang, dunque sabato 9 maggio ore 15 cereali, sabato 23 maggio legumi, sempre alle ore 15, e poi infine sabato 30 maggio, ore 15, i cibi dell'estate. Chiamate Fiorenzo al 349 80 58 854. Respetemo tutti. Mi piace perché scrivono, no, anche queste cose in dialetto che sono sacrosante. È bello perché solo questa radio, sapete, vi fa queste interferenze nella vostra testa, perché qua si parla anche di aetto. E ora Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere, presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio 20 e 45 in sede radio, sempre qua in via Antoniana 66 a Campodarzio. Ettore Guarnaccia, che si chiama come me, esperto in cybersecurity, pensa te, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. E questo servirebbe tantissimo anche a noi, sapete, ecco, comprendere, sapere, costruire per un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole, grazie ancora. Info Valentino 349 77 80 167. Oh, questa Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Poi chiederò a Girotto cosa significa questo animico e spirituale. Spirituale lo capisco, animico. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono dottoressa Paolo Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Pronta con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5. È speciale questa donna, perché io la sento a lunedì mattina, lei così calma, tranquilla, che mi immerge in quel mondo che è l'animale. E poi il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, lui gli piace sottoscrivere questo irradiato, ma comunque qualcosina è sempre disponibile, conduttore di Radio Gamma 5. Questo lui è un eccelso e ha aiutato un sacco di persone con gli animali, sapete, nonostante che è stato irradiato da questo mondo tremendo, schifoso, che non ha capito la battaglia che Girotto ha fatto nel periodo della pandemia. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali e che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Bellissimo, sarà bellissima questa serata. Ecco, per chi ama gli animali, mi raccomando, venerdì 29 maggio alle ore 20:45 con questi due illuminari degli animali. Per info 366 18 16 496. E poi questa è una cosa che ci tengo particolarmente, perché io devo scarrozzare due o tre amici in questa che è la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie nel bosco di Faont. Ecco, ricordiamo la nostra cara Mara che purtroppo non c'è più con noi da pochissimo tempo. Anzi, vi ricordo che il giorno 16 farò un tavolino in cui chi vorrà, poi con piccolo, come si può dire, pochi soldini, gli fornirò un bel quadretto con la foto di Mara e con la poesia che ho letto nel suo andare, purtroppo. Cazzarola. Scusate, ritorniamo al regno di Folletti, Gnome, Fate e Anguane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena, Pedavena. Ecco, chi vuole venire con me devo sapere in anticipo, perché ci troviamo qua al parcheggio della radio. Ore 9.30, parcheggia e fermata al parcheggio di Via Faonte, poi si sale nel bosco e alle ore 10.30 si partirà per questa escursione in mezzo al bosco. Farci da guida l'esperto di bosco Marco Scappin, e a metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo i Cigni del Sole. Chissà cosa ci preparerà questa volta. E nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso. Tutto bello questo, perché si passerà una giornata indimenticabile. Poi seguirà un altro spettacolo con Danilo dal titolo Memoria dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Pensate come vi immergerete, no, tra il verde, la storia, Danilo Lazzarin e tutti noi. Che giornata indimenticabile che sarà. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce a condividersi, grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Da io ho pensato di fare un termos di caffè. Per info e prenotazioni 329 00 38 988, il numero del nostro grandissimo Lucca. Poi anche questa, madonna quante cose che fa questa radio, organizza Venezia amorevolissimamente, madonna, e come precipa, che numero, che bella sta cosa, no? Però gli speaker poi devono così fare memoria di questa Venezia amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno tutti in motonave. Ci sei, Lili?
2: Sì.
0: Ah, e Marino?
1: Io verrò a Faont, ci abito vicino.
0: Sì, ecco. Bene, così ci potete trovare anche molti di noi negli speaker. Tutti in motonave, sbarco a Pelestrina e poi a Lido. Interessante vedere Pelestrina.
2: Ripeti
0: poi
2: la data?
0: È domenica 7 giugno, mi raccomando.
1: Può essere che sia libero, anche se è un periodo di raccolta erbe intenso.
0: Ecco, vedete che il nostro Marino è sempre impegnato. Comunque speriamo che ci sia, così vicino a me 883 e compagnia cantante. Ah no, io poi porterò anche due ospiti guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarin. Prenotazioni aperte, va bene, ormai ho il sentore che questa nave trasbordi proprio da quante gente,
2: come sempre, perché sì, sembra, qua,
0: vero Lili, sempre ha trovato un successo incredibile,
2: veramente tanto.
0: E poi, ma è proprio anche per stare insieme che, certamente, questo è molto importante, è ciò che questa radio ci dona a tutti quanti. Chiamare il 329 00 389 88. E con questo, no, aspettate, mamma mia. Fabio Romanato, 57 anni, operaio a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui rivolgersi altrove. Pensate, deve andare a Malaga Fabio, poverino. Ma è quello proprio che io mi chiedo, ma in Italia mandiamo miliardi di armi a uno Stato che non ci interessa e non abbiamo, non so, 10.000 euro per curare Fabio? Lili, ma guarda che questa cosa mi fa veramente ribrezzo, sapete? Vero, Lili?
2: Sì.
0: Non è incredibile che noi, per carità, adesso vedremo come fare per tirare su qualche soldino per Fabio, ma questa proprio è una cosa che mi indigna.
2: Sta andando sempre peggio.
0: Vero, Lili? Cioè, guarda, che c'è, leggere queste cose per aiutare una persona che purtroppo è affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante. Sì, poi ho finito. Insomma, e per questo cerchiamo di dare una mano a Fabio. Ci ha dato un IBAN che è Imola Torino 94 Y 08 327 6296, poi ci sono 70 80 15 15, e con la Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca. E poi c'è questa qua che è una bella cosa, i cuccioli di Pastore Mare a Mano, che ecco, sono disponibili questi splendidi cuccioli di Pastore Mare a Mano al 371 630 80 91, 371 630 80 91, ed è stato raccomandato dal nostro Paolo. Ecco, bene, e con questo ho concluso. Come vedete, c'è sempre un sacco di cose, questa radio è sempre super impegnata per a raccogliere, fare, iniziare, insomma è tutto un mondo la nostra radio. Ecco, chi può ci dia una mano. Ecco Anna Lili.
2: Allora, ciao Marino, in questo periodo avendo problemi cervicali, ho dei problemi di instabilità e soprattutto alla mattina, possono influire cervicali sull'equilibrio? È una domanda. Grazie, siete troppo bravi.
1: Possono influenzare, sì. Adesso bisogna vedere come funziona un individuo. Comunque sull'equilibrio possono influenzare sicuramente. Poi il rimedio non può essere immediato, quindi anche tu, se hai la possibilità, frequenta i nostri gas, ci facciamo qualche chiacchiera insieme, vediamo come si può trovare un qualcosa che apporti un beneficio, perché le cause possono essere molteplici e andiamo a cercarle e poi utilizziamo le erbe appropriate. Il prossimo gas è il 16 di maggio, io vi aspetto e sono sempre disponibile. Venite e parliamone, insomma, a tu per tu, ecco, che è importante.
2: Bene, leggo questo messaggio. Allora, caro Ettore, non scrivo mai, ma mi preme riconoscerti e sento una grande spiritualità da parte tua, senza mai citare dei e madonne, quindi vera spiritualità di vita, e non importa, e non impostata senza chiacchiere e verità distorte. Un abbraccio forte. Se vuoi incontrare Ettore, qua al nostro gas, quello di Padova o quello di Treviso, lo trovi. Ecco, l'ho letto io perché va bene così. Ecco, adesso vediamo se ci
1: è
2: sono.
1: È molto bello. Cioè, ha dato un'immagine, sente la voce, ma ha dato un'immagine di ciò che è veramente Ettore.
2: E poi c'è un'altra immagine di Fabio 883 che mi manda questo messaggio. Io non vengo a Venezia perché ho paura dell'acqua.
1: Ecco. Allora neanche in Val di Font, perché c'è il torrente.
2: E bello è che lui per venire qua passa a... Ah no, aspetta, è un altro che ha mandato. Sì, è lui, sì, Fabio. Poi Marco. So Marco de Cittadea. Col 5 per 1000 potrei comprargli un bel vassoio di pastine Palilli che festeggia in radio scudetto dell'Inter.
1: A quello ci pensiamo noi.
2: Grazie, sai.
1: Perché
2: grazie.
1: È immediato.
2: Marco da Cittadea.
1: È immediato, non aspettiamo il 5 per 1000.
2: No, no, il 5 per 1000 deve andare alla radio. Poi c'è RDM che mi manda il messaggino molto dolce anche lui, caro RDM, vittoria rubata. Grazie arbitri. E grazie a te RDM, guarda, quando
0: ti aspetto,
2: vediamo,
0: sabato che, RDM.
2: Anch'io vengo qua apposta per sistemarti. RDM, ecco, andiamo avanti adesso con Marino perché abbiamo ancora una mezz'oretta scarsa, perché dopo arriva il dottor Muscari.
1: Cosa stavo? Ah sì, il Cardo Mariano ci avevano chiesto prima, no? Il Cardo Mariano è l'unica pianta, cioè l'unica che conosco, che contiene il glutatione. Poi ce ne saranno anche altre, insomma, il glutatione è un tripeptide contiene cisteina, glicina e acido glutammico. La cisteina è un enzima che controlla le informazioni dall'esterno cellula, sia per utile al come si chiama quello del pancreas, all'insulina per aprire le cellule, che poi per dare informazioni alle cellule. Poi c'è stata anche una dottoressa che ha trovato nella cisteina un utilizzo per ciò che riguarda la proteina spike. Poi contiene silimarina. La silimarina viene usata nei flebi, negli ospedali, quando c'è un avvelenamento da Amanita falloide, come protettivo cellulare. È una cosa incredibile, perché è contenuta nella superficie, nella buccia di superficie del seme del cardo mariano, che è una buccia molto dura. Anzi, è quasi specchio, diciamo, e secondo me è una delle sostanze, è una proteina che impedisce alla proteina spike di intercettare la proteina di superficie delle cellule ed andare a comunicare col DNA.
2: Deve essere abbastanza potente per sconfiggere la Amanita falloide, uno dei funghi più velenosi.
1: Infatti è il protettivo cellulare che conosco, insomma, lo stavo dicendo prima, più efficace che c'è, tant'è vero che viene utilizzata anche in questo modo negli ospedali. Cioè è la sostanza che va a proteggere le cellule del fegato da avvelenamenti da Amanita falloide. Pensate voi che importanza può avere il cardo mariano per noi.
0: Che incredibile, signor.
1: Infatti è una pianta, io avevo fatto una bellissima coltivazione di cardo mariano, ne ho ancora un po'. A raccogliere le infiorescenze bisogna avere i guanti da fabbro, perché ha delle spine che ti rovini le mani. Avevo fatto un bag pieno di capsule, di semi, insomma, di infiorescenze. Poi le avevo passate per macinare la capsula. Fatto sta che nella capsula c'è una peluria molto fastidiosa che io poi con la manovella ci ho messo 2 giorni e mi sono rimasti una quindicina di chili di semi di cardo mariano, quindi è un lavoraccio.
0: Pensate il lavoro che ha.
1: Ma io lo faccio perché voglio avere quella specifica pianta e quella parte di pianta, se no non lo farei. Beh, per chiaro, quello, però, per quello che è il profitto, ecco.
2: Non fa tutto in generale, ma su una cosa che si concentra preferisce essere concentrato il nostro grande Marino. Marino, sì. Ciao. Ho stomaco e chi ha problemi di reflusso, cosa consigli?
1: Ma intanto cambiare alimentazione. Poi ho fatto è la prima cosa in assoluto. Bisogna vedere le cause, che sono sempre nell'alimentazione. Prima ho parlato poi anche di non usare certi farmaci che ci propongono, e poi ho usato dei mix di erbe che in certi casi si sono rivelati anche efficaci. Vi ripeto, il 16 siamo qui a Radio Gamma 5 al GAS e vi consiglio di venire da noi per vedere innanzitutto come funziona la radio, i gas, cosa c'è, cosa si propone, e anche per l'amicizia e l'armonia di incontrarci e di fare 4 chiacchiere, ma non più da dietro il microfono.
2: Vabbè, certamente, anche perché confrontarsi così è tutta un'altra cosa. Vi consiglio di venire qua al GAS per Marino e anche per altri motivi, però
1: esatto, così non solo per me, ecco. Sono,
2: se non altro, anche le persone che stanno chiedendo a te consigli. Adesso ce n'è uno un po' particolare comunque.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno a voi tutti, voglio chiedere: io faccio attività di arrampicata sportiva e trail. Voglio chiedere a Marino se ci sono delle piante o aiuti che possono aiutare nel ritardare la comparsa di acido lattico o aiutare processi energetici durante la prestazione. È vero che l'acido lattico protegge il muscolo, però sono sicuro che le piante ci possono aiutare. come anche la sapienza del supermarino. Grazie, Max.
1: Grazie a te, Max, per il complimento che mi fa onore, insomma.
2: E te lo meriti tutto.
1: Grazie, sì. Lilli, grazie. Ci sono delle piante che sì, che agiscono sui mitocondri e anche che si concentrano sulle fibre muscolari quando c'è acido lattico. Venite qui e ne parliamo. Intanto io nel frattempo, avanti 16, siccome è una domanda che non mi viene fatta, vagamente so, no, con certezza so quali sono queste piante, però voglio avere il tempo di informarmi bene e di darti risposte precise. Ecco, ecco, perché bene, non è una cosa da tutti i giorni questa, eh?
0: Eh sì, è importante, perché sai, molti che fanno anche corsa, bicicletta, hanno questo problema.
1: Sì, sì.
0: Venite al Gasche Marino, in qualche maniera vi soddisferà.
1: Una pianta l'ho già individuata, cioè, ci avevo già pensato di proporla per questo problema agli atleti. Però voglio essere un po' più preciso e insomma a spanne non si fa niente. Ecco, e
2: per adesso non ci sono messaggi, Marino, se vuoi.
0: No, volevo chiederti, ecco. Marino, l'eupatorio.
1: Hai... Cannabinum, eupatorio cannabinum, sì.
0: Bravo. Assomiglia alla canapa, a qualche...
1: No. È una composita, penso. Prova a guardare la famiglia, non è una cannabacea, è una composita o asteracea, cosa c'è scritto lì? Famiglia di appartenenza.
0: Allora... bisogna non confondere l'eupatorio degli arabi con l'eupatorio dei greci, che fino al XVII secolo è stato il nome di una pianta oggi nota come agrimonia.
1: Sì, ma l'agrimonia eupatoria, ma no, mi interessava la famiglia di appartenenza, cioè composita deve essere. Beh, vabbè, lascia perdere, non importa, comunque è un lassativo efficace.
0: Colesterolo, convalescenza, cuperosi, fegato, piava, stitichezza, vedi, stitichezza, che hai ragione, sì. Vescichezza biliare.
1: Va bene per la stitichezza quando c'è insufficienza biliare. È molto efficace.
0: Ne hai fatto?
1: Non ne raccolgo da qualche anno, perché ormai utilizzo la frangula, che ha più o meno le stesse caratteristiche.
0: Ah, perché ci sono similari anche nel, sì, mondo delle piante, cioè che praticamente si possono equivalere, diciamo, no? Per usare un termine.
1: Hanno un'attività in comune, poi ci sono attività che non sono in comune.
0: Ah, ok. E con la farfara? Farfara.
1: Tussilago farfara, sì.
0: Tussilago farfara.
1: Va bene.
0: Come puoi sapere tutti i nomi scientifici, cavolo? Beh, io ti nomino.
1: Sai quante volte ho girato le pagine delle guide botaniche?
0: Mi immagino. Però sai cosa? È molto bello da parte tua avere questa memoria, ricordare i nomi scientifici che... Pensa a tussilagine, anche piedasino, ferfugine, sì, ugna, cavallina, piotta, mula, barbazze, biadanza, petacciolo, cappellite, copitello. Cioè, ci hanno dato tutta questa serie di nomi, magari.
1: Ne parlavo all'inizio trasmissione quando Fabri dell'Est mi ha chiesto sul farfaraccio. Questa è la sorella minore e ha una caratteristica. Fiorisce a fine febbraio e... Prima fa il fiore, fa il fusto fiorale, poi scompare il fiore e fa le foglie. Sono efficaci sia il fiore che le foglie per le vie aeree alte, quindi bronchi, laringe, faringe.
0: Asma.
1: Asma, sì, compare in una ricetta antica dei cinque fiori per... dove c'è la Tussilago farfara, il Verbasco album, l'antennaria, come si chiama, ignafalium dioicum e altre due erbe che due
0: e aiuta nel tabagismo addirittura.
1: Il tabagismo, se non c'è buona volontà, non si esce.
0: Non credi che possa aiutare, cioè far smettere, no, di fumare?
1: No, quando c'è una dipendenza bisogna metterci la buona volontà per uscirne. Le erbe possono darti un input, un aiuto, ma se non c'è la buona volontà...
0: Esatto, magari a livello psicologico, se io prendo una tisana di farfara, hai capito, magari smetto di fumare.
2: Ma... c'è il libro.
1: No. Ci sono messaggi.
2: No, ce n'è uno che sta arrivando e uno invece che è già qua. Dopo te lo leggo comunque quello lì. Intanto questo qua è sempre il nostro Adamo che dice: un giudice della Cassazione ha deciso che lo scudetto dell'Inter deve essere dato al Milan perché l'Inter ha truccato tutte le partite di campionato. Adamo, io questa non l'avevo sentita, però voglio dirti che il Milan qualche tempo fa è finito in Serie B non perché aveva rubato le galline, penso, punto primo. In secondo luogo ricordo a tutti che l'Inter è l'unica squadra che non è mai stata in Serie B.
1: Mamma mia. Se lo stanno augurando tutti che entri in qualche scandalo e non ci riescono.
2: Però lo fa chi ha già subito gli scandali.
1: Comunque, hanno invidia.
2: Comunque ne parliamo, Adamo, quando ci troviamo al prossimo gas, ecco. Allora, Max dice, quello che andava a fare le scalate, che va a fare le scalate, la ringrazio di cuore. Per me risulta molto lontano potervi raggiungere al vostro gas. Magari prossimamente, se possibile, le potrei riproporre la domanda. È così di esempio per sentire esseri umani come lei che realizzano quello per cui sono venute qui. Buona vita a tutti, Max.
1: Grazie Max, ma scrivici di dove sei, perché Max, anch'io non abito vicinissimo.
2: Magari siete dalle stesse parti, a parte che lo dici spesso che sei di Feltre. Allora c'è Andrea Sceriffo che ti manda un messaggio che dice: invidio la ferrea memoria di Marino, io che non mi ricordo nemmeno come mi chiamo. Ti chiami Andrea, che sei di Verona.
1: Con la stella sul petto.
2: Sì, ecco, sì. Vediamo. Eh sì, lo sceriffo. Buongiorno belle persone, Lilli, siamo sempre superiori, non c'è niente da fare, amala sempre. Andrea da Isola Vicentina. Beccate questa, Adamo.
0: C'è il botto e risposta, no?
2: Brava, significa... aspetta sì. Che ce n'è un'altra. Domanda per Ettore: ma gli indiani d'America che erbe fumavano? Per loro, per i loro avvenimenti sacri, e conoscevano, conoscono a tutt'oggi le proprietà delle erbe? Io penso proprio di sì.
0: Certo, però per fumare magari ne parlerò mercoledì prossimo.
2: Sì, nella sua
0: trasmissione. Sì, dai.
2: Okay. Allora, le stecche di cannella per abbassare la glicemia si possono usare per fare una tisana assieme al cardo mariano o al tarassaco? La tisana deve bollire 5-7 minuti o che differenza c'è con un decotto?
1: Ma se c'è la glicemia alta, la cannella va benissimo, va bene anche per togliere il ritorno della fame. Dopo poco tempo che si è mangiato, i diabetici hanno questo.
2: Sì.
1: Va benissimo in quel caso, quando c'è il richiamo della fame. E poi si può mettere. Si può combinare con tante erbe. Io non so allora i semi di cardo mariano non vanno fatti in tisana, tanto per chiarire la faccenda, perché le cardamine, dove ci sono queste sostanze, non sono solubili in acqua, quindi bisognerebbe o polverizzarle oppure usare una tintura madre che sia ben fatta. Allora i principi attivi del cardo mariano sono attivi in acqua, sono completamente neutri se non li mangiamo, o mangiarli o usare un solvente. Quindi la cannella non va bene associata
0: al cardo
1: per motivi di preparazione, non per motivi di incompatibilità. La cannella si mette in tante ricette, soprattutto viene usata per fare strudel o dolci dove c'è lo zucchero, in effetti. Io faccio anche dei preparati di riso molto buoni, riso e piselli e mandorle con cannella, curcuma, un po' di pepe e quant'altro. La uso spesso in alimentazione e sarebbe il modo ideale per usare le spezie in generale, perché noi dovremmo guardare al paese d'origine come vengono usate queste spezie di importazione e imparare da loro, non usare le spezie noce moscata, cannella, chiodigara, così come le usa la farmaceutica, usarle come farmaco, perché sono degli insaporitori di qualcosa che modifica il sapore, ci fa gradire le pietanze e che sono usate in quello specifico paese. Impariamo dalle cose semplici come si usano.
2: Certamente. Allora, poi, ecco, la tisana deve essere... che differenza c'è fra una tisana e un decotto?
1: L'ho scritto sui libri, me lo chiedono tutti. La tisana è una o più erbe messe insieme. Allora, parliamo di infuso. Quando c'è un'erba, una parte erbacea, che siano foglie, fiori o parti verdi, insomma, o comunque parte aerea, che va fatta in infusione, ossia acqua bollente e fuoco spento. Poi si mettono le erbe, si mescola, si copre, si lascia un tot minuti a riposo e si filtra. Il decotto è quando si mette una parte di pianta in acqua fredda, si porta a ebollizione, si fa bollire per tot minuti, si spegne e si lascia a riposo per altri tot minuti. Ecco, questa è la differenza fondamentale, quella che sono stufo di rispondere quando mi viene richiesta tramite messaggi WhatsApp o addirittura chiamato per spiegare come si fa una tisana.
2: Ecco, registratevi quello che ha appena detto. E poi, buongiorno cari, vorrei chiedere a Marino, sempre venendo al gas, se posso trovare qualcosa che mi può aiutare rispetto a contratture muscolari anche di notte, soprattutto nel pavimento pelvico. Saluti e grazie Paola.
1: Possiamo parlarne al gas, qualcosa ho a disposizione da provare senza promesse o senza illudere nessuno. Ci sono erbe da provare e stabilite voi poi se vi dà beneficio o meno. Ecco, le erbe che ho vanno bene per dolori muscolari e vediamo insieme, insomma.
2: Ecco, Max, quello delle arrampicate, diciamo, adesso è in Francia.
1: Siamo lontani.
0: Ci sta ascoltando dalla Francia.
1: Bonjour à toi, Max.
2: Ti aspettiamo a casa allora quando torni, ammesso esatto. Che tu non abiti in Francia. Ecco, che abbiamo anche noi delle belle montagne da scalare.
1: Mamma mia, io abito nelle Dolomiti bellunesi.
2: Pensa.
0: I piani eterni.
1: Li conosco, sono sulle vette feltrine.
0: Mamma mia, che posto fantastico. Là si può raccogliere tantissime erbe, perché ci sono dei prati meravigliosi.
1: Sì, ma cioè la concentrazione della flora in numero è fino agli 800-1000 metri, poi diminuisce e crescono poche erbe. Poi c'è un fenomeno che è stato rilevato da quello che è sempre stata l'autorità botanica del Feltrino, che è il nostro botanico Cesare Lasen, che ha fatto un articolo sul Corriere delle Alpi, che le erbe sono salite di 600 metri di altitudine.
0: Per via che non è più freddo?
1: Ma c'è il fattore cambiamento climatico, io aggiungerei anche l'inquinamento elettromagnetico,
0: può essere, sì.
1: Perché più in alto si va e più si dirada l'inquinamento elettromagnetico.
0: 600 metri poi sono tanti, sai, in montagna.
1: Sono tanti, sì.
0: Mamma mia.
1: Per certe specie sono salite i 600 metri. Lui, che ha scritto dei libri importanti sulla flora, poi è anche il fondatore del Parco delle Dolomiti, quindi è un'autorità nel campo.
0: È una bella persona, insomma.
2: poi sempre Andrea Sceriffo, che ci sta ascoltando con molta attenzione. Marino, non ti ho mai sentito parlare del fieno greco, cosa ne pensi?
1: Cresce nei paesi caldi. Il fieno greco è un'erba da, è un seme da usare per stati di inappetenza, per stati di convalescenze, e anche se si fa un decotto di semi è un antinfettivo, è un, si può usare come disinfettante per le ferite, cioè è un seme da usare. Poi ha tante altre proprietà, io mi soffermo su quelle più semplici.
2: Sì, certo.
1: Rachitismo, inappetenza, fragilità, insomma, è un seme da usare. Aumenta di peso, anche va bene per gli atleti.
2: Ah, ecco, vedi. Ma fieno greco si trova anche qua? Greco è così?
1: No, è un seme ai paesi caldi. Trigonella, ah. Fieno greco è una trigonella, cresce, viene coltivata.

0: che la mescolano con la farina di grano e poi fanno il pane.
1: Pensa.
0: Da me c'è un panificio che poi parlavo con te, Lilli, sabato di questi ragazzi che hanno un po', sono un po' i pionieri
1: Sì.
0: della panificazione acido-lattica, dell'alimentazione integrale e così. È loro che fanno questo pane alla trigonella. E da me lo, guarda, quando
1: Dobbiamo
0: lo
1: andare per
0: trovo,
1: forza.
0: quando lo trovo, lo compro, ve lo porto ai gas.
2: Ah,
1: Ah,
2: sì,
1: sì.
2: magari,
1: Eh sì.
0: è buonissimo. E poi profuma.
1: Addirittura
0: Sì.
1: si sente
2: Caspita.
1: proprio il sapore di questa trigonella, insomma.
0: Sì, ha un profumo che è incredibile. Io l'avevo portata, la ho coltivata per qualche anno per fare i tè e le tisane per il
2: Sì.
0: colesterolo. E poi ho dismesso la coltura perché è impegnativa e non sempre cresce bene. In Trentino invece cresce
1: Perché il suo
0: molto bene.
1: habitat naturale, forse.
0: Sì, poi loro l'hanno anche per tradizione, forse sono ancora in una latitudine bassa, in altitudine bassa
1: Più trentino o bolzanino, diciamo?
0: penso proprio anche Bolzanino, perché basso Trentino è più o meno Veneto
1: Come
0: come qua.
2: qua? Sì,
1: Sì, come qua.
2: perché l'Alto Adige invece
0: È un altro clima, sì.
2: È arrivato il dottor Muscari con la mazza da baseball e mi sta minacciando.
0: Che entri pure.
2: Sì, eccolo qua, mi vuole picchiare, non so, ne ignoro il motivo. Comunque adesso Andrea Sceriffo dice che il fieno greco lo prende in erboristeria.
0: Sì.
2: Molto
1: Ma
2: interessante
0: guarda,
2: sta
0: e
2: cosa
0: poi il
2: del pane.
0: fieno greco è anche la base di tanti curry indiani. Si sente il sapore e il profumo del fieno greco nei curry indiani, eh.
2: Bene.
1: Ma sono volate queste 3 ore, sono state molto interessanti, un migliaia di messaggi, cavolo, ringrazio, beh, io vi ringrazio di cuore perché
2: Noi
1: guardate,
2: ringraziamo te, io
1: la
2: ringrazio
1: Lili,
2: Marina
1: guarda, è stata
0: e io
2: ci
0: voi.
2: ringraziamo a vicenda.
1: Sì, è stata una trasmissione veramente molto molto potente questa. Uso sto termine, ma è veramente stata molto molto bella questa
2: Ecco,
1: trasmissione.
2: abbiamo dietro le spalle sempre la Palestina
1: Eh
2: e
1: sì,
2: il cedro del Libano.
1: è il
0: Cedro
1: cedro
0: del
1: del
0: Libano,
1: Libano, sì.
0: altra pianta.
2: Altra bella
1: Preghiamo per
2: pianta.
1: questi fratelli
2: Certamente
1: poverini.
2: sì.
1: Mamma mia.
2: E adesso noi vi salutiamo, io vi do appuntamento per mercoledì prossimo con Gianni Stoppa, con Marino ci vediamo al gas
1: Sì.
2: del
1: Aspetta. Del
2: 16.
1: 16. E
2: Del 16.
1: poi no, e poi tu sei il 5.
3: Tre.
1: Il 3 giugno.
2: Il 3 giugno è con noi
1: Mamma mia,
2: Marino di
1: pochi
2: nuovo qua in
1: giorni alla
2: trasmissione.
1: partenza faremo la nostra trasmissione, ultima
0: Ci
1: trasmissione.
0: scappa sempre.
2: Ci scappa sempre, sì. Vi saluto e tra un po' entrerà appunto il dottor Muscari. Vi lascio in sua compagnia fino alle 15 e una canzone per chiudere in bellezza, diciamo, visto che abbiamo parlato un po' di tutto. Ciao e a presto. Ciao a
0: Buona
2: tutti. A
0: continuazione a
2: mercoledì
0: tutti.
2: prossimo.
1: Grazie a
2: Fate i
1: tutti.
2: bravi. Ciao, ciao,
1: Ta ta
2: ciao,
1: ta ta.
2: ciao.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, tutto bene? Oggi mercoledì 6 maggio, siamo già al 6 maggio, anche se la giornata sembra più di marzo che di maggio, però dai, un po' di pioggia non farebbe male. Buongiorno a tutti, ho interrotto purtroppo Franco Battiato perché ho fatto un errore nel muovermi con le registrazioni. Comunque spero di trovarvi tutti in salute. Stamattina con me, fino a mezzogiorno, c'è il nostro Marino, che poi darò la parola a lui ovviamente. Intanto volevo leggere le iniziative della radio, ma ancora prima di leggere le iniziative della radio volevo partire con un'altra canzone, visto che quella che avevo messo prima si è interrotta. Allora, a tra poco.
1: Palla dentro, primo palo, una mischia, può andare il capitano, carica il destro, il tiro, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a

0: Ebbene, torniamo in diretta un attimo. Mi è arrivato un messaggio dalla Titti che mi dice: Lilli cara, buona giornata, è mancato il Becca, che mi aveva già detto Marino, che aveva sentito. Marino, a te la parola.
1: Buongiorno a tutti.
0: A proposito di Inter, appunto.
1: Ah sì, scendendo, venendo giù in macchina, ho sentito la notizia della morte di Beccalossi, 69 anni, ed era un po' un idolo dei nostri anni migliori.
0: Eh beh, certamente sì, e sempre, beh, parte sempre anche adesso una grande Inter, se vogliamo.
1: Sì.
0: E comunque, visto che ha vinto il campionato, e comunque la canzone dell'Inter allora la dedichiamo a Beccalossi, e poi la dedico anche alla mia amica Vittoria di Como, grande interista e sia tifosa dell'Inter che del Como, adesso lei è un po', va bene, comunque, ecco, ciao Vittoria. E dopo, visto che è mancato anche un altro grande sportivo qualche giorno fa, ricordiamo Alex Zanardi, come l'hanno ricordato tutti, ecco, che è stato anche lui un grande campione. Ecco, e torniamo alle nostre cose, adesso è rientrato anche il nostro Ettore. Vi leggo le iniziative, tu le hai lette, Ettore?
2: Sì.
0: Benissimo, allora le leggo.
2: No, è mezz'ora.
0: Ah, mezz'ora, allora aspetto perché ho una cosina da fare di là, mi allontano un attimo e lascio il microfono al nostro Ettore. E poi aspetta Beppi 300 che mi dice, messaggio, mi scrive.
1: Ettore ha già preparato l'enciclopedia per interrogarmi. Però io vorrei iniziare parlando, se per... Ecco, adesso Lilli se ne va e io continuo comunque.
0: Ma di là devo prendere.
3: Bene, bene, dai, diamo inizio a questa trasmissione con il nostro Marino, l'ho battezzato Marino delle Erbe. Ah, ecco, allora pensavo di essere io. Cosa vedo qua? Noi siamo l'Inter. Eh sì, la Lili ci ha preparato il nero azzurro, va bene, brava Inter che quest'anno se l'ha veramente meritato lo scudetto. E poi infatti io prima non ho accennato perché avevo un'ora solo per ricordare proprio Zanardi, che poi è anche un mio paesano. Purtroppo è stata una grande perdita e me ne dispiace veramente tanto tanto, questo grande campione. Bene Marino.
1: Io stavo dicendo che a parte l'enciclopedia vorrei dire un po' così la mia concentrazione sui raccolti che ho già fatto, che sono stati di alta qualità, e quel periodo di siccità è stato proficuo per raccogliere le erbe del periodo, e poi varie semine che benedetta la pioggia che mi è arrivata in soccorso, mi ha dato un po' di riposo perché non mi fermavo più nel raccogliere erbe e ci voleva l'acqua per far germogliare i semi e per permettermi il trapianto di alcune specie di erbe che coltivo, che necessitano di un terreno nuovo, e certamente non erano le condizioni migliori per poter effettuare i trapianti. Nei trapianti è importantissima, anzi è indispensabile, l'acqua e il terreno bagnato. Poi sto cercando incessantemente di individuare alcune erbe, ma non le trovo, che sono erbe che sono importanti per certi disturbi che abbiamo e che sono frequenti, emicranie e via dicendo. Però non riesco a trovarle. Negli erbari che avevo acquistato ancora nel lontano 1980, una di queste erbe viene data per scomparsa nella pianura padana, e la scomparsa nella pianura padana, la causa non è altro che i grandi macchinari aver tolto tutte le zone umide per poter passare siepi e zone umide per poter entrare con grandi macchinari a fare monoculture che non favoriscono certo la salute del terreno e fanno scomparire le erbe migliori, per alcune erbe, ho detto migliori, ma alcune erbe che sono molto ma molto utili per l'equilibrio del nostro benessere psicofisico. Continuerò a cercarle, una di queste erbe è data ancora, si può ancora trovare, perché la sua altitudine non è soltanto la pianura, ma va da 0 a 2000 metri sul livello del mare. Continuo a frequentare acquitrini, zone umide, fanghiglie, corsi d'acqua per poter ricercare queste erbe, questa erbetta che vorrei tanto averla. E prima o poi succederà che la trovo. Ecco, volevo iniziare con questo mio lavoro, e poi che è un po' la base di tutto ciò che faccio: trovare piante superstiti, raccoglierne i semi oppure delle radici, dei germogli, per poterle riprodurre e fare in modo di avere una continuità. Perché poi trovare un posto di raccolta per un raccoglitore di erbe, per uno insomma come me che ha vissuto raccogliendo erbe, era già un terno al lotto nel passato, sta diventando sempre più difficile. Ecco Ettore, volevo iniziare questa trasmissione con la difficoltà che incontra uno che si mette a raccogliere erbe.
3: Infatti pensa, caro Marino, domenica ero in provincia di Modena, più diciamo da Modena per andare verso Bologna, in una località si chiama Ronchi di Crevalcore. Ero andato perché sai che a me le rievocazioni storiche di qualsiasi tipo mi attraggono, no? E c'era una rievocazione medievale dal 1300 al 1400, vabbè, perché questa è un'introduzione. Ma poi mi hanno accompagnato in un posto che, un posto così, io me lo ricordavo negli anni 70-60 qua da noi. Tu prima hai accennato degli acquitrini. Insomma, questo posto era meraviglioso, perché al di là delle erbe, insomma, che si sicuramente ci sono, ma io non le conosco tutte, ma poi c'era il laghetto, c'erano un sacco di animali acquatici, un sacco di tartarughe, ho visto perfino la biscia d'acqua, che era tantissimo che non la vedevo, un'infinità di uccelli che cantavano, che qua sono quasi tutti spariti e non si capisce come mai, a parte le gazze, i cornacchi e le ghiandaie che stanno decimando tutti i nidi. Ecco, ma a parte questo ti ho pensato, perché ho detto: se Marino qua diventa matto con tutte queste erbe. Ecco, vedi, purtroppo qua cosa sta succedendo? Che stanno praticamente cementificando tutto.
1: Sì, purtroppo è così.
3: E quello che tu hai accennato adesso, che non trovi più certi tipi di erbe, sono sicuro che dipenda anche da questo, perché qualsiasi metro quadrato che si può costruire, qua costruiscono. È un appello che io magari lancio a chi di dovere, a qualche assessore, qualche sindaco che ci sta ascoltando, che abbiano in cuor suo veramente amore per questa terra che veramente sta scomparendo.
1: Stanno scomparendo le specie utili all'uomo, soprattutto. Comunque alla base di tutto ciò, secondo me, c'è una cosa: che la terra, un pezzo di terra che dovrebbe essere sacrosanto a Dio, è valutato per il profitto che ne dà, non per il sostentamento che ci dà. Quindi abbiamo una concezione sbagliata della natura e della terra. Tutto è rivolto al profitto monetario e poi senti, quest'anno abbiamo consumato anteprima le risorse che ci dà la terra. Ma se continuiamo a bonificare le zone umide, che è un delitto, cementificare le zone agricole, e andando avanti di questo passo, dove potremo trovare il terreno che ci può sostentare?
3: Dove?
1: Perché questo è un problema. Oltretutto, se io che osservo come viene impegnato il territorio agricolo, anche quando parto da Feltre per arrivare qua, mi guardo intorno e vedo tutte queste grandi estensioni, soprattutto estensioni di mais a uso animale. E per l'uomo?
3: Per l'uomo conviene prenderlo dal Canada pieno di glifosato, che ci fa anche morire, che ci fa anche male, per dire, capisci? E noi magari alimentiamo qualche allevamento, caro Marino, alimentiamo qualche, ma anche no, poi chissà, adesso sai, il mais lo viene usato anche per fare pellet, pensa a te.
1: Sì, ma soprattutto a uso animale, e poi noi ci mangiamo gli animali, questo è il... siamo in un circolo vizioso dove facciamo fatica ad uscirne. Invece la terra dovrebbe essere coltivata per l'armonia, il benessere e il vivere sano nella nostra società, non soltanto creare profitto da una parte per rendere scontento dall'altra, perché questo succede, non arriveremo mai a toglierci da questo circolo. Quello che a me preme invece è salvare quelle erbe che si possono salvare, che una volta trovavo abbondanti intorno a casa. Sto parlando anche di un'erba che mi viene in mente adesso, che era molto frequente ed è molto frequente nei dintorni casa, che era la parietaria officinalis e anche la parietaria muralis, che cresce fra le crepe dei muri. Scusate, poi vado a prendermi un bicchiere d'acqua. Che trovavo ovunque intorno a casa, era utile alle famiglie contadine che ci facevano dei miscugli per andare a ripulire l'interno delle botti del vino, che era un'erba che riusciva a scrostare le botti all'interno ed è preziosa per il nostro apparato urinario. Ora devo prendere la macchina, farmi qualche decina di chilometri per andarmela a cercare nelle zone in cui si è ritirata, si è allontanata dalle attività umane. Ma perché si è ritirata dall'attività umana? Perché è completamente cambiata l'attività umana. Una volta nel mio paese c'erano le case che erano strutturate in maniera da avere una cantina dove mettere le derrate alimentari per l'inverno, quindi una piccola cantinetta fresca, una stalla, un fienile e il biaver, che non so come si chiami, il sottosoffitta dove si mettevano le granaglie. Quella era la casa, poi c'era la cucina e le camere, il bagno o fuori o dentro, insomma c'era il passaggio dall'avere il bagno in casa o dall'averlo fuori. E non c'erano le fognature, le case avevano il fondo perduto, quindi le sostanze organiche andavano a nutrire quella parte di terreno vicino casa, e lì intorno crescevano tante erbe con le case strutturate così.
3: In special modo le ortiche, ti ricordi?
1: Ortiche, bardana, parietaria, bardana, che cresceva nei muri.
3: La bardana, adesso ricordiamo a chi ci sta ascoltando, la bardana è quella pianta che ha queste foglie grandissime e che fa i famosi peocci, che si attacca alle gambe, è vero? Che si attacca ai tessuti.
1: Al pelo degli animali che la portano a riprodursi di qua e di là, insomma. E poi era importante, ora non è tanto considerata, ma una volta era importantissima come pianta. Perché? perché era uno dei metodi per dissuadere dall'alcol. Cioè, se ti bevi un decotto di radice di bardana dopo aver bevuto dell'alcol, il vomito è assicurato.
3: E ti liberava lo stomaco.
1: Sì.
3: Pensate cosa vi sta raccontando Marino, cavolo. Io non me la ricordavo questa cosa. È incredibile, guardate, è una fonte, il nostro Marino, di cose meravigliose. Perché porta nell'antico Marino.
1: Erano usanze,
3: mamma mia, bella questa, non me la ricordavo.
1: Ma della parietaria, poi insomma è una pianta eletta per quel che riguarda le cistiti, i piccoli calcoli delle vie urinarie, le infiammazioni delle vie urinarie, è un depurativo, la pianta è eletta come depurativo delle vie urinarie. Non vederla più intorno a casa potrebbe essere un allarme. Poi i disturbi alle vie urinarie stanno dilagando.
3: Eh sì, purtroppo.
1: Stanno dilagando per vari motivi, ma soprattutto queste cose stanno dilagando perché le abitudini dell'uomo sono cambiate. Il fatto di entrare col trattore nelle grandi estensioni è una comodità, però questa comodità ha distrutto quelle zone umide che ci danno le erbe molto utili per il nostro benessere psicofisico. Cioè, non è il caso della parietaria, perché non cresce nelle zone umide, cresce nei muri, ma è il caso di tante altre erbe che io ho individuato delle piante madri, delle zone dove ancora si salvano, e ogni anno vado a prendere i semi per riprodurle e metterle, cercare degli habitat in cui possono riprodursi naturalmente senza il mio aiuto. Però qualcosa si deve fare, cioè io do quell'input alle piante, finché trovo le zone adatte continuo a raccogliere semi, finché trovo le zone adatte dove si riproducono autonomamente.
3: Ma caro Marino, tu per la medicina sei un pericolo, hai capito? Perché è più facile mandare la gente in farmacia oppure nelle parafarmacie a prendersi integratori, a prendersi tutte quelle pillole chimiche, che piuttosto usare le tue erbe per guarire. E questo, tu sei un nemico per la farmacia, hai capito?
1: Ma guarda, io sarò un nemico per una struttura, però quello che a me preme è di mantenere l'habitat, l'equilibrio delle erbe nell'ambiente, perché sono preziose non soltanto per l'uomo. Pensa che nel mio territorio la forestale ha fatto una bellissima cosa: ha rimandato ai primi di luglio il taglio del fieno per salvare una farfalla che ha bisogno della fioritura di una centaurea, che è una pianta che cresce nei prati a foraggio, dove va a deporre le uova per riprodursi. Se non trova questo fiore, non ha lo spazio ideale per riprodurre le uova. Quindi non è soltanto il discorso il nostro benessere psicofisico dipende dallo stato di salute del nostro ambiente. Questo è il concetto che bisogna usare.
3: Vediamo qualche messaggio, Maria. Allora, Titti a capo scrive: Lili cara, buona giornata, purtroppo è mancato il becca.
1: Già letto.
3: Questo l'ha già letto. Bene, allora Paolo: ciao, mi occorrerebbe una tisana, però il 16 non ce la faccio a venire al gas. Quando e dove potrei trovare Marino, magari prima del 16, Paolo?
1: Paolo, non so di dove sei, e comunque l'unico posto dove mi puoi trovare è a casa mia, perché non ho altre
3: Puoi dargli l'indirizzo magari,
1: gli do il numero di telefono che mi contatti.
3: Ecco.
1: Il mio numero di telefono è pubblico qui in radio, tutti sono autorizzati a rilasciarlo. Glielo do, però ci tenevo a dire che se qualcuno vuol mettersi in contatto con me, basta che chieda il numero in radio e poi mi mandi un WhatsApp dicendomi che lo ha ricevuto da Radio Gamma, allora rispondo, perché non rispondo a tutti i numeri.
3: Okay.
1: Il mio numero è 346 033 6531.
3: Ecco.
1: Poi lo ripeto, se non lo hai memorizzato ci rimandi un messaggio e te lo ripeto quando sei pronto.
3: Sonica mi scrive, ci scrive: ho un'azienda agricola, i vitelli e le vacche scartano il mais, non lo mangiano. Non è strano questo?
1: Perché hai animali intelligenti, sanno usare le papille gustative probabilmente e sentono l'allarme sulla lingua.
3: Questa,
1: non lo so.
3: Questo ti fa onore però, Marino. C'è il nostro Andrea Sceriffo a Verona che scrive: e io confermo, caro Andrea, Marino è un mostro sacro, patrimonio dell'umanità, è vero.
1: Grazie Andrea.
3: Vero, Andrea. Buongiorno Ettore, è il mago delle erbe. Marino, puoi dire qualcosa sul... Però questo non lo conosco neanch'io, Fabri dall'Est, qualcosa sul farfaraccio.
1: Ah sì, il farfaraccio non lo utilizzo, petasites, farfaraccio. Ciao Fabri, intanto è un nostro ascoltatore da quando sono in radio. Poi viene anche qui in radio, viene a Villa Manin a trovarmi. È una bella persona Fabri.
3: Bene. Belle, quando le persone sono belle meritano di essere citate, no Marino?
1: Sì, senza dubbio. Non la utilizzo, sai, è piena la zona umida del mio territorio lassù. Utilizzo la Tussilago Farfara per certi problemi alla laringe, alla faringe, alle bronchiti. Le donne dei paesi dell'est me la chiedono sempre, è molto in uso nei paesi dell'est, anche se qui in Italia o comunque penso normative europee non è ammessa negli integratori per i soliti motivi per cui proibiscono le erbe. È meglio che lo metti silenzioso.
3: Non mi chiamate in diretta, scusate. Ascolta adesso, questa Simone ci scrive: ciao a tutti e complimenti per le vostre trasmissioni. Ho una domanda da fare a Marino. Mi capita spesso di vedere sull'erba di casa mia una polvere gialla che va sulle erbe o rosmarino o nel trifoglio. Sembra quasi una muffa, poi le foglie delle erbe diventano gialle. La trovo nel giardino e anche nel fossetto lungo la strada dove taglio con il decespugliatore. Grazie Simone.
1: Ma diventano gialle la cromatura gialla o è una polverina gialla che poi se ne va? Non lo so.
3: Sembra che sia una polvere gialla che va sulle erbe o rosmarino. Nel
1: perché se le... Allora... la cromatura prende delle ticchiolature, dei puntini gialli, è oidio ed è pericoloso per le erbe. Grazie mille Mariano. Ecco, Mariano appena arrivato mi ha dato una grandissima bella notizia sull'efficacia delle erbe.
2: Che funzionano.
1: Ecco. Queste sono cose che mi fanno continuare. Infatti i raccolti che ho fatto prima di questa pioggerellina erano tutti principalmente per il gas di Radio Gamma, per le amicizie che ho, non soltanto per l'umanità che c'è quando ci sono i ritrovi del gas di Radio Gamma, ecco, per dirla in breve.
3: Poi ancora...
1: stavo dicendo una cosa, sì, scusami, è Oidio. Se invece è una polverina gialla che se ne va, insomma, non penso che ci sia un... L'importante è che non ammali, che non ci siano delle patologie alle piante, questo.
3: Ma può essere, perché sai, quella polverina gialla anche il sambuco la rilascia, può essere...
1: Ma quello è un polline, sì, può essere tutto, è che non so in che ambiente vive il nostro ascoltatore.
3: Sì, esatto, Simone, hai dei sambuchi vicino, perché potrebbe essere, sai, quella polverina bianca che rilascia i fiori, che poi è buono per fare il liquore di sambuco, tra l'altro.
1: Il come si dice? Lo sciroppo.
3: Lo sciroppo. Allora, poi non so se è il tuo campo. Ho un'ortensia in vaso che ho provveduto a trapiantare visto che si stava espandendo. Il mio amico giardiniere ne aveva portata ad inizio primavera e ha germogliato molto bene. Conto una ventina di infiorescenze. Ho notato che le foglie stanno maturando una colorazione sul marrone, altre nuove in basso sul giallo molto fragili. Avrete un consiglio? Grazie,
1: no.
3: Sempre Tiziano Nerazzurro.
1: Guarda, non saprei dirti.
3: Sì, perché insomma, no, lui è bravo, ma
1: è una pianta, appunto. E poi le ortensie crescono nei paesi tropicali, mi sembra, e avevo trovato che la radice dell'ortensia è un ottimo rimedio per combattere la febbre e malaria. In pratica, però, non voglio dire una stupidaggine. Infatti ho raccolto delle cortecce durante questo periodo secco, mi ha dato modo di fare un bel po' di raccolti, delle cortecce che sono molto utili per le febbri. Una in particolare che andrò a raccogliere, tempo permettendo, comunque l'ho in programma, di un albero. Devo trovare il modo, però, devo tagliare dei rami giovani, devo portarmeli a casa, scortecciarli e così via. Devo trovare il modo di fare il meno danno possibile. Una corteccia che ho già, anzi ne ho raccolte già due, una che è la corteccia di frangula, che è un lassativo, è il lassativo del nostro territorio e insomma mi viene richiesta ed ha un'efficacia ormai comprovata. Un'altra è la corteccia dell'alnus glutinosa, che va bene per il mal di gola accompagnati da febbri intermittenti soprattutto. E la polvere si può usarla sia in decotto, sia in decotto per fare i gargarismi per il mal di gola. Per la febbre si può usare sia il decotto che la polvere ingerita con acqua al mattino, e queste hanno proprietà febbrifughe. Insomma, mi sto raccogliendo ogni anno sempre delle erbe nuove, altrimenti mi viene anche la noia a raccogliere sempre le stesse erbe.
3: Ascolta, c'è una domanda curiosa. Buongiorno, cosa ne pensate delle luci a LED dei lampioni accesi tutta la notte? Possono condizionare le piante e vegetali vicine? Riccardo.
1: Sì. Cioè, pensate che la colza, che contiene, allora, l'olio di colza è una riserva, un magazzino di omega 3, di alfa, del capostipite degli omega 3, e contiene acido euruncico, che è tossico cardiaco. Negli anni 70 ci sono stati dei problemi cardiovascolari per l'utilizzo, causati dall'utilizzo di olio di colza, e si era dalle ricerche questi problemi erano dovuti all'acido euruncico. Allora, sono state prese dei campioni di colza e sono stati sottoposti a luce 24 ore al giorno. Sono stati poi presi questi campioni, seminati e dalle analisi di questi campioni riseminati l'acido euruncico era notevolmente ridotto. Allora, questo la dice lunga sulle piante che crescono dove non c'è l'alternanza buio-luce. La dice veramente lunga, perché si possono ottenere piante che hanno delle attività completamente diverse dal loro stato naturale.
3: Incredibile. Allora, Beppi 300 mi scrive a posto. Non so perché mi ha scritto questo. Poi, e buongiorno. Ah, signora è sparita. Buongiorno cari, volevo chiedere a Marina qualche consiglio per le allergie stagionali e poi sapere se è possibile perché non c'è più.
1: Ok, allora per le allergie stagionali, dipende se è un'asma allergica. Utilizzo due erbe, una è la grimonia, che è un moderatore infiammatorio, possiamo chiamarla così, insomma, senza andare nell'utilizzo di termini medici o farmacologici che sono antipatici, e le foglie del viburno che aumentano la capacità respiratoria e vanno bene per asma bronchiale, bronchiti asmatiche, asme e anche per bronchiti che non hanno un'origine né asmatica né allergica. Anzi, mi viene in mente un nostro frequentatore del gas che mi ha detto, guarda che ci aveva anche inviato nella scorsa trasmissione, poi è venuto a darmi conferma e a riprendersi le erbe qui al nostro gas, gli starnuti e la capacità respiratoria, gli starnuti erano diminuiti, la capacità respiratoria era notevolmente aumentata. Solo per la presenza delle foglie del viburno che gli avevo messo in una composizione depurativa. Anzi, io ringrazio questo ascoltatore e se viene il 16 gli posso dare questo duo di erbe specifico per il problema dei starnuti. Quindi all'inizio si utilizza una tisana depurativa e poi si va nel problema specifico.
3: Filippo Dolo, ciao Marino, mi dispiace contraddire Fabri, ma il più bello sono io, Filippo Dolo.
1: Non c'è nessun dubbio, Filippo.
3: Filippo, mi raccomando, sabato mattina essere presente. Dobbiamo montare.
1: Ti sei autoincensato.
3: No, Filippo è forte, il nostro Filippo. Poi vediamo. Ciao Ettore, ciao Marino, buona trasmissione. Davide 66, facciamo altro che ringraziarlo che ci sta ascoltando. E poi dalla polvere gialla il polline di un pino che due esemplari si trovano di fronte alla prefettura di Padova, purtroppo non so il nome degli alberi, ogni anno rilasciano molto polline. Saluti Marino.
1: Due conifere, due pini, ha detto.
3: Di un pino che due esemplari si trovano di fronte alla prefettura di Padova. Sì, infatti ci sono due pini.
1: Poi parla anche di un centro città, immagino, perché non so dove sia la prefettura di Padova.
3: È il centro.
1: Le conifere hanno un metodo di riproduzione, di andare a seme, che è tutto suo. Praticamente le foglie si deformano ad andare a formare gli organi sessuali, è una deformazione delle foglie, l'organo sessuale delle conifere. Una va a formare i microsporofili, che sono gli organi maschili, che rilasciano polline ogni due, cioè non tutti gli anni comunque, e l'altro sono i macrosporofili, che sono poi quelli che vanno a formare le pignette.
3: Poi ho anch'io una domanda da farti. Comunque, buongiorno carissimo, vorrei chiedere a Marina cosa si può, cosa mi può consigliare come fluidificante delle secrezioni delle vie respiratorie, che ho alquanto intasate a causa dell'allergia stagionale al posto di classici sciroppi, che anche se a base di erbe sono stracarichi di zucchero, peggio saccarosio. Grazie, grazie mille, buona giornata. Daniela, Vicenza.
1: Daniela, vieni al gas il 16 e ti preparo una composizione. Erbe fluidificanti dei catarri bronchiali ce ne sono, ne ho, e anche depurativi polmonari.
3: Ma è in grado il nostro...
1: E il gas è più che un punto di acquisto, anche se si chiama gruppo di acquisto, è un punto di umanità, è il valore umano dei gas, che è bello, che
3: è... Sì, è l'amicizia che poi fa, che fai.
1: E poi
3: il giorno 16 poi anche mangiare qua c'è le zuppe delle spose, no?
1: Sì.
3: Le nostre spose.
1: E poi ti faccio una composizione di erbe che sono utili a fluidificare i catarri, i broncodilatatori, che per permettere una miglior respirazione e così via. E qui trovi anche tanti prodotti che sono utili all'alimentazione. Diciamo che nel nostro territorio siamo anche autosufficienti in modo biologico e naturale. Beh, via Antoniana 66 è la sede di Radio Gamma 5
3: Campo d'Arsego.
1: La trovate comunque nel sito della radio, dove trovate anche tutti gli eventi e gli incontri che facciamo.
3: Fabri dall'Est risponde a Filippo: non metto in dubbio, Filippo, basta poco per essere più bello di me. Fabri dall'Est, ma perché vi buttate giù, ragazzi? Oh, mamma ci ha fatti così e noi dobbiamo apprezzare ciò che mamma ha fatto. Poi Andrea Sceriffo: Marino, ho un'amica che ha un problema di asma grave da quando era piccolo, hai qualche rimedio per aiutarla? Grazie.
1: Ma queste erbe che ho nominato, sì. Beh, poi magari se ha l'occasione di venire qui e frequentarci il 16 o quelle date in cui c'è il gas che ci troviamo, sarebbe importante fare quattro chiacchiere, insomma, per capire bene e mettere a fuoco il problema e come funziona la persona e quali sono le sue problematiche, quello sì.
3: Perché Marino deve un po' anche vedervi. Poi c'è questa amica Ornella che ci chiede: buongiorno a tutti, qual è la miglior pianta che guarisce eczemi da sudore? Grazie mille.
1: Ma se sono irritazioni cutanee da sudore, l'olio di calendula è sempre da sudore, o insomma da altre cause, l'olio di calendula potrebbe sempre essere valido. Poi per gli eczemi, insomma, la saponaria, fare dei lavaggi con la saponaria officinalis, che va benissimo per tutti i tipi di eczemi. Fate attenzione a non ingerirla, perché la saponaria, se bollita, va bene, se lasciata macerare anche per qualche minuto diventa tossica per uso interno, quindi va usata solo come lavaggio della pelle. Secondo me è il miglior rimedio per tutte le forme di eczemi. Poi ci sono anche altre erbe, le foglie o il mallo di noce, che va bene per alcune dermatiti, e altre erbe, insomma. Comunque secondo me la saponaria è un ottimo rimedio. E comunque quando ci sono delle manifestazioni cutanee, la prima cosa da fare è la depurazione del fegato, con delle radici. Io utilizzo la cicoria, ma va bene anche la radice della bardana e anche il tarassaco. Lo metto come ultimo, anche se è molto decantato. Perché? Perché il tarassaco cresce sotto le vigne, che sappiamo come sono trattate, cresce in terreni, nei campi, che sappiamo come sono trattati. Insomma, i territori di raccolta del tarassaco diventano sempre più ristretti.
3: Buongiorno, brava gente, grazie. Volevo chiedere quanto fa bene all'essere umano il polline, quale proprietà può avere? Grazie Giulia.
1: Beh, Giulia, sei una donna, il polline andrebbe bene al maschile per problemi di prostata, poi è un ottimo per le donne e anche gli uomini, è un ottimo tonico energetico, masticato bene al mattino, un cucchiaio, scusate, masticato bene finché si scioglie in bocca e poi ingerito. Per le donne, soprattutto le donne in gravidanza, è meglio evitarlo. Per le donne in gravidanza è meglio evitarlo. Per le altre donne si fa un cucchiaino masticato bene come test, perché non dia problemi di stomaco, è sempre ingerito quasi liquefatto in bocca.
3: Mamma mia Marino, sei una fonte di notizie per i nostri ascoltatori, infatti vediamo un sacco di messaggi. Siamo quasi alle 10 e beh, la mia domanda te la faccio dopo la pubblicità, che però penso che interessi a molta gente. Cosa possiamo dire? Beh, invitarli sicuramente al gas,
1: Sì.
3: Il 16, che allora potrete trovare Marino, ma fate un salto il sabato, iniziamo alle 11 mi sembra, vero sabato?
1: Sì, il gas di Treviso inizia alle 11.
3: Fino alle 18 potete venire qua a mangiare anche in nostra compagnia. Infatti la Giulia ci scrive, grazie mille Giulia, grazie a te che ti hai rivolto questa domanda, e Marino è molto esaudiente su queste cose. Sì, venite a trovarci il 16, fate un salto, cavolo, trovate Marino e poi anche tante altre cose che lui vi spiega, vi spiega il mondo sulle erbe. Poi magari potete anche prendervi qualcosa a una modica cifra, insomma, perché tutto questo per Marino costa tantissimo. Scusate, ecco, questa non è allergia, ma è che stamattina, cavolo, abbiamo 12-13 gradi anche qua in regia. Bene, dai. Marino, aggiungiamo qualcosa prima della pubblicità?
1: No, volevi fare una domanda, abbiamo 5 minuti, quindi
3: 5 minuti,
1: ma magari è un argomento che possiamo anche riprendere.
3: Sì, allora, questo è il periodo dei pollini, e tu sai che pollini, se si può chiamarli così, delle allergie. Oh, Andrea Sceriscio mi scrive, chissà che riesca a venire qualche volta a casa a trovarmi. Dai Sceriffo, muovi il culo. Madonna, anche perché la tua simpatia aiuta il nostro gas, sei una bella persona. sì, facci pure i sberleffi. La domanda è, caro Marino, i pioppi rilasciano un sacco di infiorescenze bianche adesso, che addirittura sembra che nevichi.
1: Ah sì, beh, sono trasporto
3: quella pelluria, sì. che sono delle tipo delle piccole palline che scoppiano, no? E rilasciano poi nell'atmosfera che sembra che nevichi, quella cosa là per molti crea allergia, no? Dimmi un po' qualcosa,
1: sai
3: poi sarà una cosa lunga da spiegare, ma possiamo aiutare i nostri.
1: Guarda, non mi sono mai interessato a come si riproducono i pioppi. Stavo pensando che quella peluria trasporta il seme fino a destinazione. stavo pensando, ma non vorrei dire qualcosa di storto, perché il pioppo ha separato nella stessa pianta l'organo sessuale maschile e l'organo sessuale femminile. Allora, il seme, il fiore, l'ovario femminile quando è fecondato poi va a maturità, e a maturità ci sono infiniti modi perché quel seme vada a depositarsi sulla terra e a dar vita a una nuova pianta. Non mi sono mai interessato al metodo di riproduzione dei pioppi, e questo mi dispiace, però del pioppo che io raccolgo, del Populus nigra, ci sono due specie di pioppo, Populus nigra e Populus alba, pioppo nero e pioppo bianco.
3: Il bianco è quello che io chiamo artificiale,
1: ha la corteccia bianca.
3: Non è quello che produce i famosi pioppini, diciamo, no? Per chi ci ascolta.
1: Non lo so, comunque va bene, ma la riprendo dopo. Il pioppo è una miniera di salute sia per il terreno sia per l'essere umano. E sulle proprietà del pioppo riprenderemo un po', senza interrompere, riprenderemo dopo la pubblicità.
3: Sì, perché manca 50 secondi.
1: Comunque è una pianta in cui io sto molto attento. Quando è allo stadio della gemma, sto molto attento, faccio parecchi giri del Populus nigra, faccio parecchi giri di controllo se è il momento di raccoglierlo o no.
3: Perché è attaccaticcio anche, vero?
1: Perché c'è un momento specifico in cui i principi attivi del germoglio sono solubili in acqua,
3: esatto. Perché poi anche io ho un'altra curiosità da dire. Tu pensa che i cardellini raccolgono quel piumino là per farsi il nido, ma non solo i cardellini, altri tipi di uccellini che stanno scomparendo.
1: Si fanno il materasso

0: eccezionali e magiche, ma mi sembra di entrare in un librone del 1200 quando le streghe scrivevano. Questa è una domanda per forza che rivolgiamo al nostro grande Marino. Io spero di pronunciarla bene. E là, Marinum Perrottum Officinalis. E Marino ride, non so dove sei andata a scavare Mary per fargli una domanda del genere. Allora, Marinum Perrottum Officinalis, cosa ci risponde il nostro grande Marino?
1: Che ti do un grande abbraccio, Mary, e ti dedico un'erba che si chiama cardiaca. Un grande cuore, un
0: Ecco,
1: abbraccio,
0: ritornata
1: Mary.
0: la nostra Lili dei suoi impegni burocratici, perché qua ce n'è sempre un'infinità in questa radio. Per fortuna abbiamo la Lili che
2: Ma
0: so
2: non è finita.
0: e non è finita, ha detto. Avete capito?
1: Allora,
0: Mamma mia.
1: stavo parlando del pioppo nero che è prezioso per la nostra salute e sulla raccolta dei germogli, che c'è uno spazio di tempo molto molto ristretto in cui il germoglio, ossia la gemma che si sta dischiudendo, i principi attivi contenuti sono solubili in acqua. Perché? Perché se la gemma è troppo chiusa, che poi i principi attivi non sono altro che la propoli contenuta, provate a mettere una goccia di tintura di propoli nell'acqua e vedrete che la propoli se ne va ad appiccicarsi alle pareti della tazza. In effetti, le api bottinano questa resina dalle gemme delle piante per tamponare tutte le fessure fino al microtamponamento per evitare che entrino microorganismi nell'alveare che potrebbero causare malattie. E questa propoli ha un potere antisettico molto ampio. Quando la gemma è troppo chiusa, questa propoli, questi principi attivi, non è solubile in acqua, quindi solo in alcol. Quando è troppo dischiusa, ossia le foglie sono quasi compiute, questi principi attivi sono pressoché spariti. Quindi per avere una raccolta ottimale, lo spazio di raccolta è molto ristretto. E io devo stare molto attento che in quei pochi giorni devo raccogliermi quel quantitativo che mi sia sufficiente per tutto l'anno, perché problematiche in cui i germogli di pioppo sono utili a contrastarle sono abbastanza diffuse, soprattutto per le vie urinarie, in cui parlavo prima. Di cui parlavo anche prima, ho avuto l'occasione di parlarne quando accennavo alla parietaria, che non è solo la parietaria utile alle vie urinarie, ci sono i germogli di pioppo e poi ci sono delle erbe che crescono in terreni acidi, delle piante acidofile, che contrastano l'Escherichia coli e lo Staphylococcus aureus. Poi ce ne sono anche altri, un'erba aromatica va sempre bene, comunque le ho elencate quasi tutte. Ecco, i germogli di pioppo, se ingeriti, stimolano il nostro organismo a produrre acetil salicilico. Io, siccome frequento le zone e sento anche i profumi nell'aria delle piante e così, vi posso dire che dove crescono i pioppi e che poi crescono sulla sabbia, quindi non è molto difficile neanche individuarne le componenti, si sente l'odore nell'aria dei pioppi e anche di questo silicio, di questa presenza massiva.

0: massiccia di silicio nella pianta, no, in questa parte di pianta soprattutto. Ecco, adesso c'è Ettore che sta consultando l'enciclopedia e mi farà sicuramente le domande, interrogazione, che insomma è, no, ma, sulle sì, erbe, che per me è molto bello.
1: Ti spingo Marino, perché mi piace anche un po', ma è una provocazione, certo, però
0: simpatica,
1: però sì, è molto simpatica, perché la gente che ci sta ascoltando magari conosce anche queste erbe, magari non sa, non conosce il nome, però è interessante spiegare alle persone, voglio dire, il significato, il perché, cosa potrebbe servire questa pianta per le loro cure, e indurle comunque a non usare chimica, Marino, a non usare chimica.
0: Eh sì,
1: è vero.
0: Purtroppo sì,
1: cioè, che, perché cioè, adesso la domanda che voglio farti su questa pianta, perché poi sapete, io ho anche il nome scientifico, ma ho i nomi locali, anche dialettali, che è il cino glosso, lingua di cane, erba vellutina, lingua de can, cino glossa, gerumola o lingua de bo.
0: Ma non la raccolgo, sai, non...
1: La cinoglossa, sai, sì, qual è? Perché cresce
0: vagamente, Ettore, vagamente.
1: Perché cresce proprio nella più frequente in regioni montane, per questo mi ha incuriosito. Cioè è submontane, cioè è il tuo luogo.
0: Sì, è nella fascia che va fino agli 800 metri, la zona submontana, però non l'ho considerata ancora.
1: Perché certo che se voglio dire, se tu dovessi studiare tutte le piante, sono a migliaia, vero?
0: Bravo.
1: Sono a migliaia, però siccome che anche questa
2: Marino, detto fra me e te, che non ci sente nessuno, quel libro lì glielo brucio, eh?
1: Sì, è simpatica la nostra Lili, ma sa che poi io da questo libro traggo spunti che poi Marino ci... è venuto a vedere la foto della cinoglossa. Hai presente? Perché, cioè, chiedere tutto, insomma, che lui sappia tutto è già...
0: Ma neanche vorremmo
2: perché vogliamo sentire le proposte che fa lui e cosa sì. serve a questa stagione e cosa fa bene per depurarci, e se no, non so perché ero di là, non ho potuto sentire, però insomma
0: abbiamo dato un bel po'
2: la parola a Marino.
0: Abbiamo dato un bel po' di informazioni stamattina.
1: Mamma mia, è stata un'ora proprio piena.
0: Poi, allora, il mio metodo è questo. Quando vedo delle erbe che magari hanno... Perché non tutti gli anni c'è sempre l'infestazione della stessa pianta. Allora, cosa faccio? Quando vedo una pianta che tende a sovrastare sulle altre, lo considero come un messaggio energetico, e vado a informarmi, cioè la studio, vado a informarmi a cosa è utile all'ambiente, vado a informarmi se è utile all'uomo e così via. Se trovo delle attività importanti per l'utilità all'uomo, allora ne raccolgo un quantitativo molto moderato e dico, vabbè, al momento che si presentano queste problematiche la propongo e comincio ad utilizzarla. Poi c'è anche il discorso all'incontrario, che mi sospinge ad andare a ricercare le erbe, ossia le problematiche dell'uomo, quelle più diffuse, quelle tipo quando parlavo stamattina che non sto trovando una pianta per le emicranie, sto cercando questa pianta incessantemente finché la trovo, perché la trovo molto utile all'uomo. Ecco, questi due metodi sono quelli che mi sospingono alla ricerca prima di tutto individuare sotto il profilo botanico la pianta, il suo territorio, l'altitudine e quant'altro, poi le parti utilizzabili della pianta, come raccoglierla, quello è affar mio, come essiccarla, quello è affar mio, cioè nel senso che non si trovano notizie scritte su come raccogliere, come essiccare, così, quelle sono esperienze che faccio da me. E poi, conservarla e proporla quando è il caso di proporla, ecco. Quindi è praticamente impossibile che io riesca a conoscere le proprietà di quasi 2000 piante che crescono nella zona submontana. Il mio banco ne ho 130, insomma,
1: 100... Per arrivare a 2000, dici?
0: Potrei arrivare a parecchie di più, ma ad un certo punto, per evitare anche caos mentale, perché poi cominciano a essere troppe, mi fermo.
1: Sì, ma usi le più essenziali, insomma.
0: Sì, per i problemi più comuni, sì.
2: Diamo la voce anche agli ascoltatori, voce per modo di dire, messaggi, diciamo. C'è Katia che scrive: grazie a voi, potete ripetere cosa è meglio per depurare il fegato, la cistifellea? Scusate, mi hanno sempre consigliato il tarassaco, ma ho sentito che non è il massimo. Grazie,
0: no,
2: Katia.
0: No, cioè il tarassaco va benissimo, io non voglio dire che il tarassaco non sia il massimo. Per motivi di dove cresce, io non lo raccolgo più. Perché? Perché raccoglierlo in mezzo al prato è praticamente impossibile. Bisognerebbe raccoglierlo in un terreno arato e abbandonato, dove la terra è ancora soffice, perché con la vanga non vai giù se la terra è compatta. E poi il tarassaco stesso non sviluppa radice in mezzo al prato, sviluppa poca radice. Poi ci cresce sotto le vigne e nei terreni, anche se sono lasciati incolti da un anno, c'è sempre il dubbio del come viene lavorato quel pezzo di terra. Quindi non raccolgo più il tarassaco. E la bardana la raccolgo ad annate per non danneggiare l'ambiente, perché cresce spontanea in certi luoghi. Ho provato anche a coltivarla, però la raccolta da coltivazione è un po' diversa. Non sto lì a spiegare i particolari dei due modi diversi.
1: Sì, nasce spontanea ed essere coltivata, vuol dire.
0: Sì, sono due cose diverse, sia per la raccolta sia per le proprietà. E nei luoghi dove cresce spontanea cerco di mantenerne, di fare in modo
1: l'equilibrio, insomma,
0: esatto,
1: mantenere,
0: di non estinguerla.
1: Esatto.
0: Allora utilizzo la cicoria intibus, che è anche un concentrato di inulina, ha un concentrato di inulina maggiore delle altre, e considerando anche non soltanto lo stato del fegato ma anche lo stato intestinale, in cui l'inulina è un grande beneficio, cioè considerando il fatto che l'approvvigionamento alimentare avviene dai supermercati, quindi il cibo è quello che è, poi si usano farmaci che danneggiano l'intestino, la flora batterica intestinale non è in equilibrio. Insomma, non c'è nessuno che abbia un intestino messo in armonia o correttamente funzionante come deve funzionare. Quindi considero la cicoria il rimedio migliore per quello che è il fegato e l'intestino. Ecco, per questo. E consiglio ogni anno in primavera di fare un ciclo depurativo almeno di un mese. Perché oltre a uscire dall'inverno che siamo appesantiti, noi siamo ormai, abbiamo permesso ormai a questi criminali dell'umanità di circondarci di veleni che piovono dal cielo, ci sono nell'acqua, Poi se guardiamo come viene coltivata la terra, prima parlavamo del mais per il bestiame, ma ormai è un tutt'uno, quello che viene chiamato agricoltore non è altro che un autista che sale sul trattore al mattino, va di qua e di là per la terra a cospargerlo di chimica, con le cuffiette si ascolta la musica, alla sera rientra pensando tutto contento di aver fatto una giornata di lavoro, ma in effetti ha avvelenato il terreno, e poi se ne va a cena, dove se ne vada. Ma insomma, questo è il modo di fare agricoltura anche per l'alimentazione umana.
2: Bene, diamo di nuovo la parola ai nostri ascoltatori. Allora, buongiorno Lilli, Ettore e ospite Marino. Ho sentito nominare
0: Escherichia coli.
2: Sì, bravo. Non ho capito la pianta, per favore mi puoi ripetere il nome? Ripetilo tu, perché se lo ripeti...
0: Io non ho detto forse il nome delle piante, comunque è l'Erica carnea e le foglie del Vaccinium mirtillo, che sono due piante acidofile che contengono arbutina. È un glicoside che è il miglior disinfettante per le vie urinarie quando c'è che combatte questi due microbatteri, che sono l'Escherichia coli e lo Staphylococcus aureus, quello che ho detto prima, insomma.
2: Ecco bene. Mando un saluto, che mi manda un saluto Andrea Sceriffo di Verona, che aveva già mandato messaggi a voi. E poi c'è la nostra amica Chiara, che dice: buongiorno, conosco un'erba che in Grecia si chiama fascomilo.
0: Brava.
2: Dovrebbe essere questa.
0: E come faccio? Io non conosco il greco.
1: Ha mandato una foto, vero?
0: Ha mandato una foto. No, Lilli, né foto né commento.
2: È incomprensibile la foto, perché...
0: Mi dispiace, guardate, ho passato tanto tempo a convincervi che non rispondevo alle foto quando mi chiedevano indagini botaniche. Non rispondo, come non rispondo o rispondo mal volentieri quando mi mandate il messaggio se per fare una tisana l'acqua deve bollire o no. C'è scritto sul libro, vi do sempre in allegato un foglio dove ci sono le istruzioni, ve lo dico anche più di una volta, e comunque continuano ad arrivarmi questi messaggi che,
2: ecco,
0: se non ci fossero... O forse mi spiego male io, ditemelo voi, non lo so.
1: No, vogliono sempre precisazioni, Marino, cosa vuoi, porta pazienza.
2: Però vi ricordo sempre che Marino è qua ai nostri gas, per cui gli fate le domande che state facendo adesso per telefono, praticamente per messaggi, e così parlate direttamente con lui, e lui si porta anche a 2-3 vasetti di erbe quando vieni qua.
0: Sì.
2: Allora, ciao Ettore, Lilli e Marino. Volevo chiedere quale erba germoglio è utile per la prevenzione e salute della prostata. Grazie Luca.
0: Ma ce ne sono di erbe per la prostata. Una poco conosciuta è il Gallium aparine. Penso che abbia un'efficacia alla pari con l'epilobium, che viene tanto decantato, anche perché l'epilobium, il parviflorum, è efficace solo se fresco. Voi magari aprite internet, polvere secca di epilobium, pianta secca di epilobium, sono completamente inattive.
1: Ecco.
0: Se è attiva da fresca, se il riscontro è che la pianta è attiva da fresca, bisogna usarla da fresca se vogliamo fare una prova dell'efficacia o meno.
2: Certo.
0: E poi da fresca deve essere raccolta col fiore a maturità, che ha un inconveniente anche: quando il fiore è maturo, l'epilobium sviluppa un piumaggio, quindi non è più da usare in tisana fresco in acqua, e poi fresco sarebbe anche in un lasso di tempo molto breve. Si fa questa tintura e si utilizza a gocce durante l'anno. Io non utilizzo il parviflorum, utilizzo l'angustifolium, che cresce in montagna, che non ha questi inconvenienti. E questo è l'epilobium, è una seconda pianta. Poi per la prostata ci sarebbe anche e comprovato dalla farmacologia la radice dell'ortica. Queste sono le tre piante o le tre parti di pianta che sono efficaci per combattere l'ipertrofia prostatica.
1: Mamma mia, che forte che sei, Marina.
2: Veramente, eh?
1: Se i nostri uomini che hanno questo problema, se venite al gas, poi lui...
0: Sì, e poi vorrei aggiungere anche, mi viene in mente, per problemi alla prostata più importanti, insomma, ci sarebbe il CREN. È stato riscontrato sempre dalla moderna farmacologia che il sulforafano, quella sostanza che fa piangere quando grattugia,
1: mamma mia, che si mette sulla carne, no?
0: Sì, combatte il tumore alla prostata.
2: Mamma mia, è terribile.
1: No, è terribile, aiuto. Sì.
2: Buona trasmissione Lilli, un saluto a tutti dal cubano, caro Mauro cubano. Magari un giorno mi racconti, mi chiami, mi spieghi cosa sta succedendo a Cuba, se sei stato di recente. Comunque io ho comunque sempre i miei agganci. Andiamo a un altro messaggio. Non sapevo che il signor Marino non commentasse le foto, è la prima volta che scrivo, scusatemi davvero. Comunque il nome della pianta a cui avevo mandato la foto è Sideris scardica.
0: Ah sì, la Sideris scardica.
2: Volevo solo sapere se si trova nei nostri prati. Vi ringrazio molto, Chiara.
0: Non devi scusarti, Chiara.
2: No, Chiara,
0: non
2: assolutamente
0: sapevo.
2: Non scusarti, è che abbiamo le foto che sono già, non vengono tanto bene.
0: Allora, la Sideris scardica cresce in zone mediterranee, si trova dalle Marche in giù. Qui da noi non c'è. Volevo andare a raccoglierla, come volevo andare a raccogliere l'elicrisio italico, come avrei voglia di andare a raccogliere tante erbe mediterranee, ma insomma, cioè è che giugno e luglio e maggio è un concentrato di raccolta qui da noi, quindi non trovo mai
1: il tempo.
0: Ma sì, e poi sono anche stanco perché raccolgo qui alla sera mi butto a letto e amen.
2: E un consiglio per la schiena di Marino che sta curvo tanto tempo?
0: No, non ho problemi, sai, non faccio, cioè,
2: bello magrolino tutto.
0: Raccogliere erbe, vabbè, sì, ci sono periodi in cui si sta curvi, sì, però mi dà modo di avere movimenti vari, slanciati, alle volte in alto, alle volte si raccolgono con le braccia alte.
2: Una palestra naturale praticamente.
0: Esatto, cioè io quando vedo questi sportivi tutti belli intutati che vanno in bicicletta, ecco, cioè dico, ma questi al posto di correre potrebbero anche prendersi qualche attrezzo da lavoro.
2: Sì, sì, infatti con le braccia per l'agricoltura, dici.
0: Esatto.
2: Un tempo.
0: E torniamo a fare agricoltura manuale.
1: No, Marino, infatti tu prima l'hai nominato l'elicrisium, che era elicrisium, no? Si chiama
2: elicrisium, è un fiore anche.
0: Sì, è una pianta mediterranea. Sì.
1: Era questa che ti avevo chiesto precedentemente, no? Sì, di parlarmi un po' di questa pianta, perché insomma, erisimo non è.
0: No, l'erisimo viene qui da noi, è l'erba dei cantanti. Va bene per gli abbassamenti di voce, infiammazioni alle corde vocali.
1: E infatti, acne, bronchite, cure di primavera, laringite, raucedine, vedi che avevi ragione.
0: Sì.
1: Ma,
0: erba cornacchia si chiama anche, prova a vedere se trovi erba cornacchia.
1: Allora, trione, rapino, rapistogno, alaussa, barbena, cima amarella.
2: Sempre il nome di una pianta solo.
1: La senedi, rapa salvaia, foeia de navon. Guarda quanti nomi che ha.
0: Erba cornacchia non c'è, comunque.
1: Sì, erba cornacchia anche, dai.
0: E erba dei cantanti.
1: Erba dei cantanti.
2: Però è una bella pianta.
1: Perché erba cornacchia?
0: Perché va bene per la raucedine,
1: ah,
0: sì.
2: No, pensavo perché la mangiavano le cornacchie.
0: E erba ai cantanti, perché la usavano i cantanti, quelli quando hanno spesso irritazioni alle corde vocali.
1: E fanno delle tisane con questa erba?
0: Sì, puoi farci tisane, puoi farci anche gargarismi, sai.
1: Ma ce l'hai te? No.
0: No, l'ho tenuta un periodo. per la raucedine andrebbe bene anche l'epilobio che ho citato prima, quello della montagna. Sì, e poi
1: è una pianta rossa, vero, l'epilobio?
0: No, è rosseggia, infatti lo stavo dicendo, ha un fiore che è una meraviglia, si vede da lontano queste scarpate dove fiorisce la comunità in comunità, perché non è che trovi un esemplare solo, la trovi che tu vedi questi fiori di un viola, lilla, ma sono stupendi, e poi tende a rosseggiare, ecco, quello è l'indizio che contiene quercetina, di cui tanti avranno sentito nominare le proprietà della quercetina, che è un flavonoide, è un fenolo, adesso non so classificare, non mi ricordo, lo avevo già classificato comunque.
1: Prima dicevi della saponaria, ma scusa, questo nome porta a fare il sapone? Scusa una domanda.
0: Sì, contiene saponine. Se tu prendi le foglie e le stropicci, incominci a vedere schiumetta.
1: Pensate.
0: È un concentrato di saponine, e infatti va bene per fare lavaggi alla pelle quando c'è dermatiti e ste robe qua.
1: Si fa bollire le foglie, non so.
0: Anche la radice.
1: Anche la radice.
0: La radice va raccolta in primavera.
1: E poi si solidifica.
0: No. Fai solo il lavaggio e poi
1: fa solo il lavaggio
0: e butti l'acqua. Sì.
1: Magari gli antichi usavano questa.
0: La usavano, sì.
1: Per lavarsi, ma pensate.
0: Anche per il cuoio capelluto va bene. Cioè, tante volte mi chiedono cosa posso fare, e gli dico: non ho niente, gli dai l'ortica, ma se potrei raccogliere, anzi, dovrei avere ancora delle radici di saponaria che ho raccolto nel passato. Perché poi non è che perda le proprietà, è una pianta che contiene le proprietà, non ha aromi che si disperdono e così.
2: Allora, scusate, per precisare, ho un dubbio, le piante consigliate per la salute della prostata possono essere usate anche a scopo preventivo, o meglio evitare? Meglio fare periodicamente consumo di queste erbe, o quasi sempre si possono usare? Grazie mille.
0: Hai fatto bene a precisare, Luca. Puoi usarle come preventivo a una tassa, due, insomma, a seconda del tuo di come uno si sente, come preventivo, e puoi usarla in maniera massiccia quando c'è il problema in corso. Ecco, questo mi ero dimenticato di dirvelo, e grazie Luca.
1: E in maniera massiccia significa
0: 3-4 tasse se 3, c'è un tazze. Problema in corso, sì.
2: Andiamo avanti, allora perdonatemi ancora, dice Chiara, dove si trova il gas a Treviso? Mi potete dare l'indirizzo? Grazie. Il gas di Treviso si trova a Padova, qui in sede radio. La data viene spesso, anche io dopo quando leggerò le iniziative alle 11.
0: La via.
2: Via Antoniana 66, ecco.
0: Campo d'Arsego.
2: Via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova. È qui a Campo d'Arsego, però siccome c'è il gas di Padova qui, anche quello di Treviso è qui, li abbiamo distinti, ma non perché uno si trovi a Treviso o uno a Padova, anche perché è tutta gente della radio anche nel gas di Treviso. Buongiorno, una domanda per Marino. Una pianta che predomina su tutte le altre, la sorghetta, come si può utilizzarla, in erboristeria o in cucina? Grazie Mario. Cos'è la sorghetta?
0: La sorghetta è un infestante dei prati, dei campi, di tutto, cresce ovunque ormai, grazie ai grandi macchinari che vanno di qua e di là a portare semi, pezzi di radice e quant'altro,
2: per cui non sarebbe una pianta da utilizzare in nessun modo,
0: cioè è un disastro averla nelle coltivazioni.
1: La radice
0: è un disastro.
2: Come la gramigna?
0: Sì, è una gramigna, peggio.
2: Peggio della gramigna.
1: Perché ha una radice molto profonda e tu pensi di averla tagliata e dopo ricresce anche velocemente. È il disastro per i campi da calcio la sorghetta.
0: Anche quelli. Su da noi l'hanno portata i grandi trattori che vengono su dal Trevisano a fare il foraggio, perché non c'era 30-40 anni fa, non c'era.
1: Non c'era, pensate.
2: Allora, ho l'orto pieno di cerfoglio, come lo utilizzo? Grazie mille.
0: Sicuro che sia cerfoglio? Non mandate foto però, perché ho i miei dubbi.
2: No, stavo guardando.
0: Perché io provo a coltivarlo, non lo trovo, provo a coltivarlo, ma non mi riesce neanche la coltivazione.
1: Che proprietà?
0: No, non le so.
1: Non lo conosce.
0: Io uso il prezzemolo e nei piatti uso le foglie del coriandolo come...
1: insaporitore.
0: Sì.
1: Il coriandolo è molto forte, è vero?
0: Sì, però dà un sapore che è...
1: Lo so.
0: Bisognerebbe imparare a utilizzarlo, perché le foglie del coriandolo sono preziose per la salute.
1: Ma pensa a te.
0: Anche se inizialmente hanno quel sentore a cimice, poi danno dei piatti che hanno dei sapori unici.
1: È molto usato al sud, vero, il coriandolo, più che al nord?
0: Nelle ricette indiane soprattutto, io ho tante ricette indiane.
2: Indiane dell'India?
1: Indiane dell'India.
0: Dell'India.
1: Poverini indiani d'America, cosa vuoi?
0: E sto anche trascrivendole con pennino inchiostro, perché voglio farmi per la mia vecchiaia un libricino.
2: Che bello!
1: No, ma anche per noi.
0: Sì, anche per Radio Gamma.
1: Dovresti scrivere un altro libro, no?
0: Anche per Radio Gamma. Non sollevare i nostri ascoltatori, se no devo proprio mettermi a scrivere un altro.
1: Perché sapete, Marina ha scritto due libri, se venite al gas e li trovate, sono due libri utilissimi.
0: Un manoscritto delle ricette, come si cucinano le erbe, come si fa il ghee, come si fa il formaggino in casa, queste robette qua, insomma.
2: Bene. Allora, ciao, sto adoperando farina di sorgo, ottima senza glutine per dolci. Paolo.
0: È una buona idea, eh. Io non l'ho mai usata, sinceramente. Ho il mais che mi faccio a polenta. Per me è già un dolce quello.
2: No, ma poi la polenta mi fa impazzire. Non c'è dolce che tenga. Se abbiamo fatto le grigliate da qualche parte, anche con la radio, la carne la mangio, ma ve la lascio, preferisco mangiare la polenta.
1: Anch'io.
0: Se non c'è polenta non ha valore neanche la carne che ci mangi insieme.
2: No, ma infatti.
1: E a polenta taragna?
0: Sai che la polenta taragna, adesso che mi metti in mente, è mais e grano saraceno. Allora, io l'ho detto anche nelle trasmissioni di quest'inverno che si vive di polenta da me, insomma. La polenta, il mais, ha una vitamina B3 che non è biodisponibile. La vitamina B3 è quella che ci protegge dalla pellagra. Quindi l'alimentazione a base di mais dà una carenza di vitamina B3. Il grano saraceno contiene una sostanza che è un amminoacido, che è il triptofano, che è il precursore della vitamina B3, ossia il nostro organismo riesce a ricavare la vitamina B3 da questo triptofano. Allora, mescolare le due farine è molto utile per non avere carenze di vitamina B3.
1: Allora fanno bene i bergamaschi,
0: sì, fanno benissimo.
1: I valtellinesi, quelle zone là, fare la polenta taragna.
0: Sì, è una bella combinazione, davvero.
1: Vabbè, c'è sempre da imparare un po' da tutti.
2: È un'altra cosa da imparare. Allora, buongiorno a voi, trasmissione molto interessante. Vorrei chiedere al signor Marino se ci sono piante che aiutano a mantenere sane le ossa per prevenire l'osteoporosi. Grazie, da Rosa.
0: Sì, Rosa, per mantenere sane le ossa, innanzitutto non bisogna prendere correttori di acidità, inibitori di acidità, i gastroprotettori, il gastroprazolo e queste cose qui. Come si chiamano? Inibitori pompa protonici si chiamano come termine tecnico. Quindi, se c'è acidità di stomaco, non prendeteli, prendetevi piuttosto, vi do dei consigli, se venite al gas, su quali erbe sono utili per l'acidità di stomaco. E questo è il passo più importante. Perché? Perché se non c'è acidità nello stomaco, innanzitutto il bolo alimentare arriva integro negli intestini e lì ci sono migrazioni batteriche, soprattutto verso le vie urinarie, ed è il caso delle Escherichia coli di cui dicevo prima. Ma poi c'è un'alterazione nel metabolismo del calcio, che è quello che determina il grado di acidità o che è quello che determina il grado, sì, il pH, diciamo, ecco. E l'osteoporosi e problemi alle ossa sono una conseguenza. Quindi questo è un primo passo. Poi l'erba eletta è sempre l'Equisetum ardensis, che è un apporto minerale notevole, soprattutto di silicio. Ecco, un'altra cosa che io sconsiglio in genere di non prendere minerali isolati, ad esempio il magnesio, che poi è un metallo alcalino, il magnesio. Perché? Perché il magazzino del magnesio nel nostro organismo sono nelle ossa, e ciò va a scapito del calcio. Quindi bisogna prendere, con una sana alimentazione integrale, abbiamo l'equilibrio salino e minerale necessario a tutte le richieste del nostro organismo. Ecco, ritengo l'Equisetum ardensis la pianta eletta. Poi ce ne sono anche alcune altre, ad esempio ricche di calcio, le foglie e il lampone, per fare un esempio. E comunque ce ne sono tantissime. Una sana alimentazione con cereali integrali. Nella buccia del chicco dei cereali ci sono tutti i minerali per non avere problemi di demineralizzazione.
2: Pensa quante cazzate ho fatto io nella mia vita.
1: Ed io, mamma mia, quante gas prozoro.
2: Sai che cosa facevo?
1: Che ho preso negli anni.
0: Ma non hai ancora i problemi. Dimmi lì.
2: Perché poi qua, proprio qua a Radio Gamma 5, mi hanno detto che sono matta a fare questa cosa. Io quando facevo i fagioli secchi d'inverno, magari dopo fai la minestra, minestrone, quello che è, o li cucini, li mettevo a bagno la sera con l'acqua calda. Alla mattina, che erano belli morbidi, metà li sbucciavo, perché così veniva più denso. Qualcuno mi ha detto: stai facendo una grande cazzata. E non lo faccio più.
0: Brava.
2: Piuttosto li macino dentro.
0: Dentro ci
2: l'acqua.
0: Metti un mixer e ti fai la crema.
2: Metto un mixer dentro e li macino così.
0: Perché? Comunque non mi sembra che tu abbia problemi ossei, anzi sei massiccio.
1: In gioventù magari ti trascuri, sai, fai un po', bevi qualche birra in più. E
0: l'ho poi fatto anch'io.
1: Ecco, poi lo stomaco ne risente, e comunque sai, poi con l'età tutto si calma, ecco.
2: Allora, buongiorno ragazzi, Marino e Lilli. Come posso fare perché il rosmarino mi resti vivo in vaso? Ho solo un poggiolo, non ho giardino. Che terra devo usare per invasarlo? Devo usare un vaso grande da 20-25 cm di diametro? E poi scrive: Equisetum ardensis in polvere o radice o foglie?
0: Foglie
2: silicio o calcio, cosa prendere?
0: Foglie in tisana, cioè la parte aerea in tisana, perché devi prendere polvere o così, ti fai la tisana e te la bevi. Cioè il rosmarino 20-25 è piccolo, cioè le piante che crescono bisogna metterle in terra. Io non so dare consigli per il poggiolo, intanto non ama terreni grassi, quindi una terra che sia sabbiosa, magra, insomma basta osservare i terreni dove cresce spontaneo e farsene un'idea. Poi quello che fate nel poggiolo io veramente non so darvi.
1: Almeno un vaso grande,
0: almeno
1: no?
0: Un vaso grande, esatto.
1: Di 30 centimetri di diametro,
0: da non soffocare le radici entro spazi molto brevi, perché poi le piante hanno bisogno di minerali. I minerali vanno in profondità a cercarseli, le piante,
2: certo.
0: Vedete voi.
2: Poi bravo, aspetta, ho sbagliato, scherzare. Bravo Marino, il decotto di Equisetum è eccezionale per la salute delle ossa, Mario.
0: Sì, ed è anche gradevole al palato, se è l'Equisetum ardensis raccolto come
1: ce l'hai te in...
0: Sì, no? Cioè io ho una fortuna che il mio terreno dove coltivo per il mio sostentamento e le erbe per il banco, è infestato di Equisetum arvensis. Quello mi indica che il terreno è ricco di tanti minerali, quindi è una fortuna averlo nel terreno. Davvero?
1: Ma metti qualcosa nel terreno per arricchirlo?
0: Mai messo niente, io ogni
1: neanche
0: anno...
1: l'etame, scusa se...
0: No, niente. Mi cresce sempre di tutto.
1: Ok, perché e... si alimenta da solo.
0: Ma scambio, cioè coltivi sì. le erbe, poi le cambio sempre di posto, poi non faccio una coltura intensiva, quindi la terra non viene sfibrata. Cioè, se si ha cura di quel fazzoletto di terra che ci sostiene una vita, anche due, se si rinasce.
1: Sì, perché la natura si ricambia da sé, no, Marino? È giusto.
2: Allora, sempre Andrea Sceriffo dice: Marino, ho un'amica che ha un problema di asma grave da quando era piccola. Mamma.
0: Ce l'ha, è già letto questo messaggio. Sì. Li abbiamo già invitati al nostro gas.
2: Infatti, volevo dire, Andrea, l'unica è venire qua al gas. Allora, polenta senza sale. Io adoro quella di Storo, però col sale.
0: Ma insomma, io il sale non lo metto perché altera il sapore, insomma. Poi i condimenti per la polenta ci metto, hanno già di per sé il loro sale, ecco, perché devo andare? E poi bisognerebbe abituarsi a mangiare i cibi naturali fatti bene senza il sale, eh? Perché il sale è una delle alterazioni del nostro sistema cardiovascolare, l'eccesso di sodio. Cioè il nostro sistema cardiovascolare ha bisogno di un equilibrio perfetto proprio di sodio e potassio, perché quando arriva ai reni il potassio, lì nei tubicini che regolano queste cose, viene sostituito dal sodio, che l'uno ha una funzione che sorregge l'altro. Se noi abbiamo squilibri questi due minerali preziosi, andiamo incontro a malattie cardiovascolari. Fibrillazione, infarto e tutte quelle cose che succedono al giorno d'oggi. Ecco perché non bisognerebbe mangiare il grasso animale, perché è ricco di sodio, perché altera l'equilibrio sensibile che c'è fra questi due elementi.
2: Ciao, anche la salvia necessita di terreno sabbioso per crescere bene, grazie Luca.
0: Sì, e anche la lavanda, se avete dei vasi di lavanda, non hanno bisogno di terreno grasso, perché crescerebbero, non è il loro ideale, ecco, avere terreni troppo ricchi di sostanze organiche, crescono sul magro. Naturalmente.
2: Pensa che io ho preso due rametti di salvia spezzata, uno in Italia e uno no, e li ho messi, portati a casa. Sono diverse le foglie, una ha foglie larghe, una le foglie normali come le abbiamo noi. Messi per terra, nel giro di qualche anno sono diventate una aiola immensa. Il pollice verde, io mi hanno detto, ma non credo proprio.
0: No, si fanno radice.
2: Poi
0: i rametti.
2: Li ho messi in vaso, sai quei vasi contenitori quadrati, rettangolari, grandi, quelli di cemento, diciamo. Ecco. Le ho messe lì altre due piantine, anche lì, e anche il rosmarino, hanno fatto uno sviluppo eccezionale.
1: Hanno trovato anche la terra giusta, probabilmente.
2: Probabilmente sì.
0: Ma radicano, cioè la terra giusta è il magro, non è che hanno bisogno chissà di cosa.
2: Sì, piantati così per terra, dove ci sono gatti, c'è il cane, c'è di tutto, insomma. Messi così.
0: Fanno le radici.
2: Uno sviluppo eccezionale, molto bello anche peraltro.
0: Hai la foglia tonda e hai la foglia lunga.
2: Sì, esatto,
0: la foglia così. Tonda va bene se devi fare dei fritti.
2: Scusatemi, vado, torno subito.
1: Sì.
2: Voi andate avanti.
1: Sì, vai, noi intanto continuiamo. Sì, perché poi dobbiamo leggere anche.
2: Scusatemi, ma stamattina va così.
1: Va bene, cosa vuoi? La nostra Lili, oltre a fare la parte burocratica, fa anche la parte lavorativa, perché adesso penso che sia arrivato un elettricista, ecco. Vedete, tra i vari problemi che abbiamo in radio è anche questo. Paul ci scrive, vediamo. Paul, allora, io talvolta utilizzo i semi di sesamo e semi di girasole pestati al mortaio con 5 spicchi d'aglio come sostituto del sale. Ma il pepe nero o verde fa bene o male per l'orgasmo? Per l'orgasmo, per l'organismo?
0: Per l'organismo, no, il pepe fa bene, insomma, non bisogna eccedere, è un tonico e le funzioni epatiche anche, penso. Però non bisogna eccedere, quello sì.
1: Logico, ma i semi di sesamo e i semi di girasolo?
0: Sono dei semi oleosi.
1: Oleosi, sì. Che fanno comunque bene, vero?
0: Sì. Beh, sì. Quelli si possono usare come alimento, ma il pepe, tutte quelle spezie, quei sapori forti vanno usati con parsimonia.
1: Ma ascolta, e quelli che prendono tipo pastiglie d'aglio, secondo te, che vendono delle pastiglie d'aglio, magari sarà in polvere, ma cioè, la funzione dell'aglio nel nostro organismo
0: è ipotensiva, è depuratore dei polmoni, però l'aglio svolge la sua miglior funzione nell'ingestione da fresco, quindi se uno ha il problema poi della puzza dell'alito, non c'è niente da fare, quello è perché vengono su insieme alle sostanze volatili dell'aglio, trasporta questa sostanza volatile che contiene, trasporta fuori anche le tossine polmonari e poi è un ottimo ipotensore. Pensate che sono sostanze sulfure, pensate che, cioè, che contengono zolfo. Dove raccolgo il biancospino, il tappeto per terra, cioè la terra sotto dove crescono, è un bosco, è tappezzata di aglio orsino, che è il miglior sinergico per la salute del cuore, quindi è una accoppiata che già in natura esiste. E ho un biancospino che quest'anno poi ha un profumo talmente intenso, stato quella siccità che ha fatto ad aprile, ha concentrato i profumi, è di altissima qualità e ne ho raccolto tanto, quindi
1: il biancospino è un calmante, no?
0: È un calmante ed è anche un cardiotonico, cioè protegge, oltre a proteggere il cuore, ha una funzione di rafforzo della contrazione del muscolo cardiaco quando fa il battito e poi diluisce le frequenze.
1: E come lo consigli da prendere? In tisana
0: pomeriggio e sera, ma anche per sempre, perché i suoi principi attivi non si accumulano mai nell'organismo, lo bevi e viene espulso.
1: Con la pipì?
0: Sì, perché poi il principio attivo è un antociano, quindi un pigmento colorato che se tagliamo un rametto, che all'inizio subito è bianco, ma poi tende a tingersi di arancione, rosseggia arancione, ecco, quello è il pigmento, è l'antocianide che protegge, sì, che è il principio attivo del biancospino.
1: Io pensavo che la polenta talagna fosse tra le migliori, invece no.
0: Perché non è tra le migliori?
1: Anzi, perché? Vediamo, non si firma.
0: Beh, non importa.
1: No, vabbè. Ma come ha detto Marino, mi sembra che...
0: È una bella accoppiata invece.
1: Allora, Luca ci scrive: aglio, avevo sentito, purifica il sangue, è vero o è solo un modo di dire generico senza validità? Grazie Luca. Purifica il sangue?
0: E i polmoni? Veniva usato per gli enfisemi nell'antichità.
1: Ecco, pensa.
0: Oh, hai già fatto?
2: No.
1: Ah no. Allora,
0: è un ospite. Abbiamo un ospite, Ettore.
1: Abbiamo un ospite, la Lilli. Allora, buongiorno. I semi di lino, ma perché scompaiono? I semi di lino si possono mangiare? Grazie, Mary.
0: Mamma mia, se si possono mangiare, anzi sono un toccasana per la salute, bisognerebbe trovare il modo di macinarli, perché poi vengono anche espulsi interi, hanno una buccia coriacea e sarebbero una fonte di omega 3 che nella nostra alimentazione submontana non scarseggia.
1: Questa è per Lili, perché Lili avrà già capito. Ciao ragazzi, vi porto il barattolo di colore nero che la signorina Lili aspetta per fare le righe nere sul cancello rosso della radio.
2: Sì Adamo, hai ragione, mi manca solo che qui, guarda, intanto noi abbiamo vinto lo scudetto, intanto, e voi ingoiate
0: il rospo.
2: Esatto. Povero rospo.
0: Esatto, povero rospo.
1: Lo vedete. Buongiorno, volevo chiedere al signor Marino, mia moglie ha il problema delle gambe stanche alla sera, può usare qualcosa che la può aiutare? Grazie, buona giornata Valentino.
0: Beh sì, ci sono erbe anche per quello. Guarda, ripeto la stessa cosa, il nostro gas è un punto di incontro importante per queste cose, per socializzare e quant'altro. Per questo problema, se vieni il 16, intanto ci conosciamo e mi fa piacere, e poi abbiamo modo di parlarne tranquillamente. Tranquillamente, insomma, non so perché ho anche la fila alle volte.
2: È vero, infatti spio ogni tanto se posso andare a salutarlo.
1: E guardate che lo dovete, venite presto, perché magari prima delle 11, che allora vi...
0: Beh, no, apre alle 11.
2: No, prima delle 11 no,
1: Ma no, solo per chiedere. Solo per chi eventualmente, a parte che lui è talmente preso a prepararsi il banco che non ha bisogno di
2: lasciarlo tranquillo. Quando è aperto ufficialmente il cancello, esatto, si viene dentro e si fa la chiacchierata con Marino.
1: Sì, ho sbagliato io.
2: È sempre a disposizione di tutti.
1: Avevo capito che non andava bene il grano saraceno, ho capito male Katia, sì Katia hai capito male.
0: Sì, cioè il grano saraceno contiene un aminoacido in cui, che è il precursore della B3, di cui il mais contiene questa B3, ma non è biodisponibile, quindi compensa compensa questa mancanza di biodisponibilità di una importante vitamina. Ecco, questo è quello che ho detto prima, e quindi l'accoppiata mais grano saraceno, che poi è la polenta taragna, è una accoppiata ben fatta.
1: L'aglio è un antibiotico naturale, fa bene anche al fegato, ma c'è una pianta per fare il glutatione all'organismo? Paul.
0: Sì, è il cardo mariano, è la fonte di glutatione del nostro organismo.
1: E tu hai anche questo?
0: No, ho i semi, sì.
1: Hai i semi del cardo mariano. Adesso mancano proprio poco.
0: Ne parliamo dopo della pubblicità.
1: Sì,
0: e poi devi anche fare la...
1: Sì, poi
2: dopo appena finita la pubblicità.
1: Pubblicità leggo un po' quello,
2: sì,
1: che
2: non so
1: le nostre,
2: sono
1: le nostre risorse. Manca un minuto. Cosa possiamo aggiungere a questa...
0: il cardo mariano, guarda, sì, posso dire che tanti lo usano anche come depurativo, ma è un protettivo cellulare delle cellule epatiche. Poi vi spiego un po' di cose su questa piantina che è indispensabile per l'uomo.
1: Sì, poi c'è una domanda, però rispondi dopo. Ciao Marino, in questo periodo avendo problemi di cervicali ho dei problemi di instabilità e soprattutto alla mattina possono influire i cervicali sull'equilibrio? Grazie, siete troppo bravi Marino, Ettore e Lilli.
0: Ah, grazie a te.
2: Grazie,
1: ecco, manca proprio poco.
2: Bene.
1: Poco.
0: Un caffè sì, ce l'ho bene.
1: Adesso sì, sì. Bene.
2: L'ultimo messaggio, Tiziana, sono arrivati, ok.
0: Nel Canada,
1: ecco, siamo tornati in diretta adesso e vediamo qua. Vardecchemi tutti gli effetti positivi delle vostre erbe in mese vegnesti tutti su un colpo dopo che l'intro ha vinto lo spirito.
2: Ma chi è sto spiritoso?
1: Non si firma. Questa è per te naturalmente.
2: Sì, va bene, beh, ma questa
1: sono le provocazioni.
2: La mettevo già in conto, no, la provocazione è per loro che hanno perso, che non hanno vinto, no?
1: Ci sta, dai, ma ci sta, comunque tutto ciò è anche bello, dai. Perché è stata una vittoria comunque meritata.
2: Assolutamente sì.
1: È vero. Ascoltate, adesso leggiamo le iniziative della radio. Voi sapete, portate pazienza, ascoltatevi, ascoltate, munitevi di carta e penna, perché quello che vi leggo è molto importante per voi, per essere informati, e per noi, anche per riuscire a portare a casa per questa radio qualche soldino. Vi informo, anche se a voi certamente non vi interessa, noi abbiamo di là un elettricista che sta sistemando tante cose, e purtroppo sapete anche gli elettricisti non lavorano per la madre patria. Ecco, per questo vi dico, aiutateci. E questo soprattutto che vi sto leggendo adesso, che è molto importante, è il 5 per 1000. Grazie alla nostra presidente e tutto il lavoro dello staff, siamo riusciti dopo anni avere questo, questa che loro scrivono, una linfa vitale, bah bah, ma è tutto vero. Allora ascoltate, tanto non vi costa niente, quando andate dal vostro ragioniere, oppure andate non so chi ha che con questi enti, no, che poi ci fanno la denuncia dei redditi, quando vi dicono ma il 5 per 1000 a chi lo dà? A chi lo do? Voi lo dovete dire con enfasi, lo diamo a Radio Gamma 5. Ma hai codice fiscale? Ma certo! Allora segnate 0159 80 90 288. Poi una cosa importante, se venite al gas, Lili vi darà un piccolo come si dice tagliandino in cui è segnato questo numero. Ve lo ripeto: 0159 80 90 288, perché per noi è fondamentale. Poi naturalmente, per sostenere la radio, la cooperativa Gamma 5, si può sempre effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure tramite un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. BCC Credito Cooperativo di Campodarsego è importante, l'IBAN è un po' lungo, però questo lo trovate poi anche su Telegram, che è Imola Torino 20 Empoli 08 327 6242. Poi ci sono 7 zeri 22 35 15, ma la bella cosa è quella che se portate i contributi qua direttamente in radio, ci sono degli incaricati preposti, i membri del CDA, che loro vi aspettano a braccia aperte e vi fanno anche una ricevuta per quello che voi versate. Mi raccomando. E guardate, credetemi, c'è veramente tanta gente buona che ci vuole bene, che ci sostiene. Poi sapete che tramite Fabio Torin siamo riusciti dopo tantissimi anni a fare un libro, e che si chiama, pensate che bel nome che hanno dato, La frequenza della libertà. Cioè, questa è una frequenza che ci rende liberi, perché noi non scendiamo a compromessi. Il libro di Radio Gamma 5. E allora dove lo trovate? In occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, oppure chiede ai responsabili del CDA, che sono i membri del comitato qua che mandano avanti sta baracca, uso sto termine improprio, però qua c'è gente che ci lavora. Anche sabato faccio un richiamo anche a Moreno, se mi sta ascoltando ti aspetto sabato, poi Michele e tutti gli altri, Filippo anche, venite a darci una mano che dobbiamo finire a montare la rete. Potete trovare poi queste copie anche presso Paolo Girotto, via G. Carducci 2, Montegrotto, cartolibreria Susi, piazza Mercato Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia, Bassano del Grappa, e edicola Sonia e Stefania, via Copanico, Piove di Sacco. Ecco, potete trovare il nostro libro. Poi questa è un richiamo che ci ha fatto il nostro Paolo Rosaro e Alessandro Della Dio, che praticamente ci sono delle da firmare una petizione, la trovate sul sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita, che sarebbe un favore che dobbiamo fare assolutamente per l'immediata scarcerazione di Rainer Fuhlmilch. Chi è questo Rainer Fuhlmilch? Che è stato incarcerato, pensate, da oltre 2 anni dopo essere stato deportato dal Messico perché lui aveva come attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia, vi ricordate? Ecco, il 5 maggio festeggerà il terzo compleanno in carcere.

Massa in via Antoniana 66 qua a Campo d'Arzego. Guardate che è molto importante questa conferenza e sarà sempre il nostro dottor Paolo Rossaro, esperto in medicina integrata e approcci terapeutici naturali, che esploderemo perché adesso mi mangio anche le parole, cavolo, e loro ridono, ma io invece così preso da leggere queste bellissime iniziative, la lingua si diventa così come una trivella. Sì. E loro sono qua davanti che ridono, ma purtroppo è la verità, insomma, voi mi perdonate a casa, vero? Però è molto importante quello che vi sto dicendo, di là di questa ilarietà, insomma, dai molteplici benefici di questa sostanza fondamentale per la salute umana. Dunque vi aspettiamo venerdì 8 maggio qua in sede radio, che il dottor Rossaro vi parlerà proprio della vitamina C. Però dopo glielo chiedo anche al nostro Marino delle Erbe cosa sa della vitamina C, e sicuramente anche lui ci illustrerà per filo e per segno la potenzialità. Perché io prima, ma tu non la prendi? Ma io mangio tante arance. No, perché guardate, le arance sono fondamentali, però un'arancia ma poca vitamina C, ma prendere un cucchiaino di quella che noi vendiamo al gas è molto importante. Ecco, loro adesso escono. No, restate qua, dai. Sabato 16 maggio, eccoci qua, 2026, gas primavera resistente Treviso, in sede radio dalle 11 alle 18. Ore 13, perché vuole fermarsi, si pranza tutto il menù delle nostre spose. Ecco, ricordando anche la nostra cara Mara che ci faceva una zuppa eccezionale, e purtroppo insomma adesso faremo quel che riusciamo a fare. Presente il dottor Mario Paladini con i suoi indumenti e tecnologia infrarossi, presente poi il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, che ha un succo di mela straordinario, presente Silvia appunto, chi desidera fare un mini test di biorisonanza, io l'ho fatto e mi ha trovato di tutto e di più e non lo faccio più. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Ecco, gli ho chiesto a Fiorenzo, ma questo mi fa anche dimagrire? Lui sì, ha detto sì. Vabbè, ma insomma, dai ragazzi, ridiamoci anche un po' sopra in questo momento che non è tanto bello, sentendo quello che sta succedendo in giro per il mondo. Ecco, poi tuffati sul canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Ecco, poi sempre il nostro Fiorenzo Libero farà tre incontri di macrobiotica Yin e Yang, dunque sabato 9 maggio ore 15 cereali, sabato 23 maggio legumi sempre alle ore 15, e poi infine sabato 30 maggio ore 15 i cibi dell'estate. Chiamate Fiorenzo al 349 80 58 854. Rispettiamo tutti. Mi piace perché scrivono, no, anche queste cose in dialetto che sono sacrosante. È bello perché solo questa radio, sapete, vi fa queste interferenze nella vostra testa, perché qua si parla anche dialetto. E ora Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere, presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio 20:45 in sede radio, sempre qua in via Antoniana 66 a Campo d'Arzio. Ettore Guarnaccia, che si chiama come me, esperto in cybersecurity, pensate, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. E questo servirebbe tantissimo anche a noi, sapete. Ecco, comprendere, sapere, costruire per un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole, grazie ancora. Info Valentino 349 77 80 167. Oh, questa Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.

0: poi chiederò a Girotto cosa significa questo animico e spirituale. Spirituale lo capisco, animico. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono dottoressa Paolo Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronta con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5. È speciale questa donna, perché io la sento a lunedì mattina, lei così calma, tranquilla, che mi immerge in quel mondo che è l'animale. E poi il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, lui gli piace sottoscrivere questo irradiato, ma comunque qualcosina è sempre disponibile, conduttore di Radio Gamma 5. Questo lui è un eccelso e ha aiutato un sacco di persone con gli animali, sapete, nonostante che è stato irradiato da questo mondo tremendo, schifoso, che non ha capito la battaglia che Girotto ha fatto nel periodo della pandemia. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali e che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Bellissimo, sarà bellissima questa serata. Ecco, per chi ama gli animali, mi raccomando, venerdì 29 maggio alle ore 20:45 con questi due illuminari degli animali. Per info 366 18 16 496. E poi questa è una cosa che ci tengo particolarmente, perché io devo scarrozzare due o tre amici in questa che è la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie nel bosco di Faont. Ecco, ricordiamo la nostra cara Mara che purtroppo non c'è più con noi da pochissimo tempo. Anzi, vi ricordo che il giorno 16 farò un tavolino in cui chi vorrà, poi con piccolo, come si può dire, con pochi soldini, gli fornirò un bel quadretto con la foto di Mara e con la poesia che ho letto nel suo andare, purtroppo. Scusate, ritorniamo al regno di Folletti, Gnome, Fate e Anguane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena. Ecco, chi vuole venire con me devo sapere in anticipo, perché ci troviamo qua al parcheggio della radio. Ore 9:30, parcheggia e fermata al parcheggio di via Faonte, poi si sale nel bosco e alle ore 10:30 si partirà per questa escursione in mezzo al bosco. Farci da guida l'esperto di bosco Marco Scampin, e a metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo, i cigni del sole. Chissà cosa ci preparerà questa volta. E nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso. Tutto bello questo, perché si passerà una giornata indimenticabile. Poi seguirà un altro spettacolo con Danilo dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Pensate come vi immergerete, no, tra il verde, la storia, Danilo Lazzarin e tutti noi. Che giornata indimenticabile che sarà. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce a condividersi, grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Già, io ho pensato di fare un thermos di caffè. Per info e prenotazioni 329 00 38 988, il numero del nostro grandissimo Luca. Poi anche questa, madonna quante cose che fa questa radio, organizza Venezia amorevolissimamente, madonna, e come preciso, che numero, che bella sta cosa, no? Però gli speaker poi devono così fare memoria di questa Venezia amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno tutti in motonave. Ci sei, Lili?
1: Sì.
0: Ah, e Marino?
2: Io verrò a Faont, ci abito vicino.
0: Ah, sì, ecco. Bene, così ci potete trovare anche molti di noi negli speaker. Tutti in motonave, sbarco a Pellestrina e poi a Lido. Interessante vedere Pellestrina.
1: Ripeti
0: poi
1: la data?
0: È domenica 7 giugno, mi raccomando.
2: Può essere che sia libero anche se è un periodo di raccolta erbe intenso.
0: Ecco, vedete che il nostro Marino è sempre impegnato. Comunque speriamo che ci sia così vicino a me 883 e compagnia cantante. Ah no, io poi porterò anche due ospiti guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarin. Prenotazioni aperte, va bene, ormai ho il sentore che questa nave trasbordi proprio da quante gente,
1: come sempre, perché sì,
0: vero Lili, sempre ha trovato un successo incredibile,
1: veramente tanto.
0: E poi, ma è proprio anche per stare insieme che
1: certamente
0: questo è molto importante, è ciò che questa radio ci dona a tutti quanti. Chiamare il 329 00 389 88. E con questo, no, aspettate, mamma mia, Fabio Romanato, 57 anni, operaio a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui rivolgersi altrove. Pensate, deve andare a Malaga Fabio, poverino. Ma è quello proprio che io mi chiedo, ma in Italia mandiamo miliardi di armi a uno Stato che non ci interessa e non abbiamo, non so, 10.000 euro per curare Fabio? Lili, ma guarda che questa cosa mi fa veramente ribrezzo, sapete? Vero, Lili?
1: Sì.
0: Non è incredibile che noi, per carità, adesso vedremo come fare per tirare su qualche soldino per Fabio, ma questa proprio è una cosa che mi indigna.
1: Sta andando sempre peggio.
0: Vero, Lili? Cioè, guarda, che c'è, leggere queste cose per aiutare una persona che purtroppo è affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante. Sì, poi ho finito. Insomma, e per questo cerchiamo di dare una mano a Fabio. Ci ha dato un IBAN che è Imola Torino 94 Y08 327 6296, poi ci sono 7 zeri 80 15 15 e con la Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca. E poi c'è questa qua che è una bella cosa, i cuccioli di Pastore Maremano, che ecco, sono disponibili questi splendidi cuccioli di Pastore Maremano al 371 630 80 91, 371 630 80 91, è stato raccomandato dal nostro Paolo. Ecco, bene, e con questo ho concluso. Come vedete c'è sempre un sacco di cose, questa radio è sempre super impegnata per a raccogliere, fare, iniziare, insomma è tutto un mondo la nostra radio. Ecco, chi può ci dia una mano. Ecco Anna Lili.
1: Allora, ciao Marino, in questo periodo avendo problemi cervicali, ho dei problemi di instabilità e soprattutto alla mattina, possono influire cervicali sull'equilibrio? È una domanda. Grazie, siete troppo bravi.
2: Possono influenzare, sì. Adesso Bisogna vedere come funziona un individuo, comunque sull'equilibrio possono influenzare sicuramente, poi il rimedio non può essere immediato, quindi anche tu se hai la possibilità frequenta i nostri gas, ci facciamo qualche chiacchiera insieme e vediamo come si può trovare un qualcosa che apporti un beneficio, perché le cause possono essere molteplici e andiamo a cercarle e poi utilizziamo le erbe appropriate. Il prossimo gas è il 16 di maggio, io vi aspetto e sono sempre disponibile, venite e parliamone insomma con, a tu per tu, ecco, che è importante.
1: Bene, leggo questo messaggio. Allora, caro Ettore, non scrivo mai, ma mi preme riconoscerti e sento una grande spiritualità da parte tua, senza mai citare dei e madonne, quindi vera spiritualità di vita, e non importa, e non impostata senza chiacchiere e verità distorte. Un abbraccio forte. Se vuoi incontrare Ettore, qua al nostro gas, quello di Padova o quello di Treviso, lo trovi. Ecco, l'ho letto io perché va bene così. Ecco, adesso vediamo se ci
2: sono. È molto bello. Cioè ha dato un'immagine, sente la voce, ma ha dato un'immagine di ciò che è veramente Ettore.
1: E poi c'è un'altra immagine di Fabio 883 che mi manda questo messaggio. Io non vengo a Venezia perché ho paura dell'acqua.
2: Allora neanche in Val di Font perché c'è il torrente?
1: Cioè, è bello è che lui per venire qua passa... Ah no, aspetta, è un altro che ha mandato. Sì, è lui, sì, Fabio. Poi Marco. So Marco de Cittadea. Col 5 per 1000 potrei comprarmi un bel vassoio di pastine Palilli che festeggia in radio scudetto dell'Inter.
2: A quello ci pensiamo noi.
1: Grazie, sai.
2: Perché
1: grazie.
2: È immediato.
1: Marco da Cittadea.
2: È immediato, non aspettiamo il 5 per 1000.
1: No, no, il 5 per 1000 deve andare alla radio. Poi c'è RDM che mi manda il messaggino molto dolce anche lui, caro RDM, vittoria rubata. Grazie arbitri. E grazie a te RDM, guarda, quando
3: ti aspetto,
1: ci vediamo,
3: sabato RDM.
1: Anch'io vengo qua apposta per sistemarti. RDM, ecco, andiamo avanti adesso con Marino perché abbiamo ancora una mezz'oretta scarsa perché dopo arriva il dottor Muscari.
2: Cosa stavo? Ah sì, il Cardo Mariano ci avevano chiesto prima, no? Il Cardo Mariano è l'unica pianta, cioè l'unica che conosco, che contiene il glutatione. Poi ce ne saranno anche altre, insomma, il glutatione è un tripeptide, contiene cisteina, glicina e acido glutammico. La cisteina è un enzima che controlla le informazioni dall'esterno cellula, sia per utile al come si chiama quello del pancreas, all'insulina per aprire le cellule che poi per dare informazioni alle cellule. Poi c'è stata anche una dottoressa che ha trovato nella cisteina un utilizzo per ciò che riguarda la proteina spike. Poi contiene silimarina. La silimarina viene usata nei flebi, negli ospedali, quando c'è un avvelenamento da Amanita falloide, come protettivo cellulare. È una cosa incredibile perché è contenuta nella superficie, nella buccia di superficie del seme del Cardo Mariano, che è una buccia molto dura. Anzi è quasi specchio, diciamo, e secondo me è una delle sostanze, è una proteina che impedisce alla proteina spike di intercettare la proteina di superficie delle cellule ed andare a comunicare col DNA.
1: Deve essere abbastanza potente per sconfiggere l'Amanita falloide, eh?
2: Sì.
1: Uno dei funghi più velenosi.
2: Infatti è il protettivo cellulare che io che conosco, insomma, lo stavo dicendo prima, più efficace che c'è, tant'è vero che viene utilizzata anche in questo modo negli ospedali. Cioè è la sostanza che va a proteggere le cellule del fegato da avvelenamenti da Amanita falloide.